0: dell'Azerbaigian, che è una dittatura che ha massacrato gli armeni 2 anni fa, dopo averli attaccati 5 anni fa, e l'Alto Karabakh è stato svuotato da tutti i suoi armeni senza che l'Unione Europea, impero morale, abbia detto nulla. Quindi la mia conclusione è che l'Occidente è ipocrita, non ha i mezzi, l'Europa non ha i mezzi di imporre, perché per imporre una morale e delle regole tue bisogna essere forte, è come nella strada o in un club di sport. Se non hai i mezzi di imporre a tutti, devi essere pragmatico. Io propongo una cosa per l'Europa, diventare pragmatica, perché ci sono 3 gruppi, veramente concludo. C'è il gruppo occidentale, sarà molto breve, c'è il gruppo occidentale stradiviso tra America e noi e tra populisti e antipopulisti. Il gruppo 1 è l'Occidente. Gruppo 2 è il mondo anti-occidentale, russi e alleati, Iran, Corea del Nord, straarmato, industrializzato e che fabbrica le munizioni come noi fabbrichiamo le penne. Quindi, e questo conta per una guerra finale, perché non è scontato che non ci sia mai una guerra. Tutti quelli che dicono possiamo aiutare l'Ucraina a bombardare la Russia, non ci saranno mai reazioni, vedremo, prudenza. E terzo gruppo, il gruppo dei multipolaristi, che chiamo multiallineati opportunista. Il famoso professore che ho sentito a distanza ha parlato di opportunismo. Il gruppo 3 è 70% della popolazione mondiale, non solamente i piccoli poveri, l'India, prima democrazia al mondo, è più di 1 miliardo di abitanti, l'India ne fa parte. Il gruppo 3 è il gruppo dei pragmatici, che vogliono negoziare con tutti. C'è anche la Turchia nel gruppo 3, fa parte della NATO, però aiuta la Russia ad aggirare le sanzioni. Questo gruppo 3 è il gruppo dei sovrani, dei sovranisti pragmatici, che sanno perfettamente che non, e concludo veramente così, non devi mai confondere la morale e la geopolitica. Puoi essere morale e promuovere un ordine giuridico-morale a casa tua, però se tu lo vuoi espandere, diffondere o imporre agli altri, è solamente una via che sfocia in guerre. Quindi la guerra in Ucraina ha anche questa dimensione come fonte. Vi ringrazio.
1: Grazie al professor Alexander Del Valle per questo suo intervento forte, comunque. È stato bello, bello incisivo nel suo pensiero. E ricordo appunto che ha scritto questo, è uscito con questo suo ultimo sacrificio, il nuovo ordine post-occidentale, che fra poco verrà tradotto anche in Italia. Detto questo, chiederei un po' uno switch, così facciamo salire il prossimo relatore, che vorrei invitarlo qui sul tavolo con noi, che è Roberto Galanti, il console onorario della Moldavia e membro del consiglio direttivo FENCO. Nel frattempo che appunto i nostri due relatori scambiano un po' di posto, io inviterei a parlare con il suo intervento Maria Gabriella Mieli, responsabile delle relazioni esterne internazionali UPF Italia, Universal Peace Federation, e coordinatrice Europa Sud. Intanto grazie per essere ancora qui con noi. Partirei un po', insomma, nello spiegarci intanto che cos'è questa UPF Italia, quindi insomma le sue radici, i suoi obiettivi, e poi mi permetto di lanciare anche a lei una domanda su quella che può essere l'educazione della pace per forse prevenire qualche conflitto, se è possibile oggi.
2: Cerchiamo. Buonasera a tutti, grazie a Pierluigi Sabatini per l'invito, grazie a chi ci sta ospitando, questa è la nostra casa sostanzialmente, e grazie a tutti quanti voi che avete resistito fino adesso per ascoltare tutti gli interventi. Cos'è UPF? Intanto non parlo di UPF Italia, ma parlo di Universal Peace Federation, che è un'organizzazione, un network internazionale e interreligioso di persone e organizzazioni che comprendono rappresentanti religiosi, rappresentanti di governo, società civile e settore privato, dedicata al raggiungimento della pace. UPF è presente in 190 nazioni nel mondo, quindi non sto parlando di una realtà piccola. Italia è all'interno appunto di questa organizzazione ed è un'organizzazione non governativa alle Nazioni Unite, nella ECOSOC, in General consultative status, uno, massimo livello di chi è nell'ambiente, lo sa, chi non lo è, sono tre i livelli delle organizzazioni non governative, perché i settori di cui si occupa comprendono tutta l'area del sociale, dell'educativo, del culturale. Parlo di visione, parlo di missione, parlo di progetti. MPF immagina un mondo di pace permanente, sede di una comunità globale armoniosa basata su interdipendenza, prosperità reciproca e valori universalmente condivisi. La nostra missione, insieme alla rete di costruttori di pace, è quella di ricercare, praticare e promuovere i principi del vivere e lavorare in modo cooperativo, impegnando a soddisfare i bisogni materiali e spirituali reciproci, e questa è interdipendenza, a condividere risorse materiali nonché conoscenze e opportunità, e questa è prosperità reciproca, a rispettarci, proteggerci e prenderci cura gli uni degli altri e del mondo naturale come membri di un'unica famiglia umana comune, con una comune, scusate, origine divina, e questi sono i valori universali condivisi. Io parlo sempre che noi esseri umani non siamo esseri causali, noi siamo esseri di risultato. Di conseguenza, se siamo esseri di risultato, figli di comunque noi lo vogliamo chiamare, abbiamo dentro di noi una natura divina, ed è molto difficile da comprendere o da accettare in tempi come quelli che stiamo vivendo. Perché dove sta la nostra divinità se ci troviamo di fronte a tutto quello che stiamo vivendo sostanzialmente? Noi abbiamo una natura originale dentro di noi che è evidentemente molto nascosta, e quindi soltanto persone che si prendono cura degli altri, che ne fanno una missione di vivere per il bene comune, ed è quello che sarebbe un po' il compito anche di chi ci governa a qualsiasi livello, perché il loro compito è quello di renderci felici. Cioè, se dobbiamo andare ad esaminare questo aspetto, quanta felicità noi vediamo intorno a noi? Se so che il mio vicino, o anche lontano che dir si voglia, sta soffrendo la fame, l'ingiustizia, le guerre, la violenza e via dicendo. Quindi il lavoro per costruire la pace parte da ciascuno di noi, da un equilibrio tra ciò che è l'aspetto interiore e ciò che è l'aspetto esteriore, cioè da quella che è il mio rapporto verticale e il mio rapporto orizzontale con i miei simili. E questo è un qualcosa di molto importante. Come Universal Peace Federation, noi lavoriamo anche con altre due organizzazioni, la Women's Federation for World Peace e la Youth and Students for Peace, e tutte queste organizzazioni sono tre delle più di 650 organizzazioni fondate dai coniugi Moon. Qualcuno di voi avrà sentito parlare del dottor Reverendo Samyang Moon, nato in Corea, in quella che era Corea Unita e adesso è Corea del Nord, laddove è nato, e da sua moglie che sta portando avanti la sua eredità di pace. Abbiamo, come UPF, abbiamo sette aree di lavoro: quella politica, che comprende capi di Stato e di Governo in carica e precedenti, e parlamentari per la pace. Tutti questi che sono progetti sono tutti progetti collegati alla pace, quindi parte politica è questa, con parlamentari e capi di Stato e di Governo in carica, e First Ladies, cioè le mogli di la parte religiosa, quindi con l'Associazione Internazionale per la Pace e lo Sviluppo, che comprende leader religiosi, la parte accademica, con gli accademici per la pace nel mondo, la parte della comunicazione, che comprende tutte quelle persone che si stanno occupando di comunicazione a qualsiasi livello, la parte dell'economia, economia e sviluppo per la pace, la parte di arte e cultura per la pace. Noi adesso stiamo cercando di trovare delle strategie, di mettere in pista delle strategie che ci conducano pian piano a creare questo mondo armonioso. Ovviamente, se ci guardiamo intorno, quanta speranza c'è? Però io sono una persona positiva, sono una persona che crede che comunque, quando è il momento, le cose emergono. e tante cose che non abbiamo saputo man mano stanno emergendo, sia in senso negativo che in senso positivo. Stiamo parlando anche di rinnovamento delle Nazioni Unite, per esempio. Allora, nel 2000, in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, proprio i nostri fondatori, in particolare il Reverendo Moon, ha lanciato una proposta alle Nazioni Unite. Ed è stata quella di creare delle zone di pace siano in quelle che sono le aree di conflitto, e queste zone di pace possano essere portate avanti tra personale delle Nazioni Unite e leader religiosi, che uniscano i loro cuori e lavorino per creare queste zone nelle aree di conflitto, che i confini contesi attraversino fiumi, montagne, campi o il mare, eccetera. In quelle zone noi possiamo creare questi luoghi di pace. Queste zone potrebbero essere rifugi che esistono per il bene della pace, della prosperità e della riconciliazione, perché uno degli aspetti importanti che tutti quanti noi siamo chiamati a fare è la riconciliazione. Se noi abbiamo dei problemi con chiunque sia vicino a noi, che sia un nostro familiare, un compagno di scuola, un collega di lavoro o anche un politico, per assurdo, per dire, noi dobbiamo trovare il coraggio di avvicinarci a questa persona, stabilire un dialogo, cercare di trovare quei punti che ci possono permettere di andare oltre le differenze, oltre le divisioni, oltre i muri. A volte può essere impossibile, però possono succedere cose impreviste che ci permettono di fare questo. Oggi mi sento molto fortunata e ringrazio tra l'altro il dottor Sabatini. Noi ci siamo incontrati una sola volta 2 anni fa ad un evento che abbiamo organizzato noi. E 8 giorni fa è arrivato l'invito a poter essere qui. E si stava ragionando su cosa parlare e come parlare. Io posso parlarvi della mia esperienza con le Nazioni Unite. Sono stata delegata per la Federazione delle Donne in anni passati, sono stata anche in nazioni che sono state o sono in conflitto di loro, sono stata in Corea del Nord, per esempio, sono stata con gruppi di donne per portare quello che la donna da nascita, per portare nascita e rinascita, per dare coraggio, e questa è una delle cose importanti. Mi chiedeva dottoressa del discorso dell'educazione alla pace. Sì. Noi abbiamo un programma che è appunto educazione alla pace per i bambini, l'abbiamo portato avanti per tanti anni e va dall'età di 5-6 anni fino all'età di 18 anni ed è per gli educatori. Abbiamo un manuale che è per gli studenti di queste fasce di età, per gli educatori e il libro di esercizi. Ebbene, pensate che questo programma è iniziato ad attivarsi in Russia, per dire. In Taiwan è stato chiesto di modulare questo programma per i carcerati, cioè cose che magari alle quali noi non pensiamo, però quando io vado ad ascoltare relatori che mi parlano di strategie ben chiare, che focalizzano su determinate parole, personalmente prendo, perché può essere una strategia per la parte economica, per la parte della finanza, ma se io cambio un attimo l'ottica, io posso trovare, un punto e posso sviluppare questo tipo di strategia in altre faccende, sostanzialmente. Allora, il Reverendo Moon credeva e ha proposto, una era le zone di pace, e una delle zone di pace sulle quali stiamo lavorando è proprio il 38° parallelo, tra Corea del Nord e Corea del Sud. Abbiamo proposto un giardino della pace e stiamo lavorando praticamente. Altra situazione, stiamo lavorando per esempio su ponte tunnel di pace tra Corea e Giappone, nello stretto di Bering, ma ci stiamo lavorando dagli anni 80, quindi abbiamo unito le forze, ingegneri, personale governativo, accademici, persone di buona volontà anche, per poter arrivare gradatamente, perché purtroppo a volte non si riesce a fare tutto e subito, ma ci stiamo lavorando. E l'altra proposta che ha fatto il Reverendo Moon è un consiglio interreligioso alle Nazioni Unite, che si unisca al Consiglio della Pace, sostanzialmente è quello che è composto da cinque nazioni sostanzialmente, ed è proprio quello di mettere insieme la saggezza delle persone che rappresentano una fede con la saggezza e l'esperienza naturalmente di chi governa, di chi ha una responsabilità politica. Voi sapete che più alta è la responsabilità, e il compito è, si sente, è un peso sulle spalle. Però la sfida di portare armonia laddove in questo momento armonia non c'è, tra la parte verticale e la parte orizzontale. Io poi, e questo credo che sia una cosa molto importante, un'altra delle cose sulle quali, parlando di progetti e anche per dirvi il lavoro di pace che stiamo portando avanti, è Interfaith Peace Building, pace e sicurezza, relazioni con le Nazioni Unite, sapete i goal di sviluppo sostenibile per esempio, piuttosto che le giornate delle Nazioni Unite, le settimane delle Nazioni Unite, gli anni delle Nazioni Unite, sembrano parole, molto spesso sono parole, però in realtà stiamo portando avanti dei progetti, ma non lo stiamo facendo da soli, lo stiamo facendo in partnership, anche con altre organizzazioni che non hanno nulla a che fare con noi, perché è l'aspetto più importante, è la collaborazione. Matrimonio e famiglia è un punto essenziale. La società è in crisi perché la famiglia, nucleo della società, è in crisi. Quindi dobbiamo avere il coraggio di affrontare le situazioni e di poter fare un cambio. Educazione e sviluppo umano. L'educazione e il carattere a quello di cui vi parlavo prima. Programmi umanitari che coinvolgono i giovani. Per esempio stiamo portando avanti, parlando di Europa, un programma a Mitrovica, e voi tutti sapete che cosa questo significhi, e avremo adesso ad ottobre comunque un summit con i giovani, con tutto il lavoro che sul campo stanno facendo. Noi come UPF Europa abbiamo punti essenziali di lavoro che sono Medio Oriente, abbiamo fatto Middle East Peace Initiatives coinvolgendo giornalisti, leader religiosi, membri della società civile fin dal 2003, e poi abbiamo l'area che è un'altra area critica di cui poco si è parlato, quella dei Balcani occidentali, perché i Balcani occidentali sono chiamiamolo punto di domanda. Abbiamo Macedonia del Nord, abbiamo Serbia, abbiamo Albania, Kosovo eccetera. Voi sapete, voi che siete esperti, sapete che qualche tensione, chiamiamola qualche, per essere soft, esiste tuttora. Però noi stiamo portando dei progetti veramente importanti. Uno di questi è per esempio l'autostrada internazionale della pace. Stiamo facendo delle iniziative chiamate Peace Road, dove coinvolgiamo i giovani, coinvolgiamo i leader religiosi, i leader politici, in percorsi che sono collegati storicamente a dispute e guerre nel passato, piuttosto che cammini della pace sostanzialmente. E stiamo cercando di educare anche in questo. E a me preme sottolineare un altro discorso, che è quello delle 5 P per quel che riguarda i goal di sviluppo sostenibile, le fondamenta e il percorso strategico. Persone, pianeta, prosperità, pace e partnership sono assolutamente indispensabili. Siamo a metà del decennio 2020-2030, abbiamo appena superato, di cammino ce n'è ancora da fare, perché i 17 goal di sviluppo sostenibile, cioè sì, su alcuni siamo su una buona strada, su altri però deve cominciare tutto da noi, dall'educazione che noi cominciamo a dare ai nostri bambini, e man mano insieme con la scuola, insieme con... Io poi parlo di verbi, a me piace puntare anche sui verbi collegati alla pace: avere, essere, fare, dare, parlare, ascoltare. Allora ci piace ascoltare di pace, sicuramente, ci piace parlare di pace, ad alcuni sì, ad alcuni un po' meno forse. Ci piace dare la pace, quanto ci piace? Ci piace fare pace? La vogliamo veramente fare? Ci piace avere la pace, sì, ma soprattutto quanto ci piace essere pace? E questo secondo me è il primo lavoro che noi dobbiamo fare anche per arrivare ai massimi sistemi e cercare di collaborare insieme, società civile, è quello di avere coraggio, e di dire io ci sono. Quando io ho cominciato per esempio con la Federazione delle Donne ad avere a che fare con le Nazioni Unite come delegata a Ginevra, una delle prime cose che ho ascoltato è stata che ci chiedevano a noi membri delle organizzazioni non governative, parlate con i governi che hanno firmato, magari hanno anche ratificato, ma non hanno ancora messo in pratica ciò che hanno firmato. Possiamo, come dire, non abbiamo altra forza, ci rivolgiamo a voi perché facciate questo. Non sono cose da poco sostanzialmente. Questo è.
3: Grazie a Maria Gabriella Mieli, responsabile delle relazioni esterne dell'Universal Peace Federation, perché è stato un discorso illuminante. E quindi insomma
2: è una sfida
3: e ha parlato anche molto bene, chiudendo proprio con un'ultima parola, il coraggio, no? Che affiancata poi a pace creano davvero un'attività e un impegno che è quello che poi insomma voi state portando avanti con alcune delle attività che appunto lei, di cui lei ci ha parlato. Allora chiederei di switchare. Così facciamo salire anche Pierluigi Sabatini, che è il presidente di Geograzia, che ha organizzato questo evento. E nel frattempo io farei intervenire il generale Donato Mauro, che ha lavorato tanti anni alla presidenza del Consiglio, fino al 2007. Mi permetto insomma anche a lei di poterle dare forse il là in una domanda, ma chiaramente avrà la libertà di poter fare il suo intervento, però avendo lavorato comunque tanti anni alla presidenza del Consiglio, ecco, le chiedo l'importanza del dialogo e dello strumento della diplomazia per un presidente del Consiglio che deve rapportarsi poi con i suoi omologhi europei, internazionali, comunque con paesi che, diciamolo, hanno anche una caratteristica territoriale, geografica, hanno delle risorse economiche diverse dalle nostre. Quindi quanto è importante lo strumento di dialogo e di diplomazia?
4: Grazie. In realtà io sono stato in servizio fino alla fine del 2010, e proprio anche di diplomazia mi sono occupato, essendo stato direttore della divisione sicurezza internazionale e anche della divisione giuridica. Poi dirò qualcosa al professore, perché sono stato in Francia e ho negoziato l'accordo di sicurezza tra l'Italia e la Francia. Ho negoziato con il capo della Gendarmerie, ho negoziato anche con tutti i paesi europei, tutti, con gli Stati Uniti, anche se con gli Stati Uniti non sono andato molto d'accordo, sia con la Russia che con l'Ucraina, parlando di democrazia. Vi dico perché non sono andato d'accordo, non ero d'accordo, perché l'accordo era scritto su un pezzo di carta, peggio di questo, e metteva gli Stati Uniti al riparo da tutto e l'Italia no. Allora gli dissi, uno si presentò, uno col cappello da cowboy, Mr. Button, non lo dimenticherò, era alto, molto più alto di me naturalmente, e mi disse, ma lei cosa vuole? Voglio riscriverlo, perché è scritto male. Era stato firmato tra l'altro non dall'autorità che è il Presidente del Consiglio, in Italia, il Presidente del Consiglio è l'autorità nazionale per la sicurezza, è lui che può firmarlo. Parliamo di molti anni fa, fu firmata dall'ambasciatore, quindi aveva la sua valenza, ma fino a un certo punto. Parlando di diplomazia e dialogo, il dialogo è indispensabile per creare le premesse affinché ci sia la diplomazia. Il dialogo è un atto informale, una serie di atti informali, e si arriva poi agli atti formali, che sono quelli della diplomazia, gli atti di solito formulati dai ministeri degli esteri. In ogni epoca è stato così. Il percorso è stato sempre questo, anche se con modalità diverse, ma sempre è stato questo. Oggi si può dire, si può fare, è così, vale? Non credo, perché oggi conta soltanto l'espressione della forza, non solo, ma non si dichiarano guerre e si fanno. Molto peggio di prima, perché almeno prima la guerra veniva dichiarata l'altro aveva anche la possibilità di dire mi arrendo, adesso non c'è più questa possibilità, quindi la diplomazia è stata veramente messa da parte. Nuovo ordine mondiale, io lo chiamo caos, perché non l'ho detto solo io, l'ho detto anche molti altri molto meglio di me. Per 45 anni noi abbiamo potuto soffrire di un equilibrio, effettivamente equilibrio tra l'Occidente o blocco occidentale e blocco dell'Unione Sovietica e i suoi addentellati. Poi con lo scioglimento dell'Unione Sovietica ci siamo trovati ad avere una superpotenza, una potenza un po' ammaccata, e la Cina che intanto tesseva la sua rete, come ha detto anche il professore Elia Valori prima di me. Cosa hanno fatto queste tre potenze? Hanno cercato di ampliare la propria area di influenza attraverso atti militari, economici e politici. Oggi ci troviamo naturalmente a che fare con una superpotenza americana, ripeto, come una potenza ormai che ha qualche limite, così almeno ha dimostrato la Federazione Russa, e la Cina che invece è sempre più forte. Ma l'ONU? L'ONU purtroppo è sempre meno influente. Qui riprendo un po' quello che ha detto chi mi ha preceduto, effettivamente sarebbe da riformare, poi dirò qualcosa in merito. Nello stesso tempo si sono affacciati sul scenario internazionale altri paesi importanti come l'India, come il Brasile e altri naturalmente che fanno parte della cosiddetta BRICS. A partire però dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, e qui non concordo con il professore, mentre in tutto altro quello che ha detto sì, e dei bombardamenti statunitensi e israeliani contro l'Iran, si deve prendere atto che un qualsivoglia ordine mondiale e diritto internazionale non esistono più. I sesquipedali errori della Russia, degli Stati Uniti, gli enormi errori confermano che oggi abbiamo due tigri di carta e il dragone pronto a raccogliere i frutti. La guerra dei videogiochi con droni, missili e il conflitto russo-ucraino, che hanno una durata superiore a ciascuna delle due guerre mondiali, se ci pensiamo veramente è una cosa assurda, dimostrano che le rispettive intelligence hanno fallito e che la guerra, se non ha una robusta e credibile fase convenzionale, non porta ad alcun risultato se non all'uccisione di migliaia, decine di migliaia di uomini innocenti, uomini e donne, bambini innocenti. E l'Europa? L'Europa ha goduto dell'ombrello statunitense rimuovendo il problema della difesa. L'ha rimosso proprio. Si è trovata a dipendere dalle intemperanze di Trump, che ha stigmatizzato, tra l'altro, l'inanità dell'Europa riguardo il supporto militare e politico all'intervento in Iran. Ma quale supporto poteva fare l'Italia? Non è stata nemmeno avvertita. È sicuramente una guerra inutile quella che è stata iniziata e portata avanti da Trump. Adesso, dopo tutte le critiche che ha avuto, si è rimesso a ribombardare. E altri bombardamenti inutili che uccidono innocenti, ma non servono a niente. Ci mancava Rutte, che è il segretario generale della NATO, che forse non conosce quali sono i propri compiti. I compiti del segretario generale della NATO sono portavoce di quello che gli dicono i paesi membri e coordinamento delle istanze dei paesi membri. Chi gli ha dato l'autorizzazione a richiamare i paesi membri apertis verbis l'ha fatto? Prendetevi le vostre responsabilità. Qual è il titolo che gli consente di dire questo? E qual è il titolo ancora peggiore di dire qual è stata l'utilizzazione delle basi dei paesi NATO, tra l'altro smentite dai vari governi, ma il fatto che lui l'abbia detto. Lui ha commesso un reato, perché esiste un manuale per la tutela, mo ci vuole, delle informazioni classificate, che si chiama CM, che comincia 52, perché l'abbiamo fatto, io ho partecipato a molti lavori per la sua elaborazione, l'abbiamo fatto per dire cosa i paesi nati possono dire e cosa i paesi nati non possono dire. Lui ha commesso un reato, se fosse in Italia sarebbe perseguito, e comunque gli sarebbe tolto il NOS, cioè il nulla osta di sicurezza, per cui non potrebbe più trattare informazioni classificate. Questo nessuno l'ha detto, non so perché, vabbè. Credo che comunque, sempre in linea con, diciamo, l'ordine mondiale, sia giunto il momento di leggere con attenzione la dottrina militare della NATO riguardo l'uso dell'arma nucleare a scopo difensivo e altrettanto attentamente approfondire il contenuto dell'articolo 5. Sentiamo molto spesso il richiamo, ma qualcuno l'ha letto veramente l'articolo 5? L'articolo 5 dice soltanto che nel caso di attacco militare contro un paese NATO, tutti i paesi NATO si sentono attaccati, punto. Dopodiché dice che l'intervento non è automatico e che comunque ogni paese è libero di dire quale sarà il proprio contributo. Adesso lui ha citato la forza di frappe, vorrei vedere il presidente francese che usa la forza di frappe in questo caso. De Gaulle l'ha scritto molto chiaramente, serve solo per difendere la Francia. Quindi quando Macron va a dire in giro vi difendiamo noi, dice delle sciocchezze, ma nessuno ha il coraggio di contraddire, perché noi vediamo in televisione professorini che parlano di geopolitica non sapendo di cosa parlano. L'ultimo professorino che ho sentito ha detto che la Russia stava combattendo con il braccio dietro la schiena. Il braccio dietro la schiena sono quei poveri soldati nordcoreani mandati a morire a fronte? Non credo. Qui si apre il discorso sul nucleare. A differenza, il professore ha fatto una previsione, nel senso dice si farà, non si farà. Io dico non si farà. Non ci sarà una guerra mondiale nucleare. Non ci sarà. Io ho comandato 5 anni reparti missilistici con capacità nucleare. Non si farà perché? Perché nessun dittatore, nessun capo di Stato è così imbecille e irresponsabile di non sapere che appena utilizza l'arma nucleare avrà una ritorsione per il suo paese identica. Studi recenti, e questo per dire l'assurdità dell'uomo, studi recenti hanno dimostrato che basta, sono sufficienti 50 ordigni nucleari dell'attuale potenza. Chi non lo sa, non sa che sono veramente potenti quelli che sono adesso, per rendere inabitabile questa terra. Negli arsenali nucleari ce ne sono 10.000, non so che ci faranno, ci giocheranno, non so che ci faranno. 10.000 ce ne sono. Vabbè. Questo l'ho già detto. Detto ciò, io vado alle conclusioni. È evidente che solo il dialogo e la diplomazia possono riportare il contesto mondiale al rispetto del diritto internazionale. Ciò può avvenire esclusivamente attraverso il rinnovamento della funzione dell'ONU e soprattutto del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che è uno strumento, come posso dire, archiviato ormai. Le cinque potenze che hanno vinto, per così dire, poi possiamo discutere, la Seconda Guerra Mondiale, possono nel mondo di oggi governarlo e decidere cosa è male e cosa è bene? E sicuramente non è più così. C'è stato un nostro ambasciatore qualche tempo fa, Francesco Paolo Fulci, che è stato anche mio capo, che quando era ambasciatore d'Italia alle Nazioni Unite attuò la tecnica del caffè, me l'ha raccontato lui, quindi invitava a casa, nella sua residenza, tutti i paesi piccoli, non i paesi che facevano parte del comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU. E un piccolo passo avanti l'ha fatto, perché infatti una modifica del Consiglio c'è stata. Sarebbe ora che venisse completamente modificato, dando però all'ONU, per tornare adesso agli interventi che suggeriva chi mi ha preceduto, la forza per l'attuazione di quelle che sono le decisioni dell'ONU. La forza coercitiva, come sarebbe auspicabile, che avvenga in Medio Oriente. Avvenga in Medio Oriente, altra soluzione non c'è. Io adesso ne approfitto che vedo qui da me un vescovo. Io ho conosciuto personalmente l'allora vescovo Pizzaballa. Parlo di quasi 20 anni fa. E mi disse allora quello che sarebbe successo. Allora, me lo disse. e ovviamente aveva contezza di quello che stava succedendo tra Israele e la Palestina. Perché io dico dovrebbe avere gli strumenti coercitivi? Perché finalmente potremmo finirla con quelle fanfaluche del grande Israele e della Palestina dal fiume al mare. Basta. Grazie.
1: Grazie al generale Donato Mauro per essere stato veloce, ma in realtà bello corposo come intervento.
4: E quindi, sono tenuto a quello che mi ha detto per Luigi io.
1: E quindi questo denota che è stato ed è, perché quando poi si indossa un uniforme si è soldato un giorno e si sarà per sempre, questo denota che lei è stato un buon generale, pratico, diretto e subito all'obiettivo. Quindi grazie.
4: Grazie.
1: Allora, lascerei la parola adesso ad Umberto Trenta della Fondazione Gorbachev del Manifesto, premio Nobel per la pace, che so che anche lui sarà sintetico ma profondo.
5: Ancora più breve. Buonasera a tutti. Allora, io in onore di Pierluigi Sabatini, devo dire, mio conterraneo, devo dire una cosa, che ho evitato di mandare il curriculum di quello che io faccio. Non è questo che interessa, però io parto da una considerazione. Ci siamo visti noi in Ascoli, eccellenza, e facemmo un discorso. Da quel discorso siamo andati avanti. Un uomo che fa le leggi, quindi un amministratore, un uomo dello Stato, un uomo del Governo, un uomo della Camera e del Senato, deve parlare per atti amministrativi, per leggi. Allora, visto che c'è lei, eccellenza, visto che abbiamo noi di fronte e voi di spalle, un'immagine fantastica, un affresco straordinario, vado a quelle parole: pace è la parola di Dio. Siate costruttori di pace, il messaggio che è nel nostro manifesto con Gorbaciov e pluribus unum. Siate costruttori di pace nella diversità. Nihil solidum nisi unum, non c'è solidità senza unità. Allora, se un filosofo cinese, Lao Tse, dice chi domina gli altri è forte, qual è la risposta? Chi domina se stesso è fermo. Restare veloce per stare nei tempi di conclusione, avete detto tutti e tutto, anzi di più. Una cosa, io la concludo con quel manifesto, visto che ho il privilegio di essere stato vicino a un uomo come Mikhail Gorbachev, straordinario, che ha distrutto, generale mi consenta, ha distrutto quello che sembrava essere l'URSS, quell'orso feroce che oggi amministra Putin. Io non entro, noi siamo un protettorato americano, possiamo decidere tra poco e niente, forse più niente che poco, e sarebbe già una presunzione. Ma vado al dunque. La forza della parabola, il linguaggio semplice, poche parole giuste, far capire i pani e i pesci, vado oltre, ma questo invaderei il suo campo, eccellenza. Siamo uniti dallo stesso destino, non deve esistere né il veto, si deve praticare il voto e si deve dire sì alla vita. Quando la nostra carissima Gabriella ha fatto le sue osservazioni, noi andremo avanti perché quel manifesto diventerà il manifesto dei premi Nobel per la pace. Che voglio dire con questo? Quel premio lì sarebbe inutile, lo diceva Gorbaciov, ma lo diceva come parlavamo così con il senatore Pollice tra di noi, perché io non parlavo il russo, non parlavo l'inglese, a malapena me la cavo con l'italiano, però ci facevamo capire. Caro Carlo Capria, ricordi anni fa quando parlavamo di queste cose con un amico comune, Franco, che era Franco nel nome e nei fatti? Siate costruttori di pace, cosa significa? Ispirare, essere ispirati, o meglio ancora, un manifesto che si ispira alla vita di Madre Teresa di Calcutta, non come santa, ma come madre universale, universalmente riconosciuta, che parla del mistero della vita che non ci appartiene, ma la dobbiamo onorare. Era la stessa cosa che diceva i valori non di Giancarlo Elia Valori, ma di un santo moderno che era il nostro Papa Karol Wojtyla, che ha fatto con il movimento, ecco dove la politica fallisce, riappropriamoci dei valori dell'uomo, semplice, dell'ultimo, quindi la democrazia non del vertice ma orizzontale. Lì dobbiamo insegnare a quei bambini, quindi il bambino, la donna, l'anziano, il malato, il carcerato. Questi sono i messaggi che oggi vuole sentire la gente. Il popolo, quel popolo che ci permette di parlare di qua e noi di là. Non funziona così. Pulvis et umbra sumus. Parliamo un attimino in generale e poi concludo. Qualcuno ha parlato del mare di mezzo, il mar Mediterraneo, giusto? Qualcuno avrà detto che era il Mare Nostrum, l'hanno detto gli, i romani, l'omaggio a Roma, lo dobbiamo. Se poco poco si chiude lo stretto di Gibilterra, abbiamo forse bisogno di Suez e di Hormuz? Allora, l'Italia, che è un hub energetico all'interno, deve iniziare a parlare del futuro, e per parlare del futuro deve parlare, caro Carlo Capria, deve parlare con l'Africa. La Cina si è impadronita, quanti miliardi sono di persone, del sistema economico internazionale. Poi possiamo chiamare BRICS, ci possiamo qualsiasi cosa. Siamo uniti dallo stesso destino. Lasciamo la finanza da parte e parliamo di economia, parliamo di geografia, parliamo di geopolitica, parliamo di geoeconomia, ma siamo esseri umani diversi ma uniti dallo stesso destino. E pluribus unum. Potrei andare avanti, ma le due leggi di riferimento sono la legge regionale votata all'unanimità, la numero 9 del 2002, articolo 15, Università per la Pace, trasformata sempre dal sottoscritto in legge regionale numero 15 del 2024, articolo 4, Centro Studi Superiori per l'Etica e per la Pace. Pace è la parola di Dio. Umberto Trenta ha finito, operatore di pace. Grazie a voi.
3: Grazie, grazie mille davvero a Umberto Trenta per il suo intervento. Lascerei adesso la parola al console Roberto Galanti, console onorario della Moldova e membro del consiglio direttivo FENCO, e poi chiudiamo con il nostro Pierluigi.
6: Grazie Silvia. A volte parlare alla fine è vantaggioso, in questo caso no, perché è stato detto tutto, quindi ho dovuto ripiegare sul fatto che rappresento un paese che è un po' il confine tra il bene e il male, non so come definirlo, comunque tra due posizioni differenti. Nuovi scenari internazionali, per quanto riguarda la Moldova, che mi onoro di rappresentare, ma non solo, perché essendo vicepresidente nazionale dei diplomatici e consoli esteri in Italia, potrei parlare anche di altri stati, però mi limito al mio, diciamo, ecco. E quindi sui mutamenti geopolitici la Moldova è molto interessante, sta lavorando tantissimo e dobbiamo considerare, vado a stringere, cioè cerco di, la Moldova sarà il confine per la rinascita, io ho sempre sostenuto questo, con tutti i problemi che ci sono, perché di problemi ne abbiamo anche noi, non siamo esenti dalle problematiche, però indubbiamente la Moldova è un paese che geograficamente, quindi geopoliticamente e geograficamente, è interessato al mutamento internazionale, tant'è vero che stiamo correndo per poter entrare in Europa, non per fare numero. Quindi prima si parlava prima il professore dell'Ucraina, io ho sentito girare per le aree le cose, ma non vedo grossi pericoli. Perché molti giornalisti mi chiedono, ma voi avete la Transnistria attaccata, dove l'armata russa c'è da 30 anni, se avessero voluto darci fastidio, tra virgolette, l'avrebbero già fatto. Ma lì c'è un motivo perché c'è, al di là dell'indipendenza che hanno preteso, che ovviamente ha riconosciuto solo Putin, non ci sono altri stati che hanno riconosciuto, ma c'è un motivo strategicamente importante, perché lì sono dei depositi di armi, in generale Paolo lo sa. Ma parliamo di 70.000 tonnellate di armi che saranno anche vecchie con le ragnatele, però funzionano. Quindi probabilmente la posizione dell'armata russa in quel pezzettino di terra che è lungo 400 km e largo 20 è fondamentale. È vero anche che è uno Stato, quindi qui lo dico e qui lo nego, come diceva il nostro è uno Stato, non è uno Stato, è un pezzo di terra dove tutto è legittimo, quindi traffico di armi, droga, prostituzione, c'è di tutto lì. Di fatto è Moldova, perché non essendo stato riconosciuto è Moldova, come Moldova è la Gagauzia, per esempio, no? Che è quella etnia turca. E quindi si sta lavorando in questa direzione. E quindi quando la gente mi chiede ma che succede là? Non succede niente. Questo dovrebbe essere di esempio, secondo me, per cercare di arrivare ad un equilibrio di pace, perché la pace è sempre sintomo, deve essere sempre sintomo con ingrediente dell'equilibrio, perché se ci sono degli scalini non si arriverà mai ad avere la pace. Non so fino a che punto chi sta operando.

0: che io auspico arrivi ieri, quindi dico sempre più diplomazia e meno armi, e infatti credo fermamente che la diplomazia debba avere un ruolo importantissimo in questa fase, ma non è il fatto di fare diplomazia perché magari qualcuno offre di mettersi in mezzo per cercare di coordinare, no, la diplomazia lavora senza armi, lavora con i rapporti, e quindi questo secondo me è importantissimo. Io taglio tanto perché parlo di Moldova, del territorio, quindi ringrazio ovviamente per Luigi, presidente, il mio presidente di Geografia, perché io sono stato uno dei fondatori insieme con Pierluigi di Geografia. Siamo alla terza edizione e probabilmente la quarta, vista oggi la grande affluenza, chiederemo l'Olimpico, perché a questo punto, visti gli argomenti, cercheremo di andare su qualcosa di più su. Ringrazio tutti, ho avuto un arricchimento anche dagli interventi precedenti e ci vediamo alla prossima edizione.
1: Un grazie sincero al console Roberto Galanti, anche davvero a lui per essere stato molto, molto sintetico. E lascerei la chiusura di questo panel a Pierluigi Sabatini, che è il presidente di Geocrazia, che appunto, come abbiamo detto, è stato l'organizzatore di questo evento, giunto alla sua terza edizione. Io intanto gli farei un applauso, no? Dai. Comunque ci ha tenuto riuniti qui per 2 ore e mezza e adesso siamo poi ai saluti conclusivi, per cui intanto grazie a voi per essere stati qui con noi. Sono comunque argomenti molto delicati per addetti ai lavori, ma in realtà poi formano la nostra quotidianità, quindi fare questo genere di approfondimenti anche ci aiuta. Le volte possono sembrare un po' pesanti, ma in verità poi andando a riflettere, ad approfondire, vediamo come riguardano davvero poi il nostro quotidiano. Quindi io taccio, lascio la parola a te, caro Pierluigi.
2: Grazie Silvia, grazie a tutti. Ovviamente parto dal ringraziamento per il sottosegretario dell'Utri, che ha partecipato all'inizio dei lavori, all'onorevole Di Giuseppe, alla senatrice Pellegrino, all'istituto Milton Friedman. Non posso non ringraziare anche altre ambasciate che hanno partecipato a questo evento, che hanno comunque inviato i loro consiglieri, quindi l'ambasciata dell'Arabia Saudita, dell'Azerbaigian, del Kazakistan, il dottor Nicolas Magnoli. Non posso che non ringraziare l'UPF che ha collaborato, e tutti quelli che sono le altre associazioni, l'ICI, la FISA, penso di dimenticarne qualcuna, la FENC ovviamente, e l'EGRO, che alla fine il CEO farà un saluto molto breve, ve lo assicuro. Un ringraziamento finale lo voglio dare innanzitutto a tutti voi che avete partecipato, che avete avuto anche la pazienza di resistere. Non abbiamo dovuto fare pausa perché è stata cambiata la sala e non è possibile effettuarla all'interno di questa bellissima sala che comunque ci ospita. Sarò molto veloce perché capisco l'orario e non voglio neanche poi togliere gli ultimi minuti ai saluti. Parto dal fatto che la geografia nasce da un'idea che è quella di studiare la geopolitica e non di servirsene. Spesso noi guardiamo le relazioni internazionali come uno strumento politico di determinazione del potere sui cittadini, sulle relazioni che i cittadini hanno. La geografia invece determina e analizza quel potere alla fine di restituire alla terra quello che poi è una giustizia sociale, etica, culturale, che è una parola, un unico comune denominatore sul quale invito tutti a lavorare e a uscire da qui con la speranza di migliorare questo pianeta, che è la parola pace. Ecco, oggi ho voluto, ed è stata anche un'impresa perché nei grandissimi relatori che si sono susseguiti abbiamo toccato visioni politiche, geopolitiche differenti, ognuno ha una visione, spesso alcuni dei relatori che hanno parlato hanno una visione anche diversa dalla mia nella lettura geopolitica dei fatti, ma questo è quello che ci accomuna come associazione, quella di dare spazio a tutti, dandone la libertà di poter esprimere il proprio pensiero. Qualcuno ha usato parole molto forti, il professor De Valle è una persona che si infervola perché è una persona che mette passione, lui ha creato e fondato un bellissimo circolo dove io invito tutti a partecipare. L'ultima riunione è stato presente all'interno come Lector Magistralis Lucio Caracciolo di Limes, e qui mi collego sul fatto

0: geografia, l'IMES parte da un disegno e quel disegno nacque con l'ambasciatore Paolo Fulci, a cui successe successivamente l'ambasciatore Paolo Fulci, l'ambasciatore Sergio Vento, a cui io poi inviterò la nostra Silvia Roberto a leggere il messaggio che ci ha riservato, proprio perché l'IMES, lo stesso Sergio Roberto che suggerì attraverso un suo intervento che il confine geografico determina le relazioni e non è le relazioni di potere politico che lo determinano, altrimenti il Trattato di Versailles non avrebbe incontrato quelle resistenze in quel fiume chiamato Ternais in Polonia, che poi causò la seconda guerra mondiale. Sergio Vento scrisse un libro straordinario ed è giusto che dopo di me le sue parole siano la conclusione di questo panel. Io posso dire questo, io posso dire che oggi più che mai siamo di fronte a uno status quo internazionale che è fortemente a rischio, dove il predominio della politica neorealista di Kenneth Walls oggi ha riportato nell'amministrazione americana una nuova dottrina, la dottrina Trump. Io ho scritto un articolo su Trump in tempi non sospetti e ringrazio Dominic Cagliotti che ha fatto leggere quell'articolo all'attuale presidente americano, proprio perché sostenni che con il trumpismo, la dottrina Trump, si sarebbe ritornati a una massive retaliation John Foster Dulles memoria. Ecco, questo è un elemento che va a compiacere quello che è oggi il vero dilemma, cioè la geografia, la geocrazia, il ritorno agli stretti, ne parlava prima Talò, è l'elemento cruciale che determinano gli flussi commerciali, dove abbiamo però un altro importante conflitto. Quindi sono due conflitti, il conflitto tra lo status quo e il cambiamento internazionale. Non a caso il professore Valori, che io reputo una delle persone esponenti più importanti attualmente viventi in Europa e nel mondo dei mutamenti geopolitici, vi invito a leggere i suoi libri, sono dei tomi da 800 pagine, parla di nuovi mutamenti geopolitici e di rivoluzione dello status quo, dove forze emergenti, che non è la Cina già è nello status quo, India, paesi arabi, l'Argentina di Milei, oggi non ne abbiamo nessuno l'ha citata, ma l'Argentina di Milei è il paese che attraverso le liberalizzazioni ha ricostruito un tessuto commerciale che nessuno si aspettava e ha destituito degli ancoraggi politici, burocratici e non, che rappresentavano un limite per la crescita di quell'area, contaminando la politica estera e di fatto determinando in maniera forte le elezioni politiche dei paesi vicini. Oggi abbiamo un Sud America a trazione di centrodestra, centro liberale, a trazione di Javier Milei, perché lo status quo ci dimostra che oggi i cambiamenti geopolitici sono attuabili, ma non c'è solo questo, c'è un altro problema che vado di bull memoria, qui vado a citare un altro importante teorico, riguarda le guerre, le relazioni e i pericoli delle interferenze religiose. Oggi c'è un grande disegno geopolitico religioso che minaccia la stessa religione di provenienza, che è quella del fondamentalismo islamico, della guerra silenziosa ma forte portata avanti dalla Fratellanza Musulmana, che rappresentano una vera minaccia culturale per l'Europa, una vera minaccia cooperativa per quel mondo islamico che invece ha sempre cercato un ponte con il mondo, con le altre religioni. Il fondamentalismo islamico mira a isolare la fede musulmana creandone all'interno di uno Stato un altro, e questo è una minaccia che l'Occidente, e qui come i valori woke, il fondamentalismo islamico, possono rappresentare delle minacce che all'interno di un caotico status quo oggi possono porci delle nuove sfide. E in tutto questo il panel sul commercio internazionale deve tener conto, perché non può esserci cooperazione se non c'è la consapevolezza dell'uso della forza, e l'uso della forza deve avere, quello che diceva Sun Tzu, un'azione efficace, che non sempre è la risposta militare, anzi spesso la risposta militare ha portato l'azione a non essere efficace e a portare vite umane, a togliere vite umane. Voglio finire con una mia frase. Io non vado a braccio, non mi sono preparato i discorsi, però c'è un detto molto carino che io ho coniato: il costo della pace lo determina chi ha l'oligopolio dell'uso della forza. E poiché io credo nella pace, permettetemi di dire, è arrivato il momento forse di cambiare questo mercato. Grazie.
1: Grazie a Pierluigi Sabatini. Allora, come da tue indicazioni, leggo velocemente l'intervento dell'ambasciatore Vento e poi chiudiamo così questo panel. Egregio e caro dottor Sabatini, desidero innanzitutto rinnovare l'espressione del mio vivo rammarico per le circostanze d'ordine personale che mi impediscono di essere presente al qualificato incontro promosso dall'Associazione Geocrazia da lei presieduta. Il tema dell'incontro affronta infatti un nodo nevralgico dell'attuale fase delle relazioni internazionali. Si tratta del vistoso indebolimento, seguito alla fine della guerra fredda e del bipolarismo geostrategico sancito a Yalta, del sistema costruito sulla Carta di San Francisco, sul diritto internazionale e sulla prassi dell'attività diplomatica. Questo indebolimento sistemico è stato facilitato ed accompagnato da un illusorio unipolarismo decisionale che sul piano geopolitico ha condotto a lunghi e destabilizzanti conflitti in Iraq, in Afghanistan, in Siria e in Libia, aggirando o svuotando i meccanismi e le procedure del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, mentre su quello economico appoggiato illusoriamente su una globalizzazione finanziaria e commerciale, la cui fragilità è stata evidenziata dalla crisi bancaria del 2007-2008 e dalla straordinaria crescita di nuovi protagonisti quali la Cina e l'India. In un rapporto geopolitico di prossimità, la conflittualità sul tema delle minoranze e dei territori da loro abitati, che si era già manifestato nell'indifferenza generale nel caso della Jugoslavia tra il 1991 e il 1999, è esploso dal 2014 ad oggi ad opera del revisionismo russo, anche quale reazione all'espansione ad est di sistemi di alleanze ereditati dalla guerra fredda. In sostanza, riassumendo nelle poche righe di questo indirizzo di saluto, attraversiamo una nuova fase dei rapporti di forza e di potenza che si è andata affermando senza regole, ovvero accantonando quelle strutture, dalle Nazioni Unite all'OSCE costruita sulle carte di Helsinki 1975 e di Parigi 1990, nelle quali la diplomazia avrebbe dovuto assolvere al proprio compito storico. Va tuttavia ricordato che la diplomazia è lo strumento della politica estera e che pertanto essa può produrre risultati soltanto se sorretta e guidata dalla visione e dall'autorevolezza dei vertici politici. Purtroppo il panorama delle classi dirigenti che hanno guidato le democrazie negli ultimi 35 anni ha rispecchiato la prevalenza delle forme della democrazia, elettorali, mediatiche, movimentistiche, sulla sostanza, ossia la ricerca della crescita materiale dei valori della collaborazione e della pace. La discontinuità, peraltro propria dell'alternanza democratica, ha aggravato il bilancio della stabilità e persino quello della sicurezza. La ricerca di nuovi parametri e di nuove strategie è un compito che anche l'incontro odierno promosso da GeoPower intende promuovere in una prospettiva di continuità e di approfondimento. Buon lavoro, a lei un cordiale saluto, Sergio Vento. Allora, direi di concludere qui questo panel. Davvero grazie per essere stati con noi. Velocemente ringrazio Nicolas Magnoli, il console Tracy Roberts, Cavaliere del Lavoro il professor Giancarlo Elia Valori, il generale Donato Mauro, il console Roberto Galanti, Maria Gabriella Mieli, che è responsabile delle relazioni esterne UPF Italia, Umberto Trenta, il professor Alexander Del Valle e il nostro Pierluigi Sabatini. Grazie davvero a tutti i relatori, grazie a voi per aver partecipato. Adesso chiudiamo con i saluti conclusivi e ci salutiamo.

0: Allora, grazie nuovamente per i saluti conclusivi. Possiamo mandare il saluto di Charan Singh, CEO di eGrow Foundation. Poi sarà con noi Raffaele Perrotta, presidente della FISA. E per una chiosa finale, Pierluigi. Grazie.
1: Honorable ministers, excellences, distinguished panelists, ladies and gentlemen, it's a privilege to be here today sharing some reflections at this distinguished gathering in this historic chamber on a subject that concerns every nation and every citizen, the shape of the international order now emerging before us. The deliberations today have made one truth abundantly clear. In the modern world economy, we are all integrated. There is nothing local. Anything happening in any part of the world impacts each one of us, economically, socially, and culturally, even politically. The new international economic order is the need and is no longer rhetoric, but a necessity. The architecture we had inherited was constructed for a world of a few dominant economies and slow-moving capital. That has changed. The emerging economies have emerged rapidly. They need recognition and they need representation in international institutions, in multilateral bodies. Nowhere is collective action more urgent than the climate change. Climate is the ultimate spillover. Emissions know no borders, and the costs generally fall on those who contributed least. Consider what our environment is: air, water, and soil. Pollution of any one of the three, anywhere on the planet, is harmful to the environment as a whole. Earth suffers. The air carries no passport. Rivers know no borders. And the soil, we all eat food produced in some country or the other. When there is no escape from the truth, then we, the temporary custodians of the planet, need to revisit our strategy. And more recent episodes have clearly demonstrated that strategy of coexistence is better than the strategy of dominance. As a team player, we all benefit. The story of the global value chains is so much apparent to all of us, after COVID especially. Energy is another bloodstream of the whole global system, and we have seen in recent months how we are integrated on energy requirements. Indeed, in philosophy, if we agree that the human race is one and that all living beings on the planet Earth are dependent on one another, then the principle of respect for coexistence gains utmost priority. Everything else follows from that single paramount focused objective of coexistence. It's that one single value most important, the foundation upon which all other arrangements must rest. Friends, permit me a reflection that medicine teaches us about individuals and history teaches us about nations. Stress negatively impacts the body and mind. Similarly, stress on the planet in terms of wars causes immense stress on the resources. The world cannot progress under such stress, nor can it gain prosperity. Here is the truth. We have inherited this planet and we cannot change our neighbors. Heaven is here and so is hell. It's we who have to make a paradise of it, which we can. It will benefit all of us and we'll all grow together. We do not own this planet. We hold it in trust. And therefore, we need to ensure that we give it over to the next generations as we inherit it from our past. Thank you for your time and attention. And many congratulations to Geocrazia on a truly distinguished third edition. Thank you.
2: Buonasera a tutti, sono il presidente per Rotta Raffaele della FISA, Federazione Italiana Salvamento Acquatico. Ringrazio Sabatini per avermi onorato di presenziare qui. Io sono praticamente, come tutti i soccorritori, un po' l'ultimo tassello di quello che avviene per una magari geopolitica sbagliata. Purtroppo noi siamo quelli che raccogliamo ciò che succede quando magari i politici non riescono a controllare le loro decisioni. Ho sentito degli argomenti bellissimi qua e sono veramente enormi e sono di un'importanza veramente incredibile. E non voglio dilungarmi, purtroppo questa geopolitica, giustamente come è stato detto qui, raggruppa tantissime argomentazioni che poi portano, come abbiamo visto, le guerre e lo sfruttamento del territorio, del suolo, che porta poi ai cambiamenti climatici che poi portano a inondazioni, quindi inondazioni, al soccorso e arriva fino a noi, alle organizzazioni di salvataggio. Purtroppo, come ho sentito anche della Valle, purtroppo la guerra è sempre una cosa bruttissima. Fate complimenti per tutto quello che ha detto, ma la guerra purtroppo uno poi si parla molto di futuro, si parla molto di guardare avanti, ma noi dovremmo guardare anche e soprattutto indietro. Tutte le guerre che ci sono state alla fine hanno ucciso tantissime persone, queste persone non sono più tornate a casa, le ragazze dei ragazzi, le madri, i figli, per cui noi poi andiamo magari in Germania a guardare la Germania, a guardare la Spagna, a guardare tutto questo, ma non ci... purtroppo quei periodi hanno veramente fatto del dolore alle famiglie che non hanno potuto vivere la loro realtà come magari siamo stati fortunati noi. Quindi io ringrazio tantissimo per quello che sta avvenendo con queste conferenze che magari smuovono piano piano le persone, se magari uno ne smuove un altro ne smuove un altro, potremmo magari arrivare a un futuro molto migliore. Oggi nel salvamento c'è un decreto che è l'85-2024 che purtroppo ha rallentato un po' questo, non si capisce perché è stato fatto questo decreto, quindi se qualcuno riesce a dare una mano a intervenire per modificarlo, perché basta guardarsi intorno e ha creato dei problemi grossi anche proprio nel soccorso, dove assistenti bagnanti, quindi soccorritori acquatici, non si riescono più a trovare. Quindi noi che siamo, diciamo, l'ultima catena alimentare di tutte le problematiche geopolitiche, siamo in grave difficoltà. Ma tutto quello che avviene, quello che abbiamo detto fino adesso e si è detto, è veramente qualcosa di grandioso. Io vi ringrazio anche per avermi fatto parlare e venire qua. Grazie.
3: Prego, dice. Dottor Sabatini, grazie a tutti quanti per la pazienza. Mentre ero qui e ascoltavo questi argomenti meravigliosi, Gabi, riflettevo e dicevo, caspita, siamo in una biblioteca bellissima. Qua ci sono libri, un posto migliore per riflettere e per argomentare sul conflitto non lo potevamo trovare. Il problema è che ci tratteniamo troppo nel solo riflettere, nel solo meditare. È come che rimanessimo chiusi in questa aula fantastica. Il conflitto è là fuori. E non dobbiamo nemmeno spostarci, eh? Lo so che, ad esempio, quello che si sta vivendo in Sud America, in Colombia, quello che sta vivendo Argentina, Venezuela, Brasile, eccetera, eccetera, eccetera, possiamo parlarne tantissimo. Però il conflitto sta anche qua, in Italia, a Roma, nelle nostre città. Si è spostata il baricentro proprio qua, all'interno. E vediamo i giovani latinoamericani, i maras, i nordafricani, la gente dell'Europa orientale. Non c'è più il rispetto per la vita. Noi con i capelli bianchi possiamo continuare a dire, a riflettere, a cercare, a promuovere, a proclamare, ma se non riusciamo a toccare, come dicevano prima, la coscienza, il cuore della nuova generazione, non riusciremo nemmeno. Non serviranno i 50 ordigni nucleari per distruggere il mondo, perché tra di noi ci stiamo massacrando per poco. Io sono un pochino coinvolto con le piattaforme, con le reti sociali, e vedo, ad esempio, in X, in 10 minuti, ho fatto qualche giorno fa il conto, volevo fare 10 minuti di X. Al secondo minuto eravamo già a 14 video di uccisioni o per bombardamenti, come dicevano prima con il videogioco, no? Quello che fa l'Ucraina o quello che fa la Russia, o perché semplicemente una ragazza aveva commesso il peccato di andare senza il velo, o perché uno aveva commesso l'errore di rubare un telefonino, o perché semplicemente a un gruppo di ragazzi le giravano le scatole e le hanno fatto fuori. Quindi bisogna essere consapevoli che sì, il mutamento geopolitico è in atto, ma dobbiamo affrontarlo anche nel nostro territorio. Grazie.
4: Allora, ce l'abbiamo in diretta, adesso ci sarà la parte finale del convegno. Qui è collegato con noi la persona con cui abbiamo, io e il console, deciso di dare il premio Geocrazia, che è praticamente collegato. Però io prima di diciamo dare il premio vorrei invitare qui l'artista che l'ha realizzato, che è Anna Maria, che è Anna Maria Falcone, che è un'artista di Ascoli Piceno, una bravissima ceramista, che ha realizzato, quindi brevemente ci parlerà della sua realizzazione, che è il premio. Prego Anna Maria. Sì, il professore.
5: Facciamolo vedere.
4: Sì. Allora, questo è il premio Geocrazia, che è un piatto in ceramica che verrà consegnato al professore Giancarlo Liavalori, per i suoi contributi per la pace, per le relazioni internazionali, euroasiatiche, Italia-Stati Uniti, Italia-Sud America, Italia-Cina e tutti i paesi sul quale il professor Valori detiene onorificenze. Il prossimo mese verrà insignito della medaglia d'oro dal Presidente della Repubblica Mattarella, e quindi a lui dedichiamo questo premio di questa edizione, che è un piatto in ceramica realizzato dall'artista, a cui invito un applauso. C'è una citazione, professore, nel premio, che è: virtù non abbension servi, si serve la virtù, non l'ambizione. Professore, questo è il premio che purtroppo lei per motivi di salute non è potuto presenziare, ma abbiamo ascoltato il suo lungo intervento, sicuramente determinante, ma non avevo dubbi visto i suoi scritti. Vuole fare un saluto? La metto in collegamento.
5: Grazie ancora, grazie mille. Una collaborazione per Luigi.
4: A lei, professore, e ci vediamo presto. Buonasera.
5: Siete stati formidabili.
4: No, la ringraziamo. Arrivederci.
5: Buonasera e ringrazio soprattutto le tue gentili signore.
4: Sì.
5: Complimenti soprattutto per l'analisi, discorsi formidabile, signore.
4: Va bene.
5: Formidabile.
4: Salve, professore. Allora, avevamo preparato anche degli attestati di partecipazione e di ringraziamento, però credo che li manderemo per posta, perché nel frattempo è stato davvero un evento molto lungo. Anna Maria, due parole mi sembrano più che giuste. A te il podio.
6: Io vi ringrazio per essere stata ospitata, non sono abituata a parlare davanti a tante persone, per cui vi ringrazio e non vado oltre.
4: Finita, professore, vi tiene fino a mezzanotte.
7: Con lo spirito di prima, l'artista che è diventato ormai il nostro partner ufficiale del Consolato, volevamo consegnare qualche... Questi sono numerati e sono a firma autografa originale.
8: Radio Radicale era il lungo dibattito che si è svolto l'8 luglio, tema la geografia, i mutamenti geopolitici e i nuovi scenari internazionali. Ora noi ci occupiamo del quadro finanziario pluriennale, quali nuove risorse per i beni pubblici europei, consultazione pubblica promossa dal Movimento Europeo Italia sul prossimo punto quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea. Sul quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea e sulle nuove risorse proprie necessarie a finanziare i beni pubblici europei si sono confrontati diverse voci. Al centro del confronto il rapporto fra bilancio comune, autonomia strategica, competitività, coesione, transizione ecologica e digitale, difesa e capacità fiscale dell'Unione. Evento organizzato dal Movimento Europeo Italia, sono intervenuti Pier Virgilio D'Astro, presidente del Movimento Europeo Italia, Carlo Corazza, capo ufficio del Parlamento Europeo in Italia, Christian Lirman Traniello, segretario generale di Villa Vigoni, Nicoletta Parisi, vicepresidente del Movimento Europeo Italia, Giovanni Barone, membro del gruppo di lavoro sulle risorse proprie del MEIT, Stefano Milia, direttore esecutivo Fondazione Centro Politiche Europee ETS CEP Italia, Olimpia Fontana, membro del gruppo di lavoro sulle risorse proprie del MEIT, Stefano Rossi, membro del gruppo di lavoro sulle risorse proprie del MEIT. E poi ancora gli interventi del vicepresidente del Movimento Europeo Italia Giampiero Auletta Armenise, del vicepresidente della Commissione Bilanci del Parlamento Europeo Giuseppe Lupo, di Brando Benifei, parlamentare europeo e presidente della delegazione Europa Stati Uniti del Parlamento Europeo. Ancora gli interventi di Nicola Verola, direttore generale per l'Europa e la politica commerciale del MAECI, Pasquale Tridico, europarlamentare del MEP, professor Carlo Cottarelli, direttore osservatorio conti pubblici della Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Valentina Meliciani, professoressa ordinaria di economia applicata all'Università Luis Guido Carli di Roma, Massimo Bordignon, professore ordinario di scienza delle finanze alla Cattolica di Milano, Elena Granaglia, professore ordinario di scienza delle finanze all'Università Roma 3, e poi la deputata Maria Cecilia Guerra del Partito Comunista dei Lavoratori, Ignazio Visco, economista già governatore della Banca d'Italia, l'europarlamentare Nicola Zingaretti per il Partito Democratico, capo delegazione del PD, Camilla Laureti, parlamentare europeo componente della Commissione Agri e Budget per il PD, l'ambasciatore Maurizio Melani, docente di relazioni internazionali all'Incus Campus University. E ancora gli interventi di Federico Ammirabile, presidente della Gioventù Federalista Europea, di Elisabetta Gualmini, europarlamentare per il PD, Federica Nestola, Project and Policy Officer per Unica, Mario Siragusa, rappresentante dell'Associazione Italiana Giuristi Europei, Filippo Croci, ricercatore di European Union Law per la Università di Milano, Luca Guidi, portavoce di Giovane Europa Verde e ancora Giampiero Gramaglia, rappresentante di Infocivica, e Alberto Maiocchi, segretario nazionale di MEIT. Quali nuove risorse per i beni pubblici europei, il quadro finanziario pluriennale, con tutte queste voci. Buon ascolto.
9: A tutti, direi di iniziare, così cominciamo puntuali e cerchiamo di concludere i nostri lavori nei tempi previsti. Intanto benvenuto a tutti, qui nella Sala Europa.
10: Sala Europa,
9: che è la nuova sala del Parlamento Europeo qui a Roma. E io poi faccio la mia introduzione subito dopo. Ho grande piacere di dare la parola al collega, se posso dire,
10: certo,
9: Carlo Corazza, con cui abbiamo avuto
10: anche amico, naturalmente.
9: Con cui abbiamo avuto una lunga esperienza nelle istituzioni europee e che ringrazio di averci ospitato qui in questa sala. Poi oggi pomeriggio ci incontreremo di nuovo nell'assemblea e quindi darò innanzitutto la parola a Carlo Corazza per i saluti a nome del Parlamento Europeo. Grazie Carlo.
10: Grazie, sono io che ringrazio voi per aver scelto la sede del Parlamento Europeo in Italia per questo importante confronto, quindi ringrazio l'amico D'Assoli, saluto la dottoressa Cristiane Lehrmann Tranello, segretaria generale di Villa Vigoni, Nicoletta Parise, vicepresidente del Movimento Europeo in Italia, e anche il CEP. Grazie davvero. Io brevissime riflessioni su un tema che, come sapete, è al centro dei negoziati tra Commissione, Parlamento e Consiglio, come ogni settennato. Però vorrei partire da una premessa. Noi stiamo parlando di un bilancio pluriennale che più o meno ha la stessa percentuale del PIL, se togliamo i 150 miliardi che andranno per ripagare Next Generation, a quello approvato e discusso e negoziato tra il 2020 e il 2021, prima un'era geologica fa, prima del Covid, prima dell'aggressione russa all'Ucraina, prima della crisi energetica, prima dell'amministrazione Trump, eccetera. In un momento in cui c'è un legame indissolubile tra quanto noi europei investiremo insieme e la nostra libertà, la nostra indipendenza, perché autonomia strategica è un termine che noi usiamo per dire esattamente questo, la capacità di noi europei di restare liberi e indipendenti, che è uno anche dei motivi per cui ci siamo messi, e quindi di difendere il codice genetico che dà senso alla nostra unione, ossia la difesa della libertà e della dignità della persona di noi europei. Quindi è un po' surreale, se volete, che ci si stia accapigliando su quanto dare in più o in meno alla coesione, all'agricoltura, che come sapete sono state penalizzate nella proposta della Commissione, e quanto eventualmente togliere da un fondo sulla competitività, che non sono gli 800 miliardi l'anno indicati nel piano Draghi, sono più o meno 500, adesso poi c'è una grossa confusione se uno fa i prezzi 2025 o i prezzi attualizzati, quindi parlerò poco di cifre, ma insomma l'ordine di grandezza stiamo parlando di meno di 600 miliardi, dove c'è anche una parte difesa di circa 90 miliardi e una parte spazio di circa 40 miliardi. Sicuramente ci sono tanti dati positivi nella proposta in discussione, il fatto che semplifica moltissimo, il fatto che c'è un accento forte sulla politica industriale, sull'innovazione, si raddoppiano i fondi per la ricerca e via dicendo. Però sempre stiamo parlando di una cosa che è palesemente inadeguata rispetto alle sfide che dobbiamo affrontare. Adesso non voglio, come al solito, fare il parallelo col bilancio federale americano, però sappiamo tutti che il bilancio federale americano va dal 20 al 25% del PIL degli Stati Uniti. Io ho avuto il piacere di ospitare per vari eventi Enrico Letta, che come sapete è autore del rapporto Molto più di un mercato, che sta lavorando sulla strategia One Europe, One Market, e lo cito, lui è molto scettico sulla possibilità di avere un debito comune, che sarebbe l'alternativa a questo tipo di bilancio dell'1,10-1,15%. Secondo lui i paesi cosiddetti frugali e la stessa Germania sono contrari a un'unione fiscale, che sarebbe la via maestra per finanziare la difesa, la sicurezza, insomma per trovare dei fondi necessari per la nostra autonomia strategica. l'unica via che vede lui in alternativa appunto a questo bilancio è accelerare sull'unione dei risparmi e degli investimenti, ossia fare un po' come fanno gli Stati Uniti, avere un mercato dei capitali in grado di mantenere tanti risparmi privati, che adesso sono in parte restano sicuramente in Europa, ma molti vanno nel mercato dei capitali americano con una reddita maggiore o addirittura stanno in conti dormienti. Conosciamo tutti la poca efficienza di come gli europei utilizzano i propri risparmi. In un sistema più efficiente e integrato europeo questa sarebbe l'unica alternativa che ha una carenza di investimenti pubblici che è abbastanza palese, di investimenti pubblici almeno su beni pubblici europei, che è il tema di oggi. Il fatto che anche sulle risorse proprie, stiamo parlando di pochi soldi, perché se noi andiamo a vedere la lista delle risorse proprie fortemente voluta dal Parlamento, nella migliore delle ipotesi parliamo di qualcosa che riesce a malapena di pagare Next Generation, ma probabilmente neanche quello, ci fa capire quanto il dibattito europeo sia lontano dalla realtà che dobbiamo affrontare. Queste erano un po' le considerazioni che volevo fare. Sappiamo tutti che investire sullo spazio, sulla difesa a 27 è una cosa molto diversa, o sulla cybersicurezza a 27 è una cosa molto diversa che il finanziare un programma europeo di difesa con tutte le sinergie e le ricadute dell'integrazione dell'industria europea della difesa o dell'industria europea dello spazio. Sappiamo tutti che non ci servono 27 Copernicus o 27 Galileo, ce ne basta uno, ma non è che con Copernicus abbiamo risolto. Se continuiamo così saremo nelle mani di Elon Musk o di altri privati, se continuiamo con questa timidezza negli investimenti pubblici. Mi fermo qui, ma questo era un po' il quadro di riflessione. Come sapete il Parlamento si batte per un bilancio più ambizioso, chiede che almeno sia scorporato un rimborso di Next Generation e quindi si resti più o meno su un 1,27 prodotto interno lordo, però ripeto siamo sempre su cifre molto lontane da quelle che oggi ci servono realisticamente per difendere la nostra indipendenza. Grazie mille.
9: Grazie. Grazie Carlo. Io sarò molto breve, poi darò la parola a Cristiane. Noi come Movimento Europeo è dal 2019 che abbiamo cominciato a lavorare sul tema delle risorse proprie, quindi prima delle non delle elezioni del 2024 ma quelle del 2019. Il tema delle risorse proprie è un tema in qualche modo che percorre tutta la storia dell'integrazione europea. Nel trattato della CECA, l'articolo 49, è previsto che la CECA si sarebbe finanziata attraverso prelievi sul mercato del carbone e dell'acciaio, ed era anche previsto che la CECA avrebbe potuto utilizzare anche lo strumento dei prestiti, cioè del debito pubblico, l'articolo 49. Dopodiché nell'articolo 200 dei trattati di Roma è previsto che le comunità europee sarebbero finanziate attraverso i contributi nazionali, ma era stato dato incarico alla Commissione di fare delle proposte per sostituire i contributi nazionali con risorse proprie. Come voi probabilmente vi ricordate che uno dei momenti più cruciali e più conflittuali delle istituzioni europee è stato a metà degli anni 60, quando Hallerstein, con grande coraggio, propose di finanziare in particolare la politica agricola, ma non soltanto la politica agricola, attraverso risorse proprie, e in quel momento ci fu quello che voi ricordate, il periodo della sedia vuota programmata da De Gaulle, il quale contestava non soltanto le risorse proprie ma contestava il fatto che legato alle risorse proprie ci fosse l'idea in qualche modo della sovranità europea. Poi all'inizio degli anni 70 la Commissione europea ha presentato al Consiglio delle proposte per quanto riguarda le risorse proprie, e dopodiché, adesso non vi faccio lunga la storia, siamo arrivati poi attraverso un bilancio che diventava obiettivamente assolutamente inadeguato per far fronte ai bisogni delle comunità allora, siamo arrivati al 1988 quando sotto la presidenza del Germania di Helmut Kohl il Consiglio europeo del febbraio del 1988 decise che, siccome servivano altre risorse, che bisognava reintrodurre il sistema dei contributi nazionali, cioè quella che si chiama tecnicamente la quinta risorsa, diciamo. Dall'88 in poi il 70-80% del bilancio è finanziato attraverso i contributi nazionali, che evidentemente questo ha due difetti fondamentali. Il primo è che attraverso i contributi nazionali in qualche modo si apre la questione del giusto ritorno, quindi ogni Stato calcola quanto riceve o quanto paga al bilancio, che è un calcolo totalmente sbagliato, perché è la sola partecipazione al processo di integrazione europea che è un guadagno non soltanto di carattere economico ma anche di carattere politico. E il fatto anche che evidentemente in questo modo non si riesce a garantire un bilancio ambizioso per rispondere alle sfide dell'Unione. Ed è una delle ragioni per le quali noi dal 2019 come Movimento Europeo abbiamo cominciato a lavorare su questo tema, di cui dedicheremo tutta la mattinata, soprattutto a questa questione. Vorrei anche ricordarvi, ve l'ho fatto circolare, che nell'aprile del 1981 il Parlamento Europeo ha approvato la prima risoluzione sulle risorse proprie, il cui relatore era un personaggio che si chiamava Altiero Spinelli. Altiero Spinelli, che era contemporaneamente il protagonista dell'idea del processo costituente, era vicepresidente della Commissione dei Bilanci e creò un gruppo di lavoro che propose nel 1981 un rapporto sulle risorse proprie in cui si parlava di eurobond, di risorse proprie, tutta una serie di temi. Varrebbe la pena di rileggerselo. Mi ha detto Mario Monti, quando ha fatto il suo rapporto per la Commissione sulle risorse proprie, si è anche ispirato al testo del Parlamento Europeo del 1981. Allora noi dal 2019 lavoriamo su questo tema e il tema è di nuovo di grande attualità. Ricordava Carlo Corazza del dibattito che c'è fra il Consiglio e il Parlamento per quanto riguarda il finanziamento del bilancio, e in questi anni abbiamo lavorato su queste tematiche e continueremo a lavorarci. L'occasione di oggi in qualche modo di presentare pubblicamente il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, anche grazie al sostegno del Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale e del Movimento Popolare Internazionale. E dedicheremo poi stamattina a riflessione su queste tematiche collegate al tema dei beni pubblici europei, in cui fra l'altro noi facemmo a prima delle elezioni europee un libro verde, abbiamo chiamato libro verde, secondo la logica e il linguaggio comunitario. Il libro verde è quello in cui non si presentano delle proposte legislative ma si presentano degli orientamenti, in cui il capitolo centrale è quello dedicato ai beni pubblici europei. Quindi la mattinata di oggi è dedicata a presentarvi queste proposte, a sentire quali sono i vostri orientamenti, in qualche modo sapere se condividete in qualche modo questa strada che noi abbiamo deciso di percorrere per quanto riguarda le risorse proprie legate alla discussione sul bilancio. Questo l'abbiamo fatto anche con una forte collaborazione con col mondo tedesco, insieme in particolare a Villa Vigoni, ma anche al Movimento Europeo Tedesco, e quindi questo è il contributo che noi vorremmo dare oggi con questo brainstorming, in cui fra l'altro avremo anche dei contributi in video di 6 deputati europei che sono, come voi sapete, a Strasburgo per la sessione plenaria, in cui fra l'altro il Parlamento Europeo questa settimana approva una risoluzione proprio sulla dimensione fiscale. Sarà approvata, mi pare, domani al Parlamento Europeo. Quindi questo è un po' l'obiettivo della riunione di oggi. A questo punto mi taccio perché ci saranno molte altre cose da dire, molto più di me, anche se io è dal 77 che mi occupo del bilancio, e quindi do la parola a Cristiane a nome di Villa Vigoni, ringraziando per la collaborazione che abbiamo fatto in questi mesi insieme e che continueremo a fare. A te la parola, Cristiane.
11: Grazie gentile Presidente, grazie gentile Vicepresidente, il Direttore Carlo Corazza, il Direttore Generale Nichi Verola per il MAECI, che non è qua ma vorrei ringraziare, eccolo, pardon, proprio davanti a me, che è stato così generoso sostenitore anche di questa iniziativa, e tutti vorrei salutare caramente tutti gli amici studiosi, esperti qui presenti. Per la Villa Vigoni, la Villa Vigoni è un centro italo-tedesco pariteticamente binazionale, cioè non è una nave spaziale tedesca atterrata in terra italica, ma è proprio binazionale, cioè sostenuta per la parte italiana dal MAECI, per la parte tedesca invece da questo nuovo creato ministero federale che oggi si chiama Ricerca Spazio Tecnologia, che è, con il governo Merz è stato risistemato, che prima era istruzione, tecnologia, ricerca, istruzione, oggi ingloba anche lo spazio. E la ministra Baer, che è la responsabile per la parte federale. Quindi la Villa Vigoni, che si trova fisicamente sul lago di Como, di cui Pier Virgilio D'Astoli da tanti anni è socio, perché la forma giuridica di Villa Vigoni è quella di una associazione italo-tedesca, e siamo stati coinvolti in questo progetto di ricerca sul quadro finanziario pluriennale, ma anche di discussione, e sono particolarmente lieta di poter oggi assistere a questa consultazione pubblica, che mi sembra anche un format molto europeo, molto appropriato per queste tematiche che ci stanno al cuore, che spesso vedono proprio i nostri due paesi anche un po' contrapposti nelle politiche da percorrere, ma proprio per quello credo che Villa Vigoni forse può dare un piccolo contributo a trovare delle soluzioni che devono essere europee, come diceva anche il direttore Corazza, che l'Europa, anche sulla base dei grandi rapporti, cito solo quello naturalmente di Mario Draghi, di Enrico Letta, deve andare avanti. E qui che il progetto del Movimento Europeo si è dedicato particolarmente a un tema che forse è abbastanza recente, e anche motivo per cui una consultazione pubblica è dopo, dei beni pubblici europei. Credo che questo è uno spazio relativamente recente, un tema relativamente recente anche proprio nella attenzione del grande pubblico, dell'opinione pubblica. La presentazione dei risultati della ricerca condotta dal Movimento Europeo è particolarmente, come dire, coincide con due anniversari particolarmente cari alla Villa Vigoni. Il piccolo è quello dei nostri 40 anni, con un trattato tra i due stati firmato da Giulio Andreotti e Hans-Dietrich Genscher nel 1986, nacque la Villa Vigoni, proprio come una impresa dei due governi, dei due stati, 40 anni fa. E abbiamo visto, diciamo, cambiare il mondo in questi 40 anni, e dobbiamo darci una spinta di affrontare tutte le rivoluzioni, la Zeitenwende, no? Come diceva il cancelliere allora Scholz dopo l'invasione russa in Ucraina. Ecco, noi stiamo assistendo ad una serie di cesure drammatiche che richiedono tutta la nostra attenzione. Il secondo anniversario più importante, che forse va celebrato anche in particolar modo in questo bellissimo spazio dedicato che porta il nome di Davide Sassoli, è quella della ripresa 75 anni fa dei rapporti diplomatici tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale Tedesca. Naturalmente era ai tempi della divisione della Germania, e Bonn e Roma ripresero sotto la guida proprio del grande padre fondatore dell'Unione Europea, che era Alcide De Gasperi, insieme all'amico Konrad Adenauer, di la volontà da parte dell'Italia di aprire alla Germania devastata, e che aveva devastato il mondo con la dittatura nazionalsocialista, di ritornare, come si disse, nel consesso delle nazioni civili. Quella di Adenauer fu la prima visita all'estero di un cancelliere tedesco, e lo portò a Roma, e questo credo sia anche simbolicamente un momento che forse ci incoraggia a pensare insieme come trovare e come organizzare le nuove necessarie risorse per i beni pubblici europei. Vi ringrazio tantissimo ed è per me un grande onore anche personale di poter essere qui con voi stamattina. Ecco, andiamo.
12: Cambio di tavolo. Bene, iniziamo il nostro dibattito pubblico oggi e abbiamo una scansione di una serie di contenitori che si succedono. Prima abbiamo cinque relazioni di presentazione del rapporto sulle risorse proprie e i beni pubblici europei. A questa presentazione del nostro rapporto seguirà la discussione con interventi programmati e non, e speriamo di riuscire a contenere tutto quello che dobbiamo dire entro le 13:30, perché in realtà si sono candidate moltissime persone. Per questo chiedo a tutti una certa disciplina nel parlare. Si possono dire cose pesantissime anche in pochi minuti. Io vorrei che i cinque relatori di questa prima sessione di lavoro usassero 10 minuti ciascuno, così riusciamo a riguadagnare i 10 minuti che abbiamo perso. Scusate se vi sembrerà un po' fiscale, ma è un problema anche di equità. Per dare la parola a tutti coloro che vogliono intervenire, bisogna che ciascuno di noi si contenga. Grazie, quindi spero che mi capiate. Quindi incominciamo con Giovanni Barone, che fa parte del gruppo di lavoro delle risorse proprie costituito da noi. Giovanni, grazie, a te la parola.
13: Grazie mille, grazie anzitutto per l'invito e per avere l'opportunità di illustrare quello che è stato il nostro lavoro fatto nel corso dell'ultimo anno. Io partirei innanzitutto da una considerazione circa il quadro finanziario pluriennale, quindi il bilancio al quale si sta oggi in discussione, che dovrà affrontare tutta una serie di sfide che da diversi anni non si vedevano, per la complessità e per il fatto che si stiano verificando congiuntamente in questo momento. Quindi abbiamo tutte le tematiche riguardanti l'innovazione, la competitività, la sicurezza, nonché la transizione sul fronte sia digitale sia energetico, e il tema della difesa che ahimè sta diventando sempre cruciale. Tutto questo deve essere coniugato con dei vincoli di bilancio e con delle tematiche rilevanti che hanno caratterizzato i bilanci degli ultimi anni. Faccio riferimento innanzitutto alla politica agricola comune, nonché a quelli che sono i fondi relativi alla coesione. Quindi bisogna coniugare quelle che sono le nuove sfide con tutta una serie di eredità che comunque limitano la flessibilità del bilancio stesso. Abbiamo quindi nel nostro paper deciso di partire da una domanda, che è quella di andare a quantificare le necessità finanziarie dell'Unione Europea per far fronte alle priorità che l'Unione Europea si sta dando. Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a numerosi report istituzionali di altissimo profilo che hanno indagato aspetti differenti. Partiamo dal rapporto Draghi, quindi sulla competitività letta con il mercato unico, Ministro per quanto riguarda la sicurezza, nonché altri documenti che sono andati ad indagare singoli aspetti, come la nota della Commissione europea su Agriculture and Food, quindi sulla vision che la Commissione europea ha in questo ambito, e altri documenti del Parlamento europeo attinenti alla coesione, nonché alla performance di bilancio, e quindi a tutte le complessità di governance che questo implica. Quindi, alla base di questo, ci siamo interrogati su andare ad analizzare questi documenti non in modo, non analizzarli singolarmente, come è stato fatto in modo egregio da tantissimi studiosi, ma andare a vedere congiuntamente qual è la visione dell'Unione Europea, di quali sono le priorità, e trovare una base comune per quantificare quelle che sono le esigenze di natura finanziaria. Da questo punto di vista, quello che emerge da tutti questi rapporti dalla lettura congiunta è in primis che l'Europa investe poco, lentamente e in modo frammentato. Tutto questo fa sì che risulta essere meno efficace in quella che è la competizione globale e soprattutto faccio riferimento a Stati Uniti e Cina. A fronte di tutto questo, le analisi dei singoli rapporti, da questo punto di vista possiamo distinguere come il rapporto Draghi, che è sicuramente un elemento fondamentale per qualsiasi sorta di analisi si voglia fare, da questo punto di vista si arriva a una quantificazione tra i 750 e gli 800 miliardi per finanziare tutto ciò che ci serve per rendere l'Europa più competitiva.

0: Il fatto che due studi condotti con metodologie diverse giungano alla stessa cifra ci dà già una base di partenza sulla quale ragionare. Un ulteriore rapporto che inserisce invece degli elementi aggiuntivi e di sicuro interesse è quello di Ninisto riguardante la sicurezza, e in esso si parla di 50 miliardi per quanto riguarda la parte della difesa e in un range fra i 15 e i 64 per quanto riguarda l'adattamento a tutta una serie di trasformazioni, in primis anche di natura climatica, anche alla luce dei costi che tutte le volte che si verificano determinati eventi avversi l'Europa deve sopportare per gestire l'emergenza. A fronte di tutto questo, quindi abbiamo una prima quantificazione di natura meramente macroeconomica, una seconda che sono effettivamente delle risorse aggiuntive, mentre gli altri tre rapporti individuano degli elementi di natura, se vogliamo, qualitativa, ma che danno esattamente l'indicazione su dove si vuole andare e quali sono le criticità. Nel passato oltre il 60% del bilancio europeo è stato destinato sostanzialmente all'agricoltura e coesione, quindi è un vincolo significativo. E anche nel documento, quello del Parlamento europeo, relativamente alla performance e all'efficacia del bilancio, ci sono tutta una serie di rigidità, per cui anche modificare le voci di spesa da un capitolo ad un altro, tutto questo non è esattamente così semplice da farsi. Il tutto rende evidentemente quella che è la politica di bilancio dell'Unione Europea meno efficace rispetto ad altre realtà al di fuori dell'Unione Europea, dove le decisioni sono sicuramente più snelle, più veloci e di conseguenza più efficaci. Alla luce di tutto questo si è quindi svolto un'analisi per andare a vedere quali fossero nei vari rapporti le voci che si sovrapponevano, quelle che, per le quali evidentemente erano semplicemente da aggiungere, quelle sulle quali era necessario fare delle stime concernenti appunto l'effettiva quantificazione complessiva di questi rapporti, che sono assolutamente complementari. E da questo punto di vista sono stati registrati e realizzati diversi scenari, uno conservativo, uno realistico e uno massimo, per andare a ottenere effettivamente questa quantificazione, che sulla base di questi rapporti, quindi non sono dei numeri che noi abbiamo elaborato, ma semplicemente una mera quantificazione di questi rapporti, stiamo parlando di un range fra gli 800 e i 900 miliardi. Questo sulla base di quelli che sono i report di questi ultimi anni, e se andiamo a vedere le evoluzioni recenti, probabilmente la cifra potrebbe anche essere superiore, soprattutto sul fronte della difesa e di tutto quello che sta accadendo intorno a noi. Alla luce di tutto questo, per tornare alla domanda iniziale, quindi alla quantificazione, questo esercizio è la base di discussione per ragionare, per fare delle valutazioni su quelle che sono le priorità europee, su quali saranno le risorse che andranno ad assorbire, e di conseguenza anche valutazioni di tipo più tecnico su come finanziarle, anche perché un finanziamento di questa mole di risorse finanziarie richiederà sicuramente il coinvolgimento dei privati, e dall'altro anche valutazioni in termini a poter sfruttare la leva finanziaria e quant'altro per giungere a tutto questo. Quindi per un bilancio che sia ambizioso bisogna innanzitutto partire da questi numeri per poi fare tutta una serie di altre valutazioni. E vi ringrazio per l'opportunità.
1: Grazie Giovanni, sì, il tema è proprio questo, quello di non soltanto parlare di cosa spendere, ma come spendere. Cioè, abbiamo identificato dei beni pubblici europei che sono emersi, il problema è la ricerca del finanziamento. Quindi importante è mettere insieme le due facce della medaglia, mentre si tende a privilegiare sempre una delle due. Il nostro gruppo di lavoro ha cercato proprio di mettere insieme le due prospettive. Do la parola a Stefano Miglia della Fondazione Centro Politiche Europee. Grazie Stefano.

0: Grazie a voi. Il mio compito è anche quello di rappresentare in questa occasione il CEP, il Centro Politiche Europee, che è partner, diciamo, è terzo partner insieme a Villa Vigoni del progetto stesso essendo un centro studi molto legato alla realtà tedesca, è quello che completa in qualche modo il triangolo che abbiamo creato proprio per studiare questo fenomeno. Il paper che presenterò io è un paper fra i tre policy paper che abbiamo fatto nell'ambito del progetto, quello meno tecnico, diciamo, da un certo punto di vista. Però ci è sembrato molto importante prevedere anche uno studio, un'analisi di tipo un po' diverso, perché quella che, partendo dalla premessa che questo processo del bilancio quadriennale è un processo estremamente politico e non è una questione tecnica, si è cercati di capire quanto la società fosse preparata. Naturalmente si è analizzato in particolare il discorso della società italiana, però il benchmark principale fin dall'inizio, di quando era stato concepito il progetto, era poi la Germania, per capire quanto fosse diverso il dibattito all'interno della società italiana rispetto a quello della società tedesco sul quadro finanziario pluriennale. Quindi diciamo il nostro policy paper, che ognuno, avete ricevuto anche un foglio, diciamo, con dei QR code su cui vi potete collegare tranquillamente alle versioni integrali di tutti i policy paper che sono stati fatti, però sarebbe quindi anche troppo lungo da presentare in maniera dettagliata, però la metodologia utilizzata in generale è stata quella di monitorare tre spazi, insomma, quello spazio mediatico, quindi l'informazione che viene data al largo pubblico sulle procedure, tutto il processo, diciamo, del quadro finanziario pluriennale nei due paesi, quindi in Italia e in Germania. Poi la seconda, il contributo dei think tank italiani e tedeschi al processo stesso. E il terzo, quello un po' più innovativo da un certo punto di vista, è stato quello di cercare di indagare quanto i portatori di interesse dei due paesi, cioè gli stakeholder in linea generale, si stavano occupando o comunque intervenivano con proprie proposte all'interno di questo processo. E quindi, diciamo, dei piccoli risultati, posso cercare adesso di parlarvene un po' in parallelo. E abbiamo, per esempio, per quanto riguarda l'informazione, vediamo che sia in Italia che in Germania mediaticamente non c'è stata una copertura fino adesso molto grande del dibattito sul quadro finanziario pluriennale. Se vogliamo fare delle differenze, vediamo subito che in Germania tutti i principali giornali, subito dopo la presentazione da parte della Commissione europea della proposta, si sono molto concentrati sull'entità del contributo che andava versato alla Commissione europea, quindi diciamo all'Unione europea, come se diciamo nei titoli perfino spesso veniva subito messo quasi 2.000 miliardi di contributo, insomma, l'Unione europea vuole. E questo naturalmente fa subito pensare che l'attenzione della Germania sia effettivamente fondamentalmente rivolta alla propria quota, insomma, che sappiamo che quasi un quarto del bilancio pluriennale è effettivamente un contributo da parte della Germania, che insomma è in assoluto quello più elevato. Però allo stesso tempo, se uno poi si fermava a leggere più avanti, insomma, tutti gli articoli che sono apparsi sulla stampa tedesca, si accorgeva che in realtà, anche se la prima impressione poteva apparire molto critica, poi andando più avanti nell'articolo si scopriva che in realtà la Germania è abbastanza favorevole a questa proposta, almeno per come sia stata impostata da parte della Commissione europea, con una attenzione diciamo alla politica della competitività maggiore che in passato, insomma. I giornali italiani invece si sono molto più concentrati su quello che cambiava, cioè su quello che ci sono pochi contributi che fanno riferimento adesso sulla quantità del bilancio stesso, anche se ci erano state delle premesse molto in contributi, specialmente da parte di Buti, Messori, insomma, sul fatto che si dovessero legare i beni pubblici europei all'effettiva quantificazione del bilancio quadriennale. Però si è molto, diciamo, spesa molta attenzione in Italia su questa questione del cambio della politica di coesione, dell'accorpamento fra la coesione e la politica agricola, fra questa nuova governance, che questo effettivamente è anche un aspetto molto dibattuto in Italia, anche se si vede, diciamo, da due prospettive diverse, perché in Germania la nuova governance dei fondi del bilancio europeo è messa, diciamo, più o meno è criticata perché non permette un controllo adeguato come in passato, cioè potrebbe presentare dei rischi di controllo, mentre in Italia effettivamente viene più evidenziato il problema del fatto del un poco coinvolgimento delle amministrazioni territoriali all'interno di questo processo, perché il processo risultava diciamo in qualche modo un po' più centralizzato tra Commissione e governi nazionali, insomma, questo sarebbe stato, gli attori principali sarebbero stati un po' questi. Se passiamo, diciamo, dalla stampa, dell'informazione, insomma, avrete naturalmente nel rapporto un po' tutte le varie cose che sono state dibattute sui giornali sia italiani che tedeschi, però se passiamo, diciamo, ai think tank, vediamo che lì ci sono già primi contributi importanti. In Italia per esempio c'è lo IAI che sta lavorando a un progetto specifico su questo, abbiamo il contributo della LUIS con almeno due convegni di altissimo livello sull'argomento che sono stati fatti, e poi abbiamo anche, diciamo, anche dei think tank che si occupano magari di questioni ambientali, insomma, che criticano il quadro finanziario pluriennale proprio su questi aspetti di non eccessiva valorizzazione del modello ambientale. Però abbiamo pochissimo materiale dai think tank italiani sulla questione risorse proprie. Anzi, la questione risorse proprie in realtà è stata esaminata, cioè viene in quasi tutti gli articoli in Germania che parlano di quadro finanziario pluriennale, c'è anche riferimento a questa novità, diciamo, delle proposte da parte della Commissione europea sulle risorse proprie. E questa è una cosa che, per esempio, è un po' uno sbilanciamento. In generale lo si riscontra anche sui think tank tedeschi, perché i think tank tedeschi sono molto più centrati su questo tema, insomma. Vediamo che sia, diciamo, con visioni diverse, per esempio la visione della Fondazione Heinrich Böll è completamente diversa da quella dell'Istituto für Wirtschaft, che è invece molto critico contro le risorse che sono state poste dalla Commissione europea, mentre la Fondazione Heinrich Böll dice che anzi in realtà sono totalmente insufficienti, che andrebbero ancora più ampliate. Quindi ci sono questi aspetti, però vengono molto, molto trattate. Una cosa sicuramente che possiamo dire è che tra le risorse proprie che sono state esaminate, la Germania è fortemente contraria al CORE, cioè la tassa quella sulle imprese, sì, quella sulle imprese. Però ci sono, diciamo, aperture maggiori su altre possibilità di risorse proprie. La parte più originale, scusatemi un attimo, è quella invece su come siamo abbiamo cercato di esaminare i contributi degli stakeholder, e quello siamo riusciti a farlo attraverso dei questionari che sono stati lanciati a portatori di interesse sia italiani che tedeschi. Il questionario italiano e tedesco divergeva per poche domande e quindi effettivamente permette un controllo in parallelo, cioè un raffronto parallelo fra queste due realtà, e quindi effettivamente, insomma, non dico molto, però quello che appare, ecco, vorrei arrivare a questa diciamo aspetto finale che abbiamo visto, che in realtà le due società, malgrado vediamo in questo momento i due governi sono su posizioni abbastanza opposte nel negoziato, insomma, anzi i tedeschi ci vengono sempre molto anche perfino sulla stampa a definire che loro comunque la loro posizione di chiusura rispetto all'entità complessiva del bilancio, non sono da soli, ma naturalmente ci sono anche gli olandesi, ci sono i danesi, ci sono gli svedesi, insomma gli austriaci tendono, diciamo, a dire che non sono soli in questa posizione. Le società invece sarebbero molto più disposte a versare una cifra più elevata al bilancio europeo rispetto al governo tedesco. Infatti vedrete che ci sono i risultati del questionario sull'entità del bilancio che dicono chiaramente questo. Quindi abbiamo ricavato questa impressione proprio che le società sarebbero molto più aperte a dare al bilancio a degli aspetti veramente innovativi. Mentre sui governi sembra quasi che vogliano in qualche modo procedere verso il nuovo bilancio, però rivolgendosi a come sono stati condotti i negoziati nel passato. Quindi c'è questa necessità di, in qualche modo, di ripetere quello che si è fatto in passato, quindi di arrivare a un qualche compromesso sulle cifre globali, ma non tenendo conto delle esigenze reali che sono cambiate e riservandosi né di essere molto aperti rispetto a questa cosa delle risorse proprie. Un'unica cosa sulle risorse proprie: c'è naturalmente un problema sulle risorse proprie, che come vedrete anche dal foglio che abbiamo distribuito, il cambio delle risorse proprie europee ha bisogno di ratifiche, sì, di ratifiche di tipo nazionali, che non sono invece previste nell'altra parte del processo di bilancio, e quindi ci sono molti paesi che nella loro posizione sulle risorse proprie sono fortemente influenzate dal fatto che poi hanno bisogno effettivamente di passaggi interni. In alcuni paesi mi sembra che bisogna superare anche i 2/3, quindi è una cosa abbastanza complessa. E quindi questo influenza sicuramente il loro atteggiamento durante il negoziato. Comunque, per adesso chiudiamo qui. Invito tutti a leggere in realtà il policy paper integrale per avere un po' la visione di quali sono anche i risultati dei questionari paralleli, insomma, eccetera, eccetera. Grazie.
1: Grazie Stefano, mi è piaciuto molto l'inizio, naturalmente tutta la relazione è piaciuta e per questo che ti ho dato qualche minuto in più e non ti ho tolto la parola, perché in realtà tu hai messo l'accento molto opportunamente sul fatto che il bilancio non è una questione tecnica ma è un programma politico, e come tale dovrebbe essere il dibattito sul bilancio, non su questioni tecniche ma sulle scelte di strategia politica. Adesso diamo la parola a Olimpia Fontana,
2: sì?
1: Che ricorrerà anche alle slide.
2: Sì, ho delle slide per...
1: Olimpia Fontana è componente del gruppo di lavoro del Movimento Europeo sulle risorse proprie. Grazie,
2: sì. Grazie, buongiorno a tutti. Cercherò di essere veloce nell'illustrarvi le proposte, perché comunque avete poi tutti i dati anche a riferimento alle fonti dei dati nel documento. Quindi, ecco qua, presentazione dello studio. Allora, noi abbiamo cercato di riflettere appunto su quali nuove risorse proprie per finanziare i beni pubblici europei, facendoci guidare da due criteri sostanzialmente. Il primo è un criterio di efficienza, che significa andare a individuare quei settori che presentano delle forti esternalità negative, in cui appunto i costi sociali non sono internalizzati dal prezzo di mercato. L'altro criterio è quello dell'equità, cioè cercare di far contribuire maggiormente le fasce, diciamo, di reddito più alte al bilancio europeo, quindi introdurre degli ulteriori elementi di progressività, diciamo, nel pagamento delle risorse proprie. Il target a cui abbiamo puntato è quello di creare un gettito aggiuntivo per il bilancio europeo totale di 200 miliardi, totale intendo considerando sia la proposta della Commissione, partendo dalla proposta del 2023 e poi da quella dell'anno scorso, in cui sì, appunto, ci sono queste nuove proposte di risorse proprie nell'ordine di 45-50 miliardi, e noi ne proponiamo ulteriormente altre per un gettito, diciamo, stimato potenziale di 150 miliardi. Quindi, quali sono queste nuove risorse proprie? Abbiamo individuato tre ordini di, appunto, di risorse. Il primo, appunto, in base al criterio dell'efficienza, sono quelle, diciamo, che danno anche un gettito maggiore, cioè la risorsa sul gioco d'azzardo, quella sul tabacco, quella sull'alcol e anche quella, appunto, sulle transazioni finanziarie. Il secondo tipo di risorsa per una maggiore equità è una ipotesi di addizionale IVA sui beni di lusso. Terzo ordine di risorse, rifacendoci un po' anche quello che proponeva, che propone la Commissione, sono delle risorse proprie di tipo statistico, che adesso poi vi illustro nel dettaglio. Allora, per quanto riguarda il gioco d'azzardo, allora, questo è stato il primo settore su cui abbiamo puntato quando abbiamo ragionato su queste cose, perché è un settore che ha un volume d'affari notevole, in Italia soprattutto, e il dato è in continua espansione. Dal 2020, nonostante la crisi, il Covid, il volume d'affari, la raccolta è aumentata. Nel 2025 mi pare siamo su 167 miliardi, questo dato è un po' vecchio, ma ci sono anche i dati più aggiornati. A fronte di questa espansione del settore, il gettito per l'erario è solo dell'8%. Ogni paese ha la propria tassazione, ogni tipo di gioco ha delle basi imponibili e delle aliquote diverse, quindi per non entrare in un ginepraio l'idea è quella di proporre una sovraimposta lineare con una sola, diciamo, aliquota, un'aliquota uniforme, sull'ammontare delle vincite, cioè dell'importo che viene erogato ai giocatori. Quindi non si va a toccare la raccolta, ma si va a toccare la parte della vincita, con una sorta di ritenuta alla fonte sull'ammontare della vincita. Abbiamo guardato dei dati appunto per tutta l'Unione Europea. Il volume delle vincite nel 2023 era di 567 miliardi, quindi ipotizzando anche un'aliquota del 10 o anche 12% si può ottenere questo gettito di 68 miliardi. Il tabacco, anche qua ovviamente un settore dannoso per la società, anche qui ogni paese europeo ha un diverso tipo di tassazione. Una tassazione che deve garantire un meccanismo per cui bisogna garantire che i prezzi delle sigarette non diminuiscano sotto una certa soglia per disincentivare il consumo e mantenere comunque, anche a fronte di una diminuzione del consumo di sigarette che si riscontra, mantenere comunque un gettito stabile. Quindi, di nuovo, l'idea è di non toccare le tassazioni nazionali, ma di aggiungere una sovraimposta europea di 5 centesimi a sigaretta. Okay. Guardando i dati del consumo di sigarette, 387 miliardi di sigarette, quindi applicando questo 5 centesimi si potrebbe avere un gettito approssimativo, per avere un'idea, di 19 miliardi di euro l'anno. Abbiamo poi introdotto il settore dell'alcol, che può essere forse un po' più controverso rispetto al gioco e al tabacco, però ci sembrava appunto opportuno includerlo per le stesse motivazioni delle esternalità negative. Anche qui è un settore, ha un fatturato complessivo nell'Unione Europea di 134 miliardi di euro, considerando le tre tipologie che sono birra, vino e superi alcolici. Abbiamo fatto delle stime guardando ai dati disponibili, abbiamo ipotizzato questo tipo di sovraimposta, quindi 40 centesimi di euro per litro di birra, 80 centesimi di euro per litro di vino e 1,60 per litro di superalcolici, e in base ai dati che abbiamo osservato un gettito di circa 26 miliardi di euro l'anno. Transazioni finanziarie, questa è un'ipotesi che già dal 2011 circola, è stata fatta anche una cooperazione rafforzata a cui aveva partecipato l'Italia, ma poi appunto non è mai entrata in vigore, la Financial Transaction Tax. L'idea è quella di applicare una aliquota dello 0,1% su, noi abbiamo considerato solo azioni e derivati, perché diciamo sono i tipi di titoli più, su cui avevamo, c'era più disponibilità di dati per tutti i paesi, gettito stimato oltre 15 miliardi di euro l'anno. Ovviamente anche qui può essere controversa la proposta, perché sarebbe necessario prima arrivare a una unione del mercato dei capitali, come appunto suggerito dal rapporto Letta, per prevenire fenomeni di arbitraggio e appunto rischi di delocalizzazione delle transazioni in altre piazze finanziarie. Poi abbiamo la parte sul criterio dell'equità, quindi l'idea anche qui è quella di aumentare la progressività del prelievo senza andare a colpire i consumi ordinari delle persone, diciamo della gente comune, quindi andare a guardare quei beni che hanno una domanda inelastica rispetto al prezzo, cioè il cui consumo non dipende dal prezzo ma dipende da altri ordini di considerazioni, da uno status, diciamo, da una questione appunto legata al lusso. L'idea quindi è individuare per i vari settori, e i settori sono quello delle automobili di lusso, barche di lusso, manifattura di lusso e gli alberghi di lusso, una soglia minima di prezzo oltre la quale, oltre questo prezzo appunto, si applica un'addizionale IVA, ma solo appunto su questa parte eccedente, applicando delle aliquote differenziate, due tipi di aliquote. Adesso vi faccio vedere meglio. Per esempio, le auto di lusso, abbiamo cercato dei dati, non è stato facile perché ovviamente è molto difficile cercare di mettere insieme dati di questo tipo, però abbiamo cercato di fare delle ipotesi, e se andiamo a guardare i settori degli automobili di lusso, diciamo settore, fascia di prezzo tra i 50.000 e gli 80.000 euro, e applichiamo una IVA, una sovraimposta IVA sul consumo del 5%, se andiamo a prendere invece lo scaglione successivo oltre gli 80.000 euro, quindi un'automobile che costa oltre gli 80.000 euro, quella parte eccedente si applica un ulteriore 10%. Il gettito non è tantissimo, ma comunque sono 2 miliardi e mezzo. Discorso analogo per le barche di lusso, anche qui l'Italia è un settore che è uno dei primi paesi produttori di barche di lusso, della nautica di lusso. Abbiamo la FA due scaglioni, dai 200.000 euro a 1 milione di euro applicare un 5%, oppure il 10% sulle barche oltre 1 milione di euro, anche qui un gettito da 2 miliardi. Questo però è un dato solo riferito all'Italia, perché appunto era molto difficile trovare i dati anche per gli altri paesi, ma quindi è un dato conservativo, ma che comunque è significativo. Manifattura di lusso, si intende moda, pelletteria, occhiali, insomma tutti questi oggetti, di nuovo una fascia tra i 5.000 e i 10.000, un 5%, oltre i 10.000 un 10% addizionale, un gettito stimato sui 3 miliardi. Alberghi di lusso, di nuovo tra i 300 e gli 800 euro il 5%, oltre gli 800 il 10%, un gettito di 2 miliardi e 4. Quanto tempo ho? Finisco. Queste sono le risorse proprio statistiche, sostanzialmente vuol dire che sono contributi nazionali sostanzialmente che si basano su delle inefficienze, per esempio il gender pay gap, cioè la disparità di genere di salario. Si va a vedere sulla base dei dati disponibili quanto un paese è inefficiente da questo punto di vista e si applica un'aliquota dello 0,00 e quindi ogni paese determina il proprio contributo al bilancio europeo. Stessa cosa si può fare per il food waste. La Commissione europea l'ha proposto per gli scarti elettronici che non vengono riciclati, quindi c'è comunque anche da parte loro l'idea di queste risorse proprio statistiche. Questo è, diciamo, il resoconto con le varie voci e ovviamente gioco, alcol, tabacco sono i settori e transazioni finanziarie sono quelli che contribuirebbero maggiormente. Questo è per darvi appunto un'idea di dove si potrebbero reperire i soldi. Grazie.
1: Grazie Olimpia, naturalmente l'Italia sarebbe il maggior contributore relativamente al gender pay gap, come sappiamo, purtroppo. E come peraltro ci stanno dicendo tutti i commentatori del nuovo decreto legislativo entrato in vigore da poco, di recepimento della direttiva comunitaria dell'Unione Europea sulla trasparenza in materia. Grazie veramente, questa ricerca è costata molta fatica, lo sappiamo, nel nostro gruppo di lavoro hai lavorato molto ed è stato molto complesso mettere insieme i dati ricavandoli dai singoli stati, dalle singole statistiche statali. Adesso diamo la parola a Stefano Rossi del gruppo di lavoro sulle risorse proprie del Movimento Europeo. Grazie Stefano, 10 minuti se possibile. Grazie.
3: Sì, cercherò di essere anche più breve perché credo, diciamo, il momento più importante di oggi viene probabilmente dopo, quando sentiremo il dibattito e i feedback che arriveranno su questo lavoro. Sono documenti appunto disponibili per tutti, quindi non passerò molto tempo a scorrere nei contenuti, ma magari dare un po' di contesto, anche perché Olimpia diciamo, ha già illustrato molto bene il lavoro che il gruppo di lavoro ha fatto, un gruppo di lavoro in cui io, diciamo, mi sono inserito soltanto nell'ultimo periodo e quindi in cui ho imparato molto, ecco, per ora. Il paper che presentiamo, che diciamo è il terzo policy paper del blocco che viene presentato oggi, è stato prodotto appunto utilizzando i materiali del gruppo di lavoro sul bilancio e sulle risorse proprie, anche insieme a un ricercatore tedesco, Götz Reicher, che diciamo ha analizzato soprattutto le proposte della Commissione in termini di risorse proprie e le ha messe un po' in parallelo con questo paper, ha proprio questa funzione, cioè mette in parallelo cosa viene proposto dalla Commissione e cosa invece è stato proposto dal Movimento Europeo, specialmente su 3 proposte specifiche, che sono quelle del gioco d'azzardo, del tabacco e dell'alcol, che sono 3 delle proposte studiate appunto dal gruppo di lavoro. Il dibattito in cui si inserisce questo contributo, che è stato ben evidenziato da Stefano prima di me, è un dibattito che è ancora molto aperto, io credo, cioè sia sulla struttura sia sulle dimensioni del prossimo quadro finanziario pluriennale vi sono posizioni diverse della Commissione, del Parlamento, degli Stati membri che ancora non sono stati, diciamo, in grado di definire una posizione unitaria al Consiglio Europeo, però appunto il dibattito è aperto e quindi credo questo sia davvero il momento di avanzare proposte e di mettere in circolo nuove idee, anche perché se è vero che i contributi nazionali al bilancio europeo non aumenteranno perché gli Stati non intendono diciamo incrementare proporzionalmente il loro contributo al bilancio europeo, e dall'altra parte è possibile che peserà il rimborso di Next Generation EU sul bilancio, a meno che non venga rifinanziato e quindi questo liberi nuove risorse, ma di nuovo è un punto aperto. Questo significa che il rischio di un bilancio che si riduca o comunque di una coperta troppo corta per far fronte alle necessità di finanziamento e alle sfide che ha di fronte l'Unione Europea è un rischio concreto. Quindi lavorare sulle risorse proprie credo sia proprio andare a individuare il punto che può costruire un valore aggiunto e può davvero iniziare a colmare quel profondo gap che Giovanni Barone ci raccontava prima tra quello che ormai la comunità, il dibattito, la comunità scientifica, il dibattito pubblico individua come necessità di finanziamento dei beni pubblici europei e le più, ben più ristrette disponibilità del bilancio europeo. D'altra parte, immaginare nuove risorse proprie può fare un salto di qualità al quadro finanziario pluriennale e riaprire anche il discorso del debito, nel senso che noi sappiamo che il debito europeo incontra dei limiti molto precisi. Uno di questi limiti è il fatto che finché non vi sono risorse proprie adeguate, il debito non può che essere eccezionale, solo in risposta a crisi, limitato nel suo ammontare e solo temporaneo, appunto perché non abbiamo ancora assistito a un debito che venga rifinanziato in maniera strutturale. Appunto, le proposte su cui non torno sono quelle che abbiamo sentito, poi dirà anche il dottor Auletta che nella lettera aperta del Movimento Europeo appunto vi sono stati alcuni aggiustamenti rispetto alla base di proposta del gruppo di lavoro e quindi si punta ad arrivare a 150 miliardi aggiuntivi all'anno di risorse proprie che si aggiungerebbero ai circa 45 che sono stati proposti dalla Commissione. Ovviamente le risorse proprie non possono, ed è anche giusto che non colmino l'intero gap di finanziamento dei beni pubblici europei, perché sappiamo che anche i capitali privati devono essere mobilitati e quindi in qualche modo l'iniziativa anche di Enrico Letta e tutti quelli che giustamente promuovono il completamento del mercato dei capitali credo si ponga in maniera complementare e necessariamente debba anche però basarsi su nuove proposte in termini di risorse proprie. Concedetemi una battuta, diciamo, su un fatto recente, cioè abbiamo visto quando si parla di mobilitare i capitali privati e completare il mercato dei capitali si parla dei mercati finanziari, si parla di una cosa estremamente concreta. Probabilmente avete tutti letto che la scorsa settimana forse l'unico unicorno italiano delle start-up che è davvero esploso, che si chiama Bending Spoons, si è quotato. Ha quotato con una valutazione di oltre 18 miliardi e questa quotazione l'ha fatta a New York, perché è il Nasdaq quello che riesce a raccogliere capitali privati. Poi può anche essere una cosa interessante che un'azienda europea, diciamo, abbia accesso al mercato dei capitali americano, però se ragioniamo in termini di autonomia strategica e di capacità poi di mobilitare appunto anche i capitali europei, è chiaro che ci troviamo, se immaginiamo, cioè, la scelta imprenditoriale di quotarsi a New York rispetto che a Milano, è evidente, no? E quindi c'è una grande esigenza di lavorare appunto sia sul completamento del mercato dell'unione dei capitali e dei mercati finanziari, sia sulle risorse proprie. In conclusione, la proposta sulle risorse proprie io credo abbia il merito di iniziare una lenta trasformazione del bilancio europeo da un bilancio dei trasferimenti a un bilancio degli investimenti comuni. Cioè, e questo è anche un problema politico che, se vogliamo, può fare da leva positiva per la proposta di nuove risorse proprie, perché se è vero che un bilancio dei trasferimenti, per cui c'è l'ottica del giusto ritorno, no, che richiamava prima Virgilio, che va sicuramente negata e combattuta, però proprio quest'ottica, di fronte a un bilancio che riesce a raccogliere autonomamente delle nuove risorse e spenderle su progetti comuni e auspicabilmente a livello europeo e non finanziando esclusivamente piani nazionali che fanno, diciamo, di nuovo riabbassare il livello di strategicità poi degli investimenti non più a livello europeo ma a livello nazionale, beh, questa dinamica potrebbe anche far fronte al problema politico che è molto sentito di evitare un bilancio di trasferimenti. Su questo la proposta della Commissione in parte va nella giusta direzione, cioè iniziare a investire di più per esempio in tutto quello che è Global Europe, quindi difesa e politica estera, politica commerciale, però le risorse, se non saranno proprie, evidentemente mancheranno. Grazie.
1: Sì, tutto quanto hai detto, grazie mille, della chiarezza e della semplicità, ci dà conto del fatto che l'articolo 311 del trattato è veramente antico, vecchio, superato dagli eventi. Occorrerebbe riformarlo partendo dal concetto che esprime quel 311, cioè che il bilancio è integralmente finanziato dalle risorse proprie, cosa che in questo momento non è per nulla. Grazie mille. Stefano, la parola adesso al dottor Giampiero Oletta, vicepresidente del Movimento Europeo in Italia. Grazie mille.
4: Grazie, buongiorno a tutti. Nella nostra lettera aperta alla Commissione Bilanci del Parlamento Europeo abbiamo preso le mosse da due presupposti per rispondere a tre quesiti. I due presupposti sono che solo un bilancio europeo molto più grande e fondato su autentiche risorse proprie può rispondere all'esigenza di sviluppo e di offerta dei beni pubblici europei necessari all'Europa per assicurare la propria prosperità, la propria competitività, la propria sicurezza, la propria autonomia strategica. Esiste, secondo presupposto, un'ingente esigenza di investimenti europei aggiuntivi rispetto alle scarse capacità di investimento che fino ad ora abbiamo espresso. I tre quesiti sono, alla luce di questi due presupposti, quale dimensione di bilancio minimo aggiuntiva fondata su risorse proprie sia necessaria, quale mix di risorse proprie e debito sia necessario per coprire la quota pubblica degli investimenti aggiuntivi e quali risorse proprie generare. Muovendo dalle esigenze di investimento aggiuntivo, gli studi più qualificati individuano in un importo, in un ammontare annuo di investimenti aggiuntivi che si colloca fra gli 800 e i 1200 miliardi. Quindi abbiamo un fabbisogno europeo di investimenti aggiuntivi fra gli 800 e i 1200 miliardi, noi ci siamo basati sul dato centrale di 1000 miliardi di investimenti aggiuntivi annui per rispondere ai tre quesiti che ho ricordato. In quali campi questi investimenti aggiuntivi sono necessari? Quello della competitività, quello della crescita, quello delle infrastrutture, quello dell'energia. Sapete che in Europa esiste un tema di indipendenza energetica, di mix energetico fra fossile ed altre fonti, che deve essere affrontato a livello europeo e richiede massicci investimenti. Quello del digitale e della nostra dipendenza anche da altri mercati esteri in questo settore. Quello della ricerca e dell'innovazione, ad esempio lo sviluppo di un'intelligenza artificiale europea, quello del lavoro, quello dell'ambiente, quello della difesa e della sicurezza. Cito solo il tema di uno scudo spaziale europeo, quale ovvia eventuale priorità da porre in questo ambito. E poi aggiungo la dimensione sociale. In Europa noi abbiamo 93 milioni di persone che sono esposte alla povertà o al rischio di esclusione sociale, quasi un quinto della popolazione, e noi pensiamo come Movimento Europeo che sia giunto il momento in cui l'Unione Europea si occupi anche della dimensione sociale, e in particolare con riferimento a questa fascia di europei meno fortunati. Abbiamo assunto quindi come ipotesi centrale quella dell'esigenza di 1000 miliardi annui di investimenti aggiuntivi, e ci siamo interrogati su quale potesse essere la quota pubblica relativa ai 1000 miliardi di investimenti aggiuntivi, ed è stata stimata in un 40%, che è anche la stima su cui si basa, su cui si basano le principali banche centrali. Questo vuol dire che noi abbiamo bisogno di finanziare 400 miliardi di euro l'anno di quota pubblica, diciamo, degli investimenti aggiuntivi. Quando si parla di 400 miliardi di euro annuo di quota pubblica, innanzitutto occorre interrogarsi su quale sia il mix della quota pubblica dei 400 miliardi. Noi sappiamo, sulla base dell'esperienza del modello del Next Generation UE, che la quota pubblica tipicamente si compone di due elementi: i grants, quindi i fondi, diciamo, ai fondi perduti, nel senso che non ci si aspetta un ritorno al bilancio pubblico delle somme erogate, e i loans, che invece sono quelli che consentono nel tempo un rientro a vantaggio del bilancio stesso. Noi abbiamo ipotizzato che i loans possano rappresentare i tre quarti dei 400 miliardi di quota pubblica, e quindi 300 miliardi di euro annui. Va precisato che i loans nel nostro schema di bilancio possono essere erogati non solo a tasso agevolato, ma a tasso zero, quindi in modo da avere il massimo impatto propulsivo a favore di coloro che ne sono beneficiari, e che possano avere una durata media quinquennale. I grants sarebbero invece rappresentati dal quarto della parte della quota pubblica degli investimenti, e quindi 100 miliardi l'anno. Quindi ipotizziamo un bilancio che riesca a finanziare una quota pubblica di 400 miliardi, per 300 rappresentata da loans, e per 100 loans a tasso zero, quindi non onerosi, e per 100 da grants. La copertura, la seconda domanda era come possiamo assicurare la copertura di questa quota pubblica di 400 miliardi, e la nostra risposta è stata attraverso un mix di risorse proprie di 150 miliardi annui aggiuntive, quindi sostanzialmente con il raddoppio dell'attuale bilancio europeo, da 150 miliardi circa a 300 miliardi circa, e con 150 miliardi provenienti da risorse proprie aggiuntive, e poi da un ricorso al mercato del debito mediante l'emissione di Eurobond, ma con una precisazione fondamentale: non si può ricorrere al debito in maniera strutturale e sistematica se non si fissano delle regole di bilancio che proporzionino il debito alle risorse proprie, che sono necessariamente la fonte sulla base del quale il rimborso del debito può poggiare. Noi abbiamo proposto una regola di bilancio pubblico europeo che limiti la leva finanziaria a multipli delle risorse proprie raccolte, quindi fissando a 10 la leva finanziaria massima, 150 miliardi di risorse proprie aggiuntive consentirebbero nel tempo, in un quinquennio, di raggiungere un'emissione complessiva di eurobond per 1.500 miliardi l'anno, che a un costo del 3% l'anno potrebbe generare 45 miliardi di interessi passivi. Quindi noi avremmo i 150 miliardi aggiuntivi di risorse proprie, che sarebbero destinati per 100 miliardi al finanziamento di un flusso annuo di grants di 100 miliardi, e per i 50 miliardi residui alla copertura degli interessi passivi relativi al debito emesso, che al quinto anno raggiungerebbe i 1.500 miliardi. 300 miliardi di flussi di debitamento per 5 anni portano a 1.500 miliardi di debito, che rappresenta i 10 volte l'importo delle risorse proprie aggiuntive. I 1.500 miliardi di euro di debito si stabilizzerebbero dal quinto anno, e naturalmente i rimborsi dei debiti accesi negli anni precedenti alimenterebbero le nuove erogazioni. Quindi questo sarebbe un bilancio in equilibrio, che consentirebbe 100 miliardi annui di grants e 50 miliardi sostanzialmente di copertura di interessi passivi sui 1.500 di debito. Quale sarebbe la fonte dei 150 miliardi di risorse proprie aggiuntive? Ce lo hanno spiegato la dottoressa Fontana e il dottor Rossi. Noi abbiamo basato le nostre stime sul loro studio, abbiamo leggermente adeguato le aliquote di prelievo, anche per semplificare il modello, e abbiamo immaginato di applicare una aliquota alla fonte europea del 15% sulle vincite che rappresentano in Europa, e voglio sottolineare, in Europa il settore del gioco d'azzardo è probabilmente la prima industria europea, fa timore, fa quasi impressione doverlo riconoscere, ma è veramente cospicua la, diciamo, l'entità di questo settore economico. Ed è un settore economico che è gravato da una fiscalità, soprattutto in Italia, come ci ricordava la dottoressa Fontana, del tutto esigua, applicando una sovraimposta europea alla fonte sulle sole vincite, quindi senza toccare la raccolta e senza toccare la tassazione dei concessionari e senza influire sulle entrate nazionali che riguardano la tassazione della raccolta e dei concessionari, avremmo un gettito di 85 miliardi l'anno. Nell'Unione Europea, ricordando la seconda risorsa propria, si fumano 380 miliardi di sigarette, una sovraimposta di consumo di 8 centesimi di euro consentirebbe 30 miliardi di introiti. Si consumano 10 litri pro capite di alcol per ognuno dei circa 400 milioni di abitanti superiori ai 15 anni, con un consumo stimato di oltre 46 miliardi di litri di bevande alcoliche. Nella ipotesi formulata dal gruppo di lavoro di 40 centesimi di sovraimposta europea sulla birra, 80 sul vino e 1,60 sull'alcol, si genererebbero ulteriori 26 miliardi di euro di introiti. In conclusione, in sintesi, noi attraverso la tassazione tramite sovraimposta europea alla fonte di questi tre settori che rappresentano dei settori di nicchia, che costituiscono settori con esternalità socio-economiche negative e vengono tassati in maniera relativamente esigua, in particolare il settore dei giochi, potremmo generare ragionevolmente almeno 140 miliardi di risorse proprie aggiuntive. La tassazione, e concludo, di questi settori, quindi con una pressione fiscale specifica focalizzata su questi tre settori, genererebbe queste risorse proprie, ma pensiamo ai benefici che una tassazione anche focalizzata su questi settori genererebbe a vantaggio dell'economia e della società europea, con effetti moltiplicativi virtuosi ai fini della crescita europea, della competitività, dell'innovazione, dello sviluppo, della ricerca, della sicurezza, perché abbiamo davanti a noi la sfida della sicurezza che è diventata macroscopica nel contesto attuale. Quindi tassiamo, è vero, con un prelievo focalizzato dei settori a esternalità economiche negative, ma generiamo a favore del più ampio contesto della società e dell'economia europea effetti moltiplicativi virtuosi poderosi, rappresentati dai 1.000 miliardi di investimenti aggiuntivi anni ai 400 miliardi di quota pubblica che questo bilancio con 150 miliardi aggiuntivi di risorse proprie sarebbe in grado pienamente di sostenere. Grazie.
1: Grazie. Come avrete capito al termine di questa prima sessione del nostro lavoro, e noi abbiamo lavorato in questo gruppo di lavoro avendo presente sia le esternalità socio-economiche negative, e quindi incidere, utilizzare il sistema delle risorse proprie valorizzando queste esternalità socio-economiche negative, sia il principio della progressività dell'imposizione fiscale. E d'altra parte il dibattito sulla tassazione delle grandi ricchezze è un dibattito molto attuale che non si fa soltanto in Italia. E volevo anche ricordare che grazie al nostro lavoro il Parlamento europeo si è orientato sulla tassazione in materia di tabacco, che è abbastanza interessante. Bene, ringrazio i nostri 5 relatori che hanno consentito di rimanere abbastanza nei tempi che avevamo previsto. Abbiamo sforato soltanto di 5 minuti, il che è veramente un grosso record. E apriamo adesso la parte difficile della nostra sessione di lavoro, e cioè il dibattito pubblico, perché purtroppo, o per fortuna, ci sono tantissime persone che si sono già iscritte per intervenire, altre probabilmente nel corso del dibattito vorranno iscriversi. Penso che sforeremo ampiamente le 13.30, ma per me non è un problema, spero non lo sia neanche per voi. E quindi diamo anzitutto la parola a Giuseppe Lupo, membro del Parlamento Europeo, con un videomessaggio. Chiedo a Giuseppe se riesce a tenersi in 5-6 minuti. Grazie mille.
5: Ringrazio il Movimento Europeo Italia per l'invito, purtroppo non riesco ad essere presente, ma voglio farvi pervenire questo messaggio con alcune considerazioni. Il dibattito sul quadro finanziario pluriennale 2028-2034 rappresenta, come ben sapete, una delle sfide più importanti per il futuro dell'Unione Europea. Le decisioni che prenderemo nei prossimi mesi per questo determineranno la capacità dell'Europa di rispondere alle aspettative dei cittadini, di ridurre le diseguaglianze territoriali, di sostenere la crescita economica e sociale delle nostre comunità. Per questo abbiamo sempre sostenuto con forza che la proposta della Commissione europea non è sufficientemente ambiziosa. In una fase caratterizzata dalla transizione verde e digitale, dall'aumento delle diseguaglianze, dal caro energia, dalla crisi abitativa, dalle nuove sfide geopolitiche e dalla necessità di rafforzare la competitività europea, non possiamo permetterci un bilancio con risorse troppo limitate. Ulteriore preoccupazione suscita la proposta della Presidenza cipriota del Consiglio di ridurre del 2% il bilancio rispetto alla proposta originaria della Commissione. Un taglio di questa portata rischierebbe di compromettere la capacità dell'Unione di investire e di garantire risposte concrete necessarie ai territori e ai cittadini europei. Ora la presidenza irlandese è chiamata a presentare una nuova posizione negoziale nel mese di ottobre, con l'obiettivo di raggiungere un accordo, se possibile, entro la fine dell'anno. Auspichiamo che il nuovo percorso negoziale consenta di superare le rigidità dei paesi cosiddetti frugali e di individuare un equilibrio che tenga conto delle reali esigenze dell'Europa. La proposta della Commissione di accorpare i fondi per la coesione, l'agricoltura e il sociale nei cosiddetti piani di partenariato nazionali e regionali concordati tra Stati membri e Commissione senza un effettivo ruolo di programmazione e di controllo del Parlamento, come già avvenuto con il Next Generation EU, desta in noi forti contrarietà. Questa centralizzazione rischia infatti di trascurare le specificità dei territori, per questo è essenziale mantenere una governance multilivello con il pieno coinvolgimento delle autorità regionali e locali. Come Parlamento europeo abbiamo chiesto con forza di preservare e rafforzare la politica di coesione, uno dei pilastri storici del progetto europeo, così come le politiche sociali e il settore della pesca, fondamentale per le nostre comunità costiere, chiamato ad affrontare le sfide della sostenibilità, dell'innovazione, della competitività, dei cambiamenti climatici. In particolare chiediamo il mantenimento del Fondo Sociale Europeo come fondo separato, con una dotazione di 124 miliardi di euro e uno stanziamento di 7,3 miliardi per la politica comune della pesca. La proposta della presidenza cipriota accoglie invece l'accorpamento dei fondi in un unico piano per Stato membro e mantiene la quota trasversale del 14% per gli obiettivi sociali, senza garantire il mantenimento del Fondo Sociale Europeo. Su questo, ripeto, siamo assolutamente contrari. Per quanto riguarda la pesca, ho già detto, una buona notizia è che la Commissione ha proposto appena 2 miliardi, ma la proposta della presidenza cipriota è quella di portare i 2 miliardi a 4 miliardi, questa è la buona notizia, ma noi, come dicevo, chiediamo molto di più, così come chiediamo 433 miliardi per il settore dell'agricoltura e 307 miliardi per la coesione territoriale. Le richieste del Parlamento europeo superano di oltre il 10% le proposte della Commissione. Continueremo a sostenere la necessità di un bilancio all'altezza delle ambizioni dell'Unione, che non finanzi le nuove priorità a scapito di quelle sancite nei trattati, come coesione, agricoltura, politiche sociali. Per finanziare le nuove priorità servono nuove entrate. Non si tratta quindi di contrapporre priorità vecchie alle nuove, né di contrapporre coesione a competitività, sono due facce della stessa medaglia, ma dobbiamo preservare politiche che già contribuiscono a rafforzare competitività e resilienza. Non possiamo neppure accettare che la ricerca del risparmio prevalga sugli investimenti necessari per il futuro dei cittadini europei. Sarebbe assolutamente sbagliato, dobbiamo piuttosto creare ricchezza investendo di più. Per questo è indispensabile adottare rapidamente anche nuove risorse proprie che l'Unione Europea deve assolutamente investire, ricorrendo anche al debito comune, come più volte ha sostenuto Mario Draghi. Quel debito comune è buono, in grado di generare ricchezza e di ripagare anche il costo degli interessi. Per raggiungere l'obiettivo più ambizioso di un bilancio europeo più forte abbiamo bisogno anche di fare crescere questa convinzione nell'opinione pubblica. Per questo è importante il lavoro che voi state facendo. Auguri, buon lavoro davvero per il vostro convegno.
1: Grazie onorevole Lupo, grazie mille. Quanto ci ha detto in questo momento l'onorevole Lupo dà conto di come ci sia più bisogno di Unione Europea e non meno bisogno. Preservare le

Non voglio ripetermi perché sono già state dette molte cose, quindi provo a fare una riflessione politica aggiuntiva, diciamo così, perché è inutile ripetere le cose già dette e su cui io, ad esempio, le parole del collega Lupo le condivido. Il quadro è questo, a mio avviso, anche delle questioni da mettere sul tavolo. Credo ci sia la necessità di spiegare chiaramente il rischio di arretramento, non solo di non avanzamento di una capacità fiscale europea che sorregga un bilancio rafforzato, ma il rischio di tornare indietro, a mio avviso, molto concreto, perché questo persistere dei contributi nazionali come strumento prevalente per il finanziamento del bilancio, a mio avviso, porta a dinamiche del dibattito, delle opinioni pubbliche estremamente perniciose, perché porta a vedere da parte, diciamo, degli italiani che hanno goduto del PNRR in questa fase e ora la chiusura in qualche modo di questa fase e l'assenza di una prospettiva, di una prosecuzione di un piano analogo, magari riformato per spostarci da piani strettamente nazionali a piani di investimento comune con debito comune per progetti a scala continentale, perché poi questa era un po', se vogliamo, la debolezza dell'impianto del PNRR, cioè la compartimenti stagni nazionali, non vede l'opinione pubblica una strada su questo e il dibattito diventa allora l'Europa che torna a chiedere vincoli di bilancio, a chiedere limiti per le scelte, diciamo, di politica nazionale, magari in un momento anche di sofferenza sociale, eccetera. E magari in Germania il dibattito diventa noi non possiamo pagare per la spesa corrente incontrollata degli altri, perché questi dibattiti speculari, ora li sto ovviamente semplificando per ragioni di tempo, sono il frutto di una struttura che si basa ancora sui contributi nazionali, cioè dove ogni paese è immerso in questo dibattito: ah, ma noi quanto diamo e quanto ci ritorna, e i 6 miliardi e i 7 miliardi e il miliardo che noi diamo, siamo contributori netti o siamo contributori ottenitori netti, non so neanche, ricordo la parola corretta che si deve usare, insomma ci siamo capiti. Questo dibattito è devastante perché trasforma la discussione sul futuro dell'Europa in un souk di negoziati a bassissimo livello, diciamo, proprio nel dibattito pubblico, da fiato ai vari populisti nazionalisti che provano a quantificare, diciamo, in questi termini l'utilità della presenza dentro il progetto europeo. La strada per uscire da questi dibattiti è rafforzare la costruzione comune nella dimensione del bilancio, nella dimensione della capacità fiscale, nelle risorse proprie, e quindi non è solo un tema di far quadrare il bilancio, ma è un tema estremamente politico. Io sono stato, e mi sento un po' di intervenire in questo consesso non solo come ex presidente del gruppo Spinelli e come membro della Commissione Affari Costituzionali che si occupa delle riforme, comprese quelle del bilancio, ovviamente con i colleghi della Commissione Bilancio come il collega Lupo, ma sono stato anche il relatore, e chiudo su questo punto, del rapporto, delle implicazioni istituzionali del rapporto Draghi per l'Unione Europea. E io credo che questo tema di tenere sul tavolo la questione di come finanziamo le priorità dell'innovazione, pensiamo ora allo sforzo enorme che la Commissione Europea sta finalmente facendo di fare una proposta di un pacchetto sulla sovranità digitale. Beh, queste scelte hanno dei costi, hanno delle necessità di risorse che devono essere sul tavolo, anche perché, e chiudo veramente, io ieri mi trovavo a un dibattito con un agricoltore in cui mi veniva spiegato che l'Europa non fa abbastanza per gli agricoltori, e spiegavo al mio interlocutore: guarda che io capisco i problemi che mi ha posto dei problemi veri che ora non serve ripercorrere, ma gli ho detto: ma guarda che ci sono
i

0: quelli che creano le start-up tecnologiche in Europa, giovani, che mi dicono: ma l'Europa per noi non fa niente perché date tutto per fare i trattori. E potrei, diciamo, fare diversi altri esempi in altre categorie di economia, di industria, di innovazione a vario titolo. Questo per dire che il bilancio europeo, se non lo si allarga con la struttura giusta, non ricominciando, ripeto, con questa lotta dei contributi nazionali che è impossibile da vincere, da risolvere, diventa uno scontro politico che porta poi alla fine solo alla sfiducia nell'Europa, perché porta tutti a essere scontenti e a dire che non viene fatto abbastanza, perché la dimensione dei problemi sopravanza la dimensione oggi del bilancio, ecco. Quindi queste sono alcune così considerazioni politiche, anche un po' dall'osservatorio del lavoro del Parlamento europeo in questa legislatura, ma insomma sono state messe sul tavolo tante questioni di merito molto molto precise in questo incontro, spero siano utili per non solo il nostro lavoro, ecco, che siano raccolte, ma anche un po' dai nostri governi, che dovrebbero avere un po' più di coraggio, un po' più di volontà di portare l'Europa nelle condizioni di poter competere con chi oggi in qualche modo rischia altrimenti di volersela comprare un po' a pezzetti. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a te, Brando. Grazie. È vero, le esigenze sopravanzano le possibilità del bilancio attuale e quindi mi pare che parlare di bilancio ambizioso sia molto riduttivo in questo momento. Intanto che Nicola Verola del MAECI ci raggiunge, grazie, può scegliere fra il podio e il tavolo. Prego, ambasciatore. Grazie a lei, 5 minuti anche per lei, grazie.
2: Devo dire che sono venuto qui più che altro per ascoltare, i contributi sono stati molto interessanti, qualche osservazione però la vorrei fare. Allora, innanzitutto sulla natura del quadro finanziario pluriennale. Il quadro finanziario pluriennale è la madre di tutti i negoziati, per il motivo che è stato detto all'inizio, mi sembra proprio da Stefano, cioè che nel momento in cui si decide quali risorse finanziarie, si sta decidendo quali sono le politiche, quali sono le priorità. Tutto il resto sono chiacchiere. Questa è una lezione che ho imparato a mie spese in un po' di anni di carriera, di lavoro in amministrazione. La decisione su quali sono le priorità la si determina investendoci. È così che si... La politica è soprattutto distribuzione di risorse, allocazione di risorse. Allora, questo negoziato così complesso è reso particolarmente problematico da due aspetti. Il primo è la sua natura istituzionale, perché di fatto, se si prende un continuum del negoziato, diciamo, con il metodo comunitario puro, quindi con forti elementi di sovranazionalità, e il negoziato intergovernativo puro, quello di una conferenza intergovernativa, il quadro finanziario pluriennale si colloca molto vicino all'estremo intergovernativo dello spettro. Perché? Perché prevede sostanzialmente l'unanimità degli Stati membri, quindi con un potere di veto sconfinato da parte di ciascuno di essi, e prevede l'accordo del Parlamento europeo, quindi non è una codecisione, non è le stesse dinamiche della codecisione. Quindi questo fa sì che abbia una natura sostanzialmente intergovernativa, con tutte le complessità di raggiungere un accordo a 27 Stati membri. La cosa è complicata, perché già raggiungere un'unanimità è complicato, ma è complicato dal fatto che la natura di questo negoziato è fortemente distributiva, cioè non si tratta di decidere, come succede nelle politiche allocative, una soluzione razionale, massimizzante, ottimizzante dal punto di vista economico, no, si tratta di distribuire delle risorse. E siccome tutti hanno il pallottoliere a casa, tutti sanno più o meno quanto guadagnano dalle varie allocazioni, quanto ci perdono, e quindi questo rende estremamente difficile raggiungere un accordo. Tutti cercano il juste retour, diceva Virgilio, la massimizzazione dei propri introiti, la minimizzazione delle proprie versamenti al bilancio comunitario. Purtroppo la natura delle risorse europee, non parlo delle risorse proprie ma delle risorse, di come viene finanziato questo bilancio, complica le cose, e qui interviene il ragionamento che state facendo voi sulle risorse proprie europee, perché sostanzialmente ridurre quanto più possibile i versamenti, i contributi degli Stati membri al bilancio comunitario aiuta per le ragioni credo che stesse dicendo proprio l'onorevole Benifei, rende un po' più complicato quel calcolo col pallottoliere. Quindi non solo le risorse proprie sono utili per aumentare la dimensione del bilancio, il che può essere interessante dal punto di vista della, appunto, della possibilità di perseguire certe priorità, ma aiuta anche dal punto di vista strettamente negoziale, perché con questa, diciamo, velo di ignoranza su cui non sappiamo quanto contribuiremo al bilancio comunitario, perché non è sulla chiave PIL che si calcola questo contributo, è più facile magari che gli Stati membri si mettano una mano sul cuore e dicano, e una sul portafoglio mi verrebbe da dire, e dicano, beh, alla fine se noi ci mettiamo d'accordo su certe priorità non sappiamo bene quanto ci costerà a ciascuno di noi, il calcoletto sul juste retour col pallottoliere diventa un po' più difficile. Per questo sono assolutamente fondamentali le risorse proprie. Fra l'altro noi nel 2014, quando stavamo preparando il negoziato precedente sul quadro finanziario pluriennale attuale, come Presidenza italiana dell'Unione avevamo proprio avviato un discorso di questo genere. Io avevo fatto tutta una serie di presentazioni anche a Bruxelles sulla necessità di smantellare, di smontare o quantomeno di mettere una zeppetta su questo meccanismo dei giusti ritorni, della ricerca dei ritorni, partendo da un presupposto di carattere quasi filosofico, no? Insomma, la teoria della giustizia di Rawls, cioè se si mette un velo di ignoranza su quello che è poi l'esito finale, si può ragionare in termini astratti su quali sono i comportamenti migliori per la collettività. È quello che bisognerebbe fare con il bilancio. Quindi, insomma, bisogna lavorare assolutamente su questo concetto delle risorse europee, sia per consentire al bilancio comunitario di affrontare le nuove priorità che sono state molto ben illustrate nei precedenti interventi, sia per facilitare l'accordo e quindi per superare queste impasse tecnologiche, queste impasse istituzionali, diciamo, e negoziali. Molto interessanti, io ho trovato molto interessante il lavoro, devo dire, sulle risorse proprie. Sicuramente è qualcosa che va continuato, c'è già un discorso, un ragionamento su tutta una serie di risorse proprie, TEDOR, plastiche, eccetera eccetera, ma non basta, ci vuole qualcosa di più. Il problema delle risorse proprie qual è? Che non devono essere percepite come tasse europee, non devono andare a colpire i cittadini, non devono essere pagate direttamente dagli Stati membri, perché se no ritorniamo nella logica del giusto ritorno, e non devono colpire la competitività delle imprese europee. Quindi è un'equazione difficilina da risolvere. C'è un ambito forse che va esplorato un po' di più, però è complesso politicamente quello, ma dal punto di vista economico avrebbe moltissimo senso, che è quello della digital tax, la tassazione digitale dei profitti delle grandi imprese digitali. Politicamente non vi nascondo che è complesso, perché siccome poi alla fine pagano i giganti del web, sono americani, e quindi dal punto di vista, diciamo, dei rapporti transatlantici rischia di avere degli impatti non facili da gestire. Però sul piano concettuale io vedrei anche lì la possibilità di attingere a delle risorse. E comunque bisogna, è un lavoro che bisogna fare, occorre assolutamente continuare a fare, quindi grazie per questo contributo che è assolutamente utile e prezioso. Un'ultimissima parola volevo dire sul debito. Io sono d'accordo che la, diciamo, il bilancio comune, il debito comune europeo in quanto tale, una capacità fiscale europea autonoma è difficile da ipotizzare nel breve e probabilmente anche nel medio termine, però qualcosina secondo me si è fatto negli ultimi anni, non è più un tabù assoluto. Certo, non si può ora come ora pensare realisticamente di far passare il dibattito fra gli Stati membri un bilancio europeo finanziato a debito, però è vero che dei fondi a debito, finanziati a debito targeted, mirati, esistono già. Non stiamo parlando solo di Next Generation EU, ma anche più recentemente del fondo per l'Ucraina. Allora, se non esiste ancora un bilancio europeo finanziato a debito, esiste una somma di strumenti. Quindi il concetto è stato inserito. Normalmente viene inserito, viene attivato soltanto in casi di crisi o assoluta necessità. Bisognava trovare i fondi per finanziare l'Ucraina. L'idea di bloccare i soldi depositati in Euroclear era finanziariamente non sostenibile e quindi si è creato un fondo a debito. Non dico che sarà facile fare altrettanto in altre occasioni, però lo strumento c'è e non è più un tabù assoluto, quindi non escludo che laddove non si possa arrivare con il quadro finanziario pluriennale si possa in qualche modo sopperire con qualche strumento ad hoc finanziato eventualmente a debito. Grazie.
1: Grazie a lei ambasciatore, abbiamo imparato due cose grazie a lei, tre cose. Dobbiamo ringraziare il Covid che ha sdoganato il debito pubblico, dobbiamo ringraziare Putin perché anche grazie a lui abbiamo il debito pubblico e dobbiamo ringraziare la Brexit che ha dimostrato nei fatti che non si può lavorare con la logica del contributore netto.
2: L'Unione progredisce attraverso le sue crisi.
1: Esatto, benissimo. Adesso diamo la parola al professor Carlo Cottarelli a distanza, 5 minuti se possibile, professor Cottarelli, grazie. E a proposito, professor Cottarelli, perché non ci parla del disegno di legge Cottarelli Galli che sarà discusso domani sulle misure di trasparenza dei programmi elettorali dei partiti? Sarebbe molto interessante approfondirlo, grazie. 5 minuti, sì. Un'operazione pericolata. Non ce l'abbiamo, sì, mi ero accertata che ci fosse. Sabrina, ce l'abbiamo? Non si riesce a collegare? Dopo, allora passiamo all'onorevole Pasquale Tridico, per cortesia, che ci manda un videomessaggio, che ci ha mandato un videomessaggio. Grazie.
3: Cari tutti, mi dispiace davvero non essere con voi a Roma per questa importante discussione che portate avanti. Siamo in viaggio, come sapete, per Strasburgo. Esattamente mentre parlate abbiamo questa plenaria, l'ultima plenaria di luglio, dove, voglio dirlo proprio a voi, avremo uno dei passaggi più importanti dell'intera legislatura, secondo me, il pacchetto, il regolamento sull'euro digitale, un regolamento su cui ho contribuito molto, lo dico con orgoglio, è un po' il simbolo di questa legislatura, dell'Europa che ci piace, di quell'Europa sempre più integrata, appunto. E proprio perché a febbraio scorso un mio emendamento sull'euro digitale passato, abbiamo rivitalizzato finalmente questo progetto e potremmo avere quasi sicuramente questo regolamento sarà approvato in plenaria questa settimana, potremmo avere appunto questo importante passo in avanti. Ma rimaniamo all'argomento vostro, l'argomento per cui mi è stato chiesto un commento, appunto il bilancio pluriennale dell'Unione Europea dal 2028-34. Ecco, su questo continuiamo ad avere molti dubbi, non solo perché il bilancio come al solito rimane di gran lunga inferiore alle attese, alle aspettative, alle sfide dell'Unione Europea, che è appunto sul poco più dell'1%, quasi 2 trilioni di dollari nel settennato, che sembrano 2 trilioni di euro, chiedo scusa, nel settennato, che sembrano tanti, è vero, ma sono di gran lunga inferiore alle sfide che l'Europa deve affrontare. È vero, gli obiettivi dell'Europa sono cambiati in questo periodo, noi abbiamo avuto un atteggiamento critico rispetto al piano di difesa, la frammentazione che c'è su questo, saremmo molto più favorevoli invece a un esercito comune di difesa piuttosto che a questa frammentazione della spesa, ma in ogni caso non è solo questo, è vedere un po' mortificata l'origine delle politiche comuni, ovvero la spesa per la coesione, la spesa per la politica agricola. Anche qui si è fatto molto fatica nei negoziati per andare un po' avanti e per cercare di mantenere in equilibrio i livelli iniziali, ma siamo lontano rispetto a quelli che sono le sfide. Abbiamo un'economia, soprattutto dal lato industriale, un settore industriale in crisi, qui avremmo voluto vedere uno slancio maggiore, anche perché nella scorsa legislatura si è varato un grande progetto, il Green Deal, ma non si è dotato esso di risorse sufficienti. E quindi avremmo voluto vedere risorse per l'automotive, risorse per la robotica, per l'intelligenza artificiale, appunto per un piano industriale. 500 miliardi di euro avevamo chiesto soltanto per l'industria, per l'intelligenza artificiale, per l'automotive. Invece abbiamo visto InvestEU, che era uno strumento importante nell'Europa, che comincia a cambiare aspetto, non ha come unico obiettivo quello dello sviluppo di settori industriali, investimenti sostenibili, ma si aggiungono voci di capitolo che ci convincono di meno, dalla difesa appunto ai passi indietro fatti sul Green Deal. In ogni caso noi continuiamo a tenere la speranza e soprattutto l'azione concentrata su ciò che dell'Europa, di questa Europa ci piace di più, un'Europa più giusta, un'Europa sociale, un'Europa che abbia una proiezione appunto di unità, di una proiezione di coesione, ma lo deve fare con le risorse che purtroppo mancano in questa programmazione finanziaria. Continueremo a lavorare per questo in modo costruttivo, tenendo anche vivi quelli che sono i principi che hanno dato vita all'Unione Europea. Ringrazio tutti voi per avermi ospitato, sebbene appunto da remoto, vi auguro buon lavoro.
1: Grazie onorevole Tridico, anche di averci detto che approveremo l'euro digitale, che aumenterà l'autonomia strategica dell'Unione Europea, sperabilmente. Adesso diamo la parola al professor Cottarelli, ma anticipo le persone che verranno dopo, così sappiamo tutti l'ordine d'ingresso: Valentina Meliciani, Massimo Bordignon, Elena Granaglia, Nicola Zingaretti e Maria Cecilia Guerra, e poi passerò all'altro drappello. Grazie, professor Cottarelli. Non c'è. Dopo ancora, va bene. Allora, professoressa Meliciani, eccolo, è apparso. Grazie, Carlo, a te la parola.
4: Mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo molto bene,
4: okay.
1: Grazie.
4: Ok, perfetto. Allora, prima di tutto, sulla questione che gentilmente hai citato, domani presenteremo in Senato una proposta, una raccolta di firme a sostegno dell'approvazione della legge Cottarelli. Cos'è il disegno di legge Cottarelli? L'ho presentato a inizio legislatura e dice una cosa, in quei pochi mesi che sono stato al Senato, e dice una cosa molto semplice: d'ora in poi i partiti politici dovranno indicare nei loro programmi di governo per le elezioni politiche non soltanto quello che vogliono, le misure a favore della popolazione, tagliare le tasse, aumentare la spesa eccetera, ma anche da dove prendono i soldi. Legittimo dire li prendiamo a debito, perché quella è un'opzione macroeconomicamente possibile, però devono indicarlo. Questo per dare serietà al processo al processo elettorale, altrimenti si finisce come nelle passate legislature, le passate elezioni in cui si facevano promesse di 140-150 miliardi, poi chi vince le elezioni va al governo dice non ci sono i soldi, e non lo sapevi prima che non c'erano i soldi. Quindi il disegno di legge dice questo, l'ufficio parlamentare di bilancio dovrebbe dare una valutazione di questa, di questi piani fatti dai partiti politici in maniera tale che il cittadino possa votare dopo essere stato informato. Quindi questo è sostenuto dalla Fondazione Einaudi e da domani sul sito della Fondazione Einaudi ci sarà il link per aderire a questa raccolta di firme. Grazie per questa ospitalità. Sul tema della discussione di oggi dobbiamo distinguere due questioni. Una è quella della dimensione del bilancio europeo. La seconda questione è come all'interno di un bilancio europeo più grande qual è il ruolo delle risorse proprie. Sulla dimensione del bilancio europeo, il fatto che ci debba essere una central fiscal capacity, una capacità fiscale centrale, dovrebbe essere ovvio a tutti, tutti quelli che hanno studiato la questione. Fin dall'inizio, dagli anni 70, quando si cominciò a pensare all'euro, il McDougall Report concluse che per avere un'area monetaria che funzionava bene sarebbe stato utile avere un bilancio che valeva almeno il 7% del PIL o il 10% includendo la difesa. Più di recente, lo abbiamo citato anche stamattina, si è parlato della necessità di avere per diversi anni un piano di investimento di 800 miliardi l'anno, e questo richiede appunto a livello, un contributo fondamentale del bilancio europeo. La seconda questione riguarda le risorse proprie, che sono molto scarse, come sapete. Attualmente la maggior parte dei finanziamenti del bilancio europeo viene dai paesi, da trasferimento ai paesi, il che qua comporta almeno due svantaggi. Il primo è quello che è stato citato all'inizio di questo evento, cioè quello di dire ogni paese si mette a fare il calcolo tra quello che ha dato e quello che ha ricevuto. L'altra questione è che in questo modo si lascia il bilancio centrale subordinato alle decisioni, se volete tra virgolette il ricatto, dei singoli paesi. Questa situazione è ovviamente bilancio piccolo e risorse proprie ancora più piccole lascia l'Unione Europea in una posizione di enorme svantaggio. Era esattamente la stessa cosa per gli Stati Uniti d'America nei primi 13 anni della loro vita. 1776 dichiarazione di indipendenza, prima che entrasse in vigore nel 1789 la Costituzione che attualmente è in vigore, prima c'erano cosiddetti Articles of Confederation, il bilancio centrale era molto piccolo e era subordinato ai trasferimenti che venivano fatti dai singoli stati. Gli americani ci hanno messo 13 anni a capire che questa cosa non poteva andare avanti in questo modo. Scusate che spengo un attimo il telefono. Non poteva andare avanti in questo modo. Cos'è che impedisce il progresso? Chiaramente è la mancata volontà da parte dei paesi di cedere maggiore sovranità alle istituzioni centrali. Quindi io sono completamente favorevole, sono tutto convinto che un bilancio dell'Unione Europea che vale l'1% del PIL europeo non si va molto avanti, e le discussioni sul prossimo bilancio, la proposta iniziale della Commissione era 1,17%, questo sembra troppo, poi sono venuti fuori con un compromesso 1,15% del PIL europeo, anche questo è stato rigettato. E la situazione in cui le risorse proprie sono estremamente basse è del tutto insoddisfacente. Due sole cose voglio aggiungere a questa cosa, specificatamente sulla questione delle risorse proprie. La prima è che secondo me è molto difficile cercare di introdurre questa cosa come tasse aggiuntive a quelle dei singoli stati. La pressione fiscale è già molto alta in Europa, nella maggior parte dei paesi europei. Se andiamo a dire che adesso dobbiamo aggiungere tasse centrali a quelle nazionali, la cosa diventa secondo me politicamente impossibile. Quello che bisognerebbe fare è quello che hanno fatto gli Stati Uniti a un certo punto, cioè stiamo parlando del secolo passato, in generale quello che si dovrebbe fare è quello di dire una parte, riduciamo le tasse nazionali che saranno raccolte a livello europeo. Le risorse proprie dovrebbero sostituire tasse nazionali, non aggiungersi alle tasse nazionali. Secondo punto, sulle proposte che sono state fatte, ho soltanto un commento. Io capisco, è un principio logico ovvio, quello di andare a tassare quello che diciamo che crea disutilità, delle diseconomie, dei problemi per la società. Le tasse pigoviane sono quelle che sono introdotte proprio per questo scopo. Detto questo, le proposte sono state fatte, alcune mi creano qualche problema. La ludopatia è un problema molto serio. Non vorrei che si cadesse nell'introdurre tasse in cui si contribuisce, l'Europa contribuisce allo sfruttare il fatto che qualcuno non riesce, ludopatico, non riesce a controllarsi e lo si tassa soltanto per estrarre, non per ridurre il vizio, ma per sfruttare il vizio. Quindi mi lasciano un po' perplesse queste cose. E quindi vorrei magari suggerire di pensarci meglio ad alcuni di questi aspetti che vanno a sfruttare alcune debolezze che sono patologiche, sono malattie vere e proprie. Mi fermo qui, ho usato anche più del mio tempo, grazie davvero per l'attenzione e per questa opportunità di parlare anche di questa iniziativa per la trasparenza dei programmi politici delle prossime elezioni. Grazie.
1: Grazie a te Carlo. E grazie di aver portato anche l'attenzione sull'accessione di sovranità, che forse io inquadrerei come condivisione di sovranità, quindi come un arricchimento, dal momento che in questo momento taluni beni pubblici non possono essere perseguiti dalle sovranità nazionali e invece lo potrebbero da una sovranità condivisa. Professoressa Valentina Meliciani, prego, l'aspettiamo qui? Sì? Può scegliere fra due postazioni. Le chiederei la cortesia se riesce a stare in 5 minuti. Grazie, ci aiuti.
5: Grazie per l'invito, grazie per l'opportunità di leggere tutti questi documenti che ritengo veramente molto interessanti. E volevo dire molto brevemente tre cose. La prima riguarda in generale perché sono molto d'accordo sull'importanza di ampliare la parte sulle risorse proprie. La seconda su quali caratteristiche, diciamo, queste risorse proprie dovrebbero avere, e la terza su qual è il rischio di avere un bilancio pubblico europeo esiguo come è quello del prossimo nuovo quadro finanziario pluriennale. Dunque, sul primo punto, le risorse proprie, già è stato detto molto, sono molto d'accordo su andare oltre la logica dei saldi netti. Vedo anche altri due elementi che rendono appunto il tema delle risorse proprie molto importante. Il primo è quello del un po' rivedere il quadro finanziario pluriennale dalla sua funzione redistributiva alla sua funzione strategica, e quindi la logica dei beni pubblici europei. Se andiamo verso la logica dei beni pubblici europei, e su questo credo che molto è stato detto anche dai colleghi Messori e Buti, è importante appunto individuare e mostrare in modo molto chiaro perché tutta una serie di beni devono essere, diciamo, necessariamente elargiti a livello europeo, perché portano valore aggiunto europeo molto maggiore del caso in cui questi fossero offerti a livello nazionale. A questo ovviamente si sposa molto bene poi il punto che la logica dei trasferimenti nazionali è non la migliore per trovare la base finanziaria per finanziare appunto i beni pubblici europei, e la logica delle risorse proprie è molto più in linea con questo approccio. Il secondo motivo, è stato detto in parte già prima dal dottor Rossi, è quello che per quanto appunto ci sono delle riserve molto forti sul debito pubblico europeo, qualcosa è stato fatto con Next Generation EU, e anche io non escluderei la possibilità di andare verso quella direzione, cosa che individuate anche voi nel vostro, nella vostra proposta, e quindi in questo senso le risorse proprie diventano fondamentali perché sono appunto la leva sulla quale poi il debito pubblico può assumere un carattere che non è più soltanto temporaneo ma è un carattere permanente, e questo ovviamente si lega in maniera molto importante anche con l'avere un safe asset europeo, e quindi un po' la logica di cui si parlava prima del rapporto Letta, del mercato dei, mercato dei capitali e quindi del finanziamento privato ai beni pubblici europei, non è completamente indipendente dal finanziamento pubblico e dall'esistenza di un safe asset europeo, perché i mercati dei capitali e l'unione dei risparmi e degli investimenti sarebbe molto più efficace in presenza dell'esistenza di un safe asset europeo. E poi arriva però il punto più complicato e controverso, che è quello di quali caratteristiche queste risorse proprie dovrebbero avere. Allora lì ho trovato interessante partire dalla concezione di efficienza, dai criteri di efficienza ed equità. Quindi sicuramente il criterio delle esternalità negative è alla base di qualsiasi tipo di tassazione. Il problema è se è alla base di un principio di tassazione europeo o nazionale. Questo è un pochino più le risorse proposte non sono, necessariamente strettamente, non fanno riferimento in maniera strettamente connessa all'esistenza appunto di una base imponibile europea, come invece ad esempio il caso degli ETS o della tassazione del carbonio alla frontiera. Quindi su questo secondo me un'altra fonte di risorse proprie che c'è in parte, che si potrebbe andare però anche oltre, è quello di far arrivare in sede europea la totalità del gettito dei dazi europei. Ancora sono molto d'accordo sulla digital tax, che anche ha questo tipo di requisiti più di altri tipi di imposizione, quindi su quello ci metterei un po' più di attenzione. E per finire ho trovato anche molto interessante tutta la parte sulle opinioni pubbliche, che trova secondo me una consenso molto forte anche nel Florence Report, dove esattamente si trova più o meno la stessa cosa, che c'è molta più vicinanza tra le opinioni pubbliche dei diversi paesi europei che non tra i governi, e quindi questo secondo me è un elemento interessante da tenere bene in considerazione, che forse a volte non viene indagato abbastanza. E infine appunto volevo dire due cose su perché è importante tutto questo, perché quello di cui io ho molto l'impressione è che questi beni pubblici europei, questa riscoperta per l'importanza dell'intervento dello Stato nell'economia c'è, e c'è in tutti i paesi europei. Quindi l'esiguità del bilancio europeo porterà poi al aumento di alcuni bilanci nazionali, e questo lo stiamo già vedendo nel comparto della difesa in Germania, e quindi e anche tutta la normativa sulle deroghe al divieti per gli aiuti di Stato tende a frammentare le politiche industriali dei vari paesi europei, quindi anche ad esempio appunto le iniziative come gli IPCEI sarebbero molto più efficaci qualora fossero finanziate con fondi europei e qualora fossero sottoposti ad una valutazione da parte delle, di gruppi di esperti e non diciamo, finanziati sulla base delle capacità finanziarie dei diversi paesi europei. Quindi sono veramente complimenti per tutto questo lavoro che ritengo veramente fondamentale. Grazie per l'invito.
1: Grazie professoressa Meliciani. Ora abbiamo a distanza il professor Massimo Bordignon dell'Università Cattolica.
6: Sì, grazie allora, Massimo.
1: Ti chiedo la cortesia se riesci a stare in 5 minuti per consentire agli altri di poter parlare dopo. Grazie.
6: Allora, intanto grazie mille dell'invito, ho letto con molto interesse tutto il materiale, applausi per lo sforzo. Io avevo preparato anche delle slide, ma ovviamente non c'è tempo adesso di presentarle o di discutere, quindi quello che farò...
1: Però potresti mettercele a disposizione, vero?
6: Sì, sì, grazie. Certamente, ve le manderò a disposizione. Quello che faccio, quindi mi limito soltanto proprio a segnalare alcuni punti, perché se no non riesco a discutere, mi scuso perché devo essere per forza un po' apodittico. Allora, il primo punto è semplicemente partendo dalla proposta della Commissione Europea. Allora, io onestamente so di essere in conflitto con alcuni di voi, io tutto sommato sono nel complesso favorevole alla proposta della Com per quanto riguarda la composizione del bilancio, perché non si può continuare a dire che l'Unione Europea deve confrontarsi a nuove sfide e poi non essere da fuori al fatto che ci sia uno spostamento dalle risorse, dalle competenze tradizionali a quelle nuove. E sono tutto sommato, pur conoscendo tutte le difficoltà, favorevoli a questo nuovo meccanismo di governance e flessibilità. Quello che non funziona è chiaramente la dimensione del bilancio, perché sostanzialmente la Commissione Europea mantiene invariati i termini reali, quindi è chiaramente insufficiente. E io penso sia stato anche un errore politico da parte della Commissione, perché siccome c'è questa specie di reazione pavloviana da parte di tutta una serie di paesi contributori per cui qualunque proposta viene sempre risposta come è troppo, era probabilmente più utile spedire, tentare almeno di avere una posizione negoziale più forte. Quanto dovrebbe essere grande il bilancio europeo? Ora la risposta non è ovvia, qui c'è la ricostruzione analitica di Giovanni Baroni che ho letto con interesse. Il riferimento è sempre ai famosi 750-800 miliardi annui di Draghi Letta, che ora sarebbero probabilmente anche di più, ma naturalmente questi sono i risorti complessivi, cioè fanno una parte può essere finanziata dal settore privato, una parte probabilmente dovrebbe essere finanziata dai bilanci pubblici nazionali, eccetera, quindi la domanda non è ovvia. Secondo me il lavoro migliore su questo punto è stato fatto da Vargas e Company di Bruegel, che arrivano a una cifra intorno al 20-25%, quindi stiamo parlando di quei 200 miliardi in più e quindi siamo sostanzialmente in linea con quella che è la proposta avanzata dal Movimento Europeo. Quindi fondamentalmente l'idea di fondo è che abbiamo un bilancio intorno a almeno un punto percentuale di PIL, dovremo arrivare ad almeno 2. Tra la parentesi, ma qui lo cenno, poi lascio a voi leggere, ve le mando nelle slide, i 700-800 miliardi di Draghi sono spesi per investimenti, cioè sulla base dell'idea che l'Unione Europea sia un continente sottocapitalizzato. E questo è vero per tutta una serie di ragioni che riguardano, abbiamo detto, il mercato unico, il mercato finanziario e tutto quanto, va detto che questo è anche il risultato di politiche che sono state fatte, non dovremmo dimenticarci quello. Dal 2000, quando io ero qui al Fiscal Board, ne discutevamo molto, dal 2013 al 2019 gli investimenti netti pubblici sono stati negativi, vuol dire abbiamo ridotto il nostro capitale. Quindi ci sono stati anche errori di carattere politico su cui non dovremmo dimenticare, speriamo di riuscire a fare progressi anche in quella direzione. Arriveremo al 2% nel prossimo quadro finanziario? Io onestamente penso, francamente con queste cose di partenza lo trovo molto difficile, trovo però la possibilità di un compromesso, mi sembrerebbe ragionevole. Noi abbiamo sostanzialmente un gruppo di paesi, Italia inclusa, che vuole più spesa sulle funzioni tradizionali, un gruppo di paesi, Germania, Olanda, eccetera, che vuole più spesa sulle nuove funzioni, e il Parlamento europeo che chiede il 10% più. Un compromesso possibile, secondo me, potrebbe essere quello di non restituire a partire dal 2028 i debiti NGU, ma di rimetterlo, e questo l'ha già chiesto ufficialmente Macron e so che se ne discute. Questo libererebbe circa 170 miliardi, quindi circa 20-25 miliardi all'anno, non sono certamente i 150 miliardi di cui si sta parlando in questo momento, ma sarebbero qualche cosa. E sarebbe utile anche per un'altra cosa, ne ha accennato prima Stefano Rossi, ma una cosa noi dovremmo dire in qualche modo, da qualche parte, che noi continuiamo a insistere su quest'idea del debito europeo, ma questo debito europeo va detto che non funziona in questo momento, costa troppo, non è conveniente, nonostante il suo alto merito di rischio, e non è assolutamente un safe asset, nel senso che perde valore nei momenti di crisi. E addietro tutto questo ci sono tante ragioni, c'è un dibattito, ma c'è soprattutto il fatto che in qualche modo c'è una sorta di comma 22, abbiamo reso questo debito europeo non conveniente e conseguentemente lo usiamo, ma lo usiamo a prezzi che non sono fatti. Fare un passaggio, dare l'idea che il debito NGU può essere riemesso e non restituito, darebbe un segnale che il debito europeo non è solo un elemento eccezionale, ma uno dei possibili strumenti finanziari che l'Unione Europea potrebbe utilizzare. Sono tutti problemi da un punto di vista giuridico, ma se c'è la volontà politica, questo sarebbe, secondo me, un segnale importante. Arriviamo alle risorse proprie. Molte cose sono state già dette e quindi non ripeto le cose che sono già state dette. Certamente una delle ragioni è appunto anche per sostenere questo debito, no? Perché un maggiore o un migliore, cioè più conveniente debito europeo, può essere davvero sostenuto solo se c'è uno flusso di risorse che derivano da una base fiscale o più basi fiscali allocate a livello europeo. Un altro vantaggio, e qui mi ricollego un po' a quello che aveva detto Carlo Cottarelli prima, è che se noi davvero facessimo questo attraverso uno spostamento di risorse tributarie, poi torno su questo, da livello nazionale a livello europeo, si ridurrebbe l'illusione, secondo me molto forte, per esempio in Italia, siccome il debito europeo tutti lo vogliamo perché lo pagherà qualcun altro. Non è così e quindi sarebbe molto utile, secondo me, anche andare in questa direzione. Vengo alle risorse proprie. Allora devo dire che, poi parlo un attimo della proposta, ma rapidissimamente.
1: Sì, rapidissimamente, per cortesia. Sì, solo per Massimo, dire che, grazie.
6: Secondo me le proposte della Commissione, la prima cosa che avrei fatto, avrei approfondito le proposte della Commissione, perché secondo me queste proposte vanno un po' nella direzione giusta. L'ETS, bam, appunto, le domande sarebbe: perché solo il 30% delle entrate ETS al bilancio europeo e non di più? Perché l'ETS 1 e non l'ETS 2? Perché solo il 75% del CAM e non tutto? Cioè, ci sarebbero delle possibilità di estensione e tutto sommato, per ragioni che adesso non ho tempo di entrare, non mi dispiace neanche la proposta POR. Vediamo invece a quelle che sono le proposte che sono state avanzate, non le ripeto. Confesso che io sono un po' perplesso per una serie di ragioni. La prima, che sono in gran parte tasse behavioral, cioè è nella misura in cui riescono a modificare i comportamenti, porterebbero comunque a una riduzione della base imponibile e del gettito, mentre l'Unione Europea avrebbe bisogno di risorse stabili. E poi non sono molto in linea con quello che sono. Pronto?
1: Sì, adesso ti sentiamo, ti abbiamo perso per un
6: momento.
1: Scusate,
6: perché sono fuori. Dicevo, allora, sono in linea e non sono molto in linea con le competenze dell'Unione Europea. Mi sembra debole, diciamo, il principio del beneficio. Non mi piace in particolare anche questa imposta sul lusso, devo dire la verità, perché non è una competenza della redistribuzione, non è una competenza della Commissione Europea, e se uno volesse andare in quella direzione, allora parliamo di qualche cos'altro, una zucca tassa sui super ricchi o qualcosa del genere. Quale sarebbe l'alternativa? Io la butto lì, è una vecchissima idea, ma la riprovo. Secondo me la cosa migliore sarebbe lasciare un pezzo dell'aliquota IVA, cioè una riserva d'aliquota dell'IVA al finanziamento dell'Unione Europea. Perché? Un livello base minimo, perché risolverebbe il principio del beneficio, alla fine il mercato unico avvantaggia i consumatori, semplicità amministrativa, la base imponibile standardizzata, visibilità e trasparenza. Tutte le volte uno va al ristorante vedrebbe che 4-5 punti vanno direttamente all'Unione Europea, e questo porterebbe la gente a domandarsi: ma che fa l'Unione Europea per me? Stabilità del gettito. Quindi secondo me una proposta che dovrebbe essere ripresa, rivedere l'attuale risorsa IVA, che in realtà non è una risorsa IVA, è un doppione del contributo RLN, e sostituirla invece con una riserva d'aliquota a vantaggio dell'Unione Europea. Basterebbe invece dei 50 miliardi ora, una volta che uno dice porta a casa 80 miliardi, questo mi sembrerebbe una strada per seguire. E scusate se sono stato forse troppo lungo, ma volevo dare un po' questi messaggi. Poi vi giro il materiale. Grazie.
1: Grazie mille Massimo. No, sì, certo, un po' lungo, ma terremo conto dei suggerimenti sia tuoi che di Carlo Cottarelli per proseguire nel nostro studio del gruppo di lavoro. Dunque, noi adesso abbiamo Elena Granaglia, poi Maria Cecilia Guerra, Ignazio Visco, Nicola Zingaretti e Catiuscia Marini. Dopo, poi, la prossima pattuglia. Elena, a te la parola.
7: Molti complimenti per questo lavorone che avete fatto, devo dire innovativo, in alcuni casi molto nel dettaglio, penso all'imposta sul gioco che evita anche alcuni problemi che sono stati avanzati prima. Interessante il radicamento nella storia. Quindi assolutamente molti complimenti. Io si è già parlato molto di risorse proprie oggi e si è parlato di beni pubblici. Io vorrei introdurre in 5 minuti, non di più, un tema che potrebbe sembrare un po' esterno al ragionamento di oggi, ma che secondo me invece è importante. E qual è questo tema? Io vorrei portare l'attenzione sul fatto che noi, quando anche nei discorsi di oggi, molto spesso continuiamo a tenere un po' separata la dimensione economica dalla dimensione sociale. Ci occupiamo del bilancio, cerchiamo di finanziare giustamente un bilancio più efficace, con maggiore capienza. Questo bilancio deve andare a finanziare i beni pubblici europei. Al tempo stesso difendiamo un'Europa che sia più competitiva, con dei mercati più grandi che possano essere più solidi. Ecco, in questo ragionamento a me sembra che ogni tanto tendiamo a mettere un po' in secondo piano il fatto che anche l'economia, anche i mercati sono il regno del sociale. Il sociale, che parte anche dei beni pubblici europei, il welfare bene pubblico europeo evidentemente, però il sociale deve stare anche nell'economia. Faccio un po' di esempi per rendere più chiaro questo ragionamento velocemente. Noi parliamo spesso appunto di necessità di rafforzare le dimensioni di impresa. Ci vuole una scala maggiore per poter competere nel nuovo ordine o disordine mondiale. Ok. Però noi sappiamo che quando aumentiamo la scala, aumentiamo la concentrazione non soltanto di potere economico ma anche di potere politico. Quindi se dobbiamo aumentare la scala, aumentiamo anche comunque in un contesto competitivo, quindi con la concorrenza. Michele Grillo, un altro vostro collega della Cattolica, ci direbbe sì, size, ma accanto a un forte antitrust. Oppure, se non riusciamo, perché size è importante, perché ci sono economie di scala e così via, democrazia economica. La precedente Commissione europea, la prima Commissione von der Leyen, aveva fatto comunque una due diligence in cui qualche cosa diceva, cosa che invece adesso si è dimenticata. Parliamo di 28esimo regime, perché vogliamo avere più libertà per le imprese di poter andare ad aprire dove le condizioni economiche possono essere migliori. Però ben sappiamo che il 28esimo regime può avere dei problemi per i lavoratori, i sindacati l'hanno messo bene in evidenza questo, quindi lo si faccia sì, ma già anche lì attenzione a non creare poi più bisogni sociali e più impoverimento, perché non facciamo regolazione consona del mercato. Parliamo di creazione, di un vero mercato dei capitali. Beh, c'è questo rapporto che è appena uscito, che avrete visto sicuramente, di Fleischmann, Mazzucato ed altri che hanno fatto per i sindacati europei, e analizzano il comportamento negli ultimi 25 anni delle 300 maggiori società non finanziarie quotate in borsa in Europa, più o meno il 40% del PIL dell'Unione Europea. E fanno vedere, almeno mi sembra in maniera ragionevole in questo rapporto che hanno fatto, come il problema dei pochi investimenti non sia derivato da costo del capitale, da carenza di capitale, ma da regole del gioco che hanno favorito la finanziarizzazione. E dunque, se noi vogliamo stimolare finanziamenti che vadano a rafforzare la base produttiva della nostra economia europea, dobbiamo occuparci di regole del gioco e quindi di una corporate governance che favorisca un orizzonte di lungo termine, una politica fiscale che chiude i trasferimenti facili di profitti in altre zone e così via. L'innovazione digitale evidentemente può andare in direzioni molto diverse: dati chiusi, proprietà privata; dati aperti, uso collettivo dei dati, così la stessa cosa per gli obiettivi di sostenibilità climatica e così via. Finisco, i 5 minuti li ho finiti. Il mio punto è semplicemente che penso che quando noi andiamo a chiedere più imposte, più finanziamenti, più contributi, cosa assolutamente necessaria, perché chiaro, l'avete detto tutti quanti prima in maniera assolutamente condivisibile, questo è sicuramente importante, ma è importante anche che l'economia sia un'economia che sia più regolata in maniera coerente con queste finalità. Ce lo chiedono ragioni di giustizia, sicuramente, ce lo chiedono ragioni anche di fattibilità, nel senso che un'economia di questo genere prevenirebbe l'insorgenza di molti svantaggi, povertà e disuguaglianze, e forse anche permetterebbe una diversa distribuzione del potere politico che potrebbe di più favorire politiche espansive. Grazie.
1: Grazie mille Elena, sì, siamo probabilmente soltanto io e te a chiedere maggiore regolazione all'Unione Europea di questi periodi, ma è così, noi la chiediamo e sul 28° regime hai perfettamente ragione. Maria Cecilia Guerra, online, buongiorno Maria Cecilia, per fortuna siamo riusciti a darti voce, anche se so che devi andare via presto.
8: Tra pochi minuti, ma va benissimo così, vi ringrazio e mi scuso per aver dovuto rappresentare questa esigenza, vi ringrazio anche per questa occasione rara e importantissima di confronto fra voci diverse. E visti i minuti vorrei concentrarmi proprio sul tema specifico delle risorse proprie, sottolineando quello che voi stessi sottolineate, cioè che questo tema è assolutamente importante, che nel discuterlo bisogna mettersi nell'ottica di garantire un finanziamento che sia solido, permanente, non rivisto ogni secondo, che risponda a criteri sia di efficienza che di equità e che anche sia allineato nel suo disegno, nella sua logica, con quelle che sono le priorità dell'Unione Europea. È stato sottolineato da vari delle persone che mi hanno preceduto il fatto che il ricorso alle risorse proprie potrebbe superare quel tipo, aiutare a moderare quel tipo di problema molto rilevante che noi abbiamo quando ci poggiamo in maniera così pesante sui contributi da parte dei singoli stati, perché effettivamente questa modalità alimenta l'approccio, la logica dei saldi netti, chi ha avuto, chi non ha avuto, e la questione della sempre molto complessa delle riduzioni forfettarie che dobbiamo invece lasciarci il più possibile alle spalle. Vorrei però sottolineare che anche alcune delle proposte che la Commissione fa di fatto ricadono nella stessa problematica, perché sono di fatto contributi nazionali in quanto sono imputati direttamente ai bilanci degli Stati. Da questo punto di vista parte delle vostre proposte supererebbero questo ostacolo, perché essendo tributi completamente autonomi, anche se nel termine delle sovraimposte, quindi non completamente, ma sono autonomi rispetto ai prelievi dello Stato, avrebbero questa caratteristica di autonomia che forse aiuta a semplificare il problema dei saldi netti. In realtà il dibattito che c'è sulle proposte dell'Unione Europea non aggira completamente questo ostacolo, perché si sostituisce a questo dibattito quello di andare a vedere qual è l'impatto sul proprio paese dei singoli prelievi. Il tema emerge con forte significato, soprattutto se pensiamo all'imposta principe, COR, questa più fantasiosa e nuova, che ha una fortissima concentrazione geografica, quindi non mi meraviglio che la Germania la guardi con grande diffidenza, e che però ha anche dei pregi rispetto a proposte precedenti relative alla tassazione dei profitti. Ad esempio evita il profit shifting, ha una semplicità amministrativa significativa. Però anche qui bisogna stare attenti se risponda a criteri più generali per due ragioni: una, perché è un'imposta regressiva, adesso il tempo è molto è molto stretto, ma essendo impostata per classi, la classe dimensionale più alta ovviamente arriva ad avere un prelievo forfettario che può essere di minor incidenza rispetto a quella che ha ovviamente la classe più bassa, ma all'interno delle classi il prelievo, essendo fisso, ha chiaramente un andamento regressivo. Bisogna poi anche capire quali sono i settori più colpiti. Per esempio, mi preoccupa il fatto che per l'Italia i settori più colpiti da questa imposta sarebbero proprio le public utilities. L'altro problema molto serio è capire come questa imposta si collega anche in un contesto internazionale che va oltre l'Europa con gli altri prelievi. Noi abbiamo la minimum tax e l'abbiamo mantenuta in Europa, laddove a livello internazionale è praticamente sfumata. Abbiamo alcuni paesi che applicano un'imposta digitale, ma questa imposta, questa core, se non sui ricavi, colpisce anche la parte, le imprese digitali, ma non quelle che non hanno residenza fiscale in Italia. Quindi ci sono problemi di concorrenza molto seri che secondo me non sono stati sufficientemente dibattuti. Vedo con interesse la diversa ripartizione delle entrate ITS e CIBAN. Mi sembra che questo siano imposte, cioè prelievi, scusatemi, assolutamente coerenti con le finalizzazioni del livello europeo, finalizzazione importante dal punto di vista soprattutto

0: più importante rispetto alla ripartizione di questo gettito per i singoli stati e come entrata propria alla comunità europea. In questo ambito sottolineo, come ha già fatto Massimo Bordignon, che non si capisce il perché la cosa riguarda ETS1 e non anche ETS2, per chiudere volevo dire che anche per esempio Tedor, quindi l'imposta sui tabacchi che propone la comunità, non è poi così diversa da quella che proponete voi se venisse disegnata contemporaneamente a un incremento della accisa minima, che è cosa assolutamente possibile e coerente nell'ambito della nuova direttiva sui prodotti dei tabacchi. Ovviamente i minuti sono finiti, quindi mi fermo anch'io, mi dispiace perché sono solo titoli, però spero di aver dato un minimo di contributo aggiuntivo. Grazie.
1: Grazie onorevole Guerra, no, sono solo titoli, ma sono titoli fondamentali. Grazie di aver attirato l'attenzione su questi problemi, su questi titoli. Ignazio Visco, a lei la parola.
2: Grazie, per tutto, complimenti, perché la questione è importante e deve essere discussa, e lo avete fatto anche in modo interessante sul piano contabile. Oltre al piano contabile c'è però anche un piano economico vero e proprio, oltre che ha due dimensioni, c'è una dimensione di crescita e una dimensione distributiva. La dimensione di crescita, si dice, serve un mercato dei capitali unico o la possibilità di spostare risparmi che adesso vanno a finanziare investimenti in altri paesi a investimenti nei paesi europei. Questo è un problema che non ha niente a che fare con il fatto che gli europei investono i loro risparmi in modo inefficiente. Il problema è che i progetti europei di investimento non sono soddisfacenti, non sono sufficienti. Perché? Perché non c'è una dimensione ampia, quindi non c'è un mercato unico, e perché probabilmente non è abbastanza chiaro a coloro che vanno a investire il rendimento che questi investimenti in Europa potrebbero avere. Il problema del mercato del unico dei capitali è strettamente legato all'esistenza o meno di uno strumento unico europeo privo di rischio, cioè un safe asset. Se non c'è un safe asset è molto difficile far costruire un mercato unico, ma il safe asset, l'euro bond tanto per dire, può essere creato o come flusso o come stock. Ci sono recentemente anche proposte, Blanchard, ma l'aveva fatta anche la Banca d'Italia anni fa, di creare uno stock da niente, cioè spostando sostanzialmente parte di debito nazionale in un fondo unico che sostanzialmente avrebbe un rendimento più basso, sarebbe quel rendimento tuttavia sempre a carico dei singoli paesi, ma avrebbe una dimensione e sarebbe un safe asset sostanzialmente che garantirebbe anche il successo degli investimenti privati dei privati nel mercato complessivo privato. È molto improbabile, soprattutto se lo propongono gli italiani e i francesi, dovrebbe essere posto dai paesi nordici ed è un problema diplomatico molto, molto rilevante. C'è anche la possibilità di creare il safe asset con il flusso, e questo è il PNRR, poi nuovi progetti, tutti purtroppo da immaginare come aggiuntivi rispetto a un bilancio unico vero e proprio, e quindi richiedono una serie di interventi anche decisionalità che però devono essere perseguiti. Il punto fondamentale è che cosa si finanzia. Senza quello non andiamo da nessuna parte, quindi bisogna capire questi beni pubblici che cosa sono. Una volta che sono beni individuati, se sono pubblici si capisce che non possono essere sostanzialmente beni soddisfatti a livello privato, ma se non sono soddisfatti a livello privato e sono pubblici servono delle risorse pubbliche, e le risorse pubbliche significano, se questi beni sono aggiuntivi perché gli americani se ne vanno dalla difesa e quindi devi sostituirli, o perché ci sono nuovi problemi che si aggiungono a quelli esistenti, ci vogliono più tardi.

0: massa. Io non sono d'accordo quando si dice che bisogna sostanzialmente fare tutto a tasse invariate. Credo che sia sbagliato e credo che per farlo però ci vuole un'attività di comunicazione, di spiegazione molto chiara che manca. Quando eravamo tutti più giovani uscì un rapporto Cecchini che spiegò quanto convenisse l'atto unico europeo. Era un rapporto che molti economisti, io stesso, videro con un po' di sufficienza, perché erano quattro calcoli, era più o meno un numero immaginifico, però ebbe un'efficacia straordinaria sul piano mediatico, politico e anche dell'opinione pubblica. Ecco, questo manca qui. Non si capisce perché bisogna pagare di più per avere che cosa. Allora, quel qualcosa ha due dimensioni. Una dimensione, come ha detto Elena, come ha detto Guerra, insomma, una dimensione sociale sicuramente ce la deve avere, ridistributiva. Oltretutto, ovviamente, nel momento in cui si fanno grandi sforzi per aumentare la scala, ha ragione Elena, come si dice, che aumenta la concentrazione. Questo è l'esempio americano. Però lì ci vogliono regole, bisogna rendere chiaro che questa cosa però deve anche in qualche modo avere come parallelo la possibilità di spostare i grandi profitti che potrebbero essere associati alla concentrazione al benessere generale. Però questo è un punto molto importante, perché nel momento in cui noi identifichiamo un bene pubblico dobbiamo anche identificare chi è che beneficia di quel bene pubblico. Se no, noi possiamo aumentare la scala in modo drammatico, ma il modello americano secondo me non è un buon modello. In qualche modo dobbiamo avere ben presente il rischio che se si investe molto attraverso anche un ruolo, per esempio nuovo, lo propone a Guion, di agenzie per identificare progetti di ricerca nei quali investire, bisogna anche poi capire che questi finanziamenti, che sono cruciali, possono e costano poco. Avere un'agenzia ARPA, come si dice, costa poco e ha rendimenti molto alti. Bisogna stare attenti a quei rendimenti, poi come sono distribuiti. Questo è un ruolo importante, perché senza quello, senza averlo spiegato, è difficile che ci sia un sostegno sufficiente. E chiudo qui. Grazie.
1: Grazie mille, dottor Visco, soprattutto di averci portato sulla strategia di comunicazione efficace del fine di ridistributivo che potrebbe avere una maggiore tassazione europea. Noi abbiamo un grosso problema. Siamo alle 13 e ho ancora una scaletta di richieste di parlare enorme, quindi chiederei un'autodisciplina a ciascuno di noi, per cortesia, in primis a me, che non farò più commenti ma dirigerò soltanto il traffico, e abbiamo il video messaggio di Nicola Zingaretti sul quale non possiamo fare tagli, così ce l'abbiamo e così ce lo prendiamo. Grazie se mandate in onda il video messaggio.
2: Scusate se non sono lì, ma come vedete sono tra comuni intorno alla provincia di Roma per fare delle iniziative, ma ci tenevo tanto a lanciare un messaggio su Bruxelles, Unione Europea, il clima che stiamo vivendo. Voglio essere molto chiaro, Bruxelles e l'Unione Europea è sotto assedio dopo tanti anni di forze nazionaliste, sovraniste, di governi che in realtà non hanno un'idea diversa dell'Europa, non la vogliono. Vogliono boicottare, se non distruggere, quel grande sogno che è stato lanciato in primo luogo da Altiero Spinelli e che poi nel corso della storia si è rafforzato con Stop and Go, ma che comunque è andato avanti. La posta in gioco oggi è diversa, non sono idee diverse di Europa, ma c'è un fronte fortissimo che si è organizzato, che l'Europa non la vuole boicottare se non distruggere. Questo è il senso della battaglia che stiamo conducendo su tanti fronti, tra cui il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione, uno strumento per capire quello che sta accadendo. E dopo gli omnibus che stanno smantellando tanti pilastri delle politiche europee, ora questo bilancio europeo è totalmente inadeguato e contiene delle scelte molto gravi. Inadeguato nei saldi, perché anche se i miliardi aumentano, in realtà la spesa disponibile è minore, e poi c'è la scelta drammatica della nazionalizzazione delle politiche europee con i 27 programmi nazionali. Forse per la prima volta su una scala così larga si passa dalla europeizzazione delle politiche nazionali a una nazionalizzazione delle politiche europee, così come il fondo unico, che sicuramente aumenterà l'opacità e la discrezionalità dei governi a scapito di una linea politica e di indirizzo di sviluppo dell'Europa. Quindi c'è una battaglia, noi qui la faremo, ma è importante che in ogni angolo d'Europa chi crede nell'Europa, chi crede nel federalismo, chi crede negli Stati Uniti d'Europa vada avanti. Quindi non sono lì fisicamente, ma se ci fosse vi darei un immenso abbraccio. La battaglia continua.
1: Grazie. Anche per la brevità, volevo dare due comunicazioni di servizio, così mi contraddico immediatamente che sarei stata zitta. Anzitutto ringraziamo Radio Radicale che ci sta seguendo e registrando, e in secondo luogo noi saremmo disponibili anche a spostare il termine del nostro incontro alle 14, poi abbiamo il light lunch, però se qualcuno desidera o ha bisogno di allontanarsi e ci manda il testo del proprio intervento, noi teniamo conto anche di questi testi nelle nostre conclusioni, nel rapporto che faremo sui lavori di oggi. Grazie. Allora do la parola a Catiuscia Marini. Quando io chiamo la persona, voi mi dite, do il contributo? Va bene? La ringrazio molto della proposta, di aver accettato la mia proposta. Catiuscia Marini di LegaCoop, ecco, grazie. Camilla Lauretti, onorevole Camilla Lauretti, videomessaggio.
3: Salve a tutti e a tutti, mi dispiace non poterci essere oggi. Sono a Strasburgo, ma voi siete nella sede dell'Europa a Roma e sono molto contenta che facciate questo dibattito proprio nella sede del Parlamento europeo a Roma, perché oggi l'argomento del prossimo QFP, del prossimo bilancio, è un argomento caldissimo al Parlamento europeo. Voi sapete che la Commissione ha fatto una proposta che come Parlamento non abbiamo accettato, abbiamo votato ad aprile una nostra proposta e ora però è arrivata anche la proposta del Consiglio, della Presidenza cipriota. Se nella nostra proposta come Parlamento noi chiedevamo, in un momento come quello che sta vivendo l'Europa, con delle sfide enormi sia all'interno dell'Europa sia al di fuori dell'Europa da affrontare, e quindi chiedevamo uno stesso bilancio con l'indicizzazione dell'inflazione, la presidenza cipriota nella sua negotiation box ha proposto un taglio del 2% delle risorse. Questo non possiamo accettarlo. Ma perché non possiamo accettarlo? Non è una questione soltanto di risorse, anche se naturalmente lo è. Noi abbiamo da pagare i debiti del Next Generation EU e non vorremmo che questi fondi siano all'interno del QFP. Noi abbiamo un momento in cui abbiamo un costo della vita altissimo, dobbiamo occuparci di dare risposte alle cittadine e ai cittadini europei. E allora non lo facciamo con meno risorse, ma non lo facciamo neanche con una governance diversa. Abbiamo molto criticato quella rubrica 1, quel fondo unico che mette insieme i fondi della politica agricola comune, della pesca, delle politiche di coesione e del fondo sociale europeo, dando agli Stati la possibilità di scegliere quando finanziare e con quali risorse finanziare le politiche di coesione o la politica agricola comune. Questo per noi non solo non va bene perché parliamo di meno risorse per categorie di persone che oggi hanno bisogno di più risorse e di più investimenti, ma ne facciamo anche una critica per la governance, perché la scelta agli Stati membri può creare ancora più disuguaglianze. Perché è nata l'Europa? Quali sono i valori alla base dell'Europa? Sono proprio quelli di ridurre le disuguaglianze tra regioni e regioni, ma anche all'interno di una stessa regione. E questa nuova governance invece le accrescerebbe le disuguaglianze. E allora che cosa possiamo fare? Come Parlamento, l'unico luogo in cui ci sono membri scelti dai cittadini e dalle cittadine, noi ora dobbiamo lavorare per far sì che la nostra proposta possa vincere e possa ottenere il risultato che ci auguriamo. Questo davvero, perché in un momento come quello che stiamo vivendo, il nostro primo compito deve essere quello di essere vicini ai cittadini e alle cittadine, e con la proposta della presidenza del Consiglio cipriota invece questo non potrebbe succedere. Mi informerò per sapere come andrà il vostro dibattito, ci tengo anche per magari ascoltare qualche idea o proposta su quello che dobbiamo fare nei mesi che ci aspettano. Buon lavoro a tutti e a tutti voi.
1: Grazie di questo messaggio e grazie di tenere in conto le nostre considerazioni. Ambasciatore Melani, vuole usare un minuto? Vuole?
4: No, veramente soltanto un minuto, vorrei fare alcune domande soprattutto che sono di carattere tecnico, che però hanno anche una implicazione politica. Innanzitutto, per quanto riguarda il tipo di tassazione che è stata indicata nei rapporti che sono stati fatti, è vero che le risorse proprie, come è stato detto, diminuiscono l'aspetto del giusto ritorno quando i contributi vengono direttamente dagli Stati, però è anche vero che se si scelgono certe tassazioni anziché altre o si privilegiano alcune rispetto ad altre, poi però dipende dai diversi paesi quali, diciamo, come incide questo fra l'altro sui loro su di loro. Ricorderete che all'inizio del Trattato di Roma c'erano praticamente soltanto risorse proprie, che erano quelle che provenivano dalla tariffa esterna comune, dai prelievi all'importazione, e questo era tutto il problema dei britannici, quali dicevano: noi paghiamo molto di più perché, siccome esportiamo molto più da al di fuori dell'Europa, quindi I want my money back, questo era il discorso, perché io pago di più. E questo è vero anche per quanto riguarda il tipo di tassazioni che sono state fatte. Allora, alcune di queste sono su settori che per esempio per l'Italia sono sensibili, no? Lusso, poi ad esempio perché l'imposta sul vino è superiore a quella della birra. Questo vale naturalmente parlando dell'Italia, ma può valere per molti altri paesi. Allora, questo, diciamo, in qualche modo bisogna dare risposte su questo. Perché il vino più della birra? Oppure perché non c'è praticamente nulla, ma questo è stato detto anche da altri, ad esempio sulla digital tax, che invece sarebbe una tassazione che non va a colpire alcuni paesi, tranne i paradisi fiscali. È chiaro che allora lì ci possono essere anche delle resistenze, però appunto ci sono questi aspetti che sono stati anche menzionati da altri, che forse andrebbero toccati. Non c'è nulla sulla carbon tax, anche la carbon tax naturalmente pone dei problemi, però appunto sono aspetti che forse andrebbero meglio considerati. Grazie.
1: Grazie veramente dei suggerimenti che ci hai voluto dare. Federico Ammirabile della GFE e poi Elisabetta Gualmini, Claudio Cappellini e Andrea Mone.
5: Prendo davvero un minuto visto il tempo, no? In realtà, posto che sono d'accordo con le premesse del lavoro, insomma, sulle molte proposte, volevo sollecitare più che altro sul piano strategico politico, no? Alla luce del fatto che, come si diceva prima, il dibattito relativamente al bilancio è ancora aperto, però è un dibattito essenzialmente intergovernativo, no? A livello di Consiglio europeo. Quindi quello che mi chiedo è, in questa fase in cui abbiamo un dibattito, in cui alcuni paesi sono addirittura per un ridimensionamento della proposta di bilancio della Commissione, in primis la Germania, ma non solo, e altri paesi, 17, firmano una lettera in cui dicono non tocchiamo i fondi di coesione, la PAC, però non sostengono così convintamente, diciamo, un aumento delle risorse proprie, quando questo invece sarebbe necessario. Mi chiedo intanto se da un punto di vista strategico non possa avere senso concentrarsi su alcune proposte di queste molte che sono state fatte, quindi puntare a qualcosa di più realizzabile, invece che l'obiettivo ambizioso e ragionevole, però strategicamente, visto lo stato del dibattito, no, mi sembra che rischiamo un ridimensionamento, invece almeno un piccolo aumento sarebbe importante. E se non abbia senso puntare su alcuni paesi piuttosto che su altri, nella misura in cui, chiaro, ci vuole l'unanimità, però ci sono alcuni paesi su cui in questo momento è più facile avere presa nel dibattito piuttosto che altri. E l'altra questione invece più strategica, ma è stata un po' richiamata, sulla comunicazione e il lavoro sull'opinione pubblica, no? Come si può inserire, perché ho trovato molto interessante l'analisi sull'opinione pubblica non solo italiana ma anche tedesca, vista la discrepanza che esiste, diciamo, tra il posizionamento del governo tedesco e almeno queste rilevazioni sull'opinione pubblica tedesca. Quale lavoro fare sull'opinione pubblica, considerato che il bilancio è sempre stato percepito come un tema molto tecnico e invece è un tema evidentemente politico, nella consapevolezza che appunto rischia di essere ridotto a benefici e costi, oppure più tasse, meno tasse, no? Quindi penso che si debba fare un lavoro molto più importante da questo punto di vista, da parte di tutti noi, insomma, intensificarlo, perché magari dall'opinione pubblica può arrivare quella spinta, no, ai governi, di pressione sui governi, no, che cambino l'orientamento verso cui sembra indirizzato ora il Consiglio europeo. Poi chiaramente il dibattito è ancora aperto. Grazie.
1: Grazie Federico, grazie mille. Il dottor Rossi ha preso nota dei suggerimenti e ci lavoreremo. Elisabetta Gualmini, videomessaggio, 10 minuti.
6: Buongiorno a tutti, sono Elisabetta Gualmini, un saluto a tutti voi e soprattutto al Presidente del Movimento Europeo Italia, Virgilio D'Astoli. Le conclusioni del Consiglio Europeo del 18-19 giugno a Bruxelles sul bilancio, prossimo bilancio dell'Unione Europea e sulle risorse proprie sono assolutamente deludenti. Se leggete il documento finale vedrete due scarni paragrafetti, il 35 e il 36, che di fatto passano la palla alla presidenta irlandese, che appunto si è così costituita all'inizio di questo mese. E di fatto si dice che la presidenza cipriota ha imbastito le regole fondamentali del gioco, ora tocca a voi, ma senza entrare in nessun modo nei contenuti delle proposte molto coraggiose anche che ad esempio il Parlamento europeo ha fatto in tema di risorse proprie, e quindi insomma lasciando un po' davvero un senso di totale smarrimento. L'unico dato che viene citato, si insiste sul fatto che la negoziazione sul prossimo bilancio pluriennale si chiuda entro il 2026, perché questo non lo si dice, ma il timore è che il 2027 è un anno davvero elettorale, cruciale, no? Italia, Francia e così via, possa essere un anno politicamente molto, insomma, turbolento, e quindi il consiglio è quello di chiudere il prima possibile. Tuttavia siamo a luglio, chiudere il negoziato entro dicembre appare realisticamente un po' difficile. Quindi il Consiglio europeo di fatto non ha trattato il tema risorse proprie, dedicando gran parte della propria agenda, in parte comprensibilmente, naturalmente alle questioni riguardanti la difesa, la sicurezza e il versante esterno dell'Unione europea, Ucraina in primis. Ora però non rinunciamo alla nostra battaglia. Come è ampiamente noto, l'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea di fatto ci consegna una struttura del bilancio dell'Unione basata sulle risorse proprie, quindi su entrate dirette gestite centralmente da Bruxelles, che dovrebbero contribuire all'autonomia fiscale dell'Unione europea. E mentre da decenni avviene esattamente il contrario, quindi il bilancio dell'Unione Europea di fatto è formato in gran parte dai contributi che arrivano dagli stati nazionali che peraltro continuano a lamentarsi sulla entità di questi contributi, in verità molto, molto piccoli, che viaggiano intorno all'1% appunto del reddito nazionale degli stati membri, ma che diventano motivo ovviamente di litigio, di conflittualità politica. Voi sapete che il prossimo bilancio pluriennale, quello che dal 2028 arriverà fino al 2034, rappresenta circa, nella proposta della Commissione, l'1,26% del reddito nazionale lordo europeo, sono circa 2.000 miliardi, ma comprendendo anche la quota che serve per restituire appunto i prestiti, i famosi prestiti di Next Generation EU. E proprio su questo, cioè proprio sul collegamento con la necessità di restituire appunto la quota di prestiti di Next Generation EU a partire dal 2028, entra il discorso sulle risorse proprie. Ad oggi sono ancora, come sapete, molto limitate, quindi dogane, il contributo sull'IVA, la tassa sulla plastica non riciclabile, ma le proposte della Commissione vanno ben oltre. L'ultima proposta appunto prevede di fatto giustamente anche di inserire una risorsa propria che riguarda le accise sul tabacco, una risorsa propria riguardante i rifiuti elettronici e infine una corporate risorsa propria, cioè una risorsa propria sui ricavi netti delle imprese, di quelle che superano dal punto di vista dei profitti 100 milioni di euro l'anno. E poi c'è comunque la volontà, questa non completamente attuata, di utilizzare i ricavi dalle ETS1, quindi il sistema delle aste sulle quote di emissione di anidride carbonica, e i proventi della CBAM, la tassa sul carbonio alle frontiere, anche come appunto contributi diretti, cioè risorse proprie dell'Unione Europea. Ad oggi però ancora tutto tace. Va segnalato però con orgoglio il coraggio del Parlamento europeo che nella sua risoluzione del 28 aprile scorso, quella che accompagna la proposta di bilancio multiannuale dell'Unione europea, va oltre, quindi come sempre succede il Parlamento europeo spinge molto di più rispetto alle altre istituzioni sulla integrazione dell'Unione Europea, anche in senso federale se vogliamo, e inserisce nuove proposte sulle risorse proprie, quella molto interessante che, leggendo i vostri documenti, suppongo voi condividiate pienamente, sul gioco d'azzardo e le scommesse online, una risorsa propria sulle criptoattività. E la terza, una risorsa propria che comunque riguarda i servizi digitali, quella che appunto Trump non vorrebbe, che potrebbe funzionare sulla falsariga del meccanismo che tiene in piedi la CBAM. Quindi il Parlamento europeo certamente capisce che non possiamo continuare ad avere un'Europa minima, cioè un bilancio dell'Unione Europea molto piccolo e soprattutto che grava sulle spalle degli stati nazionali, quelli che magari i frugali si lamentano già di star contribuendo molto al bilancio dell'Unione Europea. Abbiamo bisogno, davanti a un bivio della storia come quello attuale, cioè la necessità di rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione Europea, abbiamo bisogno di rafforzarla anche in senso fiscale e di incrementare il pacchetto delle risorse proprie, che è l'unica via per costruire un'unione appunto più stretta, se volete, e comunque in senso federale. Noi come Parlamento siamo abbastanza scontenti, e devo dire in maniera trasversale, quindi dalla destra alla sinistra, sull'impianto generale, sulla rivoluzione che è stata apportata sul nuovo bilancio dell'Unione Europea, perché cambia tutto radicalmente. È un bilancio certamente più flessibile, che accorpa i singoli capitoli, le voci di bilancio in quattro grandi cornici, envelopes vengono chiamate, ma che di fatto rinazionalizza canali di finanziamento dell'Unione Europea. E in particolare il primo pilastro, che appunto reca il nome, già dal nome si capisce, piani di partenariato nazionali e regionali, che è una sorta di PNRR se volete, il primo pilastro di fatto comprende un fondo unico su cui gli stati nazionali dovranno decidere, quindi fare le proprie proposte, una specie di unico contenitore che tra l'altro mette dentro la PAC, la politica agricola, il Fondo Sociale Europeo, mette dentro appunto tutta la coesione, senza paletti ben precisi anche in termini di basi legali sull'autonomia dei diversi fondi. quindi con il rischio non solo che poi vengano a cadere gli importi di programmi molto importanti, ma il rischio anche politico, simbolico, che di fatto si cancelli una storia appunto pluridecennale di tentativo di integrare questo bilancio, perché la PAC costituisce la storia, è il bilancio dell'Unione Europea, è la politica per eccellenza comune dell'Unione Europea. Capite che se la rinazionalizziamo, se la mettiamo in mezzo ad altri fondi e saranno i governi a decidere, è chiaro che il bilancio dell'Unione diventa la sommatoria di 27 bilanci nazionali. Le altre tre voci, bilancio sulla competitività, importantissimo il secondo pilastro, che però mette dentro anche qui ricerca, innovazione, industria, spazio, difesa, la terza voce Europa globale sulle politiche di vicinato e poi la quarta sull'amministrazione e servizi finanziari. Quindi la preoccupazione è che con questa nuova governance di fatto si retroceda appunto nel cammino di, invece, che noi vogliamo assolutamente forte, di maggiore integrazione europea. Ovviamente il negoziato non si è chiuso, stiamo lavorando, le istituzioni stanno negoziando, il Parlamento ovviamente farà valere quanto più possibile la propria voce su entrambe le direzioni, sia quella delle risorse proprie che quella di un bilancio che rifletta veramente politiche comuni europee. Un saluto a tutti e buon lavoro.
1: Grazie all'onorevole Gualmini e grazie anche alle persone che hanno capito il nostro problema di gestione del tempo. Quindi ringrazio Claudio Cappellini, Andrea Mone, Benedetta Scuderi e Antonio De Chiara, che ci manderanno per iscritto le loro osservazioni. E quindi mi permetto di anticipare due persone che devono andare via. So che pregiudico gli altri. Federica Nestola, 2 minuti. Federica?
7: Sì, eccomi, ci sono, non so se
1: benissimo,
7: mi sentite.
1: Benissimo, sì, ti sentiamo.
7: Sarò davvero brevissima.
1: Fulminea.
7: Grazie.
1: Io
7: vi parlo a nome di Erasmus Plus Coalition, una coalizione che abbiamo lanciato l'anno scorso e che rappresenta più di 60 organizzazioni e 50 membri individuali. Abbiamo parlato di bilancio oggi soprattutto in modo tecnico, percentuali, capitoli di spesa massimali, saldi tra stati membri addirittura, ma prima di tutto dobbiamo ricordarci, secondo noi, che in realtà il bilancio dell'Unione Europea è uno strumento politico. E parlare di Erasmus Plus non vuol dire parlare solo del programma, ma vuol dire parlare anche delle opportunità che effettivamente questo programma offre. Come sapete, il Parlamento Europeo sta lavorando in parallelo, oltre al nuovo bilancio, anche al nuovo regolamento di questo programma, e si tratta di una revisione che non riguarda solo il funzionamento tecnico del programma, ma proprio del suo ruolo politico. Abbiamo lanciato una consultazione, è brevissimo, manderemo per iscritto gli interventi perché ve ne parleremo meglio delle nostre richieste, ma questo è stato, diciamo, il punto che ci ha fatto capire che i cittadini e le cittadine e la società civile è pronta a contribuire alle politiche europee e chiede soprattutto un bilancio che sia più in alto e più in altezza, più ad altezza delle sfide che ci sono. Non abbiamo previsto il Covid, non abbiamo previsto tutto quello che è successo dopo e probabilmente faremo fatica e stiamo facendo fatica a prevedere tutto quello che può succedere ancora in futuro. Quindi vuol dire che l'esercizio sul bilancio deve avere uno switch mentale. Non possiamo parlare del bilancio semplicemente in termini davvero di governance, partecipazione, amministrazione, basta, ma bisogna parlare in materia di priorità e di politiche. Erasmus Plus oggi probabilmente è una delle politiche europee con il valore più alto, perché non è solo mobilità, è competenze, costruisce cittadinanza europea, rinforza la democrazia, e non faccio l'elenco perché sarebbe davvero lunghissimo, ma continuiamo ad avere un paradosso. Perché ogni anno migliaia di progetti che vengono valutati positivamente non ricevono bilanci perché non ci sono fondi e non c'è scarsità. Quindi ogni anno dobbiamo smettere di pensare al prossimo bilancio come semplicemente un aumento o un esercizio di redistribuzione su alcune priorità rispetto a che altre, ma bisogna avere un bilancio più grande per sostenere priorità più grandi, perché le sfide saranno sempre quelle. Quindi non è semplicemente solo come spendere le risorse, ma di quante davvero risorse abbiamo bisogno e quale futuro vogliamo costruire insieme per l'Unione Europea. Grazie, ho cercato di essere il più breve possibile.
1: Grazie mille, grazie Federica. Mario Siragusa, Associazione Italiana Giuristi Europei. Grazie. Questo che stiamo gestendo è un happy problem, perché vuol dire che l'argomento è veramente così interessante che non riusciamo ad arginare il desiderio di tutti di intervenire sull'argomento. Grazie Siragusa.
8: Sarò brevissimo, semplicemente per segnalare che noi concordiamo a nome dell'AIGE appunto con molto di quello che è stato detto oggi, ma volevo ritornare su un aspetto proprio telegrafico che è stato menzionato da qualcuno oggi, che non soltanto la carenza di risorse porta appunto alla nazionalizzazione di molte delle politiche a livello industriale, a livello dell'innovazione eccetera, ma addirittura può portare anche a un indebolimento di quelli che sono stati tradizionalmente alcune delle politiche più di successo. Penso alla politica della concorrenza, per esempio, in Europa, perché noi oggi stiamo assistendo a un tentativo di indebolire l'enforcement del diritto della concorrenza, non introducendo, no, nell'applicazione delle norme del trattato considerazioni di tipo di politica industriale, sostenibilità, eccetera, che naturalmente danno una grande discrezionalità alle autorità di enforcement, limitano il controllo giurisdizionale. Ricordate il dibattito che ha seguito dopo il caso Siemens-Alstom sulla creazione dei campioni nazionali, no? L'allentamento della politica di aiuti di Stato. Quindi assistiamo a un tentativo di modificare, moderare e alleggerire una delle politiche più importanti, se veramente crediamo nell'innovazione, perché come è stato detto l'innovazione ha bisogno di un sistema di concorrenza efficace e non del suo indebolimento. Volevamo segnalare soltanto questo aspetto. Grazie.
1: Grazie a lei, avvocato, veramente grazie. Filippo Croce, Università degli Studi di Milano, a distanza. 5 minuti, Filippo, mi raccomando.
9: Sì, buongiorno a tutti, grazie mille, anche meno, provo. Grazie a tutti, io ho la fortuna di collaborare con Pier Virgilio D'Astoli alla predisposizione di un report per il prossimo congresso FIDE della Federazione Internazionale di Diritto Europeo, la cui associazione italiana è l'AIGE, di cui è appena intervenuto il presidente avvocato Siragusa, quindi ci siamo confrontati molto su questo tema. E credo che questo corrisponda con un interesse crescente anche della dottrina giuridica a questi temi del bilancio dell'Unione e delle risorse proprie, che per tanti anni erano stati abbastanza, diciamo, trascurati. Io vorrei segnalare soltanto 2 o 3 punti molto rapidamente. Il primo è che, per quanto questo tema sia sempre fonte, diciamo, di un certo sconforto quanto alle possibilità politiche di realizzazione di riforme, credo che un passaggio importante sia stato rappresentato da Next Generation EU, non soltanto per tutte le ragioni che già conosciamo, ma anche perché nell'ambito delle risorse proprie ha accompagnato l'adozione.
1: Ti sentiamo molto male, puoi provare a avvicinare l'audio e vedere se ti sentiamo meglio, grazie.
9: Ecco, ora va un po' meglio?
1: Molto meglio, grazie.
9: Grazie, provo ad alzare anche un po' la voce. Dicevo che con Next Generation EU ci sono state non solo tutte le innovazioni che già conosciamo, ma anche un parziale cambio di paradigma sulle risorse proprie, cioè l'introduzione di una risorsa propria di carattere, potremmo dire, non solo finanziario ma anche politico, quella basata sui rifiuti in plastica non riciclabile. E questo è un passaggio importante, perché fa sì che le risorse proprie siano viste anche come strumenti per orientare le politiche dell'Unione, finanziare i beni pubblici europei. Questo credo sia un passaggio che il documento predisposto dal Movimento Europeo coglie molto bene, ed è un passaggio su cui sicuramente si può intervenire molto. L'unico punto che però segnalo, diciamo così, critico su questo aspetto è che se le risorse proprie diventano più politiche, forse serve anche una maggiore legittimazione democratica, e da questo punto di vista l'attuale struttura, l'architettura del trattato dell'articolo 311 TFUE ovviamente lascia molto a desiderare. Certo, c'è il potenziale, neanche sempre garantito, coinvolgimento dei parlamenti nazionali in fase eventualmente di approvazione e ratifica della decisione sulle risorse proprie, ma c'è un ruolo davvero marginale del Parlamento europeo. E quindi la domanda che io mi pongo è se non si possa provare, oltre a valorizzare e riformare le risorse proprie, non si possa provare anche a dare un significato maggiore alle altre entrate, che l'articolo 311 relega, diciamo così, in una posizione residuale, ma che nella realtà hanno un impatto importante anche in termini economici, e che anche con Next Generation EU si sono dimostrate molto significative. Quindi forse questo può essere un ulteriore strumento su cui ragionare per introdurre degli aspetti innovativi. Quanto alla fase attuale, ovviamente è una fase di transizione, è stato detto moltissimo. Quello che io volevo dire in conclusione è che credo che sia importante cercare di adottare un approccio sistemico, cioè di non guardare soltanto alle risorse proprie, ma di cercare di fare una riflessione più ampia che le metta in collegamento con le altre forme di finanziamento dell'Unione, appunto le altre entrate, il debito, gli investimenti privati. Quindi da questo punto di vista il dibattito attuale sul QFP forse è un po' asfittico, perché si tende a guardare questi aspetti, in primis diciamo per un vizio d'origine forse delle proposte della Commissione europea, in maniera molto compartimentata e non in maniera sistemica e olistica come sarebbe necessario. Però ovviamente iniziative come quelle di oggi ci danno un certo ottimismo, perché ci fanno vedere che il tema è sentito, è affrontato, e che quindi c'è margine per renderlo sempre più non soltanto un tema tecnico, ma un tema anche politico, come giusto sia. Quindi grazie ancora per aver organizzato questo momento di confronto, grazie per tutto il lavoro che viene fatto e per l'attenzione oggi. Grazie mille.
1: Grazie a te Filippo anche del suggerimento, di cui teniamo conto. Non so se Marco Barbetta sia ancora qui, è andato via. Luca Guidi, Giovani Europeisti Verdi, 2 minuti.
10: Sì, anch'io molto velocemente. Intanto grazie agli organizzatori per questo evento, per scambiare un pochino sull'autonomia finanziaria, risorse proprie, per evitare quello che ci diceva un po', no? La Margaret Thatcher, I want my money back, no? Ci diceva, rivoglio i miei soldi, ridatemi i miei soldi, no? E io penso che bisogna rinforzare un pochino sul parlare di dove prendere le risorse, no? Pensare un pochino a tassare, come è anche nel rapporto il gruppo di lavoro, a parlare di lusso, a tassare l'extra lusso. Se uno yacht da 1 milione di euro gli costa a un milionario 1.100.000 euro, non fa niente, soprattutto se questo ci permette di investire nella transizione ecologica, nell'adattamento climatico, evita che le nostre industrie, i nostri campi vengano allagati da effetti meteorologici estremi. Investire su una PAC più equa, ci sono tassi di suicidi fra agricoltori piccoli e medi molto più alti rispetto ad altri lavori, e sono dovuti a debiti. In Francia c'è un agricoltore ogni 2 giorni che si leva la vita per debiti. Nel settore dell'agricoltura maggiormente questo è visibile. La PAC non è equa ad oggi, soprattutto se queste risorse proprie ci permettano anche di una cosa di cui si parla un po' poco purtroppo, di aumentare quella burocrazia europea. Si critica tanto la burocrazia europea, no? Ma ad oggi abbiamo pochi dipendenti pubblici dell'Unione Europea. Se vediamo i dipendenti pubblici, che non è comparabile esattamente chiaramente, ma i dipendenti pubblici federali negli Stati Uniti, un paese di 300 milioni di abitanti, sono intorno ai 3 milioni di dipendenti pubblici federali. L'Unione Europea sta intorno ai 60.000 per un numero di abitanti di 450 milioni. Siamo molto, molto, molto, molto lontani da quello di cui l'Unione Europea dovrebbe aver bisogno. Sottolineo ancora quello che si diceva anche prima sulla tassa delle rendite e le transazioni finanziarie. Oggi le tasse le paga chi lavora. Si paga tantissimo di tasse da reddito da lavoro e non da rendite finanziarie. Gli ultraricchi, i milionari, i miliardari guadagnano principalmente da quella cosa lì, dalle rendite e dalle transazioni finanziarie. Un quarto della popolazione europea è a rischio povertà, esclusione sociale, un quinto dei giovani in eurozona sono disoccupati. Le disuguaglianze le conosciamo tutti, quanto stiano aumentando. E in ultimo punto, come si citava anche sul Carbon Border Adjustment Mechanism, anche bisogna farci molta attenzione e investirci risorse, energie. Ci permette di evitare la delocalizzazione delle emissioni. Dobbiamo stare attenti a non dare troppo carico su paesi a basso reddito in via di sviluppo, perché potrebbero avere carenze in tecnologia, istituzioni pubbliche. Dobbiamo supportarli anche, non solo mettere una tassa al confine che possa sembrare protezionismo, che possa sembrare un po' un protezionismo verde. E concludo quando per farci un appello a tutti e a tutti, quando ci dicono che siamo ogni tanto, no, magari radicali sul federalismo, che siamo folli, ecco, la follia è rimanere con lo status quo, questa è la follia è pensare che possiamo continuare a galleggiare con questo tipo di Unione Europea, perché questo tipo di Unione Europea non può più galleggiare, così se non la rinforziamo affonda, quindi mi raccomando, la strada non è né facile né sicura, ma è da percorrere e lo sarà.
1: Grazie Luca, ma noi siamo coraggiosi e sfidiamo il pericolo. Qualcuno ha ricordato che la burocrazia europea è composta di un numero di funzionari inferiori alla città metropolitana di Roma, a quelli della città metropolitana di Roma, il che ti dà ragione sul discorso che fai. Giampiero Gramaglia, Infocivica, è l'ultimo intervento prima della relazione conclusiva di Alberto Maiocchi. Buongiorno, buongiorno Giampiero.
11: Allora, buongiorno a tutti, non ho alcuna competenza sui problemi di bilancio, da europeista convinto sono assolutamente favorevole a dare una dimensione maggiore al bilancio europeo, a tutte le iniziative o a molte delle iniziative per acquisire nuove risorse, ho trovato molto interessanti alcune originali, alcune divertenti, alcune potenzialmente motivanti sul piano dell'opinione pubblica delle proposte che sono state fatte. Però dal punto di vista della comunicazione è stato osservato fin da uno degli interventi iniziali di Stefano e poi in altri interventi che si parla poco di questo problema sui media, non si parla in modo adeguato. Allora due osservazioni, se ne parla poco perché il bilancio è un tema difficile, è un tema ostico, bilancio nazionale, bilancio europeo, è anche un tema che poco mobilita l'opinione pubblica, che si mobilita soprattutto quando sente parlare di nuove tasse, di aumento delle tasse. E questo è un elemento, secondo me, di debolezza nella comunicazione delle proposte che sono state presentate, perché il cittadino, quando sente che il bilancio europeo è di 150-200 miliardi di euro, non pensa che è poco, pensa che sono un sacco di soldi e ci chiedono altri soldi per fare che cosa. Mentre invece la comunicazione sul fronte della spesa europea e del bilancio ha un punto forte che secondo me deve essere sfruttato, e cioè il punto di come si spende meglio e si risparmia facendo la spesa a livello europeo piuttosto che facendo la somma di 27 spese nazionali. La spesa per la difesa, non dobbiamo spendere più soldi per la difesa, ma dobbiamo ricordare un rapporto di alcuni anni fa, è stato ricordato prima il rapporto Cecchini che data del 1989 credo, ma un rapporto del 2015-2016 dice che mettendo insieme le spese per la difesa si risparmiano 150 miliardi di euro all'anno, cioè l'equivalente del bilancio. Allora sì che è un discorso da fare, spendiamo di più, spendiamo come europei e risparmiamo come somma delle spese nazionali. E lo stesso vale per l'energia. Mettiamo insieme i contratti di acquisto del gas e del petrolio. Non risparmieremo un sacco. Vale per le spese per l'ambiente, vale per le spese per la sicurezza dei confini nazionali. Perché fare 27 volte la spesa per la difesa dei confini nazionali e non affidarla invece all'Unione Europea? Quindi questo è un elemento di forza, come spendendo della comunicazione, io intendo, spendendo insieme si spende meglio, si spende con più efficacia e si risparmia, si recuperano risorse da dedicare ad altro. Su questo punto, secondo me, dal punto di vista della comunicazione bisogna insistere. Grazie.
1: Grazie mille Giampiero. Allora Alberto Maiocchi, ti cedo il mio posto. Stai lì in piedi?
12: Sì, siamo in fretta, siamo nel Parlamento Europeo, i tempi sono qui del Parlamento Europeo.
13: No, io ho tre punti, quindi faccio molto rapidamente. Il primo punto è, credo che l'impostazione di questa ricerca del Movimento Europeo, questo lavoro fatto è molto significativa, importante, perché si continua a dire che bisogna spendere di più, c'è la difesa, ci sono i progetti nuovi, si sparano 1.000 miliardi, 800, 1.200 come se fossero noccioli e nessuno dice chi li paga. Qui in questo lavoro si dice quali sono le risorse necessarie e come vengono trovate nel sistema finanziario attuale e come viene collegato il sistema delle risorse proprie con il sistema del debito, che è l'altro punto estremamente rilevante. Il debito è, non si può fare uno sviluppo dell'economia europea nel futuro senza ricorrere al debito. Noi per ricorrere al debito dobbiamo avere le risorse proprie, Stefano in questo ci ha insegnato come si può fare, il trattato non esclude che si possa ricorrere al debito, però ci sono certe condizioni. Quindi io credo che l'impostazione di questa ricerca è molto importante. Sulle singole proposte fatte, non entro, mi sembrano molto, due osservazioni soltanto. La prima è quella delle esternalità negative. Ora, che mi venga detto che queste sono, non si può fondare una tassazione sulla tassazione piguviana, è chiaramente una cosa che non sta in cielo né in terra, insomma. Se noi tassiamo delle esternalità negative, il problema è, prima non sono delle tasse, è getting prices right, aggiustare i prezzi non corrispondono agli effettivi costi sociali di certi comportamenti, e in più ci sono dei benefici di questa tassazione. Se noi tassiamo l'uso di combustibili fossili abbiamo fuel switching e energy saving, se tassiamo l'alcolismo ci avremo meno persone da trattare, se tassiamo il tabacco avremo meno malati di cancro da curare e via dicendo. Quindi a questa impostazione c'è, corrisponde un beneficio netto. Il secondo elemento riguarda le dimensioni del bilancio. Anche qui ricordiamo il rapporto del 2 del 77, prevedeva il 2% di bilancio nel 1977, sono passati 50 anni e dopo 50 anni siamo ancora a discutere se basta il 2% del bilancio o se dobbiamo passare dall'1,25 all'1,27. Io quando sento dire da un parlamentare europeo stiamo facendo una battaglia per aumentare di 0,2% le dimensioni del bilancio, mi viene da piangere. Ma cosa stanno facendo questi? Spinelli, quando ha iniziato la sua battaglia, che poi ha portato all'approvazione del progetto di riforma, che ha portato poi all'atto unico e che ha portato alla creazione del mercato interno unificato, Spinelli ha cominciato a battersi per il bilancio e ha deciso e ha chiesto che il Parlamento rigettasse il bilancio. Quando il Parlamento si è piegato al Consiglio e ha accettato l'approvazione del bilancio, ha proposto il club di coccodrillo e ha iniziato il progetto di riforma. Oggi il Parlamento è timido. Occorre avere coraggio. Noi oggi chiediamo il raddoppio delle dimensioni del bilancio europeo. È previsto dal rapporto McDougall del 1977 ed è la prima passo, perché noi dobbiamo passare dal 2 al 5%, come diceva McDougall, se vogliamo avere, non per spenderle per le difese, quelle cose le lasciamo a Rutte e su inchini di fronte al presidente americano. E il 5% è perché vogliamo un'Europa che investe nelle nuove tecnologie, nell'istruzione, nella ricerca, nell'innovazione, un'Europa sociale che sia capace di rispondere alle esigenze della gente. Il Parlamento europeo è estremamente debole. Qui mi spiace dirlo, siamo nella sede del Parlamento europeo, ma dobbiamo dire che le battaglie devono essere molto più rigide. Non si tratta di fare aggiustamenti marginali, occorre cambiare radicalmente l'impostazione della politica fiscale europea. E su questo punto un'ultima considerazione, diceva Gian Piero Gramaglia, è giustissimo, noi dobbiamo mettere in evidenza come fare spesa europea non significa addizionare dispersione di risorse, perché risparmiamo a livello nazionale, appunto la difesa è il caso tipico. Ma io dico qualcosa di più, io parto sempre, ho sempre nella testa l'idea di Padoa-Schioppa che diceva che le tasse sono bellissime. So benissimo che il giorno dopo che Padoa-Schioppa ha fatto questa affermazione 1 milione di voti sono passati a Berlusconi, ma noi dobbiamo spiegare che le tasse sono bellissime perché con le tasse noi acquistiamo i beni fondamentali per la nostra vita, l'istruzione, la cultura, la salute, la sopravvivenza del genere, dell'ambiente e così via. Però bisogna spiegarlo alla gente, non si può continuare a dire dobbiamo ridurre le tasse. Se tu vuoi ridurre le tasse mi devi dire anche quali spese vuoi ridurre, e se tu mi dici che riduco le spese per la sanità, il giorno che tu vai in ospedale paghi, non c'è più la sanità gratuita, il giorno che vai a scuola paghi perché non c'è nessuno che te li paga. Quindi dobbiamo fare una campagna anche di educazione. L'ultimo elemento è, io considero questo lavoro del Movimento Europeo molto importante perché offre delle risposte alle esigenze attuali, che sono quelle di avere delle proposte concrete, dettagliate, che nessuno fa, perché non sono proposte globali, sono proposte che vanno a definire la base imponibile, l'aliquota. Si è detto perché l'alcol, perché si tassa di più il vino invece della birra, perché il contenuto alcolico del vino è più elevato. Quindi c'è una base imponibile che viene giustificata e il danno deriva dal contenuto alcolico, quindi c'è una ragione, è un lavoro molto approfondito, però è un primo passo. Io credo che il prossimo compito che noi ci dobbiamo proporre è quello di avere un'idea di quale deve essere il futuro di un bilancio europeo e di una fiscalità europea, però a dimensioni corrispondenti alle ambizioni dell'Europa, dell'Unione Europea, che sono il 5%, come diceva McDougall, nel caso dell'Unione Monetaria, e il 10% quando ci sarà il welfare europeo, e questo lo lasciamo alle prossime generazioni. Ebbene, io volevo fare soltanto tre piccole osservazioni. La prima è che...
14: A Radio Radicale era il dibattito che si è articolato intorno alla vicenda del quadro finanziario pluriennale per rispondere al quesito quali nuove risorse per i beni pubblici europei, un evento organizzato dal Movimento Europeo Italia. Noi la vi lasciamo a questa intervista che Michele Lembo ha realizzato con la tesoriera del Partito Radicale Irene Testa sul tema carcere e sulle iniziative in corso e prossime del Partito Radicale transnazionale transpartito.
15: Ci concentriamo sull'iniziativa di questi giorni, che in realtà è un'iniziativa di sempre del Partito Radicale. In questi giorni si è articolata con l'iniziativa Agosto in Carcere, ma credo ci sia una novità di cui possiamo parlare, e abbiamo in collegamento in diretta la tesoriera del Partito Radicale, Irene Testa. Buongiorno Irene.
16: Buongiorno, un saluto agli ascoltatori.
15: Allora Irene, anche stamattina credo che tu abbia fatto una visita in una struttura per minori, se non mi sbaglio, e questo tra l'altro è un tema davvero, davvero importante su cui spesso l'attenzione, che è sempre bassa su questi temi, ma è ancora, diciamo, se si può, ancora più bassa sulla questione delle strutture dedicate ai minori. Ma credo che poi l'iniziativa oggi sta assumendo un'articolazione diversa, ecco, ma dici tu.
16: Sì, allora intanto come sempre visitiamo gli istituti e quindi non scopriamo, diciamo, nel mese di agosto che abbiamo un sovraffollamento in molte strutture del 200%, in alcune del 140%, e che diciamo un tale grado di affollamento si traduce poi in trattamenti inumani e degradanti inevitabilmente. Basterebbe questo senza aggiungere le problematiche legate alla questione sanitaria, al fatto che ci sono detenuti che in alcuni istituti per l'80% sono malati psichiatrici o persone affette da dipendenze. Addirittura abbiamo istituti dove persino scarseggiano i farmaci, dove mancano i farmaci, diciamo, per chi fa queste terapie, il che è gravissimo, perché poi la mancanza di terapie sfocia anche, no, in atti e gesti di autolesionismo, in suicidi, in tentati suicidi. Insomma, già, diciamo, c'è una situazione appunto gravissima dovuta alla carenza di spazi, e poi si aggiungono tutte le altre pene aggiuntive che nessun giudice ha comminato, ma che il sistema nel suo insieme purtroppo fa scontare, diciamo, oltre la pena dovuta. E noi proprio diciamo cercando di come dire, non usare queste visite come sport o come se si stesse andando allo zoo, nel senso che è bene vedere le carceri, è giusto, anzi in molti dovrebbero visitarle perché probabilmente acquisirebbero una consapevolezza maggiore rispetto a quello che accade, però è anche vero che se poi una visita rimane sterile e si traduce soltanto in una visita insomma non, come dire, non aiuta a risolvere un problema che deve necessariamente essere risolto, sicuramente in primis dalla politica, ma ci sono anche altri enti, altre amministrazioni che sono responsabili, diciamo, di quello che accade. Ora, noi non è che abbiamo voluto individuare una responsabilità in capo a una sola persona, ma abbiamo ritenuto sicuramente che da qualche parte bisogna iniziare a partire, e diciamo la prima cosa che abbiamo individuato è una denuncia, un esposto formale nei confronti del capo del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, che naturalmente non è un esposto, diciamo, che prende la direzione penale, ma è un esposto di tipo amministrativo. Noi sostanzialmente chiediamo al capo del DAP, vista la situazione, le condizioni in cui versano gli istituti, è necessario che prenda dei provvedimenti concreti proprio per come dire, cercare di rimuovere le cause o ciò che sta creando appunto una violazione di legge, perché qui c'è il sovraffollamento, ma si è superata anche quella che ci dicono capienza tollerabile. Quindi abbiamo la capienza regolamentare, che ormai non esiste più in

0: del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria di ricorrere al TAR, perché qui insomma c'è anche una questione che si traduce in termini economici, insomma non, sì, c'è una questione umanitaria, di legalità, ma c'è anche una questione che riguarda i denari dei cittadini italiani, no? Certo. Ci sono dei danni erariali, tu non, insomma, non è che noi possiamo pensare di mettere queste persone in carcere e poi le rimborsiamo per la violazione dei diritti con 8 euro al giorno, non può funzionare così, insomma, e quindi diciamo che intanto depositeremo appunto con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco e insieme all'avvocato Fabio Federico che ha diciamo concepito il ricorso, questo primo ricorso formale, aspetteremo intanto i 30 giorni per capire se ci saranno delle risposte e in caso contrario i nostri ricorsi appunto proseguiranno anche in altre forme e sicuramente il primo fra tutti sarà il ricorso al TAR contro il silenzio e l'inadempimento che appunto chiediamo al giudice amministrativo di accertare.
1: Allora Irene, intanto grazie per averci dato questa notizia che naturalmente seguiremo nel suo evolversi, appunto tu ci hai anche anticipato quali saranno le tappe, anche le scadenze. Poi come sempre, ecco, il Partito Radicale è sempre attento al funzionamento della giustizia, ma poi uno dei davvero più vivi attivatori degli strumenti di giustizia anche in questo caso, e questo davvero sarà anche importante sottolinearlo. Ma approfitterei un attimo della tua presenza prima di lasciarti andare per chiederti anche che cosa hai trovato in questa struttura per minori che hai visitato questa mattina, se vuoi fare un brevissimo punto anche su questo.
0: Guarda, diciamo questa struttura è una struttura molto molto molto vecchia, era una struttura nata diciamo per i ex terroristi detenuti, insomma, che dovevano scontare delle pene molto molto lunghe e molto gravi, ma non è mai stata messa in funzione. Da quel punto di vista avevano pensato di metterci minori in una struttura vecchia, deteriorata, con finestre arrugginite, casermoni in disuso, insomma non adatta per i minori. Poi col tempo si è riusciti finalmente ad ottenere un finanziamento per la ristrutturazione di un blocco dell'istituto che è quasi pronto e tra qualche settimana dovrà essere consegnato, anche perché i ragazzi hanno atteso già troppo, diciamo, dentro una struttura che davvero sarebbe angosciante anche per un adulto, figuriamoci per un minore. C'è da dire però che si distinguono le strutture minorili anche per il trattamento poi che viene fatto all'interno. In questa che ho visitato io in particolare, in realtà sono 12 ragazzi e ricevono un trattamento buono, nel senso che il personale è molto attento, quindi fanno attività trattamentali, per cui il peso della detenzione in una struttura vecchia viene meno, cioè si alleggerisce grazie al lavoro che fanno gli operatori. Devo dire però, e credo che questo sia un dato che probabilmente si riscontra nella maggioranza degli istituti per minori, o meglio nelle regioni dove ci sono gli istituti per minori, che è quella della mancanza di comunità, ma in generale di comunità, ad esempio qui in Sardegna, perché ho visitato il carcere di Quartuccio stamattina, parlando con i ragazzi mi sono resa conto che sono tantissimi ragazzi che dalle comunità scappano e vogliono ritornare in carcere. È una cosa, insomma, su cui bisogna interrogarsi: per quale motivo un ragazzo addirittura dal minorile va in comunità però poi vuole ritornare al minorile? C'è qualcosa che non torna. E quindi mi hanno spiegato che le comunità dai 18 ai 25 anni non esistono. Cioè un ragazzo di 17, di 16, di 18, qualora diciamo ottenga il permesso per andare in comunità, finisce in una comunità per adulti. A parte sono poche anche le comunità per adulti, perché bisogna cercarle col lanternino ultimamente, ma la cosa grave è che mettere un ragazzino di 18 anni, di 19, con uno di 50 anni, di 60, certo, ma che cosa hanno da scambiarsi? Che tipo di socialità

0: possono fare i ragazzini con adulti, tra l'altro stiamo parlando di comunità, quindi significa che anche le persone più grandi hanno la maggior parte dei trascorsi importanti, eccetera, e quindi mi spiegavano che non riescono a stare, hanno bisogno. Quindi io dico, ma anziché inasprire, anziché puntare sempre, no, ad aggravare le pene, cioè così come abbiamo visto, cioè, ma allora perché non si provvede a investire maggiormente, a individuare, a creare là dove non ci sono delle strutture che possano essere funzionali solo per questa fascia di età, solo per questi ragazzi? No, perché magari la comunità chiaramente può portare avanti quel lavoro che il carcere non riesce a fare, se davvero vogliamo recuperare e rieducare o educare questi ragazzi. Uh-huh. E quindi credo che questo sia un aspetto importante, lo diciamo per gli adulti in generale, che non ci sono comunità, non ci sono doppia diagnosi, non ci sono, sono poche in generale, quindi rimangono in carcere, diciamo, proprio perché non ci sono altri luoghi dove andare, pur potendo uscire, a maggior ragione quando si tratta di minori. Cioè, certo. È possibile che in una regione dove c'è un, perché poi noi non è che abbiamo tantissimi istituti per minori, quindi è anche paradossale pensare che a volte si fanno le finanziarie regionali, si investono, cioè vengono comunque distribuiti come dire dei denari per le progettazioni, e però non si pensa a progettare una struttura che sia soltanto in funzione di questi ragazzi che dal minorile hanno necessità poi spesso nella maggior parte dei casi di andare in una comunità.
1: Certo. D'accordo Irene, grazie. Grazie molte davvero anche per quest'ultimo resoconto.
2: Radio Radicale, ora la rassegna stampa vaticana con Giuseppe Di Leo e subito dopo alle 7.30 sarà la volta di Marco Cappato per Stampa Regione, la rassegna stampa di Radio Radicale, quest'oggi senza quotidiani ma con i periodici, le riviste e i settimanali.

0: Ben ritrovati, domenica 16 agosto 2026, puntata ferragostana di Rassegna Stampa Vaticana. La presenza solo virtuale non sostituisce l'assemblea che si raduna per l'Eucaristia. Nell'udienza generale di mercoledì scorso, il Papa ha proseguito il ciclo di riflessioni sul Sacrosanctum Concilium. E ha, si è soffermato sul valore dell'ascolto, della parola di Dio e della partecipazione eucaristica durante la settimana, sia l'Osservatore Romano sia Avvenire di giovedì 13 agosto ne hanno riportato l'intervento. Appunto, il Papa chiama a creare le condizioni perché possa andare a messa, anche qui voglio dire, il nucleo principale di questo intervento, possa andare a messa anche chi la domenica è costretto a lavorare. E poi, in taglio medio, su Avvenire, sempre di giovedì 13 agosto, Agnese Palmucci, notizia, si sofferma sul programma della visita pastorale di sabato prossimo, 22 agosto, del Papa San Marino a Rimini. San Marino e Rimini attendono il Papa, così titola questo articolo. Il Papa a tutelare i minori migranti, il grido di questi piccoli sale a Dio. Dunque, è stato pubblicato l'intervento il messaggio di Leone XIV per la 112ª giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che si celebrerà il 27 settembre prossimo, e sia anche qui l'Osservatore Romano che Avvenire hanno pubblicato ieri sabato l'intervento del Papa. Che tra l'altro afferma guerre, povertà, violenze, sfruttamento in troppi modi, si sfrutta la dignità dei bambini che viene calpestata. La Chiesa, le religioni, le istituzioni civili sono tutte chiamate a fare la propria parte, a rispettare le identità culturali per prevenire la radicalizzazione. E poi il Papa chiede un altro punto dell'intervento, un appello di promuovere i ricongiungimenti familiari, invitando a spostare l'asse del dibattito, sono sue parole, dalla gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti. Questo testo è stato pubblicato nel giorno in cui liturgicamente si ricorda Santa Chiara d'Assisi. Allora, discutibile questa iniziativa di Avvenire. Ai bambini di Gaza il Nobel per la pace. Centinaia di adesioni all'appello lanciato dal professor Mazzarella in un intervento sulle pagine di Avvenire. Ne scrive Antonella Mariani su Avvenire del 9 agosto. Da quando è iniziata la tregua nell'ottobre 2025 sono stati uccisi 300 minorenni. Padre Ibrahim Faltas, riconoscere il loro sacrificio è un atto di verità e di giustizia. Ma in realtà questo atto di giustizia è un po' lo lezzo del razzismo, perché ci sono anche qui nei bambini vittime di serie A e vittime di serie B. E sempre evocarlo, tra l'altro, in una lettera indirizzata al direttore. Igor Boni, Federico Valcauda, sono presidente e tesoriera Federica Valcauda, presidente e tesoriera di Europa Radicale. Su Avvenire di ieri pubblica questa lettera: i fanciulli non hanno bisogno di premi d'onore o di patenti morali che selezionino quale valore, dolore, meriti più visibilità. È risposta del direttore Marco Girardo. Poi ci ingegneremo per ancorare le sollecitazioni di Mazzarella a un'iniziativa concreta, individuando con l'aiuto della nostra comunità di lettori un'associazione, una realtà non divisiva, capace di portare aiuto reale ai bambini di Gaza e non solo a loro. Questa correzione parziale non convince, anche perché, come scrive Silvana De Mari sulla Verità, il Nobel ai bambini palestinesi rischia di essere un'offesa ai martiri cristiani. Perché non proporre il premio per la pace ai religiosi sterminati in Africa e Asia dagli islamici? Evidentemente ci sono, diciamo così, bambini più, diciamo così, notiziabili rispetto ad altri. Anche questa è secolarismo, anche questo è secolarismo. Mentre invece un problema evidente, un problema che tocca nell'altra parte del discorso che ci riguarda anche più direttamente, e la nuova intifada antisemita globale che si trova di fronte a noi, una conversazione di Claudio Cerasa, direttore del Foglio, con Livia Ottolenghi sul Foglio del 13 agosto. L'indifferenza, a suo modo, può diventare un manifesto culturale, il riflesso di un'era storica, la spia di una deriva della società. L'indifferenza, a volte nei dettagli, nel non voler guardare in faccia le derive, gli estremismi, gli sfregi alla nostra libertà. L'indifferenza, per capirci, è nella superficialità, nella distrazione, nella leggerezza con cui si danno notizie come quelle registrate negli ultimi giorni. 2 giorni fa, a Roma, un francese di 22 anni, un turista, è stato preso di mira da 4 persone nelle strade del centro storico. Lui è ebreo e aveva la kippah che gli copriva la testa. Loro erano scalmanati e lo hanno colpito al grido di Free Palestine. Pochi giorni prima, il 2 agosto, in Umbria, diciamo, ha avuto un altro locale, aveva esposto una scritta: "Non sono graditi israeliani". A metà luglio, il giorno 16, a Milano è stato vandalizzato il murale dedicato ad Anna Frank e Primo Levi. 3 giorni prima, in provincia di Pavia, su un cartello all'ingresso del comune di Cilavegna, è comparsa la scritta Nein Juden raus, richiamo esplicito allo slogan nazista Juden raus, fuori gli ebrei. Il 2 luglio a Napoli, gli appartenenti al gruppo ebraico LGBT Keshet vengono insultati e presi a sputi durante il Pride. Il 21 luglio a Varallo e poi una serie di questo è l'unico una serie di insomma di fatti che vengono citati, fra cui anche all'estero. Il 20 luglio ad Anversa un uomo ha minacciato degli ebrei brandendo un martello. Nello stesso giorno, sempre in Germania, un quindicenne è accusato di progettare un attentato contro una sinagoga ad Augusta. Il 17 luglio in Montenegro un gruppo di turisti israeliani ha salito da oltre 10 giovani nella località turistica di Budva. Il 6 luglio la Federazione delle Comunità Ebraiche di Spagna ha denunciato un grave incidente antisemita contro un gruppo di visitatori ebrei francesi a Barcellona. Insomma, il punto è sempre quello: cosa si rischia a restare indifferenti? Cosa si rischia a voltarsi dall'altra parte? Cosa si rischia a chiudere gli occhi, a pensare in un angolo del cervello che in fondo l'antisemitismo di oggi altro non è che una forma supplementare di resistenza anti-israeliana, la cui responsabilità va individuata non in chi porta avanti la violenza, ma in chi semmai l'avrebbe provocata? Livia Ottolenghi è dallo scorso febbraio la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ed è molto preoccupata. Sostiene da tempo che l'opinione pubblica si stia abituando a una forma di antisemitismo a bassa intensità che ha scelto di considerare un fenomeno quasi di natura fisiologica. E questa forma di assopimento, di normalizzazione, di sottovalutazione, secondo Livia Ottolenghi, sta portando l'Italia a vivere una situazione simile a quella del 1932, quando nell'attentato alla sinagoga di Roma, 1982, quando nell'attentato alla sinagoga di Roma fu ucciso il piccolo Stefano Gaitacé. Ottolenghi, dialogando con il Foglio, ha parlato proprio di questi problemi e afferma: se dovessi basarmi su alcuni fatti che hanno preceduto l'attentato terroristico palestinese del 1982 alla sinagoga di Roma, direi che il clima è molto simile. Più profondo però, non ricorda la bara che pochi giorni prima dell'attacco, quando c'era la guerra in Libano, fu gettata davanti al Tempio Maggiore durante un corteo sindacale. Quello fu un segnale terribile, afferma. Oggi, grazie alle forze dell'ordine, il pericolo di atti di violenza simili è limitato, ma penso a quello quando leggo le motivazioni di sciopero richiamate da alcuni sindacati in questi anni e purtroppo trovo la stessa demonizzazione di Israele, additato come paese colonizzatore, fungo occidentale in terra straniera. e poi ancora gli slogan dei propali, infami, eccetera. Tutti hanno nel proprio DNA una memoria di persecuzioni, molti ebrei. Quei dati non potranno mai rendere appieno lo stupore da cittadini liberi in uno Stato democratico per essere stati insultati, il dolore per essere stati aggrediti. Si parla degli ebrei, appunto. L'indignazione per non poter girare con simboli religiosi o vivere nell'incertezza per non voler cedere alla prepotenza non lo rendono appieno, ma noi lo sappiamo benissimo. Se dovessimo individuare le parole, le formule, gli eufemismi attraverso cui oggi il linguaggio antisemita viene normalizzato e reso socialmente accettabile, quali andrebbero isolate e appuntate su un taccuino? Chiede Gerasa. Risposta. Gli otto elenchi. Sarò sincera, non è possibile rendere socialmente accettabile l'antisemitismo e invece vedo un antisemitismo sfrontato che si autoassolve, spesso mascherato con la difesa dei diritti, ma rievocando il nazismo. Il problema, o meglio, la grande novità di questi tempi infausti è proprio questo: non ci sono più barriere, schermature o imprudenze. Esistono forme diverse, questo dipende dall'interlocutore. L'intellettuale articola il proprio pensiero con richiami colti, difficili per l'ascoltatore medio da cogliere e smontare. L'analista prefigura scenari in cui il cattivo è sempre lo stesso, le inchieste a senso unico che portano più o meno consapevolmente effetti dirompenti. Quello più visibile online, dove l'antisemitismo è senza veli, esplicito, immediato e diretto, accettato. Chiediamo a Livia Ottolenghi se l'idea che si possa essere colpevoli semplicemente perché ebrei è tornata nel mainstream e le chiediamo anche per quanto ha contribuito lo slogan globalizzare l'intifada a trasformare ogni ebreo, anche fuori da Israele, in un possibile bersaglio politico. E risponde, essere colpevoli in quanto semplicemente ebrei non lo diciamo noi, lo subiamo. Ed è un dato inequivocabile. Vorrei segnalarle un aspetto. In questi ultimi anni abbiamo visto amicizie di vecchia data diventare improvvisamente silenziose, come se uno schermo, un sipario fosse improvvisamente calato. Nel migliore dei casi, alcune di queste magari hanno resistito, ma certi temi sono diventati tabù. Il nostro essere ebrei ha comportato negli altri una ingiusta convinzione di impossibilità al confronto. Non c'è dubbio che la globalizzazione dell'intifada abbia avuto un ruolo decisivo nel trasformare ogni ebreo in un possibile bersaglio. Come altro si potrebbe spiegare le nostre sinagoghe, scuole, istituzioni, persino i cimiteri militarizzati? Lei sa che a ogni festività religiosa che celebriamo il primo pensiero va a garantire la sicurezza dei fedeli che, come in ogni religione, significano famiglia, bambini, anziani? Anche per un semplice campeggio per i ragazzi, ricevimento o una gita fuori porta, difficile abituarsi come difficile accettare una situazione simile. Si ricorda cosa è successo a Bondi Beach a Sydney lo scorso anno durante la festa di Hanukkah? Questo è il contesto che gli ebrei vivono nel mondo. Ma l'antisemitismo è diventato, osserva Gerasa, lo scudo dietro cui si può legittimare. L'antisionismo è diventato lo scudo dietro cui si può legittimare l'antisemitismo. Dove passa concretamente il confine tra una critica a Israele, anche durissima, e l'ostilità verso gli ebrei? Esiste una connessione tra il linguaggio xenofobo della remigrazione e il nuovo linguaggio antisemita? Sono due lessici distinti, oppure due forme della stessa politica dell'esclusione? Risposta di Livia Ottolenghi. Certo che l'antisionismo è diventato lo scudo dietro il quale l'antisemitismo cerca legittimazione. Non è in discussione il diritto da parte di ognuno di criticare chi sta al governo in Israele. Per inciso vorrei ricordare che alle proteste nei confronti dell'attuale esecutivo israeliano, l'opposizione in Israele non è seconda a nessuno. A essere messa in discussione oggi invece è la stessa esistenza di Israele. Si fa di tutto l'erba un fascio e si chiede a Israele ciò che a nessun altro paese si chiederebbe mai. Perché è contestata la presenza stessa dello Stato ebraico, non di questo o quel governo, ma del paese. E qui il discorso si fa serio. La abiura pregiudiziale del sionismo è diventata patente di una presunta democraticità e in genere lo si fa senza sapere nulla del sionismo, dei suoi valori, delle sue idee, della sua nascita o delle sue motivazioni. Nelle università e nelle scuole, in una discutibilissima editoria libraria post-Gaza, nei dibattiti e nei festival si parla di colonialismo, di etnonazionalismo, di ricompensa occidentale per la Shoah e i danni del popolo palestinese. Come un fungo, lo ribadisco, nato all'improvviso, si mischia, prosegue ancora Tolenghi, la storia, anzi la si piega alle idee preconcette, all'ideologia più nefasta, come se gli ebrei non fossero stati sempre presenti in quell'area, come se non avessero mai vissuto, pensato, teorizzato il ritorno da dove sono stati cacciati. Mi hanno fatto riflettere, anche se non sono ancora giunta a una conclusione, le recenti osservazioni di Giuliano Ferrara su remigrazione e antisemitismo, ma in generale di questi tempi la complessità ha lasciato spazio alla semplificazione, gli slogan alla discussione e al confronto. Si riferisce al famoso slogan dal fiume al mare, chiede Cerasa. Ma secondo lei cosa vuol dire dal fiume al mare, gridato dalle manifestazioni, se non la cancellazione di Israele, risponde Ottolenghi. Ancora, perché chi si professa per la soluzione dei due stati non deve ammettere senza paura di essere sionista, visto che quella linea politico-diplomatica consiste appunto nella presenza di due stati, tra cui uno ebraico? Io non ho difficoltà ad ammettere che il governo di Israele possa essere criticato anche duramente fino in fondo, ma cosa c'entra il boicottaggio di università, studiosi, professori, centri di ricerca, persino farmaci salvavita, come nel caso dell'azienda israeliana Teva? La risposta è semplice, c'entra perché l'antisionismo è la forma secolarizzata, diciamo così, dell'antisemitismo. A proposito di questione di guerra e di diplomazia, Angelo Panebianco, un editoriale del Corriere della Sera di Ferragosto di ieri sabato, mettendo in rapporto la forza che sostiene il diritto, scrive: insostenibile l'idea che chi ricorre alla diplomazia possa svolgere con pieno successo tali attività senza disporre di una forza propria. Chi tratta può essere preso sul serio dall'interlocutore solo se dispone di una forza che egli giudica pari alla sua o comunque tale da doverne tenere conto. Indovinate perché l'Europa, nelle principali crisi del momento, non disponga di un'effettiva capacità diplomatica da mettere in campo. La sua debolezza militare non è forse la causa principale? Punto di domanda. Da cosa nascono certe idee infondate? In genere, di fronte alle incongruenze e alle contraddizioni, nonché agli errori logici di cui sono intessuti i discorsi politici, si fa ricorso all'uno o all'altra di due interpretazioni, quella neoilluminista e quella realista. Per l'interpretazione neoilluminista, al fondo, dietro a questi errori, ci sarebbe un deficit di cultura politica. Per l'interpretazione realista, invece, l'infondatezza di tali ragionamenti non può essere ridotto a un problema di conoscenze inadeguate, rinvia piuttosto all'esistenza di interessi e di orientamenti che attraverso quei ragionamenti cercano spazio e legittimità nel mercato delle idee politiche, interessi e orientamenti che richiedono di essere identificati e decifrati. E prosegue ancora Panebianco, c'è da chiedersi soprattutto perché tali idee infondate, cioè diritto e diplomazia, possono prescindere dalla forza, anzi la forza ne è l'antitesi, siano così popolari nel nostro paese. Le ragioni sono molte, scrive Panebianco, ma una sembra valere più di tutte le altre, è la confusione che molti fanno, e la fanno fin dai tempi dell'unificazione dell'Italia, fra il sacro e il profano. Roma è la capitale d'Italia, ma è anche la sede del papato. L'autorità morale del papa non ha alcun bisogno delle divisioni di staliniana memoria per parlare ai cuori dei credenti e per smuovere le coscienze. Lo Stato è un'altra cosa, però, non ha neppure l'ombra di quell'autorità morale. Chi governa uno Stato non può essere un profeta disarmato. Il papato può e deve prescindere dalle divisioni, gli Stati no. Uno Stato può essere retto da un regime democratico, da un regime autoritario, ma in nessun caso può privarsi della forza. Uno Stato disarmato è semplicemente una contraddizione in termini. Forse un giorno, come hanno sempre sognato gli europeisti, gli Stati europei daranno vita a un'autentica federazione, forse. Ma se accadrà, vorrà dire che la titolarità e il controllo degli apparati della forza si saranno spostati dal livello nazionale a livello federale e europeo. Molto opportuna questa differenziazione fatta attraverso la dicotomia del potere papale e la forza morale del potere degli stati, che spesso non hanno, non si appoggiano sulla moralità e comunque non è la loro principale caratteristica. Ritorno a Avvenire, perché ieri Avvenire ha pubblicato un'intervista a Mariano Crociata, segretario della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea. È una serie di interviste, questa è l'ennesima, sull'Europa e sul cristianesimo. Come l'Europa sia stata costruita dagli europei, dai cristiani. Intervista a cura di Agnese Palmucci. Cienza, qual è il ruolo della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Europa? Risposta: la COMECE, questa è la sigla, è nata nel 1980 come organizzazione della Chiesa Cattolica per accompagnare il processo di integrazione europea e seguire l'attività legislativa e politica delle istituzioni alla luce dell'insegnamento sociale della Chiesa. Essa rappresenta gli episcopati dei Paesi membri dell'Unione Europea e naturalmente svolge la sua azione in piena sintonia con il Papa e la Santa Sede. Per questo ai nostri incontri partecipa ordinariamente il Nunzio presso l'Unione Europea. C'è un'intensa produzione di documenti e pareri di vario genere, compresi quelli delle sei commissioni, a loro volta presiedute da un vescovo e con esperti di tutte le conferenze episcopali, che permettono di monitorare ed esprimere pareri qualificati su tutti i temi di rilievo sociale, morale e religioso, in senso lato anche politico, dell'Unione Europea. Domanda: la guerra dei 5 anni è tornata nel cuore dell'Europa e Leone XIV non fa che lanciare appelli alla pace e al disarmo. Che peso ha la voce del pontefice nell'Unione Europea? Risposta: quella del Papa è una voce che risuona con un'autorevolezza senza pari, e non solo in Europa. Facciamo fatica a renderci conto che questa guerra ha cambiato a tal punto lo scenario europeo da oscurare i presupposti della stessa Unione Europea. Nata come progetto di pace, c'è come volontà di non rendere più possibile di nuovo la guerra in Europa. Il compito che abbiamo davanti non è solo far finire la guerra in Ucraina, ma ricostruire le basi di una convivenza fra popoli e nazioni che sembrano avere perduto l'evidenza dei valori che la fondano. Domanda: nei paesi che sperano di entrare nell'Unione Europea, come Albania, Macedonia del Nord, Ucraina, ci sono anche molte comunità cattoliche. Che valore oggi far parte di una comunità come la Comunità Europea? Risposta: non siamo crociate, il nostro sguardo si rivolge ai vari popoli in attesa di entrare a far parte dell'Unione Europea con senso di apprezzamento verso tutti. Il movimento di allargamento in corso va incoraggiato, ma con la consapevolezza che per andare avanti insieme c'è bisogno di un'unità maggiore e di una cresciuta capacità di azione e di iniziativa. L'Unione Europea è un sogno che i credenti cristiani hanno saputo cogliere, avviare e in qualche modo realizzare. Ora ci vuole però un passo avanti. Noi credenti cristiani cattolici abbiamo la responsabilità e il dovere di fare senza esitazione la nostra parte. E poi in taglio basso, Andrea Galli, cattolici per scelta, non per tradizione, quei segnali di ripresa nel continente. Il cattolicesimo europeo, scrive Galli, continua nel complesso a restringersi, però in controtendenza aumentano i battesimi degli adulti in Belgio, in Olanda, in Inghilterra e nei paesi scandinavi la crescita è generale. Cambiamo argomento. Ancora a venire di mercoledì 12 agosto, il Papa chiama nel Consiglio per l'economia il cardinale Repole, arcivescovo di Torino, e due donne under 40, quattro nuovi membri laici nell'organismo della Santa Sede, scrive Lorenzo Rosoli su Avvenire, cioè la principessa Gisela de Liechtenstein, Elena Bechstein, Principato, e Denis Dubern. E Paolo Nussiner, quale coordinatore di questo Consiglio per l'economia, ha confermato l'influente cardinale tedesco, Marx. La nuova voce del Papa punta a riunire le Americhe. Sull'inserto la lettura del Corriere della Sera, Massimo Franco analizza la nomina di Monsè Alvaro come prefetto Vaticana della comunicazione, appunto Vaticana, e scrive: Leone XIV ha fatto la prima mossa per riportare sotto l'ala del papato la nebulosa del tradizionalismo cattolico statunitense e per lanciare una sfida strategica ai colossi informativi sul piano mondiale. La scelta di Maria Montserrat Alvarado come prefetta della comunicazione dal prossimo novembre non è soltanto un cambio di passo in direzione di una visione più internazionale e manageriale della comunicazione vaticana, è una svolta. Monse, come viene chiamata, è messicana, quarantenne, naturalizzata americana. Il 29 luglio scorso è venuta a Roma per saggiare cautamente il terreno vaticano, ma per capire quanto l'attuale direttrice della TV cattolica statunitense, EWTN News, avrà il compito di rimodellare la macchina dell'informazione papale, forse più del ruolo affidatole, è utile dare un'occhiata al retroterra da cui provieni, analizzare l'esperienza che porta in dote. Da questo si possono intravedere le implicazioni della nomina a partire proprio dagli Stati Uniti. Non inganni il fatto che la rete televisiva e radiofonica sia nata, in parte rimanga, a Irondale, un paese dell'Alabama con 10.000 abitanti. Quello è solo il punto di partenza del miracolo compiuto nel 1981 da una suora di origini italiane, la Clarissa Madre Maria Angelica dell'Annunciazione al secolo Rita Antoinette Rizzo, sistemando in un garage la prima stazione da cui partivano i suoi notiziari, destinati allora a 60.000 famiglie. La platea è poi un po' aumentata e in 45 anni la stazione è diventata la rete della parola eterna, è diventato il più grande conglomerato dei media cattolici del mondo, nel mondo. È stata definita una CNN religiosa, ma Irondale preferiscono presentarsi come la rete cattolica globale. In effetti, scrive Massimo Franco, ha 11 canali che producono notizie 24 ore al giorno in più lingue. Possiede un'agenzia di stampa e un giornale National Catholic Register, raggiunge circa 160 paesi e oltre 400 milioni di spettatori e ascoltatori e parla in inglese, spagnolo, portoghese, francese, italiano, arabo, tedesco, oltre a utilizzare una piattaforma digitale, ma raggiunge anche Africa, Corea del Sud, Polonia, Ucraina. Da qualche anno ha spostato il quartiere generale a Washington, dove lavorava Monse Alvarado e ora in modo indiretto sta entrando nel cuore del Vaticano e viceversa, scorrere il sito di questa emittente significa capire a quale idea del cattolicesimo vuole diffondere e quanto sia legata a un'immagine tradizionalista della fede declinata potenzialmente in tutti i suoi aspetti. Non a caso la TV ha avuto rapporti a dir poco altalenanti con Papa Francesco, un gesuita argentino considerato non abbastanza ortodosso, e quando si è trattato di affrontare le elezioni presidenziali, le preferenze sono andate più ai repubblicani e a Donald Trump che ai democratici considerati subalterni al relativismo etico di Hillary Clinton e di Kamala Harris. Quanto a inizio luglio è morto il senatore Lindsey Graham, baluardo del Partito Repubblicano e delle campagne contro l'aborto, l'emittente ha dedicato un lungo omaggio al campione della causa dei bambini non nati. Si tratta comunque di un mondo, prosegue Massimo Franco, che per lo più sfugge ai grandi media e all'attenzione europea, ma spiega almeno in parte l'ascesa dell'Episcopato a stelle e strisce, fino a esprimere in conclave un papa come Robert Prevost, per quanto questo figlio di Chicago sia considerato un americano atipico. Quasi in ogni trasmissione, podcast, talk show, dibattito, l'aggettivo che rimbalza è cattolico e il sostantivo è fede. Così si può scegliere tra le donne cattoliche oggi e la sfera cattolica. Per i ragazzi e le ragazze c'è la fattoria della fede che prepara alla prima comunione. Insomma, un ricco palinsesto. In questa prospettiva, chiude il giornalista del Corriere della Sera, l'informazione cattolica degli USA è considerata decisiva. L'epicentro della sfida comunicativa si staglia lì, non tanto in Europa. E leggere quanto sta accadendo con le lenti del passato non aiuta a capire. È cominciata una storia nuova nella quale non c'è spazio per contrapposizioni nella Chiesa, secondo le linee di frattura di questi primi 2 decenni del 2000. Vale per i nostalgici di Papa Francesco, come per i suoi detrattori, tuttora presenti nel mondo dell'emittente, del sistema comunicativo. E si tratta di una nebulosa attratta dalla calamita trumpiana, un universo religioso, culturale, economico che ha giocato in modo pesante sugli equilibri della Chiesa cattolica. Pensare che il progetto di Leone XIV sia quello di assecondare certi estremismi però è inverosimile, semmai è l'opposto. Papa Prevost è una miscela di continuità e di novità rispetto al predecessore. Il puntare su Maria Montserrat significa trasmettere a questo mondo influenze con grandi riserve finanziarie. Vedremo dove porterà questa riforma del sistema mediatico vaticano. Ora vorrei segnalare soltanto che un articolo di Cardinale Emerito Angelo Scola su un volume uscito per l'editrice Vaticana sul Libano, La bellezza e le ferite, la speranza, e su Avvenire, uscita l'introduzione Avvenire dell'altro ieri, dove il cardinale emerito di Milano ricorda come il Libano era non solo da considerare un paese ricco all'epoca, agli anni 60-70, Beirut veniva definita la Parigi medio orientale, ma della ricchezza della fede e della sua storia. È un articolo molto interessante di Cardinale Scora. E poi segnalo di Marco Roncalli, sempre sulle pagine culturali di Avvenire, martedì 11 agosto, un libro che racconta, a cura dello storico Paolo Vian, pubblicato dalle edizioni di Storia e Letteratura, i rapporti tra Don Giuseppe De Luca, che delle edizioni Storia e Letteratura è stato il fondatore, e il filosofo Jacques Maritain. Una amicizia inquieta, lo definisce il curatore Paolo Vian. E con questa segnalazione si chiude la puntata odierna di Rassegna Stampa Vaticana. Nel ringraziare per l'assistenza in regia Luciana, e naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: Radio Radicale, le 7:30 minuti, un buongiorno e una buona domenica agli ascoltatori. Tra qualche istante l'appuntamento con Stampa e Regime, oggi cura di Marco Cappato. Intanto qualche aggiornamento dalle agenzie di stampa: oltre 600 droni lanciati nella notte contro Mosca, droni ucraini che sono stati lanciati appunto nella notte. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti, almeno 3 persone rimaste ferite. Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia è stato abbattuto da un caccia spagnolo. Questo è l'aggiornamento che ci arriva appunto dall'Ucraina. Ieri i raid israeliani nel sud del Libano, in rappresaglia ad una violazione della tregua da parte di Hezbollah, 11 morti e 19 feriti, colpito il quartier generale di Hezbollah nel sud del Libano. Il bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per cessate il fuoco siglato a giugno con Israele. Il portavoce del IDF ha confermato il raid, specificando che è stato colpito il quartier generale dell'unità Radwan di Hezbollah e che nell'attacco sono stati eliminati il terrorista Ali Samir Al-Hai Hassan, comandante del battaglione, e diversi altri terroristi. Il primo ministro israeliano, l'ufficio del primo ministro israeliano Netanyahu, ha accusato Hezbollah di usare scudi umani, hanno deliberatamente fatto entrare civili in quel complesso militare e ha denunciato la violazione della tregua da parte Hezbollah con l'attacco contro i soldati israeliani che ha provocato alcuni feriti, e da qui appunto la rappresaglia israeliana e gli attacchi sul quartier generale. Hezbollah è responsabile della presenza israeliana in Libano, è quanto afferma un portavoce del Dipartimento di Stato americano dal Jazeera. Secondo il funzionario, Hezbollah è il principale ostacolo alla ripresa economica del Libano e ha affermato che il programma Zona Pilota rimane l'unica via percorribile per la pace. La dichiarazione è giunta appunto dopo gli attacchi delle scorse ore da parte di Israele in risposta alla violazione della tregua da parte di Hezbollah. Nella giornata di ieri, tensione e cariche della polizia nei dintorni di Ceuta, polizia marocchina che è intervenuta per fermare i migranti, un ulteriore flusso di migranti che appunto intendevano attraversare illegalmente la frontiera verso Ceuta. Ha sventato il nuovo assalto. Centinaia di migranti avevano risposto all'appello sui social che invitava per il 15 agosto a entrare in massa nell'exclave di Ceuta, come accaduto il 30 e 31 luglio scorsi, ma l'assalto per ora non c'è stato, nemmeno a Melilla. Le forze marocchine hanno presidiato in maniera massiccia la zona del confine e hanno respinto con determinazione i migranti, in prevalenza subsahariani, che si erano radunati sulle colline dietro la città costiera di Finidec, tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Per disperdere sono state usate anche cariche della polizia e gas lacrimogeni, con alcuni momenti di tensione e scontri. Non si sono registrati comunque feriti, ma diverse persone fermate e allontanate dalla zona. La situazione è rimasta tesa, ma sostanzialmente sotto controllo. Oltre 100 gli arresti, c'è 150 immigrati fermati, e appunto a cui è stato impedito di proseguire verso Ceuta. Proprio ieri, nel videomessaggio di Ferragosto pubblicato dal ministro Matteo Piantedosi su X, che è stata l'occasione anche per parlare di flussi migratori e dei fatti di Ceuta, basta ambiguità, Ceuta è un segnale che l'Europa non può sottovalutare, contrastare i trafficanti di esseri umani deve essere una priorità, aveva detto appunto ieri il ministro. Invece andiamo in Indonesia, due scosse di terremoto, la prima di magnitudo 7.7, hanno colpito soprattutto l'isola di Flores, almeno 47 i morti e 500 gli italiani nell'isola, ma non risultano al momento vittime tra gli italiani. Ma come diciamo, è il momento di stampa e regime, quindi in linea Marco Cappato.
1: Buongiorno, questa è Stampa Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiano di oggi, domenica 16 agosto, e in realtà non è quotidiani, l'ho detto per abitudine, ma non sono in edicola oggi. Allora andremo a vedere, qualcosa dalle riviste e da alcuni siti, in particolare. Inizieremo con due storie, quella di Nicolas Guillou, giudice della Corte Penale Internazionale francese e sottoposto alle sanzioni degli Stati Uniti di Trump, e dall'altra parte Ao Daryaei, una vittima della repressione del regime iraniano. Parleremo in particolare, come temi di approfondimento, da micromega della questione del rapporto tra tecnologie e democrazie, i nuovi padroni del mondo, così si intitola la rivista, oligarchie digitali e democrazie sotto scacco. Prima di quello sicuramente un approfondimento sulla politica italiana con la rivista 7 del Corriere della Sera, Fabrizio Roncone, che fa una descrizione della situazione di centrodestra e centrosinistra alle prese rispettivamente con Vannacci, e il tema leadership del campo largo, e poi anche altri approfondimenti da Panorama, sempre sul tema Vannacci e sul tema delle Nazioni Unite, le critiche contro alcuni dei personaggi che all'interno delle Nazioni Unite dovrebbero rappresentare delle azioni di tutela dei diritti umani, ma sono le persone assolutamente meno titolate per poterlo fare. E più vedremo cosa altro riusciremo ad andare a vedere, ma appunto iniziamo con le due storie. La prima è proprio dal numero di Micromega, che approfondiremo in seguito, ed è l'articolo di Dario Guarascio e Gregorio Buzzelli, sovranità tecnologica, Europa, vaso di coccio tra vasi di ferro, tra big tech statunitensi, ascesa cinese, nuove guerre tecnologiche, l'Unione Europea scopre la propria vulnerabilità. Nell'agosto 2025 Nicolas Guillou, giudice francese della Corte Penale Internazionale, viene colpito da sanzioni statunitensi. Nel giro di pochi giorni scopre cosa significhi vivere in Europa senza accesso ai servizi essenziali dominati dalle grandi imprese digitali statunitensi, anche note come Big Tech. Carte di credito inutilizzabili, bonifici respinti, prenotazioni cancellate, acquisti digitali bloccati, assicurazioni sanitarie a rischio, un caso estremo, certo. Ma proprio per questo rivelatore, nell'economia digitale la sovranità non riguarda soltanto grandi strategie industriali o dispute geopolitiche, incide sulla vita quotidiana dei cittadini che per accedere ai servizi più disparati dipendono da infrastrutture e tecnologie sottostanti, conoscenze spesso sottratte al controllo pubblico. E poi l'articolo prosegue, va detto anche che l'Unione Europea disporrebbe di un meccanismo per vietare l'applicazione nel suolo europeo delle sanzioni previste contro la Corte Penale Internazionale, sui giudici, sui funzionari da parte dell'amministrazione USA da più di un anno. però queste sanzioni esistono e l'Unione Europea non ha mosso un dito né Ursula von der Leyen ha speso una parola contro queste sanzioni. L'altra storia dalla quale vogliamo partire la troviamo su un sito, è il sito del Corriere della Sera. Iran, la protesta di Ao Dariaei in reggiseno, che il regime non perdona dopo 18 giorni legati in ospedale alle iniezioni contro la schizofrenia. E 18 giorni legata a un letto di ospedale psichiatrico, poi la liberazione, ma a una condizione: accettare l'etichetta di malata mentale. È il destino raccontato da un'amica di Ao Dariaei, la studentessa iraniana e madre di due bambini, diventata un simbolo della protesta contro l'obbligo del velo dopo essere stata ripresa mentre camminava in biancheria intima all'interno dell'università di Azad di Teheran. È un simbolo. La vicenda, quasi 2 anni di distanza, torna a mostrare uno dei meccanismi più inquietanti della repressione iraniana: trasformare la contestazione in una patologia, la disobbedienza in un disturbo, la protesta in qualcosa da curare. E in questi mesi dall'attacco americano-israeliano contro Israele è di fatto, dopo l'iniziale appello di Donald Trump alla sollevazione popolare contro il regime, poi abbiamo visto in che cosa si è trasformata come conseguenza di ancora maggiore repressione e rafforzamento all'interno della violenza del regime stesso, e quindi è importante continuare a spiegare e a parlare di che cosa si tratti quando parliamo del regime iraniano. Sui siti si trovano anche le dichiarazioni di Donald Trump, che ne ha sparato un'altra: presto dichiarerò lo stretto di Hormuz territorio USA e nessuno spazio, ma da quasi subito dopo l'attacco alla idea di pensare ai diritti del popolo iraniano. Ma iniziamo. Dopo aver visto le storie di Nicola Ghiù e di Ao Dariaei, con la politica italiana, e un primo quadro lo prendiamo dall'articolo di Fabrizio Roncone su 7 a pagina 20, che dipinge, diciamo, lo scenario, la situazione per il centrodestra e il centrosinistra, e inizia dalla destra. Tutti con un brivido osservano il sorriso pieno di denti del generale Vannacci su un nuovo partito, Futuro Nazionale, destra estrema, l'idea di trasformare il paese in una grande caserma, marcia minacciosa nei sondaggi e numerosi osservatori sospettano che in autunno possa arrivare in doppia cifra. Finora ha succhiato consenso alla Lega, sottratto voti potenziali a Fratelli d'Italia e sembra pescare nel lago dell'astensionismo. Il generale galoppa grazie solo ed esclusivamente a un paio di concetti spiegati a colpi di slogan: remigrazione, un termine elegante che nasconde il progetto di deportazione di massa per gli immigrati, e sicurezza, che vuol dire tutto o niente. Chiosa Roncone. Fine, nient'altro. Ogni tanto, quando capita, butta lì qualche ideuzza, tipo chiudere e ghettizzare tutti i bambini con disabilità in apposite classi separate, poi spruzzate varie di omofobia, negazionismo, razzismo, frasi tipo Mussolini è uno statista, più qualche solenne gravissima sciocchezza, poi quando teorizza che il femminicidio non esiste. Tutto questo ha spiazzato la coalizione di governo e rischia seriamente di spaccarla, mentre infatti Salvini e Meloni nel panico cercano di inseguire il generale sui suoi temi, o quantomeno provano a non farsi scavalcare. E si ricorda l'episodio di Mario Roggero. Forza Italia osserva con malcelato disagio, talvolta tace, spesso prende le distanze. Il sospetto è che se questa deriva così destrorsa, così irragionevole, così distante dai valori e dalla sensibilità per i diritti civili di Pier Silvio e Maria Berlusconi dovesse continuare, non sarebbe fantascienza politica immaginare un disimpegno del partito fondato dal Cavaliere, anche e soprattutto nel rispetto della sua memoria. E questo è il quadro che Roncone dipinge per la destra. E per il campo largo il problema principale è chi guiderà la coalizione nelle prossime elezioni. La possibile vie di uscita e di soluzioni, un rischioso passaggio per le primarie che sarebbero dilanianti, osserva Roncone, o un complicatissimo accordo su un terzo nome, si va da Silvia Salis a Gaetano Manfredi. Se questo spinoso dibattito si intreccia, però su questo spinoso si intreccia tanto altro, l'incomprensibile ostinazione con cui tutti PD, 5 Stelle e AVS ignorano il tema dell'emergenza sicurezza, molto sentita nelle grandi periferie nel nord-est. Le posizioni filoputiniane di Conte, la passione della Schlein per battaglie importanti ma non centrali, come i diritti LGBTQIA+, la confusa ricerca di uno spazio riformista al centro. Qui lavorano Matteo Renzi con il suo talento e Italia Viva, Alessandro Onorato con il suo entusiasmo e il correntone dei sindaci, Carlo Calenda per adesso in indecifrabile solitudine. Adesso non è un quadro neutro quello tratteggiato da Roncone. Allora andiamo ad approfondire nelle due direzioni. Allora, da una parte su Vannacci, di Vannacci si occupa Panorama, che è diretta da Maurizio Belpietro e che, come del resto fa lo stesso giornale diretto da Belpietro, La Verità, si tiene in qualche modo le mani libere, nel senso che c'è chi a destra è molto duro con Vannacci, sottolineando il pericolo di come se la sua lista andasse in autonomia potrebbe essere determinante per una sconfitta del centrodestra, ma in realtà la decisione non è presa e quindi la possibilità di un accordo non è esclusa. Rimane la questione posta da Roncone, che cosa farebbe poi in quel caso Forza Italia, e anche Panorama, come La Verità, tiene il giudizio sospeso, e quindi questo

della stroncatura di Roncone che abbiamo letto su Sette è un esempio. In realtà l'articolo costritto da Antonio Rossitto gioca tutto sul tema di coloro che Vannacci ha arruolato nel partito. Vannacci sarà il nostro De Gaulle. E chi l'ha detta questa? Quando il generale chiama, pure Marione Borghezio risponde all'appello. Coslancio, agli ordini, generale. E quindi abile e arruolato, l'inarrivabile leader galvanizza perfino l'ex europarlamentare leghista, più pirotecnico di sempre. Insomma, il paragone si parte da Mario Borghezio che annuncia Vannacci sarà il nostro De Gaulle e si fanno poi altri nomi. L'avanzata di Roberto Vannacci comunque resta travolgente, 10% nei sondaggi, il traguardo sembra ormai imminente, oltre 100.000 tesserati, più di Lega o Forza Italia, innumerevoli politici o chiamati alle armi da scatenati in carica e indomiti deposti. Ha creato Futuro Nazionale lo scorso febbraio, dopo il polemico addio alla Lega. 6 mesi più tardi, tutta la politica italiana è costretta a fare i conti con l'ex incursore. Si voterà l'anno prossimo e Vannacci organizza le truppe. I partiti personali di successo portano spesso rogna, come la salita sul carro del vincitore demoscopico. Dietro la collina ci sono anche gli ascari. Altrove il destino sembra uno sparo a salve. Il generale invece non sbaglia un colpo con la baionetta in canna. Accorrono valorosi e mercenari, scontenti e trombati, eroici e furbacchioni, colonnelli e fanti. Insidioso, certo, eppure inevitabile. Bisogna crescere ovunque, partendo dal nulla. Il diabolico generale, scrive Antonio Rossitto sul Panorama, piuttosto che profondere improbabili lodi, spariglia. I miei compagni di partito sono i rifiuti degli altri e a me sta bene, voglio la sporca dozzina. E quello che altrove sconquassa nella ridotta fa curriculum. Emanuele Pozzolo, il deputato pistolero dell'esercito meloniano, e poi Giuseppe Barboni, manager del lusso e militante, aggredisce un immigrato molesto. Basta uno scappellotto. Luca Carleo, imprenditore responsabile di Futuro Nazionale in Lombardia, viene indagato per frode. Avanti un altro. E comunque il generale aveva detto: sono la sporca dozzina, mica gli appassiti gigli del campo largo. Viene citata anche Laura Ravetto, ex berlusconiana, che guida la falange dei dialoganti, secondo l'articolo di Panorama. Il generale assicura di non voler far vincere la sinistra, ma non perde nemmeno occasione per polemizzare, soprattutto con Forza Italia, che a Bruxelles fa parte del Partito Popolare Europeo. E poi c'è la questione delle candidature nelle città, in particolare Milano e Padova, e a Milano con un aspirante sindaco Vannacciano la difficile riscossa sul centro-sinistra diventerebbe un'impresa disperata. E poi a Roma il più illustre rappresentante della sporca dozzina è Gianni Alemanno. Gianni Alemanno. Quindi quello di Rossitto su Panorama è un viaggio all'interno del partito del generale Vannacci, all'interno di Futuro Nazionale, per fare un punto di chi sta salendo a bordo, di come viene composta appunto.

la sporca dozzina. Mentre l'Espresso titola Facciamola finita. I disegni sono quelli di Conte, Schlein, Fratoianni e Bonelli nella celebre foto, se si può dire celebre, di qualche settimana fa, all'interno, credo fosse di un bar o di un ristorante romano. Qui è cambiato lo sfondo, sembra che stiano giocando a carte. Venite tutti avanti, esortava Francesco Guccini. Il campo largo invece resta indietro, senza leadership né programma condiviso, ma per costruire un'alternativa alla destra deve ritrovare unità. E quindi da lì il titolo, Facciamola finita. Cosa si legge poi nell'articolo a firma di Felice Florio? Il centro-sinistra può vincere le prossime elezioni. La prima metà di agosto ha mostrato con quanta perizia stia lavorando per non farlo. Il destino personale di Elly Schlein e Giuseppe Conte sembra prevalere rispetto alla costruzione di una maggioranza opposta al governo, che il 4 settembre diventerà il più longevo della storia repubblicana. L'unica alternativa degli ultimi mesi è nata a destra. Ancora più a destra, l'incubo di Giorgia Meloni e Roberto Vernacci. Ma è un'allucinazione da caldo affidarsi all'estremo rivale che, all'Espresso, non è escluso, a determinate condizioni, di potersi alleare con l'attuale coalizione di stanza a Palazzo Chigi, scongiurandone lo sfratto. Quindi il messaggio di Florio sull'Espresso è: non illudetevi. Su Vannacci, perché potrebbe comunque fare l'accordo a destra. Intanto dei gazebo, di quel moto di popolo che dovrebbe accompagnare le opposizioni a individuare un leader, non si vede l'ombra. Le primarie vengono evocate senza regole condivise, soprattutto scarseggia la fiducia e con essa l'impegno vincolante a sostenere il vincitore. La consultazione del proprio elettorato così rischia di trasformarsi in un congresso permanente del centro-sinistra, con il nome indicato per la guida logorato dal giorno successivo e gli sconfitti impegnati a recuperare nell'eventuale governo ciò che hanno perso nei gazebo. Questo, tra l'altro, Felice Florio su L'Espresso. E sull'Espresso troviamo anche, mentre arrivano le notizie di ieri, di quello che, insomma, il secondo assalto a Ceuta non c'è stato, è stato represso anche con una certa violenza dalla polizia. Dalla polizia marocchina. Ma prima di questi fatti di cronaca, Federica Bianchi ha scritto sull'Espresso un articolo sull'Europa che si sgretola alla frontiera. La crisi di Schengen di oggi è figlia del 2015, quando gli stati lentamente si divisero sulla politica immigratoria comune, offrendo il fianco alle destre estreme che ora sono costretti a rincorrere, litigando tra loro. Questo è un po' il quadro, come lo definisce Bianchi, che cita Carla Hobbs del think tank europeo ECFR, secondo la quale accusare pubblicamente lo Stato membro che subisce questa pressione riduce il costo politico dell'uso dei migranti come strumento di pressione e incoraggia a ripetere il gesto.
scrive Bianchi, l'Unione Europea avrebbe dovuto invece mostrare subito piena solidarietà alla Spagna. I suoi leader considerare la pressione migratoria esercitata contro uno Stato membro come un problema collettivo e una minaccia all'integrità della frontiera esterna dell'Unione Europea, non come il problema nazionale di chi ha fatto scelte diverse dalla maggioranza sull'utilizzo e l'accoglienza dei migranti. Se Madrid dovrà certo rispondere dei fallimenti dell'intelligence e dell'insufficienza delle barriere a Ceuta, non può essere considerata inadempiente verso l'Unione. Lo scorso anno ha registrato la metà degli attraversamenti irregolari di frontiera rispetto all'Italia, a stare ai dati di Frontex, ed è molto più efficiente di Roma nel riprendere dagli altri stati i migranti irregolari entrati per la prima volta nell'Unione attraverso il proprio territorio. 1.366 contro 60 nel 2024, un dato che rafforza le richieste della Germania ed espone l'ipocrisia italiana. L'ognun per sé, in questi tempi geopolitici complicati, è inevitabilmente un'arma a doppio taglio e a forza di tagli qualcuno rischierà di rimanerci secco per la gioia di chi a un'unione potente, solidale e ricca, vuole decisamente male. Federica Bianchi sull'Espresso. Sul tema, avvicinandoci al numero di Micromega, va segnalato che, come insomma, il tema delle tecnologie, dei rapporti delle tecnologie, dei social, dell'intelligenza artificiale con il vissuto delle persone è tema centrale negli approfondimenti delle riviste di queste settimane. L'ultimo numero, non quello in edicola, il precedente dell'Espresso, era per esempio dedicato a come il tipo di contenuti postati sui social spinga alla quella che veniva definita dittatura estetica, magri per forza, diete, farmaci, rimedi miracolosi mandano in soffitta la body positivity e anni di battaglie su cibo e salute. Sull'onda di consumi indiscriminati, nuovi canoni dettano mode e costumi. L'effetto social sull'ossessione per la forma, che può anche tradursi in patologie. E questo è dedicato su un altro tema, anche la copertina di Panorama in edicola, perché il tema è il sesso con l'intelligenza artificiale. Il mercato dell'intrattenimento erotico è stato stravolto dagli algoritmi. Gli attori umani sono obsoleti e la parola d'ordine è zero limiti. La pornografia generativa permette all'utente di dare forma a tutte le fantasie costruendole con i codici e l'intelligenza artificiale, ma la nuova frontiera è intrecciare legami con la controparte virtuale, rischiando di cadere in un gorgo di desiderio, soddisfazione senza via d'uscita. E quello che rischia di mancare nel dibattito sulle tecnologie, sono le proposte politiche, o almeno, quelle che non siano semplicemente volte a mettere in atto divieti e limiti, ma quelle sulle quali cercheremo di concentrarci a breve per sviluppare le possibilità anche di tecnologie positive, concepite in modo anche diverso da quelle dominanti. Nel novero dei divieti, quello che va per la maggiore nel mondo negli ultimi tempi è l'idea del divieto di accesso alle piattaforme social per i minori. E Famiglia Cristiana scende in campo su questo
tema in modo molto netto. Un divieto che rende liberi. Molti paesi stanno vietando ai minori l'accesso ai social per tutelare la loro salute mentale e fisica. Se ne parla anche in Italia. Ci sono diversi articoli sul tema. Laura Bellomi, cari ragazzi, liberate la vita dai social. In molti paesi si discute sulla regolamentazione dell'uso delle piattaforme da parte di bambini e ragazzi. Se l'Australia ha fatto da apripista, in Italia è in discussione un disegno di legge che fissa a 15 anni il limite di accesso. Va ricordato che oggi la normativa prevede che il consenso autonomo al trattamento dei dati personali online e quindi l'accesso alle piattaforme possa essere espresso anche a partire dai 14 anni. Alcune proposte di legge hanno ipotizzato l'introduzione di limiti più severi e sistemi obbligatori di verifica dell'età, che poi è un punto centrale, perché un conto è così teoricamente fissare un'età minima e un conto è poi un meccanismo affinché questo sia effettivamente rispettato. E se nelle scorse settimane è stata presentata al Senato una proposta di legge per vietare i dispositivi sotto i 3 anni, da alcuni mesi è in discussione un disegno di legge per vietare l'accesso ai social ai minori di 15 anni. E l'obbligo per i genitori di attivare filtri e sistemi di controllo, l'obbligo anche per i fornitori di servizio di rendere disponibili una funzionalità per l'attivazione immediata del numero di emergenza infanzia. E poi il grande inganno del non poter farne a meno. Alberto Pellai firma l'articolo. Senza regole, Big Tech sono diventate sempre più ricche, i nostri figli sempre più poveri. Il desiderio di vita e di salute fisica e mentale. E ci sono diversi articoli anche di approfondimento scientifico. E poi sul piano politico, secondo Lucio Prosperi, il nodo sarà l'effettivo controllo dell'età. Il DDL prevede un portafoglio digitale nazionale da integrare allo standard unico di controllo europeo. Australia, Francia e Regno Unito, qui viene inclusa anche la Francia, ma il divieto francese è stato bocciato dal Conseil Constitutionnel proprio 2 giorni fa, ma comunque Australia, Francia e Regno Unito hanno introdotto il limite d'età per accedere ai social. Stanno già sperimentando vari sistemi di verifica dell'età. La differenza potrebbe farla proprio lo European Age Verification, destinato a diventare uno standard comune. Se verrà adottato su larga scala, si potrà dire addio al clicca qui se hai più di 15 anni, sostituendolo con controlli più affidabili e rispettosi della privacy. Ma potrebbe davvero essere limitativo affrontare il tema soltanto sotto l'aspetto dell'accesso ai social, dei minori e dei divieti, e sicuramente il numero in edicola della rivista Micromega allarga il tiro. I nuovi padroni del mondo, il capitalismo tecnologico ha compiuto un salto di qualità radicale, i colossi della Silicon Valley non si limitano più a esercitare pressioni esterne sulla politica, ma ne colonizzano dall'interno le infrastrutture e la governance. Dallo smantellamento dell'apparato pubblico alla gestione privatizzata delle guerre, le democrazie sono ostaggio di un'elite mossa da una precisa agenda post-liberale e tecnofascista. A tali questioni e al rischio che rappresentano per le nostre democrazie è dedicato il numero
i nuovi padroni del mondo, oligarchie digitali e democrazie sotto scacco. L'editoriale introduttivo di Cinzia Astuto: per decenni abbiamo vigilato sui confini, spesso porosi, tra potere economico e istituzioni pubbliche, denunciando le strutture del lobbismo, le pressioni dei potentati industriali e i classici conflitti di interesse che rischiano di inquinare le decisioni collettive. Oggi, di fronte all'avvento globale delle oligarchie digitali, quella griglia interpretativa di matrice novecentesca non è soltanto insufficiente, è drammaticamente obsoleta. Non siamo più di fronte a un mero problema quantitativo di influenza esterna, a un asservimento della politica e desiderata del capitale che va a battere cassa presso i governi per ottenere favori legislativi. Siamo testimoni di un salto di qualità radicale, di una vera e propria metamorfosi che investe le strutture e le infrastrutture stesse del potere politico. I vecchi conflitti di interessi impallidiscono dinanzi a una realtà in cui lo Stato non viene semplicemente colonizzato, non viene semplicemente condizionato, ma infiltrato e colonizzato dall'interno. E c'è poi un ulteriore elemento di profonda discontinuità rispetto al capitalismo classico che questo volume si propone di sviscerare, ed è l'impianto ideologico di questa nuova elite tecnologica. Sarebbe un errore liquidare tecno-oligarchi della Silicon Valley come cinici speculatori o eccentrici capitali d'industria mossi esclusivamente dalla massimizzazione del profitto. Al contrario, essi sono portatori di una precisa organica agenda politico-filosofica di impianto reazionario che eleva la tecnica a unico deus ex machina delle sorti umane. Nei loro manifesti teorici emerge con chiarezza una comune e viscerale avversione per i pilastri fondativi della modernità politica e giuridica nata dall'illuminismo, lo Stato di diritto, il bilanciamento democratico dei poteri, l'idea stessa che la sovranità politica debba godere di un'autonomia intrinseca e sovraordinata, rispetto agli interessi economici. Per i nuovi signori dei feudi digitali, le istituzioni democratiche sono fardelli inutili, relitti del passato da superare in nome di modelli che strizzano l'occhio a derive post-liberali, quando non a vere e proprie monarchie tecnologiche. Sebbene queste tesi non siano inedite, il pericoloso cortocircuito del nostro tempo risiede nel fatto che, per la prima volta nella storia, chi professa queste dottrine possiede contemporaneamente il quasi monopolio materiale delle infrastrutture globali necessarie per applicarle, bypassando ogni forma di mediazione o consenso democratico. Di fronte a un assedio di questa portata, il rischio che corriamo è quello di lasciarci paralizzare da una falsa alternativa, l'ennesima riedizione del logorante dibattito tra apocalittici e integrati di chiara memoria. E qui andremo a vedere un approfondimento su questo, ma veniamo alla parte finale dell'editoriale introduttivo di Cinzia Asciuto, quando scrive: l'unico soggetto politico che possiede la massa critica e la tradizione giuridica per tentare un'operazione di questa portata è l'Unione Europea, a patto però di non reiterare gli errori del passato e l'incapacità di giocare un ruolo su altri settori come l'aerospaziale. Invertire la rotta, secondo Asciuto, si può. Non si tratta delle ingenue illusioni di nostalgici della democrazia e del liberalismo, ma di un'agenda politica possibile, oltre che drammaticamente necessaria. Ed è a questo compito intellettuale e militante che dedichiamo questo volume: fare in modo che la democrazia smetta di essere sotto attacco e torni a rivendicare il proprio primato sulle oligarchie digitali che pretendono di governare il mondo. Degli articoli
presenti sul numero di micromega, quello più, diciamo così, propositivo sulle soluzioni possibili è quello di a firma di Gabriele Giacomini, intitolato Non siamo tutti sulla stessa barca. Abbiamo bisogno di una democratizzazione della tecnologia in cui le piattaforme vengano ricondotte a una funzione subordinata all'interesse collettivo. E quindi leggiamo parte di questo articolo di Gabriele Giacomini sul numero I nuovi padroni del mondo, intitolato I nuovi padroni del mondo sulla rivista Micromega. Umberto Eco descriveva due atteggiamenti nei confronti dello sviluppo tecnologico. Da un lato gli apocalittici, preoccupati che i nuovi media avrebbero prodotto una degenerazione culturale e antropologica. Dall'altro gli integrati, persuasi che le innovazioni della comunicazione avrebbero ampliato le possibilità espressive e democratizzato l'accesso alla cultura. Ancora oggi il dibattito sul capitalismo digitale resta spesso prigioniero di questa alternativa. Ci sono coloro che denunciano sfruttamento, sorveglianza e disinformazione e coloro che celebrano efficienza e crescita. Per quanto opposti nei giudizi, questi due approcci condividono una medesima debolezza. Tendono a raccontare la trasformazione digitale come se investisse tutti gli attori nello stesso modo, come se fossimo davvero tutti sulla stessa barca. O tutti stanno bene o tutti stanno male. Una semplificazione che appiattisce la complessità dei rapporti di potere e immagina il digitale come un processo sostanzialmente omogeneo, capace o di emancipare tutti o di travolgere tutti. Ma la realtà del capitalismo digitale è che non si lascia ridurre a uno schema duale, perché non siamo tutti sulla stessa barca. C'è chi quella barca la possiede, chi la governa, chi sta in mezzo, chi sta remando, chi rischia di affondare. Il digitale non distribuisce in modo uniforme potere, ricchezza, capacità di decisione. E forse oltre al condividere i due approcci opposti, diciamo gli apocalittici e gli integrati, per dirla con Eco, condividono la debolezza di raccontare la trasformazione digitale come se investisse tutti gli attori nello stesso modo, forse il punto è in realtà che la tendono a raccontare come se fosse ineluttabile il modo con cui si realizza, perché questo caccia la politica e la democrazia ai margini. Se non per quell'aspetto, appunto, che abbiamo visto, alcuni divieti, alcuni limiti, ma non sono semplicemente i divieti che possono andare ad incidere sui rapporti di potere. E Gabriele Giacomini credo ponga le domande corrette. La questione decisiva non è se la tecnologia sia in astratto buona o cattiva, generalmente è molto utile, ma chi la comanda? Chi decide le regole e controlla le infrastrutture? Chi paga il prezzo sociale del cambiamento? Le big tech non sono soltanto soggetti economici di grandi dimensioni, bensì di centri di potere privato capaci di condizionare i mercati, modellare l'informazione, orientare le politiche statali. Per anni, soprattutto nei media studies, si è insistito sulla nozione di disintermediazione. Internet veniva presentato come lo spazio in cui i vecchi intermediari sarebbero stati aggirati o eliminati. Per
Per effettuare un bonifico non serviva più la filiale, per prenotare un viaggio non serviva più l'agenzia, eccetera, eccetera. Il digitale appariva come un grande processo di liberazione dagli apparati tradizionali, ma questa lettura coglieva solo una parte della storia. È vero che il web ha eroso numerose forme classiche di intermediazione, tuttavia ciò che è accaduto non è stata la fine degli intermediari, è stata la loro sostituzione. Non disintermediazione dunque, ma neointermediazione. Le vecchie figure intermediarie sono state rimpiazzate da nuove strutture di mediazione, piattaforme, motori di ricerca, social network, marketplace, sistemi cloud, gestori di infrastrutture, app store, fornitori di intelligenza artificiale. Questo passaggio concettuale dalla disintermediazione alla neointermediazione è cruciale, perché consente di vedere i nuovi flussi di potere, che poi vengono descritti da Giacomini su questo numero di Micromega, la differenza tra i nuovi potenti e i nuovi potentati economici rispetto a quelli del secolo scorso, e la grande differenza è che incidono sul tema della comunicazione, dell'informazione. Le piattaforme non si limitano a offrire strumenti neutri di connessione, piuttosto selezionano, classificano, filtrano, orientano, premiano, penalizzano. E viene citato l'espressione del tecnofeudalesimo coniata da Yanis Varoufakis, che è stata utilizzata per descrivere un ordine economico in cui i grandi proprietari di piattaforme e infrastrutture digitali esercitano un potere simile a quello dei signori feudali, estraendo rendite da ecosistemi informatici ai quali utenti e imprese sono nei fatti costretti ad accedere. Andiamo però ai tre scenari che Giacomini tratteggia, e soprattutto al terzo, per quello più, diciamo così, più improbabile, più positivo e quindi più necessario in termini politici da tenere sott'occhio, perché il primo scenario, prendendo i tre attori, in campo, lo Stato, le piattaforme e i cittadini, il primo scenario è Stati e piattaforme contro i cittadini. Forse non lo fa Giacomini, ma lo potremmo forse sintetizzare come modello cinese, non perché il regime cinese sia l'unico a comportarsi in questo modo, ma è forse quello che lo fa con maggiore dispiego di mezzi e quindi anche con maggiori risultati. E in che cosa consisterebbe questo primo scenario? In che cosa consiste? Cittadini, stati e grandi compagnie digitali sono i protagonisti del conflitto politico nella nostra era. E nel primo scenario che possiamo immaginare e che si può concretizzare, stati e piattaforme convergono contro i cittadini. È la configurazione della libertà soffocata, quella in cui il potere pubblico e il potere tecnologico si rafforzano reciprocamente. Nei regimi autoritari questa dinamica appare in forma brutale: controllo delle infrastrutture, sorveglianza capillare, censura, raccolta massiva di dati, repressione del dissenso, uso politico degli algoritmi. Le piattaforme, spesso nazionalizzate, diventano protesi del comando statale, ma la questione non riguarda solo i regimi apertamente illiberali. Anche nelle nostre democrazie, sebbene in forme più morbide e opache, la collaborazione tra potere pubblico e potere tecnologico può produrre conseguenze gravi. Evoca Giacomini il tema della sorveglianza di massa.
l'aggiramento dei vincoli tipici dello Stato di diritto, per esempio là dove un governo non potrebbe intervenire apertamente senza controllo giudiziario, potrebbe spingere soggetti privati a fare il lavoro sporco, moderare, profilare, segnalare, rimuovere, declassare. In questo senso il rischio non è la censura classica, ma una forma di disciplinamento diffuso che produce autocensura, conformismo e ritiro dalla sfera pubblica. E quindi questo è il primo scenario descritto da Giacomini su Micromega, stati e piattaforme alleate contro i cittadini. Poi c'è un secondo scenario, piattaforme e individui, non più cittadini, ma individui, contro lo Stato. E nel secondo scenario i soggetti avvantaggiati sono le compagnie digitali in alleanza più o meno implicita con gli individui consumatori a scapito del potere statale. È il trionfo della libertà economicista, cioè di un capitalismo digitale slegato dalla responsabilità sociale. In questo assetto i cittadini non vengono trattati come membri di una comunità politica, bensì come utenti, clienti, produttori di dati, lavoratori o occasionali, target pubblicitari. È una sorta di laissez-faire perfettamente coerente con l'immaginario neoliberale. E in parte anche questo modello si sta realizzando. Anche qui, dovendo mettere un'etichetta, se il primo modello poteva avere un'etichetta, diciamo così, del regime cinese, forse in questo caso gli Stati Uniti d'America sono il paese di riferimento, di una, anche qui, non in termini assoluti, naturalmente, perché è un modello che riguarda tutti, riguarda anche noi. Ma lo scenario di uno Stato che perde capacità di indirizzo e di riequilibrio. Qui lo vedremo anche da un approfondimento di Francesca Bria, è già in qualche modo quello che sta accadendo negli Stati Uniti. Il risultato è una condizione post-democratica, le procedure democratiche rimangono, ma il baricentro sostanziale del potere si sposta verso le elite economiche private, la cittadinanza si svuota, la partecipazione si consuma, la politica si riduce a gestione dei vincoli imposti dall'alto. E in questa configurazione i tecno-oligarchi si candidano a diventare i nuovi padroni del mondo, non perché abbiano sostituito formalmente gli stati, ma perché ne condizionano l'azione, ne piegano le scelte, ne occupano progressivamente funzioni strategiche. Alla fine dei conti, più che davanti a un libero mercato, ci troviamo davanti al rischio di una subordinazione della sovranità alle oligarchie. E poi c'è il terzo scenario, e qui leggo integralmente questa parte, perché credo sia la sfida politica decisiva più importante che l'Unione Europea ha davanti, senza nulla togliere alle crisi migratorie, quanto riempie le cronache, sta riempiendo le cronache di questo agosto. Il terzo scenario, cittadini e Stato contro le oligarchie digitali. In che senso? E vediamo cosa scrive Giacomini su Micromega. Il terzo scenario è quello idealmente più desiderabile, ma anche il più difficile e il più lontano da realizzare. Qui cittadini e Stato democratico costruiscono una sinergia capace di governare le big tech, limitarne il potere, orientarne l'azione. È la configurazione della libertà politica, l'unica in cui lo sviluppo tecnologico viene subordinato a fini collettivi e non viceversa. Questa configurazione può realizzarsi solo in una democrazia viva. Non basta infatti che lo Stato esista e regoli, occorre che i cittadini partecipino realmente alla definizione dell'indirizzo politico e che le istituzioni riescano a trasformare tale indirizzo in decisioni efficaci.
La libertà politica non coincide con l'assenza di vincoli né con il semplice consumo di servizi. È la condizione in cui una comunità riesce a darsi regole comuni per impedire che il potere economico privato si trasformi in rapporti di subalternità. In questo assetto, lo Stato rifiuta il dogma neoliberista secondo cui il mercato digitale dovrebbe autoregolarsi. Si assume invece la responsabilità di agire sia come regolatore che come innovatore. Limita le concentrazioni di potere, applica politiche antitrust, protegge i dati personali, difende il pluralismo informativo. Sostiene infrastrutture pubbliche e beni comuni digitali, promuove ricerca e sviluppo compatibili con i diritti fondamentali, garantisce servizi sociali e redistribuzione. In altre parole, non si limita a inseguire la trasformazione tecnologica, ma cerca di orientarla. Se l'obiettivo è evitare che i tecno-oligarchi diventino i nuovi signori delle società contemporanee, allora l'alleanza tra cittadini e istituzioni democratiche deve dotarsi di un'agenda all'altezza della sfida. Anzitutto occorre costruire diritti capaci di proteggere non solo la libertà fisica, ma anche quella mentale, cognitiva e relazionale. In un ambiente in cui piattaforme e sistemi di intelligenza artificiale competono per catturare l'attenzione, prevedere comportamenti e orientare le scelte, la protezione dei dati, il diritto all'oblio, la trasparenza algoritmica, l'accesso equo alla rete, la possibilità di usare crittografia e il diritto alla disconnessione non sono privilegi, ma condizioni di libertà. In secondo luogo serve una regolazione della sfera pubblica digitale che non si limiti a opporre libertà d'espressione e contrasto alla disinformazione, ma affronti il problema strutturale della concentrazione comunicativa. La moderazione dei contenuti deve essere trasparente, motivata, contestabile e sottoposta a controlli pubblici e democratici. Non si tratta di attribuire allo Stato un potere censorio, ma di sottrarre alle oligarchie private il monopolio di fatto sulle condizioni della parola pubblica. In terzo luogo, è indispensabile applicare il principio della separazione dei poteri anche nell'ambiente digitale. Nessun soggetto dovrebbe poter controllare simultaneamente infrastrutture, dati, mercati, informazione, pubblicità, servizi cloud e capacità computazionale senza incontrare limiti. Qui il tema antitrust non è solo economico, ma costituzionale. E poi ancora Giacomini su Micromega prosegue con quello che a me pare un nodo fondamentale, il quinto punto. È necessario rilanciare la qualità della partecipazione democratica. Se i cittadini restano confinati nel ruolo di utenti o consumatori, non potranno contrastare davvero il potere tecnoligarchico. Servono educazione critica, strumenti deliberativi, alfabetizzazione digitale avanzata, istituzioni capaci di coinvolgere la cittadinanza nelle decisioni sulla tecnologia e magari aggiungo io non solo sulla tecnologia. Senza una cittadinanza più forte, ogni regolazione rischia di restare fragile. E infine, il nodo redistributivo è ineludibile. Il capitalismo digitale produce rendite enormi attraverso dati, automazione e finanziarizzazione. Una parte significativa di questo valore dovrebbe essere restituita alla collettività attraverso una tassazione efficace, investimenti in welfare, servizi pubblici, scuola, sanità, ricerca. Senza redistribuzione, la promessa tecnologica continuerà a tradursi in accumulazione privata e impoverimento, politico. Questo, tra l'altro, l'articolo di Giacomini di Micromega che arriva a definire le proposte del terzo scenario, cioè quello di un'alleanza tra cittadini e stati democratici per governare il potere
dei grandi colossi tecnologici, definisce le proprie stesse proposte, magari ingenue, anzi, le proposte del terzo scenario sono ingenue, ma un'ingenuità ancora più grande sarebbe credere che l'ordine attuale possa correggersi spontaneamente. Se lasciati a se stessi, i processi in corso rischiano di andare non verso una democratizzazione del potere tecnologico, ma verso la sua ulteriore concentrazione. E quando il potere si addensa attorno a pochi soggetti che controllano infrastrutture vitali, sistemi di conoscenza, accesso alla parola pubblica, capacità di sorveglianza e margini crescenti di influenza statale, la parola oligarchia smette di essere una metafora. Se non vogliamo che il XXI secolo assuma i tratti di un neofeudalesimo digitale, il primo passo da fare è sottrarci alle narrazioni rassicuranti e chiamare le cose con il loro nome. Non siamo tutti sulla stessa barca. Scrive Gabriele Giacomini, ricercatore presso l'Università di Udine, su questo numero di Micromega. Dove si trova anche, diciamo, nell'ambito degli aspetti, chiamiamoli, più propositivi o di denuncia, un intervento di Francesca Bria, che è membro del Consiglio europeo per l'innovazione. E Francesca Bria parte da un esempio. Alla fine di luglio 2025 l'esercito statunitense ha firmato in sordina uno dei più grandi contratti di difesa della storia del paese. Un accordo da 10 miliardi di dollari ha affidato a Palantir Technologies, la società di analisi dati cofondata dal miliardario Peter Thiel, il controllo dell'intelligence sul campo di battaglia, della logistica, della sicurezza interna e dei sistemi di sorveglianza dell'immigrazione. Ufficialmente presentato come una riforma per l'efficienza, il contratto ha di fatto trasferito funzioni sovrane di sicurezza fondamentali a un'azienda privata il cui fondatore ha apertamente dichiarato che libertà e democrazia non sono più compatibili. Il manifesto di Palantir, di TL Carp. E Bria fa molti altri esempi che si incastrano perfettamente nella definizione che dava Giacomini, cioè di uno Stato che viene lentamente svuotato delle sue prerogative affidate ad aziende esterne. Non si è trattato di una transazione isolata. Durante la seconda amministrazione di Donald Trump a Washington si è cristallizzata una nuova formazione, una coalizione di miliardari della tecnologia che sta progettando quello che definiamo authoritarian stack. Stack sta per, diciamo, sistema interconnesso, un sistema verticalmente integrato di controllo privatizzato che si estende dalle piattaforme cloud e dai modelli di intelligenza artificiale ai droni autonomi, ai satelliti militari e perfino alle infrastrutture monetarie. Al timone ci sono Peter Thiel, Elon Musk, Mark Andreessen e David Sacks, i cui investimenti ora si allineano a un progetto politico: la trasformazione della sovranità stessa in un insieme di asset privati. E a differenza del complesso militare-industriale del periodo della Guerra Fredda, il complesso militare-industriale, ricordiamo una definizione del generale Eisenhower, spesso citata tra l'altro da Marco Pannella per sottolineare la necessità e l'urgenza delle alternative antimilitariste e non violente. Ma torniamo da Bria su Micromega. A differenza del complesso militare-industriale
del periodo della guerra fredda, questa formazione è più rapida, transnazionale e ideologicamente coerente. Non marcia con i carri armati né fa pressioni sul congresso dall'esterno. Si insinua invece attraverso canali di reclutamento del personale, circuiti di approvvigionamento e architetture tecniche senza le quali lo Stato non può più funzionare. E qui ci sono, descrive Bria, i contratti, anche la possibilità. Il Pentagono ha iniziato a nominare i dirigenti della Silicon Valley direttamente nei ranghi militari, da Palantir, da Meta, da OpenAI. Anche il meccanismo degli appalti ha subito un'inversione con le aziende che determinano, diciamo così, le regole e i capitolati sui quali poi lo Stato va a investire. Questa architettura non è circoscritta ai confini nazionali, la sua forza gravitazionale sta già rimodellando la sicurezza, la migrazione e le infrastrutture digitali dell'Europa. Nel Regno Unito, Palantir fornisce al Servizio Sanitario Nazionale una piattaforma che copre decine di milioni di cartelle cliniche. In Germania ha fornito software per la lotta al terrorismo. E l'Italia ha firmato in silenzio contratti per integrare i terminali di Starlink di Musk nelle reti di comunicazione militari e di emergenza. Ogni contratto erode la capacità di paesi europei di governare in modo indipendente. E poi, dopo aver descritto queste connessioni di potere, Francesca Bria presenta il progetto Authoritarian Stack, sviluppato da una rete di ricercatori, giornalisti e tecnologi. Il progetto si propone di mappare, identificare e smascherare l'architettura di questa nuova formazione di potere, la sua ideologia, le sue infrastrutture, i suoi attori e la minaccia rappresentata per l'autodeterminazione democratica. È un'inchiesta, è una mappa delle reti, delle connessioni, ma anche un programma in grado di fornire a giornalisti, attivisti e responsabili politici gli strumenti intellettuali per comprendere e contrastare questa formazione. Una selezione di letture annotate e organizzate per visione ideologica, settore strategico e casi di studio. Se vogliamo che la democrazia sopravviva all'era delle guerre, dell'intelligenza artificiale, delle reti orbitali privatizzate, della governance algoritmica autoritaria, allora deve riappropriarsi delle proprie fondamenta tecnologiche. Ciò significa investire in infrastrutture pubbliche costruite per servire i cittadini e la democrazia, non gli oligarchi. Significa elaborare dottrine di tecnologia democratica tanto quanto la destra tecnologica autoritaria ha elaborato le proprie post-democratiche, e significa rifiutarsi di confondere l'appropriazione privata con l'interesse pubblico. Questo troviamo a firma di Francesca Bria su questo numero di Micromega, I nuovi padroni del mondo, sicuramente, diciamo così, con una tesi molto forte che va in un'unica direzione, e che però contiene degli elementi di riflessione proprio per la politica e la democrazia di indubbio rilievo e importanza. Naturalmente, come viene evocato, è stato evocato nei pezzi che ho selezionato, il tema dell'Europa, cioè di quale soggetto è di una, diciamo, di scala, massa critica e dimensione necessaria per poter intervenire
su temi come questi è una questione molto importante, quindi che cosa può fare l'Europa e che cosa concretamente fa, proprio rivolta all'Unione Europea, per esempio alla nostra campagna di Humans su un'intelligenza artificiale civica. L'Europa, le istituzioni internazionali in generale, è una testata sicuramente non tenera nei confronti delle istituzioni internazionali, dell'Europa, ma anche dell'ONU, è Panorama. E quindi torniamo su Panorama con Fausto Biloslavo. I cattivi maestri dell'ONU, soldi da Cina, Russia e Qatar, viaggi trionfali a Cuba e in Iran. Posizione estrema e propale e dito sempre puntato contro l'Occidente, a cominciare dagli Stati Uniti, responsabili di tutti i mali del pianeta. Non stiamo parlando di attivisti con un'agenda politica a senso unico, ma della pletora di relatori speciali incaricati dal Consiglio per i diritti umani dell'ONU. In tutto sono una sessantina, 46 su temi globali, dalla povertà al diritto alla casa, e 13 relativi a paesi specifici. E si fa l'esempio, naturalmente, di Francesca Albanese. Viene citata Valeria Robecco, presidente dell'Associazione dei Corrispondenti alle Nazioni Unite, che spiega Panorama. Ufficialmente si tratta di relatori indipendenti e le loro conclusioni non sono vincolanti. L'Italia è un paese molto attento a queste figure, come Francesca Albanese, ma in altre nazioni non provocano dibattiti accesi come da noi. Lo stesso Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, che nomina i relatori speciali, è composto da 47 membri che in gran parte non provengono da democrazie. Invece di operare come esperti indipendenti e imparziali, molti detentori di mandati utilizzano visite nei paesi e rapporti tematici per promuovere narrazioni politicizzate, denuncia il rapporto di Human Rights, di UN Watch, non Human Rights. Prendono di mira in modo sproporzionato gli stati democratici proteggendo i regimi autoritari dai controlli. E di tutti questi andiamo a prendere un caso specifico. Alena Duan, legale bielorussa, specialista nel normalizzare le narrazioni autoritarie come relatrice sull'impatto negativo delle misure coercitive unilaterali. Che significa sanzioni? Il mandato è nato su un impulso dell'Iran e del movimento dei paesi non allineati. I principali finanziatori fanno pensare sull'indipendenza della garante dell'ONU, la Cina, che dal 2020 al 2024 ha versato quasi 1 milione di dollari, la Russia 265 mila e il Qatar 50 mila. UN Watch sottolinea che Duan non ha mai rivelato come sia stato utilizzato questo denaro. Per la relatrice speciale, paesi come Cina, Iran, Siria, Cuba, Venezuela e Zimbabwe sono vittime innocenti dell'oppressione occidentale. Quando al potere a Damasco c'era ancora Assad, l'esperta delle Nazioni Unite, dopo una visita nel paese, arrivò a dichiarare che le sanzioni occidentali avrebbero potuto configurarsi come un crimine contro l'umanità nei confronti dell'intera popolazione siriana. Ovviamente difende a spada tratta Cuba e ha sostenuto che le sanzioni USA sono la causa dell'insicurezza alimentare in Corea del Nord. Nel dicembre 2022, mentre gran parte del mondo condannava la Repubblica Islamica per la brutale repressione dei manifestanti, in seguito alla morte di Mahsa Amini, Duan ha scelto assurdamente di pubblicare una lettera in cui attribuire la colpa dell'inquinamento atmosferico iraniano alle sanzioni statunitensi. E quindi questo è uno dei casi raccontati da Fausto Biloslavo su Panorama, sui cattivi maestri dell'ONU. Ecco, forse
mi permetto di integrare, lo scenario oggi è reso più complesso rispetto al semplicemente il confronto, diciamo così, dittature e poteri dittatoriali contro le democrazie occidentali, anche relativamente alle sanzioni, da cui siamo partiti con le sanzioni americane dell'amministrazione Trump contro la Corte Penale Internazionale, per le quali Trump ha chiesto aiuto, secondo il Financial Times, a

0: capitalisti dall'altra, e spezza pericolosamente il riferimento, diciamo così, alla liberal democrazia, alla democrazia e allo Stato di diritto, e di questo pure bisogna tenere conto anche quando si vanno a analizzare i poteri e gli equilibri all'interno delle Nazioni Unite. Ma con questa citazione di Fausto Biloslavo su Panorama, chiudiamo qui la puntata di oggi di Stampa e Regime.
1: Radio Radicale 8 e 50 minuti, si è conclusa così l'edizione odierna di Stampa e Regime. Tra poco alle 9 l'appuntamento con Media e dintorni. Adesso intanto un aggiornamento dalle agenzie di stampa, intanto la conferma i dettagli diffusi dal Ministero della Difesa russo sull'attacco ucraino di questa notte con droni su diverse regioni della Russia, non solo Mosca. Si era parlato di 600 droni ucraini su Mosca. Vediamo allora cosa scrive il Ministero della Difesa russo. L'attacco ai droni ucraini condotto nella notte contro la Russia è stato il più massiccio dall'inizio dell'anno, con 822 droni intercettati e distrutti dalle difese aeree russe. I droni sono stati intercettati nei cieli delle regioni di Belgorod, Bryansk, Vladimir, Volgograd, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Nizhny Novgorod, Oryol, Rostov, Ryazan, Tambov, Tula e nelle regioni di Mosca, nel territorio di Krasnodar in Crimea, oltre che sulle acque dei mari d'Azov e Mar Nero, secondo appunto i dati diffusi dal Ministero della Difesa russo. Il precedente attacco di vasta portata risaliva alla notte del 15 agosto, quando le difese aeree russe avevano abbattuto 598 droni ucraini. Prima di quello, il numero più elevato dall'inizio dell'anno era stato registrato il 26 giugno, con 660 droni intercettati e distrutti, sempre secondo i conteggi della scusate, i dati del Ministero della Difesa russo citati dall'agenzia russa TASS. Questo appunto l'entità dell'attacco ucraino con droni sulla Russia di questa notte. Mentre tre persone sono rimaste ferite nella notte a Kiev, in seguito invece ad un attacco russo condotto con missili balistici che ha provocato esplosioni e incendi in diversi punti della capitale ucraina, e come riferiscono il sindaco Klitschko e l'amministrazione militare della città e il servizio statale di emergenza. L'attacco, appunto, è una nuova notte di combattimenti a lungo raggio tra Russia e Ucraina. Queste le notizie. Uno dei droni ucraini ha sconfinato tra Ucraina e Moldavia, ha violato lo spazio aereo della Romania, abbattuto da un caccia spagnolo delle difese NATO. A questo punto, quanto arriva dalla guerra tra Ucraina e Russia, e adesso invece vediamo il resoconto della giornata di ieri in Marocco, vicino Ceuta. La polizia marocchina è intervenuta per fermare il flusso di migranti verso Ceuta. Momenti di tensione, cariche lacrimogeni, sventato il nuovo assalto all'enclave. Centinaia di migranti avevano risposto all'appello sui social che invitava per il 15 di agosto a entrare in massa nell'exclave di Ceuta, come già accaduto il 30 e 31 luglio scorsi. Ma stavolta le forze marocchine hanno presidiato in maniera massiccia la zona di confine e respinto con determinazione i migranti, in prevalenza subsahariani, che si erano radunati sulle colline

0: dietro la città costiera di Fnidek, tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Almeno 110 gli arresti e 148 i migranti respinti. Sono state necessarie anche cariche della polizia e gas lacrimogeni, con alcuni momenti di tensione e scontri, anche se non si registrano feriti. Su Ceuta, tra le altre cose, era intervenuto ieri Matteo Piantedosi, il ministro dell'Interno, in un suo messaggio. Un video messaggio su X: basta ambiguità, Ceuta è un segnale che l'Europa non può sottovalutare. Contrastare i trafficanti di esseri umani deve essere una priorità. Questo, tra l'altro, in occasione del consueto bilancio del Viminale diffuso a Ferragosto, mentre questa mattina il ministro dell'Interno, sempre tramite X, ha dato conto di un'operazione invece che si è concentrata nel rione Marconi a Reggio Calabria, nel quartiere Bagnoli a Napoli. Oltre 1.000 persone identificate, 517 veicoli controllati, 11 perquisizioni eseguiti con ingenti quantitativi di droga sequestrati. Sono i risultati dei controlli straordinari messi in campo dalla Polizia di Stato nel rione Marconi a Reggio Calabria, nel quartiere Bagnoli e Napoli, riferisce appunto il ministro. Nel Regino un soggetto è stato arrestato in flagranza per spaccio, mentre nel capoluogo partenopeo sono stati inoltre denunciati due parcheggiatori abusivi e sanzionate tre attività commerciali. Un'azione mirata a garantire sempre maggiori condizioni di sicurezza nei quartieri più sensibili delle nostre città, così appunto il ministro dell'Interno su X. Invece, per quanto riguarda il Medio Oriente, ieri raid israeliano nel sud del Libano, in reazione ad una violazione della tregua da parte di Hezbollah, che aveva attaccato soldati dell'EDF nella zona di sicurezza. Sono 11 morti e 19 feriti. Il bilancio dei raid israeliani è più grave, è registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. E il portavoce dell'EDF ha confermato il raid, specificando che è stato colpito il quartier generale dell'unità Radwan di Hezbollah, che nell'attacco sono stati eliminati il terrorista Alhaji Hassan, comandante del battaglione, e diversi altri terroristi. Mentre l'ufficio del primo ministro israeliano Netanyahu ha accusato Hezbollah di usare scudi umani, hanno deliberatamente fatto entrare dei civili in quel complesso militare, ha detto appunto. E dal Dipartimento di Stato americano si indica Hezbollah come responsabile della presenza israeliana in Libano, lo ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato USA ad Al Jazeera. Secondo il funzionario, è Hezbollah il principale ostacolo alla ripresa economica del Libano e ha affermato che il programma Zona Pilota rimane l'unica via percorribile per la pace. La dichiarazione è giunta dopo che le forze israeliane appunto hanno compiuto questi attacchi in reazione nel sud del Libano, in reazione ad una violazione della tregua da parte di Hezbollah. Invece, per quanto riguarda il terremoto in Indonesia, la scossa di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola di Flores, almeno 47 i morti. A Flores si contano 500 presenze italiane, ma non risultano al momento vittime o feriti tra i nostri connazionali. La Farnesina ha reso noto che sono appunto 5.000 cittadini italiani in Indonesia, di cui 500 proprio sull'isola di Flores, ma al momento non risultano vittime e feriti tra i connazionali, e l'unità di crisi della Farnesina è attiva per assicurare assistenza e rientro a chi volesse lasciare il paese. Questo appunto quanto risulta dalle agenzie di stampa fino a questo momento. Adesso, come dicevamo, sono le 9 in punto, è il momento di media e dintorni. Emilio Targia con Edoardo Flaschner.
1: Un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti, bentornati all'appuntamento consueto con Media e Dintorni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ormai da 27 anni ai nuovi scenari della comunicazione e al mondo delle innovazioni tecnologiche. Il mio buongiorno e il mio buon Ferragosto, ovviamente, oltre a chi ci ascolta, va anche a Edoardo Flaschner, che è in collegamento con noi. Buongiorno Edoardo.
2: Buongiorno, buon Ferragosto. Ci ricordavamo, io e Emilio, che mercoledì scorso, il 12 agosto,
1: sì,
2: c'era il 149esimo, quindi l'anno prossimo 150esimo anniversario, del giorno in cui Thomas Edison ha inventato il fonografo. Come dire, il giradischi, per essere semplici.
1: Esatto.
2: E di come il 12 agosto è diventato il giorno nazionale del vinile, non a caso, insomma.
1: Esatto.
2: E sappiamo che ricordiamo ai nostri ascoltatori come quasi due o tre volte all'anno, come insomma il vinile da zero assoluto negli anni, negli ultimi anni, ha riconquistato un mercato in alcuni casi molto interessante, come in Inghilterra e negli Stati Uniti, che fa fatturato milioni di copie, eccetera. Ma il 150esimo, esatto, l'anno prossimo lo festeggeremo alla grande.
1: Esatto, esatto. Tra l'altro mi viene in mente che proprio nelle prossime ore un signore che si chiama Giulio Rapetti, in arte Mogol, di dischi ne ha venduti 523 milioni nel corso della sua attività, e quindi gli facciamo gli auguri a Mogol. Trovate poi sul sito di Radio Radicale anche alcune interviste, l'ultima di poche settimane fa. Però noi torniamo, Edoardo, a parlare di intelligenze artificiali, e raccontaci un po' il rapporto dell'intelligenza artificiale, o delle intelligenze artificiali, come diciamo sempre, con le generazioni più giovani.
2: Sì, dai 10-18 anni abbiamo visto i vari stati tendono a bloccare i social, l'uso del cellulare, eccetera, eccetera. Ultima notizia nella settimana del controversa situazione costituzionale in Francia a proposito appunto della legge che vieterebbe fino a 15 anni di usare il cellulare date alcune condizioni. E allora a questo punto mi sembra abbastanza interessante, siccome sono gli adulti che stanno discutendo affannosamente in tutti gli angoli del pianeta se va bene o no l'intelligenza artificiale, se rimbecillisce tutti noi fin da piccoli, allora mi è sembrato molto interessante questa ricerca che è stata fatta su un campione molto accurata, poi metteremo il link perché possiate leggerla, molto lunga, lunghissima, ma molto accurata, fra i ragazzi di 10-18 anni, a cui brutalmente è stato chiesto aspetti positivi e aspetti negativi molto precisi in varie situazioni secondo loro sull'intelligenza artificiale. La ricerca base parte dalla Pew Research Center, che noi utilizziamo, molto prestigiosa e affidabile, dove il primo dato è che intorno al 60% degli adolescenti statunitensi che usano i chatbot, cioè le piattaforme di intelligenza artificiale generativa, i vari ChatGPT, Gemini, Claude, Pilot, eccetera, bene, il quasi 60% che li usa per cercare informazioni, ma i loro giudizi oscillano tra rifiuto netto e qualche sporadico entusiasmo costruttivo, però non fanatico, ecco, diciamo così. Allora, io vi faccio una sintesi dei pareri negativi e positivi, anticipo subito, così facciamo lo spoiling di questa notizia, vi anticipo subito che sono un po' di più quelli negativi di quelli positivi, di 7 ragazzi e ragazze, no? 16 anni, 18 anni, 17 anni, 14 anni, 10 anni, 13 anni, 18 anni, teenager, diciamo, ecco. dall'inizio 10 anni alla fine del teenaging, cioè 18 anni. Allora, Reni, 16 anni, in questo caso è uno studente programmatore, no? Cioè studia come la programmazione, quindi generare codici in pratica, e il suo giudizio è: l'intelligenza artificiale peggiora la scuola. Per paura delle copiature, i temi si scrivono ormai in classe in 70 minuti, ma il codice generato, con ovviamente un chatbot, ma il codice generato, che è la materia di studio di Remi, dice Remi, è sciatto, più lento da correggere che scrivere da sé, cioè che scriverlo io umano. E questo è il giudizio negativo di Remi, tranchant in assoluto, ma è interessante dire che è sciatto, e ovviamente nel coding, nel scrivere coding non puoi essere sciatto, o è perfetto o i problemi si accumulano anche quando tenti di correggerlo. E fa un giudizio, anche un giudizio positivo, perché ha un caso preciso che ha studiato durante i suoi studi, ed è la diagnosi del tumore al seno, e lui scrive: dove l'intelligenza artificiale segnala i casi con maggiore accuratezza, però aggiunge, lasciando la verifica finale all'essere umano. Quella è la versione che mi interessa. Remi, 16 anni, molto concreto e realista. Poi c'è Daniel, 18 anni. Stiamo raccontando i giudizi positivi e negativi di 7 teenager in una ricerca molto grossa, di cui metteremo il link nella nostra pagina di Facebook. Allora, Daniel, che è stata chiamata, 18 anni, che è stata chiamata l'organizzatrice. Perché? Perché lei ha usato questo Next Voters, i prossimi votanti, che è un sistema americano di agenti dell'intelligenza artificiale. Quindi Daniel, 18 anni, già usa piattaforme agentiche, come si dice in gergo, di agenti. Sappiamo che la differenza fra intelligenza artificiale generativa e intelligenza agentica è che la gente fa tutto un lavoro che tu gli chiedi, tipo organizzare un viaggio per 4 persone il prossimo dicembre in una zona sciistica, in un resort sciistico, e basta. Più o meno gli dai un po' di qualche indicazione, e compra i biglietti, li prenota, ti chiede se ti va bene gli hotel, fai il pacchetto completo, come appunto fosse un'agenzia di viaggio, tutta dedicata a te. Lo fa, tu non devi intervenire più di un tanto, salvo dire un sì del prezzo se non gli hai già dato un intervallo di costi. Allora, il Next Voters è un sistema di agenti di intelligenza artificiale che trasforma i documenti istituzionali, centinaia di pagine di notiziari sintetici, che l'amministrazione pubblica, locale, statuale, federale, mette online, e li riduce, ma li cita con citazioni verificabili, insomma abbatte quella che negli Stati Uniti si chiama le barriere alla partecipazione democratica. Ne abbiamo parlato tante volte, soprattutto qualche anno fa. Appunto, il cittadino trova i documenti e li analizza, perché sono pubblici, e ha la capacità eventualmente di analizzarli. È una partecipazione democratica sui dati raccolti dalle istituzioni. E dunque Daniel dice, ha un giudizio positivo su questo, dicendo però: non vogliamo che l'intelligenza artificiale pensi al posto delle persone, ma distribuisca le conoscenze controllate. Quindi lo vediamo come distributore, come ricercatore di dati, e viene cibato da trilioni di dati, ricercatore di dati e poi validatore degli stessi. Poi siamo noi che li utilizziamo come vogliamo noi, persone, esseri umani. Però Daniel, 18 anni, ha anche un giudizio negativo, e dice che l'intelligenza artificiale minaccia il pensiero critico e la diffusione di disinformazione e pregiudizi, e diffonde disinformazione e pregiudizi generate da una spiegazione a un eccesso di fiducia dell'intelligenza artificiale. Non è una spiegazione originale, ce ne sono un mucchio di ricerche che abbiamo citato che raccontano che l'eccesso di fiducia nell'intelligenza artificiale, detta in maniera piuttosto semplice, ti fa bere qualunque cosa e non ti accorgi che è amara o è falsificata. Terza delle sette esempi di questi teenager intervistati in questa ricerca su ciò che è bene e ciò che è male dell'intelligenza artificiale, ecco, Hazel, 17 anni, chiamata, soprannominata la naturalista, e ha il giudizio negativo più netto di tutta l'inchiesta, chiesta, ripeto, che è stata fatta ai teenager statunitensi dai 10 ai 18 anni su ciò che è buono e ciò che è cattivo dell'intelligenza artificiale, e sono stati molto sinceri e moltissimo negativi in moltissimi casi. Poi Hazel, addirittura 17 anni, ha il giudizio negativo più netto di tutta l'inchiesta. Una sola parola per dire cosa pensa dell'intelligenza artificiale: arrabbiata. Sono arrabbiata. E un solo consiglio ai coetanei: smettete di usarla. Quindi Hazel è molto tranchant, è molto chiara.
1: Sì, decisamente.
2: Ecco. Non voglio che l'intelligenza artificiale uccida i luoghi che amo, dice poi dei data center di cui parliamo dopo questo, okay, questo argomento. Okay. Poi c'è Wesley, 14 anni, il narratore, e lui teme che l'intelligenza artificiale rubi la capacità di pensare in modo creativo e di pensare con la propria testa. Ecco, questo argomento l'abbiamo trattato ormai decine di volte da questi microfoni. E anche Wesley, 14 anni, a cui piace scrivere, dice che non voglio che l'intelligenza artificiale mi tolga la capacità di pensare in modo creativo, di pensare con la mia testa. Quindi la creatività deve restare interamente umana, senza alcun aiuto dell'intelligenza artificiale nei progetti creativi. Molto più tranchant di molti artisti o narratori o creatori che dicono no, però la usiamo, eccetera, parliamo di musica, parliamo di cinema, anche di letteratura. Diciamo gli scrittori ibridi, gli scrittori a metà del guado, ecco. Poi c'è Silvia, 10 anni, la più giovane di questo set, che possiamo chiamare l'artista, e il giudizio è negativo anche qui. Ed è molto preciso, si chiama l'inganno, l'ha chiamato lei, l'inganno. E che è successo? È successo che la madre scopre che una musicista apprezzata su Spotify era in realtà un soggetto, un artista interamente generato dall'intelligenza artificiale. Anche questo l'abbiamo raccontato quest'anno, l'anno scorso, appena il fenomeno si è verificato. Artista, musicista, cantante interamente generata dall'intelligenza artificiale. Allora Silvia, 10 anni, si ribella e dice no, questo inganno non mi va, l'intelligenza artificiale ti imbroglia, lascia perdere. Come vedete, i giudizi sono giovanilmente decisi e spesso estremamente chiari e negativi. La sesta testimonianza è di Evelyn, 13 anni, aspirante endocrinologa. Lei è molto precisa e dà un giudizio positivo e uno negativo. Quello positivo è il più concreto, dice: il sensore glicemico e il microinfusore dialogano tra loro prevedendo le crisi del suo diabete tipo 1, di Evelyn, 13 anni. Questo riporto, sto leggendo la ricerca, e correggendo le dosi prima che accadano le crisi, quindi dialogano e prevedono correggono le dosi prima che accadano le crisi. E lei dice in diretta: soprattutto riesco a dormire. Quindi la conclusione è netta: i benefici superano i rischi. è un'aspirante tredicenne endocrinologa, però è anche un giudizio negativo però. La dipendenza da un apparato di questo tipo, e dice i ragazzi smetteranno di impegnarsi a scuola, apparato di questo tipo o di qualunque altra piattaforma, i ragazzi smetteranno di impegnarsi a scuola, e aggiunge un limite invalicabile: non voglio mai che l'intelligenza artificiale sia il mio medico. Molto chiaro, no? Ne abbiamo parlato tante volte, però questi ragazzi hanno un modo di sintetizzare, direi, molto efficace. Poi c'è, per alla fine di questi sette interventi, sì, su questa enorme ricerca fatta su centinaia e centinaia, poi dopo vediamo il link sulla nostra pagina di Facebook, poi c'è Krishiv, 18 anni, soprannominato l'inventore, il suo giudizio è sostanzialmente positivo. Lui però che ha fatto? Beh, lui è proprio l'inventore, ha costruito Ace Flow, e ha creato un tutor di intelligenza artificiale che democratizza l'istruzione personalizzata, anche dell'istruzione personalizzata, uno degli obiettivi, diciamo, scolastici dell'uso dell'intelligenza artificiale, ne abbiamo parlato e continueremo a parlarne. Ma in questo caso la cosa interessante è che il 18enne Krishiv ha inventato AceFlow, che è sostanzialmente un tutor basato sull'intelligenza artificiale, che partendo da qualunque materiale assegnato, non so, devi fare un video, un PDF, delle diapositive, genera infinite domande di esercitazione con spiegazioni personalizzate, come un precettore privato accessibile a tutti. Dalle tue domande capisce come ti muovi, cosa pensi, e da queste ti produce una serie di esercitazioni che ti portano a saper fare quella, insomma, un vero precettore su misura personale. Ecco. La paura però dei coetanei di Krishiv, 18 anni, geniale inventore, però è che che bisogna ascoltare molto, l'entusiasmo per il futuro ci deve essere, ma bisogna essere molto consapevoli dei rischi. Ovviamente questo diciottenne parla come un quarantenne, cinquantenne,
1: come spesso
2: chapeau, certo. Sicuramente. C'è un dato comune con cui viene conclusa la ricerca, sì, cioè che questi ragazzi vogliono tenere le loro mani sul volante dell'intelligenza artificiale.
1: Che mi sembra una bella sintesi. Allora, sì, come sta cambiando, Edoardo, quello che guardiamo? Parliamo di cinema, di web, di musica, di televisione. Cosa e come sta cambiando quello che guardiamo su questi fronti?
2: Ecco, guarda, a questa domanda risponde anche qui una ricerca fitta di dati e di grafici che avrete il piacere di vedere personalmente quando userete il link che mettiamo nella nostra pagina, come al solito, di Facebook appena finito il programma. La risposta è che ci sono cambiamenti nell'uso del cibo, nel consumo dei cartoni animati, delle serie TV, della musica, del cinema, dello sport e dei libri. Ci sono cambiamenti notevoli e questi dati lo evidenziano. Allora, cartoni animati. Le anime, o l'anima, ha conquistato il mondo. L'anima al singolare, scritto anime, ha conquistato il mondo. Cioè, i cartoni animati giapponesi, è di questo che parliamo. Non sono più una passione di nicchia o di una nazione o di una regione. C'è un mercato internazionale, il mercato internazionale di anime è sestuplicato negli ultimi 15 anni, sestuplicato, e oltre il 42% dei giovani nordamericani generazione Z ne guarda almeno uno alla settimana, dunque ha sfondato nel mondo, non è più una roba giapponese, non è più relegato a un territorio nazionale o ai dintorni, ma è diventato un cibo, un contenuto primario per gran parte della generazione Z e una buona fetta anche della generazione adulta. Serie TV. Allora, le vecchie, sta succedendo una cosa piuttosto interessante. E cioè un trend che avevamo appena accennato qualche domenica fa, ma è consolidato. E cioè le vecchie serie TV rinascono su Netflix. Una scelta ponderata, non ci sono dubbi. Allora, queste serie che erano via cavo, dimenticate o concluse da anni, e tornano ai vertici della classifica molto tempo dopo la loro fine. Quindi è successo con The Last Ship, ma anche con titoli famosi in tutto il mondo come Suits, no? Il legal drama con Meghan Markle, che è diventato un fenomeno globale nel 2023. Dexter, il celebre thriller su serial killer giustiziere. Animal Kingdom, la saga criminale familiare. E il segreto di questo ritorno al passato? perché sono cataloghi ricchi di episodi. Gli episodi sono tanti, tante stagioni, perfetti per chi ama le maratone, il famoso binge watching, no? Davanti allo schermo ubriacarsi di televisione, non nel senso deteriore, ma nel senso di passione per il racconto e per il genere. E poi la deduzione finale anche dei produttori è bene, e questo cosa ci dice? Ci dice che la qualità, per parte del pubblico perlomeno, conta più la qualità che la novità. Allora, stiamo seguendo che cosa guardano e leggono ora gli ascoltatori, i lettori di tutto il mondo. Musica è venuta fuori qualcosa di molto interessante nella globalità del web e quindi della sua capacità di essere contemporaneamente nei 5 continenti. Arriva che l'artista più citato, per esempio, nei video di tendenza di YouTube, piattaforma video, social video universale, globale, non è Taylor Swift, ma Romeo Santos, il re della bachata dominicana. La musica in spagnolo, ma anche quella in hindi, in turco, in coreano, sottolineo, domina su YouTube e TikTok. È molto più che su Spotify o nelle classifiche ufficiali americane. Quindi la sintesi è: paesi e generazioni diverse ascoltano la musica di tipo diverso. Sembrerebbe un'ovvietà, ma nel mondo globale del web è una novità queste non nicchie, ma queste super aree differenziate negli artisti e nei generi. Cinema. Ecco, per il cinema abbiamo una specie di lancio di anteprima. Allora, il 15 dicembre del 2026 arriva quello che è stato chiamato il Dunes Day, il giorno delle dune, perché arrivano Avengers Doomsday e poi Dune parte 3, due concorrenti, dove il dato comune è il suono Doom e Dunes. Ecco. Ma accade come è successo nel 2023, vi ricordate che il fenomeno Barbenheimer, no? Perché era Barbie e Oppenheimer, e quindi l'hanno chiamato Barbenheimer. Barbie e Oppenheimer erano in sala insieme, concorrenti, però venduti insieme nelle stesse sale. E dunque si pensa che questa première del 15 di dicembre del 26, dove arriverà Avengers Doomsday e The Dune parte 3, sarà un po' un Barbenheimer. Detto questo, passiamo allo sport. Qual è il cambiamento? Il cambiamento è tutto americano, è tutto anglosassone. Il basket femminile è diventato l'investimento del momento. WNBA, cioè la Lega Professionistica Americana di Pallacanestro Femminile, vive una rinascita spettacolare. Si deve dire trainata, e succede questo spesso nello sport, da una stella, in questo caso Caitlin Clark. Gli ascolti televisivi sono triplicati, il valore della Lega è decuplicato, e quindi nello sport, almeno statunitense, un fenomeno di grosso cambiamento c'è, ed è molto interessante. Libri, beh, qui penso che indovinerete già, senza dover dire il titolo del libro che impazza, l'antica Grecia torna di moda, e quindi grazie all'Odissea di Christopher Nolan, con milioni di persone che riscoprono i miti greci, Ulisse, Achille, Circe, Elena di Troia, i proci, insomma, sono tra le pagine più visitate di Wikipedia. E l'Odissea, il poema di Omero, è venuto fuori nelle classifiche degli ebook più venduti. Siamo a 2700 anni fa, eppure i superclassici sono di nuovo, dicono in inglese, cool, sono ancora forti, funzionano. Conclusione, il pubblico globale è meno amalgamato e meno prevedibile di quanto l'industria creda, i dati lo dimostrano, insomma non la solita pappa perché tanto il pubblico la mangia, non è così.
1: Edoardo, torniamo a parlare dei data center per l'intelligenza artificiale, che è un fronte, credo, utile da approfondire.
2: Sì, anche perché se ne parla troppo, nel senso buono, per l'amor del cielo. A me mi è venuta, scusate questa battuta, se ne parla un po' troppo. Si ha sempre la sensazione che quando se ne parla un po' troppo poi non se ne parla. Comunque c'è un dato che mi ha interessato, al di là di tutti gli altri, eccetera, eccetera, che ben conosciamo, consumi, devastazioni, riscaldamento, eccetera, consumo dell'acqua e così via. È un dato statunitense che ho trovato interessante, e cioè, forse si poteva intuire, in certi casi è stato accennato, e cioè un dato politico. Secondo un sondaggio dell'Annenberg Università della Pennsylvania, quasi i due terzi degli americani si oppone alla costruzione di nuovi data center, ma attenzione, la loro opinione è trasversalmente divisa fra destra e sinistra, quindi è un bipartisan, è un'opinione non di destra, Stati Uniti, non di destra, non di sinistra, bipartisan. Ovviamente c'è un'opinione comune, c'è una sintesi dell'opinione comune, ovviamente sono contro il consumo di acqua e energia, inquinamento acustico, la sfiducia o l'aperta ostilità verso le big tech, quelle che io chiamo gli oligarchi della Silicon Valley, e hanno rabbia verso le loro fortune e verso la perdita dei posti di lavoro preconizzati dall'intelligenza artificiale, ma soprattutto c'è NIMBY, not in my backyard, no? Non nel mio giardino, non nel mio cortile. Penso che in milanese si possa dire NISBA, no, niente, non se ne parla, ecco. È interessante vedere che ci sono alcune analisi che dicono che il sentimento anti-AI peserà sulle presidenziali del 2028 degli Stati Uniti.
1: Edoardo, ci avviamo ormai verso la conclusione, abbiamo un minuto e mezzo.
2: La libreria.
1: Sì, direi che possiamo ricordare qual è la libreria che oggi in qualche modo segnaliamo, adottiamo, sottolineiamo. Libreria indipendente, che si trova dove e qual è?
2: Che si chiama, direi, va benissimo, si chiama Cento Fiori, quindi è perfetta. E sta in via Agostino Ghiglieri a Finale Ligure, abbiamo fatto una scelta marina data il periodo, ed è condotta da due persone con passione e rigore che si chiamano Stefano Sancho e Ana Camilla Escobar, che è una bottega indipendente, no? Un presidio culturale, come spesso sono queste librerie indipendenti, che valorizza la piccola editoria, ovviamente la narrativa contemporanea dell'esperienza nazionale, e anche la complessa identità paesaggistica del Finalese, quindi è inserita nel territorio perfettamente. Quindi la libreria Cento Fiori di Finale Ligure è per il lettore direi un po' esigente, ecco, che non trova semplici merci da banco, ma un catalogo vivo, curato, no? Con intelligenza critica, sensibilità artigianale, come spesso in queste librerie. Librerie Cento Fiori, via Agostino Ghiglieri, Finale Ligure.
1: E allora noi auguriamo ancora buon Ferragosto a chi ha avuto la bontà di ascoltarci fin qui. Trovate queste e tutte le altre puntate sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, anche in versione podcast. Noi invece torniamo domenica prossima alle 9, e il riferimento di posta elettronica come sempre media@gmail.com. Avevamo altri temi in scaletta ma li rimandiamo a domenica prossima, tante cose fra cui il tema degli acquisti online, dell'e-commerce e molto altro. Grazie ancora e buon Ferragosto.
0: Radio Radicale, 9:30 minuti, ora la replica di Stampa e Regime a cura di Marco Cappato.
3: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiano di oggi, domenica 16 agosto, e in realtà non è quotidiani, l'ho detto per abitudine, ma non sono in edicola oggi. Allora andremo a vedere qualcosa dalle riviste e da alcuni siti. In particolare inizieremo con due storie, quella di Nicolas Guillou, giudice della Corte Penale Internazionale francese, e sottoposto alle sanzioni degli Stati Uniti di Trump, e dall'altra parte Ao Daryaei, una vittima della repressione del regime iraniano. Parleremo in particolare, come temi di approfondimento, da Micromega, della questione del rapporto tra tecnologie e democrazie, i nuovi padroni del mondo, così si intitola la rivista, oligarchie digitali e democrazie sotto scacco. Prima di quello sicuramente un approfondimento sulla politica italiana con la rivista 7 del Corriere della Sera, Fabrizio Roncone, che fa una descrizione della situazione di centrodestra e centrosinistra alle prese rispettivamente con Vannacci, e il tema leadership del campo largo, e poi anche altri approfondimenti da Panorama, sempre sul tema Vannacci e sul tema delle Nazioni Unite, le critiche contro alcuni dei personaggi che all'interno delle Nazioni Unite dovrebbero rappresentare delle azioni di tutela dei diritti umani, ma sono le persone assolutamente meno titolate per poterlo fare. E più vedremo cosa altro riusciremo ad andare a vedere, ma appunto iniziamo con le due storie. La prima è proprio dal numero di Micromega, che approfondiremo in seguito, ed è l'articolo di Dario Guarascio e Gregorio Buzzelli, sovranità tecnologica, Europa, vaso di coccio tra vasi di ferro, tra big tech statunitensi, ascesa cinese, nuove guerre tecnologiche, l'Unione Europea scopre la propria vulnerabilità. Nell'agosto 2025 Nicolas Guillou, giudice francese della Corte Penale Internazionale, viene colpito da sanzioni statunitensi. Nel giro di pochi giorni scopre cosa significhi vivere in Europa senza accesso ai servizi essenziali dominati dalle grandi imprese digitali statunitensi, anche note come big tech. Carte di credito inutilizzabili, bonifici respinti, prenotazioni cancellate, acquisti digitali bloccati, assicurazioni sanitarie a rischio, un caso estremo, certo, ma proprio per questo rivelatore, nell'economia digitale la sovranità non riguarda soltanto grandi strategie industriali o dispute geopolitiche, incide sulla vita quotidiana dei cittadini che per accedere ai servizi più disparati dipendono da infrastrutture e tecnologie sottostanti, conoscenze spesso sottratte al controllo pubblico. E poi l'articolo prosegue, va detto anche che l'Unione Europea disporrebbe di un meccanismo per vietare l'applicazione nel suolo europeo delle sanzioni previste contro la Corte Penale Internazionale sui giudici, sui funzionari da parte dell'amministrazione USA da più di un anno, però queste sanzioni esistono e l'Unione Europea non ha mosso un dito né Ursula von der Leyen ha speso una parola contro queste sanzioni. L'altra storia dalla quale vogliamo partire, la troviamo su un sito, è il sito del Corriere della Sera, Iran, la protesta di Ao Dariaei in reggiseno, che il regime non perdona dopo 18 giorni legati in ospedale le iniezioni contro la schizofrenia. E 18 giorni legata a un letto di ospedale psichiatrico, poi la liberazione, ma a una condizione: accettare l'etichetta di malata mentale. Il destino raccontato da un'amica di Ao Dariaei, la studentessa iraniana e madre di due bambini, diventata un simbolo della protesta contro l'obbligo del velo dopo essere stata ripresa mentre camminava in biancheria intima all'interno dell'università di Azad di Teheran. È un simbolo. La vicenda, a quasi 2 anni di distanza, torna a mostrare uno dei meccanismi più inquietanti della repressione iraniana: trasformare la contestazione in una patologia, la disobbedienza in un disturbo, la protesta in qualcosa da curare. E in questi mesi dall'attacco americano-israeliano contro Israele è di fatto, dopo l'iniziale appello di Donald Trump alla sollevazione popolare contro il regime, poi abbiamo visto in che cosa si è trasformata come conseguenza di ancora maggiore repressione e rafforzamento all'interno della violenza del regime stesso, e quindi è importante continuare a spiegare e a parlare di che cosa si tratti quando parliamo del regime iraniano. Sui siti si trovano anche le dichiarazioni di Donald Trump, che ne ha sparato un'altra: presto dichiarerò lo stretto di Hormuz territorio USA e nessuno spazio, ma da quasi subito dopo l'attacco alla idea di pensare ai diritti del popolo iraniano. Ma iniziamo. Dopo aver visto le storie di Nicola Ghiù e di Ao Dariaei, con la politica italiana, e un primo quadro lo prendiamo dall'articolo di Fabrizio Roncone su 7 a pagina 20, che dipinge, diciamo, lo scenario, la situazione per il centrodestra e il centrosinistra, e inizia dalla destra. Tutti con un brivido osservano il sorriso pieno di denti del generale Vannacci su un nuovo partito, Futuro Nazionale, destra estrema, l'idea di trasformare il paese in una grande caserma, marcia minacciosa nei sondaggi e numerosi osservatori sospettano che in autunno possa arrivare in doppia cifra. Finora ha succhiato consenso alla Lega, sottratto voti potenziali a Fratelli d'Italia e sembra pescare nel lago dell'astensionismo. Il generale galoppa grazie solo ed esclusivamente a un paio di concetti spiegati a colpi di slogan. Remigrazione, un termine elegante che nasconde il progetto di deportazione di massa per gli immigrati, e sicurezza, che vuol dire tutto o niente. Chiosa, Roncone, fine, nient'altro. Ogni tanto, quando capita, butta lì qualche ideuzza, tipo chiudere e ghettizzare tutti i bambini con disabilità in apposite classi separate, poi spruzzate varie di omofobia, negazionismo, razzismo, frasi tipo Mussolini è uno statista, più qualche solenne gravissima sciocchezza, poi quando teorizza che il femminicidio non esiste. Tutto questo ha spiazzato la coalizione di governo e rischia seriamente di spaccarla, mentre infatti Salvini e Meloni nel panico cercano di inseguire il generale sui suoi temi, o quantomeno provano a non farsi scavalcare, e si ricorda l'episodio di Mario Roggero, Forza Italia osserva con malcelato disagio, talvolta tace, spesso prende le distanze. Il sospetto è che se questa deriva così destrorsa, così irragionevole, così distante dai valori e dalla sensibilità per i diritti civili di Pier Silvio e Maria Berlusconi dovesse continuare, non sarebbe fantascienza politica immaginare un disimpegno del partito fondato dal Cavaliere, anche e soprattutto nel rispetto della sua memoria. E questo è il quadro che Roncone dipinge per la destra. E per il campo largo il problema principale è chi guiderà la coalizione nelle prossime elezioni. Possibili vie di uscita e di soluzioni, un rischioso passaggio per le primarie che sarebbero dilanianti, osserva Roncone, o un complicatissimo accordo su un terzo nome, si va da Silvia Salis a Gaetano Manfredi. Se questo spinoso dibattito si intreccia però tanto altro, l'incomprensibile ostinazione con cui tutti, PD, 5 Stelle e AVS, ignorano il tema dell'emergenza sicurezza, molto sentita nelle grandi periferie nel nord-est. Le posizioni filoputiniane di Conte, la passione della Schlein per battaglie importanti ma non centrali, come i diritti LGBTQIA+, la confusa ricerca di uno spazio riformista al centro. Qui lavorano Matteo Renzi con il suo talento e Italia Viva, Alessandro Onorato con il suo entusiasmo e il correntone dei sindaci, Carlo Calenda per adesso in indecifrabile solitudine. Adesso non è un quadro neutro quello tratteggiato da Roncone. Allora andiamo ad approfondire nelle due direzioni. Allora, da una parte su Vannacci, di Vannacci si occupa Panorama, che è diretta da Maurizio Belpietro e che, come del resto fa lo stesso giornale diretto da Belpietro, La Verità, si tiene in qualche modo le mani libere, nel senso che c'è chi a destra è molto duro con Vannacci, sottolineando il pericolo di come se la sua lista andasse in autonomia potrebbe essere determinante per una sconfitta del centrodestra, ma in realtà la decisione non è presa, quindi la possibilità di un accordo non è esclusa. Rimane la questione posta da Roncone, che cosa farebbe poi in quel caso Forza Italia, e anche Panorama, come La Verità, tiene il giudizio sospeso, e quindi questo servizio di quattro pagine su Vannacci e Futuro Nazionale non è sicuramente non tesse le lodi del generale, ma non ha neanche l'obiettivo così di demolirlo politicamente o di sottolinearne limiti e incoerenze nella stroncatura di Roncone che abbiamo letto su Sette, è un esempio. In realtà l'articolo costruito da Antonio Rossitto gioca tutto sul tema di coloro che Vannacci ha arruolato nel partito. Vannacci sarà il nostro De Gaulle. E chi l'ha detta questa? Quando il generale chiama, pure Marione Borghezio risponde all'appello. Coslancio, agli ordini, generale. E quindi abile e arruolato, l'inarrivabile leader galvanizza perfino l'ex europarlamentare leghista, più pirotecnico di sempre. Insomma, il paragone si parte da Mario Borghezio che annuncia Vannacci sarà il nostro De Gaulle e si fanno poi altri nomi. L'avanzata di Roberto Vannacci comunque resta travolgente, 10% nei sondaggi, il traguardo sembra ormai imminente, oltre 100.000 tesserati, più di Lega o Forza Italia, innumerevoli politici o chiamati alle armi da scatenati in carica e indomiti deposti. Ha creato Futuro Nazionale lo scorso febbraio, dopo il polemico addio alla Lega. 6 mesi più tardi, tutta la politica italiana è costretta a fare i conti con l'ex incursore. Si voterà l'anno prossimo e Vannacci organizza le truppe. I partiti personali di successo portano spesso rogna, come la salita sul carro del vincitore demoscopico. Dietro la collina ci sono anche gli ascari. Altrove il destino sembra uno sparo a salve. Il generale invece non sbaglia un colpo con la baionetta in canna. Accorrono valorosi e mercenari, scontenti e trombati, eroici e furbacchioni, colonnelli e fanti. Insidioso, certo, eppure inevitabile. Bisogna crescere ovunque, partendo dal nulla. Il diabolico generale, scrive Antonio Rossitto sul Panorama, piuttosto che profondere improbabili lodi, spariglia. I miei compagni di partito sono i rifiuti degli altri e a me sta bene, voglio la sporca dozzina. E quello che altrove sconquassa nella ridotta fa curriculum. Emanuele Pozzolo, il deputato pistolero dell'esercito meloniano, e poi Giuseppe Barboni, manager del lusso e militante, aggredisce un immigrato molesto. Basta uno scappellotto. Luca Carleo, imprenditore responsabile di Futuro Nazionale in Lombardia, viene indagato per frode. Avanti un altro. E comunque il generale aveva detto: sono la sporca dozzina, mica gli appassiti gigli del campo largo. Viene citata anche Laura Ravetto, ex berlusconiana, che guida la falange dei dialoganti, secondo l'articolo di Panorama. Il generale assicura di non voler far vincere la sinistra, ma non perde nemmeno occasione per polemizzare, soprattutto con Forza Italia, che a Bruxelles fa parte del Partito Popolare Europeo. E poi c'è la questione delle candidature nelle città, in particolare Milano e Padova, e a Milano con un aspirante sindaco Vannacciano la difficile riscossa sul centro-sinistra diventerebbe un'impresa disperata. E poi a Roma il più illustre rappresentante della sporca dozzina è Gianni Alemanno. Gianni Alemanno. Quindi quello di Rossitto su Panorama è un viaggio all'interno del partito del generale Vannacci, all'interno di Futuro Nazionale, per fare un punto di chi sta salendo a bordo e di come viene composta appunto la sporca.

credo fosse di un bar o di un ristorante romano. Qui è cambiato lo sfondo, sembra che stiano giocando a carte. Venite tutti avanti, esortava Francesco Guccini. Il campo largo invece resta indietro, senza leadership né programma condiviso, ma per costruire un'alternativa, alla destra deve ritrovare unità. E quindi da lì il titolo, facciamola finita. Cosa si legge poi nell'articolo a firma di Felice Florio? Il centro-sinistra può vincere le prossime elezioni. La prima metà di agosto ha mostrato con quanta perizia stia lavorando per non farlo. Il destino personale di Elly Schlein e Giuseppe Conte sembra prevalere rispetto alla costruzione di una maggioranza opposta al governo che il 4 settembre diventerà il più longevo della storia repubblicana. L'unica alternativa degli ultimi mesi è nata a destra. Ancora più a destra, l'incubo di Giorgia Meloni e Roberto Vernacci. Ma è un'allucinazione da caldo affidarsi all'estremo rivale che, all'Espresso, non è escluso, a determinate condizioni, di potersi alleare con l'attuale coalizione di stanza a Palazzo Chigi, scongiurandone lo sfratto. Quindi il messaggio di Florio sull'Espresso è: non illudetevi. Su Vannacci, perché potrebbe comunque fare l'accordo a destra. Intanto dei gazebo, di quel moto di popolo che dovrebbe accompagnare le opposizioni a individuare un leader, non si vede l'ombra. Le primarie vengono evocate senza regole condivise, soprattutto scarseggia la fiducia e con essa l'impegno vincolante a sostenere il vincitore. La consultazione del proprio elettorato così rischia di trasformarsi in un congresso permanente del centro-sinistra, con il nome indicato per la guida logorato dal giorno successivo e gli sconfitti impegnati a recuperare nell'eventuale governo ciò che hanno perso nei gazebo. Questo, tra l'altro, Felice Florio su L'Espresso. E sull'Espresso troviamo anche, mentre arrivano le notizie di ieri, di quello che, insomma, il secondo assalto a Ceuta non c'è stato, è stato represso anche con una certa violenza dalla polizia. Dalla polizia marocchina, ma prima di questi fatti di cronaca, Federica Bianchi ha scritto sull'Espresso un articolo sull'Europa che si sgretola alla frontiera. La crisi di Schengen di oggi è figlia del 2015, quando gli stati lentamente si divisero sulla politica immigratoria comune, offrendo il fianco alle destre estreme che ora sono costretti a rincorrere, litigando tra loro. Questo è un po' il quadro, come lo definisce Bianchi, che cita Carla Hobbs del think tank europeo ECFR, secondo la quale accusare pubblicamente lo Stato membro che subisce questa pressione riduce il costo politico dell'uso dei migranti come strumento di pressione e incoraggia a ripetere il gesto. Scrive Bianchi, l'Unione Europea avrebbe dovuto invece mostrare subito piena solidarietà alla Spagna, i suoi leader considerare la pressione migratoria esercitata contro uno Stato membro come un problema collettivo e una minaccia all'integrità della frontiera esterna dell'Unione Europea, non come il problema nazionale di chi ha fatto scelte diverse dalla maggioranza sull'utilizzo e l'accoglienza dei migranti. Se Madrid dovrà certo rispondere dei fallimenti dell'intelligence e dell'insufficienza delle barriere a Ceuta, non può essere considerata inadempiente verso l'Unione. Lo scorso anno ha registrato la metà degli attraversamenti irregolari di frontiera rispetto all'Italia, a stare ai dati di Frontex, ed è molto più efficiente di Roma nel riprendere dagli altri stati i migranti irregolari entrati per la prima volta nell'Unione attraverso il

0: territorio, 1.366 contro 60 nel 2024, un dato che rafforza le richieste della Germania ed espone l'ipocrisia italiana. L'ognun per sé, in questi tempi geopolitici complicati, è inevitabilmente un'arma a doppio taglio e a forza di tagli qualcuno rischierà di rimanerci secco per la gioia di chi a un'unione potente, solidale e ricca, vuole decisamente male. Federica Bianchi sull'Espresso. Sul tema, avvicinandoci al numero di Micromega, va segnalato che come insomma, il tema delle tecnologie, dei rapporti delle tecnologie, dei social, dell'intelligenza artificiale con il vissuto delle persone è tema centrale negli approfondimenti delle riviste di queste settimane. L'ultimo numero, non quello in edicola, il precedente dell'Espresso, era per esempio dedicato a come il tipo di contenuti postati sui social spinga alla quella che veniva definita dittatura estetica, magri per forza, diete, farmaci, rimedi miracolosi mandano in soffitta la body positivity e anni di battaglie su cibo e salute. Sull'onda di consumi indiscriminati, nuovi canoni dettano mode e costumi. L'effetto social sull'ossessione per la forma, che può anche tradursi in patologie. E questo è dedicato su un altro tema, anche la copertina di Panorama in edicola, perché il tema è il sesso con l'intelligenza artificiale. Il mercato dell'intrattenimento erotico è stato stravolto dagli algoritmi. Gli attori umani sono obsoleti e la parola d'ordine è zero limiti. La pornografia generativa permette all'utente di dare forma a tutte le fantasie costruendole con i codici e l'intelligenza artificiale, ma la nuova frontiera è intrecciare legami con la controparte virtuale, rischiando di cadere in un gorgo di desiderio, soddisfazione senza via d'uscita. E quello che rischia di mancare nel dibattito sulle tecnologie, sono le proposte politiche, o almeno, quelle che non siano semplicemente volte a mettere in atto divieti e limiti, ma quelle sulle quali cercheremo di concentrarci a breve per sviluppare le possibilità anche di tecnologie positive, concepite in modo anche diverso da quelle dominanti. Nel novero dei divieti, quello che va per la maggiore nel mondo negli ultimi tempi è l'idea del divieto di accesso alle piattaforme social per i minori. E Famiglia Cristiana scende in campo su questo tema in modo molto netto: un divieto che rende liberi. Molti paesi stanno vietando ai minori l'accesso ai social per tutelare la loro salute mentale e fisica. Se ne parla anche in Italia. E ci sono diversi articoli sul tema. Laura Bellomi, cari ragazzi, liberate la vita dai social. In molti paesi si discute sulla regolamentazione dell'uso delle piattaforme da parte di bambini e ragazzi. Se l'Australia ha fatto da apripista, in Italia è in discussione un disegno di legge che fissa a 15 anni il limite di accesso. Va ricordato che oggi la normativa prevede che il consenso autonomo al trattamento dei dati personali online e quindi l'accesso alle piattaforme possa essere espresso anche a partire dai 14 anni. Alcune proposte di legge hanno ipotizzato l'introduzione di limiti più severi e sistemi obbligatori di verifica dell'età, che poi è un punto centrale, perché un conto è così teoricamente fissare un'età minima e un conto è poi un meccanismo affinché questo sia effettivamente rispettato. E se nelle scorse settimane è stata presentata al Senato una proposta di legge per vietare dispositivi sotto i 3 anni, da alcuni mesi in discussione un disegno di legge per vietare l'accesso ai social ai minori di 15 anni. E l'obbligo per i genitori di attivare filtri e sistemi di controllo. L'obbligo anche per i fornitori di servizio di rendere disponibili una funzionalità per l'attivazione immediata del numero di emergenza infanzia. E poi il grande inganno del non poter farne a meno. Alberto Pellai firma l'articolo. Senza regole, Big Tech sono diventate sempre più ricche, i nostri figli sempre più poveri, il desiderio di vita e di salute fisica e mentale. E ci sono diversi articoli anche di approfondimento scientifico. Poi sul piano politico, secondo Lucio Prosperi, il nodo sarà l'effettivo controllo dell'età. Il DDL prevede un portafoglio digitale nazionale da integrare allo standard unico di controllo europeo. Australia, Francia e Regno Unito, qui viene inclusa anche la Francia, ma il divieto francese è stato bocciato dal Conseil Constitutionnel proprio 2 giorni fa, ma comunque Australia, Francia e Regno Unito hanno introdotto il limite d'età per accedere ai social. Stanno già sperimentando vari sistemi di verifica dell'età. La differenza potrebbe farla proprio lo European Age Verification, destinato a diventare uno standard comune. Se verrà adottato su larga scala, si potrà dire addio al clicca qui se hai più di 15 anni, sostituendolo con controlli più affidabili e rispettosi della privacy. Ma potrebbe davvero essere limitativo affrontare il tema soltanto sotto l'aspetto dell'accesso ai social, dei minori e dei divieti, e sicuramente il numero in edicola della rivista Micromega allarga il tiro. I nuovi padroni del mondo, il capitalismo tecnologico ha compiuto un salto di qualità radicale, i colossi della Silicon Valley non si limitano più a esercitare pressioni esterne sulla politica, ma ne colonizzano dall'interno le infrastrutture e la governance. Dallo smantellamento dell'apparato pubblico alla gestione privatizzata delle guerre, le democrazie sono ostaggio di un'elite mossa da una precisa agenda post-liberale e tecnofascista. A tali questioni e al rischio che rappresentano per le nostre democrazie è dedicato i nuovi padroni del mondo, oligarchie digitali e democrazie sotto scacco. L'editoriale introduttivo di Cinzia Astuto: per decenni abbiamo vigilato sui confini, spesso porosi, tra potere economico e istituzioni pubbliche, denunciando le strutture del lobbismo, le pressioni dei potentati industriali e i classici conflitti di interesse che rischiano di inquinare le decisioni collettive. Oggi, di fronte all'avvento globale delle oligarchie digitali, quella griglia interpretativa di matrice novecentesca non è soltanto insufficiente, è drammaticamente obsoleta. Non siamo più di fronte a un mero problema quantitativo di influenza esterna. a un asservimento della politica e desiderata del capitale che va a battere cassa presso i governi per ottenere favori legislativi. Siamo testimoni di un salto di qualità radicale, di una vera e propria metamorfosi che investe le strutture e le infrastrutture stesse del potere politico. I vecchi conflitti di interessi impallidiscono dinanzi a una realtà in cui lo Stato non viene semplicemente colonizzato, non viene semplicemente condizionato, ma infiltrato e colonizzato dall'interno. E c'è poi un ulteriore elemento di profonda discontinuità rispetto al capitalismo classico che questo volume si propone di sviscerare, ed è l'impianto ideologico di questa nuova elite tecnologica. Sarebbe un errore liquidare i tecno-oligarchi della Silicon Valley come cinici speculatori o eccentrici capitali di industria mossi esclusivamente dalla massimizzazione del profitto. Al contrario, essi sono portatori di una precisa e organica agenda politico-filosofica di impianto reazionario che eleva la tecnica a unico deus ex machina delle sorti umane. Nei loro manifesti teorici emerge con chiarezza una comune e viscerale avversione per i pilastri fondativi della modernità politica e giuridica nata dall'Illuminismo. Lo Stato di diritto, il bilanciamento democratico dei poteri, l'idea stessa che la sovranità politica debba godere di un'autonomia intrinseca e sovraordinata rispetto agli interessi economici. Per i nuovi signori dei feudi digitali, le istituzioni democratiche sono fardelli inutili, relitti del passato da superare in nome di modelli che strizzano l'occhio a derive post-liberali, quando non a vere e proprie monarchie tecnologiche. Sebbene queste tesi non siano inedite, il pericoloso cortocircuito del nostro tempo risiede nel fatto che, per la prima volta nella storia, chi professa queste dottrine possiede contemporaneamente il quasi monopolio materiale delle infrastrutture globali necessarie per applicarle, bypassando ogni forma di mediazione o consenso democratico. Di fronte a un assedio di questa portata, il rischio che corriamo è quello di lasciarci paralizzare da una falsa alternativa, l'ennesima riedizione del logorante dibattito tra apocalittici e integrati di echiana memoria. E qui andremo a vedere un approfondimento su questo, ma veniamo alla parte finale dell'editoriale introduttivo di Cinzia Sciuto, quando scrive: l'unico soggetto politico che possiede la massa critica e la tradizione giuridica per tentare un'operazione di questa portata è l'Unione Europea, a patto però di non reiterare gli errori del passato e l'incapacità di giocare un ruolo su altri settori come l'aerospaziale. Invertire la rotta, secondo Sciuto, si può. Non si tratta delle ingenue illusioni di nostalgici della democrazia e del liberalismo, ma di un'agenda politica possibile, oltre che drammaticamente necessaria. Ed è a questo compito intellettuale e militante che dedichiamo questo volume: fare in modo che la democrazia smetta di essere sotto attacco e torni a rivendicare il proprio primato sulle oligarchie digitali che pretendono di governare il mondo. Degli articoli presenti sul numero di Micromega, quello più, diciamo così, propositivo sulle soluzioni possibili è quello di a firma di Gabriele Giacomini, intitolato "Non siamo tutti sulla stessa barca". Abbiamo bisogno di una democratizzazione della tecnologia in cui le piattaforme vengano ricondotte a una funzione subordinata all'interesse collettivo. E quindi leggiamo parte di questo articolo di Gabriele Giacomini sul numero "I nuovi padroni del mondo", intitolato "I nuovi padroni del mondo" sulla rivista Micromega. Umberto Eco descriveva due atteggiamenti nei confronti dello sviluppo tecnologico. Da un lato gli apocalittici, preoccupati che i nuovi media avrebbero prodotto una degenerazione culturale e antropologica. Dall'altro gli integrati, persuasi che le innovazioni della comunicazione avrebbero ampliato le possibilità espressive e democratizzato l'accesso alla cultura. Ancora oggi il dibattito sul capitalismo digitale resta spesso prigioniero di questa alternativa. Ci sono coloro che denunciano sfruttamento, sorveglianza e disinformazione e coloro che celebrano efficienza e crescita. Per quanto opposti nei giudizi, questi due approcci condividono una medesima debolezza. Tendono a raccontare la trasformazione digitale come se investisse tutti gli attori nello stesso modo, come se fossimo davvero tutti sulla stessa barca. O tutti stanno bene o tutti stanno male. Una semplificazione che appiattisce la complessità dei rapporti di potere e immagina il digitale come un processo sostanzialmente omogeneo, capace o di emancipare tutti o di travolgere tutti, ma la realtà del capitalismo digitale è che non si lascia ridurre a uno schema duale, perché non siamo tutti sulla stessa barca, c'è chi quella barca la possiede, chi la governa, chi sta in mezzo, chi sta remando, chi rischia di affondare. Il digitale non distribuisce in modo uniforme potere, ricchezza, capacità di decisione. E forse oltre al condividere i due approcci opposti, diciamo gli apocalittici e gli integrati, per dirla con Eco, condividono la debolezza di raccontare la trasformazione digitale come se investisse tutti gli attori nello stesso modo. Forse il punto è in realtà che la tendono a raccontare come se fosse ineluttabile il modo con cui si realizza, perché questo caccia la politica e la democrazia ai margini, se non per quell'aspetto appunto che abbiamo visto, alcuni divieti, alcuni limiti. Ma non sono semplicemente i divieti che possono andare ad incidere sui rapporti di potere. E Gabriele Giacomini credo ponga le domande corrette. La questione decisiva non è se la tecnologia sia in astratto buona o cattiva, generalmente è molto utile, ma chi la comanda? Chi decide le regole e controlla le infrastrutture? Chi paga il prezzo sociale del cambiamento? Le big tech non sono soltanto soggetti economici di grandi dimensioni, bensì di centri di potere privato capaci di condizionare i mercati, modellare l'informazione, orientare le politiche statali. Per anni, soprattutto nei media studies, si è insistito sulla nozione di disintermediazione. Internet veniva presentato come lo spazio in cui i vecchi intermediari sarebbero stati aggirati o eliminati. Per effettuare un bonifico non serviva più la filiale, per prenotare un viaggio non serviva più l'agenzia, eccetera, eccetera. Il digitale appariva come un grande processo di liberazione dagli apparati tradizionali, ma questa lettura coglieva solo una parte della storia. È vero che il web ha eroso numerose forme classiche di intermediazione, tuttavia ciò che è accaduto non è stata la fine degli intermediari, è stata la loro sostituzione, non disintermediazione dunque, ma neointermediazione. Le vecchie figure intermediarie sono state rimpiazzate da nuove strutture di mediazione, piattaforme, motori di ricerca, social network, marketplace, sistemi cloud, gestori di infrastrutture, app store, fornitori di intelligenza artificiale. Questo passaggio concettuale dalla disintermediazione alla neointermediazione è cruciale perché consente di vedere i nuovi flussi di potere, che poi vengono descritti da Giacomini su questo numero di micromega, la differenza tra i nuovi potenti e i nuovi potentati economici rispetto a quelli del secolo scorso, e la grande differenza è che incidono sul tema della comunicazione, dell'informazione. Le piattaforme non si limitano a offrire strumenti neutri di connessione, piuttosto selezionano, classificano, filtrano, orientano, premiano, penalizzano. E viene citato l'espressione del tecnofeudalesimo coniata da Yanis Varoufakis, che è stata utilizzata per descrivere un ordine economico in cui i grandi proprietari di piattaforme e infrastrutture digitali esercitano un potere simile a quello dei signori feudali, estraendo rendite da ecosistemi informatici ai quali utenti e imprese sono nei fatti costretti ad accedere. Andiamo però ai tre scenari che Giacomini tratteggia, e soprattutto al terzo, per quello più, diciamo così, più improbabile, più positivo e quindi più necessario in termini politici da tenere sott'occhio. Perché il primo scenario, prendendo i tre attori, in campo, lo Stato, le piattaforme e i cittadini, il primo scenario è Stati e piattaforme contro i cittadini. Forse non lo fa Giacomini, ma lo potremmo forse sintetizzare come modello cinese, non perché il regime cinese sia l'unico a comportarsi in questo modo, ma è forse quello che lo fa con maggiore dispiego di mezzi e quindi anche con maggiori risultati. E in che cosa consisterebbe questo primo scenario? In che cosa consiste? Cittadini, stati e grandi compagnie digitali sono i protagonisti del conflitto politico nella nostra era. E nel primo scenario che possiamo immaginare e che si può concretizzare, stati e piattaforme convergono contro i cittadini. È la configurazione della libertà soffocata, quella in cui il potere pubblico e il potere tecnologico si rafforzano reciprocamente. Nei regimi autoritari questa dinamica appare in forma brutale: controllo delle infrastrutture, sorveglianza capillare, censura, raccolta massiva di dati, repressione del dissenso, uso politico degli algoritmi. Le piattaforme, spesso nazionalizzate, diventano protesi del comando statale. Ma la questione non riguarda solo i regimi apertamente illiberali. Anche nelle nostre democrazie, sebbene in forme più morbide e opache, la collaborazione tra potere pubblico e potere tecnologico può produrre conseguenze gravi. Evoca Giacomini il tema della sorveglianza di massa, l'aggiramento dei vincoli tipici dello Stato di diritto, per esempio là dove un governo non potrebbe intervenire apertamente senza controllo giudiziario, potrebbe spingere soggetti privati a fare il lavoro sporco, moderare, profilare, segnalare, rimuovere, declassare. In questo senso il rischio non è la censura classica, ma una forma di disciplinamento diffuso che produce autocensura, conformismo e ritiro dalla sfera pubblica. E quindi questo è il primo scenario descritto da Giacomini su Micromega: stati e piattaforme alleate contro i cittadini. Poi c'è un secondo scenario: piattaforme e individui, non più cittadini, ma individui, contro lo Stato. E nel secondo scenario i soggetti avvantaggiati sono le compagnie digitali in alleanza più o meno implicita con gli individui consumatori, a scapito del potere statale. È il trionfo della libertà economicista, cioè di un capitalismo digitale slegato dalla responsabilità sociale. In questo assetto i cittadini non vengono trattati come membri di una comunità politica, bensì come utenti, clienti, produttori di dati, lavoratori occasionali, target pubblicitari. È una sorta di laissez-faire perfettamente coerente con l'immaginario neoliberale, e in parte anche questo modello si sta realizzando. Anche qui, dovendo mettere un'etichetta, se il primo modello poteva avere un'etichetta, diciamo così, del regime cinese, forse in questo caso gli Stati Uniti d'America sono il paese di riferimento di una anche qui. Non in termini assoluti, naturalmente, perché è un modello che riguarda tutti, riguarda anche noi, ma lo scenario di uno Stato che perde capacità di indirizzo e di riequilibrio. Qui lo vedremo anche da un approfondimento di Francesca Bria, è già in qualche modo quello che sta accadendo. Negli Stati Uniti, il risultato è una condizione post-democratica, le procedure democratiche rimangono, ma il baricentro sostanziale del potere si sposta verso le elite economiche private, la cittadinanza si svuota, la partecipazione si consuma, la politica si riduce a gestione dei vincoli imposti dall'alto. E in questa configurazione i tecno-oligarchi si candidano a diventare i nuovi padroni del mondo, non perché abbiano sostituito formalmente gli stati, ma perché ne condizionano l'azione, ne piegano le scelte, ne occupano progressivamente funzioni strategiche. Alla fine dei conti, più che davanti a un libero mercato, ci troviamo davanti al rischio di una subordinazione della sovranità alle oligarchie. E poi c'è il terzo scenario, e qui leggo integralmente questa parte, perché credo sia la sfida politica decisiva più importante che l'Unione Europea ha davanti, senza nulla togliere alle crisi migratorie, quanto riempie le cronache, sta riempiendo le cronache di questo agosto. Il terzo scenario, cittadini e Stato contro le oligarchie digitali. In che senso? Vediamo cosa scrive Giacomini su Micromega. Il terzo scenario è quello idealmente più desiderabile, ma anche il più difficile e il più lontano da realizzare. Qui cittadini e Stato democratico costruiscono una sinergia capace di governare le big tech, limitarne il potere, orientarne l'azione. È la configurazione della libertà politica, l'unica in cui lo sviluppo tecnologico viene subordinato a fini collettivi e non viceversa. Questa configurazione può realizzarsi solo in una democrazia viva. Non basta infatti che lo Stato esista e regoli, occorre che i cittadini partecipino realmente alla definizione dell'indirizzo politico e che le istituzioni riescano a trasformare tale indirizzo in decisioni efficaci. La libertà politica non coincide con l'assenza di vincoli né con il semplice consumo di servizi. È la condizione in cui una comunità riesce a darsi regole comuni per impedire che il potere economico privato si trasformi in rapporti di subalternità. In questo assetto, lo Stato rifiuta il dogma neoliberista secondo cui il mercato digitale dovrebbe autoregolarsi. Si assume invece la responsabilità di agire sia come regolatore che come innovatore. Limita le concentrazioni di potere, applica politiche antitrust, protegge i dati personali, difende il pluralismo informativo, sostiene infrastrutture pubbliche e beni comuni digitali, promuove ricerca e sviluppo compatibili con i diritti fondamentali, garantisce servizi sociali e redistribuzione. In altre parole, non si limita a inseguire la trasformazione tecnologica, ma cerca di orientarla. Se l'obiettivo è evitare che i tecno-oligarchi diventino i nuovi signori delle società contemporanee, allora l'alleanza tra cittadini e istituzioni democratiche deve dotarsi di un'agenda all'altezza della sfida. Anzitutto occorre costruire diritti capaci di proteggere non solo la libertà fisica, ma anche quella mentale, cognitiva e relazionale. In un ambiente in cui piattaforme e sistemi di intelligenza artificiale competono per catturare l'attenzione, prevedere comportamenti e orientare le scelte, la protezione dei dati, il diritto all'oblio, la trasparenza algoritmica, l'accesso equo alla rete, la possibilità di usare crittografia e il diritto alla disconnessione non sono privilegi, ma condizioni di libertà. In secondo luogo serve una regolazione della sfera pubblica digitale che non si limiti a opporre libertà d'espressione e contrasto alla disinformazione, ma affronti il problema strutturale della concentrazione comunicativa. La moderazione dei contenuti deve essere trasparente, motivata, contestabile e sottoposta a controlli pubblici e democratici. Non si tratta di attribuire allo Stato un potere censorio, ma di sottrarre alle oligarchie private il monopolio di fatto sulle condizioni della parola pubblica. In terzo luogo, è indispensabile applicare il principio della separazione dei poteri anche nell'ambiente digitale. Nessun soggetto dovrebbe poter controllare simultaneamente infrastrutture, dati, mercati, informazione, pubblicità, servizi cloud e capacità computazionale senza incontrare limiti. Qui il tema antitrust non è solo economico, ma costituzionale. E poi ancora Giacomini su Micromega prosegue con quello che a me pare un nodo fondamentale, il quinto punto. È necessario rilanciare la qualità della partecipazione democratica. Se i cittadini restano confinati nel ruolo di utenti o consumatori, non potranno contrastare davvero il potere tecnoligarchico. Servono educazione critica, strumenti deliberativi, alfabetizzazione digitale avanzata, istituzioni capaci di coinvolgere la cittadinanza nelle decisioni sulla tecnologia e magari aggiungo io non solo sulla tecnologia. Senza una cittadinanza più forte, ogni regolazione rischia di restare fragile. E infine, il nodo redistributivo è ineludibile. Il capitalismo digitale produce rendite enormi attraverso dati, automazione e finanziarizzazione. Una parte significativa di questo valore dovrebbe essere restituita alla collettività attraverso una tassazione efficace, investimenti in welfare, servizi pubblici, scuola, sanità, ricerca, senza redistribuzione. La promessa tecnologica continuerà a tradursi in accumulazione privata e impoverimento, politico. Questo, tra l'altro, l'articolo di Giacomini di Micromega che arriva a definire le proposte del terzo scenario, cioè quello di un'alleanza tra cittadini e stati democratici per governare il potere dei grandi colossi tecnologici, definisce le proprie stesse proposte magari ingenue, anzi. Le proposte del terzo scenario sono ingenue, ma un'ingenuità ancora più grande sarebbe credere che l'ordine attuale possa correggersi spontaneamente. Se lasciati a se stessi, i processi in corso rischiano di andare non verso una democratizzazione del potere tecnologico, ma verso la sua ulteriore concentrazione. E quando il potere si addensa attorno a pochi soggetti che controllano infrastrutture vitali, sistemi di conoscenza, accesso alla parola pubblica, capacità di sorveglianza e margini crescenti di influenza statale, la parola oligarchia smette di essere una metafora. Se non vogliamo che il XXI secolo assuma i tratti di un neofeudalesimo digitale, il primo passo da fare è sottrarci alle narrazioni rassicuranti e chiamare le cose con il loro nome. Non siamo tutti sulla stessa barca, scrive Gabriele Giacomini, ricercatore presso l'Università di Udine su questo numero di micromega, dove si trova anche, diciamo, nell'ambito degli aspetti, chiamiamoli, più propositivi o di denuncia, un intervento di Francesca Bria, che è membro del Consiglio europeo per l'innovazione. E Francesca Bria parte da un esempio. Alla fine di luglio 2025 l'esercito statunitense ha firmato in sordina uno dei più grandi contratti di difesa della storia del paese. Un accordo da 10 miliardi di dollari ha affidato a Palantir Technologies, la società di analisi dati cofondata dal miliardario Peter Thiel, il controllo dell'intelligence sul campo di battaglia, della logistica, della sicurezza interna e dei sistemi di sorveglianza dell'immigrazione. Ufficialmente presentato come una riforma per l'efficienza, il contratto ha di fatto trasferito funzioni sovrane di sicurezza fondamentali a un'azienda privata il cui fondatore ha apertamente dichiarato che libertà e democrazia non sono più compatibili. Il manifesto di Palantir, di TL Carp, e Bria fa molti altri esempi che si incastrano perfettamente nella definizione che dava Giacomini, cioè di uno Stato che viene lentamente svuotato delle sue prerogative affidate ad aziende esterne. Non si è trattato di una transazione isolata. Durante la seconda amministrazione di Donald Trump a Washington si è cristallizzata una nuova formazione, una coalizione di miliardari della tecnologia che sta progettando quello che definiamo authoritarian stack. Stack sta per, diciamo, sistema interconnesso, un sistema verticalmente integrato di controllo privatizzato che si estende dalle piattaforme cloud e dai modelli di intelligenza artificiale ai droni autonomi, ai satelliti militari e perfino alle infrastrutture monetarie. Al timone ci sono Peter Thiel, Elon Musk, Mark Andreessen e David Sacks, i cui investimenti ora si allineano a un progetto politico, la trasformazione della sovranità stessa in un insieme di asset privati. E a differenza del complesso militare-industriale del periodo della Guerra Fredda, il complesso militare-industriale, ricordiamo, una definizione del generale Eisenhower, spesso citata tra l'altro da Marco Pannella per sottolineare la necessità e l'urgenza delle alternative antimilitariste e non violente. Ma torniamo da Bria su Micromega. A differenza del complesso militare industriale del periodo della Guerra Fredda, questa formazione è più rapida, transnazionale e ideologicamente coerente. Non marcia con i carri armati né fa pressioni sul Congresso dall'esterno. Si insinua invece attraverso canali di reclutamento del personale, circuiti di approvvigionamento e architetture tecniche senza le quali lo Stato non può più funzionare. E qui ci sono, descrive Bria i contratti, anche la possibilità. Il Pentagono ha iniziato a nominare i dirigenti della Silicon Valley direttamente nei ranghi militari, da Palantir, da Meta, da OpenAI. Anche il meccanismo degli appalti ha subito un'inversione con le aziende che determinano, diciamo così, le regole e i capitolati. Grazie. sui quali poi lo Stato va a investire. Questa architettura non è circoscritta ai confini nazionali, la sua forza gravitazionale sta già rimodellando la sicurezza, la migrazione e le infrastrutture digitali dell'Europa. Nel Regno Unito, Palantir fornisce al Servizio Sanitario Nazionale una piattaforma che copre decine di milioni di cartelle cliniche. In Germania ha fornito software per la lotta al terrorismo. E l'Italia ha firmato in silenzio contratti per integrare i terminali di Starlink di Musk nelle reti di comunicazione militari e di emergenza. Ogni contratto erode la capacità di paesi europei di governare in modo indipendente. E poi, dopo aver descritto queste connessioni di potere, Francesca Bria presenta il progetto Authoritarian Stack, sviluppato da una rete di ricercatori, giornalisti e tecnologi. Il progetto si propone di mappare, identificare e smascherare l'architettura di questa nuova formazione di potere, la sua ideologia, le sue infrastrutture, i suoi attori e la minaccia rappresentata per l'autodeterminazione democratica. È un'inchiesta, è una mappa delle reti, delle connessioni, ma anche un programma in grado di fornire a giornalisti, attivisti e responsabili politici gli strumenti intellettuali per comprendere e contrastare questa formazione. Una selezione di letture annotate e organizzate per visione ideologica, settore strategico e casi di studio. Se vogliamo che la democrazia sopravviva all'era delle guerre, dell'intelligenza artificiale, delle reti orbitali privatizzate, della governance algoritmica autoritaria, allora deve riappropriarsi delle proprie fondamenta tecnologiche. Ciò significa investire in infrastrutture pubbliche costruite per servire i cittadini e la democrazia, non gli oligarchi. Significa elaborare dottrine di tecnologia democratica, tanto quanto la destra tecnologica autoritaria ha elaborato le proprie post-democratiche, e significa rifiutarsi di confondere l'appropriazione privata con l'interesse pubblico. Questo troviamo a firma di Francesca Bria su questo numero di Micromega, I nuovi padroni del mondo, sicuramente, diciamo così, con una tesi molto forte che va in un'unica direzione e che però contiene degli elementi di riflessione proprio per la politica e la democrazia di indubbio rilievo e importanza. Naturalmente, come viene evocato, è stato evocato nei pezzi che ho selezionato, il tema dell'Europa, cioè di quale soggetto è di una, diciamo, di scala, massa critica e dimensione necessaria per poter intervenire su temi come questi è una questione molto importante. Quindi, che cosa può fare l'Europa e che cosa concretamente fa? Proprio rivolta all'Unione Europea, per esempio alla nostra campagna di Humans su un'intelligenza artificiale civica. L'Europa, le istituzioni internazionali in generale, è una testata sicuramente non tenera nei confronti delle istituzioni internazionali, dell'Europa, ma anche dell'ONU, è Panorama. E quindi torniamo su Panorama con Fausto Biloslavo. I cattivi maestri dell'ONU, soldi da Cina, Russia e Qatar, viaggi trionfali a Cuba e in Iran, Posizione estrema e propale e dito sempre puntato contro l'Occidente, a cominciare dagli Stati Uniti, responsabili di tutti i mali del pianeta. Non stiamo parlando di attivisti con un'agenda politica a senso unico, ma della pletora di relatori speciali incaricati dal Consiglio per i diritti umani dell'ONU. In tutto sono una sessantina, 46 su temi globali, dalla povertà al diritto alla casa, e 13 relativi a paesi specifici. E si fa l'esempio, naturalmente, di Francesca Albanese. Viene citata Valeria Robecco, presidente dell'Associazione dei Corrispondenti alle Nazioni Unite, che spiega Panorama. Ufficialmente si tratta di relatori indipendenti e le loro conclusioni non sono vincolanti. L'Italia è un paese molto attento a queste figure, come Francesca Albanese, ma in altre nazioni non provocano dibattiti accesi come da noi. Lo stesso Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, che nomina i relatori speciali, è composto da 47 membri che in gran parte non provengono da democrazie. Invece di operare come esperti indipendenti e imparziali, molti detentori di mandati utilizzano visite nei paesi e rapporti tematici per promuovere narrazioni politicizzate, denuncia il rapporto di Human Rights, di UN Watch, non Human Rights. Prendono di mira in modo sproporzionato gli stati democratici proteggendo i regimi autoritari dai controlli. E di tutti questi andiamo a prendere un caso specifico. Alena Duan, legale bielorussa, specialista nel normalizzare le narrazioni autoritarie come relatrice sull'impatto negativo delle misure coercitive unilaterali. Che significa sanzioni? Il mandato è nato su un impulso dell'Iran e del movimento dei paesi non allineati. I principali finanziatori fanno pensare sull'indipendenza della garante dell'ONU, la Cina, che dal 2020 al 2024 ha versato quasi 1 milione di dollari, la Russia 265 mila e il Qatar 50 mila. UN Watch sottolinea che Duan non ha mai rivelato come sia stato utilizzato questo denaro. Per la relatrice speciale, paesi come Cina, Iran, Siria, Cuba, Venezuela e Zimbabwe sono vittime innocenti dell'oppressione occidentale. Quando al potere a Damasco c'era ancora Assad, l'esperto delle Nazioni Unite, dopo una visita nel paese, arrivò a dichiarare che le sanzioni occidentali avrebbero potuto configurarsi come un crimine contro l'umanità nei confronti dell'intera popolazione siriana. Ovviamente difende a spada tratta Cuba e ha sostenuto che le sanzioni USA sono la causa dell'insicurezza alimentare in Corea del Nord. Nel dicembre 2022, mentre gran parte del mondo condannava la Repubblica Islamica per la brutale repressione dei manifestanti, in seguito alla morte di Mahsa Amini, Duan ha scelto assurdamente di pubblicare una lettera in cui attribuire la colpa dell'inquinamento atmosferico iraniano alle sanzioni statunitensi. E quindi questo è uno dei casi raccontati da Fausto Bisoslavo su Panorama, sui cattivi maestri dell'ONU. Ecco, forse mi permetto di integrare: lo scenario oggi è reso più complesso rispetto al semplicemente il confronto, diciamo così, dittature e poteri dittatoriali contro le democrazie occidentali, anche relativamente alle sanzioni da cui siamo partiti, con le sanzioni americane dell'amministrazione Trump contro la Corte Penale Internazionale, per le quali Trump ha chiesto aiuto, secondo il Financial Times, a Xi Jinping e Vladimir Putin contro la Corte Penale Internazionale, che il segretario di Stato Rubio ha dichiarato volere smantellare, che gli USA vogliono smantellare mattone dopo mattone, e hanno già indotto due paesi, il Venezuela e il Chad, ad abbandonare la Corte Penale Internazionale. Ecco, questo tipo di azione esce dallo schema democrazie da una parte e poteri dittatoriali e fondamentalisti dall'altra, e spezza pericolosamente il riferimento, diciamo così, alla liberal democrazia, alla democrazia e allo Stato di diritto, e di questo pure bisogna tenere conto anche quando si vanno a analizzare i poteri e gli equilibri all'interno delle Nazioni Unite. Ma con questa citazione di Fausto Biloslavo su Panorama, chiudiamo qui la puntata di oggi di Stampa e Regime.
1: Radio Radicale 10:46 minuti, era Stampa Regime curata oggi da Marco Cappato, e prima di proseguire con la nostra programmazione diamo un breve aggiornamento sulle notizie di questa mattina. L'attacco di droni ucraini condotto questa notte contro la Russia è stato il più massiccio dall'inizio dell'anno. I dati diffusi dal Ministero della Difesa russo: 822 droni intercettati e distrutti dalle difese aeree, riferisce la TASS, l'agenzia russa, appunto citando i dati del Ministero della Difesa. I droni sono stati intercettati nei cieli delle regioni di Belgorod, Bryansk, Vladimir, Volgograd, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Novgorod, Oryol, Rostov, Ryazan, Tambov, Tula, nella regione di Mosca, nei territori di Krasnodar e in Crimea, oltre che sulle acque del Mar d'Azov e Mar Nero, secondo i dati sempre riportati dalla TASS, citando il Ministero della Difesa russo. Diverse quindi le regioni interessate da questo attacco. Il precedente attacco di vasta portata risaliva alla notte del 15 agosto, quando le difese aeree russe avevano abbattuto 598 droni ucraini. Prima, il numero più elevato, lo scorso 26 giugno, con 660 droni intercettati e distrutti, sempre secondo i dati forniti dal Ministero della Difesa russo. Mentre sul fronte ucraino, tre persone sono rimaste ferite nella notte a Kiev in seguito a un attacco russo condotto con missili balistici che ha provocato esplosioni e incendi in diversi punti della capitale ucraina, come hanno riferito il sindaco Klitschko, l'amministrazione militare della città e il servizio di emergenza statale. E ora in Medio Oriente, il ministro della difesa israeliano Katz minaccia ulteriori attacchi nel contesto dell'escalation contro Hezbollah. Nessun conto in nessun ambito resterà aperto. Colpiremo con tutta la nostra forza coloro che danneggiano i nostri soldati, i nostri cittadini, ha scritto il ministro israeliano sui social. Perché? E questa dichiarazione ieri è una violazione della tregua da parte di Hezbollah denunciata da Israele, col feriti alcuni militari israeliani nella zona di sicurezza, e la risposta israeliana è stata dei raid nel sud del Libano con un bilancio di 11 morti e 19 feriti, il più grave registrato nel paese dall'accordo siglato a giugno tra Libano e Israele. Il portavoce dell'IDF ha confermato il raid, specificando che è stato colpito il quartier generale dell'unità Radwan di Hezbollah e che nell'attacco sono stati eliminati il terrorista Ali Samir al-Hazai Hassan, comandante del battaglione Radwan, e diversi altri terroristi. Il primo ministro israeliano, poi Netanyahu, ha poi accusato Hezbollah di usare scudi umani. Hanno deliberatamente fatto entrare civili in quel complesso militare. E appunto il ministro della difesa israeliano Katz oggi minaccia nuovi attacchi contro Hezbollah. Nessun conto resterà aperto. Colpiremo con tutta la nostra forza coloro che danneggiano i nostri soldati, i nostri cittadini, ha detto il ministro israeliano. Hezbollah è responsabile della presenza israeliana in Libano, lo dice un portavoce del Dipartimento di Stato americano ad Al Jazeera. Secondo il funzionario, Hezbollah è il principale ostacolo alla ripresa economica del Libano e ha affermato che il programma Zona Pilota rimane l'unica via percorribile per la pace. Questo

di Hamas, guidata dal capo dell'ufficio politico Khalil Alaya. La prima visita in Egitto da quando è stato eletto il mese scorso alla carica. Anche la delegazione di Hamas incontrerà il capo dell'intelligence egiziana Rashad, quindi appunto proseguono i colloqui con i mediatori per cercare di implementare la fase 2 del piano USA per la striscia di Gaza, che prevede innanzitutto il disarmo completo di Hamas. Mentre veniamo alla situazione di Ceuta, ieri un nuovo tentativo di assalto all'exclave spagnola, questa volta respinto per l'intervento della polizia marocchina. Centinaia di migranti avevano risposto agli appelli sui social che invitavano per il 15 agosto di entrare in massa nell'exclave di Ceuta, come accaduto il 30 e 31 luglio scorsi. Stavolta però le forze di polizia marocchine hanno presidiato in maniera massiccia la zona di confine e hanno respinto i migranti, in prevalenza subsahariani, che si erano radunati sulle colline dietro la città costiera di Fnidek, tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Scusate, per disperderli sono state usate anche cariche della polizia, gas lacrimogeni, con alcuni scontri. Non si registrano comunque feriti, ma 110 arresti, 148 migranti respinti. E questo è il bilancio appunto della giornata di ieri. Sul fronte Ceuta, Ceuta che è stata anche citata ieri dal videomessaggio pubblicato su X dal ministro dell'interno Piantedosi in occasione del consueto bilancio del Viminale a Ferragosto. Basta ambiguità, Ceuta è un segnale che l'Europa non può sottovalutare, contrastare i trafficanti di esseri umani deve essere una priorità. E stamattina sempre il ministro Piantedosi su X ha fatto un bilancio dell'operazione di Ferragosto delle forze dell'ordine. Oltre 1000 persone identificate, 517 veicoli controllati, 11 perquisizioni eseguite con ingenti quantitativi di droga sequestrati. Sono i risultati dei controlli straordinari messi in campo dalla Polizia di Stato nel rione Marconi a Reggio Calabria e nel quartiere Bagnoli a Napoli. Nel Regino un soggetto è stato arrestato in flagranza per spaccio, mentre nel capoluogo partenopeo sono stati inoltre denunciati 2 parcheggiatori abusivi e sanzionate 3 attività commerciali. Un'azione mirata per garantire sempre maggiori condizioni di sicurezza nei quartieri più sensibili delle nostre città, è quanto afferma Piantedosi. Così appunto il post del ministro Piantedosi su X, mentre si segnalano operazioni anche a Roma, controlli dei carabinieri a Ferragosto. 25 persone arrestate, 56 denunciate per vari reati, bilancio complessivo di un piano straordinario di presidio capillare su tutta la capitale e la provincia, promosso e attuato in occasione del ponte di Ferragosto dai carabinieri. L'obiettivo è stato duplice: garantire il rispetto della legalità nei luoghi di vacanza e aggregazione e proteggere i quartieri residenziali lasciati incustoditi. Tutte le operazioni hanno fatto capo alle centrali operative. E questi appunto i risultati di questa operazione anche nella capitale da parte dei carabinieri. Mentre dall'Ucraina, nuovi raid russi su Kiev in mattinata dopo il massiccio attacco avvenuto nella notte. L'esercito, scrivono i media ucraini, è stato informato della presenza di un missile diretto verso la città, dove si sono udite diverse esplosioni attorno alle 9:49 ora locale. Stanotte i russi avevano attaccato Kiev con missili balistici che hanno provocato incendi e il ferimento di 3 persone. Comunque appunto la notizia è che ci sono stati altri attacchi

0: nella mattinata. Anche il Ministero della Difesa di Mosca conferma gli attacchi contro fabbriche militari e raffinerie di petrolio in diverse città ucraine. Questa è la versione, diciamo, di Mosca. E ora torniamo però in Italia, dove è avvenuto nella serata del 15 agosto un clamoroso furto al Museo regionale di Messina. Ignoti si sono introdotti nelle sale del museo violando il sistema di allarme e di protezione delle opere, portando via due opere di Antonello da Messina. Si tratta del Podittico, tre tavole su cinque, e la tavoletta bifronte prelevata dalla teca blindata. A comunicarlo alla direzione del museo intervenuta la polizia e la scientifica, che hanno già avviato rilievi e le indagini del furto. Sono stati informati gli organi regionali. Oggi il museo resterà chiuso al pubblico. Il commento di Enzo Caruso, assessore alla cultura del comune di Messina. I riflettori accesi ultimamente con l'acquisto di un'opera di Antonello per 15 milioni di euro, Lecce Homo, sicuramente hanno destato l'interesse di tantissimi ladri d'arte. Inimmaginabile che una cosa del genere possa capitare. È stato un colpo quasi da film come quello al Louvre, inimmaginabile che possa capitare in città. Chiaramente ci vengono sottratte due delle opere più importanti che custodiamo nel nostro museo, ha detto appunto l'assessore alla cultura del comune di Messina. Queste la notizia per ora da Messina, mentre per quanto riguarda il terremoto in Indonesia, almeno 47 morti, terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito in particolare l'isola di Flores, a distanza di poche ore, poi un'altra scossa di magnitudo 6,9 sull'isola di Sumatra. La Farnesina ha reso noto che sono circa 5.000 cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia, di cui circa 500 proprio sull'isola di Flores, ma al momento non risultano vittime o feriti tra gli italiani appunto presenti in queste regioni. Comunque è stata attivata naturalmente l'unità di crisi per assistere e eventualmente riportare in Italia gli italiani che volessero lasciare il paese. E infine un'ultima notizia dagli Stati Uniti: su Truth, il presidente americano Trump sollecita il Senato ad approvare l'ora legale permanente. Il Senato deve votare al più presto la legge No More Chaining the Clock Act, basta con il cambio dell'ora, avere più sole nel tardo pomeriggio è meglio anche per combattere la criminalità, scrive il presidente Trump su Truth, aggiungendo che cosa più importante, basta con il ridicolo cambio dell'ora due volte all'anno, con tutti i disagi e il caos che provoca, finalmente fatelo. Trump si riferisce al Sunshine Protection Act, che toglie la pratica di spostare le lancette degli orologi in primavera e autunno. In questo modo, su tutto il territorio americano, resterebbe permanente l'ora legale. Il provvedimento, già votato alla Camera, attende ora il via libera del Senato e appunto il presidente americano lo sollecita. Bene, adesso sono le 11 in punto e vi proponiamo un'intervista a Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, autore del libro Una nuova primavera, che si è tenuta lo scorso 2 agosto nell'ambito della manifestazione Piazza Asiago con David Parenzo e Alessandro De Angelis.
1: Un saluto agli ascoltatori, eccoci anche per oggi all'appuntamento della programmazione di Radio.
0: No, scusate, è stato un mio errore. Partiamo invece con la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Embo.
1: Un saluto agli ascoltatori, eccoci anche per oggi all'appuntamento della programmazione di Radio Radicale in cui vi parliamo di storia. Per le segnalazioni di oggi ci serviremo di due riviste uscite da poco che ci aiuteranno probabilmente anche nelle prossime settimane. Micromega, il numero 3 di quest'anno, tanti auguri Repubblica, 80 anni fra conquiste e promesse da realizzare, si capisce subito di che cosa parleremo. La seconda rivista è Frontiere della psicoanalisi, la passione dell'ignoranza, e qui diciamo tra le conquiste, le promesse e le mancate realizzazioni della Repubblica e il secondo tema, vedrete la connessione c'è ma non è semplicissima, la spieghiamo punto per punto, vediamo se ci riusciamo. Partiamo da un argomento di cui, per chi avesse ascoltato questa trasmissione anche la settimana scorsa, ricorderà, la questione del passaggio della continuità e delle discontinuità tra Stato fascista e nascita della Repubblica, un momento molto complicato per noi italiani, per la nostra storia, per la vicenda italiana. Oggi ci ritorniamo appunto leggendovi qualcosa di un saggio di Davide Conti, da una prospettiva opposta rispetto a quella che vi abbiamo letto la settimana scorsa. Questo appunto ci può aiutare anche a chiarirci le idee, se possibile. Gli uomini di Mussolini nella Repubblica, qui proprio un tema di cui abbiamo parlato spesso in questa trasmissione. Scrive Davide Conti, a un certo punto, vi abbiamo già fatto capire di che cosa parliamo, a un certo punto scrive: il grande tema della transizione dal fascismo alla democrazia dello Stato italiano, che riuscì a farsi repubblicano ma non compiutamente costituzionale, mantenendo operanti per decenni istituti, leggi, strutture e apparati amministrativi, civili e militari che avevano rappresentato la dorsale della ventennale dittatura mussoliniana. Questo è il punto. Le ragioni che determinavano questo processo, che determinarono questo processo, sono rintracciabili da un lato in una serie di convergenti fattori storico-politici nazionali e internazionali che concorsero in modo decisivo a informare i caratteri del passaggio dell'Italia da Stato monarchico fascista a Repubblica democratica, necessità della ricostruzione di un paese sconfitto, vincolo della guerra fredda e della divisione bipolare del mondo, e dall'altro da quel processo di continuità dello Stato, come è stato definito da Claudio Pavone, che con il suo concretarsi si è innervato nel corpo della nazione repubblicana. Ora, qui il tema non è la discussione sulla continuità dello Stato, perché ne abbiamo parlato tante volte, il tema è un altro e ci arriviamo proprio con le parole di Davide Conti. In questo quadro si è andata definendo una visibile dicotomia che ha segnato la vicenda nazionale del secondo guerra, nel secondo dopoguerra, ossia A, la nascita della Repubblica disegnata a immagine e somiglianza dell'esperienza politico-militare della Resistenza, ovvero la Costituzione formale destinata alla disapprovazione, dice senza mezzi termini Davide Conti, B, la cristallizzazione, disegno conservatore dei rapporti di forza nazionali e degli assetti geopolitici internazionali, ovvero il definirsi di una Costituzione materiale intesa come elusione della lettera della nuova carta e suo congelamento nel decennio 46-56 in nome e per conto della Realpolitik della guerra fredda, che sostanziò la persistenza dell'eredità del regime fascista nella Repubblica. Questo è il ragionamento di Davide Conte, e anche inserire questa idea della Costituzione formale, quella materiale, di cui avete sentito tante volte parlare da Radio Radicale, magari con accenti e letture diverse, è interessante per capire il ragionamento, che poi si sposta un po' più avanti. Proseguiamo a leggere la pedagogia della catastrofe, questo è il titolo del paragrafo successivo. La prima, in ordine cronologico, delle diverse concause che definirono segno e cifra del dopoguerra italiano, fu senza dubbio la modalità con cui il paese uscì dal fascismo, cioè il 25 luglio del 1943, dopo oltre 20 anni di dittatura interna, di guerre coloniali e di aggressione imperialista. Il governo Mussolini non cadde per un moto popolare di italiane e italiani capaci di rovesciare un regime totalitario, come lo definì già nel 1923 il deputato liberale Giovanni Amendola. Qui fa bene Conti a ricordare appunto questa questione. Mussolini poi si impadronì di questa definizione di Amendola, va ricordato anche questo. Quindi non fu un moto popolare, è importante che questa riflessione poi viene fatta da Micromega. Italiani e italiane che erano stati spinti dentro le fiamme della guerra totale di sterminio. Al contrario, il fascismo aveva organizzato e goduto del consenso di ampia parte dell'opinione pubblica nazionale, con la sola eccezione della classe operaia. E qui Davide Conte cita Simona Colarizzi, L'opinione degli italiani sotto il regime, un famosissimo libro di Simona Colarizzi. Questa affermazione, mi consenta l'autore, se mai dovesse ascoltare questa trasmissione, è contestabile, perché che qui prendere la classe operaia in senso un po' monolitico, anche in quel mondo c'erano forti simpatie per il regime. Ma proseguiamo con il ragionamento. Al di là di questa affermazione, era stato sepolto solo dalle macerie della guerra mondiale che aveva contribuito a scatenare a fianco della Germania nazista e che aveva perduto. Fu dunque la pedagogia della catastrofe e l'incedere inesorabile della sconfitta militare a imporre obtorto collo la fine del governo Mussolini, tanto alla società italiana nel suo insieme quanto alla monarchia. Questo è il fatto. La dittatura morì dunque non sotto la spinta di un'insorgenza interna antifascista, ma attraverso una operazione politico-istituzionale condotta dalla monarchia di concerto con i gerarchi del regime. Questo è il fatto, questa è la realtà dei fatti. E la considerazione di David Conti è importante, al di là, diciamo, del concetto di diciamo, impermeabilità, come dire, della classe operaia. In Italia è uso comune, prosegue, edulcorale, al fine di eluderne il significato nel discorso pubblico, il nodo storico, anche qui importante il ragionamento, nodo storico di fondo sotteso agli eventi dell'8 settembre del 43, denominando armistizio quello che nella realtà dei fatti altro non fu che liberarsi della formula che Roosevelt e Churchill, in accordo con Stalin, avevano formalizzato nella conferenza di Casablanca del gennaio del 43, il principio della resa incondizionata come unica conclusione possibile del conflitto contro il nazifascismo dell'asse Germania-Italia-Giappone. E questo è importantissimo anche come punto di riferimento. Quello che venne siglato non fu appunto un armistizio tra pari, tra soggetti in rapporti di forza pure sbilanciati, ma ancora entrambi in grado di combattere, bensì una resa incondizionata, una resa dichiarata da uno dei contendenti, nello specifico dall'Italia. In questo quadro, il 25 aprile del 45 segnò la radice di quel processo storico di liberazione che divenne da un lato esito costituente e dall'altro provvisoria sospensione della continuità dello Stato. E qui andiamo nelle secche di questa questione, almeno secondo la mia lettura, provvisoria appunto in ragione delle condizioni storiche date che da subito tornarono, se mai fossero state allontanate, preponderanti. Tale presa d'atto, lungi da voler rappresentare una diminuzio, assegna alla resistenza non l'identità di una rivoluzione tradita, ma quella di un evento straordinario della storia nazionale capace di disegnare un orizzonte di senso nuovo nella vicenda del paese. Poi qui alcune riflessioni che saltiamo. A un certo punto Conti riporta le parole di Pietro Scoppola, per il quale, aperte virgolette, l'accordo raggiunto poi dai rappresentanti del CLN Alta Italia, i rappresentanti del comando militare alleato, più esattamente le condizioni imposte da questi ultimi, avevano già tracciato poi i limiti invalicabili dell'azione del CLN. anche per il periodo successivo alla liberazione. Non era solo esclusa ogni possibilità di un esito socialista per la resistenza italiana, ma si delineava anche inevitabile una sostanziale continuità istituzionale, e qui appunto si cita Scoppola. In questo quadro, prosegue, si configurava dunque una cessione di sovranità dell'Italia sconfitta verso gli alleati anglo-americani, che si traduceva nell'impossibilità per il futuro governo di Roma di esercitare liberamente le proprie scelte su guida e impiego delle forze armate, processo di impianto del proprio sistema economico, gestione delle risorse interne, collocazione internazionale del paese. Qui ci sono opinioni diverse su questa questione, ma il ragionamento ci porterà tra poco in un'altra questione. Fu questa la cornice cui prese forma quel fenomeno storico unico nel suo genere nei paesi a democrazia moderna e capitalismo maturo, che fu per l'Italia lo stragismo. Ecco, questa è anche la questione, perché Conti appunto interpreta, alla luce di questa lettura dei fatti del passaggio tra fascismo e post-fascismo, diciamo così, e dopoguerra, contestualizza così la nascita dello stragismo, ovvero un fattore politico, economico e ideologico militare che caratterizzò lo sviluppo storico della nostra democrazia per un quindicennio, dice, dal 1969 al 1984, e che ebbe come prologo la strage di Portella della Ginestra del 1 maggio del 1947. 1969-1984 non sono tantissimi anni, anche se siamo poi stati abituati a pensare, a vedere una distanza immensa tra il 1970 e il 1980. In realtà, forse oggi con gli occhi, diciamo, meno immersi nella contemporaneità, nell'attualità, forse si capisce che in realtà erano passati davvero pochi anni. La mancata Norimberga italiana. Ora qui in premessa vi dico che è un interessante ragionamento questo di Conti, perché appunto in Italia non c'è stata una Norimberga, ma a meno di mie mancanze non si cita il fatto che in Italia c'è stata l'amnistia Togliatti nel giugno del 1946, e appunto è importante ricordare che c'è stato questo passaggio istituzionale molto criticato da diversi punti di vista, ma il motivo fondamentale fu anche questo. Però io non ho trovato questa citazione, magari non l'ho vista, per questo magari me ne scuso, però è importante tenerla presente. Ecco, all'indomani della fine della guerra, la continuità dello Stato simmetrica alla volontà degli alleati anglo-americani, organizzata sulla leva dell'anticomunismo nazionale e internazionale, permise al governo di guerra di beneficiare di una mancata Norimberga italiana, e appunto l'amnistia lo consentì, che consentì a 1283 criminali di guerra appartenenti al Regio Esercito, milizie fascistiche, iscritti nelle liste nell'ONU, questo è importante, accusati di stragi, rappresaglie, deportazioni, fucilazioni di massa su civili e partigiani in Jugoslavia, in Grecia, Albania, Africa, Unione Sovietica, anche Francia, di evitare qualsiasi processo e essere reinseriti negli apparati delle forze istituzionali in chiave anticomunista. E questo è il dato. Adesso le ragioni, appunto, come si vede, possono essere interpretate sicuramente in modo diverso, però questo accadde. Furono diversi personaggi accusati di crimini di guerra che, attraversata indenne la transizione dal fascismo alla democrazia, divennero protagonisti della stagione delle stragi e dei colpi di Stato. E qui naturalmente va ricordato tentati o progettati, perché fortunatamente colpi di Stato veri e propri in Italia non ce ne sono stati. E qui si fanno alcuni esempi, vi leggiamo rapidamente: Ettore Messana e Ciro Verdiani, che erano stati durante il fascismo questori di Lubiana, occupata durante la Seconda Guerra Mondiale, avevano con quella carica disposto rastrellamenti, fucilazioni, distruzione di comparti agricoli e industriali, deportazioni di civili nei campi di internamento. 202 costruiti dal Ministero della Guerra fascista e disposti dalla Val d'Aosta alla Sicilia, dove furono internati oltre 100.000 jugoslavi. Conti più volte ha scritto di queste questioni, sollevando anche accese discussioni, ma al di là del caso specifico, viene poi qui ricordato che questa parte però della storia del fascismo non va dimenticata, cioè le brutalità in Jugoslavia da parte del regime fascista, è importante ricordarlo, così come è importante ricordare quello che è accaduto poi dopo, ma diciamo siamo negli anni 50 e qui si riporta un altro passaggio, erano gli anni per esempio attorno al 1952 quando Scelba definì la Costituzione una trappola per il suo disegno democratico partecipativo che lasciava troppo spazio al movimento operaio e contadino considerato filo comunista e per questo nemico interno. Fu questa un'altra base della continuità dello Stato, dice, in ragione del postulato scelbiano che ben rappresentava il sentimento di un'ampia parte degli ambienti conservatori, ma non solo, appunto un'ampia parte della società italiana, direi, la carta subì un vero e proprio congelamento per l'intero decennio 46-56. Tutti i principali istituti della democrazia repubblicana non nacquero, dalla Corte Costituzionale al Consiglio Superiore della Magistratura, dalle regioni ai referendum, dalla riforma del diritto del lavoro alla chiusura dei manicomi, dall'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale alla legge sul divorzio, dal diritto di aborto alla riforma dei codici penali fascisti. Si andò definendo in questo modo una netta e visibile separazione tra lo Stato e la Repubblica. Anche questa è una riflessione interessante, a mio avviso, la distinzione tra Stato e Repubblica. Una citazione da Giuseppe Filippetta, il libro ha proprio questo titolo, La Repubblica senza Stato. Operata in primo luogo dal ministro Scelba, dice, l'esponente politico che più di ogni altro rappresentò, secondo la definizione di Gianni Budget Bozzo, la figura dell'uomo della rottura tra Stato e Resistenza. Citazione da Bozzo. Egli è stato l'uomo che ha offerto alla DC la possibilità di reggere lo scontro e di divenire così il partito delle istituzioni. A lui e a Einaudi si deve fondamentalmente la grande vittoria democristiana del 18 aprile che porta la firma di De Gasperi. Ma con ciò Scelba divenne la figura stessa della rottura tra Stato e Resistenza, tra la DC e le sinistre. E naturalmente la prospettiva di Bozzo era un'altra, ma qui viene riportata questa riflessione, può essere utile. Un altro esempio, e questo è davvero significativo a mio giudizio, il precipitato storico di questi eventi spiega per esempio come Mario Roatta, ex capo del servizio informazioni militari fascista, generale al comando della seconda armata di occupazione in Slovenia e numero uno della lista dei criminali dell'ONU, già nel 1944 si trovò nella condizione di poter fondare un servizio segreto clandestino, poi conosciuto come con i nomi di Noto Servizio o Anello, qui si cita il lavoro di Aldo Giannulli, all'interno dello Stato. Partecipare a progetti eversivi prima e dopo la nascita della Repubblica, restare impunito di fronte alle sue responsabilità e libero di agire in Italia come all'estero, lasciare anche dopo la sua scomparsa del 1968 una pesante eredità come quella di una struttura, appunto l'Anello, che fino agli anni 80 ebbe ruolo e partecipazione diretta in molti episodi eversivi dell'ordine costituzionale che hanno caratterizzato la storia del paese. Questa è la lettura di Davide Conti, appunto, di cui stiamo dando conto. Un altro esempio, Giuseppe P.S., che fu capo della terza sezione del controspionaggio del servizio informazioni militari fascista, responsabile della missione italiana in Spagna durante la guerra civile del 1936 con compiti di intelligence, e in particolare in questa funzione per il fascismo intercettò i volontari repubblicani partiti anche dall'Italia per combattere in Spagna, per arrestarli, eliminarli oppure assoldarli come spie. Al suo rientro Mussolini lo promosse suo braccio destro, assegnandogli la riorganizzazione del casellario politico centrale, la più grande schedatura di massa della storia del nostro paese. Nel 1941 Pies fu promosso vicecomandante generale dell'arma dei carabinieri, inviata a Spalato in Jugoslavia a organizzare la polizia fascista degli Ustascia croati. L'8 settembre del 1943 rientrò in Italia e venne subito intercettato dagli alleati anglo-americani che lo promossero comandante generale dell'arma dei carabinieri per il Mezzogiorno liberato, prefetto di Ancona e poi di Foggia. Dal 1946, passata indenne l'epurazione, venne nominato dal nuovo ministro dell'interno Mario Scelba suo braccio destro. Braccio destro di Mussolini divenne il braccio destro del ministero dell'interno della Repubblica Democratica Antifascista nata dalla Resistenza. Scelba chiese a PS di fare quello che aveva sempre fatto, perché gli equilibri della guerra fredda avevano mantenuto il nemico di ieri nello status di nemico di oggi. Riorganizzò il casellario politico centrale, strutturò una difesa civile che avrebbe dovuto essere elemento armato in grado di sostituire in determinati momenti di crisi i prefetti in carica ed eventualmente dare il via a un giro di vite anticomunista e antisocialista nel paese in vista di un eventuale risultato negativo per il fronte conservatore alle elezioni politiche del 48. PS parteciperà poi il 7-8 dicembre del 1970 al tentato golpe di Junio Valerio Borghese, l'ex comandante della decima massa fascista. Fuggirà dall'Italia riparando a Malta, rientrerà soltanto quando, caso unico nella storia dei processi in Italia, tutti gli imputati saranno assolti, compresi i rei confessi. Augusto PS, figlio di Giuseppe, fu introdotto dal padre all'interno del Servizio Informazione e Difesa, il SID, e da colonnello del Servizio Segreto organizzò nel maggio del 68, 1968, il viaggio di formazione dei neofascisti di Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale nella Grecia dei Colonnelli, che dal 21 aprile del 67 era diventato un regime militare. Quel viaggio servì a uomini come Pino Rauti, Mario Merlino, Stefano Delle Chiaie per formarsi alla guerra psicologica. Di lì a breve prenderà forma in Italia la strategia della tensione, che a partire dal 12 dicembre del 69, con gli attentati di Roma e Milano e la strage di Piazza Fontana, segnerà un quindicennio della vicenda repubblicana. Poi altri esempi, Rosario Barranco, che fu capo dell'Ovra a Nizza durante l'occupazione italiana, zona in cui vennero deportati 1.400 ebrei, iscritto nelle liste dell'ONU della Francia come criminale di guerra, nel 1948 fu promosso capo della squadra mobile di Roma. Poi altri esempi, questa sintesi, scrive l'autore a un certo punto, destruttura, ricostruzioni e formule elusive, autoassolutorie, come quella dei funzionari infedeli e dei servizi segreti deviati operante durante gli anni delle stragi in Italia, una formula che distorce e impedisce la comprensione di fenomeni complessi, non sempre omogenei. Questo è importante, la questione dei servizi che, appunto, autoassolutori, servizi segreti deviati, questa struttura che permane nel corpaccione delle istituzioni italiane, ecco, va interpretata, può essere interpretata anche in questi termini, di un ragionato e strutturato intendimento di fondo. Il contrasto e l'ostilità dichiarati nei confronti della Costituzione e il tipo di democrazia da essa designata come eredità della Resistenza. Questo è il ragionamento che fa Conti. Poi l'altro, il capitolo successivo, ancora ricco di particolari, dalla strategia della tensione ad oggi, il 12 settembre, il 12 dicembre 69, strage di Milano segna uno spartiacque, insomma, però secondo il mio modesto avviso abbiamo già letto il necessario e tra l'altro appunto già lo abbiamo detto. Il caso di Piazza Fontana non è un caso isolato, seguono le stragi di Gioia Tauro, Peteano, Questura di Milano, Italicus, Piazza della Loggia e qui si mette anche la stazione di Bologna. A un certo punto, scrive Conti, la transizione dal fascismo alla democrazia, informata dalla mancata Norimberga italiana e dal fallimento dell'epurazione, non solo consentì il mantenimento al loro posto degli uomini di Mussolini, e qui si fanno delle cifre, che qui Conti cita un suo articolo apparso sul Manifesto, ma c'è il lavoro anche del Dipartimento di Storia Contemporanea, l'Università Sapienza di Roma, che è stato pubblicato ormai diversi anni fa. Diamo qualche numero su questo mantenimento al loro posto di uomini che erano stati nei gangli dello Stato durante il regime. A metà degli anni 60 in Italia venivano dal regime 62 prefetti di prima classe su 64, quindi solo due non è. 64 prefetti di seconda classe su 64, qui tutti. 7 ispettori generali di polizia su 10, 120 questori su 135, 139 vicequestori su 139, qui tutti. Mentre su 1642 commissari e vicecommissari, solo 34 avevano vaghi legami con la resistenza. Ecco, questi dati sono importanti, poi naturalmente non si può essere deterministi e pensare che queste persone non abbiano avuto il diritto e la capacità di cambiare idea, ma dati i fatti che si sono susseguiti nel nostro paese è chiaro che un elemento, diciamo, colpi di coda, come diceva Marco Pannella, del regime precedente possano essere anche spiegati con questa persistenza all'interno del corpo dello Stato. Il ruolo dell'amnistia e degli atti è fondamentale, appunto, qui si parla della mancata Norimberga, costò fino al 1954 tutto questo, 62 morti, migliaia di feriti, arresti, eccetera, eccetera. E questo è quanto. Qui si fanno ancora altri esempi. A questo punto abbiamo preso quasi tutta il tempo a nostra disposizione, quindi leggiamo anche questo piano, poi sulla seconda citazione ci torneremo la prossima volta. Quella della continuità, scrive ancora Conti, si consolidò come prassi per tutti gli anni 60, quando rapidi furono per esempio gli avanzamenti di carriera dei militari coinvolti nel piano solo del generale De Lorenzo, predisposto come apprestamento militare finalizzato alla neutralizzazione dell'impianto riformatore del primo governo di centrosinistra della storia della Repubblica. Il piano fu fatto, poi non fu messo in pratica. Il colonnello Mario De Giulio, per esempio, incaricato nel piano solo di emettere l'ordine di arresto contro i dirigenti del Partito Comunista e del Partito Socialista, fu promosso comandante della Legione di Livorno. Dino Mingarelli, capo di Stato Maggiore della Divisione Pastrengo di Milano, fu promosso a questo. Sarebbe stato responsabile degli ordini d'assedio delle zone operaie delle città italiane nel piano solo. Lui divenne direttore poi della scuola sottufficiali prima di essere condannato per il depistaggio della strage di Peteano del 72. Il colonnello Romolo Dalla Chiesa, capo di Stato Maggiore della divisione Ogaden di Napoli, non so se la pronuncia è giusta, diventò comandante della Legione Lazio. Negli anni 70 la torsione democratica deflagrò con lo stragismo e con l'immutabile regola delle promozioni sul campo. Ecco che dunque l'ex direttore, questo è stato tante volte ricordato, l'ex direttore del confino fascista di Ventotene, Marcello Guida, eccolo che lo vediamo gestire l'ordine pubblico a Torino negli anni 60 e poi nel 1969 è questore a Milano, accoglie dopo la strage di Piazza Fontana il presidente della Camera Sandro Pertini, suo ex detenuto. Silvano Russomando, repubblichino arruolato nella Luftwaffe nazista, divenire numero due dell'ufficio affari riservati negli anni delle stragi e dei golpe tentati o annunciati. Gli agenti Pietro Muccilli, Vito Panessa, Carlo Mainardi, il carabiniere Savino Lograno, tutti promossi e presenti al momento della morte di Giuseppe Pinelli in questura a Milano. Insomma, ci sono naturalmente, è evidente la prospettiva di lettura di Micromega, di questo articolo di Davide Conti che si chiama Gli uomini di Mussolini nella Repubblica, e naturalmente per un tentativo di storia più ampia, globale, va ricordata anche quella che veniva agitata come una ragione per organizzare tutto questo, la pericolosità, diciamo, di alcune parti importanti del Partito Comunista e non solo, diciamo che occhieggiava a quello che accadeva in Unione Sovietica. Non erano del tutto immotivate queste paure nell'immediato dopoguerra, ma è importante appunto mettere insieme tutti i pezzi e questa questione della continuità dello Stato e della, diciamo, sospensione della Costituzione, della lettera della Costituzione, della distinzione tra Stato e Repubblica, può essere utile per capire le contraddizioni nelle quali abbiamo vissuto e appunto la rimozione di tutto questo. Ecco, di questa cosa cercheremo di parlare la prossima volta, perché avrei voluto mettere insieme queste due questioni, perché è uscito questo ultimo numero di Frontiere della Psicanalisi, La passione dell'ignoranza, questo è il titolo di questa pubblicazione, in cui si spiega la differenza tra la passione dell'accettazione del non sapere e invece il tema della negazione di questo, diciamo, di questo saper sporgersi nell'abisso senza che appunto l'abisso ci travolga. Ma ci torneremo su questa questione, lo faremo la settimana prossima. Per oggi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione e ci diamo appuntamento alla settimana prossima.
0: Radio Radicale 11:31 minuti, ora l'evento che avevamo preannunciato prima, che succede nell'opposizione, intervista senza rete a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, autore del libro Una Nuova Primavera, intervistato da David Parenzo e Alessandro De Angelis alla manifestazione Piazza Asiago lo scorso 2 agosto.
2: Da Piazza Asiago, quarto anno, quarta edizione, secondo giorno, benvenuto al presidente Giuseppe Conte, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi per l'invito anche quest'anno, è un ritorno.
2: È un ritorno ad Asiago. Allora, la piazza piena, io la lascio nelle sapienti mani del collega,
4: eccoci già qua,
2: vice direttore della stampa, Alessandro De Angelis, alle 18:30 ritorno con il procuratore Gratteri. Presidente, ma io sono qui, ogni tanto magari intervengo.
3: Non si allontana.
2: No, io sono sempre qua, vigilo.
4: Al momento giusto magari intervieni.
3: Grazie.
4: Io vorrei ancora, a nome vostro, ringraziare il presidente Conte con un altro applauso, perché guardate, sono giornate calde climaticamente, politicamente, è arrivato adesso, riparte dopo, insomma è un grande segnale di attenzione. Lo voglio ringraziare anche per come si approccia all'intervista, nel senso accetta l'invito, è difficile fare il nostro mestiere attualmente, diciamo, non vuole sapere le domande, sarà un'intervista senza rete.
3: No, vorrei sapere le risposte.
4: Esatto. E quindi adesso così. Allora, presidente Conte, partiamo da un dato di attualità, le immagini dei 60.000 disperati, no? A Ceuta, la polemica politica conseguente, eccetera. Il governo italiano, innanzitutto, che idea si è fatto? Cioè, perché è scoppiata questa crisi umanitaria che sta rientrando, diciamo, ma come mai?
3: Ma adesso non voglio fare il retroscenista, quindi non mi azzardo a fare qualche ipotesi. Chiaro che da un momento all'altro dal Marocco arrivano tutti questi marocchini e cittadini che cercano di attraversare, anche abbiamo visto in acqua, anche con difficoltà, molti sono morti, è chiaro che c'è qualcosa, insomma, che deve essere successo, che li ha motivati di punto in bianco. Però rimaniamo ai dati, sono rientrati quasi tutti, avete visto come ha funzionato, diciamo, questo passaggio. Nello stesso tempo però qual è lo Stato membro dell'Unione Europea che ha puntato il dito e addirittura ha chiuso
4: le frontiere Schengen,
3: adesso marittime e aeree? L'Italia. Meloni.
4: Adesso ci arriviamo a questo, perché è la risposta politica.
3: Ci arriviamo, però e questo è il punto.
4: Però le voglio fare una domanda, perché l'analizzavamo ieri qui con alcuni analisti. Il Marocco è un alleato di Trump, un paese alleato di Trump, diciamo. Possiamo ipotizzare che Trump usa i migranti contro Sanchez perché Sanchez non gli ha dato le basi in Iran ed è il governo europeo più critico sulla politica di Trump?
3: Possiamo fare i retroscenisti, ovviamente io non ho personalmente elementi, però qualcosa non torna, Sicuramente il Marocco è molto vicino a Trump per grandi affinità ideologiche. Sanchez è stato l'unico che ha ombre vertical, si dice in spagnolo, che ha
4: schiena dritta.
3: Schiena dritta in italiano, che ha tenuto la testa alta, la schiena dritta, quando a un certo punto Trump ha detto al vertice NATO: dovete portare tutti la spesa militare in ambito NATO al 5% del PIL, che poi non ha neppure senso, perché lì, vedete, all'ambito della NATO, adesso non voglio fare il tecnico, c'è un problema di target da raggiungere. Quindi dire il 5% del PIL è stato veramente una imposizione da parte di Trump, perché poi, come sempre, quando vai a comprare queste armi, per lo più sono armi americane.
4: Poi è stato critico su Gaza, critico sull'Iran.
3: È stato critico su Gaza, quindi ha dimostrato di prendere posizioni che francamente sono assolutamente in linea con i valori dell'Europa, dell'Unione Europea.
4: Quindi lei dice:
3: qui non c'è una questione di destra, sinistra, di ideologia. I valori dell'Europa e i nostri valori costituzionali.
4: Quindi lei dice, non voglio fare il retroscenista, ma come diceva, a pensar male ci si fa peccato, ma certe volte ci si indovina, giusto? Diciamo, Meloni sospende Schengen.
3: È stata una cosa vergognosa, pensateci. Qualcuno ha visto quelle immagini e ha detto: vengono tutti in Europa. È stata una cosa vergognosa. Noi dal 2022, se andiamo a guardare i migranti, gli immigrati irregolari, chiamiamoli così, che sono arrivati sul nostro territorio, e quelli che sono arrivati in Spagna, noi più 150.000 circa, 326.000, molti di più che la Spagna. Avrebbero dovuto allora con lo stesso metro chiuderci le frontiere gli altri paesi europei. E adesso che capita? In uno scorcio per qualche giorno una crisi del genere, che poi è rientrata, ripeto, perché sono quasi tutti rientrati, che fa l'Italia, la Meloni, siccome ha Vannacci che ormai è una spina al fianco, l'unico paese europeo addirittura dà uno schiaffo alla Spagna semplicemente a termini di propaganda. Avete visto la cartina geografica com'è? Ceuta è in Africa, non è in Spagna. Come ci arrivano qua a nuoto? Come ci arrivano con gli aerei? Qual era il rischio di fare questa prova muscolare contro un paese europeo? È stata, secondo me, una cosa vergognosa, perché domani, con la stessa logica, noi abbiamo, vi ricordate quando nel 2023 abbiamo avuto a Lampedusa in un giorno 6.000 sbarchi? Lei che ha fatto, ha chiamato la von der Leyen, ha detto: vieni qui in Italia, dimostra solidarietà. E se gli altri in Europa avessero fatto allo stesso modo e ci avessero chiuso le frontiere?
4: Quindi lei dice, vediamo perché l'ha fatto, lei dice ha l'ossessione del nemico a destra e il problema Vannacci. Le chiedo, è anche un segnale a Trump? Ora, la storia dei rapporti di Meloni-Trump ultimamente è un po', diciamo così, movimentata, no? C'è stata la fase in cui Giorgia Meloni, diciamo, ostentava la special relationship con il presidente americano, lo candidava addirittura al Nobel per la pace, poi diciamo che dopo l'Iran... Ecco. Poi c'è stata la scomunica da parte di Trump, perché non abbiamo concesso, diciamo, le basi in Iran. Ora lei fa questa mossa, è un segnale di recupero del rapporto, di appartenenza a un campo? Si può leggere anche sotto questo punto di vista?
3: Ma guardate che questo Trump vuole il sangue. Non gli basta ovviamente la prova di affinità ideologica. Non gli basta una presa di posizione che conferma la sua linea dura sull'immigrazione.
4: Il sangue è l'utilizzo delle basi per l'Iran.
3: È evidente, è evidente.
4: Quello è il punto.
3: E quello è il punto. Pensate, avevano detto che non partecipavamo assolutamente alla guerra in Iran, perché è una guerra in atto, anche se a bassa intensità, ma può esplodere da un momento all'altro. Poi abbiamo scoperto che sono da Sigonella passati e si sono elevati in volo oltre 500 velivoli di di varia natura, vario tipo.
4: Però lì però, a onor del vero, il ministro Crosetto ha precisato che non erano velivoli per operazioni militari, no? Che andavano a fare il bombardamento, erano decollati anche sotto il suo governo, no? Ha dato pochi
3: scusate,
4: numeri.
3: Ma il mio governo contro chi? Contro i terroristi di Al Qaeda? Cosa dite? Ma quando Crosetto parla deve essere consapevole di quel che dice.
4: Cioè, vuole dire
3: l'Italia
4: che
3: non ha partecipato indirettamente a una guerra illegale. Non diciamo cavolate sotto il mio governo.
4: No, allora,
3: non sarebbe stato possibile una guerra illegale, perché in Iran c'è un attacco illegale, come è stato in Venezuela.
4: No, ma specifichiamo questo punto. Il ministro della difesa è venuto in Parlamento, no? Che ha fatto un'interrogazione e, sollecitato, ha detto che nessuno di quei voli è servito per fare operazioni dirette, no? di militari di bombardamento. Erano voli, come si chiamano, logistici, ha usato un termine, quel
3: ma
4: termine,
3: che cosa significa,
4: e che ci sono tutti gli anni, diciamo, no,
3: ma cosa voli significa, se c'è una, no, guardi, non c'è tutto non ci sono tutti gli anni attacchi a un paese sovrano che sono illegali dal punto di vista del diritto internazionale. Questo è il punto, questo è il punto. Cioè, questi attacchi, come anche in Venezuela, in Venezuela è stato fatto al di là del, poi uno può, io non sto dicendo devo difendere Maduro, non Maduro, non devo difendere neppure la teocrazia che c'è in Iran, non mi fraintendete, non ho nessuna simpatia, nessuna indulgenza, perché ci teniamo ben stretti i nostri valori democratici. Però attenzione, sono assolutamente azioni militari illegali, allora, in contrasto al diritto internazionale.
4: Allora, ha detto Crosetto, quest'anno nel periodo di Epic Fury, come ho precisato dopo le sono stati 500, in linea con gli anni precedenti, 560 voli nel 2022, 477 l'anno prima, nel 2019, quando c'era lei al governo, furono 700, c'era Conte, stessa tipologia di voli. Voli di natura tecnico-logistica priva di carattere operativo.
3: Non abbiamo assecondato e appoggiato logisticamente gli Stati Uniti che hanno attaccato l'Iran.
4: Ma lui dice che neanche questi
3: ci sono state alcune azioni terroristiche contro Al Qaeda, contro formazioni terroristiche, non contro uno Stato sovrano, che sarà una teocrazia illiberale, attenzione. Però se oggi dobbiamo riscrivere il diritto internazionale e dobbiamo dire che gli Stati Uniti possono fare quel che vogliono nell'emisfero mondiale, e allora stiamo riscrivendo il diritto internazionale. Qui il tema è se sono voli che appoggiano la violazione del diritto internazionale o meno. E questo è il tema.
4: E
3: allora io ricordo a Crosetto, che fa confusione e vuole creare confusione, ricordo a Crosetto che noi siamo stati, sotto il mio governo, il paese che non ha consentito e ha interrotto forniture militari all'Arabia Saudita, agli Emirati Arabi, perché li utilizzavano in violazione del diritto internazionale. Ed è stato un passaggio forte.
4: Vabbè, allora, sui voli lei sta dicendo che Crosetto non dice la verità. Crosetto l'ha detto in Parlamento che hanno voti di carattere logistico e non operativo.
3: Ma che significa logistico?
4: Che non andavano a bombardare.
3: Beh, ho capito che... Ma scusate, se riforniamo con gli aerei cisterna i bombardieri, che cosa significa?
4: Quindi,
3: non forniamo supporto, non giochiamo sulle parole e sui concetti.
4: Allora, dicevamo,
3: forniamo supporto ad azioni militari, che cos'è, un contributo o no?
4: Allora, dicevamo,
3: che poi sia diretto che vai a bombardare, che sia indiretto perché io fornisci supporto logistico. Se un'azione è illegale o no?
4: Va bene, allora dicevamo, siamo arrivati a Sigonella perché dicevamo Giorgia Meloni vuole dare un segnale a Trump dopo che è stata scomunicata per questa, diciamo, vicenda qua. È un segnale anche il fatto che saranno spostati a suo giudizio i militari dal Kuwait all'Arabia Saudita? Questo è un altro tema su cui
3: da ultimo è venuto fuori che abbiamo mandato molti militari e abbiamo chiesto adesso che ce lo vengano a dire in Parlamento. Ce lo vengono a dire in Parlamento. Perché se stiamo facendo in modo, stiamo appoggiando e mandando delle missioni che in modo diretto e indiretto sono coinvolte in un scenario ad alta crisi, ad alta intensità militare come quello attualmente del Golfo Persico, dobbiamo venire in Parlamento a dircelo.
4: Anche qua il ministro Crosetto in un'intervista ha detto: sono in missioni già autorizzate con compiti difensivi, se occorre torneremo a spiegarlo in Parlamento. Quindi,
3: occorre sì, caro Crosetto, occorre sì, vienilo a dire al popolo italiano, ai rappresentanti del popolo italiano. Com'è che mandate centinaia e centinaia di nostri militari in uno scenario di crisi e dici se occorre lo veniamo a dire in Parlamento? Come nasce questa missione? Come ci troviamo centinaia e centinaia di nostri militari in uno scenario di crisi così elevata? O no? Siete d'accordo che almeno in democrazia siamo in una democrazia?
4: Senta, sul
3: tema... Siamo tutti d'accordo almeno.
4: Sul tema, chiudiamo il capitolo dei migranti, perché dicevamo che Schengen... La sospensione di Schengen è una misura del tutto simbolica, del tutto inefficace dal punto di vista di pratico. Giorgia Meloni sembra...
3: Di ispirazione vannacciana.
4: Di ispirazione
3: per non farsi scavalcare da Vannacci, capito? Ormai è propaganda.
4: Adesso però oggi...
3: Come se fosse che da Ceuta, che in Africa, queste persone disperate che si sono buttate in acqua, eccetera, o comunque hanno scavalcato per arrivare in questo
4: adesso
3: piccolo...
4: Però...
3: spazio che appartiene alla Spagna, da lì possono arrivare in Italia. Come ci arrivano?
4: Adesso però oggi facciamo un
3: con i voli charter.
4: In questa conversazione.
3: Come ci arrivo? Con i canotti, con le barche.
4: In questa conversazione.
3: Quindi allora questa misura a che cosa è servita?
4: Lo chiedo a me? No, secondo me è niente, cioè è propaganda pura. Però le chiedo, no, cioè, figura. Cioè è propaganda pura. No, però l'ho detto poi, però un segnale politico, diciamo, però facciamo così.
3: Se gli altri se gli altri avessero adottato lo stesso criterio propagandistico, da quando c'è questo governo 326.000 sbarchi di migranti.
4: Però le voglio fare una
3: 326.000.
4: Però le voglio...
3: Guardate che siamo i primi in Europa, La Spagna 150.000 di meno in questi 4 anni.
4: Oggi però nell'intervista facciamo un gioco che per ogni no diciamo anche un sì. Perché siccome ormai siamo già entrati nell'anno elettorale, le critiche sono chiare, ma facciamo anche che cosa fareste voi se stesse là al governo. Quindi, se voi stesse al governo, come vi approccereste in Europa sul tema dell'immigrazione? Perché a me sembra che lei diverse volte, per esempio nei confronti del suo principale alleato, il PD, ha detto voi siete per la linea dell'accogliamoli tutti, noi dobbiamo trovare un'altra via sull'immigrazione, che lei ha chiamato una terza via. Cioè, nello specifico, voi state al governo, c'è un'emergenza umanitaria, che fate in Europa?
3: Ma guardate, noi abbiamo già, io ho già lavorato, sono stato 2 volte Presidente del Consiglio, abbiamo contenuto molto i numeri, se ricordate, degli sbarchi, non solo nel Conte 1, ma anche nel Conte 2. E perché questo? Abbiamo lavorato in modo serio. Innanzitutto nel giugno del 2018 mi ero appena insediato per la prima volta. Pensate che in quel Consiglio europeo ho tenuto bloccati tutti i colleghi, i miei partner, sino a notte fonda, alle 4, alle 5 del mattino, per la prima volta ho ottenuto, poi hanno dovuto cedere perché sono un testa dura, ho ottenuto che il principio chi sbarca in Italia sbarchi in Europa, principio della solidarietà, sforzi comuni, perché fino a quel momento era un periodo in cui arrivavano in Italia non c'era nessuna solidarietà. Quindi la gestione collettiva europea. E guardate, è vero che nel primo governo c'era Salvini.
4: Cioè bisogna sbattere i pugni sul tavolo. No, lasciamo se il primo, se no ci ingavelliamo sui decreti di sicurezza. Andiamo al secondo.
3: No, però solo questo.
4: Quelli erano una cosa.
3: Solo questo, però cioè... è vero che, e guardate che non c'è stato durante il mio governo uno sbarco in Italia in cui gli altri paesi europei non hanno accettato la redistribuzione. Non c'è stata una volta in cui ci sono stati degli sbarchi che gli altri paesi europei, col nostro atteggiamento responsabile del governo, non abbiano accettato una quota di redistribuzione.
4: Le faccio una domanda. Allora, non le chiedo perché sennò lei mi fa un
3: po'... con lo stesso criterio, solo per capire, se applichi lo stesso criterio, siccome siamo già a 326.000 con questo governo, se adesso c'è una nuova ondata migratoria e gli altri parte europei disapplicheranno Schengen, noi ci ritroveremo senza solidarietà europea. È chiaro? Cioè, allora, questo è il risultato
5: di chi fa propaganda e non ha una soluzione.
4: Voglio
5: perché
4: provare...
5: la soluzione non può essere l'Albania.
4: Esatto.
5: L'Albania quanto abbiamo sprecato?
4: Mi ha anticipato.
5: 500.000 per rimpatriare una persona,
4: allora,
5: per lasciarli mezzi vuoti, è una follia. Dopo loro dicono che funzionano. Funzioneranno.
4: E non funzionano. Okay.
5: Però, con quali soldi? Quanto ci costa un migrante tenuto lì?
4: Sull'Albania gioca facile, perché è un'altra cosa.
5: Gioco facile, però.
4: No, un'altra cosa che non funziona con ogni evidenza. Però c'è una cosa che funziona invece, e su questo vorrei una sua riflessione. Se noi vediamo il numero degli sbarchi di questi anni, sono diminuiti gli sbarchi che arrivano dall'Africa e in particolare dalla Tunisia. Perché lì è stato fatto un accordo, no? Con il governo tunisino, eccetera. Cioè l'idea...
5: C'erano già gli accordi.
4: C'è però l'idea di farsi carico del problema in Africa, che doveva essere l'idea del piano Mattei, che non è stato realizzato in maniera completa.
5: Piano Mattei non lo nominate.
4: Esatto.
5: È sparito, vi ricordate il piano Mattei?
4: Però la Tunisia fu...
5: Si è perso nel Mediterraneo, è affogato.
4: Però
5: fatto una testa, che cos'è sto piano Mattei? Dove sta?
4: Però la Tunisia, per esempio, funziona. Cioè, l'idea... È d'accordo che l'accordo con la Tunisia funziona?
5: È molto semplice. La Tunisia abbiamo avuto da sempre accordi che abbiamo rinnovato. E lì si tratta anche, sono dei fattori di instabilità che non controlliamo. Nel momento stesso in cui in Tunisia domani mattina ci sarà una crisi politica, economica, sociale, inizieranno gli sbarchi.
4: Sì.
5: Ovviamente noi abbiamo sempre avuto accordi. E così
4: quindi
5: con la
4: lei è favorevole a fare gli accordi con i paesi.

0: pericolosissime, rischiano la vita. Non è che certo. Navigano su traghetti di prima classe.
1: Su questo col...
0: E i morti che ci sono nel Mediterraneo. Quindi il problema è sicuramente non alimentare il traffico di esseri umani. Il problema è sicuramente evitare che ci siano questi attraversamenti che sono pericolosi per loro stessi. E quindi lavorare coi paesi di origine e di transito. Però farlo in modo serio, perché se tu dici che c'è un piano Mattei, ci hanno parlato per anni e ovviamente non ne parlano neppure più loro. Vuoto di contenuti, vuoto di risorse, vuoto di efficacia.
1: Però voi su questo dovete ancora chiarire un po', lei.
0: No, ma io ho già lavorato in questa direzione. Guardate che i numeri degli sbarchi quando c'erano, ma io non parlo solo del primo governo, anche del secondo governo, sono assolutamente infinitamente inferiori rispetto a chi, come Giorgia Meloni, ha detto che faceva il blocco navale,
1: quindi,
0: che poi si è scoperto che non si può fare.
1: Sì.
0: Quindi l'importante è non prendere in giro quei cittadini.
1: Si ricordi per ogni no, diciamo un sì. Quindi sì agli accordi con i paesi dell'Africa, perché l'ho già fatti, ha detto lei.
0: Ma perfetto. Assolutamente con perfetto. I paesi di origine, di transito. Ma dico di più, quando ci sono persone che hanno davvero diritto alla protezione internazionale, ne hanno diritto, è bene non esporli al traffico di esseri umani.
1: Cioè possiamo dire,
0: ecco i corridoi umanitari, io sono favorevolissimo ai corridoi umanitari, li vai a prendere quelli che hanno diritto alla protezione internazionale, te li porti in sicurezza.
1: Cioè possiamo dire, Conte due punti, il vero piano Mattei lo faremo noi, inteso come un accordo quadro Europa Unione Africana.
0: Non lo voglio chiamare piano Mattei,
1: no, nel senso
0: no
1: che...
0: perché gli eredi hanno diffidato,
1: sì,
0: la
1: esatto.
0: Meloni a utilizzare il nome, il
1: però
0: cognome,
1: un vero piano per
0: di un italiano serio, eccellente, che non faceva propaganda ma ha fatto tante cose importanti.
1: Un vero piano per l'Africa.
0: Un vero piano per l'Africa,
1: un vero
0: assolutamente
1: piano per l'Africa.
0: Sì, assolutamente.
1: Perfetto.
0: Sì.
1: Un'altra cosa di Trump, mi sa che quando nomino Trump però poi gioca facile, perché oggettivamente su Trump...
0: Non si distraga, dopo ci ritorniamo.
1: Allora, su Gaza ha annunciato una tregua. Le tregue di Trump, diciamo, ogni tanto annuncia una tregua, poi il giorno dopo, come sull'Iran, eccetera, no?
0: Su Gaza c'è una situazione ancora attuale, eh? Adesso
1: esatto,
0: ci siamo un po' distratti, ma avete esatto. capito che quando io stesso ho denunciato quel Board of Peace di Gaza era una presa in giro, adesso sono passati mesi
1: e siamo ancora
0: senza
1: lì.
0: Nessuna conseguenza, alla fine ci hanno mostrato soltanto delle immagini con una speculazione immobiliare vergognosa. Su Gaza, vergognosa, dopo che c'è stato un, io lo chiamo genocidio alla luce di quelle che sono le formule giuridiche delle carte internazionali. E il problema non è risolto, perché Israele ha rioccupato per buona parte Gaza, sono persone che comunque sono lì in sofferenza, la situazione si sta acuendo in Cisgiordania. Si è acuita, avete visto anche il Libano, tutto il Libano del Sud. Insomma, è una questione ancora irrisolta e dove non riusciamo assolutamente, mentre, attenzione, io sono favorevole alle sanzioni economiche, finanziarie nei confronti di Putin, di tutta la filiera responsabile dell'aggressione illegittima in Ucraina, però il nostro governo, l'Italia, l'Europa, non è conseguente anche con sanzioni economiche e finanziarie contro Netanyahu e i suoi pazzi, pazzi, irresponsabili che sono al governo con lui.
1: A partire dal fatto che...
0: Abbiamo ancora un accordo di cooperazione militare Italia-Israele, un accordo di cooperazione europeo, non abbiamo riconosciuto ancora lo Stato della Palestina. 160 paesi al mondo, quasi tutti l'hanno riconosciuto. L'Italia vergognosamente ancora non riconosce lo Stato della Palestina.
1: Io sono d'accordo che c'è un insopportabile doppio standard dell'Europa tra Gaza e Kiev, sostanzialmente, no? Perché io, lo dicevamo ieri, mi sfugge quale possa essere la differenza tra i bambini di Gaza uccisi da Netanyahu e quelli ucraini uccisi da Putin. Io non capisco quale possa essere.
0: Infatti io condanno gli uni gli altri.

0: Questo
1: è
0: l'unico standard.
1: Però, e su questo siamo d'accordo che non c'è un inizio, l'Europa è afona, diciamo, sul Medio Oriente. Su Kiev, se non avesse sostenuto, qui so che tra c'è un punto di la resistenza dell'Ucraina, diciamo, probabilmente Putin sarebbe già, diciamo, avviato a Kiev. Ora, lei continua a essere favorevole alle sanzioni, ce l'ha appena detto, ma continua a essere contrario al sostegno militare nei confronti dell'Ucraina. Perché?
0: Ma io continuo invece a essere favorevole a una svolta negoziale che l'Europa non vuole. L'Europa non vuole. Piuttosto che chiamarsi volenterosi, Francia, Regno Unito, Germania, noi abbiamo bisogno di una coalizione europea di coraggiosi. Allora io lo dico subito, noi adesso poi ci arriveremo, no? Perché è chiaro che abbiamo bisogno di un candidato premier per la coalizione progressista.
1: Adesso ci arriviamo, così se, ci dice.
0: Se dovessi essere investito di questa grande responsabilità, io la prima cosa che farei è, lo dico subito, chiamare Zelensky, incontrare Zelensky, rassicurarlo che lui è l'aggredito e la sua popolazione è la popolazione aggredita. Ma gli preannuncerei che un attimo dopo chiamerò Putin, l'aggressore, per dare un contributo e imprimere una svolta negoziale, che è l'unica soluzione possibile.
1: Scusi,
0: difendendo
1: Presidente,
0: gli interessi degli ucraini.
1: Tra la prima telefonata e la seconda telefonata, continua a mandargli le armi o non gli manda le armi?
0: Ma guardi che le armi l'Italia, diciamoci la verità, ne manda pochissime.
1: Diciamo
0: perché
1: così,
0: alla fine qui nessuno più vuole mandare le armi.
1: Mi risponde,
0: si parla di stanchezza ed è una formula ipocrita per dire che ormai noi non stiamo mandando più le armi, non le vogliamo mandare più, le abbiamo anche bloccate.
1: Allora domani, quando nei prossimi giorni c'è il provvedimento che arriva in Parlamento sul rinnovo del sostegno a Kiev.
0: Noi siamo stati favorevoli al primo invio, se ricordate, perché c'era una simmetria sul piano militare. Dovevamo impedire che la Russia potesse invadere e conquistare tutta l'Ucraina. Ma abbiamo detto una cosa, allora c'era Draghi.
1: Però
0: noi diamo questo voto per la simmetria militare, ma un attimo dopo si rimane, non ci si siede perché erano già seduti, si rimane seduti al tavolo e si negozia duramente.
1: Scusi, mi dice ma le pare che Putin c'ha tutta questa voglia di negoziare? Perché a me questa cosa mi fa impazzire. Cioè,
0: lui ha parlato con Putin,
1: mi fa impazzire.
0: Frattanto
1: e
0: scusate, no, ma lo risolviamo subito perché capisco che questa è una formula d'applausi. Io non ho parlato con Putin. Non l'ho più chiamato da quando non sono Presidente del Consiglio, perché se
1: lei
0: c'è un altro Presidente del Consiglio,
1: incontra Putin e lo
0: finisco.
1: Converte.
0: No, le doti invece divinatorie ce l'ha lei, che sa che cosa vuole Putin, eccetera.
1: No, io le dico una cosa.
0: Io non ho doti taumaturgiche, lei ha doti divinatorie. Il tema è un altro. Sono più di 2 mesi e mezzo che l'Europa ha detto che trovava un negoziatore. Non vogliamo neppure il negoziatore. Non lo riescono a trovare, stanno litigando e stanno tergiversando. Allora andiamolo a sfidare Putin sul tavolo negoziale.
1: Perfetto, ma la domanda che io le ho fatto è che mentre nel frattempo la sosteniamo, lei il prossimo provvedimento sul rifinanziamento lo vota o non lo vota?
0: Noi non lo votiamo,
1: il sostegno
0: invece per quanto riguarda aiuti e tutto il resto, sanzioni economiche e finanziarie sì. Mi sembra che l'Ucraina in questo momento abbia un arsenale militare super attrezzato. Anzi, siccome ci sono anche molte componenti di destra estrema, già c'è un mercato, eccetera, e ci si chiede che fine faranno quelle armi.
1: Però vogliamo dirci una cosa?
0: Diciamo che io vado un po' oltre rispetto.
1: Io faccio l'analista e io vedo questo, che già da quando c'è Trump.
0: Lei fa l'opinionista.
1: Prova a fare l'analista. si chiama
0: lei fa anche l'opinionista,
1: faccio opinioni, analisi, diciamo,
0: certo. Allora, no, ma mica è
1: da quando c'è Trump a me Putin sembra un po' più in salute, perché è stato legittimato da Trump, dal tappeto rosso di Anchorage in poi, ha la legittimazione. Da quando è aperto il Medio Oriente ha l'attenzione distorta sull'Ucraina, e in tutto questo, da quando c'è il casino a Hormuz, incassa pure sulle materie prime. Secondo lei Putin c'ha tutta questa voglia di negoziare? Cioè è più forte e c'ha voglia di negoziare?
0: Ma vedete, io potrei qui adesso tenerla mezz'ora per delle mie congetture e risposte alle sue. Qui non dobbiamo fare le congetture di De Angelis e di Conte. L'Europa aveva detto che indicava un negoziatore? Sono 2 mesi e mezzo, dove sta? Allora, mandiamo qualcuno al tavolo e poi così si fanno le
1: negoziazioni. Lei chi vorrebbe come
0: negoziatore? Le negoziazioni non si fanno non indicando il negoziatore.
1: Chi vorrebbe come negoziatore? Draghi negoziatore le piacerebbe?
0: Ma mi sembra che Draghi non sia nella condizione di poter essere negoziatore semplicemente perché è stato invitato per 2 volte da Putin prima che scoppiasse la guerra, me lo disse a me in un incontro.
1: E chi vorrebbe? Indichi un negoziatore.
0: Finisco. E io lo invitai a dire assolutamente devi andare, perché la Russia e l'Italia abbiamo avuto sempre un rapporto fondamentale. Poi scoppiò la guerra, ma a parte questo, ovviamente Draghi viene individuato come il leader che ha, insieme agli altri, quando c'è stato lo scontro, insomma, quando
1: vuole
0: è scoppiata
1: fare il nome
0: la
1: di un
0: guerra,
1: negoziatore?
0: Deve essere evidentemente qualche altra figura che possa garantire ovviamente l'Europa e l'Ucraina di difendere i loro interessi con le unghie e con i denti, premessa indispensabile. Ma deve essere qualcuno che possa parlare ai russi.
1: Questo resta il principale. Ora siamo arrivati a luglio, ad agosto si parla, stasfanno, si vota, cioè sono passati 4 anni, ma io le chiedo, ma è possibile che su questo punto l'alternativa, no, che stasfanno si candida a guidare il governo, è esattamente ferma 4 anni fa? Cioè in 4 anni non avete fatto un passo avanti
0: su questo punto?
1: Esatto.
0: Cioè, ma è possibile che Giorgia Meloni, che a 2 comici ha detto che c'aveva la soluzione, in 4 anni non l'ha mai tirata?
1: No,
0: ricordate,
1: capito,
0: come
1: così è facile che lei mi rimbalza.
0: Così è facile.
1: No, io
0: perché,
1: le sto,
0: scusi,
1: dicendo, se voi domani
0: io
1: andate,
0: le ho già detto concretamente domani mattina,
1: però,
0: se mai dovessi essere.
1: Se domani
0: essere
1: andate al governo, lei, la Schlein, su questo punto non c'è politica estera. Lei non si rende conto che questo è un vulnus alla vostra credibilità?
0: Ma scusi, a parte che lei non deve fare l'errore, perché le divisioni in politica estera delle forze di governo sono molto più radicali.
1: Non è vero.
0: Ma sta scherzando?
1: Hanno votato alla stessa maniera per 4 anni.
0: Adesso
1: no.
0: Ci si è messo anche Vannacci.
1: Mai... Scusi, oggettivamente.
0: Che addirittura ecco.
1: Conte, non mi faccia arrabbiare.
0: Facendo,
1: non avete
0: ma
1: votato
0: non si arrabbiare.
1: Conte, non mi faccia arrabbiare.
0: E se si arrabbia si calma subito.
1: No, stiamo giocando, stiamo scherzando. Conte, hanno votato.
0: De Angelis.
1: Hanno votato per 4 anni alla stessa maniera, oggettivamente. Voi avete votato per 4 anni in maniera diversa. Parlano gli atti parlamentari. Quando lo sciogliete questo nodo? O dite agli italiani, noi andiamo al governo ma non abbiamo una politica estera. Poi vediamo. Tanto...
0: Lo sceglieremo allora con le primarie. Lo scioglieremo con le primarie.
1: Lo sciogliete con le primarie. Quindi questo significa.
0: Faremo decidere agli italiani.
1: Perfetto, quindi questo significa che l'Ucraina ve la giocate gazebo. Cioè, se le primarie le vince lei, non si sostiene più militarmente, se le vince la Schlein, si sostiene militarmente. Questo è.
0: Guardi, darei un'indicazione un pochino diversa.
1: Cioè?
0: Se dovessi essere io partecipe delle primarie, addirittura vincente alle primarie, state tranquilli che il giorno dopo mi batterò in Europa per trovare una soluzione in Europa, attenzione, non scoprendo il fianco europeo, quindi informando tutti e coordinando tutti perché si vada lì e si trovi una soluzione negoziale che rispetti al massimo grado gli interessi dell'Ucraina, che per me rimane il paese aggredito.
1: Allora andiamo su questo tema della difesa, alla sua campagna per le primarie, ce l'annuncia adesso, quindi qua basta sostegno e quella che lei chiama soluzione diplomatica, poi spese militari, gli impegni presi in sede NATO.
0: Ma scusate, ma gli impegni presi in sede NATO,
1: no, domando,
0: sono
1: mica mi difendo una, quelli, domando,
0: una fantasticheria, non si possono, sono insostenibili, li hanno firmati ma sono insostenibili. Autorevoli centri di ricerca, non il sottoscritto, ha calcolato che quel 5% in più di qui al 2035 significa all'incirca 500 miliardi di spesa aggiuntiva per la difesa.
1: Perfetto.
0: Ma secondo voi sono sostenibili per l'Italia?
1: Fino a dove è sostenibile? Ma... perché durante il suo governo lei fino al 2, qualcosa aumentò le spese, no? Si
0: no, io passai dall'1,2 esatto. all'1,4.
1: No, di più,
0: PIL.
1: Arrivo al 2, si ricorda, no. L'avevo detto in 200 interviste.
0: Ma non dica così, ma non dica fesserie, 200, chi ha fatto questa intervista?
1: Con me, l'abbiamo fatta.
0: Ma assolutamente, va bene. Ma lo vuole sapere meglio di me. Passavo
1: qual è la soglia sostenibile?
0: Dall'1,2 all'1,4 e non arrivammo ovviamente al 2 che era stato preso, cosa era, nel 2014 come impegno di spesa perché era insostenibile. E lo dissi agli americani. Io ho un paese, ovviamente, in forti difficoltà, un debito pubblico alto. Abbiamo la spesa per l'istruzione, per le politiche del lavoro, i salari sono molto bassi, non posso buttare soldi per arrivare al 2%, anche se è un impegno preso prima. E oggi che questo governo che ha fatto è andato al vertice dell'AIA e per compiacere Trump ha firmato Giorgia Meloni un impegno al 5%. Ma lei lo sa che è insostenibile? Lei lo sa che è insostenibile? Non si azzarda neppure.
1: Io le sto
0: stanno
1: chiedendo.
0: Programmando però, attenzione, già 21 miliardi in più, che per noi anche questi sono insostenibili.
1: Perfetto.
0: Sono insostenibili, scusate, i salari reali sono bassi.
1: Poi ci arriviamo.
0: Le pompe di benzina sono delle gioiellerie.
1: Il suo programma sul
0: tema... C'è tante persone in difficoltà, c'è un lavoro povero, sono persone che prendono meno di 1000 euro al mese, come campano?
1: Il suo programma...
0: Uno su quattro.
1: Il suo programma sul terreno della difesa...
0: Facciamo, buttiamo questi soldi?
1: Il suo programma sul tema della difesa è che bastiano gli stanziamenti attuali oppure lei ravvisa nella difesa comunque in questa fase del mondo...
0: No, il mio progetto è diverso.
1: I fondi safe, per esempio?
0: Il mio progetto è diverso. Siamo favorevoli alla difesa comune europea.
1: Meno male.
0: Perché è chiaro che con gli Stati Uniti... che hanno deciso che questo quadrante europeo è al di fuori dei loro interessi, anche se poi utilizzano le nostre basi, attenzione, per modo di dire al di fuori dei loro interessi, non vogliono più investire perché ormai il primato con la Cina, l'altro oceano al loro interesse. E allora noi dobbiamo assolutamente far fattore comune, un impegno comune per una difesa comune europea. Ma la difesa comune europea non è quella che stanno programmando e progettando,
1: che ha degli elementi di
0: Germania,
1: nazionale.
0: Polonia, che stanno buttando soldi anche attraverso il piano europeo di riarmo per riarmarsi fino ai denti.
1: Vabbè.
0: E pensate che fra un po' AfD oggi è il primo, quindi stiamo parlando di un partito neonazista, di ispirazione neonazista,
1: certo.
0: È il primo partito oggi in tutti i sondaggi. Quindi la Germania si sta riarmando al di fuori di una logica europea perché c'è uno spazio fiscale e quindi voleva convertire tutte le industrie delle automobili in industrie delle armi, lo sta facendo. E dopo domani che cosa sarà? Di una Germania che nel 2039 ha detto diventerà l'esercito più forte al mondo, convenzionale in mano
1: comune,
0: ai neonazisti.
1: Sulla difesa,
0: ma la storia non ci ha insegnato
1: sulla
0: nulla.
1: Sulla difesa comune mi pare che...
0: storia non ci ha insegnato nulla. Guardate, no, aspetti un attimo, perché
1: sulla difesa
0: qui
1: comune
0: stiamo parlando di attualità, facciamo anche un po' di polemica sulle cose attuali. Ma ricordate questo, guardate in prospettiva. La Germania oggi ci sta riproponendo la corsa al riarmo e la Polonia insieme, tra l'altro... tradizionalmente non corre buon sangue e ciascuno si sta riarmando per proprio conto con un piano europeo di agevolazioni varie e noi tutti zitti, a noi ci va bene. Allora la mia risposta qual è? Ci disarmiamo?
1: Però lei
0: ci disarmiamo?
1: Io sono
0: non è possibile.
1: È tutto
0: difesa
1: giusto.
0: Comune
1: Presidente,
0: europea.
1: È tutto giusto. È tutto giusto. C'è un problema che queste cose lei le dice in piazza, prende gli applausi, le dice nelle interviste con me. Ma sono 4 anni, chiudetevi dentro una stanza con la Schlein e uscite con programma comune. Cioè, voglio dire, lei dice,
0: è quello, cioè, è quello che
1: cioè,
0: stiamo
1: in Europa su questi temi che lei dice è legittimo, non spetta a me dire se lei c'ha ragione o torto. A me spetta constatare che col suo alleato non siete d'accordo.
0: No, capisce? Su questo, sulla difesa comune europea, però ci siamo. Ma il problema, posso dire una cosa,
1: avete votato in maniera diversa.
0: Ma guardi che neppure vabbè, il PD deve comporre le sue varie anime, questo non c'è.
1: Però la parola, cioè,
0: però
1: senso...
0: attenzione. Il problema non è questione di avere solo una visione, avere la determinazione per perseguirla.
1: Io voglio capire,
0: perché se no non avremmo portato in Italia 209 miliardi se non avevamo la visione. Bisogna andare oggi in Europa e dire.
1: No, io voglio capire una cosa, come costruite l'alternativa.
0: E cioè, io glielo sto dicendo.
1: No, non me lo sta dicendo, voglio capire una cosa.
0: Lei vuole il politichese.
1: Non voglio il politichese.
0: Io
1: no,
0: sto dando un'indicazione concreta.
1: Le faccio l'esempio concreto. Lei perde le primarie. Io le auguro di vincere le primarie, le faccio in bocca al lupo. Lei perde le primarie, ok? Vince Elly Schlein, che finora sostiene l'Ucraina e finora ha votato il piano di riarmo. Il minuto dopo lei dice Giuseppe Carissimo, ho vinto le primarie, continuiamo a sostenere l'Ucraina. Lei che fa? Si adegua? Non è politichese, è capire che fate per una volta con un po' di chiarezza.
0: No, attenzione,
1: che
0: però
1: fa? Si
0: prima
1: adegua?
0: Di arrivare alle primarie noi fisseremo dei punti per noi imprescindibili.
1: Oh.
0: Ci sono dei punti non negoziali.
1: E quale? Mi dica i punti
0: perché
1: non
0: negoziali. Perché se il tema è, lei sta ipotizzando, non lo credo, che Elly Schlein voglia portare il PD a sostenere il piano di riarmo, a buttare soldi sul piano eccetera, e attenzione, è chiaro che questo è un punto di rimente che va creato e va chiarito prima.
1: Mi dica allora, i tre punti di rimenti.
0: Ma innanzitutto difesa comune europea.
1: Quello è
0: noi
1: più
0: non
1: facile.
0: Siamo
1: tutti d'accordo.
0: Antimilitaristi. No, però attenzione, difesa comune europea che significa? Difesa comune europea non è quella che stanno facendo, buttare soldi ciascuno per il proprio conto.
1: Uniformare i sistemi
0: è un pozzo senza fondo.
1: Uniformare i sistemi
0: significa
1: d'arma,
0: assolutamente.
1: Esatto.
0: Significa decidere quanti e quali carri armati metteremo a fattor comune e non 13-14. Significa dobbiamo avere dei droni, aerei da caccia, chi li fabbrica? Avremo una razionalizzazione della spesa. Fidatevi, abbiamo fatto già delle proiezioni.
1: Questo è il
0: noi
1: primo,
0: faremo
1: secondo
0: risparmio e economie di scala, quindi avremo un'Europa più efficiente, come si suol dire, sul piano dello strumento militare, risparmieremo spese e le potremo dedicare alle urgenze vere dei cittadini, dei popoli europei,
1: secondo punto.
0: Che sono politiche del lavoro, soprattutto in Italia, che sono politiche industriali, ormai sta morendo la manifattura in Europa, in Italia e in Europa.
1: Secondo
0: non
1: punto,
0: c'è più manifattura,
1: che io le devo fare altre
0: non c'è
1: domande.
0: Più un'industria.
1: Secondo punto, poi c'è il treno, devo fare un po' di
0: sanità, prestazioni sanitarie efficaci su tutto il
1: va
0: territorio
1: bene.
0: Nazionale.
1: E poi?
0: E posso continuare?
1: E sul resto ve la giocate gazebo? E quindi chi vince l'altro si adegua?
0: Ovviamente
1: chi
0: poi
1: vince,
0: sceglieranno, e sceglieranno se facciamo le primarie cittadini.
1: Quindi ci sta pure che se vince la Schlein lei sarà costretta a sostenere l'Ucraina. Va bene. E senta,
0: non è proprio così. Io credo che sulla svolta negoziale possiamo ritrovarci tutti. A meno che qualcuno vuole questa guerra, questa escalation.
1: E bisogna vedere se Putin vuole il negoziato, se no diciamo.
0: Andiamola a vedere. Continuate
1: ha...
0: a dire nei salotti televisivi.
1: No, nei salotti.
0: Bisogna vedere se lo vuole Putin. Andiamoci a sedere a un negoziato. Tavolo negoziato.
1: No,
0: oh, ma
1: no,
0: di che cosa avete paura voi che volete la guerra?
1: Presidente,
0: di che cosa avete paura? Andiamoci a sedere.
1: Presidente, lo vado a chiedere ai bambini.
0: Sono due mesi e mezzo che l'Europa non ha ancora individuato un negoziatore, ma vi sembra possibile?
1: Presidente,
0: stanno a litigare perché Antonio Costa non può essere, la Merkel non può essere. E chi può essere?
1: Presidente,
0: lo vogliamo trovare un negoziatore? Andiamo a stanare Putin.
1: Presidente, non mi, se vuole faccio anche io un po' di demagogia. Lo vado a chiedere a quelli che bombarda nel Donbass a Kiev se Putin vuole la svolta negoziale, oppure ai cittadini polacchi che si vedono i cieli con i droni della Russia sopra. Cioè, lei non mede un problema grosso come una casa, che la sicurezza...
0: Ascolti, ascolti, con me non parli così, perché lei sta parlando con chi ha condannato dall'inizio, senza se e senza ma, un'aggressione. Il problema è, volete l'escalation a vita? Volete la terza guerra mondiale? No. Ho una soluzione! Questo è il tema, non prenda in giro il pubblico, e non faccia lei demagogia, non deve fare De Angelis, lei sta facendo demagogia,
1: che la pace,
0: lei vuole la guerra a oltranza, vuole sedere a un tavolo, le guerre o sono finite con la distruzione totale o con un negoziale, scegliete.
1: Io vorrei che la pace la scegliesse non lei, ma il popolo ucraino che sta resistendo per la sua
0: libertà. Ma il popolo ucraino sta disertando addirittura, disertano, sono stanchi della guerra.
1: Senta, andiamo agli
0: comunque
1: altri...
0: non la farei mai sulla testa.
1: Meno male.
0: No, non giochi su questo.
1: No, non gioco.
0: Ho detto che si deve andare a quel negoziato difendendo con le unghie e con i denti gli interessi della popolazione ucraina aggredita.
1: Perfetto.
0: Quindi non faccia demagogia su questo.
1: Io faccio demagogia. Va bene. Senta, sulla sicurezza. Sulla sicurezza, lei, per esempio, dopo i disordini che ci sono stati in Mal di Susa, ha dichiarato prontamente, condannando ogni episodio di violenza, diciamo.
0: Ma senza nessuna incertezza.
1: Perfetto.
0: Ma non è possibile aggredire le forze di polizia che sono lì a fare il loro dovere senza se e senza ma.
1: Perché secondo lei Elly Schlein ci ha messo 4 giorni, diciamo, prima di...
0: Ma non mi fate...
1: No,
0: questa è una domanda provocatoria, la deve fare Elly Schlein.
1: No, nel senso che... No, qua c'è un tema importante, nel senso che lei dice la condanno senza se o senza ma. Pensa che dentro il PD c'è un po' di come dire, sono compagni che sbagliano. Capisce che voglio dire?
0: Guardi, non voglio assolutamente pensare questo. Questa mi sembra una sua maliziosa idea.
1: Io sono malizioso, diciamo. Però perché... Quindi il vostro programma... Lei una volta... mi ricordo che facemmo un'intervista.
0: Guardi,
1: in cui disse,
0: allora parliamoci vincere, perché, no, su questo, diciamo, allora voglio essere chiaro, vi dico come la penso.
1: Sì.
0: Questo governo che cosa ha fatto? Ha introdotto varie norme sulla sicurezza. Allora, se si tratta di gente, li avete visti, no? In Val di Susa, che hanno assalito i cantieri, erano incappucciati, erano evidentemente antagonisti, black bloc, quelli che sono. E ovviamente quelle azioni lì e soprattutto le aggressioni alla polizia, io sto con la polizia ragazzi, con chi prende uno stipendio peraltro modesto, semmai non ha neppure una dotazione e equipaggiamento del tutto adeguato e soprattutto si espone all'incolumità personale per proteggerci tutti e garantire sicurezza ai cittadini e semmai non ancora deve recuperare degli arretrati e così via. Però attenzione, se tu sei un governo che mi introduce norme che non servono a nulla per reprimere il dissenso politico, le proteste di studenti, di operai, io sto con loro, non con questo governo che introduce decreti sicurezza su decreti sicurezza e non riesce ancora ad affrontare e a risolvere il problema della vera sicurezza dei cittadini.
1: Non c'è dubbio.
0: Ormai guardate nei centri storici, nelle stazioni da Milano a Palermo, io giro tutti i territori, non solo nelle periferie, quelle più abbandonate, quelle che sono un poco, diciamo, meno sotto i riflettori, non c'è veramente sicurezza garantita.
1: No, non c'è dubbio che il governo sta fallendo sulla sicurezza, tra l'altro diciamocelo.
0: Quindi non è che introduci nuove norme, guardi, nuove adesso... pene, inasprimenti di pena.
1: Tra l'altro, adesso le faccio un assist, diciamo che dopo la manifestazione di Torino delle martellate avevano introdotto il fermo preventivo. Diciamo che in Mal di Susa non ha funzionato il fermo preventivo. Detto questo,
0: certo che
1: vuole
0: no.
1: Fare un appello ai suoi alleati, non lasciamo la sicurezza alla destra? Cioè riappropriamoci della parola sicurezza, sfidiamoli su questo terreno?
0: Ma guardi, su questo l'appello, bisogna essere chiari. Ma il bisogno di sicurezza non è che riguarda soltanto una persona che è ideologicamente di destra e non una persona di sinistra, riguarda tutti noi, riguarda noi stessi, le donne, i bambini, i ragazzi, le famiglie, è un bisogno dei cittadini senza colore politico, quindi averlo voluto ideologizzare è proprio sbagliato, non è qui che misuri la destra e la sinistra, devi garantirlo a tutti, e non lo devi garantire soltanto a coloro che vivono nei quartieri più residenziali, a coloro che si muovono in condomini, semmai anche dove sono addetti alla sorveglianza, lo devi garantire a tutti.
1: Certo.
0: Tutti devono poter circolare liberamente, tornare la mattina, la sera, la notte a casa in sicurezza. Oggi questo bisogno in Italia non è soddisfatto. Va garantito, come lo vogliamo dire, piuttosto che fare affermazioni certo. generiche. Noi avevamo messo per esempio un fondo, nell'ultima legge di bilancio ce l'hanno respinto, 500 milioni per un patto tra le prefetture e i comuni, in modo da poter videosorveglianza, illuminazione, polizia, rafforzare la polizia municipale e non solo. Oggi devi investire non in Albania buttando soldi per rimpatriare qualcuno, oggi devi investire qui in Italia, perché c'è una scopertura della pianta organica di Guardia di Finanza, di Carabinieri e della Polizia.
1: Senta, al volo, due ultime domande. La TAV la fate o no, se andate al governo? La TAV.
0: Ma la TAV mi sembra che non la stiano facendo né in Italia né in Francia. Lì è da capire un attimo. Perché il problema, noi ci siamo trovati ovviamente che non la potevamo, ormai non ci potevamo rimangiare quel progetto. Certo. Ma quel progetto è degli anni, fine anni 80.
1: Va ripensato.
0: Adesso stiamo al 2026. Oh, ci vogliamo chiedere un attimo se i francesi lo vogliono? Sono 40 anni. Ci vogliamo chiedere se serve ancora o no? Perché quando io ero al governo e sembrava che tutta l'Europa la volesse.
1: E come fai a
0: la tornare? Francia non sta facendo nulla.
1: E come fai a tornare indietro?
0: Il tunnel non lo stanno scavando. Allora, anziché continuare a mantenere questo totem in piedi, mettiamoci intorno a un tavolo con i francesi. Che sta succedendo? Perché è una cosa che ho studiato, che mi sono ritrovato quando ero Presidente del Consiglio, no? Vi ricordate? Ho dovuto risolvere perché già allora c'era una questione. Ho detto, quindi oggi suggerirei, innanzitutto dateci le carte, vediamo che sta succedendo. Coi francesi, non la volete più? Ditelo. I flussi per quanto riguarda sia i viaggiatori, sia le merci, non giustificano.
1: Sediamoci al tavolo e ripensiamolo. Ultime due domande.
0: No, bisogna essere pragmatici.
1: Lei più volte ha dichiarato che da avvocato è sicuro che il simbolo se lo terrà lei. Ho visto che Beppe Grillo questa settimana le ha riservato un paio di cavezze. Pensa che scenderà in campo anche Di Battista? Che Grillo vuole fare un'operazione per lanciare Di Battista?
0: Questa è una domanda
1: che andrebbe fatta a Di Battista. Come dice, vabbè. Senta, ultima cosa. Martedì salutiamo Corrado Augias e martedì sarà audito alla commissione Covid.
0: Finalmente.
1: Non vedeva l'ora.
0: Finalmente.
1: Ci dia in anteprima il titolo che dirà martedì e chiudiamo con questo.
0: Salutiamo intanto il dottor Augias e il dottor Gratteri.
1: E anche salutiamo il dottor Gratteri, Corrado Augias. Ho visto che i giornali di destra hanno scritto diversi articoli, diciamo, sulla...
0: Ma ne ho contati, i giornali di Angelucci, che sono Libero, il giornale e il Tempo, mi hanno dedicato, credo nel mese di giugno, almeno una sessantina di articoli. Ovviamente non sono articoli generosi.
1: Cioè un punto,
0: sono denigratori,
1: cioè
0: diffamatori,
1: un punto di
0: con dei titoli
1: editoriale.
0: In cui mi descrivono come il più grande lestofante d'Italia che l'Italia abbia avuto. Quindi martedì siete invitati, se volete seguire anche streaming, metteremo qualche puntino sulle i. Rispetto soprattutto, attenzione, a chi durante la pandemia si è finto patriota. In realtà è stato un disertore. Noi eravamo lì in trincea, giorno e notte, per difendere l'Italia con l'Italia migliore.
1: Ma
0: i finti patrioti, i disertori di ieri, sono diventati i leoni di oggi. Martedì ne avremo di belle, siete tutti invitati.
1: Mi dica la verità, ma lei in fondo pensa che... Lei viene attaccato in maniera abbastanza virulenta, ma lei pensa che la Meloni teme un po' più lei della Schlein, dica la verità.
0: Questo lo dice lei.
1: Va bene, allora il libro Giuseppe Conte, Una nuova primavera.
0: Grazie per la pubblicità,
1: ci sono tutti i retroscena delle trattative. Grazie europee, i dialoghi. È vero, le faceva tutte di notte, diciamo, anche i consigli dei ministri.
2: Com'è stato?
1: Una volta feci un articolo che sembrava quelli della notte, mancava Renzo Arbore, diciamo.
0: Era una tecnica. Però, esattamente, una tecnica. Perché dopo una certa ora non ce la facevano più e quindi cedevano.
1: Esattamente.
0: Tutti.
1: Io lo ringrazio nuovamente, fategli un applauso. Come sempre.
2: Com'è stato De Angelis adesso? Altrimenti facciamo intervenire il dottor Gratteri.
1: È stata una cosa molto sportiva. Se facessero tutti così i politici ad accettare questo tipo di interviste e questo tipo di contraddittorio, sarebbe anche un po' meglio la democrazia.
0: Ma
1: veramente
0: De Angelis,
1: grazie Presidente.
0: È un ottimo giornalista.
1: Poi,
0: ha questo problema che è un bellicista a oltranza, questo piccolo difetto.
2: Ma se lui è bellicista, io figurati. Grazie di essere venuto.
0: Grazie per l'invito.
2: Ma avete parlato anche di Renzi o no? Non te l'ha chiesto di Renzi?
0: No, strano mai...
1: Perché non litigate più con Renzi?
0: Oh, posso dire,
2: dilla una cosa
0: è
2: su
0: la
2: Renzi,
0: prima
2: dai.
0: Intervista in cui non mi viene chiesto di Renzi.
2: No, eccomi qua.
0: Me ne vado via a franco.
2: Ma no, te lo chiedo io. No. Renzi, dici una cosa su Renzi a
1: Renzi
2: questo
1: in coalizione,
2: punto.
1: Allora.
2: Ciao. Va bene.
1: Andiamo.
2: Di qua, Presidente. Allora...
3: Radio Radicale 12:27, questa è l'intervista di David Parenzo, Alessandro De Angelis al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte lo scorso 2 agosto a Piazza Asiago. Nel frattempo l'appello di Papa Leone XIV affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania, e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questo è l'appello lanciato poco fa all'Angelus da Papa Leone XIV a Castel Gandolfo. Nel frattempo parlato anche il legale di La Vitola. Nei primi giorni della prossima settimana sarà presentata una nuova richiesta di riesame sulle misure cautelari di Walter La Vitola in carcere, accusato di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci. Si sta valutando inoltre un'integrazione delle dichiarazioni della Vitola con la richiesta di un nuovo interrogatorio riguardo ad alcuni aspetti ritenuti fumosi dai magistrati, si apprende sempre dai legali di Walter La Vitola. E uno degli avvocati visiterà appunto La Vitola, detenuto nel carcere di Rebibbia. Queste le novità di oggi, mentre sul il furto al museo di Messina, con appunto il furto di alcune opere di Antonello da Messina, il ministro dei beni culturali Giulia ha espresso vicinanza alla città e fiducia nella polizia, dicendosi sconcertato per quanto avvenuto. Il presidente della regione siciliana Schifani: un atto criminale di eccezionale gravità e uno sfregio intollerabile al patrimonio culturale universale. E ha reso noto di aver avviato anche un'ispezione interna per ricostruire ogni passaggio e accertare eventuali responsabilità riconducibili all'operato del personale detto alla custodia. Così Schifani. Adesso, dall'Odissea di Omero all'Odissea di Nolan, Giuseppe Di Leone ha parlato con Gerardo Ugolini.
4: Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. Parleremo oggi di filologia classica, anche perché il film di Nolan su Ulisse, Odisseo, ci ha fatto tornare di moda queste discussioni sul mondo classico, che in realtà non dovrebbero mai passare di moda e soprattutto non dovrebbero essere mai soggette a disattenzione negli studi dalle scuole fino a dopo anche la fine del percorso degli studi. E parleremo di un libro in particolare, lo mostro a favore di telecamera perché c'è una versione audio video, di uno dei più grandi filologi classici del XX secolo, Werner Jaeger, Il libro si intitola Filologia e Storia, un libricino molto piccolo e si legge in 2 giorni, pubblicato da Morcelliana. Ne parliamo con il curatore Gerardo Ugolini, a cui do il benvenuto.
5: Grazie, benvenuto, grazie a voi. Io
4: Dunque, professore, lei insegna dove?
5: insegno da ormai 20 anni circa all'Università di Verona, filologia classica e storia del teatro greco e latino. Prima ho insegnato in Germania a lungo a Heidelberg e a Berlino, alla Humboldt Universität.
4: Infatti lei firma un'introduzione dove mostra di conoscere, devo dire, i testi non solo greci, ma i testi anche in tedesco della filologia, della grande storiografia filologica classica tedesca. Professore, abbiamo una connessione non proprio ottimale, per cui è costretto, per chi seguirà la versione audio-video, a dover togliere il video, ma resta l'audio, e in una radio la parola resta più importante del video stesso, professore. Allora, prima di tutto, prima di dire un po' la tesi di questo libro, che poi raccoglie una prolusione universitaria di Werner Jaeger, spieghiamo un po', non diamo per scontato che lo si sappia, chi è stato Werner Jaeger.
5: Scusa, tolgo il video in modo che forse la mia
4: Vada,
5: voce
4: vada.
5: possa
4: Sì.
5: giungere meglio. Werner Jaeger è stato intanto l'ultimo allievo di Ulrich von Wilamowitz Möllendorf, il grande gigante degli studi classici nel secondo 800 e nel primo 900. L'ultimo allievo è quello che ne ha ereditato la cattedra a Berlino, all'Università di Berlino, quindi la cattedra più prestigiosa in Germania. Già questo, diciamo, lo introduce come una figura chiave degli studi classici della sua epoca. È stata una figura che ha vissuto come protagonista anni difficili per la Germania, gli anni 20 di Weimar, in cui appunto giovanissimo Jaeger, dopo un'esperienza breve di cattedra a Basilea e a Kiel, diventa professore a Berlino, come dicevo, e passa tutti gli anni 20 e i primi anni 30 lì e anche deve fare anche i conti con l'avvento del regime nazista nel 1933, cosa che lo porta poi all'esilio americano, dovuto al fatto che aveva sposato in seconde nozze una donna ebrea e quindi per evitare le complicazioni che sarebbero sicuramente arrivate andò a vivere negli Stati Uniti dove continuò a fare da professore in università prestigiose come Chicago e Harvard, ed è fondamentale anche perché ha trapiantato in qualche modo la tradizione degli studi classici tedeschi e europei in America, dove ha creato una sua scuola con dei suoi allievi, e da allora in poi anche negli Stati Uniti gli studi classici hanno avuto una discreta fioritura fino ad oggi, almeno a livello
4: Diciamo
5: accademico.
4: che lui è stato un po' quello che per gli studi filologici classici in America è stato Paul Oscar Christeller per la riscoperta dell'umanesimo del Rinascimento. Perché io qui ho un libro, questo di resta la pietanza principale, di Luigi Lenus, Incontri con la filologia del passato, libro che lei sicuramente conoscerà. Un'opera in 2 volumi, soprattutto il primo volume, edizione Dedalo, ricorda che Paul Oscar Christeller seguì giovanissimo le lezioni di Werner Jaeger e poi fu costretto lui anche a emigrare per il nazismo negli Stati Uniti, dove creò un'importante scuola, poi prima di recarsi poi a Firenze insieme con Eugenio Garin, e scrive proprio in una lettera, Christeller, che questa influenza di Jaeger lui l'ha sentita molto, ha imparato molto anche all'esegesi e l'ermeneutica dei testi antichi.
5: Sì, Christeller è uno dei tanti, purtroppo, studiosi tedeschi, non solo antichisti, che sono stati costretti all'esilio e che hanno portato appunto l'insegnamento, il know-how, diremmo, di questa tradizione in America. Jaeger è stata una figura anche molto ingombrante, ha avuto tanti allievi che hanno fatto fortuna negli studi, è stato soprattutto, va ricordato, in quanto ideologo e promotore di un nuovo umanesimo che si chiamava il terzo umanesimo. Questo credo sia il punto nevralgico della questione. Cioè la sua idea è che in quegli anni lì, anni 20, forse già anche prima del ventesimo secolo, gli studi classici stessero subendo una crisi di varia natura, che rischiava di portare ad una marginalizzazione a livello accademico e a livello studentesco, di scuola secondaria. Si discuteva nella Repubblica di Weimar di riforme che avrebbero ridotto molto l'incidenza del greco e del latino nei licei. Il liceo classico tedesco vantava una presenza cospicua di queste materie. A favore della scienza, delle materie tecniche più pratiche. Questo è un vecchio discorso che, se vuole, possiamo anche affrontare, ma da quando Humboldt all'inizio dell'Ottocento inventa il ginnasio umanistico, dove il greco e il latino da solo avevano più del 50% dell'orario scolastico, si sviluppa anche un movimento contrario che vorrebbe ridurre questo a vantaggio di saperi più utili sul piano sociale ed economico. Però è un vecchio discorso che è arrivato per certi aspetti fino ad oggi. La Repubblica di Weimar tentò di fare riforme in questo senso, ed è lì che nasce un movimento detto terzo umanesimo. Perché terzo umanesimo? Perché era si differenziava, diciamo, dall'umanesimo tradizionale, quello italiano del 400-500, ma anche dal neoumanesimo, quello di Humboldt, quello di Friedrich August Wolff, quello tedesco, che nel primo 800 aveva rilanciato, anche sulla scia del classicismo di Weimar, la classicità. Il terzo umanesimo riprende un po' dell'uno e un po' dell'altro, ma ha un'idea fortemente antistoricistica, questo è il punto. Cioè,
6: e infatti qua la tesi di filologia e storia parte. In realtà dovremmo partire da una lezione, una prelusione, da uno scritto di Nietzsche, che già nella seconda metà del XIX secolo aveva posto il problema del ruolo della filologia classica rispetto alla storia. Poi si colloca Willamowitz, maestro di Jäger, e poi c'è la posizione di Jägers. Professore, facciamo questi passaggi sinteticissimi per quanto riguarda soprattutto Nietzsche e von Willamowitz, per arrivare poi perché fa una prolusione del genere a Basilea all'inizio praticamente della prima guerra mondiale, Werner Jäger.
5: Sì, la coincidenza è molto sintomatica e direi clamorosa. Nietzsche tiene, in entrambi i casi parliamo di una conferenza inaugurale, cioè quando Nietzsche a 24 anni assume la cattedra di filologia classica a Basilea, parla di Omero e la filologia classica, ma in realtà parla dello statuto epistemologico della filologia classica ed è la prima sberla, il primo ceffone che Nietzsche indirizza contro gli studi classici della sua epoca, pensando o teorizzando che per sopravvivere la filologia classica deve assumere una veste universale, teorica, estetica e filosofica. Tutto riassumibile dall'immagine del centauro. Il filologo deve essere non una talpa che scava e non vede attorno a sé e vede solo i dettagli, ma un centauro che vede in grande le idee dell'antico. Questo è l'inizio di un percorso che porta Nietzsche a distanziarsi sempre più dagli studi classici. In quella conferenza c'è anche la famosa ripresa di un motto senecano in cui Nietzsche stravolge dicendo filologia, filosofia facta est, cioè quella che era una volta la filologia ora diventa filosofia. Jäger, circa diversi decenni dopo, ha un approccio per certi aspetti simile, perché anche lui rompe con il paradigma di Willamowitz, cioè con il metodo storico, la filologia intesa come ricerca storico-scientifica, quella di Willamowitz. Per lui invece bisogna trovare nell'antico, nei testi antichi, le idee perenni, le idee forza, i valori
6: che rendano valori universali e non transitori. Diciamo che Jäger in un certo senso cercava di confutare la tesi allora in voga in Germania, secondo la quale Gli studi classici erano ormai studi per passatisti, e invece quello che serviva per la nazione tedesca erano gli studi pratici, scientifici. E naturalmente Jäger si trovò nella necessità, un convincimento interiore, che lo studio della filologia non era uno studio di qualcosa di vecchio, di passato, di inattuale, di mera erudizione, ma che serviva a orientare anche la vita dei contemporanei, perché esprimeva un poema come l'Odissea, un personaggio come Odisseo, valori non storicisti, valori universali.
5: Esattamente questo l'approccio, l'hai riassunto molto bene. Il metodo tradizionale era un metodo scientifico che inquadrava nella storia ogni testo, ogni autore, e si proponeva di comprendere le dinamiche, gli sviluppi interni a un livello appunto scientifico-accademico, mentre Jäger è molto più attento agli aspetti formativi e universali di questo sapere. È convinto che soltanto attraverso l'apprendimento del greco e del latino come lingua a scuola e poi della letteratura greca e latina all'università si possa arrivare ad acquisire quei valori appunto dell'Occidente che discendono tutti da lì, secondo la sua visione, e perciò rivendica anche il potenziale formativo appunto di questo sapere, questo terzo umanesimo.
6: Guardi, professore, stiamo parlando di qualcosa di molto attuale anche per l'Italia, perché mentre Werner Jäger e altri combattevano la deriva anticlassica in Germania, invece in Italia avevamo Giovanni Gentile e poi anche Benedetto Croce che formulavano la carta della riforma della scuola secondaria e superiore, dove invece lo studio della classicità, della storia antica, non solo della lingua, ma anche della storia antica e greca e della storia romana, erano invece valori fondativi per il principale liceo, quello classico, che è stato il liceo che ha formato anche le classi dirigenti.
5: Assolutamente, la riforma Gentile ha ripreso fondamentalmente le idee di Humboldt, le idee del ginnasio umanistico tedesco, con alcuni aggiustamenti come l'inserimento della filosofia, che invece nel ginnasio tedesco non c'è mai stato. Il discorso tedesco in realtà è un po' più articolato e un po' diverso. Lì il dibattito appunto riguarda la necessità di mantenere una scuola d'élite, una scuola formativa che punti sulle lingue classiche come fulcro essenziale, e soprattutto la contrapposizione con la storia. Questo è il punto essenziale. La filologia è superiore alla storia. Anni dopo, Giorgio Pasquali scriverà un libro analogo, un saggio analogo, Filologia e Storia, dove invece dirà che la filologia è storia, cioè coincide con la storia. Mentre
6: anche
5: per
6: se
5: Jäger,
6: di Giorgio Pasquali, anche se il limite di Giorgio Pasquali è di considerare filologia solo la civiltà, oggetto della filologia solo la civiltà greca e la civiltà latina, romana, e non la civiltà, per esempio, bizantina. Sì. E neanche, diciamo, quella, diciamo, ebraica, della cultura ebraica, come invece farà un altro classicista importante, ecco, Arnaldo Momigliano, che pure cita nelle sue pagine ebraiche Werner Jäger. Professore, che influenza ha avuto Werner Jäger su Arnaldo Momigliano, che viene da molti considerato, e comunque da tutti considerato fra i principali studiosi della civiltà antica?
5: Beh, diciamo che il libro Paideia, di cui filologia e storia, quello che io ho tradotto e commentato, è un illustre antecedente, ha avuto un influsso pazzesco su tutti gli studiosi, Momigliano tra questi senz'altro.
6: E lo non faccio di dirle un favore di telecamera, professore, perché c'è un...
5: Questa è l'ultima ristampa, Bompiani, curata da Giovanni
6: Bompiani, con l'introduzione di Giovanni Reale, infatti, una collana pensiero.
5: Nel 2003 credo sia uscita.
6: Sì, 2003, anche se nella bibliografia non si cita filologia e storia, la prolusione. Nella bibliografia, nel 1914, non c'è la citazione di questa prolusione.
5: E questo mi dispiace, non l'avevo mai notata questa, che reale avesse
6: C'è
5: messo
6: invece
5: questo.
6: la tesi di laurea sull'Aristotele nascosto, ma non c'è questo riferimento. È strano perché poi la collana diretta da Giovanni Reale, il pensiero occidentale, è una collana filologicamente molto attenta, però su questo punto dobbiamo registrare questo tipo di lacuna.
5: Posso
6: Professore,
5: spiegarlo? Sì,
6: prego.
5: prego, prego. No, forse dipende dal fatto che quella conferenza poi fu pubblicata su una rivista e rimase abbastanza sconosciuta. Però Jäger, in tarda età, quando pubblica i suoi scritti minori, la ripubblica questa prolusione del 14 come primo testo dei suoi scritti minori. Quindi lo stesso Jäger dava una certa importanza alla filologia
6: Beh, non
5: storica.
6: poteva non dargliela dal momento che lui entrava in diretta, neanche tanto implicita, polemica con il suo mentore di Lamovitz.
5: Aveva 26 anni, Jäger, quando tiene questa conferenza, quindi un poco più che un ragazzo. Vabbè che oggi,
6: Vabbè,
5: diciamo, i parametri
6: oggi,
5: anagrafici sono diversi.
6: allora 26 anni, si era fatto magari la guerra, c'era una vita vissuta, diciamo. Da un certo rispetto ai 26
5: Sì,
6: anni di
5: sì, sì.
6: oggi. Più che altro il problema era contrapporsi con colui che era già considerato un monumento a livello non solo tedesco, non solo europeo, internazionale, degli studi classici. Tra l'altro scrive in conclusione, Werner Jäger, questa filologia e storia, alla fine, perciò facciamoci interpreti, annunciatori del sole di Omero, esegeti della gravità di Eschilo e della devozione religiosa di Pindaro, risvegliatori del fervore di Demostene, iniziati della profondità di Plotino, indagatori della ricerca aristotelica, adoratori della verità di Platone. Se ha valore, la filologia conduce al regno della persistenza e persino della libertà. È un manifesto culturale, politico-culturale, vorrei dire.
5: Ha scelto proprio il passo forse più significativo di questo testo. È una visione molto conservatrice, naturalmente, oserei dire reazionaria degli studi classici,
6: Non
5: perché
6: piuttosto tradizionale, conservazione della tradizione.
5: tradizione che prova contro quello che si era fatto nell'Ottocento, quando la filologia, e con Wilamowitz, con Lachmann, siamo all'apice di questa tendenza, tende a presentarsi come una scienza il più possibile esatta, cioè come una scienza
6: Però,
5: che si modula
6: professore,
5: sui paradigmi della
6: indubbiamente.
5: scienza naturale.
6: Però proprio quella filologia di Lachmann, poi di Wilamowitz, Vöcke, viene soggetta, Müller, viene soggetta a revisioni. Pensiamo per esempio a Fraser e il ramo d'oro. Fraser si serve, un filologo classico che poi si specializza in antropologia, si serve degli studi di Meyer, di altri studiosi archeologi. Però poi supera questa concezione. Antonio Lapenna, in filologia e studi classici in Italia tra 800 e 900, rileva proprio come Jäger, ma non solo Jäger, ce ne sono altri, naturalmente lo stesso Giorgio Pasquali in Italia, ma Bignone, per esempio, che riprende molto la lezione di Jäger, e innovano, superano, mettono in discussione le acquisizioni proprio della filosofia del secolo precedente. Della filologia.
5: Ovviamente, come qualunque campo di studio, anche quello della filologia vede una continua dialettica tra posizioni, un superamento delle precedenti, non è lineare. Semmai quello che Jäger lì, nel passo che lei citava prima, mette in luce è questa concezione unitaria del mondo classico, no? Come un tutt'uno che comincia con Omero e arriva al cristianesimo, ai padri cattolici. Questa è una
6: Applaudì, applaudì.
5: visione a Plotino, quindi è una visione che unisce antico, tardo antico e cristianesimo in una unità culturale, la filologia come totalità, per cui lo studio della filologia dovrebbe, almeno in teoria, abbracciare tutti questi campi. Però a Jäger interessano i grandi autori, le grandi idee. gli autori e le idee che veicolano paideia, educazione per l'appunto, mentre Vidamovis era più attento a anche aspetti minori. Vidamovis scrisse articoli, volumi anche su questioni minute, diciamo, più tecniche. È in questo che si può cogliere una certa differenza. In entrambi c'è un'idea di totalità, che risale peraltro prima a Böck e anche a Friedrich August Wolff, che è il vero fondatore della filologia classica moderna. Però attenzione, greci, latini, cristiani, ma non civiltà ebraica e non altre civiltà antiche.
6: Bizantina, per esempio.
5: Qui c'è una grossa cesura.

0: È una bella. Questo è classicismo greco-latino, è puro classicismo, che Jäger è, di cui Jäger è un ideologo assoluto. E non so quanto di questo sia accettabile ancora oggi. Oggi anche
1: Ma
0: gli studi classici.
1: non credo che oggi, in realtà Giorgio Pasquali sentiva anche dell'influsso, lui era un crociano di croce che aveva questa visione classicista, però gli studi di bizantinistica, come ha dimostrato anche un gigante, nomen omen, come Marcello Gigante, nel suo classico Immediazioni, ha fatto passi da gigante, non solo. Professor Gulini, pensiamo al magistero di allora Gino Funaioli, latinista illustre, crea un allievo come Ettore Paratore che resta latinista e quindi nella sua visione. Ma Ettore Paratore ha tra i suoi migliori allievi Manlio Simonetti, che in Italia è praticamente il fondatore dei nuovi studi, una visione nuova degli studi della patristica, della letteratura, cioè cristiana antica e greca e latina. Quindi, da un classicista vantan come paratore, esce fuori un studioso, un patrologo come Manlio Simonetti, e da lì poi una serie di derivazioni. E questo vale anche per la bizantinistica, eh?
0: Assolutamente d'accordo. Questo è il fatto che gli allievi poi si specializzano in settori diversi da quelli che hanno coltivato i loro maestri. Jäger stesso era molto attento agli aspetti della filosofia antica. Jäger, appunto, scusi, Aristotele, il suo libro fondamentale, la sua edizione critica della metafisica. Platone, beh, in fondo Paideia è un libro prevalentemente su Platone. Il che lo differenzia dal maestro Wilamowitz, che invece per la filosofia aveva, non dico una ripulsa, ma insomma una sostanziale indifferenza. Era molto più attento agli aspetti letterari, stilistici, teatrali, drammaturgici, ma non quelli teorico-filosofici. Il
1: Letterari,
0: Platone di
1: diciamo, ma non
0: Wilamowitz
1: quelli.
0: non parla delle idee di Wilamowitz, parla della politica di Platone, dello stile di Platone, mentre il Platone di Jäger, cioè Paideia, è indirizzato sugli aspetti appunto dell'educazione, delle teorie delle idee, eccetera, eccetera.
1: Tra
0: Quindi
1: l'altro
0: questo rientra in una
1: comunque.
0: dialettica comune.
1: Certo, e tanto è vero che, insomma, sullo studio dei presocratici, un autore come un studioso come Diels viene utilizzato molto più da Jäger che da Wilamowitz, e lo stesso Ansgar Gadamer si serve più di un libro come Paideia o di La Stoa di Max Pollens, piuttosto che gli studi di Wilamowitz. Resta però sullo sfondo, professore, lei che ha curato la storia della filologia classica col compianto Diego Lanza, una certa estraneità e rispetto agli studi di un altro gigante come Theodor Mommsen sul fronte della storia politica e giuridica romana, greco e romana, e più in generale sulla attenzione agli aspetti giuridici, non solo politici, dell'antichità, dove la romanistica si distacca anche per sua responsabilità e resta sempre più distanziata in due mondi distinti e separatissimi rispetto anche alla filologia classica di Hegeliana lezione.
0: Questa è un'evoluzione che si è indubbiamente compiuta e credo che non sia possibile tornare indietro.
1: Ah, beh, no,
0: C'è anche il
1: certo.
0: tema,
1: Il problema è che.
0: per questi autori tedeschi, anche molto importante il legame con la cultura tedesca, appunto, l'affinità tra Grecia antica e Germania contemporanea, che per noi italiani invece non è un tema, se non durante il fascismo, la romanità, il
1: L'uso
0: mito augusteo,
1: strumentale
0: eccetera.
1: dell'archeologia in modo particolare, gli studi di Ranuccio Bianchi Bandinelli.
0: Ma per i tedeschi invece è un tema ricorrente questa idea che loro, tedeschi del 7, 8, 900, sono i veri eredi della civiltà greca. C'è lo dice anche in questa conferenza del 14 Jäger, c'è un'affinità ideale. Addirittura in Paideia parla di un'affinità razziale tra greci antichi e tedeschi moderni. Paideia esce nel 30.

0: 1934, fine 1934, il primo volume, e ha un lessico, il primo volume, poi nel secondo e nel terzo molto meno, ma il lessico molto vicino all'ideologia del regime nazista
1: Beh,
0: da
1: nel
0: poco arrivato al
1: 33
0: potere.
1: arriva al potere
0: Gennaio
1: Führer.
0: 1933 arriva Hitler e certe frasi, cioè, la prova razza, mi passo un attimo. La prova razza ricorre 27 volte nel primo volume di Paideia, però appunto ho fatto i conti, e ci sono espressioni legate appunto al sangue, alla razza, all'affinità razziale che, come dire, lasciano intendere un tentativo di avvicinamento che Jäger ha effettivamente compiuto al nuovo regime. Jäger intratteneva contatti personali con il ministro Rast, Bernhard Rast, che è il ministro del primo governo di Hitler nel 1933, nel tentativo di convincere il nuovo governo a valorizzare gli studi classici all'università e nelle scuole. Tentativo che poi finisce malissimo, tant'è che Jäger appunto lascia la Germania non tanto per motivi politici, ma per il matrimonio, come dicevo all'inizio, con una donna ebrea, che lo avrebbe appunto costretto ad avere probabilmente a lasciare il posto, ad essere licenziato, e prima di, per evitare questo lascia la Germania. Ma non è un esilio dettato appunto da discriminazione politica, tant'è che il suo Paideia 2 e Paideia 3 vengono pubblicati nella Germania nazista senza nessun problema e anche accolti in modo molto, molto positivo. È ambiguo il rapporto tra Jäger e nazismo. C'è anche una macchia. Mi sono occupato altrove, ha pubblicato proprio nel 1933 un saggio, Jäger, sull'educazione dell'uomo politico e l'antichità, un breve saggio in una rivista nazista, una rivista di pedagogia nazista, in cui esalta il Führerstaat, cioè lo stato del Führer, parlando della Tenepericlea, ma chiaramente parla della Germania hitleriana, e in cui esalta il mito di Sparta come città caserma ideale per il mondo moderno. Quindi c'è una compromissione forte, almeno per un certo periodo, con il regime. Io credo sia il tentativo di un intellettuale, forse un po' ingenuo, di tentare di addomesticare i nuovi padroni politici, che è finito però malissimo, tant'è che ha dovuto andarsene via.
1: Beh, questo del collaborazionismo, diciamo, diretto o indiretto degli intellettuali tedeschi con il regime nazista è un capitolo, in un certo senso, ampio, potrebbe essere amplissimo e aperto, pensiamo a Heidegger, pensiamo a Carl Schmitt, però distinguiamo anche quelle che sono le ingenuità, come le definiva lei, dal valore del pensiero che comunque resta oggettivamente alto. Questo libro di filologia e storia, scritto tra l'altro prima, all'inizio della Prima Guerra Mondiale, ne è una conferma. Così come in questo periodo di bellicosità diffusa esce questo film, non so se l'ha visto, di Nolan, Odisseo, in cui mi pare che la lezione sia quella più che di Villamovis, sia quella di Jäger, non so quanto consapevolmente, no, professor Uri?
0: Non ho pensato. Ho visto il film, ovviamente, appena uscito. Ho anche scritto un contributo su una rivista online che si chiama Visioni del Tragico, diretta da Sotera Fornaro. La mia idea è che il film di Nolan colga, rispetto ad altri film precedenti, come la famosa trasposizione televisiva degli anni 60 di Rossi e Fava, tenda a dare un'interpretazione forte della vicenda di Odisseo in chiave tragica, cioè fa di Odisseo un personaggio meno epico e più tragico, un personaggio
1: Però non c'è
0: tormentato dal
1: solo,
0: senso di colpa.
1: no, secondo me non c'è solo questo, professor. Secondo me, rispetto alla versione classica che io ho visto quando ero ragazzino, televisiva, quella è una versione villamoziana, in un certo senso, filologicamente molto dove non si sogna di mettere personaggi di colore, eccetera. Insomma, qui invece c'è come una lettura, ripeto, non so quanto consapevole, jägeriana, di qualcosa che trascende l'ideologia del testo e vada a impattare l'attualità e soprattutto i desiderata, la sensibilità di un pubblico che è quello di una parte dell'Occidente, in modo particolare quello americano.
0: Ci vogliamo dire che Nolan nell'Odissea va a pescare alcuni valori, diciamo così, che potrebbero avere un significato non solo per oggi, ma per sempre, questo sicuro, e puntare su quelli. La xenia è un tema molto ricorrente, l'autodistruzione dell'Occidente, questi popoli del mare di cui si parla spesso nel film, che poi si scopre essere gli Achei stessi. Ecco, ma se vogliamo vedere questa chiave, ragione, è un film jegeriano, nel senso che veicola idee e concetti che hanno una loro forza eterna, diciamo, proponibile ora e domani.
1: Resta forse protagonista una visione ancora talassocratica. Delle, anche polit della politica e dei rapporti tra i popoli. In questo Nolan forse resta troppo ancora legato a questa visione talassocratica, però poi secondo me c'è questo approccio, ripeto, non so, bisognerebbe chiederglielo. Non ho visto le interviste fatte, nessuna, probabilmente ecco, questa nostra trasmissione rende edotti dell'esistenza di questo testo, potrebbe farci capire, anche perché Jäger ha influenzato molto la cultura classica americana, come ha detto lei all'inizio giustamente della nostra conversazione. Conversazione che è giunta al termine, professore. Credo che noi abbiamo dato una. Vuole aggiungere qualcosa alla fine per.
0: Soltanto, no, non so se Nolan ha letto Jäger, non credo, francamente, però probabilmente ha letto Aristotele, la poetica, perché viene molto letto Hollywood tra gli sceneggiatori e i registi, quel testo di Aristotele, quindi qualche buona idea può aver preso da lì. Voglio solo ringraziare lei personalmente, Radio Radicale, perché è una trasmissione che in agosto si occupa di Jäger, di filologia classica, dal mio punto di vista è molto, molto meritevole, quindi davvero molte grazie.
1: Ma perché la classicità è rinfrescante in questa estate da canicola subsahariana, parlare di filologia e storia, secondo me, rinfresca la mente e l'animo. Grazie, professor Ugolini. Ricordiamo questo testo di Werner Jäger, Filologia e Storia, pubblicato meritoriamente da Morcelliana, un libricino che poi si può leggere sotto l'ombrellone al mare o in montagna, ecco perché da questo punto di vista è agevole portarselo con sé. Grazie a Carmine Corvino per l'assistenza in regia e naturalmente un ringraziamento e un saluto finale da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale.
2: Radio Radicale 13:05 minuti, ora la rassegna della stampa persiana a cura di Irene Testa e Nazanin Ekder.
3: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati con una nuova puntata della rassegna persiana curata dal Partito Radicale. Io sono Nazanin Ekder. Oggi, come sempre, parliamo delle notizie accadute in Iran questa settimana. ONU, la Repubblica Islamica continua a utilizzare la pena di morte per reprimere il dissenso. سازمان ملل جمهوری اسلامی همچنان از اعدام برای سرکوب مخالفان استفاده می کند. Volker Türk, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, ha espresso preoccupazione per l'aumento delle esecuzioni in Iran e ha chiesto alle autorità della Repubblica Islamica di sospenderle immediatamente. Volker Türk, Commissario Ali Huquq Bashar Sazman Melal Muttahed, با ابراز نگرانی از افزایش اجرای احکام اعدام در ایران، از مقامهای جمهوری اسلامی خواست همه اعدامها را متوقف کند. In una dichiarazione pubblicata mercoledì 12 agosto 2026, Turk ha inoltre esortato la Repubblica Islamica ad avviarsi verso la completa abolizione della pena di morte. Secondo la dichiarazione, dal 19 marzo 2026 almeno 56 persone sono state giustiziate in Iran con accuse legate alla sicurezza nazionale. I casi di 27 di loro erano collegati alle proteste del gennaio. L'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha inoltre riferito che oltre 100 persone accusate di reati analoghi rischiano l'esecuzione della condanna a morte. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha affermato che la Repubblica Islamica continua a utilizzare la pena di morte per seminare paura tra la popolazione e reprimere il dissenso. Turk ha inoltre definito profondamente preoccupante l'assenza di garanzie per un processo equo e il mancato rispetto delle procedure previste dalla legge nei casi che si concludono con una condanna a morte. Secondo l'Alto Commissario, sono emerse segnalazioni di confessioni ottenute attraverso la tortura o altri maltrattamenti. Alcune condanne a morte sarebbero state inoltre eseguite in pubblico o appena poche settimane dopo l'arresto degli imputati. Turk ha anche fatto riferimento a segnalazioni secondo cui 12 imputati sarebbero stati condannati a morte dopo l'unica udienza a porte chiuse durata 3 ore. L'Alto Commissario ha sottolineato che la pena di morte è incompatibile con il diritto alla vita e con la dignità umana e che non ha alcun posto nel mondo di oggi. La dichiarazione arriva mentre nelle ultime settimane la Repubblica Islamica ha dato il via a una nuova ondata di esecuzioni di persone arrestate in relazione alle proteste. Fonte di questa notizia, Iran Bayer. حکم اعدام رسول رضایی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه تایید شد. Confermata la condanna a morte di Rasul Rezai, uno degli arrestati durante le proteste di gennaio. حکم اعدام رسول رضایی شهروند 28 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در دیوان عالی کشور تایید شد. La condanna a morte di Rasul Rezai, cittadino di 28 anni e tra gli arrestati durante le proteste di gennaio 2026, è stata confermata dalla Corte Suprema iraniana. In precedenza, il Tribunale Rivoluzionario lo aveva condannato a morte con l'accusa di Muharebe, cioè guerra contro Dio. Secondo le informazioni pubblicate, Rezai è stato arrestato dalle forze di sicurezza il 9 gennaio 2026. Dal momento dell'arresto gli è stato negato l'accesso a un avvocato di sua scelta, così come la possibilità di avere contatti telefonici e incontri con la propria famiglia. Rasul Rezai è sposato ed è padre di 2 bambine. Fonte di questa notizia, Harana. رنج خانواده های کشته شدگان اعتراضات از پلمب کسب و کارها تا ممنوعیت بر حضور مزار. La sofferenza delle famiglie delle vittime delle proteste, dalla chiusura forzata delle attività commerciali al divieto di recarsi sulle tombe dei propri cari. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران وایر، فشار نهادهای امنیتی بر خانواده کشته شدگان اعتراضات در شهرهای مختلف ایران تشدید شده است. Secondo le informazioni pervenute a Iran Wire, si sono intensificate le pressioni degli apparati di sicurezza sulle famiglie delle persone uccise durante le proteste in diverse città dell'Iran. Secondo una fonte informata a Bandarghenove, gli apparati di sicurezza continuano a esercitare pressioni sulla famiglia di Karim Heydari, uno dei giovani uccisi durante le proteste dell'8 gennaio 2026, nonostante il silenzio mantenuto dalla famiglia. La fonte afferma: Genova è una città piccola e tutti si conoscono. Non è stato difficile identificare chi ha sparato a Karim. Per questo, fin dai primi giorni, la sua famiglia è stata sottoposta a fortissime pressioni affinché rimanesse in silenzio. Nonostante ciò, hanno bloccato i conti bancari e le SIM dei membri della famiglia, costringendoli così a chiudere i negozi che gestivano. Secondo la stessa fonte, le vessazioni e le pressioni sulla famiglia di Karim Heydari non si sono fermate qui. Hanno inserito la targa delle loro auto nel sistema. Hanno le mani legate quando si tratta di entrare o uscire dalla città, vendere o acquistare un'auto o compiere qualsiasi altra operazione che la riguardi. È come se quanto più una famiglia rimane in silenzio, tanto più ogni aspetto della sua vita e del suo futuro finisca sotto il controllo dell'oppressore. Karim Heydari, 31 anni, residente a Genova, è stato ucciso la sera di giovedì 8 gennaio 2026 da colpi d'arma da fuoco sparati direttamente dalle forze dei Pasdaran e dei Besigi. Secondo fonti locali, Karim era padre di un bambino di 3 anni. Le stesse fonti hanno riferito che durante gli eventi di quella notte almeno 6 persone sono state uccise a Bandar Genove. Secondo queste testimonianze, il corpo di Karim Heydari è stato restituito alla famiglia dopo circa una settimana e dopo il pagamento di una somma di circa 9.000 euro. Anche la sua sepoltura si è svolta in un clima di forte controllo da parte delle forze di sicurezza e sotto pressioni esercitate sulla famiglia. Altre fonti informate riferiscono inoltre che la famiglia di Mohammad Reza Ohangar, un giovane che se non fosse stato ucciso durante le proteste dell'8 gennaio avrebbe compiuto 21 anni il 6 agosto 2026, ha subito vessazioni da parte degli apparati di sicurezza nel tentativo di celebrare il suo compleanno sulla sua tomba. Mohammad Reza Ohangar è stato ucciso l'8 gennaio 2026 durante le proteste popolari, dopo essere stato colpito direttamente alla testa da una proiettile sparato dalle forze governative. Una fonte vicina alla famiglia di Mohammad Reza Ohangar afferma: la famiglia voleva celebrare il suo compleanno sulla sua tomba, ma non è stato nemmeno permesso loro di sistemare delle sedie per gli invitati e l'intera cerimonia si è svolta in piedi davanti alla tomba. Volevano che finisse il prima possibile. Fonte di questa notizia, Iran Wire. هرانا 159 بازداشت شده اعتراضات دی ماه همچنان در زندان یزد محبوس هستند. هرانا ha pubblicato 159 persone arrestate durante le proteste di gennaio sono ancora detenute nel carcere di یزد. دست کم 159 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه همچنان در زندان یزد نگهداری می شوند. L'agenzia di stampa Harano, organo di informazione dell'associazione Human Rights Activists in Iran, ha riferito che almeno 159 persone arrestate durante le proteste di gennaio sono ancora detenute nel carcere di Yazd. Alcune di loro sono state condannate a pene comprese tra 7 e 15 anni di reclusione, mentre circa 50 persone senza una sentenza definitiva sono ancora in attesa che venga definita la loro situazione giudiziaria. Secondo Harana, una parte significativa di queste persone è stata arrestata a Yazd durante le proteste dell'8 e 9 gennaio 2026 e nei giorni successivi per poi essere trasferita in carcere. Tra le persone condannate a pene severe figurano anche giovani cittadini e almeno alcuni di loro avevano 18 e 19 anni al momento dell'arresto. Alcuni dei detenuti nel carcere di Yazd sono inoltre sottoposti a restrizioni nelle telefonate e negli incontri con i propri familiari. Queste limitazioni hanno reso più difficile per alcune famiglie ottenere informazioni precise e aggiornate sulla situazione giudiziaria dei propri congiunti. Fonte di questa notizia, Harana. ادعای توقف اجرای قانون عفاف و حجاب به رغم ادامه پلمب کافه ها. La presunta sospensione dell'applicazione della legge sul hijab e la castità nonostante la continua chiusura forzata dei caffè. علی زینیوند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور گفته است تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره توقف قانون عفاف و حجاب همچنان پابرجاست. علی زینیوند، ویچه مینیسترو پر گلی افاری پولیتیچی e portavoce del ministro dell'interno, ha dichiarato che la decisione del Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale di sospendere la legge su castità e hijab rimane in vigore e che il ministro non ha intrapreso alcuna iniziativa per applicarla. Queste dichiarazioni arrivano mentre proseguono le misure contro le donne che si oppongono alla hijab obbligatorio e la chiusura forzata di caffè e ristoranti. La legge denominata Sostegno alla Famiglia attraverso la promozione della cultura della castità e del hijab, dopo l'approvazione del Parlamento e la ratifica del Consiglio dei Guardiani, avrebbe dovuto essere promulgata nel dicembre 2024, ma il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale ne ha sospeso l'applicazione. La legge aveva suscitato ampie proteste per le pesanti sanzioni pecuniarie previste, le restrizioni sociali e l'estensione dei controlli sull'abbigliamento dei cittadini. Nonostante la sospensione della promulgazione della legge, sono proseguite le pressioni sulle donne contrarie al hijab obbligatorio. Numerose segnalazioni riferiscono dell'invio di SMS di ammonimento, richiami per strada, apertura di procedimenti giudiziari e chiusura forzata di attività commerciali. Il quotidiano Hamihan ha riferito che almeno 20 caffè e ristoranti a Teheran sono stati chiusi dalle autorità per questioni legate al hijab. Sono state segnalate chiusure di locali nelle vie Sanoi, Ironshah e Nofeloshato a Teheran. Alcuni di questi esercizi hanno ottenuto il permesso di riaprire dopo aver firmato dichiarazioni con cui si impegnavano a far rispettare hijab al personale e a impedire assembramenti di clienti sui marciapiedi e in strada. Mehdi Chamran, presidente del Consiglio Comunale di Teheran, commentando le misure adottate contro le donne senza hijab nei caffè, aveva dichiarato: se i caffè violano le regole, bisogna fermarli, se ci sia la guerra oppure no. Fateme Mohajerani, portavoce del governo, aveva inoltre affermato in precedenza che se la legge sulla castità e hijab fosse stata applicata, non avremmo assistito alla solidarietà e alla coesione della popolazione durante la guerra. Il proseguimento di queste misure, mentre il ministro dell'Interno ribadisce che la legge rimane sospesa, mostra che le pressioni sulle donne contrarie al hijab obbligatorio continuano anche in assenza alla promulgazione ufficiale della legge. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. سخنگوی سپاه زیرساخت‌های انرژی و اینترنت جهان را تهدید کرد. Il portavoce dei pastoran minaccia le infrastrutture energetiche e internet a livello globale. Hossein Mohebi, portavoce dei pastoran, ha minacciato che in caso di un nuovo attacco contro Iran saranno prese di mira le linee di trasmissione dell'energia, le centri elettriche, i sistemi americani e non americani e le infrastrutture globali connesse a Internet. Contemporaneamente, Mohammad Reza Naghdi, consigliere del comandante in capo dei pastoran, ha annunciato il passaggio della dottrina dell'organizzazione da difensiva a offensiva, affermando che i pastoran devono prepararsi a condurre operazioni sul territorio di altri paesi. Mohebi ha dichiarato martedì 11 agosto 2026 durante una cerimonia a Qom che qualora le minacce contro la Repubblica Islamica venissero messe in atto, la risposta dell'Iran non si limiterebbe agli obiettivi militari. Ha affermato che le linee di trasmissione dell'energia, le centri elettriche e i sistemi connessi a Internet sono esposti a possibili attacchi, aggiungendo che la Repubblica Islamica risponderà a qualsiasi minaccia con una contromisura. Il portavoce dei pastoran ha inoltre sostenuto che centinaia di migliaia di linee di trasmissione dell'energia, migliaia di centri elettriche e tutti i sistemi americani e non americani potrebbero essere prese di mira. In un'altra parte del suo intervento, Mohebi ha affermato che attualmente non vi sarebbe alcuna nave da guerra statunitense nelle acque del Golfo Persico. Queste dichiarazioni sono giunte in concomitanza con quelle di Mohammad Reza Naghdi sul cambiamento della dottrina militare dei pastoran. Nahdi ha dichiarato alla radiotelevisione di Stato della Repubblica Islamica che è stata presa la decisione di Pasdaran da una dottrina difensiva a una offensiva e che anche le nuove nomine dei comandanti di alto livello dei Pasdaran sono state effettuate con l'obiettivo di creare le condizioni necessarie per attuare questa politica. Ha affermato che i Pasdaran devono essere in grado di condurre operazioni intelligenti sul territorio di altri paesi e qualora venga impartito l'ordine di portare la guerra nel territorio del nemico. Secondo il consigliere del comandante in capo dei Pasdaran, la nuova dottrina si basa sulla guerra ibrida, vale a dire sull'impegno congiunto delle capacità militari, della diplomazia, della propaganda, dell'economia e delle risorse sociali per raggiungere un obiettivo comune. Nahdi ha inoltre sostenuto che la produzione di missili e droni della Repubblica Islamica supera il loro consumo e che anche se la guerra dovesse protrarsi per diversi anni, le scorte missilistiche dei Pasdaran non si esaurirebbero. Il funzionario dei Pasdaran ha riconosciuto che gli Stati Uniti dispongono di capacità di cui la Repubblica Islamica è priva, ma ha sostenuto che la produzione nazionale degli armamenti iraniani consente di apportare modifiche tecniche nel corso dei combattimenti. Le dichiarazioni dei funzionari dei Pasdaran sono arrivate un giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato di non fidarsi della Repubblica Islamica e che sui funzionari li mentono. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz è sotto il controllo della Marina statunitense e che la Repubblica Islamica non esercita alcun controllo su questa via d'acqua. Tale affermazione contrasta con la posizione di Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz e con quanto sostenuto dal portavoce dei Pasdaran circa l'assenza di navi statunitensi nel Golfo Persico. Le tensioni proseguono mentre gli Stati Uniti hanno avviato il 14 luglio 2026 la seconda fase del blocco navale dei porti e delle aree costiere iraniane. Il CENTCOM aveva precedentemente annunciato che durante questa fase le forze statunitensi avevano deviato la rotta di 51 navi mercantili, messo fuori uso due navi e ispezionato altre due imbarcazioni. Nelle ultime settimane anche i funzionari della Repubblica Islamica hanno ripetutamente minacciato che fino a quando gli Stati Uniti non accetteranno le condizioni poste da Teheran, lo stretto di Hormuz non tornerà alla situazione precedente alla guerra. Fonte di questa notizia, Radio Fardo. حمله حوثی‌ها و تشدید اختلاف تهران و واشنگتن بر سر تنگه هرمز. L'attacco degli Houthi è l'acuirsi delle tensioni tra Teheran e Washington sullo stretto di Hormuz. I nuovi attacchi contro le navi nello stretto di Bab el-Mandab e nel Golfo di Oman, insieme all'inasprimento delle posizioni della Repubblica Islamica e del governo statunitense sullo stretto di Hormuz, hanno accresciuto le tensioni lungo le vie d'acqua strategiche della regione. Il governo degli Stati Uniti afferma che il blocco navale dei porti iraniani è ancora in corso. I funzionari della Repubblica Islamica hanno invece subordinato la riapertura dello stretto di Hormuz alla fine della guerra e all'accettazione da parte di Washington delle condizioni poste da Teheran. La sera di martedì 11 agosto 2026, gli Stati Uniti e gli Houthi dello Yemen hanno riferito di due distinti attacchi contro navi. Gli episodi si sono verificati lungo due rotte marittime strategiche, lo stretto di Bab el-Mandab all'ingresso del Mar Rosso e il Golfo di Oman nei pressi dello stretto di Hormuz. Il ministro dei trasporti del governo yemenita ha dichiarato che un attacco missilistico degli Houthi contro la nave cargo egiziana Tehama nello stretto di Bab el-Mandab ha ucciso 4 membri di equipaggio. Tra le vittime figuravano 3 cittadini pakistani e un cittadino indonesiano. La Guardia Costiera yemenita ha inoltre affermato che durante le operazioni di soccorso gli Houthi hanno lanciato un altro missile contro il lungo dell'attacco, uccidendo due soccorritori appartenenti alle forze del governo yemenita. Complessivamente 6 persone sono rimaste uccise e altre 10 sono state ferite. Si tratta del primo attacco mortale degli Houthi contro una nave commerciale dall'inizio della guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran. L'agenzia di stampa Sabo affiliata agli Houthi ha sostenuto che il gruppo avrebbe colpito nel Bab el-Mandab una nave saudita che trasportava equipaggiamenti militari. Il nome dell'imbarcazione non è stato reso noto e l'Arabia Saudita non ha finora reagito. Gli attacchi sono avvenuti mentre Mohsen Rezaei, nuovo segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale della Repubblica Islamica, aveva dichiarato che lo stretto di Hormuz non sarebbe stato riaperto fino a quando gli Stati Uniti non avessero cambiato comportamento e accettato le condizioni di Teheran. Rezaei aveva indicato tra le condizioni della Repubblica Islamica la fine della guerra e lo sblocco dei beni iraniani congelati. Mohammad Bogher Zulqadr, precedente segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, aveva inoltre chiesto in precedenza la fine del blocco navale, la revoca delle sanzioni e il pagamento di risarcimenti di guerra. Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale aveva anche affermato che un eventuale accordo tra Teheran e Oman sulle modalità di transito delle navi sarebbe una questione distinta dalla riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invece sostenuto che gli Stati Uniti hanno effettuato operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz e ne tengono in controllo completo. Trump aveva ribadito: controlliamo completamente lo stretto di Hormuz, nessun altro, soltanto noi. Secondo i dati diffusi dal governo statunitense, il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz continua nonostante la diminuzione del traffico navale. Chris Wright, segretario all'energia degli Stati Uniti, ha affermato che la media su 7 giorni del petrolio transito attraverso questa via d'acqua ha raggiunto circa 9 milioni di barili al giorno. Secondo Wright, ogni giorno vengono inoltre esportati dalla regione altri 5 o 7 milioni di barili di petrolio attraverso oleodotti o terminali alternativi. Ha sostenuto che domenica 9 agosto 2020 il volume complessivo di petrolio in uscita dal Golfo Persico ha superato i 20 milioni di barili. Il rapporto tra Houthi, Ansarullah, e la Repubblica Islamica dell'Iran è molto stretto, ma sarebbe riduttivo descrivere gli Houthi semplicemente come un proxy iraniano sul modello di Hezbollah. La formula più precisa è alleanza strategica e ideologica accompagnata da un sostegno militare iraniano sostanziale. Negli anni, tuttavia, l'Iran e in particolare i guardiani della rivoluzione hanno fornito agli Houthi sostegno politico, addestramento, tecnologia e capacità militari sempre più sofisticate, dai droni ai missili basilistici e antinave. Questa cooperazione ha progressivamente integrato il movimento nel cosiddetto asse della resistenza, la rete di gruppi alleati di Teheran nella regione. Per la Repubblica Islamica, gli Houthi rappresentano un partner strategico fondamentale, controllano una parte importante dello Yemen e possono esercitare pressioni sull'Arabia Saudita, su Israele e sulle rotte marittime del Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandab. Fonte di questa notizia, Radio Zamane. Con questa ultima notizia chiudiamo. Grazie mille, buona domenica, alla prossima settimana.
2: Radio Radicale 13:31 minuti, è il momento del nostro notiziario pomeridiano. Federico Punzi in studio, Iva Radice a Vin regia, e iniziamo dall'Ucraina. Il drone abbattuto oggi da un caccia F-18 della NATO dopo aver violato lo spazio aereo della Romania sembra essere russo, lo ha dichiarato il colonnello dell'esercito statunitense Martin O'Donnell, portavoce del quartier generale militare della NATO, citato dal sito Reuters. Ulteriori dettagli sull'incidente di domenica sono ancora oggetto di indagine, ma il drone sembra essere russo. Queste le parole del portavoce della NATO. Almeno 3 morti, 20 feriti nei raid russi condotti tra la notte e questa mattina in Ucraina, secondo quanto riferito dallo stesso presidente ucraino Zelensky in un post su X. E ha inoltre riferito che 13 regioni ucraine sono state colpite dalle forze russe nell'ultima settimana con il lancio di oltre 1550 droni d'attacco, quasi 1560 bombe aeree guidate e 62 missili, la maggior parte dei quali balistici di vari tipi. Queste le cifre appunto fornite da Zelensky, e Kremenchuk e Krivi sono stati colpiti da missili balistici, è scritto Zelensky, accusando Mosca di colpire le infrastrutture civili ovunque possa arrivare con i suoi missili balistici. Zelensky ha quindi sollecitato nuovi aiuti militari occidentali per la difesa aerea, affermando che quando i missili balistici nordcoreani distruggono infrastrutture e provocano vittime qui in Europa, gli intercettori europei non possono semplicemente restare nei depositi. Le vite devono essere protette, la Russia deve essere fermata, ha concluso così il presidente ucraino Zelensky. Però nella notte c'è stato anche un vasto attacco di droni ucraini contro la Russia, il più massiccio dall'inizio dell'anno, 822 droni intercettati e distrutti dalle forze aeree russe, questi dati forniti, diffusi dal Ministero della Difesa russo. Diverse le regioni interessate dagli attacchi, le regioni di Belgorod, Bryansk, Vladimir, Volgograd, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Novgorod, Oryol, Rostov, Ryazan, Tambov, Tula, la regione di Mosca, il territorio di Krasnodar e la Crimea, oltre che i mari Mar d'Azov e Mar Nero, sempre secondo la versione russa. Il precedente attacco di così vasta portata risaliva alla notte del 15 agosto, quando le difese aeree russe avevano abbattuto 598 droni, e prima di quello il 26 giugno con 660 droni intercettati e distrutti, sempre secondo i dati forniti dalla difesa russa. Dalla Russia, dall'Ucraina al Medio Oriente, il ministro della difesa israeliano Katz minaccia ulteriori attacchi nel contesto libanese, e nessun conto in nessun ambito resterà aperto, colpiremo con tutta la nostra forza coloro che danneggiano i nostri soldati, i nostri cittadini, ha scritto il ministro israeliano sui social. Il riferimento è alla violazione della tregua da parte di Hezbollah denunciata da Israele ieri, che ha portato ai 2 attacchi aerei israeliani nel sud del Libano, dove sono verificati almeno 11 morti e 19 feriti, bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo con Israele. Il portavoce dell'IDF ha confermato il raid, specificando che è stato colpito il quartier generale dell'unità Radwan di Hezbollah e che nell'attacco sono stati uccisi il suo comandante e diversi altri terroristi. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha accusato Hezbollah di usare scudi umani, hanno deliberatamente fatto entrare dei civili in quel complesso militare. Un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha indicato che Hezbollah è responsabile della presenza israeliana in Libano. Secondo il funzionario, Hezbollah è il principale ostacolo alla ripresa economica del Libano, e ha affermato che il programma Zona Pilota rimane l'unica via percorribile per la pace. A proposito ancora di Medio Oriente, l'inviato e genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, incontrerà i rappresentanti di Hamas alla presenza dei mediatori provenienti da Egitto, Turchia e Qatar dopo la sua visita in Israele. Lo riportano diversi media, tra cui l'emittente dell'Arabia. Fonti del canale televisivo saudita Al Adat hanno riferito che l'incontro ha lo scopo di impedire il fallimento dell'accordo di cessate il fuoco nella striscia di Gaza, quindi Kushner sarà incontrerà anche i rappresentanti di Hamas nel suo, nella sua visita, che lo porterà appunto prima in Egitto, dove incontrerà il capo dell'intelligence egiziana, e poi in Israele, dove incontrerà il premier Netanyahu. Nel frattempo, sul fronte Iran, l'Iran mette una taglia sui soldati americani: qualunque forza iraniana riuscirà a catturare o uccidere un aggressore americano riceverà una ricompensa di $30,000, ha dichiarato il comandante dell'esercito iraniano Amir Hatami, citato dall'agenzia Fars. E da Castel Gandolfo, l'Angelus del Papa, che rilancia il suo appello, rinnova il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania, e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Queste le due punti sottolineati dalla pontefice appunto durante l'Angelus tenuto a Castel Gandolfo vicino Roma. E cambiamo argomento: i flussi migratori, la situazione a Ceuta, dove centinaia di migranti hanno provato ieri a varcare illegalmente il confine con l'esclave spagnola di Ceuta, e come è accaduto il 30 e 31 luglio scorsi. Stavolta l'assalto è stato respinto, le forze marocchine hanno presidiato in maniera massiccia la zona di confine e respinto con determinazione i migranti, di prevalenza subsahariani, che si erano radunati sulle colline dietro la città costiera di Fnidek, tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Per disperderli sono stati necessari cariche della polizia e gas lacrimogeni, con alcuni momenti di scontro. Non si registrano feriti, ma almeno 110 arresti e 148 almeno migranti respinti. Di questo, tra l'altro, ha parlato nel videomessaggio su X in occasione del consueto bilancio del Viminale a Ferragosto ieri il ministro dell'Interno. Basta ambiguità, Ceuta è un segnale che l'Europa non può sottovalutare, contrastare i trafficanti di esseri umani deve essere una priorità, ha detto Piantedosi, che invece oggi ha diffuso un messaggio sulle operazioni di polizia che si sono tenute ieri: oltre 1000 persone identificate, 517 veicoli controllati, 11 prosecuzioni eseguite con ingenti quantitativi di droga sequestrati. Questi risultati dei controlli straordinari attuati da Polizia di Stato nel rione Marconi, in Reggio Calabria, nel quartiere Bagnolo e Napoli, nel Regino un soggetto arrestato in flagranza per spaccio, mentre nel capoluogo partenopeo sono stati denunciati 2 parcheggiatori abusivi e sanzionate 3 attività commerciali. Un'azione mirata, conclude il ministro Piantedosi, per garantire sempre maggiori condizioni di sicurezza nei quartieri più sensibili delle nostre città. Così Piantedosi. Caso La Vitola, caso Ranucci, scusate, con l'arresto cautelare, la detenzione cautelare in carcere di La Vitola. Nei primi giorni della prossima settimana sarà presentata una nuova richiesta di riesame sulle misure cautelari di Walter La Vitola, in carcere accusato di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci. Si sta valutando inoltre l'integrazione delle dichiarazioni di La Vitola con la richiesta di un nuovo interrogatorio riguardo ad alcuni aspetti ritenuti fumosi dai magistrati, quanto le agenzie di stampa apprendono dai legali di La Vitola. Uno degli avvocati, Arturo Cola, visiterà domani l'ex imprenditore detenuto appunto a Rebibbia. Restiamo in Italia. È un clamoroso furto quello al Museo Regionale di Messina. Si è verificato nella serata di ieri. Ignoti si sono introdotti nelle sale del museo violando il sistema di allarme e di protezione delle opere, portando via alcune opere di Antonello da Messina. Si tratta del polittico 3 tavole su 5 e la tavoletta bifronte prelevata dalla teca blindata. A comunicarlo e la direzione del museo, è intervenuta naturalmente la polizia e la scientifica, che sono già al lavoro, avviato i rilievi e le indagini del furto, sono stati informati gli organi regionali, il museo resterà chiuso al pubblico. Siamo sconvolti, questa è una ferita alla città, al museo, a noi che ci impegniamo e lavoriamo con impegno, è stato un colpo difficile da superare, speriamo di riaverli. È così che si esprime la direttrice del museo Marisa Mercurio, mentre il presidente della regione siciliana Schifani parla di un atto criminale di eccezionale gravità e uno sfregio intollerabile al patrimonio culturale universale, e aggiunge da notizia che è stata avviata un'ispezione interna per costruire ogni passaggio e accertare eventuali responsabilità riconducibili all'operato del personale addetto alla custodia. Così il presidente della regione siciliana Schifani. Solidarietà, vicinanza alla città e fiducia nell'operato della polizia provengono invece dal ministro dei beni culturali Giuli. Parliamo di carcere, e in particolare dell'iniziativa del Partito Radicale Agosto in Carcere, che è proseguita e prosegue anche in questi giorni, anche nella giornata di ieri di Ferragosto. Sentiamo Ivan Innocenti, il suo resoconto dopo la visita nel carcere di Rimini. Radio Radicale, torniamo a occuparci dell'iniziativa del Partito Radicale Agosto in Carcere. Siamo in collegamento con Ivan Innocenti, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale, che oggi, Ferragosto, ha visitato il carcere di Rimini. Allora Ivan, raccontaci la situazione che avete trovato.
4: Allora, la casa circondariale di Rimini è una casa circondariale di piccole dimensioni alla periferia, un po' fuori dalla periferia della città. Oggi la delegazione del partito era composta da me, da Andrea Pari, un consigliere comunale con cui stiamo facendo attività continua a garanzia di promozione dei diritti dei detenuti sul carcere di Rimini, e Pier Francesco Bruno, un volontario che è un'associazione laica che opera nel carcere e sta ottenendo dei buoni risultati. Allora, alcuni numeri. La situazione dei detenuti presenti è di 166 nel carcere di Rimini. Va detto che la capienza regolamentare è 118, mentre la capienza tollerabile è 165. Oltre 165 detenuti si va in violazione di quelli che sono i parametri della sentenza Torreggiani. Qui ne abbiamo uno in più rispetto a questo parametro, però va detto che mi hanno detto che sono stati sfollati diversi detenuti, nei giorni scorsi hanno superato i 180 detenuti nel carcere di Rimini, perciò la situazione è al limite. Devo dire che in passato, fino a un anno fa, circa due anni fa, rispettavano questo parametro di 165, quando si arrivava vicino facevano delle azioni di riduzione delle persone detenute. Ormai invece è lungo tempo che lo standard è essere sopra alla capienza tollerabile. Sono più le occasioni in cui sono andato in visita che ho trovato violato questo parametro della capienza tollerabile. Quindi oggi da lungo tempo ormai è una situazione di capienza intollerabile, con tutte le conseguenze e quello che significa. Allora, di questi detenuti 86 sono tossicodipendenti. Oltre la metà dei detenuti a Rimini sono persone che hanno una dipendenza e avrebbero bisogno di percorsi sanitari medici e non di carcere. Gli stranieri sono 69, quasi la metà della presenza, e non c'è un mediatore culturale all'interno del calcio di Rimini, invece ci sarebbe molto bisogno. Se invece poi guardiamo l'aspetto dei definitivi o dei detenuti ancora senza definitiva, è già diverso tempo che la situazione va a migliorare nelle percentuali, perché i definitivi sono 127, mentre i detenuti in attesa di un giudizio definitivo, facci conti, sono 38. È una situazione che nel tempo vede sempre meno detenuti in attesa di giudizio definitivo, una cosa positiva. E parliamo poi della situazione del lavoro. Attualmente a Rimini ci sono 14 detenuti semiliberi, che perciò escono a fare lavoro, e ci sono 11 detenuti in articolo 21, perciò in totale sono 25 detenuti che svolgono in qualche modo una mansione fuori o dentro carcere, in cui sono assunti, e sono 25 su 166. Dall'idea della scarsità di lavoro e di quantità di lavoro per i detenuti. C'è un dato che non riesco a comprendere, perché c'è una sezione, l'Andromeda, che è una sezione a detenzione attenuata, fuori dal perimetro carcerario, in cui vengono detenute delle persone che fanno un percorso, persone che hanno dipendenze, che fanno un percorso verso l'uscita per andare in comunità. In questa sezione ci sono 11 persone che svolgono un lavoro, perché vengono portate da fuori dei materiali della ditta Scrigno, che mi hanno spiegato che ha un appalto con l'associazione Papa Giovanni XXIII, che è questa associazione, tramite il prete del carcere, porta all'interno queste componenti, e ci sono questi 11 detenuti che svolgono 3-4 ore al giorno di lavoro di assemblaggio di queste componenti. Perciò non saprei se considerare questi detenuti come lavoratori o in che forma. Ho visto che hanno un problema di lavoro anche loro, e che hanno vengono riconosciuti dei fondi per fare gli acquisti, per fare le compere del sopravvitto, di quello che gli riserva, però non ho capito bene come sono effettivamente inquadrati nell'ambito lavorativo. Però direi che potremmo aggiungere anche queste 11 persone che svolgono in qualche modo un'attività che gli dà un reddito, perciò all'interno di questi semilibri, di questo articolo 21, che sono i lavoratori. Allora, cosa c'è da dire? C'è da dire che un aspetto critico che noi rileviamo da un po' è quello che sta succedendo nella sezione dei semilibri. È una palazzina fuori dal carcere, confinante col carcere, ma non all'interno del suo perimetro, in cui sono detenute queste persone che nei giorni di festa, come oggi, non possono uscire all'aria, o meglio, questa palazzina, vi dico, fuori dal carcere, fuori dal perimetro di sicurezza, ha un giardino, ha un'area comune con una vetrata che è sempre tutto il giorno sotto sole, e i detenuti, quando sono nei giorni di riposo, sono trattenuti in questa situazione di grandi disagi e difficoltà. Stanno molto meglio quando possono uscire, perché ovviamente hanno la libertà di movimento, e quando, nei giorni in cui sono a casa, come oggi la festa e il fine settimana, sono a casa, sono nella sezione, se vogliono prendere dell'aria, invece di uscire nel giardino circostante alla palazzina, devono essere trasferiti all'interno della cinta di sicurezza per andare poi nell'area di camminamento, nell'area all'aperto, all'interno del carcere. Questo è un grosso disagio, una cosa anche triste per persone che stanno facendo un percorso di riabilitazione esternamente al carcere. Va detto che con noi con la delegazione, era presente anche il garante dei detenuti regionali, Cavalieri Roberto, che è venuto nell'occasione, spesso la volontà e desiderio di accompagnarci a questa visita. Abbiamo raccolto le persone che intendevano comunicare informazioni col garante e ha avuto 7-8 colloqui in cui ha approfondito la situazione del carcere. Sono state segnalate alcune difficoltà, soprattutto nel sopravvitto, nella gestione del sopravvitto, perché la società che attualmente si occupa di fornire sopravvitto ai detenuti non è precisa nelle consegne, non ha materiale disponibile e rispetto agli anni passati il servizio è molto scaduto. Va detto che la sezione 1, quella che è degradata e che permetteva ai detenuti ristretti in quella sezione di ottenere i risarcimenti per trattamenti inumani e degradanti, è ancora in quella condizione, però ci sono delle novità. Il nuovo magistrato ha iniziato a negare i risarcimenti, che in questo caso generalmente sono tre giorni di detenzione ogni mese, ha iniziato a negare il risarcimento che prima ci dava.

0: riconoscimenti. Tra questi ci sono detenuti che hanno già avuto il riconoscimento dei giorni di sconto di pena, che ora se lo vedono negato nelle nuove richieste. Perciò è una situazione triste, perché la condizione carceraria in questa situazione e nel carcere di Rimini è di difficoltà, ed è grave, insomma, vedere che invece di avere un atteggiamento di riconoscimento di questi disagi, almeno riconoscere questa cosa terribile, che sono 3 giorni per i maltrattamenti, un mese, una cosa terribile, però anche questo oggi viene negato. Poi c'è da dire che qui c'è un problema all'interno del carcere di Rimini di comunicazione con la città, perché l'amministrazione alcuni anni fa ha nominato un garante dei detenuti che però non sta svolgendo la sua mansione. Avrebbe dovuto relazionare al comune con la relazione periodica della situazione carceraria già a marzo scorso, cosa che non è stata fatta. L'assessore di riferimento Cristian Danfreda aveva promesso inizio luglio che ci sarebbe stata la relazione ai consiglieri comunali, perciò un atto insomma dovuto e importante per informare la collettività, per informare il Consiglio dello Stato del carcere di Rimini. Quello che succede è che invece la relazione non è arrivata, siamo già agosto inoltrato, e insomma è una situazione non sostenibile, perché il carcere di Rimini ha bisogno di presenza della città e delle garanzie che può offrire, ed è necessario che l'assessore Gianfreda, è necessario che il presidente del Consiglio Comunale Giulia Corazzi, ed è necessario che il sindaco di Rimini Gianil Sadegovad si attivino per far sì che ci sia da parte dell'amministrazione la giusta attenzione, la figura funzionante e le relazioni al Consiglio Comunale, che ci sia la dignità e il rispetto nei confronti del Consiglio Comunale di avere queste relazioni. C'è una grande speranza, una speranza che è molti, molti anni che noi cerchiamo di ottenere. È venuto il DAP il mese scorso, ha fatto una visita per definire le procedure di sfollamento del carcere, perché finalmente i lavori di ristrutturazione della prima sezione sembra siano imminenti, e la partenza sia per il prossimo mese, cioè settembre, di questi lavori che vedranno la ristrutturazione della prima sezione, quella incriminata per trattamenti inumani e degradanti, e la ristrutturazione dell'ala sotto questa sezione, per poter realizzare un ampio spazio di laboratori ed officine per poter portare progetti di lavoro all'interno del carcere. Dicevo che con me era venuta una persona, Pier Francesco, dell'associazione Nessuno è cattivo per sempre. Sta facendo un ottimo lavoro, perché ha portato dei contratti di lavoro all'interno del carcere, ha portato materiale, ha portato l'azienda, è un'azienda di formazione, è un'azienda che invece ha portato lavoro e assunto dipendenti, e ha 4 lavoranti che fanno dei piccoli assemblaggi, lavorazioni, e sembra insomma che sia una cosa molto molto positiva che mancava al carcere. Hanno un approccio molto pratico, costruttivo, laico e grande disponibilità, perciò questa è una bella novità per il carcere di Rimini. Un po' questa è la situazione che abbiamo visto. Se qualcosa da chiedere, io posso aggiungere qualcosa, ma
1: bene, grazie.
0: Sarebbero tante altre le cose da inserire, specificare, soprattutto da parte della città, ora che c'è questa ristrutturazione, la disponibilità di controllare, valutare come i detenuti vengono distribuiti. Bisognerebbe avere la disponibilità di residenza per tutti quei detenuti che possono fare percorsi alternativi alla detenzione ma non hanno la residenza.
1: Certo.
0: Ci sarebbe tantissimo da fare, e tantissimo sarebbe utile e necessaria questa figura di garanzia, del garante delle persone private della libertà, che attualmente nella città di Rimini è assente. Bene che sia venuto Cavalieri, il garante regionale, che insomma ha supplito questa carenza e si è interessato dei problemi delle

0: difficoltà che i detenuti hanno segnalato.
1: Bene, grazie, grazie Ivano Innocenti, grazie.
0: Ti ringrazio a te e a tutti quanti, buona serata.
1: Radio Radicale 13:58 minuti e ci avviamo alla conclusione del nostro notiziario. Il terremoto in Indonesia, magnitudo 7.7, che appunto ha colpito in particolare l'isola di Flores ed è stata seguita da numerose scosse di assestamento nel corso della giornata di ieri, almeno 47 morti, bilancio provvisorio. La Farnesina ha reso noto che sono circa 5.000 cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia, di cui circa 500 proprio sull'isola di Flores. Al momento non risultano vittime o feriti tra gli italiani. Naturalmente è attivata la unità di crisi della Farnesina per garantire assistenza agli italiani e eventualmente il rimpatrio. Invece negli Stati Uniti Donald Trump sollecita il Senato a votare al più presto la legge per abolire il cambio d'orario, lo scrive su Truth il presidente Trump, aggiungendo che basta con il ridicolo cambio dell'ora due volte all'anno, con tutti i disagi e il caos che provoca, fatelo, avere più sole nel tardo pomeriggio è meglio anche per combattere la criminalità. Trump si riferisce al Sunshine Protection Act, che toglie la pratica di spostare le lancette di orologi in primavera e autunno e in questo modo in tutto il territorio americano resterebbe permanente l'ora legale. Il provvedimento già votato alla Camera attende il via libera del Senato. Bene, chiudiamo qui il nostro notiziario pomeridiano. Ringraziamo Ivo Radicev che ha curato la regia. Adesso la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Cronnelli.
2: Bentrovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale, la rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. Ahlan bikum fi halqa jadida min istirad as-sahafa al-arabiyya li Radio Radicale. In questa rassegna parleremo di vari temi, a partire dalla dichiarata partecipazione di Hamas alle elezioni legislative che il presidente palestinese ha annunciato tenersi il prossimo 28 novembre, assedio che alcune famiglie in Cisgiordania, nella provincia di Nablus, stanno vivendo a causa dell'intervento di coloni, di avamposti di coloni e con diciamo la collaborazione dell'esercito israeliano. Parleremo anche di giustizia in Siria. È stato condannato da un tribunale siriano l'ex presidente Bashar al-Assad e altri per crimini gravissimi, e parleremo infine di come le autorità marocchine hanno gestito questa sorta di seconda possibile annunciata ondata di emigrazione verso le località spagnole, appunto di Ceuta e Melilla a nord del Marocco, che erano state annunciate appunto dai social media per il 15 agosto. Iniziamo però con appunto con l'annuncio di Hamas. Lo scorso luglio in realtà il presidente palestinese aveva annunciato che si sarebbero tenute le elezioni legislative il 28 novembre di quest'anno, e ci saranno anche le elezioni presidenziali nel 2027, almeno questo è quanto annunciato, anche se vedremo, leggeremo un articolo almeno su questo. E ecco, in questa settimana i vertici politici di Hamas hanno annunciato di voler partecipare come forza politica alle elezioni legislative per appunto eleggere il Consiglio Nazionale Palestinese, l'organo legislativo. Quindi leggiamo le dichiarazioni del dirigente. Insomma, di uno dei dirigenti del gruppo, del movimento, le cui parole sono state riportate dal giornale Palinfo, filo Hamas. Il giorno 12 agosto Palinfo pubblica l'articolo Hassan Badran, Hamas tushariku fi al-intikhabat bi Hawsain ilafin wataniyin. Hossam Badran, Hamas partecipa alle elezioni con la più ampia coalizione nazionale. Si legge che il dirigente del movimento di resistenza islamica Hamas, nonché responsabile dell'ufficio per le relazioni nazionali, Hossam Badran, ha dichiarato mercoledì scorso che il movimento parteciperà alle elezioni, confermando la propria disponibilità ad affrontare l'appuntamento elettorale e lavorare alla formazione di una lista che comprenda un ampio spettro delle forze palestinesi. Badran poi ha spiegato che Hamas ha avviato da un mese una serie di incontri, contatti con diverse forze, fazioni e personalità palestinesi, con l'obiettivo di arrivare alla più grande coalizione na elettorale nazionale possibile sulla base di un programma politico condiviso, quindi cerca alleanze. Ha affermato che il movimento vuole che nel Consiglio legislativo giunga la più ampia rappresentanza nazionale, che rifiuti la convivenza con l'occupazione, quindi con Israele, e risponda alle aspirazioni del popolo palestinese, considerando le elezioni un'opportunità per cambiare la realtà politica e porre fine alla situazione di monopolio della decisione nazionale. Qui si fa riferimento a, diciamo, alle autorità della Cisgiordania, al presidente e alle sue forze alleate, che Hamas appunto vede un po' come un monopolio della cosiddetta decisione nazionale palestinese. Badran ha ribadito il diritto dei palestinesi a scegliere i propri dirigenti e il proprio programma politico attraverso le elezioni legislative. Ha aggiunto che Hamas non permetterà che venga strutturato un sistema politico palestinese lontano dalla volontà degli elettori e dalla partecipazione del movimento stesso, sottolineando che la presenza di Hamas in qualsiasi futura configurazione politica dovrà basarsi sulla volontà popolare, appunto. Badran ha dichiarato anche che il movimento sostiene lo svolgimento delle elezioni presidenziali, quindi quelle del 2027, e delle elezioni del Consiglio nazionale, e rifiuta la scelta dei membri del Consiglio nazionale per nomina, quindi invita a un dialogo nazionale globale che prepari la strada allo svolgimento delle elezioni sulla base del consenso palestinese. Badran ha anche commentato nelle sue dichiarazioni la questione dell'amministrazione di Gaza, che dal programma di Trump è prevista che vada appunto a questo comitato tecnico. E dice, conferma Badran l'impegno di Hamas rispetto a quanto concordato nel piano di roadmap proposto e composto da 15 punti. La sua realizzazione, ha affermato, è ora legata alla posizione del primo ministro dell'occupazione israeliana Benjamin Netanyahu, dei mediatori e dell'amministrazione americana. Ha aggiunto che il movimento non ha rinunciato ai propri principi fondamentali, quindi accettando questo piano di roadmap, e che nell'accordo ha tenuto conto delle condizioni degli abitanti della striscia, osservando che Hamas aveva già deciso nei primi mesi della guerra di genocidio di cedere l'amministrazione della della striscia una parte palestinese concordata. Ha confermato l'approvazione da parte del movimento di Hamas della formazione di un comitato tecnocratico e la sua disponibilità a consegnargli i dossier relativi all'amministrazione della striscia, accusando però l'occupazione israeliana di ostacolare l'attuazione appunto di questo piano. Riguardo alla Cisgiordania, secondo Badran, ha commentato così, è in corso un progetto strategico israeliano volto a cambiare la realtà sul terreno e afferma che Hamas segue gli sviluppi, lavora con le forze e le fazioni palestinesi per affrontare questi sviluppi e questo piano. Ha commentato anche la questione di Gerusalemme e individua Gerusalemme e la questione dei prigionieri, dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane come le priorità di Hamas. Questo era l'articolo di Palinfo che riporta le dichiarazioni di un rappresentante dei vertici di Hamas, che ha commentato principalmente sulle elezioni. Ma leggiamo un articolo di opinione che analizza, cioè tenta di analizzare questa volontà espressa da parte di Hamas di partecipare a un appuntamento elettorale appunto all'interno di un quadro almeno formalmente democratico, che quindi è regolato da alcune condizioni specifiche, insomma, che la legge prevede. E, Al-Quds, che è un giornale storico, diciamo palestinese, che è pubblicata da Gerusalemme, ha pubblicato un articolo di Ihab Yusuf Abu Mandil il 13 agosto, che si intitola Istibadu Hamas am Iadatu Adam Jiha, escludere Hamas o reintegrarla. Mandil scrive: dopo la guerra a Gaza, la partecipazione del movimento Hamas alle prossime elezioni legislative è diventata una delle questioni più complesse sul tavolo. La questione non è soltanto giuridica né esclusivamente politica, ma costituisce un intreccio di considerazioni legate alla sicurezza e di posizioni regionali e internazionali. Fino a questo momento non esiste una decisione ufficiale che metta al bando il movimento o gli impedisca di candidarsi e partecipare, nota l'autore. Tuttavia, le condizioni poste dalla legge appunto elettorale, insieme alla nuova realtà sul campo, sollevano interrogativi fondamentali sulla possibilità di una partecipazione del movimento e sulla forma che essa può assumere. La nuova legge elettorale impone a ogni candidato o lista di rispettare la legge fondamentale, quindi la sorta di costituzione palestinese, di riconoscere l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, l'OLP, come rappresentante legittimo e unico del popolo palestinese, nonché il suo programma politico e le risoluzioni internazionali. Hamas respinge queste condizioni da anni, nota l'autore. Quanto a Israele, la sua posizione è chiara: nessuna partecipazione di Hamas finché le sue armi rimarranno nelle sue mani. Questa posizione gode di un chiaro sostegno americano. Dall'altra parte, il Consiglio della Pace, appunto il Consiglio per la Pace, questo Board of Peace voluto da Trump, parla di un approccio che non si basa sulla completa esclusione, ma tende piuttosto a reintegrare il movimento Hamas nell'ambito di nuovi assetti politici che comprendano il disarmo, la consegna dell'amministrazione della striscia al Comitato Nazionale Tecnocratico. Questo approccio appare più flessibile, ma dipende dal conseguimento di progressi reali sulla questione del disarmo, che finora non ci sono. Nell'insieme, questi fattori aprono la strada a quattro possibilità, secondo Abu Mandil. La prima consiste in una partecipazione indiretta di Hamas attraverso un'ampia coalizione elettorale, liste indipendenti o personalità che non portino esplicitamente il nome del movimento. La seconda possibilità consiste nell'accettazione da parte del movimento delle condizioni giuridiche, parallelamente al raggiungimento di progressi concreti sulla questione del disarmo. E questa possibilità appare tuttavia lontana, l'autore scrive, poiché richiederebbe un cambiamento profondo nella posizione di Hamas. La terza possibilità è l'esclusione di Hamas per il mancato rispetto delle condizioni giuridiche. In questo caso l'esclusione si realizzerebbe attraverso procedure amministrative, non mediante una decisione politica diretta. La quarta possibilità consiste nel rinvio delle elezioni nel loro complesso, qualora persistano le complicazioni di sicurezza a Gaza o non sia possibile svolgerle a Gerusalemme nella striscia. Ciò che si profila all'orizzonte finora non è quindi un divieto diretto, bensì un tentativo di collegare il disarmo di Hamas a un graduale ritiro israeliano, alla consegna dell'amministrazione di Gaza al comitato tecnico e in cambio alla possibilità di partecipazione politica del movimento. Questo percorso sembra essere fortemente preso in considerazione nell'ambito degli attuali accordi, ma rimane estremamente fragile. Qualsiasi battuta d'arresto sulla questione delle armi o sull'insistenza di Hamas nel respingere le condizioni potrebbe portare all'esclusione di fatto del movimento o al rinvio dell'appuntamento elettorale. Alla fine il destino della partecipazione di Hamas non verrà deciso soltanto dalle questioni, diciamo, nazionali palestinesi, ma le posizioni israeliane e internazionali, secondo l'autore, determineranno in larga misura la forma di questa partecipazione politica o la sua assenza, quindi la non partecipazione. Questo per quanto riguarda la questione delle elezioni prossime in Palestina. Cambiamo argomento, parliamo di Siria. Come dicevo all'inizio, Assad, Bashar al-Assad, ex presidente siriano, e alcuni altri, diciamo, ex responsabili dell'apparato politico assadiano, tra cui alcuni membri della sua famiglia, sono stati condannati dalla giustizia siriana nel processo di giustizia anche di transizione che sta portando avanti il paese. In particolare, Assad è stato condannato a morte in contumacia dal tribunale di Damasco, e questo è stato visto appunto dalla stampa siriana come un grande risultato, sia appunto giuridico che simbolico, per tutte le vittime dell'ex regime. L'agenzia di stampa siriana, vorrei leggere un solo articolo sulla questione, che però dà l'idea, diciamo, di quanto sia stata importante questa sentenza. L'agenzia di stampa siriana riporta le dichiarazioni del presidente dell'Ordine degli Avvocati siriano in Siria, e noi la leggiamo appunto in un articolo dell'11 agosto intitolato "Il presidente dell'Ordine degli Avvocati, la condanna a morte del criminale Bashar al-Assad e di altri è un evento storico nella magistratura siriana". Si legge che il presidente dell'Ordine degli Avvocati in Siria, Muhammad Ali al-Tawil, ha confermato martedì scorso che l'emissione da parte della Quarta Corte Penale di Damasco della condanna a morte nei confronti dei criminali fuggitivi Bashar al-Assad, suo fratello Maher al-Assad, il criminale Atef Najib, costituisce un evento storico e decisivo nel percorso della magistratura siriana. At-Tawil ha dichiarato all'agenzia di stampa siriana che queste sentenze giudiziarie non sono il frutto di momenti di rabbia o di una tendenza alla vendetta, bensì sono il coronamento legittimo e giuridico della pazienza delle madri dei martiri e dei feriti e una commemorazione delle vittime degli anni di oppressione e di sofferenza che hanno colpito milioni di siriani. Ha aggiunto: nella nuova Siria non ci sarà alcuna carica o autorità al di sopra della voce della legge e di quella della giustizia. Il presidente dell'Ordine degli Avvocati ha ritenuto che la condanna di questi simboli del regime deposto, annunci l'inizio di una nuova era fondata interamente sull'affermazione della supremazia della legge e dell'applicazione della giustizia. Questo era per quanto riguarda appunto la condanna di Assad e di altri responsabili dell'ex regime siriano. Cambiamo argomento e parliamo ora dell'assedio da parte di coloni israeliani di alcune abitazioni palestinesi a Kusra in particolare. In realtà Kusra non è l'unica località in cui si verificano questi eventi, ma in questi giorni è stato uno dei villaggi più colpiti e le famiglie sono state davvero poste sotto assedio, sono senza luce e senza acqua da giorni. E qua, diciamo, questi coloni sono intervenuti in questo villaggio, dopodiché è intervenuto l'esercito che ha posto la zona sotto, diciamo, gestione militare, quindi adesso è una zona militare, tuttavia costringendo alcuni residenti ad abbandonare le loro case, quindi c'è questa situazione di forte pressione sulle popolazioni palestinesi, tra i coloni appunto che cercano di occupare le loro case e l'esercito che ha sempre una funzione molto ambivalente, molto di protezione anche nei confronti delle attività dei coloni e che ha comunque dichiarato l'area zona militare, quindi chiudendola e non permettendo nemmeno agli ex residenti appunto di entrare. Noi oggi leggeremo alcuni articoli che ricostruiscono un po' la cronaca dal punto di vista dell'agenzia di stampa palestinese che ha seguito la questione e ha raccolto fonti ha raccolto, diciamo, informazioni da fonti locali, ecco. Un primo articolo che voglio leggere è del 12 e dà notizia del fatto che i coloni terroristi, si legge nell'articolo, continuano ad assediare una casa a Kusra, sud di Nablus, per il quarto giorno, quindi era già il quarto giorno, il 12 agosto, e questo era il titolo dell'articolo dell'agenzia palestinese. Si legge: i coloni terroristi hanno continuato per il quarto giorno consecutivo il loro assedio a una casa nella cittadina di Kusra, sud di Nablus. Fonti locali hanno riferito che i coloni hanno fatto irruzione nei pressi della casa della famiglia di Yusuf Abdassalam e l'hanno sottoposta ad assedio, impedendo agli abitanti di raggiungerla. Hanno inoltre piantato una tenda nei pressi della casa sotto la protezione dell'esercito dell'occupazione. Si segnala che da circa 4 mesi i coloni tentano di fare irruzione in questa casa per impadronirsene, spingendo i membri della famiglia a rimanervi giorno e notte, organizzandosi a turni per proteggerla, per non lasciarla appunto incustodita. Le fonti hanno inoltre riferito che nel periodo precedente i coloni hanno interrotto più volte l'elettricità alla casa, l'hanno bersagliata con pietre, l'hanno assediata in più occasioni. In precedenza, ricorda l'articolo per mettere un po' la questione nel contesto, i coloni si erano già impossessati della casa di Mahmoud Tubasi nel villaggio di Jalud, sempre a sud di Nablus, dopo aver costretto la famiglia a lasciarla lo scorso 22 luglio in seguito a un assedio durato più di 3 mesi e alle aggressioni quotidiane contro i membri della famiglia. La cronaca continua, questo caso, insomma, è stato anche molto discusso nella stampa occidentale, quindi ci tenevo a dare comunque notizia della questione dal punto di vista della stampa palestinese. Sempre il 12. L'agenzia di stampa palestinese riporta in un reportage anche le testimonianze delle famiglie coinvolte. Le famiglie Abdesalam e Abu Rida in prima linea nel confronto con i coloni a Kusra. Questo è il titolo dell'articolo reportage. Da diversi giorni, ne leggiamo una parte. Due famiglie nella cittadina di Kostra, a sud di Nablus, vivono sotto l'assedio dei coloni, mentre gli attacchi contro la zona proseguono da mesi. Crescono i timori che si ripeta lo scenario della famiglia Tubasi nel vicino villaggio di Jalud, costretta a lasciare la propria casa dopo un assedio e attacchi durati più di 3 mesi. Le famiglie Abdusalam e Abu Rida hanno lanciato un appello urgente alle autorità internazionali e umanitarie affinché intervengano per porre fine all'assedio imposto loro da decine di coloni da diversi giorni. Le famiglie subiscono gli attacchi da più di 4 mesi. Per quanto riguarda la famiglia Abdusalam, Yusuf Abdusalam, uno dei proprietari delle abitazioni sotto assedio, ha riferito all'agenzia: "Vivo con mia moglie e le mie 2 figlie, una di 4 anni e l'altra di 2, mentre mia madre, mia sorella e mio fratello abitano nella casa vicina in uno stato di terrore, dopo che alcuni coloni hanno piantato una tenda nei pressi della casa alcuni giorni fa." Abdusalam ha proseguito affermando: "Non abbiamo altra scelta che resistere in casa fino all'ultimo respiro e difenderla, in quanto è un diritto legittimo garantito dalle convenzioni internazionali, nonostante la scarsità di risorse e la carenza d'acqua." Ha aggiunto: "Abbiamo cibo forse per una settimana, ma non sappiamo se gli abitanti riusciranno nuovamente a portarci del cibo, perché in effetti sono stati abitanti e il comune della località ad organizzarsi per cercare di sostenere queste famiglie sotto assedio. Per quanto riguarda la famiglia Abu Rida, si legge, continua appunto l'articolo: "A circa 30 metri di distanza, Kusai Abu Rida affronta lo stesso destino vissuto dalla famiglia Abdusalam. Ha dichiarato: "Vivo in una zona montuosa classificata come area B e la nostra casa si trova lontano dal villaggio. Siamo rimasti sorpresi quindi quando i coloni hanno messo una tenda davanti alla casa e chiuso la strada che conduce ad essa, rendendo quasi impossibile raggiungere la casa o farvi arrivare i beni di prima necessità." Abu Rida ha aggiunto che la cosa più grave è che hanno interrotto elettricità e acqua, aggravando la situazione generale perché siamo completamente isolati", ha affermato. Il sindaco di Kustra, Abdelazim Wadi, ha dichiarato che gli abitanti della cittadina affronteranno con tutti i mezzi possibili e legittimi questo piano coloniale, affermando di star lavorando con le autorità internazionali per garantire la protezione delle famiglie e garantire anche il sostegno di queste famiglie. Secondo la Commissione per la resistenza al muro, ai muri e agli insediamenti, che è appunto un organismo nazionale, riporta l'articolo: "Durante lo scorso mese di luglio, i soldati dell'occupazione e i coloni terroristi, si legge, hanno compiuto 2.256 attacchi contro cittadini palestinesi, contro le loro terre e le loro proprietà." Secondo la Commissione, questi numeri mostrano una chiara integrazione tra gli strumenti della forza militare e il terrorismo dei coloni, quindi tra ecco, forza militare e coloni. L'esercito dell'occupazione fornisce l'ambiente di protezione e sostegno, creando il contesto favorevole per l'espansione degli attacchi e l'imposizione di realtà permanenti sul terreno, sul campo. Un paio di ultimi articoli per completare la cronaca aggiornata al sabato. C'è un altro articolo, perché ovviamente queste questioni hanno costituito una, insomma, gran parte degli aggiornamenti anche mediatici sull'agenzia di stampa palestinese. Un articolo del 13 si intitola: "L'occupazione costringe gli abitanti di 2 case a evacuarle, trasforma 16 abitazioni in caserme militari a Kustra", quasi da notizia dell'intervento dell'esercito che ha trasformato sostanzialmente la zona in area militare. E queste abitazioni appunto appartengono alle famiglie di cui abbiamo appena parlato, quindi sono state evacuate. Altro articolo di aggiornamento del 15 agosto è intitolato: "I coloni attaccano una squadra, un gruppo del comune, della municipalità di Kustra e l'occupazione, quindi l'esercito israeliano, ne trattiene 3 membri." Fonti locali hanno riferito all'agenzia di stampa palestinese che la squadra della municipalità si era recata presso le abitazioni dopo aver ottenuto il coordinamento necessario per il ripristino dell'elettricità che i coloni avevano interrotto da più di una settimana. Tuttavia, alcuni coloni l'hanno attaccata, hanno attaccato la squadra e circondata prima che intervenissero le forze dell'occupazione, quindi l'esercito, che ha trattenuto tre membri della squadra palestinese. Le fonti hanno aggiunto che i coloni continuano ad assediare le abitazioni di tre famiglie nella cittadina di Qusra, mentre le forze d'occupazione sono ampiamente dispiegate nella zona. Ecco, questo era per quanto riguarda la questione di Qusra e l'assedio di alcune famiglie che è stato anche molto seguito a livello internazionale, a livello mediatico internazionale. Cambiamo brevemente ora argomento e parliamo, come vi dicevo, del Marocco. Alla luce di questa nuova possibile ondata di immigrazione che sui social era stata programmata, diciamo, per il 15 agosto, le autorità marocchine sono intervenute in modo, diciamo, per prevenire, ecco, una seconda Ceuta, questione Ceuta, e noi andiamo a leggere ora in che modo, perché appunto la stampa marocchina ne ha parlato già il 12 agosto, con un articolo che riporta le dichiarazioni del portavoce del Ministero dell'Interno, Rashid Al-Khalfi. Le autorità pubbliche hanno adottato tutte le misure necessarie per contrastare i tentativi di attraversamento illegale verso le città di Ceuta e Melilla e per fermare chiunque intenda partecipare a questi tentativi. Queste sono le parole di Al-Khalfi, appunto, portavoce del Ministero dell'Interno, il quale ha spiegato in una dichiarazione alla stampa, si legge, che il Ministero dell'Interno ha monitorato nel corso degli ultimi giorni la circolazione di pubblicazioni e messaggi di origine anonima sui social network che incitano a organizzare tentativi di attraversamento collettivo illegale verso le città di Ceuta e Melilla. Di fronte a questi appelli, il Ministero dell'Interno conferma che le autorità pubbliche seguono da vicino la situazione e che sono state adottate tutte le misure necessarie per contrastare i tentativi di attraversamento illegale e fermare chiunque cerchi di parteciparvi. In questo quadro, ha aggiunto El Khalfi, le autorità hanno fermato un gruppo di persone sospettate di aver compiuto attività di incitamento, sottoponendole a un'indagine giudiziaria sotto la supervisione della procura competente. La prontezza delle autorità di sicurezza non è legata a una data specifica, ha affermato, ma rientra in un sistema di vigilanza permanente. Ha osservato che la lotta contro l'immigrazione irregolare, le reti di traffico di esseri umani non può tuttavia basarsi sugli sforzi di una sola parte, il Marocco, quindi, ma richiede che tutte le parti assumano le proprie responsabilità e rispettino i propri impegni nell'ambito di una condivisione delle responsabilità. Quindi questo era l'articolo del Ministero dell'Interno, delle dichiarazioni del Ministero dell'Interno. E i giornali marocchini danno conto comunque di come le autorità siano realmente intervenute, sì, quindi per respingere alcuni tentativi di attraversamento irregolare, che comunque ci sono stati, ma con dimensioni molto più limitate, appunto, rispetto alla scorsa volta. Con questa notizia la rassegna si conclude qui. Grazie come sempre per l'ascolto e noi ci ritroviamo la settimana prossima con la rassegna della stampa araba di Radio Radicale.
3: 14:31 minuti, Radio Radicale, questa era la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli. Noi proseguiamo, intanto ringraziamo alla regia Luciana Bruno e andiamo ad ascoltare un'intervista a Monsignor Paglia realizzata da Francesco De Leo e dedicata ai flussi migratori.
4: Buongiorno a Monsignor Vincenzo Palli, Arcivescovo Presidente Emerito della Pontificia Accademia per la Vita, che è oggi il nostro ospite. Bentornato a Radio Radicale.
0: Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Partiamo dai migranti. Meno arrivi, rotte più letali. Questo è il titolo di EU News di oggi. Il Mediterraneo è sempre più pericoloso per i migranti, secondo il report dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Il dato più drammatico riguarda la rotta del Mediterraneo centrale. Tra gennaio e aprile 2026 gli arrivi sono diminuiti del 46%, ma le persone morte o disperse lungo la rotta sono aumentate del 111% rispetto ai primi 4 mesi del 2025. Come se ne esce, Eccellenza?
0: Purtroppo questa è una tragedia davvero enorme. Stiamo trasformando il Mediterraneo in un cimitero. Il Mare Nostrum è diventato un mare monstrum, il mostro del Mediterraneo, ed è inaccettabile proprio perché il Mediterraneo è stato il cuore delle civiltà, non di una sola, di diverse civiltà, un mare che ha dato appunto vita ad una pluralità di mondi, di culture, e noi lo stiamo riducendo in realtà ad una tragedia. Ora tutto questo non accade per caso. Queste morti sono il frutto di scelte politiche, a mio avviso miopi, perché da sempre il Mediterraneo è stato il luogo dello scambio. Voler bloccare i confini vuol dire la morte di una cultura, vuol dire la morte dei popoli, e non ridirebbero se potessero parlare i popoli che hanno traversato il Mediterraneo da millenni. Ecco perché io mi auguro che anche solo questi numeri possano far rinsavire le politiche di un'Europa e di un Nord Africa che a mio avviso stanno costruendo un futuro contro se stessi. Le politiche migratorie sono politiche che stanno dividendo e frantumando ciò che la storia e la geografia costringe ad inventare come convivere e non come eliminarsi, come contaminarsi e non come esistere da nanetti in mezzo ad una globalizzazione che sta sempre più emarginando l'Europa dai grandi scenari mondiali. Io vorrei sottolineare che è dall'Europa che è partita l'universalità. Chi è che è andato in Cina? Chi è che è andato nelle Americhe pensando di andare nelle Indie? Chi è che ha circumnavigato l'Africa? Ecco, questa tensione universale noi la stiamo quasi colpendo alle radici, e per questo io sono convinto che senza l'Europa è difficile la pace nel pianeta. Per questo questa miopia della politica migratoria che in queste settimane sta persino dividendo ancora più l'Europa. Immaginiamo quello che sta accadendo tra Spagna e Italia, tra Germania e Italia, ma ci rendiamo conto? Rischiamo il ridicolo di fronte alle responsabilità che ne abbiamo di fronte alla storia. Ecco perché c'è bisogno di un sussulto, ed è possibile. L'importante è mettersi a lavorare e a pensare con intelligenza e non con paura, con un'utopia e non con una miopia che mi pare purtroppo stia invece facendo da egemone nelle nostre realtà, a partire dalla politica.
4: Lei però un'idea credo che ce l'abbia, no? Che è quella dei corridoi umanitari, si è più volte espresso su questo.
0: Ma certo, sono ormai 10 anni che la comunità di Sant'Egidio, assieme alle associazioni valdesi, ha inventato i corridoi. Cosa sono i corridoi umanitari? Sono ormai 10 anni, sono iniziati esattamente nel 2016. Cosa vuol dire? Che alcuni della comunità, siamo andati nei campi profughi dei diversi paesi. Abbiamo scelto le famiglie più povere, le abbiamo controllate, aiutate, il Ministero degli Esteri ha dato il permesso di soggiorno possibile per motivi umanitari, eccetera. Sono stati tutti, prima di partire, controllati dalla polizia, quindi nessuno di loro era ignoto, sono arrivati in Italia in aereo e in Italia avevamo già trovato persone, parrocchie, istituzioni, associazioni che li avrebbero accolti. Quindi arrivati a Fiumicino c'erano già chi in Italia li avrebbe accolti e portati nelle diverse realtà. In tre paesi italiani, per fare un piccolo esempio, con queste famiglie che hanno piuttosto numerosi figli, si sono riaperte le scuole. Quello che è avvenuto nel film di Milani, a Topi, qui vicino a Pescasseroli, è diventata realtà in questo legame. Ecco perché allora, se i governi europei, se il governo italiano potesse realizzare questi, andando anche loro nelle diversi paesi d'Europa per i ricongiungimenti familiari, per lo studio, per il lavoro, si possono scegliere anche chi far venire. In Italia in 10 anni la comunità ha fatto arrivare più di 10.000 persone. Immaginiamo che il governo o i governi europei organizzassero in maniera attenta delle operazioni come i corridoi umanitari, noi avremmo una risposta. Non è tutto ovviamente, però è un modo intelligente di aiutare anche i paesi e di accogliere e integrare coloro di cui avremmo bisogno o chi di loro ha bisogno. Ecco perché io credo che ci vuole un sussulto di intelligenza. Questo comporta che cosa? Evitiamo la paura dello straniero. Noi stiamo alimentando paure che rischiano di bloccare la crescita dei paesi in una prospettiva di un mondo globale e non più ristretto. Ormai i telefonini li hanno tutti. Le frontiere non possono essere blindate perché non ha nessun senso. Ecco perché c'è bisogno forse anche di più cultura, e c'è bisogno anche di aiutare anche i paesi, per esempio africani. C'è un rapporto, mi permetta di sottolinearlo, un rapporto tra l'Africa e l'Europa che è ineliminabile. Un'Europa che cala di nascite, di popolazione, una Francia che cresce in maniera incredibile, è un problema fisico. Non possiamo chiuderci, dobbiamo entrare in dialogo con questi paesi e i corridoi umanitari sono molto più efficaci della ipotesi di riportare gli stranieri in paesi terzi. Se vogliamo far capire che è possibile un'emigrazione intelligente e anche saggia, dovremmo, come dire, appunto far comprendere ai paesi che si può venire in Italia in maniera regolare. L'importante è attuarla, l'importante è iniziarla. Io incontro tanti di questi immigrati con i corridoi umanitari, sono felicissimi. Ecco perché è nell'interesse dei paesi occidentali inventare o realizzare questa piccola prospettiva di corridoi umanitari che farebbe, a mio avviso, che farebbe crescere la consapevolezza che è possibile l'integrazione. Certo, non basta solo questo, c'è bisogno di un intervento anche nei paesi terzi, ovviamente, come anche l'Italia, il famoso piano Mattei, ma io auspico che ci sia una pluralità di iniziative per dare al tema della migrazione, che è un tema gigantesco. Io sono stato 3 anni fa in Uganda, nel nord Uganda, e ho visitato un campo profughi di sud-sudanesi di 500.000 persone, non di 50.000, 60.000 come è accaduto a Ceuta, non di 20.000 come accadde in Italia un po' di anni fa in Albania. Ecco perché è indispensabile non la paura, ma la testa, cioè l'intelligenza di affrontare il problema che è mondiale.
4: Io la ringrazio tantissimo, grazie per aver scelto a quest'ora gli ascoltatori di Radio Radicale e buon proseguimento del suo soggiorno a Pescasseroli. Davvero grazie,
0: grazie
4: Monsignore.
0: Grazie, un abbraccio a tutti.
3: 14:43 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Francesco De Leo a Vincenzo Paglia. Noi proseguiamo e proseguiamo con Andrea Billau che ha intervistato Omizzolo sul caporalato.
5: Radio Radicale, ci occupiamo di caporalato e ce ne occupiamo in collegamento con, potremmo dire, il massimo esperto di questo tema nel nostro paese, Marco Mizzolo, che abbiamo avuto nei nostri microfoni molte volte, che è sociologo delle Eurispes e che come sempre salutiamo.
6: Buongiorno a tutti, grazie.
5: Oggi Marco ci vogliamo occupare di due vicende recenti che indicano, come si direbbe, i due corni del dilemma di cui ti occupi, perché da una parte c'è una nuova morte in Puglia di un migrante bracciante e dall'altra parte, per segnare invece il fatto dell'insicurezza sociale che i migranti braccianti hanno nel nostro paese, una situazione molto brutta a Roma Est, di spari verso un migrante. Allora io vorrei che tu intanto ci raccontassi questi due eventi e andiamo a commentarli.
6: Ma intanto partirei dal secondo, perché si è svolto nella capitale e questo è particolarmente importante. Non è il primo caso, una sorta di spedizione punitiva, così dicono anche gli inquirenti, condotta da delle persone probabilmente italiane dentro un'auto bianca, che hanno preso di mira migranti. Badate che questo è importante, migranti mentre lavoravano, di fatto, in lavori che noi sappiamo essere particolarmente faticosi e caratteristici di un sistema di sfruttamento, il rider per esempio, a cui hanno sparato con dei pallini. Dico che non è la prima volta, perché in realtà chi si occupa di questi temi sa che è ricorrente. Io stesso ho vissuto situazioni di questo tipo nel Pontino con ragazzi molto giovani, italianissimi, appartenenti alla classe media, che sparavano a braccianti indiani mentre tornavano dal lavoro con le loro biciclette, spesso alla schiena. In un caso specifico, quando questo ragazzo indiano è caduto dalla bicicletta, si è voltato per capire quello che era accaduto e gli hanno risparato la pancia. L'obiettivo non è uccidere, è segnare il corpo, è segnare una distanza. Non vengono colpiti, i più disperati, coloro che vivono sotto i ponti. Vengono colpiti gli stranieri impiegati in un mercato del lavoro che è gerarchizzato e razzializzato. Cioè, per me non è soltanto l'espressione di una crisi etica, non è soltanto l'espressione di una rabbia sociale razzista, è probabilmente anche questo, ma è il tentativo di ricordare, di sottolineare che noi abbiamo costruito un mercato del lavoro razzializzato, in cui diamo ai migranti prevalentemente come occupazione lavori gravemente sfruttati, emarginati, pericolosi, ma dentro questa categoria, che è quella del pericolo, non c'è solo l'incidente sul lavoro, a volte anche mortale, c'è anche l'aggressività e la reazione, la spedizione punitiva di carattere razzista condotta da razzisti italiani, torno a ripetere, spesso giovani, che segnano il corpo del lavoratore con strategie di questo tipo. L'obiettivo, ripeto, non era uccidere, hanno sparato con dei pallini. L'obiettivo era segnare una distanza, segnare il corpo, che è tipico, badate, del sistema delle torture. Chi tortura una persona non vuole uccidere quella persona, ne vuole riscrivere la storia. E qui si cerca di certificare la condizione di subordinazione di queste persone.
5: E certo, questo è particolarmente grave e si segna, come dici te, un significato molto profondo nella, come l'hai chiamata te, razzializzazione dei migranti. L'altro episodio?
6: L'altro episodio è altrettanto inquietante, in maniera brutale lo possiamo definire, come dire, drammaticamente più ascoltato, più diffuso, ed è l'ennesimo incidente, che poi in realtà incidente esattamente non è, occorso ad 8 lavoratori nelle campagne del Foggiano. Uno di questi è morto mentre tornavano dalle campagne, hanno perso il controllo dell'automobile. Per l'ennesima volta è una tragedia in itinere, legata anche in questo caso ad un mercato del lavoro segmentato, in cui le persone, soprattutto migranti, devono vivere in condizioni di disagio, lavorare in condizioni di grave sfruttamento e spesso morire dentro un sistema che prevede per queste persone la morte. Badate che siamo a pochi mesi, settimane, mesi di distanza da un altro fatto drammatico, che è quello di Amendolara.
5: Certo.
6: E ogni giorno noi registriamo questi fatti. Io ho un'associazione che si chiama Tempi Moderni, che monitora questo genere di situazioni. La popolazione italiana apprende i fatti più eclatanti, quelli che riescono a bucare i media, ma ci sono quotidianamente situazioni gravissime dal nord al sud del paese, di persone, soprattutto migranti, impiegati in quelle categorie che abbiamo detto. Penso anche agli edili, penso al facchinaggio, penso appunto ai rider, penso agli assistenti e alle assistenti domestiche, eccetera, che escono di casa per lavorare in condizioni che per noi sono costituzionalmente definite non accettabili, in condizioni di lavoro non dignitose, che non tornano a casa. Io continuo a pensare che questo sistema economico così organizzato prevede l'omicidio delle persone.
5: Ecco, tra l'altro va insomma messo in rilievo, l'hai detto nella prima risposta, la differenza tra incidenti sul lavoro e quello che appunto succede a questi migranti, che siano braccianti oppure anche in altre situazioni lavorative, no?
6: Sì, assolutamente, ma in questo caso noi parliamo addirittura di 3-4 morti al giorno sul posto di lavoro. Denota la situazione che noi stiamo analizzando, se posso dirlo così, anche una grave assenza di controllo del territorio e dello spazio pubblico da parte dello Stato. Cioè, questi fatti sono reiterati e continuativi nel corso del tempo, e noi continuiamo a vivere dentro un sistema Stato che, pur sapendo tutto questo, continua a non controllare il territorio in un'attività che non deve essere punitiva nei confronti delle persone sfruttate, ma di tutela delle stesse. Noi non abbiamo, il caso di Amendolara ancora una volta lo evidenzia.
5: Ricordalo, perché magari non tutti se lo ricordano.
6: Esatto, 4 persone che sono state bruciate vive dentro un'auto, cosa che da parte dei loro caporali aguzzini, badate, l'elemento interessante, che è drammaticamente interessante, che questo è accaduto in una piazzola di sosta per il rifornimento del carburante, quindi in un luogo pubblico a ridosso di una strada statale sotto la telecamera. Che cosa sta a significare questo? Come i fatti nel Foggiano, che c'è un senso di impunità, di invincibilità, di intoccabilità dei caporali, in alcuni casi degli imprenditori che sfruttano, e più in generale di questo sistema che è volutamente organizzato a questo scopo. Allora, quando noi poi ci ascoltiamo, per chi per me fa anche molte iniziative, la riflessione di chi mi ascolta del tipo: ma dove sono i controlli? Nelle aziende e fuori. Allora dobbiamo dirci che i controlli non ci sono, non sono adeguati, non c'è un controllo del territorio democratico che permetta di salvare le persone. Mi permetti di fare un esempio: quei ragazzi, compresi quelli nel Foggiano e quell'uomo che è morto, se fossero stati controllati da uno Stato che oggi è punitivo, per come oggi è nei confronti dei migranti, non sarebbero stati salvaguardati, tirati fuori dal caporalato, ma per la vigenza delle norme vigenti in questo Stato, a partire dalla Bossi-Fini, sarebbero stati espulsi. cioè le forme che noi stiamo denunciando sono necropolitica, non sono più incidenti, è uno Stato democratico che colloca lavoratori e lavoratrici stranieri, a volte anche italiani, non dentro uno spazio di democrazia, ma in uno spazio prossimo alla umiliazione, alla povertà e a volte anche alla morte. L'assenza di controllo lascia lo spazio al più forte, al più violento e a volte, come abbiamo detto all'inizio, anche al più razzista, di dominare, di vincere, di sconfiggere la democrazia e la civiltà.
5: Ecco, tra l'altro mi verrebbe da fare una battuta alla faccia, no, della tanto decantata politica della sicurezza, perché appunto, ma questa non è nemmeno effettiva, nemmeno per chi non è razzializzato, insomma, è appunto

0: classista in una chiave politica ed è gravemente classista per una società di classe in cui a dominare sono sempre i soliti, i generali, i padroni e, come dire, e i potenti, contro invece gli emarginati che sono condannati a vivere per l'appunto le situazioni che abbiamo detto.
1: Grazie a Marco Mizzolo e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
2: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.
3: minuti, Radio Radicale, ed ora andiamo ad ascoltare la trasmissione Due Microfoni, come sempre curata da Emilio Targia, in conversazione con Giulio Rapetti in arte Mogol.
4: Radio Radicale, nuovo appuntamento con Due Microfoni, il nostro appuntamento settimanale che dedichiamo ai libri, e oggi il libro è un libro speciale, il nostro ospite è un ospite speciale, e innanzitutto ringraziamo Mogol, ringraziamo Giulio Rapetti per averci accolto di nuovo a casa sua, erano insomma 2 o 3 anni che non ci vedevamo, abbiamo accumulato cose da raccontarci. Come stai innanzitutto?
5: Sì, sto bene, grazie.
4: Allora, siamo qui col pretesto di questo libro, Senza paura, la mia vita, verrebbe da dire leggendolo le mille vite di Giulio, è per, in libreria per le stanze di Salani. Allora, io partirei, se sei d'accordo, stavolta anziché dalle parole partirei dalle immagini, perché nel libro tu racconti di come sia importante ogni tanto questa apparizione di immagini che hai dei ricordi di quando eri bambino, di momenti fondamentali della tua vita. Insomma, spesso sono le immagini, oltre alle parole, che danno una spinta dal passato verso il presente.
5: Sì, mi ricordo i punti salienti della mia vita, poi io me li ricordo e sono le immagini, chiaramente.
4: E questo libro qui racconta tante facce di Giulio, tante facce di Mogol, dell'artista, della persona, di tanti percorsi. Io, se sei d'accordo, partirei dal titolo, perché spesso il titolo viene inteso come un fatto di marketing, invece qui c'è uno snodo fondamentale della tua vita in cui tu insomma vivi il momento della liberazione dalla paura, e scrivi: la paura ci tiene al riparo dal fallimento, ma poi non ci consente di realizzare i nostri sogni.
5: Sì, può darsi. Comunque io non avevo paura, e il fatto di non avere paura è pericoloso, perché se temi qualcosa non la fai. Invece io, non temendo, sono arrivato a fare girare il mondo da solo perché avevo conosciuto una ragazza, uno, sono stato insieme un quarto d'ora, non è che fosse la mia ragazza, e gli ho domandato: ma tu che mestiere fai? E lei mi ha detto: io lavoro alla Japanese Airline. Ah, aeroplani? Sì. Allora, senti, domani per favore portami il biglietto per il giro del mondo. È arrivata con un biglietto che era grande così, pacchetto, e io gli ho fatto l'assegno, e 3 giorni dopo sono partito per fare il giro del mondo.
4: Aggiungiamo, tu avevi mal di schiena, era un periodo in cui eri in piena attività con Lucio, con Battisti. Era una scusa quella?
5: No, non era una scusa, assolutamente no, perché poi ho fatto l'anca. Ho fatto la...
4: Una scusa per fare il giro del mondo e cercare un dottore che sapesse risolverlo.
5: Sì, anche per questo, anche per questo, è vero.
4: Lo so.
5: Avevo anche questo, però il problema era l'anca, che poi sono stato operato in modo eccezionale da un dottore belga insieme a un dottore italiano che era specialista nell'anca. Perché ti devono mettere anche una protesi.
4: Certo.
5: E questi sono i numeri.

0: uno e non ho mai avuto più problemi di nessun genere.
1: Ma quel viaggio in giro per il mondo serviva anche ad altro, però, no? Era un fatto, era farsi cullare dalla velocità e dalla direzione che prendevano le cose senza poterle decidere.
0: Sì, io il giro del mondo era la curiosità e l'avventura, perché io ero attratto dall'avventura, capisci? E sai, io sono stato in Australia da solo, mi sono trovato lungo delle strade che da una città all'altra c'erano 10-12 ore di macchina, capito? E mi ricorderò sempre quel momento in cui mi sono fermato perché c'era un lago, il mare, c'era la terra che faceva così e c'era un'entrata del mare che era diventato un lago, perché proprio c'era questa montagna rotonda e per cui io mi sono tolto gli abiti, le mutande, e ho attraversato per 300 metri questo lago che era mare, perché entrava, era protetto dal giro delle montagne. Quando sono arrivato là e sono uscito, mi sono accorto che c'erano i pesce cani. Allora sai cosa ho fatto? Tanto non potevo stare là, sarei morto, che non passava nessuno, sarei morto.
1: No, direi.
0: Allora ho detto, beh, ho nuotato 300 metri pregando.
1: E sei qui a raccontarlo.
0: E sono qui a raccontare.
1: Senti, nel libro, che tra l'altro è un diario, insomma, è un diario per niente formale, pieno di cose, ma che ti agganciano alla lettura e ti fanno in qualche modo camminare accanto a Giulio. E scrivi che ancora oggi ti sorprendi nel vedere fin dove è arrivato Giulio, quel ragazzino che stonava e non andava pazzo per il pianoforte.
0: Sì, no, non avevo per niente piaccia. Infatti avevo scoperto che il mio insegnante gli piaceva bere l'alcol e gli facevo hai presente quei bicchieroni grossi, rasi di cognac? L'avevo annientato così.
1: Ma pazzo, se ne è accorto poi però.
0: Eh sì,
1: Quindi le lezioni sono finite.
0: poi le lezioni sono finite.
1: Senti, leggendo, io credevo di sapere un po' di cose tue, ma la cosa meravigliosa di Giulio, ma anche di Lucio, e poi ci arriviamo, è che non si finisce mai di scoprirvi a voi due, perché ho scoperto questa vicenda a me piace tantissimo capire il backstage, cosa c'è dietro una canzone, cosa c'è, qual è la scintilla da cui parte, no? Che è l'attimo di magia, il miracolo. E Pensieri e parole era nata da un episodio di quando tu stavi a Londra, in pratica, no? Molte canzoni tue hanno un tratto
0: Sì,
1: autobiografico.
0: bello, sì, c'è una frase, no? Una frase che parla proprio di questo incontro che ho fatto io vivevo presso una famiglia, che erano due persone anziane, moglie e marito, e il loro figlio era partito per l'America perché era uno scienziato atomico, pensa. E presso di loro lui mi ha detto: ma non hai voglia di conoscere qualche ragazzo, perché c'è un ragazzo, qualche ragazza? E ho detto sì. Allora dice: domani mattina ti porto a conoscere dei ragazzi. Quando sono arrivato là era un club ebraico. Lui mi aveva detto: non parlare troppo di te stesso. Io non avevo capito cosa voleva dire. Sono entrato e ho visto una ragazza di una bellezza che si chiamava Sharon, ma non avevo mai visto una ragazza così bella. Dopo 30 passi che mi aveva preso la mano, mi ha chiesto se volevo diventare il suo ragazzo.
1: Tu hai fatto finta di pensarci, poi hai detto sì.
0: No, ho fatto finta, gli ho detto subito di sì. Solo che dopo lei ha capito che non ero ebreo perché stavano mettendo dei
1: una festa
0: a una, e io non sapevo che era una festa ebraica, e quello, ho capito che non ero ebreo, capito, per cui ha detto che non potevamo fidanzarci perché voleva i figli ebrei. Io ho detto, ma sceglieranno loro. No,
1: e ti è rimasta traccia di quella di quella storia, e come spesso accade, ti accade, l'hai infilata in una canzone che, tra l'altro, visto che ci siamo, raccontiamolo, che non tutti lo sanno. Su quella canzone lì, è una canzone molto innovativa, pensate, quando Freddie Mercury porta Bohemian Rhapsody al produttore, il produttore gli dice, ma che siete matti, non si può produrre, questa canzone non avrà mai successo, infatti poi abbiamo visto. Colombini, se non sbaglio, vi disse, sta canzone segnerà la vostra fine. E tu e Lucio vi siete guardati dicendo, oddio, e che abbiamo combinato?
0: Sì, aveva sbagliato lui.
1: Un pochino, raccontiamo a chi ci ascolta che quella canzone stette in classifica qualche mese e vendette in 60 giorni più di 500.000 copie, una roba spaventosa. Oh, Colombini dopo qualche mese, diciamo che andò via da quel ruolo, ecco, tanto per essere chiari. Però la tua primavera...
0: Per questo,
1: non solo per questo, deve aver fatto altri errori. Credo che ci fosse anche un rapporto complicato con Bennato, ma quella è un'altra storia. Senti, la primavera canzone, Briciole di baci, siamo a fine 59, tu la porti a Mario Lavezzi, la cantava Lia Scauri e poi però la cantò una signora che si chiama Mazzini di cognome, che è Sua Maestà, Mina.
0: Sì, sì.
1: E che effetto ti ha fatto vedere quella canzone in bocca a Sua Maestà?
0: Ma sono stato contento, ovviamente.
1: Che era ancora Baby Gate, se non sbaglio, in quel tempo.
0: Sì, lei era Baby Gate, sì.
1: E tu, se non sbaglio, eri presente quando lei esordì da Bernardini a Marina di Pietrasanta alla Bussola, al suo primo concerto?
0: Non mi ricordo.
1: No, in realtà no, perché cantò per sbaglio lì, cioè lei andò sul palco.
0: Sì, ma io non me lo ricordo. So che c'era, è successo qualcosa di strano, però non mi ricordo bene.
1: È successo che a un certo punto andò sto microfono e ha detto, vabbè, canto, e da lì il giorno dopo ha detto, forse il palco è casa mia, è nata Mina. Diamo qualche cifra di questo ragazzo. 2000 canzoni, 523 milioni di dischi venduti in tutto il pianeta. Ma quando leggi questa cosa, che effetto ti fa?
0: Mi fa un bel effetto, però vedi, non pagavano, nella maggior parte di tutti i paesi non pagano la SIAE, quindi praticamente non è che mi hanno pagato 523 milioni. Ho avuto i dati della SIAE, per cui... sono il terzo nel mondo, perché il primo è i Beatles, poi c'è un cantautore inglese che adesso non mi ricordo.
1: Tu sei il terzo, una cosetta così, Giulio, una cosetta così dopo i Beatles. Tra l'altro sì, voi avete vissuto in pieno quell'uscita di Please Please Me, insomma l'inizio dei Beatles che rivoluzionò il mondo, no? E, allora, io sono sempre stato affascinato da te su questa faccenda delle canzoni, perché come nasce un testo di Mogol è sempre un po' talento, un po' ispirazione, un po' tecnica, un po' applicazione, e poi c'è questa cosa che però tu dici, nemmeno io me lo spiego, c'è un po' di magia? Cioè ogni canzone è un miracolo o una frase fatta?
0: Ma no, io quello quando sento una canzone, la musica, penso alle parole che sta dicendo la musica.
1: Di già, in automatico.
0: Sì, in automatico. Perché proprio cerco di tradurre la musica in parole, hai capito?
1: Questo però è un dono, questa è una grazia. Poi però bisogna, tanto per i giovani che ci ascoltano, non è che proprio sia una cosa facilissima, non vi montate la testa.
0: No, devi lavorare tanto, perché poi il cervello agisca in automatico, capisci cosa voglio dire?
1: Sì, capisco, perché ho sentito qualcuna delle tue canzoni, qualche centinaio. Allora, ogni volta che ci vediamo noi non possiamo non parlare di Lucio, perché io poi dentro questa casa ho come la sensazione, ma tu ce l'avrai molto di più, che in qualche modo Lucio ci sia sempre.
0: Sì, Lucio ha visto questo paesino che ho creato, perché è andato a Toscolano a guardare dall'alto, ma non è mai venuto qua.
1: Ah, ma davvero?
0: Sì, me l'hanno detto a Toscolano che c'è stato.
1: Scusa, noi a Toscolano abbiamo fatto la festa di inaugurazione quando eravamo nel castello e dall'alto tu ci feci vedere il cantiere, mi ricordo male? Poteva essere 91? Il 91 era più. Sì, più o meno, qualcosa di più. Quindi a questo stesso terrazzo si affacciò a Lucio.
0: Sì, così mi dissero quelli di Toscolano.
1: Ma non è venuto a citofonare, mannaggia.
0: No, non è venuto a citofonare, ha voluto vederlo però.
1: Voleva capire cosa stessi facendo. Per chi non l'avesse capito, noi siamo nel CET di Toscolano, che è la scuola meravigliosa, appunto venne inaugurata ormai 34-35 anni fa, e da qui sono usciti tantissimi talenti, insomma, qualcosa di 30 anni fa, sono usciti Arisa e tantissimi altri talenti.
0: E nei primi 5 ce n'erano 3 che arrivavano dalla scuola, quindi sai...
1: Una scuola che non produce illusioni ma solide realtà.
0: Sì, è importante.
1: Senti, però dicevo di Lucio, ogni volta che ci vediamo tu mi racconti una cosa diversa, che io me sono rivisto nelle nostre interviste, ne avremmo fatte 5-6, è come se non si finisse mai di scoprirvi a voi due, e anche a te, è come se i ricordi non finissero mai, cioè se ogni volta accendi una luce diversa. E non c'è nulla di preparato, quello che stiamo dicendo, no? Se ti chiedo adesso un ricordo di Lucio, vediamo cosa viene fuori. Cosa viene fuori oggi?
0: Oggi viene fuori che ho sempre pensato una cosa, che quando io muoio incontrerò Lucio su una seggiola con in mano una chitarra. Ho sempre pensato questo.
1: Ma che bello. E mi fai rimanere in silenzio, cosa che non mi capita spesso. Senti, sì, ricordi, frammenti, come se fosse Lucio, fosse un caleidoscopio, no? di cose, di ricordi, e tu lo senti comunque vicino. Andiamo all'inizio di questa faccenda meravigliosa, per chi la regaliamo questa storia ai ragazzi che ancora non la sanno e che comunque ancora in tantissimi amano i tuoi testi.
0: La caratteristica di Lucio, la più importante, che lui studiava 7 ore al giorno e studiava tutti i numeri uno, quindi si è arricchito una magia, capisci? Studiando tutti i numeri uno, tu diventi parte di loro.
1: Ricordiamo che...
0: Matematico però lui.
1: Cos'era, corso Buenos Aires?
0: Matematica e musica si...
1: Si toccano, certo, assolutamente, assolutamente. Qualche tempo fa ho intervistato Donovan, che mi spiegava, Donovan è tutto vive in un mondo suo, dorme con la sua chitarra, insomma c'è tutto un mondo suo, e mi ricordava l'importanza anche nella musica africana delle vocali e delle consonanti, no? Le vocali sono la melodia, le consonanti sono il ritmo. E anche lui, insomma, in parte autodidatta, è un signore Donovan che insomma in qualche modo si è accompagnato a un altro signore che si chiama Bob Dylan, quindi sulla magia della musica ne sa parecchio. Però ha ragione Giulio, cioè c'è anche tantissima applicazione, non ci può essere mai solo talento, perché se c'è solo talento poi i risultati o arrivano e sono fragili o non arrivano.
0: Sono convinto che il talento ce l'abbiamo tutti, si tratta di scoprire. E si scopre solamente però studiando, se poi hai capito, conosci, sei portato verso qualche cosa, solo studiando.
1: Credo che Lucio Battisti sia un po' come De André, cioè il disco non finiva mai finché non c'era un chiedere a Mauro Pagani, insomma lì c'era una esasperazione del dettaglio, del particolare, della precisione della nota che non poteva lavorare su un altro, cioè era un mondo infinito, cioè Lucio era su questo veramente...
0: Si era arricchito di tutti, di questo sapere, di tutti i più grandi del mondo, capisci cosa voglio dire? Lui era, non è che studiasse un po', studiava a fondo tutto quello che, cioè, ci vuole anche una capacità matematica straordinaria, una volontà straordinaria, un piacere immenso nell'apprendere, capisci? E lui ce le aveva queste cose.
1: Infatti anche Pietruccio Montalbetti racconta, no, che quando loro uscivano e citofonavano a Corso Buenos Aires, dove abitava a Milano, lui stava a casa a studiare, che insomma per quell'età è imbarazzante.
0: Studiava sempre.
1: Però i risultati si sono visti. Comunque, Christine Leroux, anno 65, Christine Leroux aveva appena fondato le edizioni musicali Ellen Chris insieme a Elio Borromini, che era un produttore che lavorava per il clan di Celentano, e stava cercando nuovi artisti, nuovi talenti giovani da lanciare. Era una molto appassionata, ci credeva molto. ti chiamò per dirti che aveva messo sotto contratto un tale di nome Lucio Battisti, giovane sconosciuto. Il vostro incontro non fu proprio un innamoramento immediato, no? Tu non sei uno di quelli che dice l'ho scoperto io, no, al contrario, tu hai detto all'inizio non mi convinceva.
0: No, lui mi fece sentire una canzone e io dico non è un granché, e lui dice sono d'accordo e mi fece un grande sorriso. Questo mi mise a disagio, mentre lei si dispiacque. E allora non perché avevo scoperto che lui fosse bravo, proprio per non dispiacere tutte e due, ho invitato lui a venire a mezzogiorno, che cessava il mio orario dell'ufficio, e così avremmo potuto lavorare una mezz'oretta insieme.
1: E poi, complice Antonella, la segretaria, che in qualche modo si era innamorata di questo ragazzo con i Rich, lui tornò dopo una quindicina di giorni. E tu racconti in un passaggio secondo me fondamentale del libro che hai assistito alla trasformazione di Lucio, cioè Lucio si è fatto guidare proprio perché aveva voglia di studiare e di imparare, lo dico senza che facciamo i maestrini, però forse i ragazzi che si mettono adesso all'opera leggendo questo libro potrebbero imparare un sacco di cose importanti, cioè l'umiltà, la passione, la dedizione, sì, e la voglia di lavorare.
0: Sì, beh, Lucio era tutto questo.
1: E tu di fatto sei stato uno stetoscopio, cioè hai assistito alla nascita di una leggenda, proprio in quei giorni, perché sono i giorni decisivi in cui lui decide di lavorare su se stesso, che quel poco non vi bastava.
0: No, lui aveva questo dono della voglia di apprendere ed era matematico, quindi lo faceva, hai capito, in un modo proprio assorbiva tutto, e studiava 7 ore al giorno, è una cosa incredibile la sua capacità di apprensione.
1: Non per niente David Bowie, con cui tu poi hai lavorato su un testo importante, disse che l'artista italiano che stimava di più era Lucio Battisti, lo ha detto David Bowie, non proprio l'ultimo. Senti, un altro passaggio fondamentale però che forse non tutti sanno è che Lucio all'inizio non cantava le canzoni che scrivevate, no? E alla fine tu lo hai convinto perché la sua voce imperfetta creava una scintilla perché era lo specchio fedele della sua anima.
0: Sì, a lui quando gli dissi ma canta le canzoni, lui disse no, io non sono un cantante, io scrivo la musica. E io dissi ma scusa, quando mandiamo le canzoni ai cantanti, tu ne incidi. E non mi pare che tu non abbia la capacità di interpretazione. E lo convinsi, ma fu dura, non voleva farlo.
1: E poi ha creduto in se stesso, ricordi quella puntata di Per voi giovani con Arbore, con quel signore canuto che si alza e gli dice guardi Battisti, lei è interessante, gradevole, ma la sua voce insomma è un po' poco, no? Lui aveva il baffetto, no? Ecco, pensate invece quanta personalità c'è in quella voce. Quando uno mette su un disco un vostro album, si sente questa roba che entra nelle ossa, e quella roba lì non è estetica, quella roba lì è capacità di comunicazione.
0: Dovete sapere che i cantanti moderni, ossia quelli che non affidavano alla voce ma alla comunicazione, sia il modo di interpretare la canzone, no? Sono stati lei era è morta da poco, Ornella Vanoni,
1: certo.
0: Un altro era Gino Paoli, che loro cantavano ma trasmettevano, certo. Capisci di più del canto, cioè, non è che usassero la voce, cantavano piano in modo credibile, che poi è il modo di cantare oggi nel mondo.
1: Sì, anche se forse la qualità era insomma diversa, ma poi ogni epoca ha la sua, per carità. Però, tra l'altro tu giustamente, voi avete anche aperto delle porte, no? Lo fece Modugno, insomma ci sono diverse porte. Una delle porte che avete aperto voi era quella di 29 settembre, perché lì tu scrivi finì il beat e cominciò un'altra cosa, quella cosa era Lucio Battisti, quella cosa eravate voi due.
0: Sì, è vero.
1: Senti, un'altra, tu hai cantato l'amore, hai cantato anche il dolore dell'amore, una canzone molto particolare che non tutti conoscono e che vi invito ad ascoltare e riprendere, è il vento, perché in quella canzone sembra proprio che tu trasmetti il dolore di quella storia.
0: Sì.
1: L'amore e il dolore del vento. Senti, veniamo a parte che forse lo possiamo dire che tu hai dedicato una canzone a Daniela, che sta di là, che è tua moglie, che si chiama Dormi Amore. Una cosa bellissima.
0: C'è una differenza di età molto grande fra me e Daniela, no? Per cui gli ho dedicato questa canzone, Dormi Amore, che è una canzone che parla di quando non ci sarò più.
1: Vabbè, se ne parla tanto. Senti, realista. Stai benissimo e sono felice di trovarti benissimo. L'altra volta ci eravamo detti Il paradiso non è qui, che è un altro capolavoro meraviglioso che gira sui social, che gira su YouTube, forse la volevi pubblicare sfidando le ire di della signora, grazie Letizia Veronese. Quella canzone è meravigliosa, lo dico perché almeno diciamo un po' di cose diverse.
0: Ce l'ho incisa da Lucio,
1: doveva essere su una giornata uggiosa e poi non c'entrò per un fatto di...
0: Sì, è una canzone che c'è tutto, è cantata da lui, e racconta una storia di un uomo che va in Inghilterra a lavorare per prendere i soldi per potersi sposare, però rimane là così tanto che a un certo punto non la sente più la sua fidanzata e teme che lei si sia dimenticata di lui.
1: Senti, voi con Lucio come eravate messi? Allora, Lucio sul divano con la chitarra in mano e tu per terra?
0: Sì, io sdraiato sempre, scrivevo sul tappeto. Sì.
1: Perché, ma abbiamo una foto di voi due così? Perché...
0: No, non ci sono foto, però era così.
1: Perché è un'immagine meravigliosa. Qualche volta in pigiama Lucio però.
0: Sì, sì, però io ero sdraiato per terra, scrivevo sul tappeto, ecco così.
1: E quando scrivevate...
0: Io quando arrivava gli preparavo il caffè io, poi lo preparava lui mentre a metà canzone così la preparava lui la seconda la tazza di caffè.
1: Meraviglioso. E lui non era sempre con lo spartito, diciamo, con una musica già pronta, come è successo con Lucio che ti chiede di scrivere il testo, qualche volta veniva fuori insieme, no? Lui accennava un motivo alla chitarra, tu gli andavi appresso e...
0: Sì, certo, così.
1: Cioè un parto in complicità nello stesso momento non è una cosa che si vede spesso.
0: Lavoravamo una settimana, 10 giorni all'anno.
1: Diciamo, ecco, spieghiamo bene come nasce un album, non solo una canzone. Voi vi chiudevate
0: al giorno per 10 giorni.
1: Però voi spegnevate, a parte non c'erano manco i cellulari, però spegnevate tutto il mondo intorno, andavate in ritiro monastico, sì. Stavate lì e in 10 giorni era pronto un album.
0: Sì.
1: Una cosa pazzesca.
0: Lavoravamo così. E la mattina? Solo di mattina lavoravamo.
1: Ah, ecco, questo è interessante.
0: Solo di mattina.
1: Quindi il contrario di Totò, che invece non voleva mai girare, perché dice la mattina i comici non possono far ridere. La canzone, vabbè, poi c'è la storia di 7:40, che è una storia, quella di Mi ritorni in mente. Tu ti ricordi la genesi di Mi ritorni in mente, con Lucio che compone quella melodia, se ne stupisce, si lascia illuminare da un presentimento. Tu hai l'impressione che all'inizio delle cose importanti, all'inizio di un amore, di un'opera, ci sia un momento in cui presentiamo quel che sarà, cioè lo percepiamo e forse capiamo meglio di quanto saremo in grado di fare poi quando tutto sarà compiuto. Quindi voi avevate pure un fortissimo legame spirituale, c'era qualcosa che andava oltre la professionalità.
0: Beh, lui suonava e io pensavo... Cosa sta dicendo questa canzone? Cercavo di capire che cosa stava dicendo e seguivo proprio frase per frase quello che secondo me diceva la musica.
1: Ti pare poco. Emozioni nasce invece dalla vostra meravigliosa, ormai leggendaria, iconica passeggiata, dal vostro viaggio a cavallo, di cui ci sono dei superotto bellissimi con voi due, e lì Lucio percepisce qualcosa in mezzo a quella natura e ti chiede di scriverci. Stiamo parlando di emozioni, dovremmo alzarci in piedi tutti quando parliamo di emozioni, e lui ti chiede però di scriverla e tu in realtà stai facendo un viaggio, poi torni, poi sali a casa di corsa, prendi e l'ha scritta in 15 minuti?
0: Sì, ma l'avevo studiata però prima.
1: Ah, l'avevi interiorizzata?
0: Sì.
1: E poi l'hai sviluppata fuori. Senti, parliamo di qualcun altro, perché insomma questo signore... ecco una cosa, me l'ho appuntato. Tu dicevi sempre che tu sei orizzontale e luce verticale.
0: Sì.
1: In che senso? Spiegaci, perché è bellissimo.
0: Forse perché io scrivevo sdraiato sul tappeto e lui era seduto sul divano.
1: Ok. Senti, allora, tu hai scritto... Io me li sono appuntati perché poi me li scordo, ma insomma vado proprio in ordine sparso: Zero, Caselli, Celentano, Leali, Equipe 84, Bobby Solo, Little Tony, Rino Gaetano, Cocciante, PFM, New Trolls, Tony Renis, Zucchero, Tozzi. Io però, se tu sei d'accordo, mi soffermerei su tre nomi. Un signore che purtroppo non c'è più, ma in qualche modo c'è, che si chiama Pino Mango e che a mio avviso è ancora in parte da scoprire per il grande pubblico.
0: Beh, lui è... Io ho scritto 15 canzoni per lui, una più bella dell'altra, e soprattutto la sua interpretazione è straordinaria.
1: Non ha una voce, ha uno strumento musicale in bocca.
0: Sì, fantastico.
1: Tu l'hai conosciuto con Mara Maionchi, mi ricordo male? Cioè Mara ti dice vieni a sentire questo ragazzo, tu avevi già sentito nel corridoio una roba che ti aveva... Tu c'avevi le antenne, ce l'hai? Però accadde qui, e tu andasti e capisti che dovevate lavorare insieme, insomma.
0: Lui era fantastico, era veramente fantastico.
1: E un po' del talento l'ha ereditato la figlia.
0: È morto presto, poverino.
1: Durante un concerto poi, Olivero Toscani era in radio da me quando apprendemmo di questa cosa.
0: È morto di un colpo di il cuore. Ha cessato di vivere, ha cessato di battere il cuore.
1: Stava cantando Oro.
0: Sì, pensa tu. Oro, la canzone che avevamo scritto. Sì.
1: Toscani dice: è fortunato, è il modo migliore per morire. Sì, magari 30 anni dopo sarebbe stato meglio. Un altro signore meraviglioso e a cui tieni tantissimo tu è Gianni Bella. Anche di lui se ne parla troppo poco, sei d'accordo?
0: Beh, Gianni Bella è un autore incredibile, di una capacità pazzesca, e purtroppo l'ha colto un ictus, gli ha spazzato via parte del cervello.
1: Voi avete scritto una cosa insieme con Gianni Bella?
0: Sì, abbiamo scritto un'opera.
1: Ma non lo sanno in tanti, quindi raccontiamola.
0: Ha avuto un enorme successo al Bellini di Catania, e nonostante il successo che ha avuto e tutti che ne hanno parlato di capolavoro, non è stata più eseguita. È incredibile questo fatto, eh?
1: Lui è un altro che verrà scoperto fra qualche anno. E poi chiudiamo su... dovremmo parlare di Celentano e l'arcobaleno, ma l'abbiamo fatto l'altra volta. Magari poi parliamo di un altro arcobaleno, se vuoi, che invece riguarda Pino Mango, che mi dicevi a microfoni spenti. E il terzo, non in ordine necessariamente di medaglie olimpiche, il terzo o il primo o il secondo, a pari merito, è un signore che si chiama Cocciante di cognome, Riccardo di nome.
0: Grande. La musica, io la chiamo, è la musica. È un ragazzo dotato, ha imparato da solo a suonare il pianoforte, è dotato di una capacità di interpretazione che è andata aumentando nella misura, che non vuol dire cantare di più, anzi cantare di meno, ma che adesso è perfetta, è arrivato proprio alla perfezione. E infatti quando ho fatto, c'è stato l'ultimo concerto che sono andato io, che erano 4.000 persone, e poi dopo 10 giorni l'ha rifatto con altre 4.000 persone.
1: Ma lui si vede, lui era un po' che non cantava, adesso ha ripreso da un anno o due i concerti, perché per tanto tempo non ha più fatto concerti, solo musical, Notre Dame de Paris, in tutto il mondo e tanto altro, però si vede che non riesce a stare senza cantare.
0: Fantastico, e non riesce a stare senza musica, come se non riesce a respirare.
1: Aria vitale.
0: Non stava di fianco al pianoforte.
1: È aria vitale. Senti, tu che musica ascolta oggi, Giulio? Che musica ascolti tu oggi?
0: Chi?
1: Tu, che musica ascolti? A parte qualche volta in macchina, Pino Mango l'abbiamo visto, ma se devi mettere su un disco, cosa metti? Musica classica, una delle tue canzoni, senti nel New Wave degli anni 2000, non lo so.
0: Sulla macchina c'è un disco che è stato inciso 30 anni fa con tutte le canzoni di Lavezzi, una più bella dell'altra, e devo dirti che sono veramente incantevole, le sento sempre.
1: tu all'inizio hai avuto un rapporto speciale, no, non per niente, insomma, no, la prima scintilla della tua carriera fu insieme a lui con quel briciole di...
0: Lui è stato un grande, lo è un grande, e poi è un bravo ragazzo, veramente.
1: Cosa che non è da meno. Senti, poi voi qui fate un lavoro preziosissimo, perché tra l'altro proprio in queste ore avete portato avanti il progetto del mio Cantico Libero, 800 anni dalla scomparsa di San Francesco, cantautori, cantautrici, band, concessioni finali poi a San Severino Marche e a Rieti. E che gusto c'è nel continuare a condividere e a vedere crescere i giovani talenti? Appunto, dicevo prima, sei un po' uno stetoscopio tu, no? Hai il privilegio di illuminare i talenti anche quando sono ancora in embrione.
0: C'è una scuola seria, una scuola di livello internazionale. Non dimenticate che dopo 10 anni io sono stato invitato a Boston per dare lezioni alla Berkeley e a Harvard University. Perché loro probabilmente volevano sapere come spiegavamo noi, che come parlavamo noi delle cose che creavamo. È stata una cosa molto interessante, ed è successo la cosa incredibile che io, quando sono stato là, sono stato invitato da una scuola di elementare, e io dico: cosa ci faccio nella scuola elementare? Sono arrivato, mi hanno portato sul teatro della scuola, ma non ho portato la preside mi ha accompagnato al centro del teatro. Io ho detto: ma cosa devo fare? Molto preoccupato di dover parlare in inglese, sì, se lo conosco, ma non tanto da poter parlare 20 minuti americane. E lei disse: no, no, non deve fare niente, lei deve solo ascoltare. E mise la base di 7:40 e 120 bambini in perfetto italiano, che hanno studiato un mese tutti i giorni, hanno cantato in italiano perfetto. Ma sono americani o italiani?
1: Bellissimo. E quindi questa è la gratificazione. Da grande hai deciso che vuoi fare?
0: Sì, da grande io.
1: Vuoi fare il medico tu?
0: Hai detto una cosa che mi interessa molto. Tieni presente che ho scritto questo libro praticamente sulla medicina, che ho perso i corsi di medicina a Siena, all'Università di Siena, per cui è sempre stato appassionato della medicina. Mi interessa molto la salute, sia la prevenzione primaria, per esempio, no? Che io vorrei che si imparasse nelle scuole. Ma tu riesci a capire che se noi nelle scuole elementari leggiamo, c'è il mio libro, che se la maestra ce l'ha davanti, lo può spiegare e può spiegare per un anno tutto la prevenzione primaria, che è una cosa fondamentale perché ti salva la vita ai ragazzi. Quindi la conoscenza di tutto quello che fa male nelle scuole elementari sarebbe fondamentale. Pensate che salveremmo chissà quante vite.
1: A proposito di scuola, mi veniva in mente, poi chiudiamo l'intervista, che ti abbiamo assorbito per 2000 cose, ma credo tutte preziose quelle che hai detto, non ce n'è una che cancellerei, perché non sono mai, in te non c'è mai autocompiacimento, ma c'è sempre quasi voglia di fare qualcosa di seminale, di che resti, no? E questo mi piace molto. Non c'è in Italia ancora un po' di sottocultura dal punto di vista musicale? Cioè, siamo ancora a livello che in alcune famiglie, che vuoi fare da grande il musicista, sì, vabbè, ma seriamente. C'è ancora questa cosa. Che serve per fare un salto culturale, per far capire che la musica è un lavoro serissimo, molto più serio di altri?
0: Ma io credo che ci siano tante persone che studiano la musica, no? Certo, io ho pensato che potrebbero, un'altra cosa che ho pensato è stato che se nelle scuole elementari tutti comprassero la chitarra e venisse un maestro di chitarra, di musica, di chitarra, e insegnare, sarebbe una cosa meravigliosa, perché avremmo tutti
1: una capacità di linguaggio diversa dalla nostra lingua, ma una lingua universale.
0: Sì, capisci? Pensa che bello che sarebbe.
1: Dargli uno strumento in più, oltre quello dei libri.
0: Conoscere la musica a tutti, perché no? Una chitarra costa 30 euro.
1: Sì, anche piccole tastiere, insomma, è una cosa agevole per qualche scuola, non per tutte, ma insomma. Chiudiamo, se sei d'accordo, su questo oggetto meraviglioso che sono i libri. Tu che rapporto hai con i libri? Questo è un oggetto, diceva Umberto Eco, è l'oggetto perfetto, è come la ruota, io dico che anche il disco è l'oggetto perfetto, però...
0: I libri a me li trovo interessanti, li scriverei più grande.
1: Ah, ok.
0: Tanto è vero che il mio libro, no? Sai quello che ho scritto, certo. Quello importante, sulla medicina.
1: Ho portato pure questo, eh?
0: Sì, ma prevenzione, quello è un libro che è fondamentale per l'area a non ammalarsi. L'ho scritto in grande, perché più si legge molto più facilmente, più bello.
1: È più comodo, è più facile.
0: È comodo, più facile, non riesco a capire perché.
1: In Italia già non leggono in moltissimi, forse hai facilitato, esatto. Giulio, io avrei altre 727 domande, ovviamente ogni volta ce ne sono di più, noi però ti ringraziamo perché hai dato delle risposte che credo che siano molto preziose. Forse possiamo chiudere, intanto ricordiamo, Mogol, senza paura, senza paure, la mia vita, aggiungerei le mie vite per le stanze di Salani. Sei d'accordo se chiudiamo su quell'altro arcobaleno che mi dicevi prima, quello di Pino Mango?
2: Sì.
1: Hai voglia? È una cosa bellissima quella che mi hai detto, se hai voglia di raccontarla.
0: Quale?
1: Quella di Mango, dell'arcobaleno.
0: Sì, io sono partito per andare ad Ancona, mio figlio è arrivato a prendermi per darmi un passaggio e per strada abbiamo cominciato a sentire le canzoni di Mango e a vedere arcobaleni. È durato un'ora e mezza il viaggio, forse due ore, e abbiamo visto ogni 10-15 minuti un arcobaleno nuovo. Il primo era dietro, era una giornata di sole, quindi il cielo era azzurro e c'erano questi arcobaleni nitidissimi e ascoltavamo le canzoni di Mango. E quando siamo arrivati a Ancona siamo andati a letto dopo aver cenato io e mio figlio in camera due letti e alla mattina ci siamo svegliati e abbiamo saputo che Mango era morto a mezzanotte.
1: Ma in qualche modo c'è ancora. L'ultimissima domanda non te l'ho fatta, me l'ero scritta. L'intelligenza artificiale, se ne parla ormai da anni, in qualche modo ha toccato il mondo della musica. Ti sei fatto un'idea su che cosa potrebbe succedere?
0: Sono estraneo.
1: E questa mi sembra già una risposta assolutamente esaustiva. Grazie a Giulio Rapetti, grazie a Mogol. Questo è il libro, lo trovate in tutte le librerie, su tutte le consuete piattaforme. E soprattutto trovate e ritrovate un po' ovunque le sue canzoni, le canzoni che ha scritto con tantissimi artisti, fra cui ovviamente Lucio Battisti, che non potevamo oggi non ricordare. Grazie davvero e grazie per averci ospitato nella tua meravigliosa città della musica.
3: 15:37 minuti, Radio Radicale, questa era Due Microfoni a cura di Emilio Targia con Giulio Rapetti in arte Mogol. Noi proseguiamo con un'intervista di Andrea Billau sulle politiche migratorie danesi a Gianfranco Schiavone.
4: Radio Radicale, ci occupiamo di immigrazione. La notizia del giorno è la dichiarazione congiunta della Presidente del Consiglio Meloni e della Presidente del Consiglio danese Frederiksen e la leader socialista danese è corsa, potremmo dire, in soccorso alla Meloni nel momento in cui c'è lo scontro più acceso con la Spagna. E insieme appunto sostengono una politica restrittiva sull'immigrazione e per esempio l'apertura di hub in paesi terzi, sull'esempio dei centri in Albania. Di questo vogliamo parlare con Gianfranco Schiavone, che lo ricordiamo, è presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà ed è membro dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Benvenuto come sempre, Gianfranco.
2: Grazie, grazie a tutti voi.
4: Allora, la questione che ti vorremmo sottoporre è questa, perché potrebbe sembrare strano, no, che una presidente del Consiglio socialista abbia questa posizione, ma questa posizione non è nuova. E diciamo che le politiche danesi sul tema dell'immigrazione, potremmo dire già da un decennio, sono impostate in questo modo. Non è così, Gianfranco?
2: Sì, è esattamente così. Non si tratta, diciamo, di un posizionamento politico recente e che in qualche modo, no, è frutto magari così di spregiudicate, no, operazioni appunto di ricerca del consenso, ma di qualcosa di lungo periodo. In particolare va ricordato che prima, diciamo, che in Italia si insediasse l'attuale esecutivo, e cioè nell'anno 2021, la Danimarca, in una condizione di silenzio generalizzato, perché devo dire non ne parlò praticamente nessuno allora, varò addirittura una norma che prevedeva la possibilità di, in determinate condizioni, di trasferire i richiedenti asilo in un paese appunto fuori dall'Unione Europea, dove la loro domanda sarebbe stata esaminata appunto in questo paese terzo, senza che si svolgesse necessariamente per l'appunto in Danimarca, nonostante la Danimarca fosse chiaramente il paese competente a esaminare le domande. Quindi la norma è stata la prima, in realtà, norma in assoluto in Europa che ha provato a esternalizzare, no, per l'appunto, la procedura d'asilo. Questa disposizione non è tuttora esiste, chiunque può andare a vederla, diciamo, nella raccolta delle leggi della Danimarca, non è però mai stata applicata. Non è mai stata applicata perché, e qua appunto si sollevano. Si solleva subito una serie di problematiche, le problematiche appunto, la discussione tutta danese, perché ripeto, non è nessuno quasi ne ha trapelato, insomma ne ha parlato a livello europeo. Comunque si è chiaramente fermato il progetto per difficoltà operative di trovare il paese, per difficoltà economiche, ma anche per difficoltà giuridiche, cioè appunto questa forma appunto di esternalizzazione, anche se in quel caso la procedura avrebbe previsto che le domande di asilo sarebbero state esaminate sotto appunto giurisdizione della Danimarca. Quindi di fatto lo stesso modello dell'accordo con l'Albania, fatto appunto successivamente dall'Italia, però non applicato, diversamente dall'Italia, che si è lasciata, per così dire, travolgere dai fatti e probabilmente per impeto, diciamo, politico, ideologico, no, è entrata in questa strada senza ritorno, sostanzialmente dei centri, che di fatto poi non ha mai aperto, o meglio ha aperto e poi subito di fatto chiusi o è lasciato appunto nella inattività. La Danimarca appunto ha una norma che precede, ma non ha un di fatto. Di fatto però tanti di fatto ci sono in Danimarca, tanti provvedimenti singoli in questi anni, ne cito solo alcuni, nello stesso 21 la revoca ante litteram dei permessi di soggiorno e della protezione internazionale a rifugiati siriani, quando nessuno ancora ne parlava, in particolar modo se provenivano da Damasco o da aree che venivano ritenute, diciamo, cosiddette sicure. Una sorta di, diciamo, di grande stretta sull'introduzione di requisiti molto più severi per il permesso di soggiorno permanente, per l'ottenimento del permesso di soggiorno permanente e per il ricongiungimento familiare. Questo non riguardava naturalmente soltanto, no? I rifugiati, ma in generale per l'appunto i migranti in generale, tanto che dopo una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo sempre del 21, la Danimarca è stata costretta, diciamo, a rivedere la propria legislazione, riducendo a 2 anni massimo il periodo di differimento applicabile, no? In determinate circostanze. E poi abbiamo avuto una serie, diciamo, di iniziative sostanzialmente di carattere politico, cioè la prima che vorrei citare, perché non riguarda i rifugiati ma riguarda i migranti in generale, e questo atteggiamento appunto di durissima, no, ostilità, è l'accordo che fu fatto nel 2022 ed è stato poi formalizzato poi, no, anche qui successivamente nel 24, accordo tra la Danimarca e il Kosovo per aprire 300 posti presso un carcere in Kosovo, nella città di Gjilan, che vengono messi a disposizione della Danimarca per una durata complessiva di 10 anni rinnovabili e per, direi, il non proprio modico prezzo di 210 milioni di euro complessivi. Quali? Ovviamente chiunque si ascolta avrà capito, sono esclusi i cittadini danesi, quindi parliamo di una sorta di un sistema di esecuzione extraterritoriale della pena per soli detenuti stranieri, qual è appunto è sufficiente essere stranieri per poterlo fare. Quindi abbiamo un regime, una sorta di quella che in Italia chiameremo un diritto speciale, chiaramente non ammissibile sotto il profilo costituzionale, che però invece purtroppo nel paese delle favole, no, è stata, diciamo, realizzata. L'accordo è stato ratificato dal Parlamento kosovaro nel maggio 2024, questa struttura non è operativa, anche se qualcosa in più è stato fatto, in particolare di spese pubbliche, di corone, e c'è una data ipotetica che è quella dell'aprile 2027 per la fase, diciamo, di avvio dopo appunto i lavori di preparazione e di ristrutturazione. Aprirà, non aprirà, questo non è chiaro. Temo che sia più probabile, più probabile delle altre misure invece relative ai migranti, e in particolare ai rifugiati richiedenti asilo, appunto perché la Danimarca è sottoposta alle normative dell'Unione Europea, e quindi il quadro, insomma, come è avvenuto per il governo italiano, le cose si complicano. Tornando appunto ai migranti e ai rifugiati in generale, almeno un paio di iniziative vanno, queste sì, fatte in strettissimo coordinamento con il governo di Giorgia Meloni vengono oggi, vanno citate. La prima cosa, oltre a una schiera, devo dire, numerosissima di dichiarazioni, di incontri bilaterali, no? Dove appunto si sottolinea l'unità di vedute. Le iniziative più forti sono state quella di una lettera congiunta di 7 paesi europei, però promossa per appunto dall'Italia e dalla Danimarca, questa lettera congiunta pubblica nella quale si chiede di riesaminare l'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di immigrazione per rendere più facile l'espulsione degli stranieri se condannati per reati gravi. Qui si entra per la prima volta in una diretta e devo dire piuttosto violenta critica alla Corte Europea sui diritti dell'uomo per le sue sentenze di appunto dove si affermava un principio fondamentale di bilanciamento fra la gravità dei reati e il radicamento delle persone in un territorio, e ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, e quindi si ammetteva, diciamo, poi una possibilità di espulsione a fine pena solo in assenza, diciamo, di un ovviamente in assenza di profili per pericolosità sociale, come diremmo in Italia, e però anche di una assenza anche di un forte radicamento nello Stato, perché siamo persone che vivono da tutta la vita in quel paese, nel paese cosiddetto, no, nel paese che non è il proprio, di cui non c'è la cittadinanza, ma in cui di fatto si vive appunto un forte radicamento. La seconda iniziativa è dello stesso anno, cioè il 10 dicembre, purtroppo una data simbolica che è stata un po' sfigurata, una data simbolica, lo ricorderanno, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ebbene, proprio il 10 dicembre, qui si arriva purtroppo sempre su iniziativa italo-danese a un voto del Consiglio d'Europa, in cui i 27 Stati appunto adottano una dichiarazione congiunta in cui, con un linguaggio più soft, ma comunque anche perché sono inevitabilmente più soft della prima lettera molto virulenta di maggio, ma comunque costituiscono una sorta di coalizione che si propone, non si capisce quando e in quale modo, perché sul piano pratico questo ciò non mi sembra possibile, ma comunque è una coalizione oggettivamente vasta, per modificare, no, proprio il modo in cui vengono interpretate i diritti dell'uomo, no, nell'età contemporanea in relazione all'immigrazione. Cioè si sostiene che molti di questi diritti in realtà sia intangibili, no, e inalienabili, ma che in realtà sono stati elaborati in un quadro in cui non c'erano, no, le sfide migratorie contemporanee, e vanno ripensati e riadattati, attraverso ovviamente perifrasi estremamente così complesse e anche un po' eleganti, dietro il quale si nasconde, in realtà riadattati vuol dire semplicemente rivisti di nuovo. L'obiettivo è di nuovo quello di creare una delle diritti diversificati. Direi che le ultime iniziative sono quelle di questi giorni, cioè giugno e agosto, e cioè quella del rilancio il 19 giugno della possibilità di nuova dichiarazione congiunta, no? Meloni e Fredriksen, di finalmente un po' darsi da fare, diciamo così, per creare i centri di rimpatrio nei paesi terzi, citando come esempio il modello Albania e ovviamente dimenticandosi che la propria legge del 2021 non era mai stata neppure applicata, appunto è rimasta nel totale dimenticatoio, e infine quella di questi giorni, no?
4: Sì.
2: Cioè appunto quella sulla cosiddetta, no, necessità di contrastare l'immigrazione incontrollata. Quindi è una storia molto lunga che precede in realtà questa stretta così unità di vedute, ma poi che poi però si è sostanziata proprio nell'alleanza con il governo italiano, ha potuto esprimersi proprio attraverso questo stretto coordinamento.
4: Ecco, tra l'altro, a parte la cosa che sembra quasi buffa, perché se appunto la legge danese è stata approvata nel 2021, sembra quasi che il governo italiano l'abbia ricopiata, no, per i centri in Albania, ma poi c'è un'altra questione che invece ti volevo porre, o meglio, io c'ho un ricordo di un po' di anni fa in cui la Danimarca fu protagonista di un fatto che molti commentatori legarono a vecchie memorie, per esempio addirittura quelle dei tedeschi all'epoca nazista, perché fu applicato una norma, non so se poi era una norma, comunque la polizia diciamo all'entrata dei migranti toglieva loro le cosiddette gioie, no? Le collane, i gioielli, così, con la giustificazione che queste erano, diciamo, come un pegno per le spese che il governo danese si sarebbe assunto per questi migranti.
2: Esattamente, si tratta esattamente, però in questo caso purtroppo, di una norma che fu approvata allora nel gennaio del 2016, quindi molto molto prima.
4: Per questo io dicevo 10 anni, mi ricordavo di questo.
2: Eccetera, riguardava per l'appunto i richiedenti asilo, ma anche insomma altri stranieri privi di permesso di soggiorno, che appunto consentiva di sequestrare beni per si diceva, contribuire a coprire i spesi, i costi del mantenimento, no? In Danimarca la legge ovviamente poi faceva in qualche modo, anzi escludeva gli oggetti di particolare valore affettivo, no? Ricordi familiari, eccetera, eccetera, fotografie, decorazioni.

0: attualmente applicata per gli ucraini, no? Che a cui mai fu chiesto, diciamo, di partecipare, appunto, anche se magari in alcuni casi anche lo erano, diciamo, non completamente privi di risorse economiche, ma di diciamo, appunto, partecipare al proprio mantenimento. Quindi fu un esempio di legge manifesto che possiamo dire in parte applicata e in parte disapplicata, però comunque che un po' diede vita. Io credo che effettivamente fu la prima volta, no, che la dannata fece, diciamo, un po' scalpore su queste vicende, e risale esattamente a 10 anni fa.
1: Esatto, e io ti ringrazio allora, Gianfranco, per averci, insomma, fatto un po' una cronistoria di queste posizioni danese, che non sono, appunto, per niente estemporanee, e vedremo dove porteranno. Grazie a Gianfranco Schiavone.
0: Grazie a tutti, buona serata.
2: 15:55 minuti, Radio Radicale, noi proseguiamo con il nostro pomeriggio e andiamo ad ascoltare un'intervista di Gabriele Rossi a Sabadin.
3: Radio Radicale, con noi ospite Vittorio Sabadin, giornalista esperto di politica estera ed ex corrispondente della Stampa da Londra. Grazie per essere con noi.
4: Grazie a voi.
3: Allora, parliamo delle elezioni suppletive che si sono tenute a Clacton. Nigel Farage ha vinto con il 63,3% dei voti, tornando alla Camera dopo un mese, dopo essersi dimesso per trasformare il voto in un referendum personale sulla propria vicenda giudiziaria. Che giudizio dà a queste elezioni, a questo risultato?
4: Ma è stata una specie di carnevale della democrazia, con più di 34 candidati, con una scheda elettorale lunga quasi un metro. La maggior parte di questi candidati, 32, ha preso meno di 1000 voti, e quelli che hanno guadagnato voti sono stati Farage, ovviamente, che era scontato che vincesse, e il suo principale avversario, che era quel comico John Harvey, che gira con un bidone della spazzatura sulla testa. Quindi è veramente una carnevalata indegna, assurda, che Farage ha voluto fare proprio per così dimostrare che i suoi elettori, soprattutto in un centro che ha sempre puntato a destra come Clacton, non si, che i suoi elettori non importa nulla degli scandali nei quali è stato ultimamente coinvolto, cioè donazioni di 5 milioni di sterline da personaggi discussi o addirittura da personaggi che sono finiti in carcere negli Stati Uniti, come è accaduto. Che l'operazione gli sia riuscita, insomma, molti ne dubitano, perché è stata appunto una pagliacciata che tutti hanno percepito come tale, e soprattutto perché mentre l'indagine su questi finanziamenti illeciti si è fermata dopo le sue dimissioni dal Parlamento, adesso che lui è rientrato in Parlamento l'indagine riprenderà in settembre, e quindi è molto probabile che lui debba decadere di nuovo e affrontare una nuova elezione, alla quale però questa volta non parteciperà il candidato con il bidone della spazzatura, ma parteciperanno i partiti veri, insomma i laburisti, i conservatori e gli altri partiti che hanno rifiutato Invece di partecipare a questa pagliacciata.
3: Esatto, perché abbiamo detto la grande quantità di candidati, però i partiti principali hanno deciso proprio, si sono rifiutati di partecipare,
4: sì,
3: a queste elezioni. Come è stata valutata questa mossa da parte sia dei conservatori che dei Labour?
4: Ma è stata valutata come un grande segno di debolezza di Farage. Non dobbiamo dimenticare che Farage si era di fatto ritirato dalla politica ed è rientrato, qualcuno dice, diciamo i suoi nemici più acerrimi dicono, proprio perché attraverso questi finanziamenti oscuri lo hanno convinto a riprendere le redini del partito e quindi a presentarsi alle elezioni, perché il suo partito non ha un successore, lui all'interno del partito non ha alcun successore, e quindi o c'è lui oppure il partito è inesistente di fatto. Quindi un errore, perché è vero che nelle elezioni che ci sono state locali nel maggio scorso Farage ha ottenuto un buon risultato con il 26% dei consensi, ha portato a casa 1500 seggi nei governi locali, però il suo partito è un po' in crisi. Nelle stesse elezioni la volta prima

0: ha preso il 30%, quindi è avviato verso una parabola discendente che è stata acuita dalla nomina di Andy Burnham a capo dei laburisti al posto di Starmer. Questa cosa che è avvenuta nel luglio scorso ha molto accelerato il cambiamento in corso nella politica britannica, proprio a danno della destra populista, perché Burnham ha abbandonato, diciamo, le tentazioni centriste che erano state caratteristiche del governo di Starmer e ha cominciato a occuparsi nuovamente dei problemi della gente, quindi della disoccupazione, dell'immigrazione, della sanità, della scuola, insomma tutti i temi che erano cavalcati dalla destra estrema che ne dava la responsabilità all'Europa e che riteneva con la Brexit che sarebbero stati tutti risolti. Ecco, quel modello lì si sta un po' inclinando e Farage ha indubbiamente imboccato una via, diciamo, decadente. Ecco, poi la politica, non solo in Gran Bretagna, ma in tutto il mondo, cambia con una rapidità veramente sorprendente di giorno in giorno, quindi non si possono mai fare previsioni a lungo termine, però la situazione in questo momento è questa.
1: Abbiamo detto che l'unico vero avversario in queste elezioni è stato il candidato satirico Count Beanface, che va in giro appunto con una maschera di un cestino della spazzatura. È arrivato comunque al 27%. Cosa aggiunge al racconto di questo clima politico in Gran Bretagna?
0: Ma aggiunge che così il 27% è andato a votare il 44% degli aventi diritto al voto. Un 27% ha votato per lui, probabilmente così, perché tutti hanno percepito che questa era una farsa e quindi, come dire, in un certo senso sono stati al gioco. Non bisogna dimenticare che Clacton-on-Sea è uno dei luoghi più poveri della Gran Bretagna, è una località di mare che era fiorita qualche tempo, molto tempo fa, e che poi ha cominciato una fase di decadenza veramente impressionante. I negozi hanno chiuso, gli stabilimenti balneari hanno chiuso, soprattutto si sono svuotati un sacco di appartamenti che sono stati rimessi sul mercato a prezzi, ad affitti molto bassi, e quindi hanno richiamato altri poveri che sono andati ad abitare lì, trasformando questa città in un luogo veramente desolato. A pochi chilometri da Clacton c'è Jawick, che è considerato il paese veramente più povero della Gran Bretagna. Quindi, insomma, il clima è quello: una città dove i residenti sono tutti molto anziani, dove hanno votato in grande maggioranza per la Brexit, e quindi era un voto scontato per Farage perché il clima era questo, ma diciamo che le poche persone che non hanno votato per lui sono stati al gioco, hanno votato per questo comico con il bidone della spazzatura sulla testa. Tra l'altro è consuetudine che il vincitore e lo sconfitto partecipano insieme allo spoglio dei voti e alla dichiarazione del vincitore, ma Farage si è ben guardato dal farlo, ha accampato motivi di sicurezza che la polizia ha smentito. Ma questo soprattutto proprio per evitare che fosse scattata quella foto di lui insieme al suo avversario, un comico con un bidone della spazzatura sulla testa, che lo avrebbe etichettato come un pagliaccio. Cioè, quella foto sarebbe finita su tutti i giornali del mondo e il volto di Farage sarebbe stato per sempre abbinato a quello di questo suo improbabile e incredibile avversario.
1: Grazie a Vittorio Sabadin per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: Tre minuti, Radio Radicale. Ed ora andiamo ad ascoltare la rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo.
3: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: Ritrovati domenica 16 agosto 2026, puntata Ferragostana di Rassegna Stampa Vaticana. La presenza solo virtuale non sostituisce l'assemblea che si raduna per l'Eucarestia. Nell'udienza generale di mercoledì scorso, il Papa ha proseguito il ciclo di riflessioni sul Sacrosantum Concilium. E ha si è soffermato sul valore dell'ascolto della parola di Dio e della partecipazione eucaristica durante la settimana, sia l'Osservatore Romano sia Avvenire di giovedì 13 agosto ne hanno riportato l'intervento. Appunto, il Papa chiama a creare le condizioni perché possa andare a messa, anche qui voglio dire il nucleo principale di questo intervento, possa andare a messa anche chi la domenica è costretto a lavorare. E poi, in taglio medio, nel suo Avvenire, sempre di giovedì 13 agosto, Agnese Palmucci, la notizia, si sofferma sul programma della visita pastorale di sabato prossimo, 22 agosto, del Papa San Marino a Rimini. San Marino e Rimini attendono il Papa, così titola questo articolo. Il Papa a tutelare i minori migranti, il grido di questi piccoli sale a Dio. Dunque, è stato pubblicato l'intervento il messaggio di Leone XIV per la 112ª giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che si celebrerà il 27 settembre prossimo, e sia anche qui l'Osservatore Romano che Avvenire hanno pubblicato ieri sabato l'intervento del Papa. Che tra l'altro afferma guerre, povertà, violenze, sfruttamento in troppi modi, si sfrutta la dignità dei bambini che viene calpestata. La Chiesa, le religioni, le istituzioni civili sono tutte chiamate a fare la propria parte, a rispettare le identità culturali per prevenire la radicalizzazione. E poi il Papa chiede un altro punto di intervento, un appello di promuovere i ricongiungimenti familiari, invitando a spostare l'asse del dibattito, sono sue parole, dalla gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti. Questo testo è stato pubblicato nel giorno in cui liturgicamente si ricorda Santa Chiara d'Assisi. Allora, discutibile questa iniziativa di Avvenire. Ai bambini di Gaza il Nobel per la pace. Centinaia di adesioni all'appello lanciato dal professor Mazzarella in un intervento sulle pagine di Avvenire. Ne scrive Antonella Mariani su Avvenire del 9 agosto. Da quando è iniziata la tregua nell'ottobre 2025 sono stati uccisi 300 minorenni. Padre Ibrahim Faltas, riconoscere il loro sacrificio è un atto di verità e di giustizia. Ma in realtà questo atto di giustizia è un po' lo lezzo del razzismo, perché sono anche qui dei bambini vittime di serie A e vittime di serie B. E sempre evocarlo, tra l'altro, in una lettera indirizzata al direttore. Igor Boni, Federico Valcauda, sono presidente e tesoriera, Federica Valcauda, presidente e tesoriera di Europa Radicale. Su Avvenire di ieri pubblica questa lettera: i fanciulli non hanno bisogno di premi d'onore o di patenti morali che selezionino quale valore, dolore, meriti più visibilità. È risposta del direttore Marco Girardo, poi ci ingegneremo per ancorare le sollecitazioni di Mazzarella a un'iniziativa concreta, individuando con l'aiuto della nostra comunità di lettori un'associazione, una realtà non divisiva, capace di portare aiuto reale ai bambini di Gaza e non solo a loro. Questa correzione parziale non convince, anche perché, come scrive Silvana De Mari sulla Verità, il Nobel ai bambini palestinesi rischia di essere un'offesa ai martiri cristiani. Perché non proporre il premio per la pace ai religiosi sterminati in Africa e Asia dagli islamici? Insomma, evidentemente ci sono, diciamo così, bambini più, diciamo così, notiziabili rispetto ad altri. Anche questa è secolarismo, anche questo è secolarismo. Mentre invece un problema evidente, un problema che tocca nell'altra parte del discorso che ci riguarda anche più direttamente, è la nuova intifada antisemita globale che si trova di fronte a noi, una conversazione di Claudio Cerasa, direttore del Foglio, con Livia Ottolenghi sul Foglio del 13 agosto. L'indifferenza, a suo modo, può diventare un manifesto culturale, il riflesso di un'era storica, la spia di una deriva della società. L'indifferenza, a volte nei dettagli, nel non voler guardare in faccia le derive, gli estremismi, gli sfregi alla nostra libertà. L'indifferenza, per capirci, è nella superficialità, nella distrazione, nella leggerezza con cui si danno notizie come quelle registrate negli ultimi giorni. 2 giorni fa, a Roma, un francese di 22 anni, un turista, è stato preso di mira da 4 persone nelle strade del centro storico. Lui è ebreo e aveva la kippah che gli copriva la testa. Loro erano scalmanati e lo hanno colpito al grido di Free Palestine. Pochi giorni prima, il 2 agosto, in Umbria, diciamo, ha avuto un altro locale, aveva esposto una scritta: "Non sono graditi israeliani". A metà luglio, il giorno 16, a Milano è stato vandalizzato il murale dedicato ad Anna Frank e Primo Levi. 3 giorni prima, in provincia di Pavia, su un cartello all'ingresso del comune di Cilavegna, è comparsa la scritta: "Nein Juden raus", richiamo esplicito allo slogan nazista "Juden raus", fuori gli ebrei. Il 2 luglio a Napoli, appartenenti al gruppo ebraico LGBT Keshet vengono insultati e presi a sputi durante il Pride. Il 21 luglio a Varallo e poi una serie di questo è l'unico una serie di insomma di fatti che vengono citati, fra cui anche all'estero, il 20 luglio ad Anversa un uomo ha minacciato degli ebrei brandendo un martello. Nello stesso giorno, sempre in Germania, un quindicenne è accusato di progettare un attentato contro una sinagoga ad Augusta. Il 17 luglio in Montenegro un gruppo di turisti israeliani ha salito da oltre 10 giovani nella località turistica di Budva. Il 6 luglio la Federazione delle Comunità Ebraiche di Spagna ha denunciato un grave incidente antisemita contro un gruppo di visitatori ebrei francesi a Barcellona. Insomma, il punto è sempre quello: cosa si rischia a restare indifferenti? Cosa si rischia a voltarsi dall'altra parte? Cosa si rischia a chiudere gli occhi, a pensare in un angolo del cervello che in fondo l'antisemitismo di oggi altro non è che una forma supplementare di resistenza anti-israeliana, la cui responsabilità va individuata non in chi porta avanti la violenza, ma in chi semmai l'avrebbe provocata? Livia Ottolenghi è dallo scorso febbraio la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ed è molto preoccupata. Sostiene da tempo che l'opinione pubblica si stia abituando a una forma di antisemitismo a bassa intensità che ha scelto di considerare un fenomeno quasi di natura fisiologica. E questa forma di assopimento, di normalizzazione, di sottovalutazione, secondo Livia Ottolenghi, sta portando l'Italia a vivere una situazione simile a quella del 1932, quando nell'attentato alla sinagoga di Roma, 1982, quando nell'attentato alla sinagoga di Roma fu ucciso il piccolo Stefano Gaitacé. Ottolenghi, dialogando con il Foglio, ha parlato proprio di questi problemi e afferma: "Se dovessi basarmi su alcuni fatti che hanno preceduto l'attentato terroristico palestinese del 1982 alla sinagoga di Roma, direi che il clima è molto simile. Più profondo però, non ricorda la bara che pochi giorni prima dell'attacco, quando c'era la guerra in Libano, fu gettata davanti al Tempio Maggiore durante un corteo sindacale. Quello fu un segnale terribile", afferma. "Oggi, grazie alle forze dell'ordine, il pericolo di atti di violenza simili è limitato, ma penso a quello quando leggo le motivazioni di sciopero richiamate da alcuni sindacati in questi anni e purtroppo trovo la stessa demonizzazione di Israele, additato come paese colonizzatore, fungo occidentale in terra straniera". E E poi ancora gli slogan dei propali, infami, eccetera. Tutti hanno nel proprio DNA una memoria di persecuzione in molti ebrei. Quei dati non potranno mai rendere appieno lo stupore da cittadini liberi in uno Stato democratico per essere stati insultati, il dolore per essere stati aggrediti. Si parla degli ebrei, appunto, l'indignazione per non poter girare con simboli religiosi o vivere nell'incertezza per non voler cedere alla prepotenza, non lo rendono appieno, ma noi lo sappiamo benissimo. Se dovessimo individuare le parole, le formule, gli eufemismi attraverso cui oggi il linguaggio antisemita viene normalizzato e reso socialmente accettabile, quali andrebbero isolate e appuntate su un taccuino? Chiede Gerasa. Risposta. Liliotto Lenchi, sarò sincera, non è possibile rendere socialmente accettabile l'antisemitismo e invece vedo un antisemitismo sfrontato che si autoassolve, spesso mascherato con la difesa dei diritti, ma rievocando il nazismo. Il problema, o meglio, la grande novità di questi tempi infausti è proprio questo: non ci sono più barriere, schermature o imprudenze. Esistono forme diverse, questo dipende dall'interlocutore. L'intellettuale articola il proprio pensiero con richiami colti, difficili per l'ascoltatore medio da cogliere e smontare. L'analista prefigura scenari in cui il cattivo è sempre lo stesso, le inchieste a senso unico che portano più o meno consapevolmente effetti dirompenti. Quello più visibile online, dove l'antisemitismo è senza veli, esplicito, immediato e diretto, accettato. Chiediamo a Livia Ottolenghi se l'idea che si possa essere colpevoli semplicemente perché ebrei è tornata nel mainstream e le chiediamo anche per quanto ha contribuito lo slogan globalizzare l'intifada a trasformare ogni ebreo, anche fuori da Israele, in un possibile bersaglio politico. E risponde: essere colpevoli in quanto semplicemente ebrei non lo diciamo noi, lo subiamo. Ed è un dato inequivocabile. Vorrei segnalarle un aspetto. In questi ultimi anni abbiamo visto amicizie di vecchia data diventare improvvisamente silenziose, come se uno schermo, un sipario fosse improvvisamente calato. Nel migliore dei casi, alcune di queste magari hanno resistito, ma certi temi sono diventati tabù. Il nostro essere ebrei ha comportato negli altri una ingiusta convinzione di impossibilità al confronto. Non c'è dubbio che la globalizzazione dell'intifada abbia avuto un ruolo decisivo nel trasformare ogni ebreo in un possibile bersaglio. Come altro si potrebbe spiegare le nostre sinagoghe, scuole, istituzioni, persino i cimiteri militarizzati? Lei sa che a ogni festività religiosa che celebriamo il primo pensiero va a garantire la sicurezza dei fedeli che, come in ogni religione, significano famiglia, bambini, anziani. Anche per un semplice campeggio per i ragazzi, ricevimento o una gita fuori porta. Difficile abituarsi, come difficile accettare una situazione simile. Si ricorda cosa è successo a Bondi Beach a Sydney lo scorso anno durante la festa di Hanukkah? Questo è il contesto che gli ebrei vivono nel mondo. Ma l'antisemitismo è diventato, osserva Gerasa, lo scudo dietro cui si può legittimare. L'antisionismo è diventato lo scudo dietro cui si può legittimare l'antisemitismo. Dove passa concretamente il confine tra una critica a Israele, anche durissima, e l'ostilità verso gli ebrei? Esiste una connessione tra il linguaggio xenofobo della remigrazione e il nuovo linguaggio antisemita? Sono due lessici distinti, oppure due forme della stessa politica dell'esclusione? Risposta di Livia Ottolenghi. Certo che l'antisionismo è diventato lo scudo dietro il quale l'antisemitismo cerca legittimazione. Non è in discussione il diritto da parte di ognuno di criticare chi sta al governo in Israele. Per inciso, vorrei ricordare che alle proteste nei confronti dell'attuale esecutivo israeliano, l'opposizione in Israele non è seconda a nessuno. A essere messa in discussione oggi invece è la stessa esistenza di Israele. Si fa di tutto l'erba un fascio e si chiede a Israele ciò che a nessun altro paese si chiederebbe mai. Perché è contestata la presenza stessa dello Stato ebraico, non di questo o quel governo, ma del paese. E qui il discorso si fa serio. La abiura pregiudiziale del sionismo è diventata patente di una presunta democraticità e in genere lo si fa senza sapere nulla del sionismo, dei suoi valori, delle sue idee, della sua nascita o delle sue motivazioni. Nelle università e nelle scuole, in una discutibilissima editoria libraria post-Gaza, nei dibattiti e nei festival si parla di colonialismo, di etnonazionalismo, di ricompensa occidentale per la Shoah e i danni del popolo palestinese. Come un fungo, lo ribadisco, nato all'improvviso, si mischia, prosegue ancora Tolenghi, la storia, anzi la si piega alle idee preconcette, all'ideologia più nefasta, come se gli ebrei non fossero stati sempre presenti in quell'area, come se non avessero mai vissuto, pensato, teorizzato il ritorno da dove sono stati cacciati. Mi hanno fatto riflettere, anche se non sono ancora giunta a una conclusione, le recenti osservazioni di Giuliano Ferrara su remigrazione e antisemitismo. Ma in generale di questi tempi la complessità ha lasciato spazio alla semplificazione, gli slogan alla discussione e al confronto. Si riferisce al famoso slogan dal fiume al mare, chiede Cerasa. Ma secondo lei cosa vuol dire dal fiume al mare, gridato dalle manifestazioni, se non la cancellazione di Israele, risponde Ottolenghi. Ancora, perché chi si professa per la soluzione dei due stati non deve ammettere senza paura di essere sionista, visto che quella linea politico-diplomatica consiste appunto nella presenza di due stati, tra cui uno ebraico? Io non ho difficoltà ad ammettere che il governo di Israele possa essere criticato anche duramente fino in fondo, ma cosa c'entra il boicottaggio di università, studiosi, professori, centri di ricerca, persino farmaci salvavita, come nel caso dell'azienda israeliana Teva? La risposta è semplice: c'entra perché l'antisionismo è la forma attuale, secolarizzata, diciamo così, dell'antisemitismo. A proposito di questione di guerra e di diplomazia, Angelo Panebianco, un editoriale del Corriere della Sera di Ferragosto di ieri sabato, mettendo in rapporto la forza che sostiene il diritto, scrive: insostenibile l'idea che chi ricorre alla diplomazia possa svolgere con pieno successo tali attività senza disporre di una forza propria. Chi tratta può essere preso sul serio dall'interlocutore solo se dispone di una forza che egli giudica pari alla sua o comunque tale da doverne tenere conto. Indovinate perché l'Europa, nelle principali crisi del momento, non disponga di un'effettiva capacità diplomatica da mettere in campo. La sua debolezza militare non è forse la causa principale? Punto di domanda. Da cosa nascono certe idee infondate? In genere, di fronte alle incongruenze e alle contraddizioni, nonché agli errori logici di cui sono intessuti i discorsi politici, si fa ricorso all'uno o all'altra di due interpretazioni, quella neoilluminista e quella realista. Per l'interpretazione neoilluminista, al fondo, dietro a questi errori, ci sarebbe un deficit di cultura politica. Per l'interpretazione realista, invece, l'infondatezza di tali ragionamenti non può essere ridotto a un problema di conoscenze inadeguate, rinvia piuttosto all'esistenza di interessi e di orientamenti che attraverso quei ragionamenti cercano spazio e legittimità nel mercato delle idee politiche, interessi e orientamenti che richiedono di essere identificati e decifrati. E prosegue ancora Panebianco: c'è da chiedersi soprattutto perché tali idee infondate, cioè diritto e diplomazia, possono prescindere dalla forza, anzi la forza ne è l'antitesi, siano così popolari nel nostro paese. Le ragioni sono molte, scrive Panebianco, ma una sembra valere più di tutte le altre, e la confusione che molti fanno, e la fanno fin dai tempi dell'unificazione dell'Italia, fra il sacro e il profano. Roma è la capitale d'Italia, ma è anche la sede del papato. L'autorità morale del Papa non ha alcun bisogno delle divisioni di staliniana memoria per parlare ai cuori dei credenti e per smuovere le coscienze. Lo Stato è un'altra cosa, però, non ha neppure l'ombra di quell'autorità morale. Chi governa uno Stato non può essere un profeta disarmato. Il papato può e deve prescindere dalle divisioni, gli Stati no. Uno Stato può essere retto da un regime democratico, da un regime autoritario, ma in nessun caso può privarsi della forza. Uno Stato disarmato è semplicemente una contraddizione in termini. Forse un giorno, come hanno sempre sognato gli europeisti, gli Stati europei daranno vita a un'autentica federazione, forse. Ma se accadrà, vorrà dire che la titolarità e il controllo degli apparati della forza si saranno spostati dal livello nazionale a livello federale e europeo. Molto opportuna questa differenziazione fatta attraverso la dicotomia del potere papale e con la forza morale del potere degli stati, che spesso non si appoggiano sulla moralità e comunque non è la loro principale caratteristica. Ritorno a Avvenire, perché ieri Avvenire ha pubblicato un'intervista a Mariano Crociata, segretario della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea. È una serie di interviste. Questa è l'ennesima sull'Europa e sul cristianesimo. Come l'Europa sia stata costruita dagli europei, dai cristiani. Intervista a cura di Agnese Palmucci. Cienza, qual è il ruolo della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Europa? Risposta: la COMECE, questa è la sigla, è nata nel 1980 come organizzazione della Chiesa Cattolica per accompagnare il processo di integrazione europea e seguire l'attività legislativa e politica delle istituzioni alla luce dell'insegnamento sociale della Chiesa. Essa rappresenta gli episcopati dei paesi membri dell'Unione Europea e naturalmente svolge la sua azione in piena sintonia con il Papa e la Santa Sede. Per questo ai nostri incontri partecipa ordinariamente il Nunzio presso l'Unione Europea. C'è un'intensa produzione di documenti e pareri di vario genere, compresi quelli delle sei commissioni, a loro volta presiedute da un vescovo e con esperti di tutte le conferenze episcopali, che permettono di monitorare ed esprimere pareri qualificati su tutti i temi di rilievo sociale, morale e religioso, in senso lato anche politico, dell'Unione Europea. Domanda: la guerra da 5 anni è tornata nel cuore dell'Europa e Leone XIV non fa che lanciare appelli alla pace e al disarmo. Che peso ha la voce del pontefice nell'Unione Europea? Risposta: quella del Papa è una voce che risuona con un'autorevolezza senza pari, e non solo in Europa. Facciamo fatica a renderci conto che questa guerra ha cambiato a tal punto lo scenario europeo da oscurare i presupposti della stessa Unione Europea. Nata come progetto di pace, c'è come volontà di non rendere più possibile di nuovo la guerra in Europa. Il compito che abbiamo davanti non è solo far finire la guerra in Ucraina, ma ricostruire le basi di una convivenza fra popoli e nazioni che sembrano avere perduto l'evidenza dei valori che la fondano. Domanda: nei paesi che sperano di entrare nell'Unione Europea, come Albania, Macedonia del Nord, Ucraina, ci sono anche molte comunità cattoliche. Che valore oggi far parte di una comunità come la Comunità Europea? Risposta: non siamo crociate. Il nostro sguardo si rivolge ai vari popoli in attesa di entrare a far parte dell'Unione Europea con senso di apprezzamento verso tutti. Il movimento di allargamento in corso va incoraggiato, ma con la consapevolezza che per andare avanti insieme c'è bisogno di un'unità maggiore e di una cresciuta capacità di azione e di iniziativa. L'Unione Europea è un sogno che i credenti cristiani hanno saputo cogliere, avviare e in qualche modo realizzare. Ora ci vuole però un passo avanti. Noi credenti cristiani cattolici abbiamo la responsabilità e il dovere di fare senza esitazione la nostra parte. E poi in taglio basso, Andrea Galli, cattolici per scelta, non per tradizione, quei segnali di ripresa nel continente. Il cattolicesimo europeo, scrive Galli, continua nel complesso a restringersi, però in controtendenza aumentano i battesimi degli adulti in Belgio, in Olanda, in Inghilterra e nei paesi scandinavi la crescita è generale. Cambiamo argomento. Ancora a venire di mercoledì 12 agosto, il Papa chiama nel Consiglio per l'economia il cardinale Repole, arcivescovo di Torino, e due donne under 40, quattro nuovi membri laici nell'organismo della Santa Sede, scrive Lorenzo Rosoli su Avvenire, cioè la principessa Gisela de Liechtenstein, Elena Wettstein, Principato, e Denis Dubert. E Paolo Nussiner, quale coordinatore di questo Consiglio per l'economia, ha confermato l'influente cardinale tedesco Marx. La nuova voce del Papa punta a riunire le Americhe. Sull'inserto la lettura del Corriere della Sera, Massimo Franco analizza la nomina di Monsè Alvaro come prefetto Vaticana della comunicazione, appunto Vaticana, e scrive: Leone XIV ha fatto la prima mossa per riportare sotto l'ala del papato la nebulosa del tradizionalismo cattolico statunitense e per lanciare una sfida strategica ai colossi informativi sul piano mondiale. La scelta di Maria Montserrat Alvarado come prefetta della comunicazione dal prossimo novembre non è soltanto un cambio di passo in direzione di una visione più internazionale e manageriale della comunicazione vaticana, è una svolta. Monse, come viene chiamata, è messicana, quarantenne, naturalizzata americana. Il 29 luglio scorso è venuta a Roma per saggiare cautamente il terreno vaticano, ma per capire quanto l'attuale direttrice della TV cattolica statunitense EWTN News avrà il compito di rimodellare la macchina dell'informazione papale, forse più del ruolo affidatole è utile dare un'occhiata al retroterra da cui provieni, analizzare l'esperienza che porta in dote. Da questo si possono intravedere le implicazioni della nomina a partire proprio dagli Stati Uniti. Non inganni il fatto che la rete televisiva e radiofonica sia nata e in parte rimanga a Irondale, un paese dell'Alabama con 10.000 abitanti. Quello è solo il punto di partenza del miracolo compiuto nel 1981 da una suora di origini italiane, la Clarissa Madre Maria Angelica dell'Annunciazione al secolo Rita Antoinette Rizzo, sistemando in un garage la prima stazione da cui partivano i suoi notiziari, destinati allora a 60.000 famiglie. La platea è poi un po' aumentata e in 45 anni la stazione è diventata la rete della parola eterna, è diventato il più grande conglomerato dei media cattolici del mondo, nel mondo. È stata definita una CNN religiosa, ma Irondale preferiscono presentarsi come la rete cattolica globale. In effetti, scrive Massimo Franco, ha 11 canali che producono notizie 24 ore al giorno in più lingue. Possiede un'agenzia di stampa. E un giornale, National Catholic Register, raggiunge circa 160 paesi e oltre 400 milioni di spettatori e ascoltatori. E parla in inglese, spagnolo, portoghese, francese, italiano, arabo, tedesco, oltre a utilizzare una piattaforma digitale, ma raggiunge anche Africa, Corea del Sud, Polonia, Ucraina. Da qualche anno ha spostato il quartiere generale a Washington, dove lavorava Monse Alvarado. E ora in modo indiretto sta entrando nel cuore del Vaticano e viceversa. Scorrere il sito di questa emittente significa capire a quale idea del cattolicesimo vuole diffondere e quanto sia legata a un'immagine tradizionalista della fede declinata potenzialmente in tutti i suoi aspetti. Non a caso la TV ha avuto rapporti a dir poco altalenanti con Papa Francesco, un gesuita argentino considerato non abbastanza ortodosso, e quando si è trattato di affrontare le elezioni presidenziali, le preferenze sono andate più ai repubblicani e a Donald Trump che ai democratici considerati subalterni al relativismo etico di Hillary Clinton e di Kamala Harris. Quanto a inizio luglio è morto il senatore Lindsey Graham, baluardo del Partito Repubblicano e delle campagne contro l'aborto, l'emittente ha dedicato un lungo omaggio al campione della causa dei bambini non nati. Si tratta comunque di un mondo, prosegue Massimo Franco, che per lo più sfugge ai grandi media e all'attenzione europea, ma spiega almeno in parte l'ascesa dell'Episcopato a stelle e strisce, fino a esprimere in conclave un papa come Robert Prevost, per quanto questo figlio di Chicago sia considerato un americano atipico. Quasi in ogni trasmissione, podcast, talk show, dibattito, l'aggettivo che rimbalza è cattolico e il sostantivo è fede. Così si può scegliere tra le donne cattoliche oggi e la sfera cattolica. Per i ragazzi e le ragazze c'è la fattoria della fede che prepara alla prima comunione. Insomma, un ricco palinsesto. In questa prospettiva, chiude il giornalista del Corriere della Sera, l'informazione cattolica degli USA è considerata decisiva. L'epicentro della sfida comunicativa si staglia lì, non tanto in Europa. E leggere quanto sta accadendo con le lenti del passato non aiuta a capire. È cominciata una storia nuova nella quale non c'è spazio per contrapposizioni nella Chiesa, secondo le linee di frattura di questi primi due decenni del 2000. Vale per i nostalgici di Papa Francesco, come per i suoi detrattori, tuttora presenti nel mondo dell'emittente, del sistema comunicativo. E si tratta di una nebulosa attratta dalla calamita trumpiana, un universo religioso, culturale e economico che ha giocato in modo pesante sugli equilibri della Chiesa cattolica. Pensare che il progetto di Leone XIV sia quello di assecondare certi estremismi però è inverosimile, semmai l'opposto. Papa Prevost è una miscela di continuità e di novità rispetto al predecessore. Il puntare su Maria Montserrat significa trasmettere a questo mondo influenze con grandi riserve finanziarie. Vedremo dove porterà questa riforma del sistema mediatico vaticano. Ora vorrei segnalare soltanto che un articolo di il cardinale emerito Angelo Scola su un volume uscito per l'editrice vaticana sul Libano, la bellezza e le ferite, la speranza, e su Avvenire, uscita l'introduzione Avvenire dell'altro ieri, dove il cardinale emerito di Milano ricorda come il Libano era non solo da considerare un paese ricco all'epoca, agli anni 60-70, Beirut veniva definita la Parigi medio orientale, ma della ricchezza della fede e della sua storia. È un articolo molto interessante di Cardinale Scora. E poi segnalo di Marco Roncalli, sempre sulle pagine culturali di Avvenire, martedì 11 agosto, un libro che racconta, a cura dello storico Paolo Vian, pubblicato dalle edizioni di Storia e Letteratura, i rapporti tra Don Giuseppe De Luca, che delle edizioni Storia e Letteratura è stato il fondatore, e il filosofo Jacques Maritain. Una amicizia inquieta, lo definisce il curatore Paolo Vian. E con questa segnalazione si chiude la puntata odierna di Rassegna Stampa Vaticana. Nel ringraziare per l'assistenza in regia Luciana e naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: 16:37 minuti, Radio Radicale, questa era la rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe e di Leo. Ed ora andiamo ad ascoltare l'intervista del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo ad Ilaria Vigorito.
1: Radio Radicale, ci occupiamo di un libro molto interessante su un argomento che immagino sia conosciuto dagli amanti dei cartoni animati, ma anche della fantascienza. Nel 1984 uscì nelle sale cinematografiche un cartone animato che fece indubbiamente epoca, dal titolo Nausicaa della Valle del Vento. È considerato il capolavoro di Hayao Miyazaki e insomma questo capolavoro di questo regista ha subito varie vicissitudini e ha avuto una vita, diciamo, come si può dire, contrastata. È un'opera d'arte molto interessante, proiettata nel futuro, che ci racconta di un futuro molto lontano, perché i giapponesi amano raccontare le storie del futuro, ma non del futuro prossimo come facciamo noi occidentali. Perché succede questo? Allora lo vogliamo capire con Ilaria Vigorito, che ha pubblicato Nausicaa con due A, della Valle del Vento, l'opera della vita di Hayao Miyazaki, dal manga al film di animazione. Allora, chi è Nausicaa? In che periodo vive? E possiamo definirla, diciamo, un'eroina del post-futuro?
2: Sì, allora Nausicaa è la protagonista di questa opera, che è la prima opera originale di Hayao Miyazaki per il cinema, ed è la principessa della Valle del Vento, ovvero questa piccola valle che dà sul mare, che è una delle poche enclavi ancora abitate dall'essere umano in questo futuro apocalittico. Miyazaki ci dice 1000 anni nel futuro, dopo che una guerra termonucleare ha praticamente distrutto la Terra, e lei si occupa di, come fanno spesso molte principesse, soprattutto dell'animazione giapponese, di proteggere il suo popolo, in questo caso di proteggere il suo popolo dall'invasione di un'altra popolazione molto più agguerrita e aggressiva, che vuole riportare alla luce quelle stesse armi che 1000 anni prima hanno distrutto il mondo. E sì, è configurabile come un'eroina del post futuro proprio perché quest'opera di Miyazaki si occupa molto di ambientalismo, di guerra, di ecologia, tutti i temi che negli anni del 1984 portarono addirittura il WWF a mettere il suo simbolo all'inizio di questo film, proprio perché i suoi temi si intrecciavano molto con le battaglie ambientalistiche che il WWF portava avanti.
1: Allora, in questo, nel pianeta che vive il dopo di una catastrofe nucleare, chi è l'antagonista della Valle del Vento? Allora, da quale mondo arriva il pericolo e quale sarà la sorte di Nausicaa?
2: Allora, il pericolo sono gli stessi esseri umani, perché ci troviamo sempre comunque sulla Terra, e sono quegli esseri umani che continuano a portare avanti la guerra come valore, a pensare che la guerra in qualche maniera possa risolvere i problemi, perché in questo mondo molto particolare Nausicaa si occupa comunque come principessa di cercare di mantenere un nuovo equilibrio ecologico in questo mondo comunque devastato, proteggendo gli insetti e una foresta che in qualche maniera, per quanto tossica per gli esseri umani, si sta occupando di ripulire l'aria e la terra che sono state contaminate. Quindi sono altre popolazioni che credono che invece l'unica maniera di risolvere i problemi sia continuare ad invadere e a distruggere, nell'idea che continuando a eliminare gli altri avversari in qualche maniera resteranno da soli e conquisteranno abbastanza terra sana da poter sopravvivere però soltanto loro stessi, senza rendersi conto che in queste lotte continue, continuano a devastare una terra che invece ha bisogno di riprendersi, però solo se gli esseri umani torneranno ad essere in pace. Quindi in qualche maniera Miyazaki, scrivendo poi negli anni Ottanta, continua a parlare di un mondo che ancora vive la guerra fredda e ancora dilaniato da un contrasto insanabile fra le due metà del mondo. E infatti lui stesso ha detto, soprattutto nel fumetto che è ancora più approfondito e complesso del film, che quando lui ha descritto la distruzione di uno dei regni che compongono questo mondo del futuro, il Principato del Dorok, poco dopo l'URSS è crollata e lui stesso non credeva che nel mondo reale uno Stato potesse crollare così rapidamente, proprio come nel suo fumetto un principato crollava così rapidamente perché, come dire, soccombeva alle smanie di potere delle varie fazioni che cercavano di conquistare il controllo.
1: Nausicaa nella Valle del Vento quindi vede contrapposti due regni, che sarebbero quello di Tolmechia, sì, e di Peite, riproducendo, diciamo, la divisione bipolare del mondo di allora, del 1984.
2: Sì, nel film la divisione è soltanto fra Tolmechia e Peite. Peite è una piccola città storica che vuole la libertà, però possiede anche nei suoi sotterranei quell'arma che è addormentata e che ha provocato la fine del mondo mille anni prima, mentre dall'altra parte Tolmechia se ne vuole impossessare, perché, però questo non è raccontato nel film, lo scopriamo nel fumetto, il principato di Dorok sta, come dire, premendo per conquistare il regno di Tolmechia. Quindi in qualche maniera Peite si trova in mezzo a questa lotta, così come la Valle del Vento, perché sono due piccole nazioni molto minuscole e molto pacifiche, mentre Tolmechia e Dorok sono queste due nazioni molto grandi e molto guerrafondaie che vogliono conquistarsi, come dire, l'un l'altra, e sono pronte a ricorrere a qualsiasi mezzo, anche autodistruggersi.
1: Allora, lei nel suo libro che tipo di analisi fa della storia di Nausicaa? E le volevo chiedere che eco ha avuto questo cartone animato, non dico il manga, ma il film, sì, nella società italiana, se è stato guardato con attenzione, e quali sono i criteri di analisi giapponesi rispetto a quelli occidentali?
2: Okay. Allora, per quanto riguarda il successo, parto dalla fine, il successo del film di Nausicaa. Nausicaa è stato praticamente il film che ha fondato in qualche maniera questo successo lo studio Ghibli. In Italia è arrivato pochissimo tempo dopo essere uscito in Giappone, alla fine degli anni Ottanta, però all'epoca fu guardato da poche persone, era ancora qualcosa di nicchia l'animazione giapponese in Italia, e solo quando...
1: Anche se poi nelle TV private giravano parecchi...
2: Esatto.
1: Cioè, alla fine degli anni Settanta, insomma, i cartoni animati giapponesi avevano, sì, avuto un grande successo.
2: Infatti Nausicaa fu trasmessa dalla Rai all'epoca nel contenitore Big, che era una trasmissione per bambini, tra l'altro condotta da Carlo Conti ai tempi. Quando poi c'è stata una specie di secondo rinascimento alla fine degli anni 90 e Hayao Miyazaki negli anni 2000 vince il primo premio Oscar, in Italia vengono portati tutti i film dello studio Ghibli e viene riportato al cinema anche Nausicaa. Quindi ai vecchi fan che l'avevano visto negli anni 80 si è aggiunto anche una generazione più giovane, che riconosce comunque in Nausicaa un film molto avanti per i suoi tempi, così attuale che ancora oggi comunque se ne parla e viene molto menzionato e molto citato, soprattutto quando si parla di temi ambientalisti, proprio per la sua profondità.
1: Alla fine della storia Nausicaa muore?
2: No, Nausicaa non muore, Nausicaa sopravvive sia alla fine del film che del fumetto. Diciamo che continua a portare avanti la sua lotta, riesce in qualche maniera a fermare le spinte espansionistiche del regno di Tolmechia alla fine del film e a riportare, come dire, una sorta di pace. Però dal finale del film si capisce che questo è un mondo che ha bisogno di tempo per ricostruirsi, e si capisce che lei si impegnerà in qualche maniera per ricostruire questo mondo a pezzi.
1: Come è stato utilizzato questo fumetto, questo film, ma questo manga, rispetto a poi a tutte le vicissitudini ambientali che ha dovuto attraversare il Giappone, c'erano stati dei disastri nucleari. Allora, questa opera è stata tirata in ballo per, come monito per quello che stava accadendo nel paese? È successo questo?
2: Sì, la cosa interessante è che questa opera nasce dai disastri ambientali giapponesi, perché Miyazaki l'ha scritta e l'ha realizzata ispirandosi a un disastro che aveva colpito la baia di Minamata, dove una fabbrica di fertilizzanti sversava rifiuti tossici e aveva inquinato il mare e anche i pescatori che pescavano i pesci, che erano già stati inquinati dal mercurio tossico che era contenuto in questi rifiuti. Quindi, però poi la popolazione locale aveva combattuto contro lo stesso governo giapponese, che aveva cercato di insabbiare tutto questo negli anni 50, e aveva in qualche maniera ottenuto a livello nazionale che venisse riconosciuto il fatto che gli era stato provocato un danno da questa azienda e dal desiderio smodato del Giappone post guerra, non solo del Giappone in realtà, di recuperare a livello economico, anche però a scapito della qualità della vita dei suoi cittadini, perché per favorire l'industria in qualche maniera si chiudeva un occhio su tutto ciò che poi erano rifiuti tossici, inquinamento e ciò che ne consegue. Quindi Nausicaa in qualche maniera si inserisce in questo discorso sull'inquinamento, perché il Giappone era un paese molto inquinato negli anni 80, in qualche maniera lo prosegue e riporta a galla queste lotte che erano state portate avanti dai pescatori contro gli stessi operai di questa fabbrica che inquinava il mare, perché poi si era creata una situazione di forte tensione sociale in Giappone, non solo a Minamata, perché poi altre città del Giappone avevano subito le stesse conseguenze dell'inquinamento da parte di queste industrie che si erano sviluppate senza però nessun riguardo per la popolazione.
1: Senta, le volevo chiedere una cosa, e questo mi ha incuriosito molto. L'opera di Hayao Miyazaki è stata ripresa da un regista americano, Roger Corman, che era un regista che è passato alla storia per dei B-movies.
2: Sì.
1: So che Miyazaki non è rimasto molto contento di quello che ha combinato Roger Corman del suo lavoro. Allora, a suo giudizio, per quale motivo? Perché gli americani hanno il gusto di adattare alla loro realtà tutte queste storie, oppure a mistificare un po' le cose?
2: Sì, allora diciamo che purtroppo l'opera di Corman si inserisce proprio in questa volontà del mercato americano di adattare tutto ciò che veniva dall'estero alla propria realtà. Quindi il film di Nausicaa fu pesantemente manipolato, tagliato, e tutti i dialoghi furono rivisti. Mentre nell'opera originale Nausicaa era una principessa che si occupava dell'ambiente, era amica degli insetti, veniva chiamata la principessa degli insetti, nella versione americana gli insetti diventano il nemico. Non è più un dialogo e un discorso sull'umanità che si fa del male, ma si cerca comunque un nemico esterno. Questa cosa a Miyazaki non piacque, perché in qualche maniera ribaltava completamente le premesse del suo film. Nausicaa combatteva contro gli insetti in questo nuovo doppiaggio, in questo nuovo adattamento, e purtroppo molti dei prodotti che arrivavano negli Stati Uniti in quel periodo subivano questi tagli e questi riadattamenti che ne sfiguravano completamente il contesto originale. E purtroppo questo ha significato che per anni lo studio Ghibli non ha voluto più portare i propri film all'estero, neanche in Europa, proprio perché era sfiduciato da questo atteggiamento.
1: Noi in Italia conosciamo opere di questo genere, di questo tipo di, diciamo, di spessore. Noi abbiamo avuto tanti cartoonist nel nostro paese, ma c'è un'esperienza del genere, oppure i criteri di comunicazione giapponese sono totalmente diversi e lontani dal nostro modo di comunicare?
2: No, io devo dire che nonostante anche in Italia ci siano state operazioni di adattamento e censura, non sono mai state così pesanti come negli Stati Uniti. Anche ai tempi delle TV private comunque erano adattamenti in generale più dispettosi, e il pubblico italiano, dopo quello francese e quello spagnolo, è uno di quelli più avidi di manga e di anime. Ci sono proprio tutta una serie.
1: Come ha interpretato questa cosa?
2: E credo che ci sia proprio un approccio diverso da parte del pubblico europeo rispetto al pubblico statunitense verso opere altre straniere in qualche maniera, abbiamo proprio un approccio diverso alla cultura giapponese, più aperti, certo non a livello mainstream, però come ha dimostrato anche il post-Covid, il manga giapponese ha avuto un grandissimo successo e proprio il manga giapponese e l'animazione giapponese non più censurati, ma adattati con rispetto per la fonte di provenienza.
1: Le volevo chiedere se in qualche modo questa opera cinematografica ha avuto dei riconoscimenti all'estero.
2: Allora, sì, Nausicaa addirittura è stata proiettata durante un festival a Londra, questo sempre alla fine degli anni Ottanta, che veniva fatto praticamente per creare un ponte culturale fra il Giappone e l'Occidente, sempre nell'ambito della lotta ambientalista. E ha ricevuto all'epoca dei riconoscimenti, soprattutto in Giappone, riconoscimenti che solitamente il cinema di animazione non riceveva da parte del mondo letterario giapponese, quindi comunque ha significato una maturazione anche dell'animazione in Giappone. Mentre all'estero no, perché all'epoca l'animazione giapponese non riceveva tanti riconoscimenti all'estero. Diciamo che siamo una ventina d'anni in anticipo. È con il primo film di Miyazaki che vince l'Oscar, La città incantata, che vinse anche l'Orso d'Oro a Berlino, che vediamo il cinema d'animazione giapponese venire riconosciuto a livello ufficiale.
1: Senta, i toni di questo cartone animato, che sono abbastanza duri nella narrazione, sono dovuti anche al fatto che la società industriale giapponese è una società dove vediamo degli estremi che forse noi ancora non abbiamo conosciuto, cioè gli appartamenti loculi, questa iperproduttività. Io sentivo che il primo ministro giapponese lavora 20 ore al giorno. Allora, questa è una cosa, che può essere fatta solo in un paese dove lo sviluppo e la produzione industriale si è arrivata a questi limiti.
2: Beh, sicuramente c'è una profonda cupezza nella società giapponese che appunto a livello culturale viene rispecchiata molto bene persino nell'animazione. E sicuramente il Giappone degli anni Ottanta era ancor più delle società occidentali, anzi, come ha detto qualcuno, in qualche maniera ci hanno mostrato la strada del nostro futuro i giapponesi, proprio con questa iperindustrializzazione, questa cultura del lavoro a tutti i costi, fin quasi a morire sulla scrivania, perché purtroppo questa è una piaga del lavoro in Giappone. E

0: Allora,
1: Ma certo, perché insomma,
0: stavolta non
1: avendo
0: sono
1: scritto
0: convinta.
1: Nausicaa, l'ultima cosa, sono uscite altre opere prima della sua su Nausicaa?
0: Certamente, non era la sua prima opera da regista, lui aveva già
1: No,
0: girato.
1: nella saggistica italiana qualcuno si era occupato di questo
0: Sì,
1: argomento?
0: parliamo di opere di nicchia, c'è addirittura un libretto autoprodotto che è presente su Amazon che si occupa della filosofia di Nausicaa e negli anni 90 fu pubblicata come tesi di laurea, ripubblicata un'opera proprio su Nausicaa, sia il manga che il film, ma sono le uniche due che c'erano in Italia prima di questa monografia, proprio perché Nausicaa, essendo un film un po' vecchio ed essendo un manga che fino al 2007 non era stato portato in Italia, se ne è occupata Panini, era poco conosciuto al pubblico italiano rispetto ad altri film di animazione giapponese più famosi.
1: Bene, io la ringrazio e invito tutti coloro che vogliono conoscere Nausicaa a leggere il libro di Ilaria Vigorito dal titolo Nausicaa, della Valle del Vento, l'opera della vita di Hayao Miyazaki, dal manga al film di animazione, edito, forse non l'avevo detto colpevolmente nell'introduzione, edito da società editrice La Torre. Ringrazio l'autrice.
0: Grazie mille a te per l'intervista.
2: Sedici e 56 minuti, Radio Radicale. Questa era un'intervista di Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, con Ilaria Vigorito. Noi proseguiamo tra pochissimi minuti, andremo a seguire l'intervista consueta domenicale al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, a cura di Michele Lembo, e intanto andiamo a vedere un po' le notizie di questo pomeriggio, guardiamo anche le ultime agenzie, si parla del sisma in Toscana, continua l'attività sismica in Toscana, l'ultima scossa di magnitudo 3,7. È stata registrata alle 5:49 di questa mattina con epicentro a 2 chilometri da Foz di Novo e ad una profondità di 10 chilometri, secondo quanto rilevato dal gruppo ingegneristico di Massa Carrara sul confine tra Toscana e Liguria. La protezione civile naturalmente si è immediatamente attivata per le verifiche in accordo con le prefetture, con i comuni, con i vigili del fuoco e tutte le componenti del sistema regionale. Dai riscontri della Protezione Civile non sono emerse segnalazioni di danni e criticità. Poi vediamo se c'è qualche altra notizia. Si parla degli incendi vicino ad Atene, ci sono due morti. E poi si va in Medio Oriente, perché c'è un comunicato dell'esercito israeliano. Hanno ucciso due terroristi di Hamas e della Jihad islamica nella striscia di Gaza e c'è un incontro, l'incontro con Kushner del presidente al-Sisi, che ha sottolineato l'importanza di affrontare le sfide comuni alla luce dell'impegno dei due paesi a sostenere la sicurezza e la stabilità sia a livello regionale che internazionale. Vediamo ancora qualche altra notizia. Kiev e quindi l'Ucraina, drone russo nella regione di Odessa, ci sono tre persone ferite, così per quanto riguarda la guerra d'aggressione russa in Ucraina. Andiamo a vedere che cosa, proprio un'occhiata rapida, quali sono le prime notizie che mettono alcuni siti di informazione. Corriere della Sera, a fuoco un container di bagagli da caricare in aereo. A Malpensa, probabile causa una batteria al litio. Questa è la prima notizia, quindi una notizia di cronaca per il Corriere della Sera, che poi parla del gruppo di italiani aggredito a Barcellona e un 21enne in coma farmacologico. Vediamo qual è la prima notizia invece della Repubblica, così abbiamo preso i due giornali. più diffusi.

0: Italia e in primo piano c'è questa aggressione avvenuta fuori da un locale a Barcellona e il ricovero con il coma farmacologico, indotto il coma farmacologico per questo ragazzo e poi si prosegue con il caso Ranucci. Sono le 17 in punto, io ringrazio Luciana Bruno alla regia e andiamo ad ascoltare l'intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco a cura di Michele Lembo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, un saluto anche ai telespettatori di Teleambiente. Eccoci anche per questa settimana al consueto appuntamento per la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Buonasera Maurizio.
2: Buonasera.
1: Allora, Maurizio, pur essendo la settimana centrale di Ferragosto, quella in cui diciamo molte questioni latitano perché ci sono le vacanze, anche la politica è più rarefatta perché il Parlamento ha sospeso i suoi lavori. Comunque ci sono diversi argomenti che ci consentiranno anche oggi di approfondire alcune questioni e io direi di cominciare con l'iniziativa del Partito Radicale, se sei d'accordo, perché tra l'altro c'è una novità di cui tu, se ho capito bene, nelle scorse puntate avevi già cominciato a ragionarci, perché siamo passati a un atto concreto. Abbiamo raccontato quello che sono le carceri italiane da sempre, e tu hai spiegato bene che non si tratta di un'emergenza, ma una realtà delle istituzioni italiane. Oggi c'è una novità di cui ha parlato nelle scorse ore Irene Testa anche a Radio Radicale, un esposto. Ecco, ma spiegaci bene tu come nasce questa iniziativa e poi quali saranno anche le prossime tappe, perché immagino che ce ne saranno.
2: Sì, noi abbiamo sostanzialmente cominciato a ragionare con l'evitare il ripetersi di qualcosa che poteva cominciare ad assomigliare ad un rituale, no? Si va in carcere tutto l'anno, ma diciamo le visite di Ferragosto, di Pasqua, di Natale assumono naturalmente un significato diverso, sia per i detenuti che per gli agenti che per il personale. E quindi abbiamo pensato che già abbiamo incominciato a dire no, basta con sta roba dell'emergenza, cioè 40 anni non sono un'emergenza, no? Una situazione che si protrae per 40 anni è un dato di fatto, oggettivo, consolidato, c'ha una valenza direi scientifica, nel senso che ormai le carceri quello sono e nessuno le ha volute cambiare, cioè c'è da tenere presente questo, perché poi uno può avere anche, come dire, un afflato, un'idea un po' più aperta, ma poi nel momento del governo è lì che si vede quanto l'idea fa parte di una convinzione o invece questa idea è frutto di una convenienza temporanea, di solito nel momento elettorale. Ecco perché siamo arrivati poi alla determinazione. Avevamo già iniziato a Bologna a cominciare a fare denunce sulla questione sanitaria e via dicendo. In una delle ultime riunioni abbiamo chiesto con Irene, ai compagni, soprattutto ai compagni avvocati e alle compagne avvocatesse, un impegno ulteriore, e questo impegno ulteriore è una proposta che ha fatto l'avvocato Fabio Federico, cioè quello di una diffida al capo del DAP per rimuovere gli ostacoli che impediscono il rispetto della legge, gli ostacoli che impediscono il rispetto della legge. Questo è un processo, cioè è una prima iniziativa che ne comporterà delle altre in seguito, è comunque un'iniziativa che non finisce con un'archiviazione, cioè, essendo dal punto di vista amministrativo, una diffida amministrativa, potremmo continuare ad andare avanti e ad andare anche lontano, cosa che faremo. Naturalmente questo, cioè, diciamo che non è neanche importante come si chiama oggi il capo del DAP, perché questa è una diffida a tutti i capi del DAP che si sono susseguiti nei decenni e che sostanzialmente non sono riusciti a fare un passo avanti rispetto a quelle che erano le volontà della politica più che le volontà della legge. E quindi ci troviamo in un momento, oltretutto c'è il momento elettorale nel quale poi andremo a cercare anche un riscontro a tutto questo. I tentativi, diciamo, delle denunce penali hanno fatto il loro tempo, perché non siamo mai riusciti ad andare avanti, nel senso che sia quale siccome la sensazione che ci sia un livello istituzionale tra istituzioni intoccabile, per cui certe cose non vale la legge, non vale la Costituzione, non vale i trattati, non si fanno, non si pestano i piedi a un'altra istituzione, non si mette al centro la legge, non voglio dire i diritti, la democrazia, la legge scritta, non si mette al centro la legge scritta, poi dopo la legge scritta non si mettono al centro i principi, non si mettono al centro i trattati, non si mette al centro la Costituzione, per quanto la Costituzione sappiamo quello che è e soprattutto quello che ne pensiamo noi. E non solo noi, devo dire, e non necessariamente gente di destra. Penso che anche sulla Costituzione ci sia finalmente una riflessione anche a sinistra, non tra i riformisti di sinistra, tra i liberali, diciamo, di sinistra, una riflessione che spero possa portare alla definizione di una proposta politica, cioè una critica che sia costruttiva e che non sia fine a se stessa. La revisione di una Costituzione, diciamo anche dopo 80 anni, è quasi un qualcosa di naturale, dovrebbe essere quasi obbligatorio, almeno andarla a rileggere punto per punto, se c'è qualcosa da aggiustare, se c'è qualcosa che ormai è troppo vecchio o se c'è qualcosa che ancora non è entrato in Costituzione. Quindi penso che la riflessione sulla Costituzione sia molto importante in questa fase storica, dove noi, e non solo noi, cioè diciamo che in questa fase storica, dopo una trentina d'anni, sono diversi gli osservatori, i professori universitari, l'Accademia, che registra la crisi della democrazia. Ecco. Noi non l'abbiamo registrata, l'abbiamo raccontata e abbiamo proposto qualcosa per evitare il degrado nel quale ci troviamo. Ma quella proposta per evitare il degrado nel quale si trova la democrazia è una proposta attualissima, perché siamo nel pieno della crisi della democrazia e quindi è necessario fare qualcosa, altrimenti qualcosa ci farà, cioè ci sarà qualcosa, no? Che continuerà a determinare la crisi della democrazia di fronte a fenomeni indubbiamente, diciamo, 80, 50 anni fa, quando, no, Marco Pannella ha incominciato a parlare di un pericolo di migrazioni incontrollate, non voglio dire illegali, incontrollate, un pericolo di migrazioni, cercava di porre. Di proporre una iniziativa politica soprattutto euroafricana, una iniziativa politica euroafricana per prevenire quello che sta accadendo. Sì. Erano i tempi giusti. Sì. C'è sempre l'accusa: Pannella era avanti. No, Pannella è stato sempre sul pezzo, sull'attualità, su quello che accadeva, però non aveva, come dire, un corrispettivo elettorale, no? Allora parlare di immigrazione non aveva un corrispettivo, oggi sì, in qualsiasi, sia in termini remigrazioni che immigrazioni più aperte e via dicendo. Su questo ci sarebbe bisogno di fare una riflessione profonda, l'ho già detto, cioè servono quelle energie necessarie per affrontare radicalmente la questione, senza pregiudizi, ma anche senza il pregiudizio che anche i radicali abbiano un giudizio consolidato ideologico. Ecco, dobbiamo essere aperti a valutazioni oggettive di quello che accade per comprendere come fare perché non accada più, ma anche per comprendere come porre rimedio al disastro che è stata la gestione più che il governo, la gestione dell'immigrazione illegale. Diciamo che il governo dell'immigrazione illegale degli ultimi 20 anni è stato un fallimento completo. Da lì bisogna partire e non giustificare gli errori fatti, perché giustificare gli errori fatti vuol dire solo una cosa: essere pronti a ripeterli. E questa è la linea che alcune parti politiche già stanno, no, come dire, in vista delle elezioni stanno già proponendo, no? L'alternativa alla legalità. L'alternativa alla legalità non è il buonismo, è l'illegalità. E voglio dire, vivere in una democrazia non può essere, per qualsiasi motivo, più buon motivo del mondo, non è l'illegalità. Se una legge è sbagliata si cambia, si lotta per cambiarla. Non la si viola per il bene di non si sa chi, o la si viola assumendosene le responsabilità, non giustificando la violazione. Diciamo che abbiamo anche casi recenti di neo eletti che sono passati per questa via, no? Cioè, anziché rivendicare le proprie azioni contro leggi ingiuste, naturalmente facendo una disobbedienza che ha un corrispettivo in termini di violazione della legge, che quindi ti assumi la responsabilità, dice: io violo apertamente quella legge perché la ritengo ingiusta e sono disposto a pagare il giusto prezzo.
1: Questo
2: è non chiedo sconti per aver violato la legge. Quindi, diciamo, io credo che quello che è stato il metodo, il pensiero, la vita del Partito Radicale abbiano un'attualità stringente, molto, molto forte. Tanto è forte sia l'attualità sia il pensiero che questa attualità nasce da decenni, no? Vive da decenni e la gente non la conosce. E questo comporta che inevitabilmente, io la capisco la reazione del sistema di non far conoscere le proposte radicali, di non far sapere che il Partito Radicale è vivo. Non siamo in condizioni di partecipare, diciamo, alla vita politica del paese perché ci è impedito, non perché non lo vogliamo. Ci è impedito. Noi in televisione non andiamo mai. Non so se Ferragosto, Natale e Pasqua per le visite in carcere, forse. Non so quest'anno che succederà, però quello è. Cioè, non c'è una attenzione alle lotte, alle iniziative del Partito Radicale tale da indurre i cittadini o a aderire o a ritenerle sbagliate e quindi a non aderire. Però noi vorremmo che fossero i cittadini a decidere questo e non chi ha in mano l'informazione televisiva, pubblica e privata o radiofonica, a stampa e quant'altro. No, cioè, potremmo entrare in un'altra fase, no? Perché voglio dire, l'attualità, no, mi fermo sulla soglia del giornalismo, non so, forse possiamo entrare in una fase più attuale, ecco.
1: Certo, ecco, no, ma appunto hai toccato davvero, partendo dalla questione dell'esposto, e appunto hai detto, cioè hai spiegato che sarà una prima fase di un'iniziativa, e questo ricorso alla giustizia amministrativa forse davvero può essere una strada più percorribile per come hai spiegato. Hai toccato vari temi. Io, diciamo, ecco, magari colleghiamoci a uno dei temi di cui forse oggi possiamo dire qualcosa in più, e poi arriveremo su altri, perché la questione dei grandi spostamenti del Mediterraneo comporta anche un ragionamento sul funzionamento dell'Europa, gli scontri che ci sono, ma c'è un argomento che riguarda l'informazione, di cui hanno parlato molto i giornali in questi giorni, in queste ultime settimane. C'è questo caso Ranucci, ci sono anche qui tifoserie, naturalmente con l'aiuto dei social, e fatichiamo come sempre a comprendere poi la concretezza dei fatti, però forse ci dice, come tu forse accennavi, se ho capito bene, ci dice forse ancora una volta qualcosa in più di come funziona il sistema dell'informazione e della televisione, che è ancora molto importante nel nostro paese, sebbene affiancata appunto ai nuovi mezzi di informazione. C'è gente per esempio che non ama il giornalismo di Ranucci, ma ce n'è pure tante altre, ci sono anche tante altre persone che si sono fidate di Ranucci e oggi sono un po' disorientati, diciamo, rispetto a quello che sta avvenendo, perché il giornalismo d'inchiesta, per come è fatto, attrae sempre l'interesse di chi vuole capire come funzionano davvero le cose, e sempre su questo nel nostro paese ritorna l'ombra di cose strane, di strutture che non si capiscono quale ruolo possono avere. Non è una cosa che, questa è una cosa, un'ipotesi che faccio io, forse non è una cosa che ci siamo lasciati alle spalle, non so se tu come la vedi da questo punto di vista.
2: Allora, ci vorrebbe una puntata di Report su Report, cioè nel senso che se noi non siamo in grado di farla perché non siamo come loro, non usiamo quel metodo, no? Però sarebbe utile, soprattutto a loro, fare una puntata di Report su Report, anche per capire certi meccanismi che magari a Ranucci erano chiarissimi, ma forse non a tutta la redazione, perché ognuno aveva il suo compitino, però diciamo c'era qualcuno che dall'alto aiutava, Walter Lavitola, cioè cose da pazzi. Cioè, allora, io voglio dire questo, cioè, al di là c'è l'ordine dei giornalisti, se la vedranno, cioè continuerà a non vedersela l'ordine dei giornalisti e via dicendo, però il fatto che un esponente mediatico della televisione pubblica, un esponente mediatico della televisione pubblica avesse tra, mi pare, i suoi amici più intimi una persona che, diciamo, adesso faceva il ristoratore e, diciamo, è la professione più, come dire, normale che ha svolto Walter Lavitola. Dopodiché, diciamo, è anche uno che si è mosso non si sa bene dove e come. La sua storia è nota, no? È un personaggio pubblico, può piacere o non piacere, di solito non piace proprio per la sua storia pubblica. Ecco come si sono conosciuti. Io dipende molto dal magistrato, ecco, perché giustamente il magistrato a questo punto, dopo aver sentito Lavitola per alcune ore, trapelato qualcosina, ma evidentemente, essendo, come dice il suo avvocato, un logorroico, qualcosa in più l'avrà detta, adesso dovranno ascoltare anche Ranucci, dove l'ha incontrato, chi gliel'ha presentato, quale interesse poteva rappresentare per lui, no? Per lui, diciamo, il volto di Report, il giornalismo d'inchiesta, che tipo di informazioni possiede la Vitola, chi gliel'ha data, da dove provengono, quali ambienti frequenta. Cioè, ci sono degli interrogativi ai quali non possiamo dare naturalmente risposta, e non voglio fare nemmeno supposizioni, però di quel mondo lì parliamo, di quel mondo lì che va a ravanare tra le intercettazioni, tra il vecchio amico che si ricorda che alla scuola elementare il tipo metteva il dito nel naso durante l'ora di lezione, no? Tutte robe che costruiscono i personaggi che poi vengono messi sotto la lente di ingrandimento di un'inchiesta. Allora, diciamo, amo molto il giornalismo d'inchiesta di stampo anglosassone, ecco, dove giustamente c'è un premio, no? Che riconosce la professionalità dell'investigazione. Naturalmente qui non penso che ci sia un premio per il giornalismo d'inchiesta, se non forse di investigazione, non lo so, ma comunque non ha quell'autorevolezza, perché spesso il giornalismo d'inchiesta di stampo italiano, non anglosassone, dell'inchiesta a ben poco e della professionalità giornalistica, non lo so, perché ripeto, c'è l'ordine dei giornalisti che dice di vigilare. E siamo arrivati al punto nel quale a me basta una cosa, cioè il solo fatto che Ranucci parli di La Vitola, di un suo possibile essere presidente del Consiglio attraverso i consigli di La Vitola, che spero gli abbia fatto presente di non essere solo, ecco, no? Gli avrà rappresentato un mondo che avrebbe potuto sostenere Ranucci in questa visione dell'essere presidente del Consiglio, magari leader del campo largo. Diciamo che ci è andato vicino, no, perché adesso sarà un magistrato che dovrà indagare, più di uno penso saranno coinvolti in questa. La NM non è che lo ha accolto e dice vabbè, parla Ranucci, ci ha fatto visita, anche lui è per il no al referendum. Erano lì in piedi, un po' qualcuno sbavava anche, un applauso che non finiva mai. Cioè, probabilmente il piano La Vitola, che vedeva coinvolto Ranucci, aveva già incominciato a prendere piede. No, chi lo ha invitato della NM? Cioè, ci sono tutta una serie di connessioni sulle quali sì, bisognerebbe indagare. Lì il giornalismo investigativo, perché altrimenti, cioè, siamo di fronte a due pazzi.
1: Che non è escluso.
2: Siamo di fronte a due pazzi, cioè, voglio dire, io non sono uno psichiatra, siamo di fronte a due pazzi, per cui se così fosse, se è qualcun altro che dovrebbe certificarlo, non lo certifico io. Siamo di fronte a due persone completamente fuori di testa, cosa che non è, perché Siegfried Ranucci, se non altro lui, ha goduto e vedo gode ancora di ottimi sostegni. Mi pare che la NM ancora confidi in lui, no? Lo vede vittima di tutto questo. Ma uno che vuol fare il presidente del Consiglio, avendo come sostenitore Walter La Vitola, è innanzitutto vittima del suo ego e della sua megalomania. Ammesso, ripeto, che la cosa finisse lì, al tavolo di ristorante tra loro due, e non ci fosse dietro anche qualcos'altro di più pesante, di più legato alle istituzioni e allo Stato. Io penso che questa sia la cosa più inquietante, no? Da comprendere. Io spero che al ristorante iniziava e al ristorante finiva la cosa. Ho dei dubbi che non ho gli strumenti per rispondere a questi dubbi. I magistrati ce li hanno. Io per esempio vorrei tornare un attimo al momento referendario. Se uno di questi magistrati che dovrà indagare era quel giorno lì ad applaudire a mani giunte Siegfried Ranucci, oggi è opportuno che sia lì a giudicarlo, ad investigare su di lui? Ma vale per tutti trovarsi un magistrato che ha quell'idea di giustizia. Chi vorrebbe trovarselo di fronte? Io penso nessuno. Quei magistrati. Quindi si ripropongono temi che sono sempre gli stessi, sempre legati. C'è una parola proibita in questo paese, soprattutto a livello istituzionale e parlamentare, è riforma. Riforma. Ma è una parola vietata sin dal 45, no? Cioè, non bisognava riformare neanche le leggi fasciste, cosa che si è fatta. Non si sono riformate molte delle leggi fasciste, soprattutto quelle leggi fasciste che connotavano un regime autoritario. E che nessuno ha avuto il coraggio di cancellare, almeno nelle parti più evidenti, cioè quelle che connotavano un regime autoritario. Non c'è stato. Tutto questo non c'è stato. No, non c'è stato allora, non c'è più stato. Cioè, noi ancora adesso continuiamo ad andare avanti con l'esaltazione dell'antifascismo e la prosecuzione del fascismo legislativo. E questo è qualcosa sulla quale vanno fatti i conti, ma non possono essere fatti i conti fino a quando ci sarà chi ritiene di aver diritto divino ad avere l'ultima parola. Ad avere l'ultima parola. Io credo che non ci siano molti che possano vantare una storia, voglio dire, culturale, politica, anti-autoritaria in questo paese, cioè non fascista, non militarista, non comunista. Perché anche la questione del la Costituzione antifascista, perché noi abbiamo avuto il fascismo, ma noi non vogliamo nemmeno il comunismo. Non vogliamo il militarismo, non vogliamo l'autoritarismo. Beh, una Costituzione degli anni 2026 dovrebbe proclamare l'antiautoritarismo alla base di una società democratica. Dovrebbe essere una pietra miliare di quel discorso che continuiamo a fare sulla manutenzione della democrazia. Bisognerebbe riscrivere i trattati che sono stati fatti nell'imminenza, no, della caduta dei regimi autoritari, perché inevitabilmente si portavano appresso qualcosa di quei regimi, sia in termini di continuità, ma anche in termini di rottura brutale, no, nel tentativo di fare qualcosa di opposto, come l'opposto fosse migliore, no? Comunque di quello che era il passato. Abbiamo visto che così non è stato. Abbiamo visto che ci sono stati grandi programmi, no? I diritti umani universali, ma dove? Universali dove? Se la stragrande maggioranza della popolazione terrestre, altro che diritti umani, non gode neanche dei diritti disumani, quelli riservati agli animali. Quindi cioè io credo che ancora una volta si ha l'impressione che noi si stia facendo il passo più lungo della gamba, no? Stiamo andando oltre nel futuro a parlare di cose che non interessano, che non hanno attinenza con la vita quotidiana, quello che ci è stato sempre rimproverato. Ma la fame, la povertà, le guerre ci sono adesso. Le formazioni nazifasciste stanno riprendendo piede adesso. Bisogna reagire. Io credo che ancora la formula non si sia trovata, perché non si è nemmeno voluta cercare, no? Ma una formula andrà trovata per fermare, non voglio dire arrestare, per fermare i nemici della democrazia, coloro che lottano contro la democrazia, coloro che auspicano regimi autoritari di qualsiasi colore, teocratici, militari, comunisti, fascisti e di qualsiasi altro orientamento politico autoritario. Tutto questo deve essere in qualche modo contrastato. Una democrazia deve essere in grado di dire e di fare qualcosa per difendere la democrazia dai nemici della democrazia, che si presentano come nemici della democrazia. Non è che fanno, cioè, diciamo che si presentano come la democrazia perfetta, no? Siamo la maggioranza, quindi siamo noi che comandiamo. Cioè, un'idea neanche ottocentesca, forse medievale, anche un po' prima, forse l'età della pietra. Cioè, stiamo arretrando oltre l'occhio per occhio, dente per dente. Cioè, l'occhio per occhio, dente per dente è stata un'evoluzione. Cioè, sì alla vendetta, ma la vendetta deve essere proporzionale. Prima di occhio per occhio, dente per dente, mi hai pestato il piede, ho diritto alla vendetta, ti taglio la testa. Ed era accettato. A un certo punto hanno detto, aspettate un attimo, vediamo, no, di civilizzarci. E allora col codice di Hammurabi hanno messo, è uscito fuori il principio che anche la vendetta deve essere proporzionale. Oggi non è ammessa neanche la vendetta di Stato, neanche lo Stato si può o può vendicare un cittadino. Perché? Perché c'è stata una evoluzione. Quindi, a fronte di questa evoluzione, se oggi valutiamo quello che accade nella vita di tutti i giorni, le promesse mancate che ha fatto la democrazia in termini di evoluzione sociale, economica, no? Le periferie, il momento delle case popolari che era il tentativo di chiudere, no? I ghetti, le banlieue italiane, ma neanche periferie, queste cose in mezzo all'estrema periferia, questi mezzi campi, no? Di non si capisce cosa. Ci siamo di nuovo. Cioè ci siamo ricaduti, non siamo riusciti ad andare avanti, stiamo andando indietro. E purtroppo da una parte c'è la politica che non ha più la forza di un tempo, anzi non vuole nemmeno averla, perché se ci fosse qualcuno che avesse il coraggio di raccontare come stanno le cose e quindi di assumersi la responsabilità di fare proposte che inevitabilmente in questo momento sono impopolari, è evidente che per cercare di accontentare tutti, molti finiranno molto male. Perché già abbiamo visto, no? Quest'estate che sembrasse dovesse travolgere tutti i record di presenze, stavano calcolando quanti miliardi in più rispetto all'anno scorso. E improvvisamente tra un fatto e l'altro stanno incominciando a contare quanti soldi si stanno perdendo. Sì. Quanti soldi si stanno perdendo? Ma già la benzina, vedevo un dato, quest'anno ci saranno 7 milioni di italiani che saranno a casa. E non è che saranno a casa non solo perché non hanno soldi per andare, ma saranno a casa in uno stato di costrizione economica, di difficoltà economica. Leggevo delle persone che non hanno l'aria condizionata in casa in queste condizioni climatiche e che quindi spesso passano le giornate nei centri commerciali a passeggiare tra gli scaffali perché lì c'è più fresco, ma c'è gente che sta morendo per le condizioni climatiche e per la mancanza di condizioni, come dire, abitative adeguate a questi tempi, perché i tempi sono questi. Quindi adeguare anche le condizioni abitative e quant'altro. Cioè ci sono tutta una serie di politiche che vengono, come dire, escluse dall'agenda politica e che però sono iscritte nell'agenda della vita quotidiana delle persone.
1: Allora Maurizio, abbiamo fatto un lungo viaggio, un percorso attraverso alcune questioni e l'informazione come sempre è al centro poi della lettura che tu dai, che appunto storicamente anche nell'ottica di cui hai parlato tu, cioè della necessità poi di comprendere alla luce della realtà quello che è, diciamo, il messaggio della iniziativa radicale degli scorsi decenni. C'è una notizia di questa settimana che forse non ha avuto abbastanza spazio, su questo poi forse si potrebbero fare anche alcune deduzioni, ma c'è stata la cerimonia, cioè tutti gli anni, per ricordare l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, uno dei fatti più orribili della storia della guerra civile, 12 agosto del 1944, le SS accompagnate da guide italiane, da formazioni della Repubblica di Salò, un atto premeditato, uccisero 560 cittadini civili, di cui più di 100 erano bambini, un atto di una ferocia veramente difficile da arrivare proprio anche a immaginare. Tutti gli anni l'emozione di queste persone, i pochi che ricordano ancora, che sono testimoni diretti, è davvero palpabile. Quest'anno c'è stata una novità, perché c'è stato il vice premier Antonio Tajani che ha partecipato alla cerimonia, e l'orazione ufficiale, così come un po' il rituale di queste cerimonie, è stata affidata a Giuseppe Conte, che appunto questa cerimonia è stata letta come sempre come un fatto politico, e lo è stato, perché Conte ha detto alcune cose e alcuni hanno notato, per esempio, che non ha fatto un parallelo che nella sinistra almeno qualche anno fa si era fatto, cioè che la vera resistenza oggi poteva essere quella degli ucraini. Ecco, questo passaggio è mancato nell'intervento di Conte, e il vicepresidente del Consiglio Tajani ha partecipato e ha forse, diciamo, tra le letture che ci sono state, ha testimoniato con la sua presenza il fatto che non c'è alcun legame con la destra di oggi con quelle tragedie di 82 anni fa. Ma queste sono alcune delle letture. Qual è il tuo giudizio su questa vicenda?
2: Beh, allora, che Forza Italia e Antonio Tajani siano antifascisti e anticomunisti, cioè, non penso che dobbiamo aprire un dibattito. Il Partito Popolare Europeo queste caratteristiche ha senza tentennamenti, diciamo. Dopodiché io penso che non si faccia un buon servizio al paese nel voler cercare di incastrare, quasi di obbligare soprattutto Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, di obbligarla a fare qualcosa di fascista, no? Quando invece quante più cose, diciamo, liberali o che abbiano un'area liberale dovrebbero essere di conforto per tutti, no? Anche perché, come lei ha più volte detto, io non l'ho manco vissuto, poi non penso che oggi, a parte alcuni che per vicende familiari, no, hanno dei ricordi legati a quel periodo, magari erano il 24 aprile un paesino di 5.000 abitanti, erano 4.998 fascisti, il giorno dopo rimanevano in due i fascisti, quindi uno c'ha anche questi ricordi un po' eroici, no, dei propri concittadini, certo, rispetto magari al proprio parente che ha continuato ad essere coerente con una tragedia, che il fascismo sia stato una tragedia non c'è dubbio, però poi ci sono le vicende umane dalle quali non si può venire fuori, anche perché poi sono le testimonianze della codardia degli altri, no? Di quello che girava il cappotto e si ritrovava già pronto la divisa rossa per marciare su Roma insieme ai cosacchi, cioè, certo. È evidente che questa storia, la storia del fascismo in Italia, non è solamente, diciamo, la storia dei libri di storia, non è solamente la storia della violenza, no? Perché poi il dato essenziale del fascismo, della nascita del fascismo, l'introduzione della violenza nella lotta politica, teorizzata, non solo nei fatti, è stata teorizzata politicamente. Non è più possibile andare avanti con la democrazia, l'unica cosa possibile oggi è la violenza. E noi la usiamo. Sì. La democrazia liberale del tempo non è stata in grado di opporre la forza dello Stato e ha abbandonato lo Stato nelle mani della forza violenta di questo partito-Stato. Come i partiti comunisti, certo, ancora esistenti, fanno il terremoto. Voglio dire, il metodo quello è. Poi ognuno aveva le sue grandi idee per il futuro del proprio paese, del proprio popolo, di tutti i cittadini, soprattutto dei poveri. Alla fine di tutte le vicende i poveri sono rimasti poveri, come nei paesi comunisti continuano ad essere poveri, e diciamo, coloro che facevano parte del partito invece si sono arricchiti, o comunque hanno avuto una vita migliore dei poveri che avrebbero dovuto salvare, nel nome del quali facevano e fanno le rivoluzioni. E credo che questo io l'ho vista come una cosa abbastanza naturale, no? Che Antonio Tajani, il vicepresidente del Consiglio, il ministro degli esteri, andasse a una manifestazione di questo tipo. Così lo dico. Abbiamo provato con non abbastanza forza e forse mai in tempo, cioè, ma perché bisogna andare a festeggiare il 25 aprile tutti insieme quando non avevamo la stessa idea del 25 aprile, quando il 25 aprile per alcuni era aprire le porte ai russi e per altri invece tenerle chiuse anche ai russi. E io penso che si possano tranquillamente fare due manifestazioni che abbiano la stessa dignità, per carità. La manifestazione di coloro che il fazzoletto che portavano al collo non era rosso ma era verde,
1: certo,
2: degli azionisti, di Giustizia e Libertà, ma anche dei cattolici, no? C'erano quegli altri con il fazzoletto blu. Cioè, questa storia che il fazzoletto è rosso o non è antifascista non va bene, non fa bene al dibattito politico e culturale di questo, storico, di questo paese. È bene che emergano queste cose, invece si tengano nascoste, si continuano a tenere nascoste nel nome di un'unità che non unisce proprio un bel niente, non unisce proprio un bel niente, anzi punta alla differenziazione e alla separazione, no? Ogni volta che è possibile provare il germe col microscopio, il germe del fascismo in un provvedimento legislativo, riparte tutta la litania. Io credo che coloro, cioè è strano, perché noi abbiamo avuto in Europa un esempio, l'Ungheria. L'Ungheria durante il periodo di Orban, stiamo attenti, Orban è stato fatto fuori non dai suoi avversari, ma da uno dei suoi che si è messo contro di lui, perché evidentemente dice, non è che sempre tu, ci sono anche gli altri, che devo dire però ha avuto l'intelligenza soprattutto di capire che l'alleanza con l'Unione Europea era un qualcosa di produttivo per l'Ungheria, mentre la rottura con l'Unione Europea era produttivo per Orban dal punto di vista elettorale e quindi del potere. Il suo avversario ha capito che l'alleanza con l'Unione Europea era produttiva per il paese tutto, e quindi si sono sbloccati i finanziamenti che erano bloccati, addirittura la TV di Stato, speriamo che la RAI prima o poi lo faccia, la TV di Stato ungherese, hanno chiesto scusa ai cittadini per le menzogne e le omissioni che hanno fatto nel corso degli anni di Orban, no? Le cose che hanno addolcito, quelle che hanno messo in cattiva luce, cioè insomma cattivo giornalismo, hanno avuto la forza, o sono stati obbligati, questo non lo so, a chiedere scusa. E questo si fa quando sbagli, paghi in qualche modo, diciamo le pene non sono uguali per tutti e per tutti i reati, ed è un reato gravissimo, no? Tradire la fiducia dei cittadini, cercare di condizionare le scelte dei cittadini. In Ungheria questo è successo, ma durante gli anni ungheresi chi parlava di rafforzamento della democrazia? Chi parlava di un'organizzazione mondiale delle democrazie che avesse l'obiettivo di dare regole più stringenti, di fare l'ONU delle democrazie, dove le democrazie cercavano di rafforzarsi ciascuna e tutte insieme, per poter espandere le democrazie, che non vuol dire, come si parlava in altri tempi, dell'esportazione delle democrazie, no. Noi dobbiamo parlare di esportazione delle libertà individuali dei cittadini, del diritto dei cittadini in qualsiasi parte del mondo a vivere come meglio credono. Certo, non è un lavoro che si fa da una mattina all'altra. Se oggi vai in Afghanistan, molte persone sono pronte. Ormai credo che il 90% delle donne afghane almeno sono pronte, no? A una rivoluzione liberale. Certo, prima di esporsi, spero ci pensino quattro volte, perché la rivoluzione che gli abbiamo proposto di fare, che avevano iniziato a fare, l'abbiamo tradita noi occidentali per primi, quindi anche su questo i poveri ragazzi iraniani che hanno creduto a Trump, che pensavano stesse arrivando il liberatore e invece stava arrivando un altro sfruttatore delle loro libertà. Ragionare di tutto questo e fare proposte è qualcosa che è mancato. per decenni. L'Unione Europea doveva essere, come dire, l'avanguardia su questo fronte. Diciamo che sta diventando l'avanguardia nel fronte, del fronte che si sta adeguando alla rinuncia progressiva delle libertà a favore del mantenimento dello status quo, di quello che c'è, così com'è, così come sta deperendo. Io penso che tutti noi siamo consapevoli, no? Che nessuna civiltà è per sempre, non lo è stata mai per sempre. La grandezza dell'impero romano che poi svanisce, no, questa capacità di espandersi nel mondo con un'idea molto intelligente. Erano degli occupanti che lasciavano fare agli occupati quello che facevano, mantenevano la lingua, il denaro, anche l'organizzazione politica del luogo, eh? Dopodiché c'erano i sovrintendenti romani, no? Che tenevano tutti insieme, che garantivano anche la sicurezza di queste persone rispetto ad altri nemici. Eppure anche l'impero romano ad un certo punto ha collassato. Ma perché non prendere in considerazione il collasso delle democrazie e in tempo prenderlo in considerazione, cioè non lasciarlo ai posteri perché studino come mai le democrazie sono crollate, eppure si fondavano sulla libertà dell'individuo, no? È una attività da fare in questi tempi, in questo tempo. Da tempo andava fatta. Ma vogliamo dire, noi continuiamo a proporre questa ipotesi, ce ne possono essere anche altre, ma magari ce ne fossero anche di altre che però fossero convergenti con l'idea di dover fare il tagliando alla democrazia, di mettersi davvero a ragionare su quello che voleva essere e quello che è diventata, su come si è passati in Europa dalle democrazie liberali ai regimi autoritari, tutti fascisti, nazifascisti, franchisti Franco in Spagna, Salazar in Portogallo e via dicendo. La stragrande maggioranza, 16 paesi su 27 dell'attuale Unione Europea, hanno avuto in quel periodo prima le democrazie liberali e poi il fascismo. Quindi dobbiamo stare molto attenti adesso che siamo in una democrazia liberale a non ripetere gli errori del passato, in un contesto ancora più pericoloso, nel senso che questa democrazia, che potrebbe avere, dovrebbe avere gli anticorpi rispetto a derive autoritarie, sta dimostrando di non averli. Perché derive autoritarie, propositi di derive autoritarie, dove certe politiche, non c'è bisogno di dire il nostro punto di arrivo è uno Stato autoritario, perché stai proponendo delle politiche autoritarie. Non è bisogno di dichiarare, anzi, se lo dichiari rischi pure che ti arrestano. È meglio non dire niente. Proporre politiche autoritarie che al popolo fanno tanto piacere, specialmente a coloro che hanno, vivono in condizioni, diciamo, particolarmente infelici, no? E noi lo vediamo, specialmente negli ultimi tempi, c'è sempre stato un margine di voto d'opinione, no? Adesso c'è una massa di voto, non so come dire, che vorrebbe rivoltare come un calzino questa società e che trova sempre qualcuno disposto a fare il masaniello. Guarda, non voglio fare nomi, però ne abbiamo avuti un po' di masanielli negli ultimi 20 anni. Hanno fatto la fine del masaniello, cioè il popolo, dopo averlo innalzato, l'ha trucidato, no? Perché è inevitabile, quando così sfacciatamente prendi in giro le persone, che poi le persone abbiano anche un qualche risentimento. Ecco, io credo che rispetto alla nostra storia, noi abbiamo fatto delle scelte di fondo noi abbiamo fatto le scelte in fondo rispetto al potere, all'esercizio del potere, al rapportarci con il potere, che sono antitetiche a quelle di tutti gli altri, che pensano solo e operano solo per l'occupazione del potere, l'esercizio del potere fine a se stesso. Ecco, noi rispetto a questo, non tutti, cioè dico noi è un po' una parolona, però devo dire, abbiamo fatto, è un come partito, no? I congressi del partito hanno fatto sempre questa scelta alla fine. Hanno sempre scelto di rapportarsi al potere non per sostituirli, ma perché potessero, con la forza dell'esercizio del potere, con la loro forza, cambiare attitudine, no? Tra le tante cose, magari metterci, insinuare qualche politica che poteva, no, far cambiare e migliorare le condizioni di vita delle persone senza che se ne assumessero la responsabilità di cose che inevitabilmente in un primo momento sono impopolari. Lo abbiamo sempre saputo, l'abbiamo detto, no? In campagna elettorale sappiamo che questa è una cosa impopolare, non ci vedete, ma noi non ci voterete, noi la portiamo avanti lo stesso perché non vogliamo essere antipopolari. Perché è facile fare le promesse e poi il giorno dopo le elezioni tradirle, tanto chi ti dice più niente? E dopo 5 anni chi si ricorda più delle promesse? Ma questo vale per tutti. Qui non c'è destra e sinistra o centro che tenga. No, anche questa, cioè forse magari una domenica ne parleremo, no? Di questo centro italiano che va, che viene, che diventa solo l'occasione per far l'ago della bilancia dell'uno dell'altra coalizione con leggi elettorali inadeguate, perché noi siamo per il bipartitismo, l'abbiamo sempre detto, io continuo ad esserne convinto, sono convinto del sistema elettorale uninominale maggioritario del turno o di qualsiasi legge immediatamente comprensibile dall'ultimo dei cittadini. Basta che sia una legge comprensibile dall'ultimo dei cittadini. La nostra legge penso sia l'unica comprensibile. Un candidato per partito in un piccolo collegio, che prende più voti è eletto. Fine della legge. Fatevi spiegare la legge attuale, o quella che vogliono fare, o quella che c'era prima. Fatevele spiegare. E poi spiegatevi se avete capito qualcosa. Questo è il problema oggi, no? Il fatto di considerare i cittadini estranei a un processo nel quale sono protagonisti, dovendo selezionare i propri rappresentanti. Chi sta al Parlamento rappresenta i cittadini, non solo quelli che votano, anche quelli che non votano. E io capisco molto le ragioni di chi non vota, no? Nel momento in cui comprende che non c'è una alternativa. Nel momento in cui manca l'alternativa, e io sono convinto, come diciamo già da tempo manifestato, che oggi in questo contesto l'alternativa può nascere all'interno del Partito Popolare Europeo. Purtroppo, voglio dire, anche diciamo l'area liberale a livello europeo, a parte alcune personalità, è gente che va e che viene, non ha una solidità innanzitutto culturale, di cultura politica liberale, e quindi diciamo è un liberalismo un po' inquinato ed è un liberalismo legato più a delle dinamiche parlamentari a livello di Parlamento europeo. Tutto questo purtroppo uno pensa che siano questioni che hanno a che fare, roba da politici, no? No, questa è roba che ha a che fare con la vita quotidiana, incide sulla vita quotidiana dei cittadini.
1: Maurizio, un ultimo argomento, abbiamo circa 5 minuti ancora a nostra disposizione, che riguarda un tema che tu già hai toccato in realtà, al di là degli ultimi fatti che riguardano appunto quello che è successo in Spagna, in questa settimana che abbiamo alle spalle, poi abbiamo visto che ci sono stati degli scontri tra i paesi europei, con ragioni diverse, anche comprensibili, però ancora una volta su questi temi i paesi europei non hanno avuto una capacità di risposta globale, hanno rivendicato interessi propri, comprensibili anche, appunto, come si è detto, però ecco, forse ancora una volta possiamo dire che quello che ormai è diventato un ritornello, che l'Europa è mancata.
2: Io non credo che esistano degli

dovrebbe dire, guarda, anziché farci prendere tot miliardi di prestito, facciamo la metà e facciamo l'esercito, perché con l'esercito europeo, con un esercito europeo, si risparmia denaro e l'esercito è più efficace. Lo diciamo noi? No, lo dicono le istituzioni europee. Lo dicono le istituzioni europee. Dopodiché i governi nazionali, lo stesso Parlamento europeo non ne tengono conto. Perché è evidente la fabbrica delle armi, no? C'è tutto un racconto da fare, no? Su quello che gira intorno alle armi e a questo colosso che determina in tutte le parti del mondo molte delle politiche che riguardano la vita dei cittadini. Putin sta portando alla fame i russi pur di fare una guerra, no? In diverse parti del mondo ormai ci sono guerre dove alimentate, naturalmente, cioè in una guerra c'è l'interesse, come dire, di conquistare nuove terre, sostanzialmente, e dall'altro c'è l'interesse di vendere armi, sia per offendere che per difendere. Questa è un'altra delle questioni che non si sono mai volute affrontare a livello europeo, no? Su cosa ci conviene fare? Io non dico, non voglio altre valutazioni. Cosa ci conviene dal punto di vista economico e dal punto di vista della difesa? Cos'è più economico e più efficace in termini di difesa? 27 eserciti nazionali o un europeo? Gli studi dicono uno europeo. Perché non lo si fa? Per gli egoismi nazionali, ma non per gli egoismi dei cittadini di questi paesi, per gli egoismi del sistema di comando dei diversi paesi. Diciamo, io direi più che del sistema politico, del sistema burocratico che si è creato all'interno di ciascuno dei 27 paesi europei, dove nessuno vuol rinunciare a quel poco di sovranità che gli garantirebbe quel tanto di sicurezza. E questa è la follia. Questa è la follia. Questa è la follia del potere, no? Rinunciare a quel poco di sovranità per non avere quel tanto di sicurezza. E con questo noi facciamo i conti e noi paghiamo il prezzo, continuiamo a pagare il prezzo dell'essere ancora coloro che rappresentano un'alterità, almeno a livello europeo di sicuro. Almeno a livello europeo di sicuro, il Partito Radicale è stato e continua ad essere un'alterità. Siamo sempre stati pochissimi perché pochissimi ci hanno potuto conoscere. L'unico momento che abbiamo avuto, diciamo, un po' più qualche decina di migliaia di iscritti è quando stavamo per chiudere. Cioè quando stavamo per chiudere, quindi, diciamo, c'è stato un errore, hanno detto. Che se non ci fossero stati gli iscritti, no? Quando i telegiornali hanno incominciato a dire, la gente ha corrisposto. Ma c'è tanta gente che, diciamo, noi abbiamo lettere degli anni 70 a Marco Pannella, di ragazzi dai paesini che non riuscivano a esprimere con nessuno quello che sentivano, lo scrivevano a Pannella. Riconoscevano l'alterità del partito nella loro vita quotidiana. Il divorzio, no, che doveva distruggere le famiglie, quante famiglie nuove ha portato, no? Il vecchio matrimonio fondato su un carabiniere, di cui ormai nessuno c'ha più memoria storica di quello che era questo paese 60 anni fa, di quello che era questo paese 60 anni fa. Il delitto d'onore in questo paese, dopo il fascismo, il delitto d'onore e tante di quelle aberrazioni incivili nelle quali abbiamo continuato a vivere. Il momento di rottura culturale è stato proprio quel referendum sul divorzio. È stato proprio il referendum sul divorzio che

0: rotto quella cappa, no? Politica, religione, poteri più vari, quella cappa che teneva costretto il popolo, i cittadini, sotto delle regole cosiddette morali, per poi esercitare un potere però molto, molto materiale.
1: Maurizio, abbiamo finito il nostro tempo anche per oggi, quindi ti lascio la parola per un appello per la conclusione della trasmissione di oggi.
0: La conclusione è questa. Spero che il campo del DAP comprenda che non solo questa non è un'iniziativa ad personam, sappiamo che diciamo, la complessità della sua funzione, sappiamo che non è lui in quanto tale, ma è una storia che continua a perpetrare. Speriamo anche che colga questa occasione per fare qualcosa. Non depone bene il fatto che il 3 agosto, domenica 3 agosto, su domenica 3 agosto, già domenica 3 agosto, sul sito del Ministero della Giustizia sia apparso uno studio fantasmagorico per spiegare che il sovraffollamento sostanzialmente non è proprio sovraffollamento. Ecco, cerchiamo di evitare di andare su questo piano e cerchiamo di tenere in considerazione quelli che sono i principi. Noi nelle carceri vediamo non il rispetto, ma la violazione dei principi fondamentali di uno Stato di diritto. E a questo vorremmo attenerci, anche perché in quella situazione dove lo Stato ha il controllo assoluto, ci sono delle persone che, secondo la Costituzione, le leggi, i trattati, dovrebbero essere restituiti alla società, come dire, in modo diverso da come sono entrati. Spesso tornano in società in modo diverso, molto peggiorati.
1: Infatti. D'accordo, allora grazie, grazie anche per questa settimana al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, telespettatori di Teleambienti. Appuntamento per questa trasmissione, la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Alla prossima settimana. Grazie ancora.
2: 18 e 2 minuti, Radio Radicale, e questa era l'intervista al segretario del Partito Radicale, Maurizio Turco, a cura di Michele Lembo. Noi proseguiamo e proseguiamo con i puntini sull'AI o sull'AI come volete di Marco Cerrone, e vi avverto che è una replica della puntata del 29 marzo sul tema il costituzionalismo digitale.
3: Negli ultimi anni abbiamo parlato molto di intelligenza artificiale come di una tecnologia capace di rendere più efficienti i servizi, aumentare la produttività delle imprese o accelerare l'innovazione. Ma c'è una domanda che rimane ancora oggi viva nel dibattito: chi controlla il potere che queste tecnologie generano e quali strumenti ha il diritto per garantire che innovazione e democrazia possano convivere? Nel 2026 queste domande sono ancora meno teoriche. L'AI Act europeo sta entrando nella fase decisiva della sua attuazione. L'Italia ha la sua prima legge sull'intelligenza artificiale che prova a tradurre in chiave nazionale i principi del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, come dignità umana, non discriminazione, trasparenza e controllo umano significativo. E inoltre casi come il recente scontro tra Anthropic e il Pentagono, il nuovo accordo tra OpenAI e il Dipartimento della Difesa americano ci mostrano in maniera chiara quanto l'IA stia diventando un terreno di conflitto tra potere politico, industrie tecnologiche e diritti fondamentali dei cittadini. In questa puntata cerchiamo di osservare l'intelligenza artificiale in relazione a responsabilità, democrazia e Stato di diritto. Ciao, io sono Marco Cerrone e questo è Puntini sulla I, la rubrica di Radio Radicale che vi guida alla scoperta dell'intelligenza artificiale un punto alla volta. Per mettere nuovi puntini sulla i, ho il piacere di avere in collegamento l'avvocato Oreste Pollicino, professore ordinario di diritto costituzionale e diritto dei media all'Università Bocconi di Milano, dove dirige il Master of Law in Law of Internet Technology. È co-direttore della rivista di diritto dei media e della rivista di diritti comparati e rappresenta l'Italia nel board dell'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali. È inoltre consulente giuridico sui temi del digitale per diverse istituzioni come il Consiglio d'Europa, la Commissione Europea, OCSE, Ministero della Giustizia e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. È avvocato cassazionista e fondatore dello studio AI Advisory Pollicino & Partners ed è autore di oltre 200 pubblicazioni con una produzione scientifica che ruota soprattutto attorno alla tutela dei diritti fondamentali nell'era digitale. Tra i suoi lavori più recenti, particolarmente legati ai temi che affronteremo oggi, ricordo Costituzionalismo Digitale, Pensare la Democrazia al Tempo dell'IA, edito da Il Mulino. Professor Pollicino, innanzitutto grazie per la sua partecipazione qui a Puntini sulla I.
4: Grazie a voi per l'invito, complimenti davvero per questa iniziativa.
3: Partirei dalla cornice di riferimento di questa puntata, cercando di spiegare a chi ci ascolta cosa si intende per costituzionalismo digitale e perché è importante oggi. Negli ultimi anni si è parlato infatti spesso di IA come strumento di innovazione o di efficienza. Lei però ha sottolineato in più interventi che il punto più profondo è un altro, cioè l'IA sta cambiando il modo in cui si esercita il potere e sta mettendo sotto stress la legalità democratica. Oggi, nel 2026, con l'IA generativa che entra in tutti i settori, anche in quelli più sensibili come la pubblica amministrazione, la giustizia, la sanità e in generale nello spazio pubblico, temi che abbiamo affrontato anche nelle scorse puntate, che cosa significa occuparsi di diritto costituzionale nell'era dell'intelligenza artificiale?
4: Sa, questa è un po' la domanda delle domande rispetto anche alla mia prospettiva di ricerca. Forse si potrebbe partire così. Oggi occuparsi di diritto costituzionale nell'era delle AI o nell'era dell'autonomia, no? Perché le AI implica anche un concetto di autonomia e di disconnessione rispetto all'umano, che non ha il concetto di automazione, se vuole poi ci torniamo. Comunque occuparsi di diritto costituzionale in questa stagione complessa tra automazione e autonomia vuol dire occuparsi non soltanto, come le diceva giustamente lei, di nuove tecnologie, anche perché le AI è più che una nuova tecnologia, un ecosistema, ma di fatto vuol dire occuparsi di una nuova distribuzione del potere. Perché l'intelligenza artificiale, soprattutto quella generativa, e lei lo faceva emergere chiaramente, non è più soltanto uno strumento, no? Ma è una infrastruttura. Guardi appunto quello che è successo proprio rispetto all'esempio che evocava, il contrasto tra il Pentagono e Anthropic, un'infrastruttura privata che però è necessaria a volte per esercitare anche delle prerogative che lo Stato considera essenziali per la sicurezza. E allora è un'infrastruttura che organizza accesso all'informazione, selezione delle priorità e soprattutto orientamento delle decisioni. Questo è un punto secondo me importante, perché orientare le decisioni vuol dire anche orientare il linguaggio, no? Il linguaggio è la cornice cognitiva entro cui le decisioni vengono prese e le modalità di linguaggio hanno un impatto fortissimo anche sull'esito delle decisioni. Ecco che il concetto di costituzionismo digitale, rispondere alla sua domanda dopo questa lunga premessa, in questo senso serve proprio a far emergere come, per essere coerente con le proprie radici, il costituzionalismo, le radici sono ovviamente l'imitazione del potere che per anni, per quasi per secoli, è stata in una geometria verticale, no? Autorità, libertà, potere pubblico, individuo, per essere coerente oggi deve rimodulare alcuni suoi strumenti senza stravolgere il suo codice genetico per poter essere pronto anche a fronteggiare, non demonizzare, ma fronteggiare nuovi poteri che sono evidentemente poteri privati che sono nati dalla trasfigurazione di attori economici a veri e propri poteri privati, anche sulla base del merito, ma anche sulla base dell'opacità dell'algoritmo, che chiaramente a volte competono, a volte sono alleati del potere pubblico. E quindi è proprio qui il punto fondamentale, non una rimodulazione, una nuova stagione o una necessità di ripensare le categorie del costituzionalismo, ma un'esigenza di coerenza che impone rimodulazione degli strumenti, ma non delle radici costitutive.
3: Perfetto, da questa cornice che lei ci ha fornito passerei al, poi se vogliamo, banco di prova forse ancora più visibile, cioè il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Negli ultimi anni lei ha seguito da vicino la costruzione delle ACT come studioso, come consulente e anche come voce ascoltata nelle diverse discussioni sui codici di condotta e standard per i modelli di base. Ora siamo in una fase delicata, cioè le ACT è formalmente in vigore ma con una tabella di marcia che ha qualche ritardo e che porta alla piena applicazione tra il 2026 e il 2027 per i sistemi ad alto rischio. In parallelo è arrivato anche il Digital Omnibus che modifica un po' il quadro, ad esempio aprendo all'utilizzo di dati sensibili per rilevare e correggere i bias dei modelli e anche rafforzare il ruolo esecutivo della Commissione. Come giudica oggi questa coppia EACT più Digital Omnibus? Stiamo consolidando questo costituzionalismo europeo dell'IA oppure nel passaggio dall'impianto originario a questi aggiustamenti il baricentro si sta spostando più verso le esigenze del mercato e della competitività piuttosto che verso i diritti? E quali sono a suo avviso i punti poi più critici che la preoccupano in questa fase di attuazione?
4: Quindi il tema qui è capire se una semplificazione, così come viene in qualche modo identificata, dichiarata rispetto all'EACT, voglia dire una rimodulazione o un'inversione di rotta. Questo è il vero tema. Ed è un tema non banale, perché è inutile nasconderselo. Si è subito capito dai primi mesi di entrata in vigore dell'EACT che c'era un peso piuttosto significativo per imprese, per istituzioni, e anche per il sistema di competitività europeo, no? Non è soltanto Draghi aver fatto emergere, ma anche gli stessi provider, i pochissimi provider europei che possono, non dico giocarsene, ma in qualche modo non essere del tutto, soverchiati da quelli non europei. Parlo soprattutto di Mistral francese. Quindi cosa è successo? È successo che di fatto la Commissione europea, che è il monopolio dell'iniziativa legislativa all'interno dell'Unione europea, ha pensato ad una proposta di semplificazione. Ora, se lei mi chiede, va più verso la tutela dei diritti, più verso il mercato, non c'è dubbio che vada più verso il mercato. Ma per quale motivo? Perché quella precedente andava, secondo alcuni, forse troppo in direzione di tutela dei diritti. Lei mi potrebbe dire, ma non c'è un troppo quando si tutelano i diritti fondamentali? Condivido pienamente. Il problema è trovare la formula sostenibile tra regolamentazione, tutela dei diritti e di innovazione. Quindi è un po' questa l'alchimia che deve essere trovata, e non è immediato, perché sa benissimo che quando poi si toccano determinati tasti di una normativa, certe cose già in vigore, si devono poi toccare altri per riottenere l'equilibrio. Le faccio un esempio. Da una parte la Commissione europea vuole chiaramente provare a allungare il periodo possibile implementazione degli obblighi, quindi di fatto posticipare la scadenza per gli obblighi. Può anche essere un'idea corretta, il problema è che ci vuole certezza su questo punto, perché a questo punto si apre il balletto delle date. Cosa voglio dire? Che la Commissione ha proposto quello che diceva lei, tra 2027-2028, il Parlamento europeo ha detto non più di 6 mesi, forse 3. Insomma, qui c'è una incertezza, per cui abbiamo degli obblighi che dovrebbero entrare in vigore al momento, parlo dell'alto rischio, ad agosto di quest'anno, probabilmente non entrano in vigore, ma lei si immagina le imprese che in qualche modo non sanno ancora, perché ancora il trilogo deve aprirsi e poi chiudersi, non sanno ancora se ci saranno questi obblighi o meno. Quindi la mia paura è che si amplifichi l'incertezza. Per quanto riguarda il punto più delicato di questa proposta, secondo me è il seguente, e l'ha fatto notare anche mio amico Brando Benifei, che è uno dei co-rapporteur dell'EIA, ovviamente membro del Parlamento europeo, perché il Parlamento europeo in questo momento sarà la dialettica Parlamento europeo-Commissione, più che il triangolo Consiglio dell'Unione, Consiglio dei Ministri, Parlamento e Commissione. Quindi vado al punto. Il punto è questo. C'è un tema legato al fatto che in alcuni casi, non voglio entrare nei dettagli, i grandi provider possono in qualche modo essere esenti dagli obblighi appunto legati all'alto rischio nel caso in cui si dimostrino tutta una serie di condizioni. Ora, questo questa valutazione è stata attribuita già dall'AI Act a un'autovalutazione dei provider. Quindi è stata delegata l'accountability, no, dei provider. Adesso quello che la commissione ha proposto, lo sto dicendo, sto brutalmente semplificando, è che continui ovviamente l'autovalutazione, ma non debba più esserci un obbligo di registrazione, che vuol dire trasparenza di quelli che sono queste condizioni. Allora si rende conto che questo crea un vulnus alla trasparenza, ma anche alla democrazia, che si basa su un elemento di trasparenza che deve essere significativo, soprattutto se parliamo di un'opacità genetica come quella algoritmica.
3: Spostandoci nel nostro paese, nel 2025 l'Italia a settembre ha approvato la nuova legge sull'intelligenza artificiale. Lei ha contribuito anche a uno dei principali policy brief giuridici e ho visto che in interviste però successive ha sottolineato come di fatto la vera sfida non sia scrivere solo principi molto belli, ma poi renderli operativi attraverso decreti e il coordinamento con la situazione che ci stava appena descrivendo. Se guardiamo la legge italiana con gli occhi del costituzionalista digitale, ma anche con chi appunto lavora con imprese, istituzioni, quali sono in positivo gli elementi che lei considera innovativi o promettenti? E all'opposto, dove invece vede dei punti ancora fragili o a rischio di non avere poi alcun seguito e rimanere sostanzialmente lettera morta?
4: Sì, quindi per andare subito alla risposta, gli elementi più promettenti sono due. Innanzitutto il tentativo di accompagnare l'adozione dell'AI nei settori pubblici e regolati senza ridurre tutto al tema della paura e del divieto. Secondo me questo è molto importante. Il secondo, l'idea che la governance e l'AI debba intrecciarsi con cyber security, qualità dei dati e procurement pubblico. Questo è molto importante perché fino adesso, non soltanto dal punto di vista istituzionale, ma anche delle imprese, si è sempre ragionato per silos. Cosa vuol dire? AI, data governance, cyber security. Oggi il rischio, tanto per dire dal punto di vista delle imprese, il rischio è multilivello, no? Un rischio può essere legato a tutela privacy con un data breach, può essere legato a una tutela rispetto a un attacco cyber, ovviamente, e il rischio può essere anche legato a una terminologia AI Act, no? Alto rischio. Quindi ci vuole chiaramente un coordinamento che non può essere soltanto però aziendale, non so se mi spiego, deve esserci anche un coordinamento legislativo e da questo punto di vista la governance italiana, perché di questo parliamo nella legge, ancora una governance italiana che in qualche modo fa capire, bene, abbiamo anche noi un perimetro, una volontà di poter determinare le priorità, ovviamente in conformità alla normativa europea. Quali sono i punti delicati? E quello che diceva lei, cioè la dichiarazione di intenti è l'elencazione di principi su cui tutti concordano, dall'antropocentrismo al responsible AI, alla questione legata all'accesso alla giustizia. Ovviamente è giusto ripeterlo, ripetita Juvent, ma è ancora più utile concretizzare questi principi in tutta una serie di obblighi e diritti che devono chiaramente pervenire rispetto alla concretizzazione delle tantissime deleghe. Quindi diciamo che qui si gioca la partita, in questi 2-3 mesi si giocherà la partita per capire se è soltanto una dichiarazione di intenti su cui si può chiaramente concordare, però non ha un effetto concreto, ce l'avrà se ci saranno innanzitutto nei tempi previsti queste decreti legislativi e vedremo poi se effettivamente saranno fedeli da una parte alla legge delega, dall'altra parte alle idee che sono sicuramente promettenti, ma ripeto, poi devono essere valutate sul campo.
3: E infatti uno dei temi poi che vorrei appunto focalizzare meglio con lei è quando ci addentriamo nella pratica quotidiana, perché fino a che rimaniamo, come diceva lei, sui principi assolutamente diciamo tutti d'accordo, poi però si creano diciamo delle situazioni un po' più difficili da gestire nel concreto. Ad esempio penso a chi l'intelligenza artificiale la progetta e la utilizza: imprese, start-up, le pubbliche amministrazioni. Qui entra in gioco, se vogliamo, un altro tema che lei richiama spesso, cioè la responsabilità e la differenza tra compliance, quindi una conformità difensiva, e una vera governance delle AI. Recentemente all'AI Festival, a inizio anno, lei ha parlato di governance adattiva dell'intelligenza artificiale. Ora io su questo vorrei chiederle: dove si colloca oggi giuridicamente la responsabilità quando basiamo le nostre scelte sugli algoritmi? E dalla sua esperienza quotidiana, volevo chiederle se ha la sensazione che si stia passando da una compliance puramente difensiva a quella governance adattiva di cui lei ha fatto riferimento, e quali sono, secondo lei, poi gli errori invece culturali più frequenti che le aziende e i professionisti stanno commettendo nell'implementare i sistemi di IA all'interno delle loro organizzazioni, in termini anche di scarto tra ciò che è scritto nelle policy e ciò che accade poi nella pratica.
4: Allora, innanzitutto distinguiamo due profili, no? Quello normativo teorico e quello applicativo aziendale. Dal punto di vista teorico o normativo è evidente che c'è un profilo legato al rispetto degli obblighi, che però in questo momento non si sanno quali siano, o meglio non si sanno da quando saranno in vigore. Quindi in questa confusione legata, diciamo, al profilo che dovrebbe essere quello più classico, no? Che è stato anche per il GDPR, in cui con più linearità si sapeva, no? Che in quei due si ricorda, in quei due anni di grazia, che sono il 2016, sì, 2018, in realtà c'è stata proprio la possibilità di adeguarsi. Poi si è fatto l'ultimo secondo, come al solito, però c'era, come dire, una certa, vi chiamerei, prevedibilità del diritto e certezza del diritto. Qui abbiamo detto che non c'è. Perché? Perché stiamo parlando di mesi in cui dovrebbe essere tutto, come dire, almeno l'alto rischio concretizzato, e non sappiamo ancora se e quando sarà la proroga. A quel punto è che cosa succede? Che, e qui passiamo al secondo livello, applicativo aziendale, è chiaro che molte imprese hanno capito che non possono fondare il loro percorso di adeguamento soltanto rispetto alla bussola normativa esterna, ma devono un po' internalizzarla. Come? Con una policy e un codice etico, ma non basta il codice etico oggi, ci vuole quello che io chiamo la bussola interna legata a linee guida operative dal punto di vista delle AI, cioè chi fa cosa, come si deve sviluppare un percorso virtuoso, qual è la cabina di regia e quali sono i necessari adempimenti dal punto di vista anche organizzativo per non creare un modello di lost in translation dal punto di vista del linguaggio che deve essere comune tra le varie funzioni. Ecco, l'architettura europea sta effettivamente spingendo verso approcci di questo tipo, ma il tema è quello legato ovviamente a quelli che sono gli errori culturali che possono esserci dietro l'angolo, prima ancora che giuridici. Il primo errore è pensare che il tema sia soltanto mettere a posto i documenti, no? Quindi un onere burocratico. Questo sarebbe l'errore più grave, perché vuol dire burocratizzare quello che invece è un percorso virtuoso di carattere sostanziale. La vera domanda è se l'organizzazione ha processi di escalation, audit interne, formazione del management, canali di responsabilità. Il secondo errore è considerare l'AI generativa come un software ordinario, no? Quando invece ha degli elementi distintivi, cioè introduce problemi specifici di affidabilità, confidenzialità, dipendenza da fornitori esterni. Questo è un tema cruciale, dipendenza da fornitori esterni, perché l'utilizzatore oggi in Europa che vuole provare a utilizzare un modello di AI deve fidarsi di un modello inaffidabile. Ma da che punto di vista inaffidabile? Perché è opaco, perché il fornitore gli fornirà soltanto gli elementi essenziali, ma poi non darà più seguito ovviamente a una collaborazione, perché non è nel suo interesse. E a quel punto il rischio è che ci sia una amplificazione della litigation, cioè del contenzioso tra utente finale, utilizzatore e sviluppatore. E poi l'altro tema fondamentale è questo: bisogna passare, lo ripeto, dalla compliance come documento, documentazione, certificazione, alla governance come organizzazione. Cioè, da ciò che l'impresa scrive su come userà le AI, che va benissimo, però bisogna spostarti a ciò che l'impresa è davvero in grado di controllare o di non controllare, ammettendolo, quando le AI entra nei processi decisionali.
3: Chiarissimo. Prima di chiederle una risorsa utile di approfondimento, c'è un ultimo campo che vorrei affrontare con lei, ovvero quello dell'informazione e della sfera pubblica. Ricordo che la Commissione europea l'ha nominata Honest Broker nella negoziazione del codice di pratica sulla disinformazione, e nel libro Intelligenza artificiale e democrazia lei mostra come l'intelligenza artificiale generativa possa amplificare campagne di disinformazione, discriminazione e polarizzazione, soprattutto in contesti elettorali, e usa questa espressione di sovranità cognitiva per indicare sostanzialmente il diritto delle persone a formarsi un'opinione in uno spazio informativo non completamente manipolato appunto dagli algoritmi dagli algoritmi opachi di cui faceva riferimento. Negli ultimi due anni però abbiamo visto esplodere i deepfake politici, il micro-targeting basato sull'intelligenza artificiale e più di recente ricordavamo le tensioni tra IA e governi, soprattutto sul fronte militare nel caso di Anthropic, Pentagono, OpenAI, il Dipartimento della Difesa. Se mettiamo insieme questi pezzi, cioè l'IA generativa, le piattaforme, le campagne politiche e l'uso militare dell'intelligenza artificiale, quali sono secondo lei oggi le priorità per difendere la democrazia costituzionale? Dove bisognerebbe investire per proteggere quella sovranità cognitiva dei cittadini che lei ha descritto nei suoi lavori, evitando che questa combinazione fra IA, piattaforme e sicurezza nazionale poi eroda la qualità dello spazio pubblico?
4: Rispondo subito individuando quattro priorità, ma con una premessa di metodo più che di merito. Evidentemente c'è un profilo di rischio e di amplificazione, no? delle possibili violazioni o lesioni non soltanto individuali ma proprio di carattere sistemico e quindi democratico. Evidentemente c'è anche la possibilità di utilizzare le AI da un punto di vista invece, come dire, positivo e quindi costruttivo per identificare prima, per esempio, possibili deepfake e quindi strumento a supporto alla lotta. Questo lo dico sempre perché bisogna sempre evitare narrative distopiche, così come ovviamente a maggior ragione quelle utopistiche. Quindi se torniamo invece proprio sulle priorità concrete. La prima è la trasparenza effettiva, ammesso che si possa avere, o la maggior trasparenza possibile dei contenuti sintetici e dei sistemi che li amplificano. In questo senso è molto importante che a livello UE, deve essere per forza a livello centrale UE, si stiano costruendo, se ci pensa, con il codice sulla trasparenza, strumenti di supporto alle regole sulla marcatura e il labeling dei contenuti AI che sono generati da AI generativa. Non risolvono, ma vanno nella direzione giusta, anche perché quella è una sorta di adesione volontaria che potrebbe diventare con regolamentazione, no? A proposito del codice che lei citava di condotta, in cui io sono stato il coordinatore, che è partito come adesione volontaria e poi grazie al trasformatore permanente del Digital Service Act è diventato strumento di corregolamentazione. La seconda priorità è non separare mai disinformazione e design. Spesso si distinguono queste due questioni che invece devono essere capite nella loro complessità. Il problema non è solo il contenuto falso, se ci pensa, ma la sua scalabilità, la sua targetizzazione, il modo in cui viene reso virale da sistemi ottimizzati per engagement, polarizzazione e permanenza. Su questo richiamo, semplicemente perché è di due giorni fa, una sentenza importante in una giuria di Los Angeles, in cui non è tanto il tema della disinformazione, ma il tema però è del design, cioè del fatto che effettivamente oggi non si potrebbe non giudicare più soltanto sulla base del contenuto o di chi ospita o meno un contenuto, parlo delle piattaforme, ma si potrebbe valutare un altro test, che è quello legato qual è il design o l'interfaccia che amplifica l'engagement, l'attenzione, e lo si è fatto con la giusta diligenza o con negligenza, cioè cambia proprio il test. Questo è molto interessante non soltanto per la disinformazione, vedremo come succederà questo anno anche i risvolti in Europa. La terza priorità riguarda le istituzioni di garanzia, ci servono autorità capaci di dialogare fra loro, standard probatori più robusti, e su questo francamente siamo un po' indietro, perché il framework regolatorio ancora fa un po' fatica ad essere oliato, no? La quarta priorità è quella più sottovalutata, ma lo si dice sempre, però lo si fa poco, è alfabetizzazione digitale e civica. Cioè non è una questione moralistica, non è basta dire siano prudenti o si astengano, no? Dal senso di astensione del digitale o astinenza, ma qui occorre costruire competenze diffuse sulla logica dei modelli, sui limiti dell'automazione, sul rapporto tra AI e libertà di espressione. Non lo si fa dall'oggi al domani e non lo si fa con un percorso a medio termine, ma a lungo termine, investendo denaro, risorse e competenze.
3: Noi in realtà proprio a Puntini sulla I cerchiamo di contribuire in un certo senso anche alla diffusione, alla divulgazione, all'alfabetizzazione su questi temi.
4: Ma infatti voi siete, da appunto di questo punto di vista, permettetemi, non un'eccezione, ma sicuramente un'eccellenza virtuosa che va seguita.
3: La ringrazio. Siamo giunti alla conclusione, ma prima di salutarci come in tutte le puntate vorrei chiederle di suggerire a chi ci ascolta una risorsa per continuare ovviamente ad approfondire i temi che abbiamo discusso qui oggi.
4: Guardi, potrei stupirla, ma io le faccio riferimento ad una pubblicazione legata ad un testo, ma ad un atto normativo, cioè ad una base normativa che è fondamentale, è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Cioè io inviterei tutti, perché quando ne parlo non solo agli studenti, ma anche a imprese e istituzioni, rimangono un po', come dire, disorientati. Ma perché è fondamentale guardarlo? Non soltanto perché è la base del nostro costituzionalismo europeo e quindi il costituzionalismo digitale, ma perché lì dall'articolo 1 all'articolo 50 ci sono tutti i diritti che sono alla base della valutazione di impatto sui diritti fondamentali, che è obbligatoria oggi per le aziende quando sono modelli ad alto rischio. Quindi io inviterei tutti, non solo le imprese, ma anche istituzioni e soprattutto gli ascoltatori, a rileggersi questa carta che spesso viene ignorata. In realtà, grazie soprattutto a tanti nostri, come dire, giganti del costituzionalismo italiano, penso a Giuliano Amato, che ha partecipato a quella convenzione, ma anche a Stefano Rodotà, che ha voluto gli articoli 7 ed 8 della Carta, in particolare protezione dati. Ecco, io partirei da lì perché è una lettura facile, semplice, fa capire qual è proprio la base giuridica, la grammatica dei diritti che si applica comunque al mondo offline ma anche online.
3: Bene, io ringrazio il professor Oreste Pollicino per aver messo nuovi puntini sulla IA, aiutandoci a leggere l'intelligenza artificiale non solo come questione tecnologica ma come appunto questione costituzionale e democratica. Grazie professore.
4: Grazie ancora a voi e complimenti per il lavoro.
3: Se volete riascoltare l'episodio o condividerlo potete trovarlo su Radio Radicale, www.radioradicale.it e sulle principali piattaforme di podcast. Potete scriverci come sempre a puntini sulla i@gmail.com per domande, commenti, suggerimenti anche sui prossimi temi da affrontare e intanto vi do appuntamento alla prossima puntata di Puntini sulla i, la rubrica di Radio Radicale che vi guida alla scoperta dell'intelligenza artificiale un punto alla volta.
2: Diciotto e 31 minuti, Radio Radicale, noi proseguiamo il nostro pomeriggio e andiamo ad ascoltare un dibattito dal titolo Rivoluzione Welfare. Chiedo scusa agli ascoltatori e allora ho anticipato i tempi, andiamo ad ascoltare Aria del Continente, la trasmissione Aria del Continente a cura di Nicolò Rinaldi.
5: La Biennale di Venezia ha perso il ricorso che aveva intentato contro la decisione della Commissione europea di tagliare il contributo UE di 2 milioni alla stessa Biennale a causa della presenza del padiglione russo nell'edizione di quest'anno che, come di consueto, resterà aperta fino a metà novembre. Conosciamo i termini del problema, sono stati ampiamente dibattuti nella stampa italiana, anche dalla politica, ma devo dire che la discussione in realtà è trasversale, transnazionale, non riguarda soltanto la Biennale di Venezia, riguarda anche molte altre occasioni in cui la cultura, l'arte potrebbe diventare un terreno di incontro, di dialogo o potrebbe essere un'arma di grande propaganda. Buttafuoco, che è il presidente della Biennale, ha rivendicato costantemente l'esigenza per l'istituzione che presiede di essere un terreno aperto a Israele, all'Ucraina, aperto alla Russia, aperto all'Iran, aperto a tutti quei paesi che vogliono partecipare in un rispetto reciproco con la propria espressione artistica. Sottolineando che le implicazioni politiche nazionali, internazionali o quant'altro devono rimanere fuori dal museo, fuori dalla occasione del confronto prettamente artistico. Una posizione che però ovviamente viene controbattuta da chi, anche come me, ritiene che soprattutto in manifestazioni come la Biennale ci sia davvero il rischio di trasformare un palcoscenico prestigioso della cultura e dell'arte in un'arma ibrida per continuare anche in questo campo una guerra che è sicuramente in corso. Ricordiamoci che alla Biennale gli artisti vengono selezionati da parte dei paesi partecipanti attraverso delle entità del tutto statali e che quindi il rischio di legittimare le politiche di aggressione russe anche attraverso una normalità, facendo finta che si può parlare di alberi, che è il tema del padiglione russo di questa edizione, o di altri temi in controversia, ecco, un rischio normale. Come Bertolt Brecht, noi crediamo che dobbiamo scandalizzarci e non considerare normale quello che non è normale. E un paese dove il mondo dell'istruzione, il mondo della scienza, il mondo naturalmente del business, ma anche il mondo della cultura, viene costantemente mobilitato a sostegno di una politica, che è una politica di aggressione, di violazione del diritto internazionale, e devo dire che difficilmente può essere accolto senza troppi problemi da un'istituzione come la Biennale. Tuttavia, riconosco la legittimità del dibattito e rispetto la varietà delle posizioni. Tuttavia, quello che più colpisce è che se il visitatore oggi si reca alla Biennale, arriva di fronte al padiglione russo, che è collocato insieme a tanti altri nei giardini della Biennale, padiglione che ricordiamo è di proprietà della Russia, e questo è un elemento che Buttafuoco ha utilizzato più volte, dicendo alla fine i russi sono proprietari del loro spazio, sta a loro decidere cosa farne. Si trova un padiglione non aperto, ma un padiglione che è chiuso. E allora ci si chiede: come mai? Come mai tutto questo chiasso per niente? Addirittura il taglio di un contributo significativo come quello europeo di 2 milioni per la presenza di un padiglione russo che è chiuso. Di che cosa stiamo parlando? E qui bisogna cercare di capire e di spiegare che cosa sta accadendo a Venezia. Ci sono due momenti distinti. Il primo è l'apertura del padiglione e il fatto naturalmente di permettere alla Russia l'apertura di questo padiglione. Ciò è accaduto a maggio in occasione dei 3 giorni consecutivi di inaugurazione ufficiale della Biennale. La Russia ha inaugurato il suo padiglione dedicato a una riflessione sul tema degli alberi, della foresta. Questo padiglione e quindi allestito, vi sono stati vari ospiti invitati, anche importanti politici del nostro paese, invitati a partecipare a questa inaugurazione, e lì è nato, come dire, lo scandalo, la pietra della discordia. Anche molte sono state le proteste durante questi 3 giorni di inaugurazione inscenate davanti al padiglione russo, da parte anche di attivisti russi che non vedono appunto di buon grado questa presenza, ritenendola un'altra mossa della propaganda e in generale di una guerra ibrida che Mosca sta conducendo. Terminati i 3 giorni di inaugurazione, il padiglione, che al suo interno è allestito alle opere d'arte che dovevano essere, che sono state concepite per questa edizione, il padiglione non è che sia stato chiuso, non è mai stato aperto, perché il momento dell'apertura al pubblico, cioè quel pubblico che non è invitato per partecipare all'inaugurazione, ma il pubblico che paga il biglietto e liberamente decide di visitare la Biennale e di recarsi al padiglione russo, ecco, questo pubblico non è permesso entrare nel padiglione russo, perché il padiglione russo, laddove si parla non dell'inaugurazione ma dell'ordinaria e più generale fruizione da parte del pubblico ha bisogno di un altro tipo di procedure burocratiche, amministrative, di un altro tipo di permessi. In particolare ha bisogno di una SCIA. La famosa SCIA che tutti noi cittadini italiani conosciamo bene quando dobbiamo fare un lavoro all'interno delle nostre case o quant'altro, e che è spesso una grande seccatura, un tipo di pratica che poi deleghiamo a geometri o architetti che ne capiscono meglio di noi. Ecco, anche la Russia ha dovuto chiedere una SCIA per avere le carte in regola, per aprire al pubblico, e non semplicemente come durante i 3 giorni di inaugurazione a degli invitati, ma aprire al pubblico generico il proprio padiglione. E il Comune di Venezia questa SCIA non l'ha rilasciata. Qui non è più la responsabilità della Biennale di permettere alla Russia di allestire e di inaugurare il suo padiglione, ma è la responsabilità degli uffici amministrativi del Comune di Venezia, che sono responsabili per quel territorio e quindi per tutti gli edifici che siano di proprietà dell'uno o dell'altro, anche se sono di proprietà di un governo straniero come la Russia, di far rispettare certe normative. E un paese sotto sanzione come la Russia non può presentare una serie di certificati, di documentazioni che sono necessari per ottenere questa SCIA. E in questi casi gli uffici sono evidentemente chiamati a svolgere il loro lavoro e la SCIA non è stata concessa e quindi il padiglione non può essere aperto. I russi, che in qualche modo avevano cantato vittoria trovando in buttafuoco un alleato, probabilmente si sono dovuti poi ricredere su quanto stava accadendo, trovandosi di fronte la burocrazia, la procedura amministrativa del nostro paese, che gli ha detto: senza SCIA non potete aprire, e se non avete certi documenti che non potete ottenere perché siete sotto sanzioni, la SCIA non ve la possiamo dare. Tutto questo mi riporta a un episodio che ricordo, che in qualche modo appartiene a questa stessa categoria di storie. Molti anni fa, erano i primi anni 2000, ero uno dei segretari generali aggiunti del Parlamento europeo e un diplomatico dell'ambasciata cinese a Bruxelles, con la quale avevo rapporti, all'epoca c'erano rapporti anche molto più cordiali tra Unione Europea e Repubblica Popolare Cinese all'inizio degli anni appunto 2000, mi telefonò presentandomi un caso, dicendo: abbiamo un problema in Italia e la chiamo perché so che lei è italiano e perché so che c'è tra i deputati europei il sindaco di Venezia. Allora era possibile essere sindaco e anche parlamentare europeo, l'incompatibilità scattò tra le due cariche, scattò successivamente. E il problema è che alla Biennale, alla Mostra del Cinema di Venezia, è presente un film di Taiwan, e questo non ci pone un problema, ma perché questo film è proiettato, la Biennale, attraverso la sua edizione, la sua sezione cinematografica, la Mostra del Cinema, ha deciso di far sventolare di fronte al Palazzo del Lido, insieme alle altre bandiere, anche la bandiera di Taiwan. Ma questo non è ammissibile, diceva il diplomatico cinese, perché l'Italia e quindi anche le istituzioni italiane come la Biennale rispettano la politica di una sola Cina e quindi quella bandiera non può essere esposta. Abbiamo chiesto da parte dell'ambasciata cinese alla Biennale di intervenire su quella che noi consideriamo, questa era la versione ovviamente del diplomatico cinese, di intervenire, ma non siamo venuti a capo di niente, non abbiamo capito con chi si doveva parlare. Visto che lei lavora in Europa, mi diceva, e che c'è un parlamentare che tra l'altro è sindaco di Venezia, forse lei può aiutarci. Io contattai questo parlamentare, che era Paolo Costa, sindaco di Venezia, ottimo sindaco di Venezia secondo me, e attraverso il suo ufficio ottenni un numero di telefono della Biennale. Chiamai qualcuno alla Biennale, la Mostra del Cinema era già in corso, gli dissi: guardi, il Parlamento Europeo, c'è una richiesta qua che viene, non da noi, non c'entriamo niente, ma semplicemente ambasciatore non porta pena, c'è un diplomatico dell'ambasciata cinese a Roma che chiede di ammainare la bandiera di Taiwan che voi avete innalzato su un pennone insieme alle altre, perché diplomaticamente il caso è controverso, visto che l'Italia non riconosce diplomaticamente, come anche l'Unione Europea, la Repubblica di Taiwan. E dall'altra parte trovai un funzionario della mostra del cinema, della Biennale, che di questa storia non sapeva niente. Disse: boh, io non so a chi posso chiedere di ammainare, chi è che prende questo tipo di decisione, comunque farò del mio meglio, non si preoccupi, domani qualcuno procederà, non vogliamo creare problemi con gli amici cinesi, e procederà ad abbassare, a togliere questa bandiera. E così riferì all'ambasciata cinese, la quale mi disse che il giorno dopo avrebbe mandato un diplomatico da Roma al Lido di Venezia per sovrintendere alle operazioni di ammainamento di questo vessillo controverso di Taiwan, di Taipei. E il giorno dopo ricevetti in mattinata la telefonata di un diplomatico cinese dicendo: sono al Lido, ma qui nessuno sta abbassando la bandiera, sempre qui, sventola. E io dissi: boh, deve aspettare, evidentemente l'addetto arriverà. E dopo un'ora la stessa storia si ripeté, continuò a chiamare, nessuno venne a abbassare la bandiera di Taiwan. Io richiamai la mostra del cinema, gli dissi: guarda, ieri ho parlato con qualcuno che mi ha detto che avrebbero tolto la bandiera di Taiwan e via dicendo, e dall'altra parte del telefono mi disse: ah, no, non ne sappiamo niente, non so con chi ha parlato, vediamo cosa possiamo fare, sarà un altro ufficio, bisogna capire quale dirigente può prendersi la responsabilità di ammainare questa bandiera, non è cosa che ci compete, vedremo. Insomma, alla fine il povero diplomatico cinese se ne tornò a Roma e la bandiera di Taiwan continuò tranquillamente a sventolare di fronte al Palazzo del Cinema del Lido, perché nell'amministrazione della Biennale all'epoca non era chiaro chi poteva prendere la decisione, impartire l'ordine e poi chi esattamente sarebbe dovuto andare a mainare questa bandiera. Beh, anche quell'episodio è un po' simile a questo della scia che impedisce l'apertura del padiglione russo. Secondo me sono state, come dire, due storie finite finite bene, dove in qualche modo, come dire, la burocrazia ha svolto un ruolo quasi benefico, ha preso una responsabilità che la politica spesso non vuole prendersi, rimanendo sempre più ambigua. La burocrazia, con le sue regole o con le complessità di capire chi è davvero è incaricato e responsabile, è entrata in qualche modo a gamba tesa in un dibattito sul quale siamo tutti quanti su posizioni abbastanza divise o incerte. È un bene o un male questa pubblica amministrazione che non risponde a logiche di comando politiche, ma che nella sua complessità poi ha una sua autonomia, cosa che in varie circostanze magari ci fa anche arrabbiare, come l'esperienza quotidiana può naturalmente dimostrarci. Un bene e un male, è uno scudo forse per la politica per prendere decisioni o non prendere decisioni che non si vuole assumere la responsabilità di prendere. Beh, il dibattito è aperto. Certo, è qualcosa di molto europeo. Negli Stati Uniti e anche nei paesi asiatici o africani questo non accadrebbe. La pubblica amministrazione è molto più corpo integrato alla decisione politica, non si sgarra, non c'è questo tipo di autonomia, e questo può lasciare sconcertati i nostri interlocutori, amici o non amici, e forse questo rappresenta ancora un altro baluardo di difesa dell'Europa.
2: 18 e 48 minuti, Radio Radicale, questa era Area del Continente, come sempre a cura di Nicolò Rinaldi. Noi a questo punto andiamo ad ascoltare un dibattito intitolato Rivoluzione Welfare, la via italiana all'inclusione sociale, che si è tenuto a Roma. Il 4 agosto scorso è un dibattito promosso dal senatore Francesco Zaffini, presidente della 10ª Commissione, per presentare le linee guida del governo e di Fratelli d'Italia. Sentirete gli interventi di Francesco Zaffini, presidente della 10ª Commissione Affari Sociali, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale del Senato, naturalmente, come dicevamo, di Fratelli d'Italia, di Lucio Malan, presidente del gruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, deputato presidente del gruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Filini, deputato responsabile del programma, naturalmente dello stesso partito, Ignazio Zullo, senatore, componente della 10ª Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, sempre di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, deputato, e Maria Teresa Bellucci, vice ministro del Lavoro e delle politiche sociali. E allora andiamo ad ascoltare questo dibattito promosso dal senatore Francesco Zaffini, intitolato Rivoluzione Welfare, la via italiana all'inclusione sociale.
6: Buongiorno a tutti, ringrazio tutti per aver partecipato a questa conferenza. Saluto ovviamente il Vice Ministro Bellucci, che è la protagonista di tutto questo lavoro che oggi presenteremo, perché è materia della sua delega. Saluto ovviamente i nostri capigruppo, Lucio Malan e Galeazzo Bignami, che ringrazio per aver trovato il tempo di venire stamattina qui con noi. Saluto Giovanni Donzelli, saluto Francesco Filini, che è responsabile del nostro programma, cioè quello che decide quello che dobbiamo fare, insomma, e noi eseguiamo pedissequamente. Infine saluto Ignazio Zullo, che è il mio capogruppo in commissione di Fratelli d'Italia, e lavoriamo insieme ogni giorno. Allora, il tema, ci chiedevate perché rivoluzione welfare, perché rivoluzione? Rivoluzione perché stabilisce un criterio diverso, la persona al centro delle nostre politiche di welfare. Fino ad oggi la sinistra metteva al centro delle politiche di welfare il sistema e attraverso il sistema erogava, a suo dire, prestazioni e percorsi assistenziali. Noi abbiamo pensato, come sempre abbiamo detto, che destra e sinistra non sono uguali. Uno dei motivi per cui non sono uguali è anche questo, insomma, noi lavoriamo per la persona, mettiamo al centro la persona, e nelle politiche di welfare questo si materializza all'ennesima potenza. Faccio sempre l'esempio della legge 33, con la quale abbiamo lavorato a gomito con la collega Bellucci. Io sono stato relatore di quella legge, è passata nella nostra commissione, nella commissione 10ª del Senato, e lì abbiamo lavorato soprattutto al criterio di deistituzionalizzare l'anziano, no? C'era questa vulgata che l'anziano andava, diciamo, tolto di mezzo, molto banalmente, istituzionalizzato, no? Sul modello dei paesi del Nord Europa, loro sono più moderni, sono più bravi. Risultato, le nostre RSA non sono proprio uguali a quelle del Nord Europa, la nostra cultura soprattutto non è uguale a quella del Nord Europa. La nostra cultura attinge anche a rispetto per chi ha lavorato, ad esempio, al nostro sistema di welfare pagando i contributi tutta la vita, per esempio, e quindi merita che sia anche al centro delle politiche che lo Stato attiva. Deistituzionalizzare l'anziano era e è il principio della legge 33, l'abbiamo fatto con diversi provvedimenti, adesso ovviamente li dettaglierà meglio di me chi parlerà dopo di me, e questo è stato un grandissimo risultato. Di fatto questo governo nelle politiche di welfare investe oltre 52 miliardi da quando si è insediato, e lo fa con questo criterio. È per questo che noi abbiamo parlato di rivoluzione welfare. Io non vado a dettagliare ulteriormente, dice: ma che fai, lasci per strada il terzo settore? No, il terzo settore è affiancato allo Stato nell'erogare le politiche di welfare, è una sorta di doppio binario, no? Avete visto i binari della ferrovia, camminano in parallelo, ovviamente non si devono allontanare, ma non si devono neanche incrociare. Resta la meta che si raggiunge insieme, che è quella appunto di erogare prestazioni adeguate ai nostri fragili, alla nostra popolazione anziana, e su questo, e chiudo, c'è dentro un importante riflesso che riguarda il welfare aziendale. Proprio domani approveremo nella mia commissione, la 10ª commissione del Senato, una risoluzione a chiudere un intero ciclo di audizioni sulla necessità di riformare la sanità integrativa, proprio passando dal welfare aziendale, non completamente dentro il welfare aziendale perché deve coprire tutto l'arco della vita, come il servizio sanitario nazionale, altrimenti non è integrazione, ma partendo proprio dalle politiche di welfare aziendale. Ecco, il primo diritto da garantire ai nostri lavoratori, oltre a mettere i soldi in busta paga ovviamente, è quello di garantire la salute, la capacità di poter essere assistiti e curati. Lo fa il Servizio Sanitario Nazionale sempre. Quando il Servizio Nazionale fatica, e oggi sappiamo che stiamo in difficoltà rispetto a poter erogare prestazioni nei tempi e nella qualità e nella quantità richiesta, lo deve poter fare un secondo pilastro, soprattutto nelle prestazioni fuori dai LEA, ma perché no anche nelle prestazioni LEA. Una riforma che stiamo attivando parte da questa risoluzione che approveremo domani, le prime proposte ad approvare almeno al Senato la riforma della sanità integrativa e del secondo pilastro del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Mi fermo qui e a questo punto

0: a ciò era annesso, e la Commissione Sanità e Affari Sociali. Ora la decima Commissione assomma queste due competenze, sono molto ampie, per cui c'è un grande lavoro da fare. Ringrazio tutti i membri della Commissione presenti, il capogruppo Zullo e tutti i membri di quella Commissione presenti e tutti coloro che hanno contribuito al grande lavoro fatto in questa Commissione. E ringrazio soprattutto Vice Ministro Maria Teresa Bellucci per avere dal lato governativo pilotato queste iniziative, che sono ampie, molto importanti e senz'altro senza precedenti. Vanno giustamente valorizzate, vanno fatte conoscere, sia a testimonianza del lavoro fatto, sia per far conoscere alle persone i benefici che già hanno ottenuto, ma sappiamo che ai benefici è facile abituarsi. Ricordiamoci che questi benefici 4 anni fa non c'erano, oggi ci sono, è stato un grande lavoro, un impegno preso e mantenuto ampiamente, e per cui abbiamo veramente un piacere poter avere questo incontro per parlare specificamente di questo aspetto.
1: Bene, grazie. Galeazzo Bignami.
2: Intanto anch'io mi associo ai ringraziamenti del capogruppo al Senato Malan, quindi se qualcuno è stato dimenticato sappiate che è colpa di Lucio, se se li ha ricordati tutti, mi prendo anch'io i meriti, però me ne tengo cari due, quello di appunto di Franco Zaffini, oltre che evidentemente per la nostra viceministra o viceministro al welfare Maria Teresa Bellucci, che ringrazio per aver voluto sottoporre all'attenzione della stampa e per tramite della stampa e l'opinione pubblica l'importante lavoro con cui si riafferma la centralità dell'individuo nell'azione del welfare portata avanti da questo governo. Io mi scuso tra l'altro perché avendo aula in corso non potrò assistere ai lavori e ringrazio tuttavia nuovamente anche i colleghi del Senato per la presenza oggi, per l'importante lavoro svolto insieme anche a quelli della Camera per le materie di competenza, e non indugio oltre, gli do la parola a Franco.
1: Bene, a questo punto io darei la parola a Francesco Filini, che come dicevo è quello che ci detta l'agenda tutti i giorni, il nostro responsabile del programma. Grazie Francesco.
3: No, grazie a te Francesco, Franco, per aver organizzato questa giornata, grazie anche al Vice Ministro Bellucci, grazie anche al Dipartimento del Terzo Settore Dipendenze di Fratelli d'Italia che ha realizzato questo opuscolo che riassume un po' il lavoro fatto per questo specifico punto del programma in questi anni. Ed è molto importante perché ormai ci accingiamo al quarto anno di legislatura, quello sarà ottobre, sappiamo che il 4 settembre festeggeremo il record di longevità di questo governo e, come dice sempre anche Galeazzo, festeggeremo anche il record di longevità dell'opposizione, nessuna opposizione era mai durata così a lungo. Siamo molto contenti di farlo, però è bene cominciare a raccontare tutte le cose che sono state fatte, e questo è molto difficile perché questo governo in questi anni non è stato proprio con le mani in mano, di cose ne ha fatte tantissime. Se guardiamo al 2022 e ci confrontiamo oggi possiamo sicuramente raccontare un'altra Italia, ed è bene farlo per ogni settore su cui questo governo è riuscito a intervenire, a incidere per cambiare le cose. In particolare per quanto riguarda il welfare, l'inclusione, io mi sento di dire che questo governo ha fatto tantissimo, poi magari ci sarà il Vice Ministro Bellucci che entrerà nel merito e racconterà tutto, però c'è un dato su cui dovremmo continuare a ragionare e a raccontarlo soprattutto, perché anche questo è uno dei tanti record raggiunti dal governo Meloni, forse il record dei record, perché non c'è migliore inclusione sociale se non quella del lavoro. Ecco, quando ci siamo insediati nel 2022 c'erano oltre 1.200.000 italiani che stavano seduti sul divano nel migliore dei casi, o nel peggiore lavoravano in nero. Oggi raccontiamo un'altra Italia, oggi c'è una forza lavoro diciamo molto più, una base lavorativa molto più ampia rispetto a prima, e questo lo dobbiamo alle politiche messe in campo. Ma qual è stata la ricetta segreta che ha portato avanti questo governo? Noi l'abbiamo riassunta in uno slogan: più assumi, meno paghi. Giorgia Meloni ha aperto la legislatura

0: dicendo lasciar fare a chi vuole fare, quindi esortando chi vuol fare impresa, chi vuol contribuire attivamente allo sviluppo di questa nazione ad avere le porte aperte. Ecco, il provvedimento più assumi meno paghi, che significa che le aziende ovviamente più assumono persone meno ovviamente dovranno pagare, ha comportato poi nel corso del tempo questo risultato. Perché quando ancora oggi si parla di deduzione del costo del lavoro del 120%, quindi di più rispetto a quello che costa effettivamente il lavoratore, o 130% per alcune categorie che sono quelle delle persone fragili, donne, giovani, ed è per questo che si spiega che c'è anche il record dell'occupazione femminile oggi, c'è il record dell'occupazione giovanile, e quindi stiamo combattendo anche delle piaghe endemiche che si erano insediate in Italia. Questo perché c'è stata una politica fiscale attenta, e noi devo dire che in queste leggi di bilancio che abbiamo fatto, se le mettiamo in fila, possiamo sicuramente non notare che c'è un filo rosso che le unisce. Noi abbiamo giocato con l'handicap in questi anni. Perché? Perché dovevamo partire da circa meno 30, meno 40 miliardi di euro ogni legge di bilancio per i danni che ci hanno lasciato i governi passati, in particolare Giuseppe Conte con il superbonus, e continuiamo a pagarlo. Quindi pensate, abbiamo passato questi anni a pagare i debiti degli altri. Però su che cosa ci siamo incentrati? Ci siamo concentrati soltanto sui tre assi portanti della nostra nazione, che sono le famiglie, i lavoratori e le imprese. Voi se andate a vedere ogni legge di bilancio, tutti i soldi disponibili che siamo anche riusciti a recuperare, e questo lo abbiamo fatto tagliando le spese improduttive, uno fra tutti è l'odioso reddito di cittadinanza che ha inchiodato alla poltrona tanti italiani che oggi invece lavorano, sostituito dall'assegno di inclusione su cui magari la Bellucci tornerà, tagliando queste spese improduttive e concentrando le risorse appunto su questi tre assi portanti, famiglie, lavoratori, imprese. Questo ha innescato un ciclo virtuoso che ha comportato anche ad avere dei risultati anche su i maggiori indicatori finanziari, cioè quello più comune di cui si parla è lo spread, cioè lo spread che quando ci siamo insediati era 250 circa, oggi è circa 80 punti base, giorno più giorno meno, e abbiamo raggiunto la Francia, cosa che non è mai accaduta da quando esiste l'euro, quindi i titoli di Stato italiani rendono esattamente come quelli francesi, se non di meno, che significa che noi paghiamo meno tasse sul debito. Ecco, tutto questo ciclo virtuoso che è stato innescato, ha portato a un miglioramento sensibile dei dati economici italiani, e non dimentichiamoci che comunque in questi anni noi abbiamo dovuto far fronte anche a delle emergenze, che erano la guerra in Ucraina, la guerra in Medio Oriente, adesso c'è anche la guerra nel Golfo Persico, insomma non ci siamo fatti mancare nulla, ma in questo quadro così disastroso siamo comunque riusciti a tenere la barra dritta. Se oggi l'Italia è un paese che continua a crescere e addirittura va per certi versi meglio di Francia e addirittura Germania, è perché in questi anni si è lavorato a ricostruire il sistema produttivo, che è la base per garantire appunto tutto il sistema del welfare, su cui volentieri lascio la parola a chi interverrà dopo di me per raccontarlo nel dettaglio. Vi ringrazio.
1: Grazie Francesco. Allora, adesso darei la parola al nostro responsabile del programma, Giovanni Donzelli, che ringrazio anche. Scusate, il programma ho detto dell'organizzazione. Giovanni Donzelli, che appunto perché è responsabile dell'organizzazione, organizza tutte le nostre manifestazioni e soprattutto sta organizzando splendidamente la ricorrenza del 4 settembre a Bari, dove noi andremo tutti a raccontare questo governo. Grazie.
2: Un secondo.
1: Bene, vai tranquillo. A questo punto approfitto per salutare i senatori presenti, a cominciare dalla collega Petrucci, ma solo perché sta lì a sinistra, quindi comincio da sinistra, insomma. C'è poi il collega Satta, la collega Ambrogio, Leonardi, Liris, Guido, Fausto Sommarzo, la collega Farolfi, Paola Mancini per tutte le nostre politiche del lavoro e del welfare, è un riferimento della nostra commissione, Salvo Pugliese, e spero di non aver dimenticato nessuno, pazienza se l'avrò dimenticato, si vendicherà. Si vendicherà. A questo punto, intanto che aspettiamo Giovanni, darei la parola a Ignazio Zullo per un breve saluto.
2: Sì, grazie Franco. A me preme mettere in evidenza due parole che sono state anche pronunciate. La prima, rivoluzione, e l'altra, quando diceva Franco, la persona al centro delle attività. E di questo perché una rivoluzione? Perché di fronte ai bisogni che sono vari e variegati delle persone, il governo Meloni, interpretando bene quelli che sono le possibili risposte, ha voluto organizzare una programmazione seria di risposta, non provvedimenti tampone, dei provvedimenti per rincorrere l'emergenza. In questo io penso che sia stata grande la capacità della viceministro Bellucci, perché noi abbiamo guardato a tutto tondo quelli che sono i bisogni delle persone, guardando a quelli che sono i bisogni di assistenza per le persone fragili e quelle che sono le risposte alla necessità di rispettare la dignità della persona, soprattutto nel mondo del lavoro, e quelle che poi sono anche la dignità di tutti quei servizi che ruotano intorno alla persona. E in questo io penso che si distingua molto tutta l'attività che abbiamo svolto. E di questo io voglio ringraziare tutti i colleghi del gruppo che insieme abbiamo voluto portare avanti questa attività, l'abbiamo portata avanti con sinergia, l'abbiamo portata avanti con autorevolezza, e io penso che i frutti si vedano e non siamo più, come diceva il collega Filini, di fronte ad attività di tipo assistenziale, ma siamo di fronte ad attività che hanno elevato la dignità della persona, per cui ogni persona può sentirsi e deve sentirsi utile per la nostra collettività. Di questo io ringrazio chi ha dato la possibilità, anche il Presidente della Commissione Franco Zaffini ci ha dato una possibilità enorme di poter collaborare con la Viceministro Bellucci, e grazie Maria Teresa per tutto quello che hai fatto, per il lavoro che hai compiuto, e io penso che tutti i feedback che noi riceviamo, e sono feedback positivi dal territorio, io penso che siano attribuibili al tuo grande lavoro. Grazie.
1: Bene. Giovanni Donzelli.
3: Grazie, chiedo scusa per prima. Allora, qui si tratta anche di arrivare a una differenza sostanziale che c'è culturale e politica tra destra e sinistra. Noi non crediamo che ci sia lo Stato che deve obbligatoriamente erogare a tutti i cittadini lo stesso servizio nello stesso modo, a prescindere dalle difficoltà, a prescindere dai meriti, e direttamente lo Stato. Noi crediamo invece che ci sia il singolo, l'uomo, al centro di una comunità, e che per andare incontro alle esigenze e al merito dei singoli al centro della comunità sia necessaria la sussidiarietà, cioè la collaborazione con invece soggetti privati che in qualche modo si mettono a disposizione per arrivare ad aiutare nei servizi. Il lavoro che ha fatto in questi anni il governo Meloni, grazie a Maresa Bellucci, è esattamente questa la rivoluzione. Non c'è più il cittadino che, a prescindere che meriti o non meriti, che possa o non possa, ha diritto al reddito di cittadinanza. C'è chi non ce la fa che viene aiutato, ma chi può lavora. Non c'è più il concetto che porterebbe avanti la sinistra del salario minimo per tutti, ma c'è il salario giusto, in cui si valorizza il welfare aziendale, si valorizzano tutte quelle che sono le altre condizioni accessorie che ti permettono di lavorare serenamente a partire dalla sicurezza sul lavoro. Non c'è più la pretesa che i servizi debbano essere forniti ed erogati direttamente dallo Stato, ma c'è la consapevolezza che c'è un mondo incredibile fatto di volontariato, di terzo settore, di attività private, che riescono a fornire quei servizi meglio di quanto potrebbe fornirli lo Stato, a un costo minore e con un'attenzione umana maggiore. Quindi è necessario valorizzare questo terzo settore. La grande rivoluzione che è stata posta in questi anni e che noi vogliamo raccontare è esattamente questa. Non sono singoli che hanno diritto, a prescindere da tutto, ad avere un servizio erogato direttamente dallo Stato, ma c'è una comunità, i diritti del singolo in base anche alle sue esigenze, alle sue difficoltà e alla consapevolezza, e la valorizzazione del terzo settore per intermediare tra il singolo, la comunità e lo Stato. Lo Stato fa un passo indietro in favore della comunità, dell'uomo e di chi riesce a dare una mano alla comunità e all'uomo. Quindi ringrazio Maria Isabellucci che da sempre, anche prima di essere al governo, era impegnata su questi temi, anche per Fratelli Italia, anche nella sua vita privata, che è riuscita a incarnare perfettamente la rivoluzione che volevamo portare nel terzo settore. Adesso compito nostro, dell'organizzazione del partito, dei nostri parlamentari, della nostra rete sul territorio, è quello di raccontare questa rivoluzione che abbiamo fatto. E quindi già da quest'estate saranno centinaia i gazebo, le iniziative grandi e piccole con cui racconteremo anche questa riforma del welfare, questa rivoluzione vera e propria che è stata fatta, e non a caso lo vogliamo fare d'estate, perché d'estate è il momento in cui tante, troppe persone deboli sono lasciate da sole, invece grazie anche a questa rivoluzione al terzo settore riescono a sentire un calore umano da parte di tutti. Grazie e buon lavoro e complimenti a Maresa.
1: Bene, e adesso finalmente Maria Teresa Bellucci, e grazie.
4: Allora, buongiorno a tutti, no, sono io che ringrazio te Franco e ti ringrazio sentitamente non soltanto per la conferenza stampa che tu hai organizzato oggi ad agosto, diciamo come ultimo atto prima di una breve pausa estiva, ma soprattutto per il lavoro che abbiamo fatto insieme, che abbiamo fatto con tutti i rappresentanti della Commissione e quindi i senatori qui presenti che tu hai enunciato e che sono stati uno strumento fondamentale per il governo, per passare dalla visione alla concretezza. Ricordo il primo decreto lavoro che abbiamo varato, quello che ha riguardato la riforma del reddito di cittadinanza, anzi il superamento del reddito di cittadinanza, e quindi anche qui la rivoluzione delle misure di contrasto alla povertà. Mi permetto di nominare la senatrice Paola Mancini, perché in quel caso come relatrice ha fatto un lavoro arduo, profondo, particolarmente complesso, e se il governo ha potuto fare il suo è soltanto perché dall'altra parte c'è stato un Parlamento, un Senato competente, serio, autorevole e anche coraggioso, perché quel superamento del reddito di cittadinanza non è stato scevro da minacce e quindi anche poi da difficoltà. Ovviamente in questo contesto mi permetto anche di ricordare e di ringraziare il Ministro Calderone, che ha portato avanti le politiche per il welfare trattandole come una priorità di governo e non come la Cenerentola invece delle politiche pubbliche, come spesso è accaduto in questi decenni. Allora, noi abbiamo fatto che cosa? Ha preso in mano, e lo diceva bene Francesco Filini, il programma di governo. Lui oggi è il responsabile del programma di governo, che mette insieme una richiesta, e ci ricorda sempre una richiesta che ha fatto a noi tutti il Presidente del Consiglio. Ci ha detto di dare concretezza a quella che è una visione, a quello che è un impegno, declinandolo in tutti i modi possibili. E questo è quello che abbiamo fatto e cercato di fare, quindi governo e Parlamento, con i capogruppo alla Camera e al Senato, e quindi ovviamente il mio ringraziamento va anche a Lucio Malan, una spalla su cui posso sempre appoggiarmi quando c'è la necessità di fare bene e fare velocemente, ma anche alla Camera come Galeazzo Bignami, persona esperta, sapiente, in grado di governare le complessità, e poi non per ultimo, ma Giovanni Donzelli, che voglio ringraziare sentitamente, perché quando abbiamo elaborato questo opuscolo, che è soltanto una sintesi di quello che abbiamo fatto come Fratelli d'Italia e quindi con il Dipartimento Terzo Settore e Dipendenze, ha favorito con entusiasmo, dicendo sì, questa è la strada giusta, quello che dobbiamo fare è non raccontare soltanto all'interno del Parlamento, soltanto all'interno del governo, soltanto all'interno del partito, ma creare strumenti per arrivare alle persone e per dimostrare che siamo persone serie. Allora, e proprio perché siamo persone serie, oggi qui io voglio enunciare alcune azioni concrete fatte di stanziamenti e di persone che sono state raggiunte con quegli stanziamenti. L'hanno detto tutti quelli che mi hanno preceduto, il nostro obiettivo era quello di allontanarci da un welfare meramente assistenzialista che eroga sussidi, che aumenta sempre di più la spesa pubblica e che non riesce però a cambiare la vita delle persone. In favore di che cosa? Di un welfare di comunità, di un patto di solidarietà sociale che chiama a raccolta tutti, il welfare pubblico, il terzo settore e il welfare aziendale. Sì, dovete andare a votare? Andate a votare.
5: Votiamo e torniamo.
4: Ok? E per fare questo che cosa abbiamo fatto? Abbiamo potenziato i servizi sociali territoriali stanziando 545 milioni di euro, mai così tanti prima d'ora. Abbiamo popolato i servizi sociali di psicologi, educatori, pedagogisti, istruttori amministrativi e contabili che insieme agli assistenti sociali che sono stati lasciati per troppo tempo soli hanno visto per la prima volta istituire in Italia un lavoro di equipe, cioè un gruppo di professionisti dell'area sociale che vede gli assistenti sociali, psicologi, pedagogisti e gli educatori lavorare insieme per far sì che quando un cittadino bussa alla porta dei servizi sociali non trova un operatore a occuparsi del mare magnum delle complessità, ma trova un lavoro di squadra. Io spesso ho fatto questo esempio. Quando si va in sala operatoria non ci si immagina di trovare il medico chirurgo da solo a dover affrontare un intervento chirurgico. In quella sala operatoria c'è un anestesista, c'è un infermiere, c'è un attrezzista, c'è un lavoro che chiama tutti a raccolta. I servizi sociali, prima che arrivasse il governo Meloni, nei servizi territoriali, vedevano un unico professionista dell'area sociale, cioè un assistente sociale, come se ci fosse soltanto il medico chirurgo e come se il paziente dovesse essere operato senza anestesia. Una cosa folle. Ecco, io sono orgogliosa del nostro governo e sono orgogliosa di Fratelli d'Italia perché ha rivoluzionato il welfare pubblico, dotandolo di quei professionisti che si laureano, fanno un percorso di studi, approfondiscono e che fino ad oggi sono stati esclusi dai bandi pubblici dei servizi territoriali sociali nella possibilità di offrire le proprie competenze. Ecco, questo è un atto concreto. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario perché abbiamo fatto per la prima volta nella storia italiana un governo ha varato un concorso nazionale. Abbiamo chiesto ai comuni come potevano essere aiutati a selezionare queste persone e in poco più di un anno dal stanziamento delle risorse economiche abbiamo fatto la procedura concorsuale, abbiamo fatto la selezione, abbiamo varato la graduatoria. Dall'inizio di quest'anno gli operatori stanno iniziando ad entrare e potrete quindi constatare come c'è la presenza di queste risorse umane all'interno dei nostri servizi. Ma non solo, abbiamo stanziato risorse straordinarie, 342 milioni di euro, per poter aprire le cosiddette comunità giovanili, cioè dei centri di aggregazione gratuiti per i ragazzi dagli 11 e i giovani fino ai 21 anni, dove gratuitamente fare sport, imparare ad utilizzare uno strumento musicale, imparare ad utilizzare le nuove tecnologie, poter essere accompagnati in una formazione e in un'educazione che è sempre più adeguata con i nuovi bisogni del mercato del lavoro e con un utilizzo dell'intelligenza artificiale che è messa a servizio della persona e dell'uomo e che può quindi far crescere il valore dell'umanità nelle nostre comunità. Anche qui stanziamento economico, avviso pubblico, coinvolgimento dei servizi territoriali e degli enti del terzo settore in un'amministrazione condivisa, perché lo Stato non basterà mai a se stesso e mai da solo, e l'apertura e l'inaugurazione di queste comunità giovanili che si chiamano Destinazione, Desideri in Azione, perché così l'hanno volute chiamare i nostri ragazzi. Attualmente ne abbiamo inaugurate 50 e ne apriremo nei prossimi mesi fino a 100, quindi per una rigenerazione urbana e anche sociale. Ma vi dico altro. Ovviamente queste sono alcune azioni portate avanti per rafforzare il welfare pubblico, ma poi a questo abbiamo anche affiancato una valorizzazione del terzo settore. E qui anche il governo Meloni non si è fatto trovare impreparato o fermo. Ringrazio in questa occasione i rappresentanti degli enti del terzo settore che sono qui intervenuti, che sono stati alleati del governo, che sono stati capaci di fare critiche su ciò che non andava, ma soprattutto di offrire sempre soluzioni per come superare quelle difficoltà. sono sempre particolarmente capaci di arrivare ai bisogni di ciascuno, sono stati capaci di arrivare ai bisogni dello Stato, di come riformare le politiche del welfare. E il governo Meloni che cosa ha fatto in questi anni? Innanzitutto ha messo in sicurezza la fiscalità agevolata di cui godono gli enti del terzo settore, riuscendo ad ottenere per la prima volta l'ok dall'Unione Europea rispetto a quella fiscalità agevolata che il governo del 2017 di centrosinistra aveva messo in crisi, perché quella fiscalità agevolata che esiste da decenni in Italia era stata messa dal governo di sinistra, in particolare in quel caso dal Presidente del Consiglio, che era Matteo Renzi, nelle mani dell'Unione Europea, che avrebbe potuto dire sì o no. Ma sapete che cosa è successo negli anni finché non arrivava il governo Meloni? Che nessuno del centrosinistra ha bussato alle porte dell'Europa per convincere l'Europa che era giusto dire sì. E questo significa che è stata lasciata la realtà del terzo settore e tutti gli enti del terzo settore, i volontari, gli operatori, nel mare magnum dell'incertezza, della paura, del timore che l'Europa potesse spazzare via in un sol colpo con un diniego oppure con una procedura di infrazione, che significa poi pagare i debiti attraverso l'erogazione dei contribuenti. Lasciarli soli per tutti quegli anni ovviamente ha significato non dare tranquillità, non incentivare la speranza, non incentivare anche l'azione meritoria di welfare e di solidarietà che gli enti del terzo settore fanno da decenni. Ma mi permetto di dire, proprio in occasione della celebrazione della morte di San Francesco, degli 800 anni di San Francesco, di quella tradizione di welfare e di solidarietà sociale italiana che affonda le sue radici nel Medioevo, nelle confraternite, anche nelle misericordie, qua ne vedo un rappresentante, e che fa sì che l'Italia sia una nazione più giusta, più solidale, ma soprattutto anche un esempio per molte altre nazioni che sono assolutamente distanti dal modello di solidarietà sociale italiana e che per questo meno riescono ad occuparsi delle fragilità. Oltre all'ottenimento dell'ok da parte dell'Unione Europea, abbiamo prorogato l'applicazione dell'IVA di 10 anni, abbiamo aumentato il tetto, innalzato il tetto del 5 per mille, nella scorsa legge di bilancio abbiamo messo ulteriori 85 milioni di euro, quindi abbiamo aumentato il tetto da 525 milioni di euro a 610 milioni di euro, quindi anche qui visione e economie e fondi stanziati, ma poi abbiamo anche erogato più fondi per gli enti del terzo settore. Siamo arrivati a 231 milioni di euro, coinvolgendo tante realtà, ma soprattutto arrivando anche a tanti cittadini. Pensate che soltanto nel 2025, con 27 milioni di euro stanziati, 57 enti del terzo settore coinvolti e 2.267 organizzazioni, siamo riusciti a raggiungere 3,8 milioni di cittadini che hanno potuto avere più risposte da un'alleanza pubblico e privato sociale. Detto questo, arrivo al welfare aziendale, ma come vi dicevo sto soltanto nominando alcune delle azioni. Allora, il welfare aziendale entra con il primo discorso di insediamento del nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che per la prima volta cita il welfare aziendale nel discorso di presentazione e quindi poi di richiesta di fiducia al Parlamento del Governo Meloni. Welfare aziendale perché? Perché il welfare diventa giusto, diventa solidale e libera le persone soltanto se si fonda su tre pilastri: welfare pubblico, terzo settore e welfare aziendale. E da lì quindi azioni concrete che abbiamo attivato per far sì che le aziende potessero non soltanto occupare più persone e quindi offrire maggiori possibilità di lavoro, ma anche migliorare il benessere dei lavoratori e migliorare la conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro. Da qui potete vedere nelle diverse leggi di bilancio come abbiamo dato attenzione ai benefici aziendali accessori, aumentandoli, innalzandoli fino a 1.000 euro l'anno per tutti i dipendenti, fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico, perché per noi la famiglia la natalità deve essere promossa, e arrivando a 5.000 euro per quei nuovi assunti che devono spostarsi dal proprio luogo di vita, di residenza, a volte di nascita, per andare a cercare lavoro e per poter quindi contribuire all'aumento del PIL in Italia, all'aumento e alla crescita dell'Italia e ovviamente anche del benessere. Ma a questo si aggiungono i premi di produttività. Sapete sempre che con l'ultima legge di bilancio abbiamo abbassato l'aliquota all'1% per i premi fino a 5.000 euro, perché siamo consapevoli che la sfida oggi italiana è proprio quella di aumentare la produttività per poter poi distribuire più risorse economiche. L'abbiamo detto e l'ha detto anche Francesco Filini prima, la nostra ricetta non è quella del salario minimo. La nostra ricetta è quella del salario giusto, di quello che abbiamo chiamato trattamento economico complessivo, che unisce alla retribuzione economica anche il welfare e quindi gli aiuti alle famiglie. Ma per fare questo sempre di più e sempre meglio bisogna aumentare la produttività e quindi bisogna premiare e premiare di più e aiutare le aziende a premiare diminuendo la tassazione all'1% proprio per quanto riguarda i premi di produttività. Allora, su questo tante le azioni svolte dal governo Meloni, il presidente Zaffini lo diceva, potremmo andare a definire un quantum economico di 52 miliardi di euro destinati a promuovere un welfare più giusto, più equo, più libero e in grado di liberare le persone. E noi siamo convinti non di aver risolto tutti i problemi, ci mancherebbe altro, non di aver cancellato la povertà per editto o per decreto, come diceva qualcuno affacciandosi dal balcone e in particolare durante la stagione del Movimento 5 Stelle, ma bensì avendo affrontato in maniera più adeguata il tema dei bisogni delle persone, lo diceva Donzelli, perché per noi la persona deve essere affrontata e aiutata in base alle sue necessità, in base alle sue specificità, in base a quel progetto individualizzato che fa sì che non vengano trattati tutti nella stessa maniera indipendentemente dalla loro condizione. Perché non lo dico io, ma non si possono fare parti uguali per diseguali. Ce ne insegna qualcun altro. Uno Stato giusto è quello che non mette sullo stesso livello le persone indipendentemente dalle proprie fragilità. L'abbiamo fatto con il reddito di cittadinanza, come citavo prima, perché un reddito di cittadinanza che mette sullo stesso piano chi può lavorare da chi non può lavorare perché ha maggiori difficoltà o da chi ha più bisogno di essere accompagnato verso il mercato del lavoro con più tempo, perché ha più figli a carico, perché ha delle disabilità, perché è anziano. Ovviamente ci sono bisogni diversi. E noi siamo quindi convinti che l'azione fatta per riformare le politiche di povertà siano giuste. Abbiamo quindi dato tra l'altro maggiori risorse economiche. Con il reddito di cittadinanza i nuclei familiari ricevevano 540 euro al mese. Con il nostro assegno di inclusione invece le persone, i nuclei, ricevono 681 euro medie al mese. Quindi ricevono di più. Certo, abbiamo individuato coloro i quali devono essere aiutati e attenzionati e abbiamo inserito un altro strumento, il supporto alla formazione al lavoro, innalzandolo anche per riconoscimento mensile, perché da 350 euro siamo passati a 500 euro e per aiutare queste persone a fare che cosa? Persone che sono in età da lavoro, che non hanno disabilità, che possono essere subito inserite in percorsi di formazione, aiutarle ad avere un aiuto economico per accompagnarle nel momento in cui si formano, nel momento in cui fanno un tirocinio anche negli enti del terzo settore, nel momento in cui si attivano con l'obiettivo unico di poter incidere nella propria autonomia e potersi quindi mettere nella condizione di crescere non soltanto loro stessi ma l'Italia stessa. E poi, e davvero in ultimo, mi taccio avendo voluto fare una sintesi, e poi troverete su questa brochure sempre una sintesi, ma diverse delle azioni portate avanti dal governo Meloni, un ultimo passaggio sulla riforma anziani. La legge 33, nominata dal nostro presidente Francesco Zaffini, che fra l'altro è stato relatore quando l'abbiamo affrontata nella sua approvazione al Senato, che l'ha visto particolarmente attento e attivo, sicuramente anche perché...
1: Ricordo che la Società Italiana di Geriatria è venuta da me dicendo che bisogna spostare l'età anziana da 65 a 75. Io ci sto
4: Insomma, ci metteremo d'impegno a farlo, però anche qui vorrei dire che abbiamo approvato in tempo record il disegno di legge delega in 180 giorni, in un anno rispettando tutte le scadenze il decreto legislativo di attuazione della legge. Abbiamo stanziato un primo miliardo, in quest'anno abbiamo messo in sicurezza 3 miliardi di euro per il Fondo Nazionale Non Autosufficienza, mai così tanti prima d'ora, aumentando gli stanziamenti di oltre il 17%. L'abbiamo fatto cambiando il paradigma, anche qui rivoluzionandolo, non più assistenzialismo e persone che sono al confine e al confino della realtà, ma bensì progetto di vita indipendente, aiuto, rigenerazione dei servizi, autonomia, diritto al lavoro per tutti e per ciascuno, anche per chi ha ovviamente una disabilità, e poi varato dei piani strategici nazionali che non erano mai stati varati in 80 anni della Repubblica Italiana, cioè il primo piano nazionale per la non autosufficienza e le fragilità delle persone under 70 e over 70, le prime linee guida sul senior co-housing e il co-housing intergenerazionale, che cos'è? Un abitare in compagnia per i nostri anziani, che non devono essere più lasciati soli, senza servizi di prossimità, ma anche attraverso il piano casa con lo stanziamento di 10 miliardi possono avere una residenzialità in un territorio urbano che si rigenera e che fa sì di avere maggiori prossimità nei servizi socio-assistenziali, ma anche maggiori prossimità di relazione. Questa poi vede e vedrà anche entro la fine dell'anno l'approvazione del piano nazionale per l'invecchiamento attivo, la prevenzione e lo scongiuramento quindi ovviamente delle fragilità della popolazione anziana. Allora adesso mi taccio, ho provato velocemente a dirvi alcune cose, ma per farvi vedere che quella richiesta di impegno che il Presidente del Consiglio aveva chiesto a tutti noi e per quell'impegno che Giorgia Meloni ha preso con gli italiani, abbiamo fatto di tutto per essere parte diligente, per non tradire la fiducia che il popolo italiano ci ha dato. Un governo che ha avuto una grande possibilità, grazie all'investitura popolare, rara in Italia fra l'altro, un governo che ha avuto una maggioranza solida grazie a un popolo che gli ha dato fiducia. E noi è quel popolo che non vogliamo tradire, quel popolo che vogliamo continuare a guardare con lo sguardo fiero, testa alta, non avendo timore di incrociare quegli sguardi. Non abbiamo fatto tutto, ma la strada ancora c'è e poi, se vorrà il popolo italiano, la continueremo a percorrere con lo stesso onore, con lo stesso coraggio, con lo stesso unico interesse, quello di poter aiutare la brava gente a continuare a vivere in Italia e a costruire la crescita della nostra nazione. Grazie a tutti.
1: Grazie, Maresca, grazie. Per te. La bravura della Bellucci è imbarazzante, quindi chiudiamola qui. Grazie a tutti.
6: Facciamo 19:34 minuti, Radio Radicale. Questo era il dibattito intitolato Rivoluzione Welfare, la via italiana all'inclusione sociale, che si è tenuto a Roma il 4 agosto scorso, dibattito promosso dal senatore Francesco Zaffini, presidente della 10ª Commissione, la Commissione Affari Sociali, Lavoro Pubblico e Privato e Previdenza Sociale del Senato di Fratelli Fratelli d'Italia, con tutta una serie di interventi, come abbiamo sentito, di appartenenti a Fratelli d'Italia, tra cui la vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci. Noi proseguiamo, io torno a ringraziare la regia di Luciana Bruno e andiamo ad occuparci di Islanda, del referendum che si terrà il 29 agosto sulla ripresa dei negoziati con l'Unione Europea. Andiamo ad ascoltare un'intervista di Francesco Duranti un'intervista di Roberta Iannuzzi a Francesco Duranti. Qualche istante e intanto andiamo a vedere cosa ci raccontano le ultime notizie di questa giornata. E c'è stato uno sbarco a Lampedusa con 36 soccorsi, tra cui un neonato. E allora, come vi dicevo, andiamo a parlare di Islanda, del prossimo referendum del 29 agosto sulla ripresa dei negoziati con l'Unione Europea, con un'intervista della nostra Roberta Iannuzzi a Francesco Duranti.
7: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Francesco Duranti, che insegna diritto pubblico comparato all'Università per Stranieri di Perugia. Buongiorno professore, ben trovato.
8: Buongiorno a lei.
7: Grazie per la sua disponibilità. Parliamo con lei, professore, di quanto avverrà il 29 agosto prossimo in Islanda, quando si voterà in un referendum sulla possibile ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea, che sono stati sospesi qualche anno fa, dal 2015, e appunto previsto questo voto in maniera anticipata rispetto a come doveva svolgersi. La domanda sulla scheda non riguarda l'ingresso dunque, ma la riapertura del tavolo. Se prevarrà il sì, i negoziati potranno ripartire e l'esito finale tornerà al giudizio degli elettori con una seconda consultazione. Allora, intanto, professore, le chiedo le ragioni di questa consultazione, perché si vota adesso, se c'è un fattore che ha accelerato il voto.
8: Sì, molti commentatori hanno indicato questa formulazione scelta dal governo islandese come saggia, proprio perché, come lei ricordava, è una scansione temporale in due referendum successivi. Con il primo, quello che si svolgerà il 29 agosto prossimo, ai cittadini islandesi viene chiesto se sono favorevoli o meno a riaprire i negoziati per l'adesione di quel paese alla Unione Europea. Nel caso in cui prevalgano i voti favorevoli, eventualmente dovrà essere quindi riaperto un negoziato tra Islanda e l'Unione Europea, e quindi sarà previsto un secondo successivo referendum nel quale ai cittadini verrà chiesto formalmente se intendono aderire a questa proposta. I motivi possono essere molti, evidentemente, non ultimo quello della situazione geopolitica internazionale, che è mutata, come sapete bene, negli ultimi tempi. Il fattore Groenlandia è, credo, uno degli elementi scatenanti. Non a caso c'è stato un lapsus freudiano da parte di Trump qualche mese fa, che ha detto riprenderemo anche l'Islanda, volendo evidentemente riferirsi alla Groenlandia. Quindi la situazione geopolitica ha un peso sicuramente. Il secondo aspetto credo che derivi anche dal cambiamento di maggioranza politica che adesso governa l'Islanda, nel senso che la nuova coalizione di governo che è entrata in carica alla fine del 24, composta su una coalizione di tre partiti socialdemocratici, Partito Riformista e Partito del Popolo Islandese, ha evidentemente al centro del suo programma anche la questione dell'Unione Europea, quindi mettendo assieme fattori internazionali e di carattere interno domestico, credo che questo sia l'elemento che ha portato ad un'accelerazione nei tempi.
7: Nel passato cosa è successo? C'è stato già un referendum di questo tipo e per quali ragioni si è scelto appunto di non proseguire su questa strada?
8: Allora, a differenza della Norvegia, della vicina Norvegia, in Islanda non si è mai svolto un referendum sulla adesione all'Unione Europea. Nel 2009 il governo islandese all'epoca in carica aveva deciso di aprire i negoziati con l'Unione Europea. Poi anche nel 2009 ricorderete che è l'anno seguente alla grande crisi delle banche islandesi, con i fallimenti di massa e quindi la grande crisi economico-finanziaria che seguì in quel periodo, che ha portato anche a scadere di carattere politico. Il governo del 2009, che era evidentemente all'opposizione nel 2008, ha deciso di intraprendere anche la questione dell'accordo con l'Unione Europea, proprio per poter supplire a queste problematiche che erano emerse dalla crisi finanziaria dell'anno precedente. Però anche qui un nuovo cambiamento di maggioranza politica nel 2013, alle elezioni del 2013, ha bloccato, ha messo in congelatore, diciamo così, questi accordi con l'Unione Europea, e quindi formalmente nel 2015 poi il ministro delle Finanze all'epoca in carica ha deciso di recedere da questi negoziati. Quindi in Islanda, a differenza che in Norvegia, non si è mai svolto sino ad ora un referendum sull'accesso all'Unione Europea.
7: Professore, l'Islanda come si colloca, diciamo, nel sistema europeo? Cioè, ho letto che è nello spazio economico europeo ed è in Schengen. Fa parte anche della NATO, quindi per questo, per quanto riguarda la difesa, pure è un fattore importante, però recepisce, insomma, in parte alcune regole e però, insomma, si pone fuori. Per quale ragione anche voi le chiederei perché è rimasta fuori, quali sono i nodi?
8: Allora, anche qui le risposte evidentemente possono essere numerose e molto diverse. Come ricordava giustamente, l'Islanda fa parte sin dalla fondazione della NATO e dal punto di vista dei rapporti con l'Unione Europea fa parte dello spazio economico europeo assieme a Norvegia e Liechtenstein e quindi recepisce molte delle normative europee, ma non tutte evidentemente. Lei ha citato giustamente anche Schengen, ma non tutte le politiche comunitarie evidentemente sono vincolanti per l'Islanda. Questo l'ha fatto per ragioni tradizionalmente legate all'indipendenza del paese, che nel 1944 scrive la sua Costituzione nazionale separandosi dalla madre patria danese, e vanta nel corso del tempo una forte e solida tradizione di autonomia e di indipendenza, anche la distanza geografica dal resto dell'Europa ha naturalmente un peso. Tutto questo però oggi pone un problema, nel senso che molti convinti europeisti sostengono che recepire politiche comunitarie senza poterle decidere è un grosso vulnus anche alla questione dell'assetto ordinamentale del paese, quindi tutto questo, connesso agli aspetti che dicevamo anche in precedenza, sta spingendo parte dell'elite, diciamo, accademica, degli intellettuali e anche dei politici a favorire di nuovo un approccio più concreto alla Unione Europea. Ecco, io tornerei al punto di partenza, però questo referendum del 29 agosto prossimo non decide se il paese aderirà o meno all'Unione Europea, ma decide semplicemente se debbano riaprirsi i negoziati, quindi è tutto un percorso in fieri, molto lungo evidentemente, poi ci sarà nel corso dei prossimi anni, in caso di esito positivo del voto, un secondo referendum nazionale.
7: C'è già una serie di paesi appunto che sono candidati all'entrata nell'Unione Europea, l'adesione dunque sarebbe un altro che si va ad aggiungere, un piccolissimo paese, perché poi ricordiamo ha poche centinaia di migliaia di abitanti e ha anche, diciamo, diversi problemi. Si parla molto della questione della pesca, diciamo che potrebbe essere uno dei nodi fondamentali di trattativa con l'Unione Europea. È vero, è così?
8: Sì, questo è uno dei nodi principali che nel corso del tempo sono più volte emersi. Pesca e agricoltura sono due settori più sensibili alle richieste islandesi. Attualmente, no, la disciplina normativa interna consente degli spazi di azione che molti degli esponenti di questi settori e anche degli imprenditori del settore temono possano essere cambiati da regolamentazioni più severe da parte della Unione Europea. Quindi questi due sono i due punti focali. Ma i favorevoli invece alla ulteriore ripresa dei rapporti con l'Unione Europea sostengono che nel corso del tempo anche la stessa Unione Europea ha modificato in maniera rilevante le sue politiche in questi settori, quindi si è portata di fronte a una maggiore flessibilità che potrebbe essere naturalmente tenuta presente nel corso dei negoziati. Ecco, lo ricordo, appunto, si tratta di negoziati, quindi come tale l'Islanda potrebbe chiedere e l'Unione Europea potrebbe aderire alle richieste islandesi, ma naturalmente questi che lei ha detto sono i due settori focali delle discussioni sulla ripresa dei negoziati.
7: Vedremo come andrà, perché anche se l'adesione semplicemente non si tratta dell'adesione, ma si tratta semplicemente della riapertura dei negoziati, è comunque un segnale importante quello che può arrivare dalla piccola Islanda in questa fase geopolitica. Grazie professore, abbiamo parlato con Francesco Duranti, ricordo, insegna diritto pubblico comparato a Perugia, all'Università per Stranieri. Grazie davvero e a risentirci.
8: Grazie a tutti voi.
6: 19:45 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Roberta Iannuzzi a Francesco Duranti sull'Islanda e il referendum che si terrà il 29 agosto sulla ripresa dei negoziati con l'Unione Europea. Ed ora andiamo a seguire la nuda verità, come sempre a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni.
9: Radio Radicale, ben ritrovate e ben ritrovati ad una nuova puntata della Nuda Verità, domenica 16 agosto. Se consideriamo l'accanimento nei confronti di Anthony Fauci, il medico scienziato che si trova a dover testimoniare davanti alla Commissione del Senato per accertare l'origine della pandemia di Covid-19, e crediamo che ha fatto bene ad appellarsi al quinto emendamento della Costituzione americana, perché si è trovato a dover testimoniare davanti alla Commissione del Senato in un'atmosfera che possiamo definire da resa dei conti da parte del partito che ai tempi della pandemia suggeriva di difendersi con la clorochina. E il grande medico scienziato è al centro delle polemiche perché ha scelto di non rispondere ad alcuna domanda invocando appunto il quinto emendamento. È in corso in Italia la sottoscrizione di una petizione al Congresso degli Stati Uniti d'America di Stand Up for Science in difesa del medico scienziato. E considerando che è oggetto di una vera e propria persecuzione che vuole diffamare chi ha guidato la sanità pubblica contro le peggiori minacce del nostro tempo, dall'epidemia di HIV, AIDS, a quella dell'Ebola, a quella del Covid-19. È come se è sotto attacco la scienza stessa. In questo esatto momento della campagna diffamatoria orchestrata dai repubblicani attraverso appunto la Commissione per la sicurezza interna e gli affari governativi del Senato americano. E con questa sottoscrizione di questa petizione cosa si vuole chiedere al Congresso? Si vuole chiedere al Congresso di revocare immediatamente il rinvio al Dipartimento di Giustizia della risoluzione per l'oltraggio e battersi per un futuro in cui la salute sia sostenuta dalla scienza. La petizione al Congresso americano a sostegno del dottor Anthony Fauci e della salute pubblica americana dice letteralmente questo: i repubblicani stanno strumentalizzando la Commissione per la sicurezza interna e gli affari governativi del Senato per attaccare il dottor Anthony Fauci, cercando di attribuirgli la responsabilità esclusiva della pandemia di Covid, nonostante il fatto che l'amministrazione Trump fosse al timone durante il primo anno della risposta alla pandemia. Questi attacchi sfruttano le lamentele politiche relative alla pandemia per tentare di riscrivere la storia del Covid, criminalizzare la scienza e minare la fiducia nelle politiche di sanità pubblica. Gli esempi storici di regime che si sono rivoltati contro i propri scienziati non costituiscono un buon precedente per il momento attuale. Nei suoi 50 anni come funzionario di spicco della sanità pubblica statunitense e consulente dei presidenti, Il dottor Fauci si è distinto per il suo impegno a proteggere la salute di tutti gli americani. Con patriottismo e umiltà ha guidato la lotta contro i principali flagelli virali della nostra epoca: l'HIV/AIDS, la SARS, l'influenza suina, il MERS, l'Ebola e il Covid-19. La campagna diffamatoria pubblica contro il dottor Fauci, che ora include anche accuse di oltraggio alla Corte, è un avvertimento palese a qualsiasi futuro consulente scientifico o di sanità pubblica. Questa amministrazione denigrerà qualsiasi leader scientifico per ottenere favori politici, persino i leader della sanità pubblica che dicono la verità, come il dottor Fauci. I futuri scienziati, valutando questo potenziale rischio, potrebbero evitare del tutto il servizio pubblico, aggravando il crescente vuoto di competenze scientifiche all'interno del governo. Demonizzare un esperto di sanità pubblica che si dedica con impegno al proprio lavoro e falsare gli insegnamenti tratti dalla risposta al Covid non ci aiuta a prepararci alla prossima crisi sanitaria, ma ci rende più vulnerabili. La nostra salute è sotto attacco, la competenza scientifica è sotto attacco, la verità stessa è sotto attacco e il Congresso deve revocare immediatamente il rinvio al Dipartimento di Giustizia della risoluzione per oltraggio e battersi per un futuro in cui la salute sia sostenuta dalla scienza. E tutta la questione dell'appellarsi all'articolo 5 per non rispondere ad alcuna domanda davanti alla Commissione per la Sicurezza Interna e gli Affari Governativi del Senato non dimostra una colpevolezza, dimostra quello che è sotto gli occhi di molti, che la destra populista americana abbia trasformato il Congresso in una sorta di arena sicuramente propagandistica. E la petizione al Congresso a sostegno del dottor Anthony Fauci della salute pubblica americana nel nostro paese è possibile sottoscriverla, è possibile firmarla, come ha fatto chi vi parla, è promossa e sostenuta da Scienza in Rete .it. E come non pensare allo scienziato americano Anthony Fauci e al suo arrivo a Siena nel 2023 per ricevere dall'Università Senese la laurea ad honorem. E un gruppo di contestatori, un gruppo di 500 persone Novax arrivati a Siena da ogni parte d'Italia, si diedero appuntamento nei giardini della Lizza per contestare per il conferimento della laurea ad honorem in medicina e chirurgia allo scienziato americano da parte dell'università. E questi gruppi di area Novax hanno innalzato striscioni e evocato frasi del tipo Fauci no thanks go away oppure Fauci go home, ed erano scritte che erano evidenti nei cartelloni dei manifestanti. E poco prima del ritiro del premio, lo scienziato aveva tenuto un discorso con delle parole chiare, Combattere l'accettazione e la normalizzazione della non verità è stato l'appello lanciato ai giovani dallo scienziato, che è stato ovviamente consulente, che è consulente dei presidenti degli Stati Uniti da Ronald Reagan in poi. E la questione dello scetticismo verso la scienza va presa sul serio, un passaggio fondamentale, perché in tutto il mondo purtroppo esistono un pensiero e una retorica antiscientifica pericolosa per la scienza e per la società. Le persone, in base ai propri credi, litigano tra loro e ignorano la scienza, e in questi casi la non verità diventa verità. Quando tutto è confuso, la società ne soffre. Negli USA, come in Italia, occorre aderire alla scienza e lasciare da parte

sosteneva fosse oltraggioso che un personaggio come Fauci, più volte al centro di polemica negli Stati Uniti per il suo ruolo nel laboratorio di Wuhan e non solo, venga insignito in Italia. Questo 3 anni fa. Quindi vediamo come la questione dell'antiscienza è forte e in un ulteriore passaggio delle parole dello scienziato, dell'immunologo Fauci, la questione appunto vaccinale era importante, ribadiva come credere sia difficile convincere un Novax a farsi vaccinare, però quello che abbiamo imparato è che piuttosto che non considerare le loro ragioni, forse l'unico approccio è dargli opportunità di riflessione. L'unico modo è presentare i dati scientifici e il primo è il tasso di ricovero ospedaliero e di decesso tra coloro che si sono vaccinati e chi non è vaccinato. Il punto, già da allora, non era quello di criticare Fauci, discutere magari delle decisioni, chiedere trasparenze, pretendere spiegazioni, ma esisteva, deve esistere ancora una differenza. Una differenza decisiva tra un'indagine che cerca di accertare la verità e un'indagine invece che palesemente parte da una verità già decisa politicamente che interroga lo stesso Fauci. Quindi qualsiasi risposta avesse potuto dare sarebbe stata appunto una risposta già criticabile politicamente. Io credo che chi durante la pandemia ha avuto, tra virgolette, il privilegio di lavorare come interprete in numerose riunioni internazionali tra diversi ricercatori impiegati nello sviluppo del vaccino contro il SARS-CoV-2 ha avuto l'occasione per conoscere, per poter comprendere come gli scienziati, in particolare Fauci, lavorasse. Alcuni dei migliori immunologi, virologi, infettivologi del mondo hanno potuto discutere, mettere in discussione le proprie ipotesi, correggersi, cambiare idea quando emergevano dati, dati nuovi. Antonio Fauci sicuramente non ha bisogno della difesa dei sottoscrittori, magari di questa ultima petizione, perché è proprio la storia, la sua storia, la sua formazione, il suo operato a parlare di lui. E così come la storia della medicina e i milioni di vite salvate direttamente o indirettamente, anche appunto grazie al lavoro come il suo, ai ricercatori, scienziati con cui nella quotidianità e nel passato collabora e ha collaborato per poter giudicare il valore della sua intera carriera. Chi ha avuto la possibilità di ascoltare una delle audizioni o l'audizione integrale.

0: di Anthony Fauci in Senato ha potuto ascoltare esattamente le motivazioni per cui si è appellato all'emendamento, al quinto emendamento, perché era esattamente un interrogatorio, un rivolgergli offese dirette, dove non c'era una contestazione scientifica, non c'era alcuna contestazione appunto scientifica, se non richiedergli di ammettere che si trattava di un'invenzione cinese o il fatto che non si fosse scusato per particolari raccontati dal primo, diciamo, repubblicano che passava. Credo che avvalersi della facoltà di non parlare forse è stata una motivazione e una scelta importante, quello appunto di appellarsi all'articolo 5 della Costituzione. C'è chi come Luca Carra racconta l'incontro con Anthony Fauci, un articolo preziosissimo su Scienza in Rete per conoscere lo scienziato, l'immunologo, che fu fra i primi scienziati al mondo a dire che l'AIDS non avrebbe riguardato solo una ristretta porzione di persone. Ovviamente l'ambito delle persone omosessuali. Col passare dei mesi lo scienziato ricordava in un'intervista mi convinsi sempre di più che sarebbe stato poi un disastro per la società. E il suo primo articolo sull'AIDS, in cui prevedeva che la malattia non sarebbe rimasta confinata alle popolazioni ovviamente interessate, dove si era manifestata per la prima volta, gli era stato rifiutato dalla New England Journal of Medicine, ma pubblicato subito dopo dagli Annals of Internal Medicine nel 1982. Luca Carra continua ricordando che fin dai primi anni 80 Anthony Fauci fu costretto a vestire i panni della Cassandra, inascoltata da viva, osannata e a profezie avverate, proprio quello che sta avvenendo oggi sotto la presidenza di Donald Trump. Quindi, se è chi vuole, può andare sul sito scienzierete.it e firmare la petizione in difesa di Anthony Fauci, petizioni di Stand Up for Science. E su la scelta di Anthony Fauci di non rispondere nell'audizione di fronte al congresso statunitense, nel nostro paese si è aperta una sorta di divisione con un interrogativo se la strategia degli avvocati, una strategia di legittima autodifesa, oppure una strategia che poi ha consentito all'antiscienza di così, tra virgolette, gridare al fatto che il silenzio possa essere spiegato e ovviamente frainteso con dei commenti di Paolo Giordano e una sorta di replica di Roberta Villa, che spiega come le capiti di rado, per una volta dice, non sono d'accordo con Paolo Giordano, non credo che il silenzio posto da Anthony Fauci alle provocazioni dei suoi inquisitori nel corso dell'ultima audizione davanti al Congresso degli Stati Uniti sancisca la vittoria per abbandono del campo di gioco dell'antiscienza sulla scienza, o che il suo rifiuto di rispondere renda la comunità scientifica oggi un po' più debole di come era prima, per citare le parole con cui ovviamente lo scrittore Paolo Giordano chiude l'articolo pubblicato sul Corriere della Sera, è lunedì 10 agosto. Roberta Villa continua dicendo che è vero che tutti i grandi temi lentamente le pagine dei giornali, i palinsesti televisivi e sui social media si svuotano delle voci più caute, le voci di chi analizza, di chi tiene in considerazione i dati, eccetera. Come da un corso d'acqua che si prosciuga emerge il fondo sassoso e immobile degli antagonisti. È come se la ragionevolezza avesse un tempo di decadimento nel dibattito pubblico, ma la propaganda contraria no. Attende, alligna fino a quando arriva il suo momento per dominare il discorso. Ma da un grande potere derivano grandi responsabilità, ma non credo per questo che il silenzio di Fauci, perfettamente legittimo dal punto di vista giuridico e personale, abbia avvilito la comunità scientifica. Questo ovviamente è Roberta Villa che appunto non crede allo scrittore Paolo Giordano sul fatto che il silenzio di Fauci, perfettamente legittimo dal punto di vista giuridico e personale, abbia avvilito la comunità scientifica. O peggio, che con ogni probabilità l'abbia danneggiata per il futuro. E, continua la Villa, mi sembra poco probabile che l'audizione di Fauci davanti alla Commissione per la sicurezza interna, presieduta dal senatore repubblicano Rand Paul, possa produrre conseguenze così profonde e durature. Come i suoi nemici cercano di fare dell'immunologo 85enne un capro espiatorio per tutti i danni della pandemia, così mi sembra ingeneroso attribuirgli la responsabilità della reputazione della comunità scientifica nel suo insieme, solo per essersi appellato al quinto emendamento della Costituzione degli Stati Uniti e di averlo fatto in una condizione così particolare. Non dimentichiamo che alle stesse domande lo scienziato ha risposto in almeno un centinaio di altre occasioni e che questa volta tra i suoi accusatori c'erano persone che avevano pubblicamente per lui e per altri invocato la pena di morte e che ogni parola pronunciata in quel contesto non solo avrebbe potuto, ma sarebbe stata sicuramente usata contro di lui, magari distorcendola o estrapolandola dal contesto come finora è sempre stato fatto. Solo che adesso alla Casa Bianca c'è un presidente che non vede l'ora attraverso Fauci di delegittimare il suo odiato predecessore Joe Biden, che cercò di proteggere il consulente scientifico con una sorta di grazia preventiva firmata nelle ultime ore prima di lasciare la carica. Come si può biasimare un uomo di quell'età che, dopo aver cercato per tutta la vita di salvare vite umane, teme di finire i suoi giorni in una prigione federale? Nel chiudere, Roberta Villa scrive: Fauci non ha alzato bandiera bianca, riconoscendo di aver mentito, ha deciso di tacere, forse esasperato, certo, anche segnato dai suoi anni per passare il testimone a tutta la comunità citata nel suo articolo, che non deve sentirsi scoraggiata, ma unirsi per difendere le ragioni della scienza e direi della ragione in un mondo che sembra aver perso ogni bussola etica, prima ancora che scientifica. Quella ragionevolezza che sembra avere un tempo di decadimento nel dibattito pubblico, può essere sempre riportata a galla. Tra chi lo fa sempre c'è lo scrittore Paolo Giordano, che anche in questo caso, ne sono certa, non si arrenderà. Così abbiamo voluto condividere dei tratti dell'articolo di Roberta Villa su il silenzio di Fauci, nel rispondere all'articolo pubblicato lunedì 10 agosto sul Corriere della Sera a firma di Paolo Giordano. Così come è importante e utile per chi lo volesse leggere integralmente, sul foglio del 4 agosto, intitolato Anthony Fauci nella trappola dell'antiintellettualismo trumpiano di Enrico Bucci, e parlando e scrivendo della persecuzione dell'immunologo, riguarda quindi molto più del giudizio sulla pandemia, mostra quale sorte attenda ogni istituzione incaricata di opporre la realtà alle esigenze del potere, quando chi governa ritiene di non dover più rispondere a nulla che non sia la propria maggioranza. Sono tratti particolari. E appunto dell'antiintellettualismo trumpiano, che non è soltanto diffidenza verso gli esperti, perché in realtà nega alla radice che esiste un metodo indipendente dal potere per stabilire cosa sia vero, sostituendo alla verifica la fedeltà e al dissenso tecnico il sospetto di tradimento. La scienza diventa allora una delle fazioni sconfitte. I suoi rappresentanti possono essere trattati come funzionali del regime precedente. L'errore, inevitabile nella gestione magari di una crisi nuova, acquista retroattivamente natura criminale quando ha contraddetto le preferenze del vincitore. Così un passaggio dell'articolo a firma di Enrico Bucci del 4 agosto scorso. E il punto centrale, ci piace ricordare, alla nuda verità, è uno fra tutti. E la scienza deve rispondere delle proprie affermazioni alle prove. E una società deve scongiurare, evitare, contenere che il confronto scientifico necessario si trasformi in una vera e propria intimidazione politica. La puntata di oggi della Nuda Verità finisce qui. Restate con noi con le trasmissioni di Radio Radicale.
1: 20 e 15 minuti, Radio Radicale, questa era la Nuda Verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni. Ed ora andiamo ad ascoltare un'intervista di Gabriele Rossi, Anello del Gatto, sull'esodo degli israeliani.
2: Radio Radicale, ospite Nello del Gatto, giornalista corrispondente da Gerusalemme della Stampa, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi.
2: Allora, in una recente inchiesta del Financial Times si parla di un esodo degli israeliani. Negli ultimi 3 anni almeno 150.000 persone hanno lasciato il paese. Che lettura possiamo dare di questi dati?
3: Sicuramente c'è un trend di uscita. In verità i numeri dell'Istituto di Statistica israeliano sono più bassi, che parlano di 80-90 mila israeliani. Comunque, insomma, sono tanti. Nel 2024 e nel 2025 c'erano più di 90 mila persone. Ovviamente il trend ha aumentato dal 2003, da quando c'è stato il massacro del 7 ottobre, per una serie di ragioni. La prima ovviamente è quella dell'insicurezza, di sentirsi insicuri. La seconda è il fatto che c'è un c'è stato anche un problema dei movimenti, perché gli aeroporti chiusi, insomma la difficoltà proprio di sentirsi liberi di poter muoversi. La terza è legata invece a una situazione economica del paese, che negli ultimi anni ha visto un aumento notevole del costo della vita, senza considerare poi che ci sono anche dei problemi legati alla questione interna, alle politiche del governo Netanyahu, che insomma sono avversate da gran parte della popolazione, a cominciare ancora prima del 7 ottobre dalla questione per esempio relativa alla riforma giudiziaria, che già aveva portato per strada centinaia di migliaia di israeliani. Ecco, tutte queste situazioni hanno portato a un aumento del numero degli israeliani che vanno fuori, soprattutto nuove generazioni, anche ragazzi che vanno a cercare lavori all'estero, pur essendo insomma molto professionalmente validi. Di contro si registra anche un aumento degli arrivi in Israele di ebrei che vengono da paesi occidentali. C'è una legge fondamentale nello Stato di Israele. Lo Stato di Israele non ha una Costituzione, ma ha delle leggi fondamentali. Una di queste è il diritto al ritorno, detto Aliyah, da parte degli israeliani, degli ebrei che possono tornare in Israele. Normalmente il trend era quello dei paesi africani o comunque di altre nazioni, vedi la Russia, vedi l'Ucraina, tra gli africani ovviamente gli etiopi, ma in questi ultimi tempi si è visto un aumento degli arrivi dei paesi, degli ebrei, dei paesi soprattutto europei come francesi, per la questione dell'aumento dell'antisemitismo in Europa e quindi della paura di poter subire qualcosa. Ecco, questo è un po' il quadro di questo periodo in Israele per quanto riguarda la popolazione, pur se comunque la popolazione nel paese è aumentata, siamo poco sopra i 10 milioni di abitanti.
2: Ecco, però nonostante gli arrivi che, come detto giustamente, sono aumentati, il saldo migratorio possiamo dire che è passato da un trend positivo a uno negativo. Per un paese che comunque ha fondato anche un po' la propria identità sull'immigrazione, come viene percepito questa cosa, questo passaggio, questo cambiamento?
3: Ah, è chiaro che è verissimo che il trend è negativo, e una delle critiche che viene fatta al governo Netanyahu è proprio quella di aver contribuito a questo depauperamento della popolazione, di aver aumentato l'insicurezza e i costi del paese, tant'è vero che la gente se n'è andata. Quindi insomma, tra le critiche che vengono mosse, soprattutto in chiave elettorale, visto che siamo alla vigilia di elezioni, non dimentichiamoci che il 27 ottobre ci saranno le elezioni politiche, una dei cavalli di battaglia dell'opposizione è proprio quello di aver reso questo paese invivibile per tante sacche della popolazione israeliana. Obiettivamente la sensazione di sicurezza dopo il 7 ottobre è certamente è diminuita, quella di sentirsi sicuri nel paese, come invece poi dall'altro lato è aumentato il costo della vita, sia perché ci sono questi problemi di carattere del carburante, insomma così, sia perché la guerra purtroppo ha un costo non soltanto alto in termini di vite umane, ma anche un costo in termini economici che favorisce soltanto alcune aziende. Nonostante questo, per esempio, c'è anche il problema che lo shekel, la moneta, si è apprezzata moltissimo nei confronti del dollaro e dell'euro. Giusto per dare qualche esempio, io quando sono arrivato quasi 9 anni fa lo shekel valeva un euro valeva 4 shekel e 20, adesso siamo a 3,40, quindi giusto per dare un'idea di quanto abbia perso l'euro nei confronti dello shekel, e questo certamente crea problemi per quanto riguarda le importazioni, le esportazioni. Per quanto riguarda invece i viaggi, insomma, certo hanno un po' più di facilità, ma tutti gli approvvigionamenti insomma ovviamente contribuiscono all'aumento del prezzo di tutti questi approvvigionamenti, e quindi il costo della vita è davvero alto. Le case per esempio costano moltissimo, quello che costa poco è l'energia per ricorso alto alle energie alternative e anche ovviamente a quella nucleare.
2: Come detto, ci avviciniamo sempre di più alle elezioni nel paese. Questo un possibile cambio di governo potrebbe invertire il trend?
3: Ma guarda, il problema è molto semplice. Gli israeliani sono convinti che questa sia una lotta per la loro sopravvivenza. Dopotutto, gli iraniani hanno sempre detto che vogliono la morte di Israele e degli israeliani, indipendentemente dal 7 ottobre, dalla guerra, anche prima era così. Gli israeliani rappresentano un unicum in questa parte del mondo, per cui sono invisi a gran parte dei paesi che sono qui, con i quali loro non hanno accordi. Questo non farà cambiare di molto quello che è il futuro di questo paese se dovesse cambiare con un altro governo, perché il problema della sicurezza resta, il problema della sopravvivenza resta. Quello che potrebbe cambiare è l'approccio, un tipo di approccio diverso, anche se dobbiamo riconoscere al governo Netanyahu quello, per esempio, di aver aperto ad accordi con paesi arabi, e se non fosse avvenuto il 7 ottobre, oppure sappiamo che il massacro del 7 ottobre è avvenuto anche per impedire che Israele facesse un accordo con l'Arabia Saudita, accordi che ovviamente servono anche a mantenere Israele più sicuro, ad evitare che appunto possa continuare questa idea che deve scomparire. Per cui io non credo che cambiando il governo possa cambiare questa sensazione. Certo, gli approcci sicuramente, anche alcune scelte, anche alcuni modi di governare, per esempio penso a questioni interne come quella della giustizia o situazioni legate per esempio agli Haredim, no? Gli ultraortodossi, oppure ai coloni. I primi sono considerati parassiti della società perché ovviamente non fanno altro che, tra virgolette, pregare, non vanno al servizio militare, non hanno tasse, insomma, sono molto agevolati. I secondi sono considerati un cancro della società israeliana perché è sotto gli occhi di tutti quello che fanno in Cisgiordania, lo stiamo vedendo anche in questi giorni nei confronti di comunità palestinesi, e mettono a rischio tutti gli israeliani, anche quelli che coloni non sono. Per cui se con un nuovo governo forse questi temi potrebbero trovare una soluzione diversa.
2: Invece, proprio dal punto di vista dell'emigrazione, il governo sta tentando di fare qualcosa, qualche riforma, qualche idea per provare a marginare, a evitarla, insomma, o a ridurla, oppure proprio ci si concentra sulla sicurezza da quel punto di vista, come dicevi prima?
3: Per il momento no, per il momento l'idea è soltanto quella appunto di concentrarsi sulla sicurezza. Siamo in un periodo sempre di guerra, per cui il problema fondamentale resta quello. Fin quando non si risolve questo tipo di problema è difficile che si possa pensare a una questione diversa, anche perché i dati, come giustamente dicevi all'inizio, seppur dati in negativo, non sono così drastici da far pensare a un'azione importante da parte del governo, perché crescono comunque le nascite sul suolo, soprattutto da parte di comunità di ultraortodossi, comunque comunità ebraiche, e allora a quel punto diciamo una cosa va a bilanciare un'altra.
2: Ti faccio un'ultima domanda. Storicamente chi lasciava Israele veniva un po' guardato con sospetto, penso anche alle parole dell'ex premier Rabin, che una volta definì gli emigrati feccia della terra, mi pare. Adesso non so se siano parole precise, ma comunque c'era questa visione abbastanza netta per chi lasciava il paese. Oggi è ancora così, o comunque si è modernizzato, magari in qualche modo, o semplicemente cambiata la visione da questo punto di vista?
3: Ma chi cambia, un po' è cambiata perché innanzitutto chi esce dal paese non esce perché ha difficoltà di carattere economico, anzi, quelli che vanno via normalmente sono quelli che se lo possono permettere, che hanno soldi da investire. Per esempio è aumentata anche la richiesta di israeliani che vogliono venire ad investire in Italia dal punto di vista anche immobiliare, pure per la questione che dicevo prima del costo dell'euro rispetto allo shekel, per cui sono tanti quelli che acquistano abitazioni anche di un certo livello in Italia, oppure in altri paesi europei, un po' perché si sentono insomma, normalmente più sicuri, un po' perché la qualità della vita sembra essere migliore in alcune zone. Per cui non c'è un grosso stigma come era in passato. Certo è che una soluzione bisognerà prenderla se continua questa emorragia, soprattutto da parte di ragazzi che molto spesso per esempio escono dal paese perché cercano di non fare il servizio militare, magari sfruttando il fatto di avere altri passaporti e quindi cercando altre possibilità di evitare i 3 anni di militare, che in questo momento significa andare in guerra e ovviamente poter perdere la propria vita.
2: Grazie Anello del Gatto per essere stato con noi.
3: Grazie a voi dell'invito, arrivederci.
1: 20 e 26 minuti e questa era l'intervista di Gabriele Rossi, Anello del Gatto, sull'esodo degli israeliani. Radio Radicale, fra pochissimo il nostro notiziario serale.
4: Se mai vi dovesse capitare di avere problemi nella ricezione del segnale di Radio Radicale, il numero per segnalare tali problemi è lo 06 79 07 44 91. E ancora una volta grazie per la vostra collaborazione. 06 79 07 44 91.

Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Che il segreto di Stato è un potere.
1: Un provvedimento di amnistia
2: Ai Rom nei campi nomadi.
3: Proteste popolari in Tunisia.
4: L'assistente sessuale
5: I medici non obiettori di
3: Nuova
5: coscienza.
3: normativa sulla cannabis terapeutica.
6: Una legge per l'eutanasia.
7: Fai Notizia, il format di inchieste partecipative di Radio Radicale. Ogni lunedì alle 23:30 e in replica il lunedì successivo alle 6 del mattino. Seguici anche su Facebook e Twitter e sul sito www.fainotizia.it.
8: 20 e 29 minuti, Radio Radicale. Allora apriamo con qualche secondo di anticipo il nostro notiziario serale, l'ultima edizione dei notiziari di Radio Radicale. Naturalmente torniamo a ringraziare la regia di Luciana Bruno. Per quanto riguarda il nostro sommario, andremo a seguire un'intervista e a proporvi un'intervista di Federico Punzi a Roberto Casonato sul il Ferragosto, l'estate in carcere, l'iniziativa del Partito Radicale. Casonato si è recato in visita al carcere di Verbania e ne sentiremo quindi il resoconto. Le notizie del giorno, come sempre, ci aiutiamo con i sommari dell'ANSA e dell'AGI. L'AGI apre con Kushner in Egitto e l'ANSA invece apre con lo sport, con l'Italia leader in Europa, ultimi show per nuoto e atletica. Allora andiamo a vedere Kushner in Egitto, incontra il leader di Hamas per avviare la smilitarizzazione della striscia di Gaza. Domani sarà da Netanyahu dopo il no al piano di Trump. L'inviato americano al Cairo ha avuto un colloquio anche con il presidente al-Sisi. Si lavora per il mantenimento del cessate il fuoco e il trasferimento dei poteri all'organo tecnocratico. 8 paesi musulmani, intanto musulmani, condannano Israele per il no al piano statunitense. Ancora tra le notizie del giorno, un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo in Romania. Un caccia F-18 spagnolo della NATO ha abbattuto un drone russo che in arrivo dalla Moldavia ha violato lo spazio aereo della Romania al confine con l'Ucraina. Intanto scade oggi la tregua. Scusate, USA-Iran dell'accordo di Islamabad, braccio di ferro su Hormuz. Trump dice: lo dichiarerò territorio USA, e da Teheran rispondono: non basta un tweet. In realtà questo è uno scambio che è avvenuto qualche giorno or sono, ma sostanzialmente le cose sono rimaste a questo. Una taglia da parte degli Ayatollah per chi cattura o uccide soldati americani, nuovo appello del Papa. La taglia, ne riporta anche l'AGI nel loro sommario, è una taglia di 30.000 dollari. Intanto da Axios dicono che Washington ha cercato un canale diretto per negoziare con i Pasdaran, e lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane, dallo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane dicono: combatteremo fino alla sconfitta degli Stati Uniti e di Israele, gli americani non torneranno più nel Golfo. L'ANSA ci dà conto anche di raid israeliani in Libano contro Hezbollah, ci sono stati dei morti. Proseguiamo sull'ANSA, ci parla ancora del caso Ranucci. La difesa di La Vitola chiede ai PM un nuovo interrogatorio per precisare le dichiarazioni considerate fumose dal GIP che ha negato gli arresti domiciliari. Gli atti dimostrano che anche Ranucci aveva chiesto di aumentare la scorta, dice Sergio Cola, il legale dell'imprenditore in carcere, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. Gli stessi esecutori dell'attentato, aggiunge, dicono che non avevano intenzione di fare del male a Ranucci, lo si vede dalle modalità dell'azione. donne. Quanto all'idea di un terzo livello nella vicenda, per l'avvocato sono solo congetture. È intuibile che Ranucci poi avesse capito chi era il mandante dell'attentato, queste vi ricordo sono affermazioni di Sergio Cola, legale dell'imprenditore. Sia Lanza che l'Aggi poi ci parlano di questo furto al museo, rubate 4 opere di Antonello da Messina, clamoroso furto al museo regionale interdisciplinare di Messina. I ladri sono riusciti a entrare a Ferragosto e a rubare 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio, databile tra il 1465 e il 1474. E commissionata da una abbadessa, l'hanno rubata da una teca blindata, la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà di Antonello da Messina. Le altre 2 tavole del polittico sono state ritrovate a terra, perse o abbandonate durante la fuga. Caccia ai ladri, aperta un'inchiesta, sentiti i custodi, hanno ignorato l'allarme che ha funzionato regolarmente quando la teca è stata infranta. Il colpo ripreso dal sistema di videosorveglianza, sconcerto dal ministro Giuli, interrogazione da parte del PD, il governo faccia piena luce. Proseguo ancora sull'Ansa. La notizia naturalmente viene riportata anche dall'Aggi su questo ancora caso di femminicidio. Uccisa di botte nel Cosentino, una donna di 46 anni, Ornella Forastefano, è stata ammazzata di botte nella notte ad Amendolara, nel Cosentino. Rintracciato il compagno, un cittadino albanese di 42 anni, mentre stava per partire dal porto di Bari. Ornella aveva 2 figli, il suo corpo è stato trovato davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce con gravi lesioni e traumi. Nicola Margiotto, un giovane di 21 anni di Asolo, provincia di Treviso, è ricoverato invece in coma farmacologico a Barcellona per le lesioni cerebrali riportate in un'aggressione subita mercoledì notte mentre era in vacanza con altri 8 coetanei. 2 di loro sarebbero stati colpiti fuori da un locale da un gruppo di giovani spagnoli. E in chiusura l'Ansa ci ricorda il terremoto che sta scuotendo l'Indonesia, forte scossa sull'isola di Flores, affollata di turisti, almeno 53 i morti e 135 feriti, questo è il bilancio provvisorio. Si scava tra le macerie in cerca di molti dispersi, sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani che si trovavano sul posto. Il racconto dei connazionali: già tornati a Bologna, eravamo in barca, poi trasferiti a Bali, i voli per l'Italia tutti pieni, nessun assalto di Ferragosto alle ex clave spagnole di Melilla e Ceuta, le forze marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che volevano entrare, ma l'allerta resta alta. E torniamo sul Ferragosto in carcere, l'iniziativa annuale del Partito Radicale. E andiamo ad ascoltare in tema questa intervista del nostro Federico Punzi a Roberto Casonato, che si è recato in visita al carcere di Verbania.
9: Radio Radicale, nell'ambito dell'iniziativa del Partito Radicale Agosto in carcere, abbiamo in collegamento Roberto Casonato, che è militante del Partito Radicale, che oggi ha visitato proprio a Ferragosto il carcere di Verbania. Buonasera Roberto.
10: Ciao a tutti.
9: Allora, raccontaci cosa avete trovato.
10: Beh, noi siamo abbastanza abituati a visitare questo carcere, parlo del sottoscritto e di Michele nei secoli fedele, Michele Siniscalco, storico militante radicale di Borgomanero, e mi ha accompagnato questa mattina alla visita del carcere di Verbania. C'eravamo già stati insieme anche l'altra volta, che era anche allora il 15 di agosto dell'anno scorso, e se deve essere Ferragosto in carcere, che sia Ferragosto. Quindi noi rispettando i sacri canoni siamo stati il giorno di Ferragosto. La situazione era molto simile a quella dell'anno scorso, quindi diciamo il carcere è uno dei meno peggio italiani sicuramente, il carcere è piccolo, pensate che ha 75 detenuti al momento, con 52 definitivi e 19 in attesa, poi ci sono tre ex appartenenti alle forze dell'ordine che fanno un reparto per conto loro e 18 quelli che sono i cosiddetti sex offender o omosessuali. Gli stranieri sono 22, vabbè, insomma, poi ci ha accompagnato nella visita il sovrintendente De Luca, che veramente ci ha fatto fare una visita completa e molto, molto interessante e molto evocativa dei problemi del carcere. Quindi, a parte questi dati che sono più o meno gli stessi, il sovraffollamento c'è, nonostante i posti a disposizione siano apparentemente sufficienti, poi però abbiamo visto che ci sono un sacco di celle vuote. Però vi devo raccontare un dettaglio veramente interessante, che è il divo in assoluto del carcere, che è un detenuto che sa far di tutto e sta rinnovando alcune celle piano piano, giorno dopo giorno. La sua è praticamente una cella a 5 stelle, ha rifatto gli intonaci con degli stucchi favolosi, ha rifatto le piastrellature del bagno, quindi praticamente è un monolocale, è quasi da vacanza, sempre carcere, sia ben chiaro, non è che le condizioni siano di chissà quale lusso, però effettivamente quando c'è la volontà, pensate che qualche decennio fa, 20, 30, 20 anni fa, c'è stato un detenuto che di mestiere faceva l'idraulico, e siccome lì si rompeva le scatole, ha proposto che nel caso ci fosse il materiale, lui avrebbe fatto le docce in tutte le celle, e il carcere di Verbania ha le celle in tutte le docce, con il bagno evidentemente. Ecco, la pecca, come in tutti i carceri, che questo pare che il DAP non riesca a risolvere, penso per mancanza anche di una certa volontà oppure di qualche strano regolamento, non ho capito bene, non c'è una separazione tra l'angolo cottura e il bagno vero e proprio. Quindi chi cucina qualcosa lo deve fare in condizioni non bellissime. Infatti nel reparto degli omosessuali o sex offender, come volete, c'era qualcuno che stava preparando dei filetti di pesce impannati che erano veramente che facevano venire fame, diciamo. Ecco. E le condizioni in generale, come sempre, non sono così male. Abbiamo però dei grossi problemi questa volta che non abbiamo riscontrato nelle altre visite nei mesi e negli anni precedenti. Abbiamo un problema serio con l'extravitto e il materiale da cucina, che viene ordinato a un'azienda che ha vinto l'appalto, che si chiama esattamente la Disa, che ha una sede piemontese ad Orbassano, ma ho dato un'occhiata, è una società di grandissime dimensioni che ha sedi un po' in tutta Italia, e pensate che stamattina, giorno di Ferragosto, è arrivata la merce da Orbassano o da giù di lì, dove c'è questa sede, con un camion non refrigerato, quindi la merce ha dovuto essere buttata. Quindi queste sono delle cose veramente inverosimili che non hanno giustificazione di sorta, e vedremo di indagare ulteriormente questa situazione, perché non è normale che c'è una specie di commissione che controlla questo genere di cose, sia il sovravvitto dei detenuti sia l'approvvigionamento della cucina. Tra l'altro è molto bella, molto pulita e funziona bene, tant'è vero che i detenuti con il carrello, diciamo, bene o male se la cavano. Quindi questa cosa di questa azienda andrà approfondita, vedremo come, datemi il tempo, siamo usciti da 2 ore, quindi datemi il tempo di organizzarmi e di capire qualcosa. Questo credo che sia l'essenziale. Effettivamente il sovrintendente De Luca ci ha anche però manifestato un piccolo problemino, che insomma non è da poco, che la pianta organica del personale di sorveglianza è 50 persone e gli effettivi invece sono 40, quindi questo quasi 20% di scarto effettivamente crea qualche problema. Gli educatori, ce ne sono uno in pianta stabile, però l'ufficio degli educatori è a Novara, molto distante da Verbania, per chi conosce un po' la situazione, però i chilometri sono almeno 75, e poi hanno anche Aosta, quindi Novara, Verbania, Aosta, quindi diventa veramente complicato i trasferimenti eccetera di questo personale. Hanno la presenza del medico tutti i santi giorni e di un infermiere, e quindi poi vabbè, durante la notte le cose non sono abbandonati, perché hanno un ospedale più o meno funzionante a 300 metri. Certo che parlare di ospedali nelle condizioni del sistema sanitario nazionale c'è da mettersi le mani nei capelli, però almeno nelle urgenze, insomma, credo che qualche bel risultato ci sia comunque. Ecco, questa è in generale la situazione. Qualche piccolo problema con un detenuto che era un po' esagitato, però sia il personale sia noi che siamo capitati lì, insomma, abbiamo parlato a lungo anche con questo detenuto, che praticamente si era calmato e non dava più in escandescenza. Fenomeni strani nel carcere non ce ne sono, come dico, è un carcere piccolo, quindi più facilmente controllabile. Comunque, nonostante la mancanza di personale, come diceva Pannella, tra detenuti e detenenti, insomma, i detenenti sono troppi, cioè i detenenti sono pochi e i detenuti sono troppi. Questa è la situazione allora attuale.
9: Benissimo, grazie Roberto Casonato.
8: 20 e 45 minuti, e questa era l'intervista di Federico Punzi a Roberto Casonato sulla visita al carcere di Verbania nell'ambito dell'iniziativa del Partito Radicale del Ferragosto, dell'estate in carcere, non solo Ferragosto. Torniamo alle notizie del giorno, riprendiamo, andiamo a vedere più diffusamente questi colloqui portati avanti da Kushner, inviato del presidente americano Trump, ha incontrato in Egitto alti esponenti di Hamas, facendo pressione sul gruppo affinché inizi ad attuare l'impegno assunto a disarmarsi. Lo riferiscono due fonti a conoscenza dei contenuti dell'incontro. Domani l'inviato di Trump si recherà in Israele, dove dovrebbe incontrare il primo ministro Benjamin Netanyahu per discutere dei passi paralleli che Israele dovrà adottare. Quello odierno in Egitto è stato il primo incontro tra Kushner e i vertici di Hamas dalla firma dell'accordo per porre fine alla guerra a Gaza nell'ottobre scorso. Il colloquio si è svolto mentre la Casa Bianca e il Consiglio per la pace di Trump per Gaza stavano facendo pressione sia su Hamas sia su Israele per passare alla fase successiva del piano americano in 20 punti. All'incontro tenutosi ad Al-Alamein hanno partecipato anche l'alto rappresentante del Consiglio per la pace, Nikolai Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, membro dello stesso organismo. Hamas era rappresentato dal capo del suo ufficio politico, Khalil al-Ahya. Presenti inoltre il capo dell'intelligence egiziana, il generale Hassan Rashad, e il ministro qatarino Ali al-Tawadi e un alto funzionario turco. Secondo una fonte informata, l'obiettivo era tradurre gli impegni assunti da Hamas nell'accordo per la smilitarizzazione di Gaza in passi concreti, la cui attuazione possa essere verificata. Tra questi figurano il mantenimento del cessate il fuoco, l'avvio del trasferimento di tutti i poteri di governo all'esecutivo palestinese tecnocratico e la garanzia che Hamas non avrà alcun ruolo nella futura amministrazione della striscia. Il Consiglio per la pace vuole inoltre che Hamas inizi il processo di smantellamento delle armi e delle infrastrutture militari, consente il dispiegamento della forza internazionale di stabilizzazione e contribuisca alla ricostruzione di Gaza senza sottrarre materiali o intimidire i palestinesi palestinesi coinvolti nei lavori. In parallelo, il Consiglio chiede a Israele di effettuare ritiri paralleli dalla striscia nel caso in cui Hamas inizi effettivamente il disarmo e di accelerare l'ingresso degli aiuti umanitari. Non può esserci alcuna ambiguità. Hamas deve rinunciare ai poteri di governo e a tutte le sue armi e infrastrutture militari e Gaza non potrà mai più tornare ad essere una fonte di terrorismo contro Israele, così ha affermato la fonte. Purtroppo questo è il punto che non si riesce a superare. Andiamo avanti. L'esercito israeliano intanto ha affermato di aver ucciso oggi due presunti miliziani palestinesi in attacchi condotti nel centro e nel sud della striscia di Gaza. Hanno colpito un terrorismo, fanno sapere dall'esercito, della Jihad islamica nella zona di Khan Yunis e un terrorista di Hamas nella zona di Nuseirat, si legge in una nota. Però non sono stati forniti dettagli sull'identità dei due uomini. L'esercito israeliano li ha accusati di aver pianificato attacchi e ha riferito di averli uccisi con attacchi aerei di precisione. Ancora in tema sul campo, un comune al nord di Israele ha allertato i residenti di possibili raid dell'esercito al confine in serata. Sono raid a ridosso con il confine a ridosso con il Libano e sono stati allertati tutti i residenti. Avevamo visto la notizia in breve: 8 paesi musulmani hanno condannato il rifiuto di Israele di proseguire sul piano del presidente statunitense Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza. In realtà è sempre la questione del disarmo di Hamas su cui Israele punta. I ministri degli esteri di Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Pakistan, Indonesia, Turchia, Qatar, Emirati Arabi che hanno stilato una nota congiunta. Passiamo all'altro. Voglio darvi ancora una notizia in merito ed è un commento del ministro degli esteri italiano in merito alle vicende israeliane. Tajani è intervenuto scrivendo su X, scrivendo: condanno le parole del ministro Ben Gibir che vorrebbe infliggere la pena di morte ai prigionieri palestinesi. Scrive Tajani ancora: nessuno può arrogarsi il diritto di togliere la vita a qualcuno, bene ha fatto il Libano ad abolire la pena di morte, e la chiusura è proprio rispetto a questa decisione di pochi giorni fa presa dal Libano. Passiamo, vi dicevo, all'altro conflitto, quello ucraino, quello portato dalla Russia in Ucraina. Un missile russo ha colpito il popolare mercato dei libri a Kiev nel corso dei raid aerei notturni della Russia su Kiev. Un famoso mercato all'aperto di libri è stato gravemente danneggiato. Si tratta del mercato di Pocaina, localmente chiamato Petrivka, noto per i suoi libri rari e antichi. E file di negozi sono andati a fuoco, i libri continuavano a fumare anche dopo che i vigili del fuoco avevano spento l'incendio principale. L'esercito ha dichiarato che il mercato non è stato completamente distrutto, ma ha subito gravi danni a causa dell'incendio di cui si parlava nelle righe precedenti di questa agenzia. Ancora in tema, almeno 15 persone sono morte oggi in attacchi con droni e missili in Russia e Ucraina, dove è stato distrutto anche il famoso mercato dei libri, come vedevamo poc'anzi. E in tema, c'è stato un attacco da parte dell'Ucraina alla regione russa di Rostov ed è di 7 morti il bilancio di questo attacco, lanciato sempre nella notte nella regione di Rostov nel sud-ovest della Russia. sono stati utilizzati in questo attacco almeno 822 droni, di cui 600 diretti verso Mosca. E da Mosca parlano di un attacco, della morte intanto di almeno 6 persone, dopo l'attacco ucraino che ha lanciato quasi 1500 droni nell'arco di 24 ore. Purtroppo questo è il triste bilancio per quanto riguarda le persone e il bilancio per quanto riguarda i numeri. E a proposito di droni, i massicci attacchi dei droni ucraini sul territorio russo hanno costretto il presidente Putin a fare campagna elettorale in Siberia, a migliaia di chilometri da Mosca, in zone meno esposte al raggio delle armi di Kiev. Sebbene occupi tre quarti del territorio della Federazione Russa, la Siberia ha solo circa 36 milioni di abitanti, un quarto della popolazione totale, circa 145 milioni. Non è la principale roccaforte elettorale del partito al governo, Russia Unita, che alle urne il 20 settembre dovrebbe, salvo imprevisti, vincere l'appuntamento per il rinnovo della Duma. Il Cremlino sostiene che Putin non vada mai in vacanza, ma il capo dello Stato di solito si prende alcune settimane di pausa ogni anno tra la fine di luglio e la metà fine di agosto. In questo caso la pausa, che lo ha portato a 7000 km da Mosca, è coincisa con la campagna per quelle che saranno le prime elezioni parlamentari dall'inizio dell'aggressione all'Ucraina. Il tour siberiano di Putin è iniziato il 24 luglio scorso con una visita ad una fabbrica di aerei. Queste le notizie dalla Russia. E questa sostanzialmente è l'ultima notizia che vi abbiamo letto per quanto riguarda questo notiziario, l'ultimo notiziario, vi ricordo, ma i nostri ascoltatori ben lo sanno, di Radio Radicale. Io torno a ringraziare la regia di Luciana Bruno e noi andiamo a questo punto a seguire la conversazione con Maurizio Turco, curata da Michele Lembo. Buon ascolto.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, un saluto anche ai telespettatori di Teleambiente. Eccoci anche per questa settimana al consueto appuntamento per la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale, Maurizio Turco. Buonasera Maurizio.
12: Buonasera.
11: Allora Maurizio, pur essendo la settimana centrale di Ferragosto, quella in cui diciamo molte questioni latitano, perché ci sono le vacanze, anche la politica è più rarefatta perché il Parlamento ha sospeso i suoi lavori, comunque ci sono diversi argomenti che ci consentiranno anche oggi di approfondire alcune questioni e io direi di cominciare con l'iniziativa del Partito Radicale, se sei d'accordo, perché tra l'altro c'è una novità di cui tu, se ho capito bene, nelle scorse puntate avevi già cominciato a ragionarci, perché siamo passati a un atto concreto. Abbiamo raccontato quello che sono le carceri italiane da sempre e tu hai spiegato

hanno naturalmente un significato diverso, sia per i detenuti che per gli agenti che per il personale. E quindi abbiamo pensato che già abbiamo incominciato a dire no, basta con sta roba dell'emergenza. Cioè, 40 anni non sono un'emergenza, no? Una situazione che si potrà protrae per 40 anni è un dato di fatto, oggettivo, consolidato, c'ha una valenza, direi, scientifica, nel senso che ormai le carceri quello sono e nessuno le ha volute cambiare. Cioè, c'è da tenere presente questo, perché poi uno può avere anche, come dire, un afflato, un'idea un po' più aperta, ma poi nel momento del governo è lì che si vede quanto l'idea fa parte di una convinzione o invece questa idea è frutto di una convenienza temporanea, di solito nel momento elettorale. Ecco perché siamo arrivati poi alla determinazione. Avevamo già iniziato a Bologna a cominciare a fare denunce sulla questione sanitaria e via dicendo. In una delle ultime riunioni abbiamo chiesto con Irene, ai compagni, soprattutto ai compagni avvocati, alle compagne avvocatesse, un impegno ulteriore, e questo impegno ulteriore è una proposta che ha fatto l'avvocato Fabio Federico, cioè quello di una diffida al capo del DAP per rimuovere gli ostacoli che impediscono il rispetto della legge, gli ostacoli che impediscono il rispetto della legge. Questo è un processo, cioè è una prima iniziativa che ne comporterà delle altre in seguito. È comunque un'iniziativa che non finisce con un'archiviazione. Essendo dal punto di vista amministrativo, una diffida amministrativa, potremmo continuare ad andare avanti e ad andare anche lontano, cosa che faremo. Naturalmente questo, cioè diciamo che non è neanche importante come si chiama oggi il capo del DAP, perché questa è una diffida a tutti i capi del DAP che si sono susseguiti nei decenni e che sostanzialmente non sono riusciti a fare un passo avanti rispetto a quelle che erano le volontà della politica più che le volontà della legge. E quindi ci troviamo in un momento, oltretutto c'è il momento elettorale, nel quale poi andremo a cercare anche un riscontro a tutto questo. I tentativi, diciamo, delle denunce penali hanno fatto il loro tempo, perché non siamo mai riusciti ad andare avanti, nel senso che siccome la sensazione che ci sia un livello istituzionale tra istituzioni intoccabile, per cui certe cose non vale la legge, non vale la Costituzione, non vale i trattati, non si fanno, non si pestano i piedi a un'altra istituzione, non si mette al centro la legge, non voglio dire i diritti, la democrazia, la legge scritta, non si mette al centro la legge scritta, poi dopo la legge scritta non si mettono al centro i principi, non si mettono al centro i trattati, non si mette al centro la Costituzione, per quanto la Costituzione sappiamo quello che è, e soprattutto quello che ne pensiamo noi, e non solo noi, devo dire. E non necessariamente gente di destra. Penso che anche sulla Costituzione ci sia finalmente una riflessione anche a sinistra, non tra i riformisti di sinistra, tra i liberali, diciamo, di sinistra, una riflessione che spero possa portare alla definizione di una proposta politica, cioè una critica che sia costruttiva e che non sia fine a se stessa. La revisione di una Costituzione, diciamo anche dopo 80 anni, è quasi un qualcosa di naturale, dovrebbe essere quasi obbligatorio, almeno andarla a rileggere punto per punto se c'è qualcosa.

0: da aggiustare, se c'è qualcosa che ormai è troppo vecchio o se c'è qualcosa che ancora non è entrato in Costituzione. Quindi penso che la riflessione sulla Costituzione sia molto importante in questa fase storica dove noi, e non solo noi, cioè diciamo che in questa fase storica dopo una trentina d'anni sono diversi gli osservatori, i professori università, l'accademia che registra la crisi della democrazia. Ecco, noi non l'abbiamo registrata, l'abbiamo raccontata e abbiamo proposto qualcosa per evitare il degrado nel quale ci troviamo. Ma quella proposta per evitare il degrado nel quale si trova la democrazia è una proposta attualissima, perché siamo nel pieno della crisi della democrazia e quindi è necessario fare qualcosa, altrimenti qualcosa ci farà, cioè ci sarà qualcosa, no, che continuerà a determinare la crisi della democrazia di fronte a fenomeni indubbiamente, diciamo, 80 50 anni fa, quando, no, Marco Pannella ha incominciato a parlare di un pericolo di migrazioni incontrollate, non voglio dire illegali, incontrollate, un pericolo di migrazioni, cercava di porre, di proporre un'iniziativa politica, soprattutto euroafricana, un'iniziativa politica euroafricana per prevenire quello che sta accadendo. Erano i tempi giusti. C'è sempre l'accusa, Pannella era avanti. No, Pannella è stato sempre sul pezzo, sull'attualità, su quello che accadeva, però non aveva, come dire, un corrispettivo elettorale, no? Allora parlare di immigrazione non aveva un corrispettivo, oggi sì. In qualsiasi, sia in termini remigrazioni che immigrazioni più aperte e via dicendo. Su questo ci sarebbe bisogno di fare una riflessione profonda, l'ho già detto, cioè servono quelle energie necessarie per affrontare radicalmente la questione senza pregiudizi, ma anche senza il pregiudizio che anche i radicali abbiano un giudizio consolidato ideologico. Ecco, dobbiamo essere aperti a valutazioni oggettive di quello che accade per comprendere come fare perché non accada più, ma anche per comprendere come porre rimedio al disastro che è stata la gestione, più che il governo, la gestione dell'immigrazione illegale. Diciamo che il governo dell'immigrazione illegale degli ultimi 20 anni è stato un fallimento completo, da lì bisogna partire e non giustificare gli errori fatti, perché giustificare gli errori fatti vuol dire solo una cosa: essere pronti a ripeterli. E questa è la linea che alcune parti politiche già stanno, no, come dire, in vista delle elezioni stanno già proponendo, no, l'alternativa alla legalità. L'alternativa alla legalità non è il buonismo, è l'illegalità. E voglio dire, vivere in una democrazia non può essere, il per qualsiasi motivo, più buon motivo del mondo, non è l'illegalità. Se una legge è sbagliata si cambia, si lotta per cambiarla, non la si viola per il bene di non si sa chi, o la si viola assumendosene le responsabilità, non giustificando la violazione. Diciamo che abbiamo anche casi recenti di neo eletti che sono passati per questa via, no? Cioè, anziché rivendicare le proprie azioni contro leggi ingiuste, naturalmente facendo una disobbedienza che ha un corrispettivo in termini di violazione della legge, che quindi ti assumi la responsabilità, dice: io violo apertamente quella legge perché la ritengo ingiusta e sono disposto a pagare il giusto prezzo. E non chiedo sconti per aver violato la legge. Quindi, diciamo, io credo che quello che è stato il metodo, il pensiero, la vita del Partito Radicale abbiano un'attualità stringente, molto, molto forte. Tanto è forte sia l'attualità, sia il pensiero che questa attualità nasce da decenni, no? Vive da decenni e la gente non la conosce. E questo comporta che inevitabilmente, io la capisco la reazione del sistema di non far conoscere le proposte radicali, di non far sapere che il Partito Radicale è vivo. Non siamo in condizioni di partecipare, diciamo, alla vita politica del paese perché c'è impedito, non perché non lo vogliamo. C'è impedito. Noi in televisione non andiamo mai. Non so se Ferragosto, Natale e Pasqua per le visite in carcere, forse, non so quest'anno che succederà, però quello è. Cioè non c'è una attenzione alle lotte, alle iniziative del Partito Radicale tale da indurre i cittadini o a aderire o a ritenerle sbagliate e quindi a non aderire. Però noi vorremmo che fossero i cittadini a decidere questo e non chi ha in mano l'informazione televisiva pubblica e privata o radiofonica a stampa e quant'altro, no? Cioè potremmo entrare in un'altra fase, no? Perché voglio dire l'attualità, no, mi fermo sulla soglia del giornalismo, non so, forse possiamo entrare in una fase più attuale, ecco.
1: Certo, ecco, no, ma appunto hai toccato davvero, partendo dalla questione dell'esposto, e appunto hai detto, cioè hai spiegato che sarà una prima fase di un'iniziativa, e questo ricorso alla giustizia amministrativa forse davvero può essere una strada più percorribile per come hai spiegato. Hai toccato vari temi, io diciamo, ecco, magari colleghiamoci a uno dei temi di cui forse oggi possiamo dire qualcosa in più e poi arriveremo su altri, perché la questione dei grandi spostamenti del Mediterraneo comporta anche un ragionamento sul funzionamento dell'Europa, gli scontri che ci sono, ma c'è un argomento che riguarda l'informazione di cui hanno parlato molto i giornali in questi giorni, in queste ultime settimane, c'è questo caso Ranucci, ci sono anche qui tifoserie naturalmente con l'aiuto dei social e fatichiamo come sempre a comprendere poi la concretezza dei fatti, però forse ci dice, come tu forse accennavi, se ho capito bene, ci dice forse ancora una volta qualcosa in più di come funziona il sistema dell'informazione della televisione, che è ancora molto importante nel nostro paese, sebbene affiancata appunto ai nuovi mezzi di informazione. C'è gente per esempio che non ama il giornalismo di Ranucci, ma ce n'è pure tante altre, ci sono anche tante altre persone che si sono fidate di Ranucci e oggi sono un po' disorientati, diciamo, rispetto a quello che sta avvenendo, perché il giornalismo d'inchiesta, per come è fatto, attrae sempre l'interesse di chi vuole capire come funzionano davvero le cose, e sempre su questo nel nostro paese ritorna l'ombra di cose strane, di strutture che non si capiscono quale ruolo possono avere. Non è una cosa che, questa è una cosa, un'ipotesi che faccio io, forse non è una cosa che ci siamo lasciati alle spalle, non so se tu come la vedi da questo punto di vista.
0: Allora, ci vorrebbe una puntata di report su report, cioè nel senso che se noi non siamo in grado di farla perché non siamo come loro, non usiamo quel metodo, no? Però sarebbe utile, soprattutto a loro, fare una puntata di report su report, anche per capire certi meccanismi che magari a Ranucci erano chiarissimi, ma forse non a tutta la redazione, perché ognuno aveva il suo compitino, però diciamo c'era qualcuno che dall'alto aiutava, Walter La Vitola, cioè cosa da pazzi. Cioè, allora io voglio dire questo, cioè al di là c'è l'ordine dei giornalisti, se la vedranno, cioè continuerà a non vedersela l'ordine dei giornalisti e via dicendo, però il fatto che un esponente mediatico della televisione pubblica, un esponente mediatico della televisione pubblica avesse tra, mi pare, i suoi amici più intimi una persona che, diciamo, adesso faceva il ristoratore, è, diciamo, è la professione più, come dire, normale che ha svolto Walter Lagnitola. Dopodiché, diciamo, è anche uno che si è mosso non si sa bene dove e come. La sua storia è nota, no? È un personaggio pubblico, può piacere o non piacere, di solito non piace, proprio per la sua storia pubblica. Ecco come si sono conosciuti. Io, dipende molto dal magistrato, ecco, perché giustamente il magistrato a questo punto, dopo aver sentito la vitola per alcune ore, trapelato qualcosina, ma evidentemente, essendo, come dice il suo avvocato, un logorroico, qualcosa in più l'avrà detta, adesso dovranno ascoltare anche Ranucci, dove l'ha incontrato, chi gliel'ha presentato, quale interesse poteva rappresentare per lui, no? Per lui, diciamo, il volto di Report, il giornalismo d'inchiesta, che tipo di informazioni possiede la vitola, chi gliel'ha data, da dove provengono, quali ambienti frequenta. Cioè, ci sono degli interrogativi ai quali non possiamo dare naturalmente risposta, e non voglio fare nemmeno supposizioni, però di quel mondo lì parliamo, di quel mondo lì che va a ravanare tra le intercettazioni, tra il vecchio amico che si ricorda che alla scuola elementare il tipo metteva il dito nel naso durante l'ora di lezione, no? Tutte robe che costruiscono i personaggi che poi vengono messi sotto la lente di ingrandimento di un'inchiesta. Allora, diciamo, amo molto il giornalismo d'inchiesta di stampo anglosassone, ecco, dove giustamente c'è un premio, no? Che riconosce la professionalità dell'investigazione. Naturalmente qui non penso che ci sia un premio per il giornalismo d'inchiesta, se non forse di investigazione, non lo so, ma comunque non ha quell'autore, giustamente non ha quell'autorevolezza, perché spesso il giornalismo d'inchiesta di stampo italiano, non anglosassone, diciamo, dell'inchiesta a ben poco, e della professionalità giornalistica non lo so, perché, ripeto, c'è l'ordine dei giornalisti che dice di vigilare. E siamo arrivati al punto nel quale a me basta una cosa, cioè il solo fatto che Ranucci parli di La Vitola, di un suo possibile essere presidente del Consiglio attraverso i consigli di La Vitola, che spero gli abbia fatto presente di non essere solo, ecco, no? Gli avrà rappresentato un mondo che avrebbe potuto sostenere Ranucci in questa visione dell'essere presidente del Consiglio, magari leader del campo largo. Diciamo che ci è andato vicino, no, perché adesso ci sarà un magistrato che dovrà indagare, più di uno, penso, saranno coinvolti in questa, la NM. Non è che lo ha accolto e dice, vabbè, parla Ranucci, ci ha fatto visita, anche lui è per il no al referendum. Erano lì in piedi, un po' qualcuno sbavava anche. Un applauso che non finiva mai. Cioè, probabilmente il piano La Vitola, che vedeva coinvolto Ranucci, aveva già incominciato a prendere piede. No, chi lo ha invitato della NM... Cioè, ci sono tutta una serie di connessioni sulle quali sì, bisognerebbe indagare. Lì il giornalismo investigativo, perché altrimenti, cioè, siamo di fronte a due pazzi.
1: Che non escludono.
0: Siamo di fronte a due pazzi, cioè, voglio dire, io non sono uno psichiatra, siamo di fronte a due pazzi, per cui se così fosse, se è qualcun altro che dovrebbe certificarlo, non lo certifico io, siamo fronte a due persone completamente fuori di testa, cosa che non è, perché Siegfried Ranucci, se non altro lui, ha goduto e vedo gode ancora di ottimi sostegni, mi pare che la NM ancora confidi in lui, no? Lo vede vittima di tutto questo, ma uno che vuol fare il presidente del Consiglio avendo come sostenitore Walter La Vitola, è innanzitutto vittima del suo ego e della sua megalomania. Ammesso, ripeto, che la cosa finisse lì, al tavolo di ristorante tra loro due, e non ci fosse dietro anche qualcos'altro di più pesante, di più legato alle istituzioni e allo Stato. Io penso che questa sia la cosa più inquietante, no? Da comprendere. Io spero che al ristorante iniziava e al ristorante finiva la cosa. Ho dei dubbi che non posso, non sono in grado di, non ho gli strumenti per rispondere a questi dubbi. I magistrati ce li hanno. Io per esempio vorrei tornare un attimo al momento referendario. Se uno di questi magistrati che dovrà indagare era quel giorno lì ad applaudire a mani giunte Silfrido Ranucci, oggi è opportuno che sia lì a giudicarlo, ad investigare su di lui? Ma vale per tutti trovarsi un magistrato che ha quell'idea di giustizia. Chi vorrebbe trovarselo di fronte? Io penso nessuno. Quei magistrati. Quindi si ripropongono temi che sono sempre gli stessi, sempre legati. C'è una parola proibita in questo paese, soprattutto a livello istituzionale e parlamentare, è riforma. Riforma. Ma è una parola vietata sin dal 45, no? Cioè, non bisognava riformare neanche le leggi fasciste, cosa che si è fatta. Non si sono riformate molte delle leggi fasciste, soprattutto quelle leggi fasciste che connotavano un regime autoritario, e che nessuno ha avuto il coraggio di cancellare, almeno nelle parti più evidenti, cioè quelle che connotavano un regime autoritario. Non c'è stato tutto questo, non c'è stato. No, non c'è stato allora, non c'è più stato. Cioè noi ancora adesso continuiamo ad andare avanti con l'esaltazione dell'antifascismo e la prosecuzione del fascismo legislativo. E questo è qualcosa sulla quale vanno fatti i conti, ma non possono essere fatti i conti fino a quando ci sarà chi ritiene di aver diritto divino ad avere l'ultima parola, Io credo che non ci siano molti che possano vantare una storia, voglio dire, culturale, politica, antiautoritaria in questo paese, cioè non fascista, non militarista, non comunista. Perché anche la questione del la Costituzione antifascista, perché noi abbiamo avuto il fascismo, ma noi non vogliamo nemmeno il comunismo, non vogliamo il militarismo, non vogliamo l'autoritarismo. Beh, una Costituzione degli anni 2026 dovrebbe proclamare l'antiautoritarismo alla base di una società democratica. Dovrebbe essere una pietra miliare di quel discorso che continuiamo a fare sulla manutenzione della democrazia. Bisognerebbe riscrivere i trattati che sono stati fatti nell'imminenza, no, della caduta dei regimi autoritari, perché inevitabilmente si portavano appresso qualcosa di quei regimi, sia in termini di continuità, ma anche in termini di rottura brutale, no? Nel tentativo di fare qualcosa di opposto, come l'opposto fosse migliore, no? Comunque di quello che era il passato. Abbiamo visto che così non è stato. Abbiamo visto che ci sono stati grandi programmi, no? Diritti umani universali, ma dove? Universali dove? Se la stragrande maggioranza della popolazione terrestre, altro che diritti umani, non gode neanche nei diritti disumani, quelli riservati agli animali. E quindi di cosa stiamo, cioè io credo che ancora una volta si ha l'impressione che noi si stia facendo il passo più lungo della gamba, no? Stiamo andando oltre nel futuro a parlare di cose che non interessano, che non hanno attinenza con la vita quotidiana, quello che ci è stato sempre, sempre rimproverato. Ma la fame, la povertà, le guerre ci sono adesso. Le formazioni nazifasciste stanno riprendendo piede adesso. Adesso bisogna reagire. Io credo che ancora la formula non si sia trovata, perché non si è nemmeno voluta cercare, no? Ma una formula andrà trovata per fermare, non voglio dire arrestare, per fermare i nemici della democrazia, coloro che lottano contro la democrazia, coloro che auspicano regimi autoritari di qualsiasi colore, teocratici, militari, comunisti, fascisti e di qualsiasi altro orientamento politico autoritario. Tutto questo deve essere in qualche modo contrastato. Una democrazia deve essere in grado di dire e di fare qualcosa per difendere la democrazia dai nemici della democrazia, che si presentano come nemici della democrazia. Non è che fanno, cioè, diciamo che si presentano come la democrazia perfetta, no? Siamo la maggioranza, quindi siamo noi che comandiamo. Cioè, un'idea neanche ottocentesca, forse medievale, anche un po' prima, forse l'età della pietra. Cioè, stiamo andando oltre, andando indietro, arretrando oltre l'occhio per occhio, dente per dente. Cioè, l'occhio per occhio, dente per dente è stata un'evoluzione. Cioè, sì alla vendetta, ma la vendetta deve essere proporzionale. Prima di occhio per occhio, dente per dente, mi hai pestato il piede, ho diritto alla vendetta, ti taglio la testa. Ed era accettato. A un certo punto hanno detto, beh, aspettate un attimo, vediamo, no, di civilizzarci. E allora col codice di Hammurabi hanno messo, è uscito fuori il principio che anche la vendetta deve essere proporzionale. Oggi non è ammessa neanche la vendetta di Stato, neanche lo Stato si può o può vendicare un cittadino. Perché? Perché c'è stata una evoluzione. Quindi, a fronte di questa evoluzione, se oggi valutiamo quello che accade nella vita di tutti i giorni, le promesse mancate che ha fatto la democrazia in termini di evoluzione sociale, economica, no? Le periferie, il momento delle case popolari, che era il tentativo di chiudere, no? I ghetti, le banlieue italiane, ma neanche periferie, queste cose in mezzo all'estrema periferia, questi mezzi campi, no? Di non si capisce cosa. Ci siamo di nuovo. Cioè, ci siamo ricaduti, non siamo riusciti ad andare avanti, stiamo andando indietro. E purtroppo, da una parte c'è la politica che non ha più la forza di un tempo, anzi, non vuole nemmeno averla, perché se ci fosse qualcuno che avesse il coraggio di raccontare come stanno le cose, e quindi di assumersi la responsabilità di fare proposte che inevitabilmente in questo momento sono impopolari, è evidente che per cercare di accontentare tutti, molti finiranno molto male. Perché già abbiamo visto, no? Quest'estate che sembrasse dovesse travolgere tutti i record di presenze, stavano calcolando quanti miliardi in più rispetto all'anno scorso. Improvvisamente, tra un fatto e l'altro, stanno incominciando a contare quanti soldi si stanno perdendo. Sì. Quanti soldi si stanno perdendo? Ma già la benzina, vedevo un dato, quest'anno ci saranno 7 milioni di italiani che saranno a casa. E non è che saranno a casa non solo perché non hanno soldi per andare, ma saranno a casa in uno stato di costrizione economica, di difficoltà economica. Leggevo delle persone che non hanno l'aria condizionata in casa in queste condizioni climatiche e che quindi spesso passano le giornate nei centri commerciali a passeggiare tra gli scaffali, perché dice c'è più fresco, ma c'è gente che sta morendo per le condizioni climatiche e per la mancanza di condizioni, come dire, abitative adeguate a questi tempi, perché i tempi sono questi. Quindi adeguare anche le condizioni abitative e quant'altro, cioè ci sono tutta una serie di politiche che vengono, come dire, escluse dall'agenda politica e che però sono iscritte nell'agenda della vita quotidiana delle persone.
1: Allora, Maurizio, abbiamo fatto un lungo viaggio, un percorso attraverso alcune questioni e l'informazione, come sempre, è al centro poi della lettura che tu dai, che appunto storicamente, anche nell'ottica di cui hai parlato tu, cioè della necessità poi di comprendere alla luce della realtà quello che è, diciamo, il messaggio della iniziativa radicale degli scorsi decenni. C'è una notizia di questa settimana che forse non ha avuto abbastanza spazio, su questo poi forse si potrebbero fare anche alcune deduzioni, ma c'è stata la cerimonia, cioè tutti gli anni, per ricordare l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, uno dei fatti più orribili della storia della guerra civile, 12 agosto del 1944, le SS accompagnate da guide italiane, da formazioni della Repubblica di Salò, un atto premeditato, uccisero 560 cittadini civili, di cui più di 100 erano bambini, un atto di una ferocia veramente difficile da arrivare proprio anche a immaginare. Tutti gli anni l'emozione di queste persone, i pochi che ricordano ancora, che sono testimoni diretti, è davvero palpabile. Quest'anno c'è stata una novità, perché c'è stato il vice premier Antonio Tajani che ha partecipato alla cerimonia, e l'orazione ufficiale, così come un po' il rituale di queste cerimonie, è stata affidata a Giuseppe Conte, che appunto questa cerimonia è stata letta, come sempre, come un fatto politico, e lo è stato, perché Conte ha detto alcune cose e alcuni hanno notato, per esempio, che non ha fatto un parallelo che nella sinistra almeno qualche anno fa si era fatto, cioè che la vera resistenza oggi poteva essere quella degli ucraini. Ecco, questo passaggio è mancato nell'intervento di Conte, e il vicepresidente del Consiglio Tajani ha partecipato e ha forse, diciamo, tra le letture che ci sono state, ha testimoniato con la sua presenza il fatto che non c'è alcun legame con la destra di oggi, con quelle tragedie di 82 anni fa. Ma queste sono alcune delle letture. Qual è il tuo giudizio su questa vicenda?
0: Beh, allora, che Forza Italia e Antonio Tajani siano antifascisti e anticomunisti, cioè non penso che dobbiamo aprire un dibattito. Il Partito Popolare Europeo queste caratteristiche ha senza tentennamenti, diciamo. Dopodiché io penso che non si faccia un buon servizio al paese nel voler cercare di incastrare, quasi di obbligare, soprattutto Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, di obbligarla a fare qualcosa di fascista, no? Quando invece quante più cose, diciamo, liberali o che abbiano un'area liberale dovrebbero essere di conforto per tutti, no? Anche perché, come lei ha più volte detto, io non ho manco vissuto, poi non penso che oggi, a parte alcuni che per vicende familiari, no, hanno dei ricordi legati a quel periodo, magari erano il 24 aprile un paesino di 5.000 abitanti, erano 4.998 fascisti, il giorno dopo rimanevano in due i fascisti, quindi uno c'ha anche questi ricordi un po' eroici, no? Dei propri concittadini, certo, rispetto magari al proprio parente che ha continuato ad essere coerente con una tragedia. So che il fascismo sia stato una tragedia non c'è dubbio, però poi ci sono le vicende umane dalle quali non si può venire fuori, anche perché poi sono le testimonianze della codardia degli altri, no? Di quello che girava il cappotto e si ritrovava già pronto la divisa rossa per marciare su Roma insieme con Sacchi. Cioè, certo. È evidente che questa storia, la storia del fascismo in Italia, non è solamente, diciamo, la storia dei libri di storia, non è la storia, solamente la storia della violenza, no? Perché poi il dato essenziale del fascismo, della nascita del fascismo, l'introduzione della violenza nella lotta politica, teorizzata, non solo nei fatti, è stata teorizzata politicamente. Non è più possibile andare avanti con la democrazia, l'unica cosa possibile oggi è la violenza. E noi la usiamo. Sì. La democrazia liberale del tempo non è stata in grado di opporre la forza dello Stato e ha abbandonato lo Stato nelle mani della forza violenta di questo partito Stato, come i partiti comunisti, certo, ancora esistenti fanno in tutto il mondo. Voglio dire, il metodo quello è. Poi ognuno aveva le sue grandi idee per il futuro del proprio paese, del proprio popolo, di tutti i cittadini, soprattutto dei poveri. Alla fine di tutte le vicende i poveri sono rimasti poveri, come nei paesi comunisti continuano ad essere poveri, e diciamo coloro che facevano parte del partito invece si sono arricchiti, o comunque hanno avuto una vita migliore dei poveri che avrebbero dovuto salvare, nel nome del quali facevano e fanno le rivoluzioni. E credo che questo io l'ho vista come una cosa abbastanza naturale, no? Che Antonio Tajani, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, andasse a una manifestazione di questo tipo. Così lo dico. Abbiamo provato con non abbastanza forza e forse mai in tempo. Cioè, ma perché bisogna andare a festeggiare il 25 aprile tutti insieme quando non avevamo la stessa idea del 25 aprile? Quando il 25 aprile per alcuni era aprire le porte ai russi e per altri invece tenerle chiuse anche ai russi. E io penso che si possano tranquillamente fare due manifestazioni che abbiano la stessa dignità, per carità. La manifestazione di coloro che il fazzoletto che portavano al collo non era rosso ma era verde. Certo. Degli azionisti, di Giustizia e Libertà, ma anche dei cattolici, no? C'erano quegli altri con il fazzoletto blu. Cioè, sta storia che il fazzoletto è rosso o non è antifascista non va bene. Non fa bene al dibattito politico e culturale di questo paese. È bene che emergano queste cose, invece si tengano nascoste, si continuano a tenere nascoste nel nome di un'unità che non unisce proprio un bel niente. Non unisce proprio un bel niente, anzi punta alla differenziazione e alla separazione, no? Ogni volta che è possibile trovare il germe col microscopio, il germe del fascismo in un provvedimento legislativo, riparte tutta la litania. Io credo che è strano, perché noi abbiamo avuto in Europa un esempio, l'Ungheria. L'Ungheria durante il periodo di Orban, siamo attenti, Orban è stato fatto fuori non dai suoi avversari, ma da uno dei suoi che si è messo contro di lui, perché evidentemente dice, non è che sempre tu, ci sono anche gli altri, che devo dire però ha avuto l'intelligenza soprattutto di capire che l'alleanza con l'Unione Europea era un qualcosa di produttivo per l'Ungheria, mentre la rottura con l'Unione Europea era produttivo per Orban dal punto di vista elettorale e quindi del potere. Il suo avversario ha capito che l'alleanza con l'Unione Europea era produttiva per il paese tutto, e quindi si sono sbloccati i finanziamenti che erano bloccati, addirittura la TV di Stato, speriamo che la RAI prima o poi lo faccia, la TV di Stato ungherese, hanno chiesto scusa ai cittadini per le menzogne e le omissioni che hanno fatto nel corso degli anni di Orban, no? le cose che hanno addolcito, quelle che hanno messo in cattiva luce, cioè insomma cattivo giornalismo, hanno avuto la forza, o sono stato obbligati, questo non lo so, a chiedere scusa. E questo si fa quando sbagli, paghi in qualche modo, diciamo. Le pene non sono uguali per tutti e per tutti i reati, ed è un reato gravissimo, no? Tradire la fiducia dei cittadini, cercare di condizionare le scelte dei cittadini. In Ungheria questo è successo, ma durante gli anni ungheresi chi parlava di rafforzamento della democrazia? Chi parlava di un'organizzazione mondiale delle democrazie che avesse l'obiettivo di dare regole più stringenti, di fare l'ONU delle democrazie, dove le democrazie cercavano di rafforzarsi, ciascuna e tutte insieme, per poter espandere le democrazie, che non vuol dire, come si parlava in altri tempi, dell'esportazione delle democrazie, no. Noi dobbiamo parlare di esportazione delle libertà individuali dei cittadini, del diritto dei cittadini in qualsiasi parte del mondo a vivere come meglio credono. Certo, non è un lavoro che si fa da una mattina all'altra. Se oggi vai in Afghanistan, molte persone sono pronte. Ormai credo che il 90% delle donne afghane almeno sono pronte, no? A una rivoluzione liberale. Certo, prima di esporsi spero ci pensino quattro volte, perché la rivoluzione che gli abbiamo proposto di fare, che avevano iniziato a fare, l'abbiamo tradita noi occidentali per primi, quindi anche su questo i poveri ragazzi iraniani che hanno creduto a Trump, che pensavano stesse arrivando il liberatore e invece stava arrivando un altro sfruttatore delle loro libertà. Ragionare di tutto questo e fare proposte è qualcosa che è mancato per decenni. L'Unione Europea doveva essere, come dire, l'avanguardia su questo fronte. Diciamo che sta diventando l'avanguardia del fronte che si sta adeguando alla rinuncia progressiva delle libertà a favore del mantenimento dello status quo, di quello che c'è, così com'è, così come sta deperendo. Io penso che tutti noi siamo consapevoli, no? Che nessuna civiltà è per sempre, non lo è stata mai per sempre. La grandezza dell'impero romano che poi svanisce, no? Questa capacità di espandersi nel mondo con un'idea molto intelligente. Erano degli occupanti che lasciavano fare agli occupati quello che facevano, mantenevano la lingua, il denaro, anche l'organizzazione politica del luogo, eh? Dopodiché c'erano i sovrintendenti romani, no? Che tenevano tutti insieme, che garantivano anche la sicurezza di queste persone rispetto ad altri nemici. Eppure anche l'impero romano ad un certo punto ha collassato. Ma perché non prendere in considerazione il collasso delle democrazie? E in tempo prenderlo in considerazione, cioè non lasciarlo ai posteri perché studino come mai le democrazie sono crollate, eppure si fondavano sulla libertà dell'individuo, no? È una attività da fare in questi tempi, in questo tempo. Da tempo andava fatta. Ma vogliamo dire, noi continuiamo a proporre questa ipotesi, ce ne possono essere anche altre, ma magari ce ne fossero anche di altre, che però fossero convergenti con l'idea di dover fare il tagliando alla democrazia, di mettersi davvero a ragionare su quello che voleva essere e quello che è diventata, su come si è passati in Europa dalle democrazie liberali ai regimi autoritari, tutti fascisti, nazifascisti, franchisti in Franco in Spagna, Salazar in Portogallo e via dicendo. La stragrande maggioranza, 16 paesi su 27 dell'attuale Unione Europea, hanno avuto in quel periodo prima le democrazie liberali e poi il fascismo. Quindi dobbiamo stare molto attenti adesso che siamo in una democrazia liberale a non ripetere gli errori del passato, a non ripetere gli errori del passato in un contesto ancora più pericoloso, nel senso che questa democrazia, che potrebbe avere, dovrebbe avere gli anticorpi rispetto a derive autoritarie, sta dimostrando di non averli, perché derive autoritarie, propositi di derive autoritarie, dove certe politiche, non c'è bisogno di dire il nostro punto di arrivo è uno Stato autoritario, perché stai proponendo delle politiche autoritarie, non hai bisogno di dichiarare, anzi, se lo dichiari rischi pure che ti arrestano, è meglio non dire niente. Proporre politiche autoritarie che al popolo fanno tanto piacere, specialmente a coloro che hanno, vivono in condizioni, diciamo, particolarmente infelici, no? E noi lo vediamo, specialmente negli ultimi tempi, c'è sempre stato un margine di voto d'opinione, no? Adesso c'è una massa di voto. Non so come dire, che vorrebbe rivoltare come un calzino questa società e che trova sempre qualcuno disposto a fare il masaniello. Guarda, non voglio fare nomi, però ne abbiamo avuti un po' di masanielli negli ultimi 20 anni. Hanno fatto la fine del masaniello, cioè il popolo, dopo averlo innalzato, l'ha trucidato. No, perché è inevitabile. Quando così sfacciatamente prendi in giro le persone, che poi le persone abbiano anche un qualche risentimento. Ecco, io credo che rispetto alla nostra storia, noi abbiamo fatto delle scelte di fondo, noi abbiamo fatto delle scelte di fondo rispetto al potere, all'esercizio del potere, al rapportarci con il potere, che sono antitetiche a quelle di tutti gli altri, che pensano solo e operano solo per l'occupazione del potere, l'esercizio del potere fine a se stesso. Ecco, noi rispetto a questo, non tutti, cioè dico noi è un po' una parolona, però devo dire, abbiamo fatto, come partito, no? I congressi del partito hanno fatto sempre questa scelta alla fine. Hanno sempre scelto di rapportarsi al potere non per sostituirli, ma perché potessero, con la forza dell'esercizio del potere, con la loro forza, cambiare attitudine, no? Tra le tante cose, magari metterci, insinuare qualche politica che poteva, no? Far cambiare e migliorare le condizioni di vita delle persone senza che se ne assumessero la responsabilità di cose che inevitabilmente in un primo momento sono impopolari. Lo abbiamo sempre saputo, l'abbiamo detto, no? In campagna elettorale. Sappiamo, questa è una cosa impopolare, non ci vedete, ma noi non ci voterete, noi la portiamo avanti lo stesso perché non vogliamo essere antipopolari. Perché è facile fare le promesse e poi il giorno dopo le elezioni tradirle, tanto chi ti dice più niente? E dopo 5 anni chi si ricorda più delle promesse? Ma questo vale per tutti. Qui non c'è destra e sinistra, o centro che tenga. No, anche questa, cioè forse magari una domenica ne parleremo, no? Di questo centro italiano che va, che viene, cioè che diventa solo l'occasione per far l'ago della bilancia dell'uno o dell'altra coalizione con leggi elettorali inadeguate, perché noi siamo per il bipartitismo, abbiamo sempre detto, io continuo ad esserne convinto, sono convinto del sistema elettorale uninominale maggioritario ad un turno o di qualsiasi legge immediatamente comprensibile dall'ultimo dei cittadini. Basta che sia una legge comprensibile dall'ultimo dei cittadini. La nostra legge penso sia l'unica comprensibile. Un candidato per partito in un piccolo collegio che prende più voti eletto, fine della legge. Fatevi spiegare la legge attuale, o quella che vogliono fare, o quella che c'era prima, fatevele spiegare. E poi spiegatevi se avete capito qualcosa. Questo è il problema oggi, no? Il fatto di considerare i cittadini estranei a un processo nel quale sono protagonisti, dovendo selezionare i propri rappresentanti. Chi sta al Parlamento rappresenta i cittadini, non solo quelli che votano, anche quelli che non votano. E io capisco molto le ragioni di chi non vota, no? Nel momento in cui comprende che non c'è una alternativa, che non c'è un'alternativa. Nel momento in cui manca l'alternativa, e io sono convinto, come diciamo già da tempo manifestato, che oggi in questo contesto l'alternativa può nascere all'interno del Partito Popolare Europeo. Purtroppo, voglio dire, anche diciamo l'area liberale a livello europeo, a parte alcune personalità, è gente che va e che viene, non ha una solidità innanzitutto culturale, di cultura politica liberale, e quindi diciamo è un liberalismo un po' inquinato, ed è un liberalismo legato più a delle dinamiche parlamentari a livello di Parlamento europeo. Tutto questo purtroppo uno pensa che siano questioni che hanno a che fare, roba da politici, no? No, questa è roba che ha a che fare con la vita quotidiana, incide sulla vita quotidiana dei cittadini.
1: Maurizio, un ultimo argomento, abbiamo circa 5 minuti ancora a nostra disposizione, che riguarda un tema che tu già hai toccato in realtà, al di là degli ultimi fatti, che riguardano appunto quello che è successo in Spagna, in questa settimana che abbiamo alle spalle. Poi abbiamo visto che ci sono stati degli scontri tra i paesi europei, con ragioni diverse, anche comprensibili, però ancora una volta su questi temi i paesi europei non hanno avuto una capacità di risposta globale, hanno rivendicato interessi propri, comprensibili anche appunto come si è detto, però ecco, forse ancora una volta possiamo dire che quello che ormai è diventato un ritornello, che l'Europa è mancata.
0: Io non credo che esistano degli interessi nazionali che possano davvero essere tali rispetto all'interesse europeo. Cioè, se noi pensiamo di salvarci da soli, abbiamo sbagliato campionato, stiamo giocando una partita proprio con delle regole che non esistono. Oggi chi vuole bene al proprio paese o ai propri cittadini non dovrebbe chiedere i soldi per rafforzare l'esercito nazionale, dovrebbe dire: guarda, anziché farci prendere tot miliardi di prestito, facciamo la metà e facciamo l'esercito, perché con l'esercito europeo, con un esercito europeo, si risparmia denaro e l'esercito è più efficace. Lo diciamo noi? No. Lo dicono le istituzioni europee, lo dicono le istituzioni europee, dopodiché i governi nazionali, lo stesso Parlamento europeo non ne tengono conto, perché è evidente la fabbrica delle armi, no? C'è tutto un racconto da fare, no? Su quello che gira intorno alle armi, e a questo colosso che determina in tutte le parti del mondo molte delle politiche che riguardano la vita dei cittadini. Putin sta portando alla fame i russi pur di fare una guerra, no? In diverse parti del mondo ormai ci sono guerre dove alimentate naturalmente, cioè in una guerra c'è l'interesse, come dire, di conquistare nuove terre, sostanzialmente, e dall'altro c'è l'interesse di vendere armi, sia per offendere che per difendere. Questa è un'altra delle questioni che non si sono mai volute affrontare a livello europeo, no? Su cosa ci conviene fare? Io non dico, non voglio altre valutazioni. Cosa ci conviene dal punto di vista economico e dal punto di vista della difesa? Cos'è più economico e più efficace in termini di difesa? 27 eserciti nazionali o un europeo? Gli studi dicono uno europeo. Perché non lo si fa? Per gli egoismi nazionali, ma non per gli egoismi dei cittadini di questi paesi. Per gli egoismi del sistema di comando dei diversi paesi. Diciamo, io direi più che del sistema politico, del sistema burocratico che si è creato all'interno di ciascuno dei 27 paesi europei, dove nessuno vuol rinunciare a quel poco di sovranità che gli garantirebbe quel tanto di sicurezza. E questa è la follia. Questa è la follia. Questa è la follia del potere, no? Rinunciare a quel poco di sovranità per non avere quel tanto di sicurezza. E con questo noi facciamo i conti e noi paghiamo il prezzo, continuiamo a pagare il prezzo dell'essere ancora coloro che rappresentano un'alterità, almeno a livello europeo di sicuro. Almeno a livello europeo di sicuro il Partito Radicale è stato e continua ad essere un'alterità. Siamo sempre stati pochissimi perché pochissimi ci hanno potuto conoscere. L'unico momento che abbiamo avuto, diciamo, un po' più qualche decina di migliaia di iscritti è quando stavamo per chiudere. Cioè quando stavamo per chiudere, quindi, diciamo, c'è stato un errore. Hanno detto che se non ci fossero stati gli iscritti, no? Quando i telegiornali hanno incominciato a dire... la gente ha corrisposto. Ma c'è tanta gente che, diciamo, abbiamo lettere degli anni 70 a Marco Pannella, di ragazzi dai paesini che non riuscivano a esprimere con nessuno quello che sentivano. Lo scrivevano a Pannella, riconoscevano l'alterità del partito nella loro vita quotidiana. Il divorzio, no, che doveva distruggere le famiglie, quante famiglie nuove ha portato, no? Il vecchio matrimonio fondato su un carabiniere di cui ormai nessuno c'ha più memoria storica di quello che era questo paese 60 anni fa, di quello che era questo paese 60 anni fa. Il delitto d'onore in questo paese dopo il fascismo, dopo il fascismo, il delitto d'onore e tante di quelle aberrazioni incivili nelle quali abbiamo continuato a vivere. Il momento di rottura culturale è stato proprio quel referendum sul divorzio. È stato proprio il referendum sul divorzio che ha rotto quella cappa, no? Politica, religione, poteri più vari. Quella cappa che teneva costretto il popolo, i cittadini, sotto delle regole cosiddette morali, per poi esercitare un potere però molto, molto materiale.
1: Maurizio, abbiamo finito il nostro tempo anche per oggi, quindi ti lascio la parola per un appello per la conclusione della trasmissione di oggi.
0: La conclusione è questa. Spero che il campo del DAP comprenda che non solo questa non è un'iniziativa ad personam, sappiamo che, diciamo, la complessità della sua funzione, sappiamo che non è lui in quanto tale, ma è una storia che continua a perpetrare. Speriamo anche che colga questa occasione per fare qualcosa. Non depone bene il fatto che il 3 agosto, domenica 3 agosto, domenica 3 agosto, sul sito del Ministero della Giustizia sia apparso uno studio fantasmagorico per spiegare che il sovraffollamento sostanzialmente non è proprio sovraffollamento. Ecco, cerchiamo di evitare di andare su questo piano e cerchiamo di tenere in considerazione quelli che sono noi nelle carceri vediamo non il rispetto ma la violazione dei

0: Infatti. D'accordo, allora grazie, grazie anche per questa settimana al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, telespettatori di Teleambienti. Appuntamento per questa trasmissione, la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Alla prossima settimana. Grazie ancora.
1: Era la voce di Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale, in conversazione con Michele Lembo. Conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella invece è quella che vi proporremo fra poco, selezionata proprio da Michele Lembo, dagli archivi storici di Radio Radicale, e Michele Lembo ci introduce all'ascolto di questa conversazione.
0: La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che riascolteremo questa settimana, è una registrazione del 15 agosto del 2010. Questa intervista si apre con un bilancio dell'iniziativa radicale di quell'anno, si chiamava Ferragosto in carcere, e in qualche modo torniamo sulla iniziativa attuale del Partito Radicale, i radicali come sempre presenti nelle carceri italiane nei periodi come questi. E l'argomento, sentirete, è occasione per alcune considerazioni, anche la valutazione da parte degli organi di informazione su questa iniziativa, la mancanza di attenzione da parte dell'informazione, ma poi il giudizio su quello che avveniva in quelle settimane, la situazione politica di quelle settimane. Si parlava di elezioni anticipate, siamo nel 2010, il governo di Silvio Berlusconi affrontava alcune difficoltà, tra cui quella della polemica tra Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini. C'era appunto la questione di uno scandalo che era emerso, di cui si parlava molto, un seguito molto lungo di cui si è parlato molto anche negli anni successivi. Gli altri argomenti di cui sentirete la politica internazionale, il giudizio sulle scelte di Barack Obama, il rapporto tra democrazia e diritti umani, e poi, come sempre, l'informazione al centro della riflessione anche sui temi internazionali, il ruolo della carta stampata nel nostro paese, e la condotta dei parlamentari radicali eletti nelle liste del Partito Democratico, le iniziative in atto in quel momento. Ancora torniamo poi nella fase finale sullo scenario internazionale, come sempre anche un passaggio delicato alla situazione israelo-palestinese e il dialogo con il mondo israeliano di Marco Pannella. Questi alcuni degli argomenti di cui sentiremo tra poco. Come sempre vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa sera torniamo al 15 di agosto del 2010. Buon ascolto.
2: All'appuntamento con Pannella, Ferragosto con Pannella, non è una novità per Radio Radicale, si diceva
0: No.
2: qualche volta, è uscito anche in qualche articolo di giornale, che due persone parlano a Ferragosto, il ministro degli interni e Pannella, quindi siamo perfettamente nella storia radicale, che fra l'altro abbiamo seguito tutta la giornata con l'operazione Ferragosto nelle carceri, di cui abbiamo parlato diffusamente. Adesso, naturalmente, però, in apertura un bilancio che peraltro abbiamo appena sentito, questo convegno che era per la verità di 5 giorni fa, quindi all'inizio di tutta la.
3: Ma molto attuale e pertinente era di già, no, quindi hai ragione, anche perché da ieri mattina ed anche da avanti ieri pomeriggio, no, la radio ha coperto moltissimo anche con tutte le corrispondenze che ha fatto. E nell'ambito delle corrispondenze poi c'erano gli interventi di carattere generale, Stadierini, di Rita, insomma ci sono state. Quindi possiamo forse poi, verremo magari a parlarne, direi incidentalmente in queste 2 ore, no? Ma adesso forse potremmo recuperare un tantino l'attenzione diretta alla attualità degli altri, che è un'attualità che credo richieda soprattutto da parte di tutti, credo, una caratteristica, uno stomaco forte. E può darsi che il nostro paese riesca a fornirle. Bisogna vedere se lo stomaco è per digerire davvero e convertire magari le cose, o se invece è in realtà uno stomaco abituato a questo tipo di alimento quotidiano, che francamente è un po' disperante. E però,

0: vale affrontarlo, no?
1: Va bene, si può fare da due angolazioni. Da un lato le vicende che i giornali ci propongono, alcuni in particolare, quelli più vicini al centrodestra, cioè la questione della casa di Monte Carlo, il presidente della Camera e tutto quel che ne discende. Però l'altra faccenda che credo forse ti interessi di più, poi naturalmente fai tu, è quella del dibattito che si sta svolgendo sulle elezioni anticipate o meno, sullo scioglimento o meno delle Camere, le prese di posizione del Presidente della Repubblica, quelle degli esponenti della maggioranza più che di Berlusconi direttamente, perché Berlusconi in realtà da un po' di tempo si ritrova citato con delle frasi, fra virgolette,
0: che poi smentisce l'indomani.
1: Che poi smentisce, no, che l'indomani è
0: scritto
1: di posta, a mezzogiorno già sono smentite.
0: Certo.
1: Quindi questa è un po' la situazione paradossale. E su tutto questo penso che sì, sia attualità degli altri, questo scioglimento delle Camere o meno, però è attualità anche nostra,
0: accidenti,
1: per molti versi. E allora,
0: al quale dobbiamo far fronte. Ma appunto, intanto devo dire una cosa, non ci avevo pensato, Massimo. Io oggi sono riuscito a parlare con Giuseppe Cossiga, perché quando sono stato male in due o tre casi, devo dire, Francesco, si è ogni volta precipitato, anche se ero in camera di rianimazione due o tre volte fino a quando non ha potuto vedermi. Io invece non sono andato, anche perché il giorno prima della notizia della gravità vera avevo avuto occasione di parlare con Monsignor Paglia e lui, Monsignor Paglia, mi aveva detto che stava andando e io gli avevo affidato questo messaggio. Non sapevo che le condizioni fossero quelle in cui, per le quali credo Paglia si era precipitato, no? Lì, e sin dall'inizio mi sono permesso di dire che stia accorto, che insomma lui è capace di tutto, e l'ho ribadito nel comunicato ufficiale, anzi nella, se vuoi, l'indirizzo ufficiale che gli ho fatto, davvero di tutto pure lui, ma che non ci provi a fregarmi, perché dico, tu sei capace pur di non farmi ti portare quelle arance che da 15-20 anni ritengo importante portarti, pure di fregarmi in questo modo. E questo risponda a una realtà di cosa occorre dire, di amicizia, ma anche di affetto vero. Cioè, io ci ho tenuto a ricordare, capace davvero di tutto, proprio nel messaggio che gli ho fatto, no? Tutto quello che ha negli armari, tutto quanto, eccetera. E resta il fatto che una situazione poi di dialogo, di responsabilità c'è, soprattutto lui che ha fatto i libri, nei suoi libri viene questo punto di riferimento. Io non, ammetto di non averli letti, ma gli estratti nei quali diceva, a un certo punto, che io ero in fondo un interlocutore, storicamente lui c'era dall'università, non so che altro, così di lunghe cose, e diceva: ma insomma, la differenza con Pannella o anche con Marco, pare che dicesse una volta, è che io, fra, c'ho un lomino, come tutti, un lomino bianco e un lomino nero, e io il lomino nero è quello che esprimo più spesso, e mentre invece Marco, insomma, è quello dell'omino bianco, insomma, un po' esagera, eccetera. Tanto per dire, comunque ho parlato, non ci parlavo da quando ero ragazzo, figurarsi, con Giuseppe, tra i sottosegretari, eccetera, che mi ha dimostrato di avere molto letto e gradito, anche con la sorella e gli altri, questo messaggio, e mi ha confermato prima del comunicato di stamattina alle 12 che lui è in serio miglioramento, e questo mi rende, devo dire, molto felice, insomma, tutto qua. Chiuso, ecco.
1: No. Perché c'è una cosa nelle pieghe, la tentazione è troppo forte. Ma allora con Monsignor Paglia le cose si sono, perché tu hai avuto più volte nel corso proprio di questo programma,
0: certo,
1: che ormai ha una sua storia lunga,
0: certo,
1: ha avuto accenni. Adesso vi telefonate, gli mandi messaggi, come funziona?
0: Sì, non è che sia una cosa frequente, ma una cosa direi costante con Sant'Egidio. Ho ricordato una cosa. che con Sant'Egidio già allora era ai suoi albori, no, era grande importante, ma ai tempi del sterminio per fame, per esempio, già allora ricordo che c'era stato un dissenso fra, quando poi è venuto fuori, diciamo non proprio quel momento, un dissenso fra i problemi dei grandi laghi e i problemi Ruanda, i problemi di
1: quello dopo
0: sterminio.
1: Però, quello dopo.
0: Sì,
1: però.
0: Dopo dico, no, ma c'erano già le premesse, perché già ci si occupava in fondo delle stesse cose,
1: sì, sì.
0: Diciamo in quel momento. Sì che quando poi maturarono, un 7-8 anni dopo mi pare, maturarono quei problemi, lì per esempio ci ritrovammo, Emma Bonino e Aldo Aiello davano un'interpretazione molto diversa, e loro quella, ma diciamo già ci si incontrava su questo e un po' anche sulla ex Jugoslavia,
1: sì.
0: Perché loro poi avevano avuto poi alla fine, però questo diciamo davvero molto più in là, un rapporto privilegiato con Rugova che in parte ci veniva attribuito per il suo pacifismo, diciamo, che non era proprio non violento, ma dopodiché non dobbiamo dimenticarlo sullo sterminio per fare del mondo, che è stata una lotta di 14 anni. Negli ultimi 4 anni, facendo parte loro della lobby internazionale che si occupava di questo e che rimproverava a noi di volere la moratoria e non l'abolizione di imperio, eccetera.
1: Stiamo parlando della pena di morte.
0: Pena di morte.
1: Hai detto sterminio per fame.
0: Cosa avevo detto?
1: Sterminio per fame, per questo.
0: Ah, sì, certo. E allora appunto sulla pena di morte devo dire Marazziti, che era quello che si occupava più particolarmente di questo a Sant'Egidio, e appunto fu determinante questa nostra collaborazione per riuscire poi ad arrivare al voto e a quel voto molto positivo. Questo sulla anche moratoria adesso che stiamo tentando, di questo si tratta, delle mutilazioni femminili, la tappa successiva, anche su questo in modo meno patente e meno evidente, però concorde e sintonie si sono sicuramente verificate. E poi devo dire anche su altre vicende, riguarda personalmente insomma Monsignor Paglia, ma torno a dire questo per quel che possiamo avere più intuito, che riguarda un po' la magistratura perugina, in relazione a alcuni scandali molto grossi attribuiti alla magistratura umbra relativa a pedofilia e cose connesse di personaggi importanti, lì è parso chiaro, si sentiva che Paglia avrebbe cercato di vigilare per evitare che tutto questo praticamente prescindesse dalle vere o false presunte vittime che venivano eliminate molto spesso dai PM, eccetera. In questo contesto appunto si è creata questa attenzione reciproca, e di recente per esempio ci siamo visti nei festeggiamenti al Gran Rabbino Toaf, e lì ci siamo visti e ci siamo ripromessi di vederci, e a questo punto quindi è stato un po' nell'ambito di questo ho sentito anche su questa cosa delle carceri, perché era ufficiale, Staderini e Rita avevano scritto a Bagnasco e gli altri, io a questo punto l'ho chiamato e lui mi ha detto, dice guarda, sono a Roma, sono appena arrivato, perché devo dire io avevo la notizia del ricovero ma non sapevo che fosse diciamo così in immediato pericolo, e quindi sì, ecco questo per dire, e quindi gli ho detto di questo, lui mi ha detto mi devo guardare un po' intorno, no, legittimo, no, se avete già scritto a Bagnasco e gli altri mi devo guardare un po' intorno.
1: Ecco, qua sulle carceri la reazione dell'Avvenire è stata prima di ignorare del tutto la faccenda, la lettera, poi c'è stato un giorno questa settimana in cui ha fatto 3 articoli sì, in cui tutti e tre erano critici, oserei dire liquidatori.
0: Vabbè, voglio dire, io ho memoria, e a volte la memoria è una presenza che c'è. Devo dire, stiano accorti al direttore dell'Avvenire, perché insomma, vabbè che l'altro Papa è un po' a carattere magari diverso, no? Giovanni Paolo II, ma un Venerdì Santo l'Avvenire mi accusò quasi di un'iniziativa blasfema, perché mi avevo inaugurato la cosa da Porta Pia a San Pietro per una iniziativa come quella dello sterminio, contro lo sterminio per fame. E l'Avvenire ha detto questo. Giovanni Paolo II chiamò, appena glielo dissero, padre Gino Concetti, che per fortuna potrebbe ancora, può, e l'ha già confermato di fatto, e gli disse: no, no, questa cosa com'è? Sicché Sabato Santo, quindi diciamo proprio l'immediata vigilia, l'Avvenire si prese una strigliata dall'Osservatore, e quindi vabbè, stiano accorti, perché poi insomma magari gli arriva pure anche stavolta. Lo dico per il bene loro e di tutti quanti. Sta di fatto che io non ho certo paura di cercare e di praticare, come ho sempre detto, i grandi scontri ideali democratici uniscono i contendenti e sono ricchezza per il paese che li ospita. Se poi invece di essere grandi scontri ideali diventano, diciamo, quelle ai quali facilmente dedichiamo, insomma, consentiamo la fatica alle Eugenia Roccella, insomma, dico, quel livello lì, va benissimo, insomma, potremmo dire Eugenia Roccella, Capezzone, eccetera, perfetto, ma non credo che poi resti molto nel bene e nel male di tutto quello. Ecco perché, appunto, ti ringrazio di avermi dato l'occasione di fare un po' queste osservazioni. Di fatto io so che c'è un problema dell'informazione. Siamo noi che abbiamo ricordato, ma ricordare a noi stessi, perché diciamo ai cattolici, agli ecclesiastici, gli abbiamo detto noi che loro fossero titolari della stessa prerogativa di noi, devo dire, loro al 99% non lo sapevano. Avrebbero potuto intuirlo. No, ma quando noi andavamo al Castrogno e facevamo lì al vescovo, ma cosa? Il cappellano, manco il cappellano qua al Castrogno si trova più, è altro. E un'altra cosa, per esempio, interessante è stata che l'episodio di Pavia, sì, in cui il Valdese, per fortuna c'è la tavola fra poco, ma non la tavola hanno dei Valdesi, non è stato fatto entrare perché non gli si è riconosciuto, e sì, e hanno protestato, perché devo dire onestamente non credo che la tavola, pur attenta a tutte queste cose, Valdese fosse consapevole di questo, e forse nemmeno anche l'Unione Evangelica, Battista e Metodista, insomma, e quindi sarà bene, ed è bene che questo. E avevamo tentato, appunto, e abbiamo tentato di ricordare anche ai magistrati, che manco loro lo sapevano, che ci sono queste tre categorie, no, italiane: gli ecclesiastici, i magistrati e i deputati, gli eletti. Quindi tu mi dirai, gli eletti che sono nominati, quindi, no, ma insomma, cioè, quelli che si chiamano gli eletti, che hanno questa prerogativa, si presume che un potere di questo genere, un privilegio di questo genere, comporti anche un dovere conseguente. Certo. E beh, ma sono certo che questo maturerà, anche se questa volta per il momento non ha circolato abbastanza, grazie alla radio, grazie alla nostra posizione, e grazie anche al maturare, mi pare. C'è un po' di silenzio, diciamo, anche sul Foglio. Devo dire che i contenuti, non solo i toni della campagna elettorale, no? In quel momento sul fatto, come dire, appunto, su tutto quello che riguarda i problemi etici, no, oggi mi pare che non sono più presenti né in Giuliano Ferrara né nel giornale. Dico quelli,
1: sì.
0: Altri, quelli, ma il problema.
1: Certo, è molto più ridotta la cosa.
0: Sì, appunto, non solo, ma ho l'impressione che anche, diciamo, in quelli che restano ancora aperti, anche lì non c'è lo stesso tipo di integrismo, diciamo, vogliamo dire, solo limitare questo, no?
1: Sarà difficile però fare marcia indietro, eh?
0: Ma lì non è marcia indietro, perché il problema è semplice, lì a un certo punto dicono, noi siamo atei devoti, poi mano a mano sono diventati invece i devoti anti-atei, che si sono mischiati agli atei devoti, no? Diciamo al loro livello, e quindi seguiremo come facciamo il Foglio, perché è evidente che non è solo il giovedì che il Foglio è un giornale da leggere, con gli interventi di Angelo Bandinelli, ma credo è un po' sempre da, è sempre, perché occorre avere il tempo, ma anche il mondo occorreva avere il tempo di leggere.
1: Certo.
0: Solo che il Foglio bisogna avere il tempo tutti i giorni. Ma appunto ci sono delle cose.
1: No, merita, senz'altro, mancherebbe. E allora, vabbè, le elezioni anticipate e lo scioglimento,
0: allora,
1: Napolitano, le sue interviste.
0: Allora, vorrei, Massimo, se è possibile, vediamo se ce la facciamo, utilizzare queste ore per rivolgere un invito, torno a dire un invito, non una sfida, a Libero e al Foglio, a Libero e al Giornale, quindi a Feltri e
1: Belpietro.
0: Belpietro, vorrei proprio, se possibile, incontrarci giornalisticamente, no? Voglio dire, dibattere con loro subito il tema. Questa cosa, cioè, prendiamo atto delle posizioni quasi in concorrenza, diciamo pure in concorrenza, che fra di loro hanno preso questi giornali, no? Su un certo fronte, no? Che è quello, mettiamo contro Fini, o allora contro Bossi, ma allora i direttori erano spostati, non erano più nella stessa cosa, no? Va bene, perché la domanda è questa: quello che state facendo nei confronti, quello che avete scelto di fare nei confronti di Fini è tale da poter essere, non confuso, poter essere inquadrato negli altri, tra virgolette, scandali, no? Istituzionali, politici e di costume, no? Che ci sono e sono in corso oggettivamente. Cioè, io temo che non solo Feltri, ma persino Belpietro, su questo no, ma insomma, possiamo confondere. Per esempio, tanto per dire, il telegiornale, e qui veniamo al fatto che spesso noi abbiamo detto in passato, a volte l'eliminazione dei radicali è per eliminare i temi che quasi sicuramente loro tratterebbero. È contro l'agenda setting, no? Questo che è il vero problema che giustifica poi presenze o assenze. Allora, quando il TG1 e tutti i telegiornali danno notizie di apertura con le tecniche affinate, cioè per esempio inserendo proprio il titolo, che poi sul giornale uno va a leggere, magari il sommario lo addolcisce un po', lo precisa, finimente, poi fa vedere una fattura, no? E Fini compra per, poi dopodiché anche dopo si spiega che se era la cucina per Monte Carlo, per la casa di qua, su quello non si diceva, ma voglio dire, comunque siamo a livello di qualcosa che accade all'interno dei bilanci dei partiti, siamo d'accordo? No? Questo c'è nell'eredità data da una signora Alleanza Nazionale, Alleanza Nazionale all'amministratore, all'amministrazione, il leader ha le responsabilità, penso, bisogna andare a verificare, formali e statutarie o quelle di fatto di quello che accade nell'amministrazione. E come Genchi, tu l'hai ricordato, proprio è arrivato, proprio con gli strumenti, quelli che lui dice di usare, ed è vero. No, lui non conosce, non conosce i testi, non fa le. Lui ricostruisce da i flussi di telefonate,
1: le interconnessioni,
0: eccetera. E lui ha detto: quel problema vero è un altro. È una tua rassegna stampa la mattina che hai detto, ed è che questa roba sarà una piccola cosa nell'ambito dell'amministrazione delle cose di AN, di Alleanza Nazionale. Quindi figuratevi quante altre cose, questi ce le hanno già pronte. No? Ecco. È possibile che sia così. Perché? Perché torno a dire, nessuno dice che appunto una cosa mettiamo è il fatto che la Banca d'Italia, il governatore della Banca d'Italia, dopo aver nominato ufficialmente una commissione di inchiesta che ha lavorato per 6 mesi, da quello ci si dice, ha fatto una relazione scritta suggerendo, chiedendo al governatore, no, di prendere alcuni provvedimenti per superare violazioni di legalità, no, rispetto alle norme che deve regolare anche il controllo della Banca d'Italia istituzionale sulle banche, ma tu gli dici questo, a questo punto non si dà, non dico lo stesso rilievo, si dà lo stesso rilievo per dare notizia della risposta di Verdini, subito, è vero, nulla, eccetera. Mentre su quella non c'è un'inchiesta, un giornale che stia approfondendola ancora per il momento, no? Figurati quanta roba.
1: Repubblica è qualcosa.
0: Repubblica è qualcosetta, però diciamo non si è scaldata nemmeno troppo. Poi può darsi che uno fosse in ferie o meno. E poi dobbiamo anche dire che chi ha ruoli preassegnati in questa storia degli scandali, no? Gli uni e gli altri, in qualche misura hanno autorevolezza minore, però, no? Comunque ci auguriamo che ognuno il suo ruolo, almeno il suo ruolo, se lo mantenga, diciamo. Però il fatto è questo, dico, torno a dire, io quindi vorrei su questo dialogare, se possibile, formalmente con i direttori, in nome del giornalismo, no, in nome dell'informazione, di quelle funzioni sulle quali loro dicono non c'è motivo di dubitare, di credere, e sulle quali crediamo anche noi, credo anch'io. Cioè, qual è il problema? Siamo certi che loro danno la stessa attenzione, poi quantitativamente, no, è chiaro, anche quello va visto. Ha appunto una cosa istituzionale come questa, in cui si dice: Verdini è uno dei 3 coordinatori di là, d'accordo? Beh, insomma, se lui a questo punto si è dovuto dimettere, e se gli vengono imputate per il momento dalla Banca d'Italia, sì, ufficialmente tutto, perché si va a dire tutti i temi possibili, diciamo tutti quelli che, e magari qualcuno di più di quelli che vengono evocati in polemica con Fini, per dire: ma offshore bisogna andare a vedere, no, certo, è giusto, bisogna farlo per tutto, no? Che cosa hanno utilizzato? Ma torniamo a dire, per un appartamento, no? Monegasco, eccetera. E allora chi è che l'ha comprata, i nomi? Certo, l'ha fatto. E allora da questo punto di vista vorrei chiedere se non è il caso che su quello che può essere la bomba contro il regime, in cui Fini ha un ruolo opposto, tutto quello che è servito per il momento a noi per parlare solo di Milano 90, in cui viene fuori che un personaggio, diciamo in 7 anni, come dire, è titolare di guadagni, tra virgolette, per servizi, eccetera, che vanno ben oltre il mezzo miliardo, no, si avvicinano al miliardo di euro, no, 800 in 7 anni. Beh, insomma, se uno comincia a fare i conti, perché io a volte, ma io credo che anche i cittadini qualche volta, no, capiscono di più se una cosa è 1.000 miliardi, no, se una cosa è 1 miliardo. Si tratta di questo, ma per una sola voce, di quello che noi abbiamo lottato per sapere, cioè era semplicemente il rispetto di una norma che indicava che i singoli parlamentari, tutti i parlamentari, dovessero essere a conoscenza di un bilancio analitico e della relativa documentazione. I questori ufficialmente avevano negato che esiste, ufficialmente, per iscritto. Beh, noi siamo un po' bravini e anche appunto Rita è stata bravissima in questo caso, e appunto per venire fuori che cosa? No, gli hanno prescritto, no, non potete, poi sono attaccato, e lì anche non è stato valorizzato, diciamo, ho visto anche il tempo, ha cominciato a fare una piccola indagine lassù e viene fuori il mio amico La Boccetta, sembra che praticamente gli eroi sono i questori e La Boccetta. Allora, ora dico appunto a due...
1: È un periodo che La Boccetta viene molto valorizzato, poi capiremo perché.
0: Sì, sì, sì, ma vabbè, voglio poi, dire, poi ma comunque a me la solito fatto, c'ho simpatia, capito? Mi fa simpatia, lui che fa sta cosa che gli viene attribuita, con simpatia per il tempo, insomma, no? Per vedere, ma che state fatti? Si capisce, cercano in tutti i modi, come dire, di precostituire un po' alcune cose. E la cosa è gravissima. Perché? Perché a questo punto noi abbiamo parlato, perché dinanzi, diciamolo pure, a 7-8 anni di documentazione monumentale, noi non abbiamo avuto i mezzi, proprio i mezzi, per analizzare come c'è il dovere quella roba. Lì c'è una commissione. Diciamo, se ci fosse una cosa tipo Cirio e quelle altre cose, ci mettono un anno a guardare, e queste sono anche più numerose come problemi che ci stanno. Dico un anno con i mezzi che ha la giustizia per, no, andare a studiare le varie cose, eccetera, e in modo contraddittorio. Noi abbiamo tirato fuori questo, prescelto, perché è la cosa più patente, no, ed era questa di Milano 90, e viene fuori quel personaggio sconosciuto a più. Io stesso ammetto che forse lo conoscevo di nome, ma non me lo ricordavo di conoscerlo, no? E allora su questo possiamo non sottolineare a Fini, non solo su Fini, che lui, dando ragione a Rita Bernardini e ai radicali, riconosce, e così con semplicità, non abbiamo fatto pressioni. Se l'avessimo fatte avremmo fatto il nostro dovere, ma devo dire che lui ha appunto. Allora, Fini due meriti di sicuro ce l'ha, per esempio: uno, di avere realizzato quella riforma del voto che può cambiare le sorti a volte delle votazioni nelle Camere. Cioè, da lui i pianisti sono stati aboliti, mentre stavano diventando un gigantesco pianismo i voti. Dall'altra parte al Senato non hanno voluto farlo, lì l'ha fatto senza troppe storie e lì in effetti accadono più spesso sorprese. Si vede che vanno in minoranza magari le maggioranze, perché appunto su quelle il pianismo poco funziona. Non a caso al Consiglio regionale non c'è manco bisogno del pianismo, alle 4 di mattino votano 8 della maggioranza e 20 della minoranza e il Presidente dichiara che la maggioranza è degli 8, okay? Perché lì, proprio su questo non c'è
1: niente. È un po' rozzo.
0: Sì, ma ho capito, però ecco, vuoi fare formalismi? Prima non vedevano i pianisti, come non li vedevano? Eccetera. Allora, quindi Fini ha fatto questo e Fini ha dato, si è assunto una responsabilità, devo dire, non assolutamente, non nemmeno presa in considerazione da tutti i suoi predecessori, per questa cosa c'è dalla presidenza Violante, proprio per un fatto di date, fino ad oggi, fino a cosa. E allora, vediamo questo, però... L'entità di questo, di questa vicenda, ho detto già quella della Banca d'Italia, no, e Verdini, poi questo non merita dibattito, non merita informazione. Per finire con una terza domanda che faccio davvero amichevolmente, perché vorrei a tre in qualche modo che trovassimo il modo di parlarne, ma se no appunto... grazie ai loro giornali, che sono due cose diverse. Questo. E allora per aggiungere, tu vieni fuori una mia terza fissazione, quanto a connotati di regime. Ma stiamo uscendo da questa situazione un mese di tragedie, perché non si capisce bene che cosa si rimproveri gli uni agli altri. No, in concreto, sì, quelli hanno detto più moralità e poi ci hanno il cognato che... Ma dinanzi a questo, è lecito chiedersi, ma se Fini dicendo, lo dico a nome di tutti i nostri lettori, ma anche degli altri, come mai tu Berlusconi prescegli la candidatura per ministro degli esteri? Parlo solo della gente, cioè la gente dice quello, chi è più ladro fra di loro, ma dinanzi alla domanda tu sei il più grande statista liberale dell'epoca. Se scegli prima quella cosa e poi hai ripiegato nel dare proprio a lui, quindi proprio lui comunista, la sorveglianza e l'indirizzo di quella cosa che sono non solo in Italia i servizi segreti. Che guarda caso, io lo dicevo un mese e mezzo fa, dammene atto, no? Massimo quello, e dice ma tanto non è più. Beh, e immediatamente muoiono. Poi perché lo vedremo, non importa. Allora, la domanda vera, la mia attualità, è: ma c'è un cane per Dinci? C'è qualcuno che mi risponde a questa domanda? Non sarà giusto o non giusto farlo? No? La candidatura, perché l'ha fatta? Non me ne frega nulla, no. Ma che non c'è stata un ricattatore politico o altrimenti un estremista o la Santanchè, no, accetto che non ha fatto questa accusa o non ha fatto la domanda, come tu invece di me metti quello là, il comunista, no, o altro, sarebbe stato un bel elemento di dibattito o no? È un evento politico, per cui credo che questa pe- persistente tabù. Questo è chiaro che è un tabù, o no? È divenuto un tabù, c'è qualcuno che ha messo al centro di un'interrogazione di un giorno, all'interno della sinistra, all'interno della destra, o fra i terzisti, su questo, per capire se Berlusconi è davvero quel mostro, o invece è un santo, o invece le cose si mischiano. Quindi io ritengo che per capire la situazione di regime sia utile insistere e dire: vorremmo qualche spiegazione, qualche risposta, perché se no, qui comincia l'altro discorso.
1: Beh, io guarda, volevo, se tu credi, questa cosa dei contratti della Camera, dei contratti immobiliari, anche qui parliamo di palazzi, altro che di tricamere.
0: Immobiliari, tutto, però i servizi, sì, poi anche se, viviamo nel mondo dei servizi, no?
1: Beh, il fatto, tu allora, se proprio a Feltri e a Belpietro puoi chiedere un'altra cosa, dici: ma scusate un attimo, se questa storia nasce da un contratto firmato da Luciano Violante, presidente della Camera,
0: sì, o dai questori titolari, sì, ma comunque
1: non era presidente Violante.
0: Violante passando per Napolitano per tutti.
1: Sì, d'accordo, però
0: no, appunto,
1: dire,
0: appunto.
1: Anche perché Rita, nella conferenza stampa, io l'ho ascoltata con qualche attenzione, dice un'altra cosa di notevole gravità, cioè che il contratto primigenio, diciamo, dal quale poi figliano tutti gli altri, è un contratto che viene firmato fra l'ente che acquisisce e il venditore, come tutti i contratti, solo che c'è una caratteristica: che il venditore non dispone ancora dell'oggetto che vende.
0: Il contratto inizia in questo genere, si parla, dice il contratto, che è in procinto di acquistarlo, e che è in procinto di acquistarlo e fa questa cosa.
1: Ora, sarebbe interessante chiedere alla Corte dei Conti, se ha un senso ancora, o a qualche altro organismo di garanzia, se un ente pubblico, anzi l'ente pubblico per eccellenza, che è il Parlamento, può fare contratti con gente in procinto, però questo non è evidentemente il quesito che ancora nessuno ha posto. Però gli elementi per fare una campagna nei confronti anche della sinistra, perché tre presidenti della Camera sono stati di sinistra, questo è innegabile. L'altro, il quarto è Casini, che pure hanno, diciamo, rapporti di tipo alterno, ma insomma, ecco. Come questi non abbiano ripreso questa vicenda è davvero singolare. La risposta c'è, però, l'hai data tu, perché le tue interrogazioni, se mi consenti, hanno, secondo una grande formula oratoria, hanno la forma a volte dell'interrogazione retorica. In questo caso è un po' interna, ma c'è, perché in realtà che cosa avrebbero dovuto dire? Avrebbero dovuto dire che l'unico presidente della Camera che ha accettato di scoperchiare i guai combinati dai questori e l'omessa vigilanza dei suoi predecessori è stato Fini. Certo. Dando quindi a Fini una patente di appunto custode quantomeno della legalità, in questo senso. Questo forse a Belpietro e a Feltri in questo momento non si può pretendere, diciamo.
0: In questi 15 anni la presenza dei radicali è stata episodica, sono state due le dietro in cui non c'eravamo, e quindi diciamo, posso dire, ma i radicali, i radicali hanno posto il problema, e appunto la cosa interessante, no, è che a questo punto io insisto, perché se no mi farebbe piacere a dirlo, non c'è stato bisogno da parte di nessuno di noi di un rapporto con Fini o i Finiani su questo. Lui, non appena Rita nel suo documento ha allegato, no, le prime osservazioni istituzionali, i questori mi dicono questo, mentre c'è questo articolo, non si sa bene com'è, ma reso clandestino, è un articolo di regolamento, nessuno lo conosceva. No, è clandestinizzato, quindi si sarebbe studiato anche su questo, insomma. Sì. E sulla base di questo clandestinizzato gli stessi questori, no, dicevano non si può. Ecco. Quindi lui preso e l'ha fatto, Appunto, questo è importante. Ma allora, se approfondiamo, Massimo, mai nessun radicale ha potuto, anche quando siamo stati a volte molto presenti, se non quantitativamente, nelle legislature, no? Mai ha potuto avvicinarsi al posto di questori. Ma qui le narrazioni sono importanti, in fondo a modo nostro, fra Nicchi Vendola e me c'è per esempio un taglio, lui ed io diciamo che quello che può appassionare e avvicinare di più alla comprensione della verità è la narrativa più che l'ideologia, no? Lui le chiama narrazione, appunto l'ho sempre detto, preferisco la narrazione, la cronaca, e a questo punto in termini di cronaca dobbiamo vedere che invece i comunisti siano o di Rifondazione o di Diliberto, ma in quanto tali, per esempio in questa vicenda, tranne una volta, sono sempre presenti fra i questori. Dico presenti non in Parlamento, fra i questori sono tre. E quindi ogni volta nella lottizzazione si è ritenuto necessario inserire loro e poi dopo anche la Lega.
1: Ho capito dove vuoi arrivare, cioè in realtà
0: certo. Ma perché? Perché è la realtà. Narrare, occorre narrare non solo il futuro e i sogni, è bello, ma qualche volta è opportuno narrare, diciamo, il passato, la sua presenza. E allora ecco, queste sono le cose che vorrei. Adesso io devo dare atto incidentalmente, consentimi, a Nicchi Vendola. Io sono andato, come avete nella cosa che avete oggi prima di questo reso pubblico, andato a Brindisi, no, per la costituzione di un'associazione appunto che dovrà lavorare su questi problemi, detenzioni, carceri, eccetera. E in quell'occasione c'era un'iniziativa non violenta, così in corso, per dire, ma come? 4 anni fa il Consiglio regionale, con la tua presidente, con te presidente della Giunta, avete stabilito finalmente un rappresentante della regione, no? Per tutti questi problemi di diritti umani civili, in modo particolare il calcio. Beh, sono passati 4 anni, li vuoi fare o no? Allora, devo dire, riconoscere che è venuto quasi subito, dopo che, diciamo, tutti i giornali, in grazia della nostra presenza, ne avevano comunque dato atto, e anche televisione, che la risposta pronta di Vendola, che addirittura ha invitato me alla prossima riunione del Consiglio regionale, perché l'ha detto Vendola giustamente, lui non è il presidente, lui è il presidente della Giunta, propongo e ho richiesto che in quel caso questa cosa finalmente si risolva e si voti. E occorre darne atto, così ha fatto un po' il fini in questo caso. Beh, però lì era un po' diversa, perché è lui che doveva già farla da 4 anni. E così appunto nelle narrazioni. Lì, quando ci andremo, c'è per esempio una narrazione da fare, è che noi nella lotta radicale in Lucania, in questi anni, abbiamo parlato e denunciato l'inquinamento delle fonti acquifere dell'acquedotto, quale? Lucano? No, Pugliese, il maggiore d'Europa. E su questo c'è lotta e ci sarà lotta concreta. E lì dico, quindi, la presenza dei comunisti fra i questori in tutti questi anni, eccetera, la lotta sul territorio, no, contro quella distruzione idrogeologica conseguente a quella ideologica, nostra vecchia tesi. Forse sarebbe il caso di chiudere la parentesi per fare un esempio di quello che significa approfondire le realtà storiche italiane e istituzionali italiane nelle quali siamo immersi.
1: Ho capito, no, e beh, ci sono tutta una serie di aspetti, di considerazioni in queste cose che dici, naturalmente, fra l'altro adesso hai evocato anche Vendola, e anche di questo bisognerà parlare. Però intanto, siccome il tempo passa, oggi il Ferragosto si caratterizza per due cose, da un lato l'iniziativa dei radicali sulle carceri, l'altro aspetto è la grande polemica, che non è nuova, che si è innescata un po' sulle agenzie per traccia, sulle dichiarazioni del ministro Alfano, che in fondo non ha detto niente di nuovo rispetto a quello che dice sempre il PDL in questi casi, che la Costituzione affida la sovranità al popolo e quindi se Berlusconi va in minoranza si va subito a votare. Naturalmente si è aperto tutto un dibattito, c'è cioè chi dice no, la Costituzione affida la sovranità al popolo secondo le forme previste dalla Costituzione, quindi la Costituzione vigente dice un'altra cosa. Il tema però è squadernato, insomma.
0: Sì, ma il problema qual è? Ecco, allora qui veniamo ad un problema. Le opposizioni, quelle che vogliono le elezioni, quelle che non lo vogliono, quelle che vogliono mandare via Berlusconi, quelle che dicono si deve votare. Noi cominciamo col dire, appunto, che questa posizione è al 100% di per sé, questa si deve votare, da chiunque venga, è al 100% una posizione interna a una logica di regime antidemocratico, insisto, non ademocratico, antidemocratico contro lo Stato di diritto, e lo ripeto che oggi in termini, a mio avviso, anche di diritto internazionale, vede che l'Italia dell'infame ventennio fascista, in termini di giustizia, con in quel ventennio appunto l'infamia della discriminazione politica dei cittadini, no? E lo stesso nelle carceri, vede qualcosa che con un incedere anglosassone pragmatico di analisi dei fatti, no? Prima analizzi il fatto, qualcosa che il sessantennio oggi produce qualcosa molto più vicino al fascismo e nazismo delle Shoah, lo ripeto, che a quello che produceva il ventennio, che in quel modo welfare senza libertà in effetti le falegnamerie le faceva, non hanno appesantito la giustizia normale dei processi politici e si sono fatti infamemente, si potrebbe dire, i loro tribunali speciali, no? E quindi questo è l'elemento di... e quindi, no, questo dico, quindi coloro che oggi prescindono dal fatto, dalla conoscenza, noi abbiamo inaugurato un modo di leggere ancora più avanti, quella degli, diciamo, giudicare l'informazione anche in base agli ascolti, no? I secondi, quanti secondi e quanti minuti, ed è importantissimo perché è una cosa difficile da capire perché è semplice, in base a quanti sono gli ascolti ottenuti e previsti, sicché adesso saremo in condizione di farlo senza soldi, senza grandi contratti, anche per la radiofonia. È una rivoluzione, Mario. È una rivoluzione. Farlo per la radiofonia sull'Italia, c'è una quantità di ascolti ancora di molto maggiore rispetto di quelli che c'è dell'informazione audiovisiva. Allora, se si va a delle elezioni, ed è confermata l'attuale situazione, della quale loro, anche questi ai quali mi sto riferendo, sono pienamente, strutturalmente, direi antropologicamente, per le persone che sono sempre quelle 20-30, la stessa cosa, ma che vanno a fare le elezioni? Vanno a fare non delle elezioni, ma vanno a fare una finzione tipica per la quale sempre di più nella democrazia reale, quella, cioè nelle dittature, nelle nuove forme delle dittature, si vota, ma molto di più che nelle democrazie. Si vota sempre, si vota continuamente e si legittima così il popolo. È un problema che differenzia noi dal resto.
1: Sì, sì, no, è chiarissimo, solo come chiosa, per... sì. Cioè in sostanza la cosa è questa, tu dici questa richiesta di andare al voto è antidemocratica perché sanno benissimo che, l'hai detto un attimo fa, è antidemocratica,
0: no,
1: vabbè,
0: piccola...
1: no, vabbè, una piccola,
0: scusami, no, ha risultati profondamente antidemocratici nel contesto italiano. Scusa, era una piccolissima correzione. È antidemocratico. No, ha risultati necessari, patentemente antidemocratici contro il diritto. Così come, così subito arriviamo, non è che avesse l'intenzione di fare questo. Quando un venerdì Berlusconi alle 4 dice non si accetta la richiesta dei radicali di rimandare di 4 settimane il voto per controllarlo, e alla stessa ora l'ottimo Pierluigi Bersani ha convocato il popolo per rivoltarsi contro Berlusconi con la stessa posizione. No, ecco, perché, scusami, ha avuto questa fretta di dire non è antidemocratica la cosa. No, ma volevo dire, ha risultati che non possono poi alla fine essere negati, assolutamente antidemocratici, quindi arriviamo alla stessa cosa che tu dicevi.
1: E quindi, in sostanza, perché le elezioni non sarebbero in queste condizioni elezioni democratiche, questo è il problema, non sarebbero elezioni
0: sarebbero
1: democratiche,
0: antidemocratiche.
1: Sarebbero antidemocratiche. Oh, la domanda che sorge spontanea però è questa, a questo punto non si tratta tanto di anticipare le elezioni, ma addirittura di posticiparle, perché dovrebbe avvenire che al scioglimento delle Camere dovuto la situazione non fosse cambiata. E allora?
0: E allora vuol dire che la prima delle lotte è quella per realizzare progressivamente, un po' più invece che un po' meno, di ripresenza democratica. E infatti, mentre abbiamo agito, qualche volta ci è stato riconosciuto, sul fronte italiano dei radicali, facendo delle lotte che sono state poi significative anche al di fuori dell'Italia, all'ONU o in Europa, no? Alcune delle lotte, oggi invece il fronte italiano ha assolutamente bisogno che gli si renda questo credito che ha avuto, diciamo, nel mondo, nell'ONU e via dicendo. E il 3, 4, 5 ci riuniamo a Barcellona proprio per studiare, e sarà follemente inadeguata Barcellona per questo, ed è quella di organizzare e prevedere il ricorso alle giurisdizioni, attenzione, alle giurisdizioni sovranazionali che ignorate esistono. Ne abbiamo con Cesare Romano individuata la bellezza di 23, no? Eccetera. Ma alle giurisdizioni comunque sovranazionali, per difendere in termini di esercizio dei diritti i diritti umani, civili, fondamentali, che sono anche quelli in sede europea e anche in sede ONU. Negli ultimi anni vi sono stati due riconoscimenti che c'è un diritto umano alla democrazia. Questo voglio dire, per dire, no? Noi saremo i primi a dire democrazia, sì sì, ma vediamo che vuol dire. Ecco, certo, no, vuol dire il rispetto dei diritti individuali, senza i quali non c'è il rispetto dei diritti dei popoli.
1: Vabbè, questa adesso è una parentesi, però può essere interessante, poi torniamo. No, perché vedi, ha una cosa organizzata da Radio Radicale su Israele, dove poi tu hai concluso, c'è stato a un certo punto un simpatico e bravo, devo dire, giornalista palestinese dell'agenzia Wafa, che è l'agenzia ufficiale di Arafat, degli arafatiani, che ha detto, dice, no, ma guardate, questa cosa dell'esportazione della democrazia è una sciocchezza, beh, su questo si può anche convenire. Dice, poi il problema nostro non è la democrazia, perché noi la democrazia

0: la realtà di Obama, perché lui che è nato sicuramente grazie alla rivolta, devo dire quasi umana, ma non nel senso sdolcinato, no? Come si parla dei diritti umani, delle donne e degli uomini americani, pure repubblicani, che si sentivano forse rivoltati, volevano sapere la verità. E si sapeva che invece continuamente c'è la letteratura americana che ha sempre denunciato decine di bugie di Bush senza risposta, come dandola per scontata, no? Lui arrivava per questo. Questo la cosa. E invece, poverino, adesso dico c'è un coglione come uno che sta in Italia, che non è manco anglofono, come il sottoscritto, che da 5 mesi, 6 mesi prima che lui arrivasse anche, diceva il vero problema. Sapete com'è? Per cercare di stravolgere il corso delle cose dovute alle infamie di Blair, Bush e tutta quella politica lì, Gheddafi, eccetera, basterebbe dare la notizia che siccome sono morti 5 civili, 5 afghani, in una cosa, siccome deve essere processato, il comandante in capo è sospeso. Sono sicuro che e Obama, poveraccio, su questa cosa, perciò dico, è patetico. Io sulla questione della moschea, boom! E la Madonna, si poteva anche dire, e se la facciamo perché è meglio per motivi così a 300 metri più in là? No, subito. Mi ha accettato lui fare, rifare la questione. È un diritto la parità delle cose religiose. Mentre le infamie, le menzogne, quelle per le quali potrebbe essere chiamato un generale dell'esercito, massimo esponente, che all'ONU aveva dichiarato delle cose e poi ha scritto: quella è l'unica macchia indelebile della mia storia di soldato e di americano. Su questo, no? Quindi, cosa è successo? Lui adesso fa una serie di cose quasi per recuperare questa politica sbagliata che ha avuto, no? E fa anche delle stronzatine, perché capisco, in un clima diverso, ma lui che non ha fiatato per il momento, voglio dire, ha preso anche in Afghanistan sostanzialmente la continuità con la politica bushiana. Sì, ho preso la continuità, mi ho detto che l'ha fatta lei, non può. Ma voglio dire, di fatto, l'illusione di farla soprattutto in modo militare, d'accordo? La questione Afghanistan, e quindi con tutto quello che comporta, adesso è costretto, per cercare di marcare la differenza, di un atto che a mio avviso questo è inutilmente tassativo e propagandistico, e fa propaganda alla sensibilità. Un presidente democratico deve pure rendersi conto, se è vero come è vero, che il 75% del paese ritiene questa cosa sbagliata, ci sono anche il 50% almeno di gente del paese, laica, democratica, brava gente, ma che dice proprio là è un simbolo. E allora tu dici sì, vabbè, proprio là, no, ma lo faccio due, no, dico per dire. Non dire così com'è la richiesta, e si dice vabbè, vogliamo spostarla un po' più in là. Dico, ma come tipo di politica, dico, accetta questo scontro qua senza tenere presente quello che i sondaggi gli dicono essere la reazione profonda del 75% del paese? E io infatti dico, piglia in un modo leggermente diverso, ma non mollare la sostanza. Lui invece qui ha difeso la forma. Ecco, per esempio, mentre, torno a dire, lui prosegue, c'è una continuità terrorizzante per me della politica in Estremo Oriente, non in Estremo Oriente, nel Medio Oriente, eccetera, fra la politica che lui ha trovato per il suo Stato e quella che lui continua a fare sperando di uscirne fuori in un altro modo, con la Cina, con eccetera, ma un po' troppo complicato e politicistico, appunto.
1: Ho capito, ho capito. Obama e la moschea.

0: Beh, questo è un bel tema di dibattito, si presta a infinite
1: Sì, perché
0: letture.
1: Appunto poi finisce, no? Che fiamma, ho letto che fiamma subito,
0: che cosa,
1: no?
0: Cioè,
1: questa
0: che
1: cosa di Bush sulla moschea, anche lei si è scatenata.
0: Diciamo che ha un peso leggermente inferiore a quello di Obama, quindi... Purtroppo.
1: Sì. No, ma si è scatenata fortuna contro Obama dicendo questa cosa della moschea. Dico, e infatti io dico è naturale, no? Appunto.
0: Quindi siete d'accordo due fiamme?
1: No, io sono in profondo disaccordo per le ragioni, perché per lei.
0: Mi pare,
1: no,
0: che diciate la stessa.
1: Io ho detto che lui l'ho fatto in modo, lo fa in modo inopportuno e sbagliato. Io dico che fa bene la cosa di fondo, ma purtroppo lo gestisce in modo inopportuno e sono un laico che ritiene che la politica deve rispettare al massimo l'opportunità, proprio se non si è opportunismi.
0: Okay.
1: No, e mentre invece fiamma e decorre sempre d'accordo, ricorre, no? Così.
0: Beh, Fiamma non ama Obama, infatti non è la nostra corrispondente degli Stati Uniti, mi pare.
1: No, ma io dico, qui non c'entra il fatto corrispondente, no, dico, parlo della posizione di un'amica che conosciamo bene, da vecchia data, eccetera, dico, però, ecco, lì c'è lo spartiacque in fondo delle posizioni.
0: Sì, io non ho capito bene tutta la faccenda, ma insomma, vabbè, no, però tengo conto con grande attenzione a quello che dici, perché in realtà... E dici la stessa cosa, che fai la stessa critica che oggi, confesso di aver guardato i giornali distrattamente, ma un politologo, consigliere di Obama, italo-americano, adesso non mi ricordo come si chiama, dice un po' le cose che dici tu. In un'intervista su un giornale dice un po' le cose che dice esattamente, ed è sicuramente un amico di Obama, un suo estimatore per alcuni versi, quindi senz'altro...
1: Io credo che sarebbe che il dovere degli estimatori, purtroppo
0: lo so.
1: Non ne vedo molto,
0: è difficile,
1: ben vengo questa, seppure
0: è un ruolo
1: di Ferragosto sia la rondine che fa la primavera,
0: abbi pazienza, il ruolo dell'estimatore che dice quello è complicato, me lo dici. Dunque, invece c'è, però adesso che ci siamo spostati su Obama un attimo, volevo farti un'altra domanda, perché sempre sui giornali di oggi c'è un titolo che è molto ben fatto, poi è discutibilissimo, però è ben fatto, è Obama un presidente troppo europeo, che è in effetti una critica che la destra repubblicana ha fatto da subito Obama, dice che vuoi portare il modello europeo qua, la riforma sanitaria, Dio ci liberi, eccetera. Noi che diciamo?
1: Perché... A proposito di Tito, non so se è lo stesso, perché Obama si tradisce.
0: Ah no, quello perché...
1: Capito? Sì. Nei due casi viene fuori il fondo di Obama su questa cosa qua. È troppo europeo.
0: Però su sto fatto che è troppo europeo, voglio dire, se c'è uno che ha sempre messo in contraddizione l'America dei padri fondatori e l'Europa di Napoleone, del nazismo, del fascismo, eccetera, sei tu. Quindi questa cosa di Obama è europeo. Eppure tu hai sostenuto la riforma sanitaria.
1: Certo, assolutamente, i diritti umani. No, ma io sto dicendo che sono addolorato e preoccupato molto della politica sua, perché fa la politica dei diritti umani, ma ha scelto di essere complice e tutore della menzogna storica, del tradimento della sua parola, del suo giuramento rispetto alla sua legge e al suo popolo di quell'altro.
0: Certo.
1: E cazzo.
0: Okay. No, questo è chi è?
1: Questo lo sceglie senza dolo. E a questo punto potrebbe europeo significare anche politicistico, appunto. Dipende come la. Se devo dire quello che io dico, si potrebbe anche. No, questo che io temo di vedere in Obama, si potrebbe dire sì, appunto, sta vincendo l'Europa. Sta vincendo questa Europa delle patrie che distrugge le patrie e l'Europa è tutto.
0: Ah, ho capito.
1: Al limite, al limite si potrebbe anche dire questo, perché se no l'europeo che è, quale Europa? Quella di, quale? Quella, diciamo, della Francia con l'intervento all'ONU di risposta a quella americana, che dice può riunificare la politica europea. Dice va bene, li inondiamo di osservatori.
0: Ah, come no.
1: 300-400 e a questo punto la Francia muta posizione con questa proposta. Prima era a priori contro. A questo punto dice vabbè, allora.
0: Mm-hmm. Probabilmente stiamo parlando dell'Iraq. Della proposta di De Villepin.
1: Appunto, di De Villepin. Sì, sì. E lo dico, eccetera. E lì invece, appunto, c'è il tradimento di una parte di europei che, avendo detto di essere come noi, no, per anche l'esibizione della forza, per contro la guerra, sì, no, e via dicendo, invece a questo punto potevano accogliere la cosa di De Villepin come unità europea, la posizione, era quello che loro dicevano. E invece la fanno fuori e scelgono contro De Villepin, in fondo, una cosa, diciamo, mortificante. Mettere al centro della loro politica il killeraggio conquistato di Gheddafi, perché la loro politica in quel momento passa da quella cosa con Gheddafi.
0: Oh, a proposito, Gheddafi è tornato, vabbè, ma questo poi magari ne parliamo di Gheddafi. No, volevo però che, se tu sei d'accordo, un attimo completare, se no resta veramente appeso, tutta la storia del voto indigeno, anticipato, del governo tecnico.
1: Certo.
0: Per esempio.
1: Dunque, vabbè, diciamo che il Presidente della Repubblica ha detto, è intervenuto in difesa della ortografia, manco tanto della grammatica, non dico della sintassi, quando ha ricordato semplicemente una cosa, che i governi li puoi chiamare balneari, estivi, tecnici e via dicendo, ma sono innanzitutto politici, no, assolutamente questo, dice no, sono politici e per esserci hanno bisogno di due cose, dopodiché sono perfetti, del voto del Parlamento e dell'intervento del Presidente della Repubblica, no, che gli dà seguito. Punto e basta. Quindi questo è l'intervento, era non superfluo, ma torno a dire, riguarda proprio l'ortografia, perché questo governo balneare, governo tecnico, non è che poi fra di loro quelli che dicono tecnico sanno bene che vogliono, no, diciamo, è l'espressione che consente meglio a rendere, a tradurre in politica, mantenendone, salvandone la parte menzognera, la politica dell'asse Berlusconi-D'Alema, che c'è da 25 anni.
0: Cioè questo è il governo tecnico, salva l'asse.
1: Sì, il governo e tutte le altre cose di cui si parla, tecnico, balneare, la cosa e via dicendo, è quella che rende, può meglio coprire o meglio rendere attuabile quello che da 25 anni, 20 anni diciamo, di già è il sottotraccia della impresa che unisce per propria fedeltà a se stesso Berlusconi e D'Alema.
0: Ok, vedo. Ma allora però vediamo, allora alle elezioni non ci si deve andare perché sarebbero elezioni non democratiche.
1: No, e non solo per quello.
0: Vabbè, anche per tanto, basta questo per non andarci, insomma.
1: No, ma vabbè, ma al momento però bisogna dire cosa si deve fare.
0: Appunto. Perché il governo tecnico è l'asse da Leva, certo. Berlusconi, che resta?
1: Appunto, allora dico, il problema però, la cosa più importante però, Massimo, è che a parte questa obiezione di carattere generale determinata dai radicali, che sono l'unica forza politica, non ideologicamente, perché le altre un po' ogni tanto ideologicamente ce ne sono altre, che da 40 anni mettono al centro no, l'alternativa democratica e liberale contro una sinistra ed una destra di regime. No? Allora quindi questo c'è, ma l'altra cosa nell'ambito di questo, noi abbiamo detto che lo scioglimento anticipato di legislatura, soprattutto, lo dicevamo col governo Prodi, no? Con il debito pubblico che avevamo, con era una azione di dissipazione irresponsabile che poteva fare vincere, tra virgolette, delle elezioni, tra virgolette, no? Ma in realtà non consentiva poi di rafforzare le possibilità di governare il problema italiano, no? Cioè, perché tu vinci o perdi le elezioni, cioè, questa cosa, poi dopo richiedevi governare. E allora, con una ulteriore dissipazione di altri anni, come dimostrato, Berlusconi è riuscito a avere, grazie al sussidio, io devo dire proprio un po' animale, istintivo, cioè, di Veltroni e Franceschini, è riuscito a vincere le elezioni in un certo modo, no? Distruggendo tutto il resto della compagnia di là. E ha avuto una bellissima maggioranza, no? Bella, bella, bella. Che cazzo, cosa gli dicevo anche a loro quando ad agosto di 3 anni fa stavo qui, agosto, settembre, ottobre, per dire tutto ma non le elezioni anticipate, sarebbe un disastro. E oggi il disastro non rischia di essere disastro in definitiva anche per Berlusconi. Quando ho detto quei i capaci davvero, ma davvero di tutti, portano tutti, se compresi, ai disastri.
0: Dunque, no allo scioglimento per tutti i motivi che hai detto. No al governo tecnico.
1: No, scusami. No all'illusione. Dico, no, il problema, perché non sappiamo cosa vuol dire governo tecnico. No, era questo che volevo dire. Bene, trovino... diciamo il compromesso più decente a livello proprio anche di governo delle cose, lo vogliono fare con Tremonti, con gli altri, trovino qualcosa che sia da parte loro più con Draghi, che possa forse legittimare la speranza che si governi la congiuntura in modo migliore per cercare di uscire fuori da una politica senza sbocco. Perciò quando dico il pragmatismo di tipo anglosassone, anche lì, no? Perché cercare un miglioramento di fatto per quanto possibile, piuttosto che la scappatoia distruttrice, appunto, di volta di po', ciccia le regole, la saggezza, la prudenza, eccetera.
0: Però guardando nella soluzione di evitare di privilegiare quell'asse che tu vedi come il pericolo principale, cioè l'asse Berlusconi-D'Alema, cioè dici, devono fare questo governo, sì, però devono evitare di...
1: Sì, ma se approfondiamo, Marco,
0: approfondiamo.
1: Dico che quella è già la politica che governa l'Italia da... E già ricordavamo nel 76, quando andammo, no? Che lì c'era questa cosa.
0: Beh, D'Alema non era segretario nemmeno della FIGC allora.
1: No, c'era, no, dico.
0: Sì, questa, c'era.
1: Ma D'Alema non è c'era, anche lui okay, un genio del male, no, okay. Lo dico, non lo è quell'altro, ma anche lui, però dubito che l'uno sia un po' più genio dell'altro. Per me, no, vabbè, sono quelli che sono personaggi importanti, eccetera. Allora, già ho sempre detto che quella cosa di unità nazionale è quella che portò di sé fatalmente Moro, P2, PIT, tutta quell'altra roba, eccetera.
0: Vabbè, ma
1: nel momento in cui divenne ufficiale questa roba per resistere, deve essere il più possibile negata dei fatti con la copertura delle risse, solo che non resta più. Quindi, certo, resta questa questione. La riforma elettorale, no, perché allora non dimentichiamo, allora alla tua domanda rispondo, certo, stiamo cercando di rilanciare nel modo in cui possiamo la riforma, io dico americana, altri dicono francese, ma a noi quello che importa, no, è porre il problema di una riforma della legge elettorale, ma con la consapevolezza esplicita che significa anche una scelta di federalismo unificante, di federalismo rafforzante lo Stato e le democrazie, no? Rispetto invece al federalismo basco, diciamo, no? Di questo tipo, o quello della Vandea, che è quello del quale l'ottimo Bossi, e lui in effetti si è reso chiaro, lui vuole il federalismo. E per volere il federalismo, se lo fa il federalismo con Cardinale Bellarmino, o davvero, o con quello che lui ha bruciato, gli va bene comunque, perché quelle cose lui non le capisce, non gliene frega nulla, sono solo strumentali, no?
0: Sì, ho capito. Quindi, cioè, tu in sostanza dici bisogna che questo che il governo abbia al suo primo punto la riforma elettorale.
1: Sì, il Parlamento, cioè il Parlamento. I padroni del governo e del Parlamento, cioè la politica italiana abbia questa. E stiamo cercando sempre, perché appunto, grazie a Ichino e ad altri, no, appunto credo che potremo nei prossimi giorni già cominciare a lanciare qualcosa che ha bisogno di provare. Sì, semplicemente 8 frasi no? Su questo, magari su internet, perché questo è quello che incorre. Perché vedo anche Salvati, no? Mi pare, ho sentito la mano, che tocca questo problema, però poi sembra, diciamo, nei modi, nei tempi e nelle cose, come dire, molto, come dire, molto, molto poco determinato, cioè sembra dire sì, bisognerebbe questo, anche lui dice il meglio sarebbe quello francese, poi però sembra anche lui dire se poi non si può ci vuole tedesco, insomma. No?
0: Sì, ma infatti è questo un po' il fatto che in realtà, per carità, poi la riforma elettorale può anche venire fuori, però allo stato attuale delle cose c'è la maggioranza che dice non se ne parla neppure, e lo hanno ribadito questa settimana, e l'opposizione che, come ricordavi tu, è molto divisa, con una preferenza proprio per il tuo amico D'Alema in prima istanza, ma poi anche altri, per il sistema tedesco. Quindi,
1: grazie, te sto rubando tutte,
0: bravo. Ma io sono prudente, guarda, abbiamo ancora altri, grazie, 3 accendini, quindi
1: vabbè. Scusa,
0: i riflessi sono quelli che sono. Dunque, così dunque la questione della riforma elettorale e la sua evidente difficoltà. Tu dici verrà fuori prima o poi, certo agosto non ha aiutato, però insomma verrà fuori questa struttura che lancerà il nominato.
1: Sì, ma dico in questo, come tu dici, ma dico questo, cioè siamo in una situazione nella quale la resistenza contro un regime che da decenni è sempre più consapevolmente, per senso di necessità, antidemocratico, deve cercare soprattutto di eliminare, diciamo, Radio Radicale e l'opposizione radicale. Siamo noi l'unico tabù, non lo è Di Pietro, è importante, non lo è figurarsi Santoro, non le nulla, però di questo, anche con la vicenda Mineo, cioè no, anche con questa, noi abbiamo una responsabilità, abbiamo un paese che vive lui stesso una contraddizione dalla quale non sa come uscire, cioè un paese nei quali i suoi riflessi non sono ancora quelli indotti dal sessantennio partitocratico, restano classici, di buonsenso, contro le mammane, sempre di più probabilmente rendendosi conto che la Fini, come si chiamava, la Fini Bossi è una solenne conferma di una imbecillità storica, il proibizionismo ed altro, che adesso nel mondo il proibizionismo come grande problema drammatico della nostra generazione, beh, comincia a venire fuori. 3 ex presidenti del Sud America in questi giorni l'hanno confermato, vediamo se riusciremo a dare una mano perché questo diventi organizzato, ma è indubbio che oggi questo, sia per l'Afghanistan ma sia anche l'America Latina, il fatto proibizionista, e questo fa parte solo, devo dire, a livello della battaglia politica di un soggetto politico in quanto tale. Poi ci sono ottime altre ONG, diciamo, no, che si occupano del proibizionismo e dell'antiproibizionismo, ma noi abbiamo questa responsabilità della quale faremo volentieri a meno, di agire in una situazione di monopolio di questa lotta grazie a che ai lasciti di cui usufruiamo e ci hanno consentito di vivere all'interno di questo sessantennio partitocratico, serbando la capacità di sopravvivere non solo perché ci accontentiamo da affamati del piatti di lenticchia, non so che cosa.
0: Non c'è dubbio. No, però, come dici tu spesso, in altro modo, naturalmente, il cerchio si stringe in sostanza, il tempo passa non a caso. E una delle preoccupazioni che inducono alle elezioni, anticipate o meno che siano, democratiche non lo saranno, a maggior ragione quindi è lecito preoccuparsi, è il fatto che in questo momento noi abbiamo dei deputati radicali che però stanno in un altro gruppo parlamentare, come radicali, però stanno lì. Nelle prossime elezioni il sistema elettorale sarà decisivo. Mettiamo che resti questo, facciamo l'ipotesi peggiore. A quel punto che succede? Che, lo so, a bocce ferme, poi vedremo, eccetera. Però in linea di massima forse qualche cosa si può dire.
1: Vediamo un po' di fermarci su queste due cose. Io ho già detto in passato, e non perché in questo momento mi pare importante, che io devo a Daniele Capezzone quello che ci ha portato ad accelerare per la nostra battaglia per la pubblicità degli eletti, l'anagrafe degli eletti.
0: Sì.
1: Cioè, quando ho visto un radicale, comunque fosse, divenire in 30 giorni un artista dell'anti posizioni radicali del comportamento, tutto qua, proprio un artista di quello, e allora proprio mentre trattavo di quello è venuta fuori l'anagrafe degli eletti come urgenza per tutti, quindi, no? E tant'è vero che lui adesso continua a dire che così bravo, io sono il primo, l'unico che mi sono dimenticato. Cioè, lui è quello che sa, nelle condizioni in cui viene messo, viene prescelto, spacciare il verosimile falso al posto del vero. Ed è un artista di questo e viene usato, va benissimo, no? Noi abbiamo l'altra posizione. Però c'è una cosa adesso che mi... dentro di me, dicevo, ma esageravo nel dire che il parlamentare radicale non può essere questo, no? Maestro di tutti questi di tutti questi modi di vivere l'incarico. Può darsi che lo eravamo, ma non lo siamo più, no? Beh, devo dire, adesso le statistiche, i censimenti, le ricerche vedono ai primissimi posti, diciamo, i nostri 9 eletti del migliaio di parlamentari. Beh, allora vorrà pur dire qualcosa questo, no? E quindi questo significa anche che quello che non potevamo dare per scontato, Massimo, no? Mo 6 dalla parte e 3 dall'altra, con la situazione che c'è, con l'informazione, con prima Gianni Riotta, poi Menzolini, tutte le cose che ci abbiamo qui, eccetera, dico forse. Intanto noi stiamo, diciamo, in Puglia potremmo fare una campagna elettorale diversa, forse, ma sicuramente in Basilicata sì, sicuramente no, dobbiamo dire i partigiani.
0: Da soli?
1: Se ti ricordi quello di cui parlavamo alle elezioni europee, noi forse siamo nella situazione nella quale abbiamo piazzato su un ponte da cui devono passare i nazisti, i carri armati, tutte quante, no, le mine per far saltare per aria. Solo che nella postazione in cui stiamo abbiamo un solo colpo in un fucile. E quello poi non sappiamo se arriva fino a lì, ma se quel colpo non parte, ci potremmo trovare, la resistenza può trovarsi in quelle situazioni. Comunque penso che saremo più numerosi nelle scadenze prossime ad avere capacità partigiane di lotta, no? E di usare appunto l'esperienza e quindi la saggezza che ne deriva per non consentire che con una disparità di forze accresciuta, patente e via dicendo si sia eliminati. Tutto qua, la resistenza punta ad aspettare anche una occasione per cui il popolo, no, esterna, interna, internazionale, endogena, eccetera, eventualmente, se vuole, può rivoltarsi non tanto contro qualcosa, ma a favore di una cosa che vuole.
0: Ho capito, quindi va bene, insomma, vanno viste molte cose. No, perché vedi, io ti chiedevo questo, perché è innegabile, è giustissimo quello che dici, mancherebbe. È innegabile però che insomma sempre più si pone il problema del rapporto col PD. Poi ho capito i partigiani.
1: Sì, no,
0: però,
1: no.
0: Insomma.
1: No, ma sì, certo, però anche col PD.
0: Sì, sì, no, ma per carità, vabbè, anche no, col PD ho capito.
1: Anche
0: però
1: col PD, io vorrei riaprirle di più anche a destra, capisci, come sempre.
0: Beh, ma a destra c'è già qualche ex radicale.
1: No, che perché ci sono contraddizioni anche nella parte che non possiamo ritenere da non guardare per pacifiche e scontate, diciamo la parte berlusconiana, perché se è vero, come credo, è il mio presupposto, che il sentimento popolare, quello che ho detto, Welby, quest'altra roba qui, resta e continua a essere quello, le contraddizioni interessanti sono interessanti fra i berlusconiani, come fra, che so io, i comunisti, e magari appunto anche con i compagni del PD.
0: Però messa così, se consenti, sembra un po' la profezia che si autoavvera.
1: La profezia
0: che si autoavvera. Perché in realtà io mi ricordo che all'epoca del dibattito sul Mattarellum, che poi vabbè è cambiato, ma insomma non è poi così importante ai fini di quello che voglio dire.
1: Sul Purcatellum, allora non lo chiamiamo così, ma a posteriori potremmo chiamarlo così, no?
0: È quello che vuoi. Tu dicesti, guardate che voi state ponendo in essere una nuova forma sempre dello stesso regime che poi vi porterà, come in Francia, ad avere i radicali di destra e i radicali di sinistra. Siamo a questo punto, cioè, solo che a questo punto tu dici li mettiamo sotto un'unica direzione politica, però come fai poi a gestire?
1: No, perché io credo che in una battaglia il problema delle alleanze e i problemi tattici vengono dopo la scelta dell'obiettivo.
0: Ah, certo.
1: No?
0: Sì. Se l'obiettivo è generale,
1: sì, appunto. Allora noi da Iraq libero, tra virgolette, no? Pare sepolto, eccetera, diciamo, no? Da quello a per dire qualcosa che è oggettivo. Perché infatti, come visto, arrivo indipendentemente da quello a analizzare la situazione americana e le mie preoccupate attenzioni di Obama che amo, no? E lì e qui ci si ritorna. Adesso penso che dopo il Consiglio, in cui dovremo inventare qualcosa, per avremo bisogno grosso modo di anche noi di mezzo milione di euro per poter tenere il congresso poi a novembre, no? Grosso modo. E per noi mezzo milione di euro. No, beh, comunque dovremmo convocarlo e direi subito dopo Barcellona, se non vediamo che in modo manifesto siamo degli illusi, vabbè, ricominceremo da Bruxelles con i nuovi Matteo Angeli, così come Matteo Mecacci adesso mi pare sta a livello OSCE e tutte queste altre cose, no? Di già realizzare, dovremo vedere se noi riusciamo anche a partire dalle realtà transnazionali, come per esempio quella medio orientale, io entro 3 o 4 giorni manderò una lettera alla Knesset e a tutti i dirigenti. Tardi? Beh, a me basta dire questo. 4 sondaggi in 5 anni dicono che il vostro popolo fisso, poveretto, grezzo, rozzo, ma non credo sia la caratteristica del popolo israeliano, c'è una sola idea precisa: la membership e non la partnership con l'Europa. Tutti voi a livello parlamentare, questo lo avete assolutamente rimosso totalmente dai vostri dibattiti, come gli editori tutti hanno fatto per i loro giornali. Vi scrivo questo, non è il problema adesso di resuscitare profezie sbagliate, perché non si ponevano come profezie nel momento della nascita dello Stato israeliano, Martin Buber con le sue riserve, non nei confronti invece di quello che i grandi vecchi della patria poi realizzarono. Ma scriverò questo, qualcosa verrà fuori. Dirò: Massimo, non abbiamo fatto nulla da quel punto di vista, ma io non escluderei che prima o poi magari un presidente, un vicepresidente palestinese si interessi all'ipotesi, come il Dalai Lama, non dell'indipendenza, ma di qualche altra cosa. E magari si interessi a un piano Marshall vero, enorme, con Amartya Sen magari come co-presidente, per fare coincidere la crescita dei diritti umani, non della democrazia, dei diritti umani per i milioni di donne e di uomini di lì.
0: Forse uno ci sarebbe pure.
1: Ma sì, uno della famiglia lì che sta in carcere ancora.
0: No.
1: Ma
0: no,
1: lui
0: lascia,
1: anche.
0: Quello lascialo perdere, sì, come al solito. Persona simpatica Marwan Barghouti, per carità, però gravato dai 5 ergastoli e quello,
1: certo, no, ecco,
0: e quello delle brigate Tanzim, certo, non è per. No, il personaggio c'è. Sì. Siccome vedo che ascolti con attenzione le corrispondenze del Medio Oriente, avrai notato che oggi nell'ANP, cioè anzi fuori dall'ANP per certi versi, quello che sta crescendo davvero è la figura di Salam Fayyad, che è il tecnocrate, che in realtà sono gli americani che stanno gonfiando di soldi per poter poi costruire una leadership credibile. Il personaggio, che è un tecnocrate che ha lavorato in strutture internazionali
1: di lunga storia,
0: senza dubbio, ha anche l'autorevolezza per poter interloquire con Amartya Sen, con queste personalità, cose che altri chiedono. Però lì c'è un problema che non è irrilevante, vero? Che la maggioranza dei palestinesi oggi è per Hamas.
1: Certo.
0: Questo è il problema. Non solo a Gaza, anche di là si reggono solo perché ci stanno gli israeliani che li aiutano, se no non se ne parla proprio. Così è.
1: Massimo.
0: Poi, sai, io volo basso.
1: No, ma Massimo, tu mi dai, mi aiuti.
0: Questa è la cronaca, diciamo.
1: Quante volte ho detto che se uno vuole convincere qualcuno sull'autostrada per un motivo urgente a fare marcia indietro mantenendo la stessa autostrada, no? Diciamo, fare una cosa quasi suicida per tornare da dove è partito, eccetera, è solo un grande motivo lo può costringere a fare la follia. Non se tu glielo proponi, dice, ma tanto poi non andrai a sbattere, eccetera. È solo un grande motivo può permettere di tentare la carta, appunto, di riconquistare i palestinesi. Tutto qui. Se gli dai questo, può anche darsi che poi in un anno questo si rivela la carta finanziabile di più rispetto ad un altro.
0: Beh, lì poi sai, poi i radicali volendo, certo non si può chiedere tutto ai radicali, però lì un'inchiesta, Radio Radicale qualche cosina ha fatto su questo, sui soldi che vengono letteralmente buttati dall'Unione Europea. Lì Blair ne sa qualcosa, ne dovrebbe sapere qualcosa.
1: Assolutamente, è il corrispettivo, il quale per cui invece Hamas poi diventa importante.
0: Potevano fare tre piani Marshall, non uno, tre ne facevano, cioè, con tutti i soldi che gli hanno dato e che hanno buttato.
1: Ma Massimo, infatti mi stai dando una mano, perché questo è il modo di... Poi tutto questo ce la faremo, però devo anche dire, di Ferragosto, ai radicali ignoti. Guarda, io ho visto in questi giorni, un pochettino, figurati, l'elenco, ci sono circa 600 persone, ti assicuro 540 di loro, i loro nomi non li conosco. Poi vedo, no, alcuni magari può essere imprenditore, pensionato, no, dico, c'ho queste cose, posso dire, che sono iscritti al Partito Transnazionale quest'anno a 600 euro, cioè pagando tutte le altre tessere, insomma, quello che chiamiamo il pacchetto, no? E io penso a costoro, non so se poi lo ascoltano la radio, poi adesso, in questi giorni, ma voglio dire davvero che sono una forza e un tesoro, un modo diverso di essere partigiani, nuovo, no? Della non violenza, essere irremovibili, perché dopo 10, 15, 20 anni, davvero non credo che l'hanno fatto per, lo facciano per fanatismo, fanno i loro cavoli di famiglia, le loro difficoltà, le difficoltà proprio sul territorio, le mode, una volta c'è una moda, un'altra volta c'è l'altra, adesso ben venga pure quello di Nicchi, no, tutte, ma queste sono mode, no? Non hanno appunto narrazione, autonarrazione che tranquillizzi, no? È tutto qui, possiamo sperare di intenderci, di incontrarli sul terreno. No, però dobbiamo continuare, il nostro segreto, tra virgolette, non è un segreto, è il mero portato di una durata. Cioè, la nostra forza è che questa cosa formalistica, apparentemente, sono 60 anni per la maggior parte di noi, no? Che c'è una continuità assoluta. Francesco Poverino ha bisogno di negarsela e dice lui. No, il più antico partito che oggi abbiamo è la Lega. No, Francesco, vabbè, non dico tutte cosettine che prendiamo, guardiamo con anche un'once di tenerezza, non solo di allarme poi qualche volta. Io, per esempio, ieri sono stato molto contento dell'intervista fatta, che era molto bella, da Roberto a Benedetto Della Vedova. Ieri ne sono stato felice, perché le cose che sono venute fuori mi pareva essere delle piccole conferme, delle piccole perle che venivano fuori. C'è da lavorare molto, c'è difficoltà in tutto questo. Sappiamo che i radicali caratteriali, ma lo dicevo all'inizio, sono quelli che erano radicali per carattere ed erano come gli azionisti per carattere, che poi divenivano subito, poverino, arresi, ma nel senso amari, no? Quest'altri, quelli di carattere radicale, sono incazzosi, in questo modo. E sì, poi a un certo punto, dovendo incazzarsi, alla fine una tendenza a incazzarsi stando a incazzarsi con le minoranze e con i deboli è una tentazione che è difficile che evitino, come si incazzano Quagliariello, tutti questi sono bravissimi, sono dei radicali caratteriali e non certo quelli che ricordano le grandi tradizioni radicali, che sono quelli di motore della storia e quindi del centro, come il motore sta al centro della baracca.
0: Ho capito, quindi il carattere radicale, beh, è un tema un po' da Ferragosto, sì, questo è...
1: Certo, no, ma io poi volevo evocarlo appunto come una cosa, cioè coloro che possono essere individuati come prevalente il loro carattere e non insignificante, appunto come radicali valgono poco.
0: Ah, certo.
1: Capisci? Cioè, visto, sì. I caratteri dei radicali combattenti possono essere totalmente irrilevanti, i caratteri, perché c'è un obiettivo, no? Che unisce, che si approfondisce ed altro. Mentre per i non radicali, storicamente parlando, storicamente vuol dire qualcuno che c'è da un anno, avendo 19 anni, ma anche avendo compreso l'essenza di quello che gli viene legato anche a lui da questi 50 anni di storia e anche da quelle precedenti. Quelle per le quali, Massimo, sono contento che stiamo passando sto Ferragosto assieme, Massimo. Abbiamo superato tutti e due i momenti di difficoltà.
0: Ma adesso sempre alla fine dobbiamo sempre...
1: No, ma dico, io lo dico, ve lo dico con dolcezza, con me stesso, sono contento.
0: Sì, sì.
1: Abbiamo avuto momenti di difficoltà e credo che li abbiamo superati, trovando poi quindi le difficoltà come sempre, perché è costitutiva di una parte politica che ha il ruolo che ha nella storia contemporanea.
0: Ah, certo. Vabbè, senti, no, invece adesso siamo proprio nell'ultimo quarto d'ora, quindi dobbiamo un po' vedere, insomma, i radicali hanno avuto, come sempre, un'estate in cui, un po' perché si allenta la dittatura dell'agenda setting per certi versi, per altri
1: non tanto. Questa volta non si è allentata, no?
0: No, però voglio dire,
1: abbiamo pure questa novità che c'è.
0: Sì, c'è stato un agosto pieno di scandali, invece dei delitti estivi adesso ci sono queste cose qua. Però in realtà i radicali, per esempio, sul Corriere della Sera c'è stato quell'articolo di Rizzo sulla Calabria.
1: Povero Rizzo, dobbiamo esprimere la gratitudine perché l'hanno sbattuto a pagina
0: 8, insomma, è stato notato,
1: sì. Certo.
0: Però mi hanno mandato un sms di cui ringrazio chi l'ha mandato, non so chi sia, però lo ringrazio, che mi ha detto che in realtà, io non l'ho verificato ma sono sicuro,
1: è la pagina dei commenti,
0: no? Che in realtà però nel sito internet del Corriere della Sera era in home page. Era
1: non
0: in
1: è
0: apertura,
1: la prima volta.
0: Era in apertura.
1: No, questo hai ragione. Io che non li vedo. Due o tre volte, appunto, mi ricordo lì, una volta Maria Antonietta, un'altra volta Matteo, quelli che stavano lavorando lì, mi hanno indicato che in Corriere.it, IT, quello lì, ma è accaduto diverse volte invece questo. L'indomani magari scompariva dal giornale.
0: Vabbè,
1: no, dico altre cose. Comunque questo sì, questo senz'altro.
0: E poi c'è stata, insomma, un'attenzione alle iniziative radicali, anche quella sulla Camera, che è stata seguita da abbastanza giornali, anche se per la verità molti giornali l'hanno piazzata nelle pagine in cui c'erano tutte le vicende della casa Monegasca, per cui sembrava che Fini fosse responsabile anche di quello, poveretto, mentre la chiave era un'altra.
1: Su questo l'auspicio e l'invito amichevole, come che ho, con quale sono partito, a Feltri e a Belpietro, proprio urgente, no? Semmai di riflettere insieme, se loro vogliono, formalmente.
0: Sarebbe interessante, perché poi, per la verità, pensa che bel dibattito potrebbe uscirne fuori. Tu hai tutte le carte in regola, perché poi è un discorso che ogni tanto fai, per raccontare come in realtà il giornalismo di denuncia abbia avuto in Italia tante, tante storie, tutte diverse, che una cosa era il mondo e un'altra cosa era il borghese, sul quale scriveva Montanelli, per la verità, anche se con uno pseudonimo. Un'altra cosa ancora è l'Espresso.
1: Certo.
0: Che non è una filiazione diretta del mondo.
1: No, assolutamente.
0: E quindi
1: io
0: quello,
1: mi ricordo tutti quello Giulia Massari, eccetera, che una locuzione di Mario Pannunzio era, quando lui con aria molto seria guardava una cosa, gli avevano mandato. Bella, interessante, sì. Però guardi, questo vale più per Scalfari, magari gliela mando.
0: Questa è una cattiveria inutile.
1: No, guarda, questo è cronaca che assolutamente era.
0: Sì,
1: e tra l'altro trovava non cito altre persone, perché non cito altre persone in positivo, che c'erano con queste considerazioni di Pannunzio, le quali annuivano, che erano le più presenti, proprio anche per lavoro, lì al mondo. Non posso più citare Mario Pannunzio, lo posso fare perché non c'è più, ma su questo so che ci sono molti testimoni di quelli che c'erano che ricordano questo, no, altri a parte me. Avevo altri moltissimi e con affetto vorrei ricordare anche su questo, però non lo faccio perché non hanno altri amici che potrebbero confermarlo.
0: Ho capito, va bene, però insomma ci sarebbe anche, quindi c'è questa... questa sfida, hai detto tu a un certo punto.
1: Ho detto nemmeno sfida, sì, ho detto sfida. Non vuole, ti ricordi?
0: Hai detto sfida,
1: sì, no, ma ho detto
0: sfido un incontro.
1: Quello che si potrebbe chiamare una sfida è invece un invito, credo.
0: Ah, vabbè.
1: Comunque allora diciamo una correzione che faccio grazie a te, è questo, un auspicio proprio, perché mi parrebbe importante. Mi è stato rimandato, mi sono stati alcuni articoli di Felti per la campagna elettorale del 79, l'ha fatto seguendomi e davvero io non li ricordavo, mentre per esempio Belpietro li ricorda e lui me li ha indicati, che erano straordinari, e quindi è un po' in base a questo che dico. La domanda mia, poi ricordiamola qual è, vogliamo discutere come mai la domanda che tutti gli elettori di destra avrebbero seguito e anche quelli di sinistra avrebbero, se le televisioni fossero state costrette a trasmetterla, ma perché dovendo nominare il ministro degli esteri di mezzo miliardo di europei scegli quello? No, solo per chiederlo, se le risponderà in modo convincente. Ma se uno insisteva, beh, un po' di elettori incazzati, dice, beh sì, in effetti forse uno di destra e non comunista si poteva trovare, o no, era un dibattito. Ma torno a dire, lo dico a Feltri e appunto a loro, glielo dico a loro due, non c'è da chiedersi come mai, questo che era nella logica delle cose, no? Qualcuno doveva trovare uno spazio, torno a dire, fatta da Fini, dava l'impressione di un dissenso di altro livello, preciso, grosso, eccetera, no? Se avesse posto, cosa fai dei nostri voti? No, dove vanno i comunisti ed altro? Nulla, nulla, nulla, nemmeno adesso, e anche loro. Allora questo è importante comprendere, per comprendere la realtà del nostro paese, visto che quello sicuramente era un argomento che avrebbe cointeressato la gente. Non solo il bar dello sport.
0: No, però tu sai che è bene adesso, giusto per così bere un po' di dibattito, fine per un po' di... Ma per la verità però guarda che la risposta a Berlusconi l'ha sempre data a questo. Cioè, fermo restando che tu dici uno di destra no, perché sia al Copasir, sia a quell'incarico europeo, ci doveva andare comunque uno che non era né del partito né della destra, del centrodestra europeo, né del, quindi doveva scegliere nell'altro campo. E nell'altro campo Berlusconi ha sempre detto, e con Falonieri e Dell'Utri, hanno sempre detto in interviste pubbliche, quello di cui ci fidiamo di più è D'Alema. Non so se questo sia precisamente un favore a D'Alema, credo di no, a occhio e croce. Però l'hanno detto tante volte. Quindi da questo punto di vista loro sono perfettamente coerenti.
1: No Massimo, e se dai, mi consenti, dei chierici come siamo della politica, potevano anche interpretare in queste in questo modo cose che Berlusconi diceva, ma non le ha mai dette e soprattutto non le ha dette a domanda risposta, perché la domanda non gli è stata mai fatta. Da chi?
0: Guarda, non me lo ricordo, ma ce ne sono, ci sono diverse. Guarda, le ultime che mi ricordo sono addirittura un come si dice, endorsement di Dell'Utri a favore di D'Alema presidente della Repubblica. ti ricordi quando c'è? Disse, D'Alema per noi è il migliore.
1: Ma D'Alema, ma infatti te nutri.
0: Vabbè.
1: No, ma allora ti posso dire Marco Minniti, ti possiamo dire anche altre
0: Marco
1: cose.
0: Minniti,
1: Nicola, quello lì che va molto di moda adesso, che viene sempre messo a TG1 come il portavoce vero dell'opposizione.
0: La torre. E quello è stato ingiustamente criminalizzato, scusa.
1: Sì, invece no, lì devo dire non è criminalizzato.
0: Il senatore La Torre.
1: Oh, lui va.
0: È stato trattato come un nemico della sinistra per avere detto, per avere mandato un bigliettino a Bocchino nel corso di un programma televisivo. Tutti hanno detto, traditore, fai le cose
1: sì,
0: con le
1: chi lo diceva?
0: Tutta la sinistra.
1: No, tutta la sinistra, quali della sinistra?
0: Quasi tutti.
1: Ma no, Cazzetti vari.
0: Abbiamo anche del Trucchi.
1: Dopodiché invece... No,
0: invece
1: scusami,
0: poi Bocchino hai visto che fine ha fatto.
1: Non è un caso che in questo momento Minzolini cerca... anche visivamente Nicola La Torre lo fa parlare
0: ma
1: sono tutte cose che noi possiamo interpretare
0: tu dici.
1: mai dette perché non gli è mai stata posta la domanda. Sono quelle cose, Massimo, per le quali non dobbiamo andare, perché queste rispettano a quelle 4-5 domande che sempre nelle varie congiunture abbiamo noi da soli da fare, e quindi è bene essere prudenti e appunto avere Santoro, avere la polverina, insomma avere queste cose qua.
0: La polverina, volevi dire Floris, no? La polverina. Volevi dire Floris e hai detto la polverina.
1: Sì, perché non me la ricordo, perché poi no, quando vuoi Floris mi sbaglio sempre con Dark Eyes, capito?
0: Ma
1: hai letto una cosa molto bella di recente, insomma l'hai evocata una mattina, un articolo
0: di Flores
1: suo, sì, di Flores D'Arcadia.
0: Ne ha fatti due recentemente, uno in cui si candidava alla segreteria del PD, che non è una novità, insomma,
1: certo.
0: Lo fa spesso.
1: No, ma vedi, ci sono alcuni doppi nomi che sono simpaticissimi, hanno prestigio. No, ma è vero,
0: okay.
1: Galli della Loggia,
0: lo sapevo che arrivavi lì,
1: cose.
0: Va bene, allora siamo grosso modo alla fine, gli appuntamenti, no, fra l'altro una cosa va detta però, che Pannella è la settimana scorsa stava dove
1: venerdì,
0: stava?
1: Venerdì alle 10:30.
0: Sta benissimo, sta in una forma smagliante.
1: E che vuoi?
0: Beato lui, va bene, allora,
1: Massimo,
0: la prossima settimana che fai?
1: Credo che, sta settimana che... cerco di fare delle cose che sono in ritardo criminale, la cosa alla Knesset, la cosa di preparazione del 3-4-5, devo dire sono stato un po' travolto, un tantino, ho avuto una capacità di concentrazione questi giorni, perché queste sono le cose più importanti, e anche l'altra, che ho gran parte di responsabilità se la nuova edizione, ricchissima dovrebbe essere, della peste italiana, anche quella ancora non la c'è, ma queste cose urgano, anche perché questa volta la peste italiana io spero che possa essere lanciata con un dibattito, sostegni eccetera, di costituzionalisti e di giuristi veri. Termino per dire una cosa che mi dispiace, Gianfranco, oggi Caselli ha scritto un articolo riconoscendo in partenza che ai radicali vi sono alcuni meriti in questa cosa da riconoscere, ma ha un inciso: i radicali, tranne il fatto che loro sono sempre stati impegnati ad impedire alla magistratura di avere la sua funzione eccetera, e devo dire a Caselli da qui, guarda Giancarlo, veramente no. Quando io ponevo i problemi all'inizio di Magistratura Democratica, i problemi che ponevamo, quando anche durante il caso Tortora ponevamo alcuni problemi, quando ponevo il fatto grave degli arbitrati, no, degli incarichi extragiudiziari, quando tutte queste cose, le ho fatte perché la tua battaglia avesse un contesto politico diverso da quello che fatalmente poi finiva per avere, che era quella della difesa quasi sacrale di una concezione della giustizia e del giudice di tipo sacrale. Io per esempio ho sempre detto che dobbiamo fare i conti col fatto che in democrazia, anche non giacobina, tant'è vero che c'è common law nel mondo anglosassone, no? Tutti devono rispondere al controllo, all'indirizzo del Parlamento e dei governi. Ho detto dobbiamo fare i conti con questo.

0: posizione di sinistra socialista, ma ha sempre cercato l'accordo più stretto con preti, giudici e militari. E questo, no? Credo.
1: È un disegno rigroso questo che
0: appunto.
1: Va bene, allora abbiamo finito per questa settimana. Appuntamento a domenica prossima.
0: Appuntamento a domenica prossima.
1: Con la trasmissione, con la trasmissione.
0: Con la trasmissione.
1: Sì. Va bene. Abbiamo finito. Vogliamo restare in ascolto e i programmi proseguono.
2: Ecco, si concludeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa volta siamo tornati al 15 di agosto del 2010. Molti temi, anche questa volta avete sentito il Ferragosto in carcere, l'iniziativa sulla giustizia del Partito Radicale, ma poi la situazione politica italiana, il dibattito sulle elezioni anticipate, le scelte in politica internazionale di Barack Obama, la situazione in Israele, il dialogo con Marco Pannella, con quel mondo. Questi alcuni degli argomenti di cui abbiamo sentito anche per questa volta. Ci fermiamo anche per oggi con questa trasmissione realizzata con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Radio Radicale va ora uno sguardo alla nostra programmazione notturna. Fra poco, una delle tante puntate, una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, con Michele Lembo, che ci introduce all'ascolto di questa conversazione, selezionata dagli archivi appunto di Radio Radicale. Poi alle 2:07 vi lasceremo alla voce di Michele Lembo con la rassegna delle riviste di politica e storia, consueto appuntamento settimanale. Poi alle 2:37, nell'ambito della rassegna degli incontri al Caffè della Versiliana 2026, un'intervista sul palco di Marina di Pietrasanta con Matteo Salvini, è registrata la serata del 14 agosto. Questo documento ci accompagnerà fino alle 3:39, quando ci occuperemo del tema dell'Odissea, da Omero al film di Nolan, un approfondimento curato da Giuseppe Di Leo con un ospite. Alle 4:12, una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, conversazione selezionata dagli archivi storici di Radio Radicale da Michele Lembo. Alle 6:14, Fai Notizia, la rubrica consueta, Daniela Sala ci porterà fino alle 6:46. Ascolteremo a quel punto un'intervista di Gabriele Rossi al giornalista Nello Del Gatto. Alle 6:58 una sintesi della consueta conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco in conversazione con Michele Lembo. Dopo una sintesi di questa intervista con Maurizio Turco, vi lasceremo all'ascolto della nota antiproibizionista, appuntamento consueto del lunedì mattina alle 7:30 con la voce di Roberto Spagnoli, che poi lascerà invece studio e microfoni ad Andrea De Angelis per Stampa e Regime alle 7:35. Stampa e Regime che sarà curata appunto da Andrea De Angelis da lunedì a venerdì di questa settimana. Allora, come preannunciato, però, noi ora vi lasciamo ad una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, ci introduce all'ascolto di questa conversazione selezionata dagli archivi di Radio Radicale la voce di Michele Lembo.
1: La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che riascolteremo questa settimana, è una registrazione del 15 agosto del 2010. Questa intervista si apre con un bilancio dell'iniziativa radicale di quell'anno, si chiamava Ferragosto in carcere, e in qualche modo torniamo sulla iniziativa attuale del Partito Radicale, i radicali come sempre presenti nelle carceri italiane nei periodi come questi. E l'argomento, sentirete, è occasione per alcune considerazioni, anche la valutazione da parte degli organi di informazione su questa iniziativa, la mancanza di attenzione.

0: parte dell'informazione, ma poi il giudizio su quello che avveniva in quelle settimane, la situazione politica di quelle settimane, si parlava di elezioni anticipate, siamo nel 2010, il governo di Silvio Berlusconi affrontava alcune difficoltà, tra cui quella della polemica tra Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini, c'era appunto la questione di uno scandalo che era emerso, di cui si parlava molto, con un seguito molto lungo di cui si è parlato molto anche negli anni successivi. Gli altri argomenti di cui sentirete la politica internazionale, il giudizio sulle scelte di Barack Obama, il rapporto tra democrazia e diritti umani e poi, come sempre, l'informazione al centro della riflessione anche sui temi internazionali, il ruolo della carta stampata nel nostro paese. E la condotta dei parlamentari radicali eletti nelle liste del Partito Democratico, le iniziative in atto in quel momento. Ancora torniamo poi nella fase finale sullo scenario internazionale, come sempre anche un passaggio delicato alla situazione israelo-palestinese e il dialogo con il mondo israeliano di Marco Pannella. Questi alcuni degli argomenti di cui sentiremo tra poco. Come sempre vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa sera torniamo al 15 di agosto del 2010. Buon ascolto.
1: All'appuntamento con Pannella, Ferragosto con Pannella, non è una novità per Radio Radicale, si diceva
0: No.
1: qualche volta, è uscito anche in qualche articolo di giornale, che due persone parlano a Ferragosto, il ministro degli interni e Pannella, quindi siamo perfettamente nella storia radicale, che fra l'altro abbiamo seguito tutta la giornata con l'operazione Ferragosto nelle carceri, di cui abbiamo parlato diffusamente. Adesso, naturalmente, però, in apertura un bilancio che peraltro abbiamo appena sentito, questo convegno che era per la verità di 5 giorni fa, quindi all'inizio di tutta la.
2: Ma molto attuale e pertinente era di già, no, quindi hai ragione, anche perché da ieri mattina e anche da avanti ieri pomeriggio, no, la radio ha coperto moltissimo anche con tutte le corrispondenze che ha fatto. E nell'ambito delle corrispondenze poi c'erano gli interventi di carattere generale, Stadierini, di Rita, Belen, insomma ci sono state. Quindi possiamo forse poi. Verremo magari a parlarne, direi incidentalmente, in queste 2 ore, no? Ma adesso forse potremmo recuperare un tantino l'attenzione diretta alla attualità degli altri, che è un'attualità che credo richieda soprattutto da parte di tutti, credo, una caratteristica, uno stomaco forte. E può darsi che il nostro paese riesca a fornirle. Bisogna vedere se lo stomaco è per digerire davvero e convertire magari le cose, o se invece è in realtà uno stomaco abituato a questo tipo di alimento quotidiano che francamente è un po' disperante, però tanto vale affrontarlo, no?
1: Va bene, si può fare da due angolazioni. Da un lato le vicende che i giornali ci propongono, alcuni in particolare, quelli più vicini al centrodestra, cioè la questione della casa di Monte Carlo, il presidente della Camera e tutto quel che ne discende. Però l'altra faccenda che credo forse ti interessi di più, poi naturalmente fai tu, è quella del dibattito che si sta svolgendo sulle elezioni anticipate o meno, sullo scioglimento o meno delle Camere, le prese di posizione del Presidente della Repubblica, quelle degli esponenti della maggioranza più che di Berlusconi direttamente, perché Berlusconi in realtà da un po' di tempo si ritrova citato con delle frasi, fra virgolette,
2: Che
1: nelle
2: poi
1: televisioni,
2: smentisce
1: che poi
2: l'indomani.
1: smentisce, no, che l'indomani ha scritto
2: Sì,
1: il giro di posta, a mezzogiorno già sono smentite tutte. Quindi questa è un po' la situazione paradossale. E su tutto questo penso che sì, sia attualità degli altri, questo scioglimento delle Camere o meno, però è attualità anche nostra, cioè per
2: accidenti,
1: molti versi. E allora.
2: al quale dobbiamo far fronte. Ma appunto, intanto devo dire una cosa, non ci avevo pensato, Massimo. Io oggi sono riuscito a parlare con Giuseppe Cossiga, perché quando sono stato male in due o tre casi, devo dire, Francesco, che si è ogni volta precipitato, anche se ero in camera di rianimazione due o tre volte fino a quando non ha potuto vedermi. Io invece non sono andato, anche perché il giorno prima della notizia della gravità vera avevo avuto occasione di parlare con Monsignor Paglia, e lui, Monsignor Paglia, mi aveva detto che stava andando, e io gli avevo affidato questo messaggio. Non sapevo che le condizioni fossero quelle in cui, per le quali credo Paglia si era precipitato, no? Lì. E sin dall'inizio mi sono permesso di dire che stia accorto, che insomma lui è capace di tutto, e l'ho ribadito nel certificato, nel comunicato ufficiale, anzi nella, se vuoi, l'indirizzo ufficiale che gli ho fatto, davvero di tutto pure lui, ma che non ci provi a fregarmi, perché dico, tu sei capace pur di non farmi ti portare quelle arance che da 15-20 anni ritengo importante portarti, pure di fregarmi in questo modo. E questo risponda una realtà di cosa occorre dire? Di amicizia, ma anche di affetto vero. Cioè, io ci ho tenuto a ricordare capace davvero di tutto, proprio nel messaggio che gli ho fatto, no? Tutto quello che ha negli armari, tutto quanto, eccetera. E resta il fatto che una situazione poi di dialogo, di responsabilità c'è. Soprattutto lui che ha fatto li fa i libri, nei suoi libri viene questo punto di riferimento. Io non, ammetto di non averli letti, ma gli estratti, no, gli estratti nei quali diceva, a un certo punto, che io ero in fondo un interlocutore, storicamente lui c'era dall'università, non so che altro, così di lunghe cose, e diceva, ma insomma la differenza con Pannella o anche con Marco, pare che dicesse una volta, è che io, fra, c'è un omino, come tutti, un omino bianco e un omino nero, e io l'omino nero è quello che esprimo più spesso, e mentre invece Marco, insomma, è quello dell'omino bianco, insomma, un po' esagera, eccetera. Tanto per dire, comunque ho parlato, non ci parlavo da quando era ragazzo, figurarsi, con Giuseppe, tra i sottosegretari, eccetera, che mi ha dimostrato di avere molto letto e gradito, anche con la sorella e gli altri, questo messaggio, e mi ha confermato prima del comunicato di stamattina alle 12 che lui è in serio miglioramento, e questo mi rende, devo dire, molto felice, insomma, tutto qua. Chiuso, ecco.
1: No, perché c'è una cosa, nelle pieghe la tentazione è troppo forte. Ma allora con Monsignor Paglia le cose si sono, perché tu hai avuto più volte nel corso proprio di questo programma, certo, che ormai ha una sua storia lunga,
2: certo,
1: ha avuto accenni, adesso vi telefonate, gli mandi messaggi, come funziona?
2: Sì, non è che sia una cosa frequente, ma una cosa direi costante con Sant'Egidio. Ho ricordato una cosa, che con Sant'Egidio già allora era i suoi albori, no, era grande, importante, ma ai tempi del sterminio per fame, per esempio, già allora ricordo che c'era stato un dissenso fra, quando poi è venuto fuori, diciamo, non proprio in quel momento, un dissenso fra i problemi dei grandi laghi e i problemi Ruanda, i problemi di
3: sterminio. Quello dopo, però, quello dopo.
2: Sì, dopo, dico, no, ma c'erano già le premesse, perché già ci si occupava in fondo delle stesse cose,
3: sì,
2: diciamo, in quel momento. Sì che quando poi maturarono, 7-8 anni dopo, mi pare, maturarono quei problemi, lì per esempio ci ritrovammo, Emma Bonino e Aldo Aiello davano un'interpretazione molto diversa, e loro quella, ma diciamo già ci si incontrava su questo, e un po' anche sulla ex Jugoslavia,
3: sì,
2: perché loro poi avevano avuto poi alla fine, però questo siamo davvero molto più in là, un rapporto privilegiato con Rugova, che in parte ci veniva attribuito per il suo pacifismo, diciamo, che non era proprio non violento, ma dopodiché Non dobbiamo dimenticarlo sullo sterminio per fare del mondo, che è stata una lotta di 14 anni. Negli ultimi 4 anni, facendo parte loro della lobby internazionale che si occupava di questo e che rimproverava a noi di volere la moratoria e non l'abolizione, l'imperio, eccetera.
1: Stiamo parlando della pena di morte.
2: Pena di morte.
1: Hai detto sterminio per fame.
2: Cosa avevo detto?
1: Sterminio per fame, per questo.
2: Ah, sì, certo. E allora appunto sulla pena di morte devo dire che Marazziti, che era quello che si occupava più particolarmente di questo a Sant'Egidio, e appunto fu determinante questa nostra collaborazione per riuscire poi ad arrivare al voto e a quel voto molto positivo. Questo sulla anche moratoria adesso che stiamo tentando, di questo si tratta, delle mutilazioni femminili, la tappa successiva, anche su questo in modo meno patente e meno evidente, però concorde e sintonie si sono sicuramente verificate. E poi devo dire anche su altre vicende, riguarda personalmente insomma Monsignor Paglia, ma torno a dire questo per quel che possiamo avere più intuito, che riguarda un po' la magistratura perugina in relazione a alcuni scandali molto grossi attribuiti alla magistratura umbra relative a pedofilia e cose connesse di personaggi importanti. Lì è parso chiaro, si sentiva che Paglia avrebbe cercato di vigilare per evitare che tutto questo praticamente prescindesse dalle vere o false presunte vittime che venivano eliminate molto spesso dai PM, eccetera. In questo contesto appunto si è creata questa attenzione reciproca, e di recente per esempio ci siamo visti nei festeggiamenti al Gran Rabbino Toaf, e lì ci siamo visti e siamo ripromessi di vederci, e a questo punto quindi è stato un po' nell'ambito di questo ho sentito anche su questa cosa delle carceri, perché era ufficiale. Staderini e Rita avevano scritto a Bagnasco e gli altri, io a questo punto l'ho chiamato e lui mi dice: guarda, sono a Roma, sono appena arrivato, perché devo dire io avevo la notizia del ricovero ma non sapevo che fosse diciamo così in immediato pericolo, e quindi sì, ecco questo per dire. Quindi gli ho detto di questo, lui mi ha detto: mi devo guardare un po' intorno. No, legittimo. No, se avete già scritto a Bagnasco e gli altri, mi devo guardare un po' intorno.
1: Ecco, qua sulle carceri la reazione dell'Avvenire è stata prima di ignorare del tutto la faccenda, la lettera. Poi c'è stato un giorno questa settimana in cui ha fatto 3 articoli in cui tutti e 3 erano critici, o se devi dire liquidatori.
2: E vabbè, voglio dire, io ho memoria e a volte la memoria è una presenza che c'è. Devo dire, stiano accorti al direttore dell'Avvenire, perché insomma vabbè che l'altro papa è un po' a carattere magari diverso, no? Giovanni Paolo II, ma un venerdì santo l'Avvenire mi accusò quasi di un'iniziativa blasfema, perché mi avevo inaugurato la cosa da Porta Pia a San Pietro per una iniziativa come quella dello sterminio, contro lo sterminio per fame. E l'Avvenire ha detto questo. Giovanni Paolo II chiamò, appena glielo dissero, padre Gino Concetti, che per fortuna potrebbe ancora, può, l'ha già confermato di fatto, e gli disse: no, no, questa cosa com'è? Sicché sabato santo, quindi diciamo proprio l'immediata vigilia, l'Avvenire si prese una strigliata dall'Osservatore. E quindi vabbè, stiano accorti, perché poi insomma magari gli arriva pure anche stavolta. Lo dico per il bene loro e di tutti quanti. Sta di fatto che io non ho certo paura di cercare e di praticare, come ho sempre detto, i grandi scontri ideali democratici uniscono i contendenti e sono ricchezza per il paese che li ospita. Se poi invece di essere grandi scontri ideali diventano, diciamo, quelli ai quali facilmente dedichiamo, insomma, consentiamo la fatica alle Eugenia Roccella, insomma, dico quel livello lì, va benissimo, insomma, potremmo dire Eugenia Roccella, Capezzone, eccetera, perfetto, ma non credo che poi resti molto nel bene e nel male di tutto quello. Ecco perché, appunto, ti ringrazio di avermi dato l'occasione di fare un po' queste osservazioni. Di fatto io so che c'è un problema dell'informazione. Siamo noi che abbiamo ricordato, ma ricordare a noi stessi, perché, diciamo, ai cattolici, agli ecclesiastici, gli abbiamo detto noi che loro fossero titolari della stessa prerogativa di noi, devo dire, loro al 99% non lo sapevano. Avrebbero potuto intuirlo. No, ma quando noi andavamo al Castrogno e facciamo lì al vescovo, ma cosa? Il cappellano, manco il cappellano qua a Castrogno si trova più, è altro. E un'altra cosa, per esempio, interessante è stata che l'episodio di Pavia, sì, in cui il Valdese, per fortuna c'è la tavola fra poco, ma non la tavola amore dei Valdesi, non è stato fatto entrare perché non gli si è riconosciuto, e, sì, e hanno protestato. Perché, devo dire onestamente, non credo che la tavola, pur attenta a tutte queste cose Valdese, fosse consapevole di questo, e forse nemmeno anche l'Unione Evangelica, Battista e Metodista, insomma, e quindi sarà bene ed è bene che questo. Avevamo tentato, appunto, e abbiamo tentato di ricordare anche ai magistrati che manco loro lo sapevano, che ci sono queste tre categorie, no, italiane, gli ecclesiastici, i magistrati e i deputati, gli eletti. Quindi tu mi dirai gli eletti che sono nominati, quindi, no, ma insomma, cioè, quelli che si chiamano gli eletti, che hanno questa prerogativa, si presume che un potere di questo genere, un privilegio di questo genere, comporti anche un dovere conseguente. Certo. E beh, ma sono certo che questo maturerà, anche se questa volta per il momento non ha circolato abbastanza, grazie alla radio, grazie alla nostra posizione. E grazie anche al maturare, mi pare, c'è un po' di silenzio, diciamo, anche sul foglio. Devo dire che i contenuti, non solo i toni della campagna elettorale, no, in quel momento, sul fatto, come dire, appunto, su tutto quello che riguarda i problemi etici, no, oggi mi pare che non sono più presenti né in Giuliano Ferrara né nel giornale. Dico quelli, sì, altri, quelli, ma il problema,
1: certo, è molto più ridotta la cosa.
2: Sì, appunto, non solo, ma ho l'impressione che anche, diciamo, ecco, in quelli che restano ancora aperti, anche lì non c'è lo stesso tipo di integrismo, diciamo, vogliamo dire, solo limitare questo, no?
1: Sarà difficile però fare marcia indietro, eh?
2: Ma lì non è marcia indietro, perché il problema è semplice. Lì a un certo punto dicono: noi siamo atei devoti, poi mano a mano sono diventati invece i devoti anti-atei, che si sono mischiati agli atei devoti, no? Diciamo al loro livello, e quindi seguiremo come facciamo il foglio, perché è evidente che non è solo il giovedì che il Foglio è un giornale da leggere, con gli interventi di Angelo Bandinelli, ma credo è un po' sempre da, è sempre, perché occorre avere il tempo, ma anche il mondo occorreva avere il tempo di leggere.
1: Ah, certo.
2: Solo che il Foglio bisogna avere il tempo tutti i giorni. Ma appunto ci sono delle cose.
1: No, no, merita, senz'altro, mancherebbe. E allora, vabbè, le elezioni anticipate e lo scioglimento allora, Napolitano, le sue interviste.
2: Allora, vorrei, Massimo, se è possibile, vediamo se ce la facciamo, utilizzare queste ore per rivolgere un invito, torno a dire un invito, non una sfida, a Libero e al Foglio, a Libero e al Giornale, quindi a Feltri e
1: Belpietro.
2: Vorrei proprio, se possibile, incontrarci giornalisticamente, no? Voglio dire, dibattere con loro subito il tema. Questa cosa, cioè, prendiamo atto delle posizioni, quasi in concorrenza, diciamo pure in concorrenza, che fra di loro hanno preso questi giornali, no? Su un certo fronte, no? Che è quello, mettiamo contro Fini, o allora contro Bossi, ma allora i direttori erano spostati, non erano più nella stessa cosa, no? Va bene, perché la domanda è questa: quello che state facendo nei confronti, quello che avete scelto di fare nei confronti di Fini è tale da poter essere non confuso, poter essere inquadrato negli altri, tra virgolette, scandali, no? Istituzionali, politici e di costume, no? Che ci sono e sono in corso oggettivamente. Cioè, io temo che non solo Feltri, ma persino Belpietro, su questo no. Ma insomma, possiamo confondere. Per esempio, tanto per dire, il telegiornale. E qui veniamo al fatto che spesso noi abbiamo detto in passato. A volte l'eliminazione dei radicali è per eliminare i temi che quasi sicuramente loro tratterebbero. È contro l'agenda setting, no? Questo che è il vero problema che giustifica poi presenze o assenze. Allora, quando il TG1 e tutti i telegiornali danno notizie di apertura con le tecniche affinate, cioè per esempio inserendo proprio il titolo, che poi sul giornale uno va a leggere, magari il sommario lo addolcisce un po', lo precisa, finimente, poi fa vedere una fattura, no? Compra per, poi dopodiché anche dopo si spiega che se era la cucina per Monte Carlo, per la casa di qua, su quello non si diceva, ma voglio dire, comunque siamo a livello di qualcosa che accade all'interno dei bilanci dei partiti, siamo d'accordo? No? Questo c'è un'eredità data da una signora Alleanza Nazionale, Alleanza Nazionale all'amministratore, all'amministrazione, il leader ha le responsabilità, penso, bisogna andare a verificare, formali e statutarie, o quelle di fatto di quello che accade nell'amministrazione. E come Genchi, tu l'hai ricordato, proprio è arrivato, proprio con gli strumenti, quelli che lui dice di usare ed è vero, no, lui non conosce, non conosce i testi, non fa lui ricostruisce i flussi di telefonate.
1: Le interconnessioni,
2: eccetera. E lui ha detto, qua il problema vero E un altro, è una tua rassegna stampa la mattina che hai detto, ed è che questa roba sarà una piccola cosa nell'ambito dell'amministrazione delle cose di AN, di Alleanza Nazionale. Quindi figuratevi quante altre cose questi ce le hanno già pronte, no? Ecco, è possibile che sia così. Perché? Perché torno a dire, nessuno dice che appunto una cosa mettiamo è il fatto che la Banca d'Italia, il governatore della Banca d'Italia, dopo aver nominato ufficialmente una commissione di inchiesta che ha lavorato per 6 mesi, da quello ci si dice, ha fatto una relazione scritta suggerendo, chiedendo al governatore, no, di prendere alcuni provvedimenti per superare violazioni di legalità, no, rispetto alle norme che deve regolare anche il controllo della Banca d'Italia istituzionale sulle banche, no, dice questo, a questo punto non si dà, non dico lo stesso rilievo, si dà lo stesso rilievo per dare notizia della risposta di Verdini subito, è vero, nulla, eccetera, mentre su quella non c'è un'inchiesta, un giornale che stia approfondendola ancora per il momento, no? Figurati quanta roba.
1: Repubblica è qualcosa,
2: Repubblica è qualcosetta, però diciamo non si è scaldata nemmeno troppo. Poi può darsi che uno fosse in ferie o meno. E poi dobbiamo anche dire che chi ha ruoli preassegnati in questa storia degli scandali, no? Gli uni e gli altri, in qualche misura hanno autorevolezza minore, però, no? Comunque ci auguriamo che ognuno il suo ruolo, almeno il suo ruolo, se lo mantenga, diciamo. Però il fatto è questo, dico, torno a dire. Io quindi vorrei su questo dialogare, se possibile, formalmente con i direttori, in nome del giornalismo, no, in nome dell'informazione, di quelle funzioni sulle quali loro dicono, non c'è motivo di dubitare, di credere, e sulle quali crediamo anche noi, credo anch'io. Cioè, qual è il problema? Siamo certi che loro danno la stessa attenzione, poi quantitativamente, no, è chiaro, anche quello va visto, ha appunto una cosa istituzionale come questa, in cui si dice Verdini è uno dei 3 coordinatori di là, d'accordo? Beh, insomma, se lui a questo punto si è dovuto dimettere, e se gli vengono imputate per il momento dalla Banca d'Italia, sì, ufficialmente tutto, perché tutti i temi possibili, diciamo tutti quelli che, e magari qualcuno di più di quelli che vengono evocati in polemica con Fini, per dire ma offshore bisogna andare a vedere, no, certo, giusto, bisogna farlo per tutto, no? Che cosa hanno utilizzato, ma torniamo a dire, per un appartamento, no? Monegasco, eccetera. E allora chi è che l'ha comprata, i nomi? Certo, l'ha fatto. E allora da questo punto di vista vorrei chiedere se non è il caso che su quello che può essere la bomba contro il regime, in cui Fini ha un ruolo opposto, tutto quello che è servito per il momento a noi per parlare solo di Milano 90, in cui viene fuori che un personaggio, diciamo in 7 anni, come dire, è titolare di guadagni, tra virgolette, per servizi, eccetera, che vanno ben oltre il mezzo miliardo, no, mezzo, sì, ben oltre, cioè, si avvicinano al miliardo di euro, no, 800 in 7 anni. Beh, insomma, se uno comincia a fare i conti, perché io a volte, ma io credo che anche i cittadini qualche volta, no, capiscono di più se una cosa è mille miliardi, no, se una cosa è un miliardo. Si tratta di questo, ma per una sola voce, di quello che noi abbiamo lottato per sapere, cioè era semplicemente il rispetto di una norma che indicava che i singoli parlamentari, tutti i parlamentari, dovessero essere a conoscenza di un bilancio analitico e della relativa documentazione. I questori ufficialmente avevano negato che esiste, ufficialmente, per iscritto. Beh, noi siamo un po' bravini e anche Puttorita è stata bravissima in questo caso, e appunto per venire fuori che cosa? No, gli hanno prescritto no, non potete, poi sono attaccato e lì anche non è stato valorizzato, diciamo, ho visto anche il tempo, ha cominciato a fare una piccola indagine lassù e viene fuori il mio amico La Boccetta, sembra che praticamente gli eroi sono i questori e La Boccetta. Allora, ora dico appunto a due...
1: È un periodo che La Boccetta viene molto valorizzato, poi capiremo perché.
2: Sì, sì, sì, ma vabbè, voglio
1: poi,
2: dire,
1: poi
2: ma comunque a me il solito fatto, c'ho simpatia, capito? Mi fa simpatia, lui che fa sta cosa che gli viene attribuita, con simpatia per il tempo, insomma, no? Per vedere, ma che è stata fatta? Si capisce, cercano in tutti i modi, come dire, di precostituire un po' alcune cose. E la cosa è gravissima, perché? Perché a questo punto noi abbiamo parlato, perché dinanzi, diciamolo pure, a 7-8 anni di documentazione monumentale, noi non abbiamo avuto i mezzi, proprio i mezzi, per analizzare come c'è il dovere quella roba. Lì c'è una commissione. Diciamo, se ci fosse una cosa tipo Cirio e quelle altre cose, ci mettono un anno a guardare, e queste sono anche più numerose come problemi che ci stanno. Dico un anno con i mezzi che ha la giustizia per, no, andare a studiare le varie cose, eccetera, e in modo contraddittorio. Noi abbiamo tirato fuori questo prescelto, perché è la cosa più patente, no, ed era questa di Milano 90, e viene fuori quel personaggio sconosciuto a più. Io stesso ammetto che forse me lo conoscevo di nome, ma non me lo ricordavo di conoscerlo, no? E allora, su questo possiamo non sottolineare a fini, non solo su fini, che lui, dando ragione a Rita Bernardini e ai radicali, riconosce, e così con semplicità, non abbiamo fatto pressioni. Se l'avessimo fatte, avremmo fatto il nostro dovere. Ma devo dire che lui ha appunto. Allora, Fini due meriti di sicuro ce l'ha, per esempio. Uno, di avere realizzato quella riforma del voto che può cambiare le sorti a volte delle votazioni nelle Camere. Cioè, da lui i pianisti sono stati aboliti, mentre stavano diventando un gigantesco pianismo i voti. Dall'altra parte al Senato non hanno voluto farlo, lì l'ha fatto senza troppe storie, e lì in effetti accadono più spesso sorprese. Si vede che vanno in minoranza magari le maggioranze, perché appunto su quelle il pianismo poco funziona. Non a caso al Consiglio regionale non c'è manco bisogno del pianismo, alle 4 di mattino votano 8 della maggioranza e 20 della minoranza, e il Presidente dichiara che la maggioranza è degli 8, okay? Perché lì, proprio su questo non c'è niente.
1: Sì, è un po' rozzo.
2: Sì, sì, ma capito, però ecco, vuoi fare i formalismi? Prima non vedevano i pianisti, come non li vedevano, eccetera. Allora, quindi Fini ha fatto questo. E Fini ha dato, si è assunto una responsabilità, devo dire, non assolutamente, non nemmeno presa in considerazione da tutti i suoi predecessori, per questa cosa c'è dalla presidenza Violante, proprio per un fatto di date, fino ad oggi, fino a cosa. E allora, vediamo questo, però l'entità di questo, di questa vicenda, ho detto già quella della Banca d'Italia, no, e Verdini, poi questo non merita dibattito, non merita informazione. Per finire con una terza domanda che faccio davvero amichevolmente, perché credo, vorrei a tre in qualche modo che trovassimo il modo di parlarne, ma se no appunto grazie ai loro giornali, che sono due cose diverse. Questo, e allora per aggiungere, tu vieni fuori una mia terza fissazione, quanto a connotati di regime. Ma stiamo uscendo da questa situazione un mese di tragedie, perché non si capisce bene che cosa si rimproveri gli uni agli altri, no, in concreto. Sì, quelli hanno detto più moralità e poi ci hanno orcognato che... Ma dinanzi a questo è lecito chiedersi, ma se Fini diceva, dicendo, lo dico a nome di tutti i nostri lettori, ma anche degli altri, come mai tu, Berlusconi, prescegli la candidatura per ministro degli esteri? Parlo solo della gente, cioè la gente dice quello, chi è più ladro fra di loro, ma dinanzi alla domanda, tu sei il più grande statista liberale dell'epoca, se scegli prima quella cosa e poi ti sei, hai ripiegato nel dare proprio a lui, quindi proprio a lui comunista, la sorveglianza e l'indirizzo di quella cosa che sono non solo in Italia i servizi segreti. Che guarda caso, io lo dicevo un mese e mezzo fa, dammene atto, no? Massimo quello, e dice, ma tanto non è più... Beh, e immediatamente muoiono. Poi, perché lo vedremo, non importa. Allora, la domanda vera, la mia attualità, è, ma c'è un cane per Dinci? C'è qualcuno, uno che mi risponde a questa domanda? Non sarà giusto, non giusto farlo, no? La candidatura, perché l'ha fatta? Non me ne frega nulla, no. Ma che non c'è stata un ricattatore politico o altrimenti un estremista o la Santanchè, no? Accetto che non ha fatto questa accusa, non ha fatto la domanda. Come tu invece di me metti quello là, il comunista, no? O altro... Sarebbe stato un bel elemento di dibattito o no? È un evento politico. Per cui credo che questa persistente tabù, questo è chiaro che è un tabù, o no? È divenuto un tabù, c'è qualcuno che ha messo al centro di un'interrogazione di un giorno, all'interno della sinistra, all'interno della destra, o fra i terzisti, su questo, per capire se Berlusconi è davvero quel mostro o invece è un santo o invece le cose si mischiano. Quindi io ritengo che per capire la situazione di regime sia utile insistere e dire vorremmo qualche spiegazione, qualche risposta, perché se no, qui comincia l'altro discorso.
1: Beh, io guarda... E volevo, se tu credi, questa cosa dei contratti della Camera, dei contratti immobiliari, anche qui parliamo di palazzi, altro che di tricamere.
2: Immobiliari, tutto, però i servizi, sì, poi anche i servizi, viviamo nel mondo dei servizi, no?
1: Vabbè. E il fatto, tu allora se proprio a Feltri e a Belpietro puoi chiedere un'altra cosa, dici ma scusate un attimo, se questa storia nasce da un contratto firmato da Luciano Violante, presidente della Camera.
2: Sì, uno dei questori titolari. Sì, ma comunque
1: Violante, era presidente Violante.
2: Violante passando per napoletano per tutti.
1: Sì, d'accordo. Però
2: no, appunto.
1: Anche perché Rita, nella conferenza stampa, io l'ho ascoltata con qualche attenzione, dice un'altra cosa di notevole gravità. Cioè che il contratto primigenio, diciamo, dal quale poi figliano tutti gli altri, è un contratto che viene firmato fra l'ente che acquisisce e il venditore, come tutti i contratti, solo che c'è una caratteristica, che il venditore non dispone ancora dell'oggetto che vende.
2: Il contratto inizia in questo genere, si parla, dice il contratto, che è in procinto di acquistarlo. E che è in procinto di acquistarlo e fa questa cosa.
1: Ora, sarebbe interessante chiedere alla Corte dei Conti, se ha un senso ancora, o a qualche altro organismo di garanzia, se un ente pubblico, anzi l'ente pubblico per eccellenza, che è il Parlamento, può fare contratti con gente in procinto. Però questo non è evidentemente il quesito che ancora nessuno ha posto. Però gli elementi per fare una campagna nei confronti anche della sinistra, perché tre presidenti della Camera sono stati di sinistra, questo è innegabile. L'altro, il quarto è Casini, che pure hanno, diciamo, rapporti di tipo alterno, ma insomma, ecco. Come questi non abbiano ripreso questa vicenda è davvero singolare. La risposta c'è, però l'hai data tu, perché le tue interrogazioni, se mi consenti, hanno, secondo una grande formula oratoria, hanno la forma a volte dell'interrogazione retorica, in questo caso è un po' interna, ma c'è, perché in realtà che cosa avrebbero dovuto dire? Avrebbero dovuto dire che l'unico presidente della Camera che ha accettato di scoperchiare i guai combinati dai questori e l'omessa vigilanza dei suoi predecessori è stato Fini, dando quindi a Fini una patente di appunto custode quantomeno della legalità, in questo senso non c'è, questo forse a Belpietro e a Feltri in questo momento non si può pretendere, diciamo.
2: In questi 15 anni la presenza dei radicali è stata episodica, sono state due le dietro in cui non c'eravamo, e quindi diciamo posso dire ma i radicali però i radicali
1: non c'è.
2: No, però appunto i radicali hanno posto il problema, e appunto la cosa interessante, no, è che a questo punto io insisto, perché se no mi farebbe piacere a dirlo, non c'è stato bisogno da parte di nessuno di noi di un rapporto con Fini o i Finiani su questo. Lui, non appena Rita nel suo documento ha allegato, no, le prime osservazioni istituzionali, i questori mi dicono questo, mentre c'è questo articolo, non si sa bene com'è, ma reso clandestino, è un articolo di regolamento, nessuno lo conosceva, no, è clandestinizzato, quindi si sarebbe da studiare anche su questo, insomma, no? E sulla base di questo clandestinizzato gli stessi questori, no, dicevano non si può, ecco. Quindi lui preso e l'ha fatto, appunto questo è importante. Ma allora se approfondiamo, Massimo, mai nessun radicale ha potuto, anche quando siamo stati a volte molto presenti, se non quantitativamente, nelle legislature, no? Mai ha potuto avvicinarsi al posto di questori. Ma qui le narrazioni sono importanti, in fondo a modo nostro, fra Nicchi Vendola e me c'è per esempio un taglio, lui ed io diciamo che quello che può appassionare e avvicinare di più alla comprensione della verità è la narrativa più che l'ideologia, no? Lui le chiama narrazione, appunto l'ho sempre detto, preferisco la narrazione, la cronaca. E a questo punto, in termini di cronaca, dobbiamo vedere che invece i comunisti, siano o di Rifondazione o di Diliberto, ma in quanto tali, per esempio in questa vicenda, tranne una volta, sono sempre presenti fra i questori. Dico presenti non in Parlamento, fra i questori sono tre. e quindi ogni volta nella lottizzazione si è ritenuto necessario inserire loro e poi dopo anche la Lega.
1: Ho capito dove vuoi arrivare, cioè in realtà
2: no. Certo. Ma perché? Perché è la realtà. Narrare, occorre narrare non solo il futuro e i sogni, è bello, ma qualche volta è opportuno narrare, diciamo, il passato, la sua presenza. E allora ecco, queste sono le cose che vorrei. Adesso io devo dare atto incidentalmente, consentimi, a Nicky Vendola. Io sono andato, come avete, nella cosa che avete oggi, prima di questo reso pubblico, andato a Brindisi, no, per la costituzione di un'associazione appunto che dovrà lavorare su questi problemi, detenzioni, carceri, eccetera. E in quell'occasione c'era un'iniziativa non violenta, così in corso, per dire, ma come? 4 anni fa il Consiglio regionale, con la tua presidente, con te presidente della Giunta, avete stabilito finalmente un rappresentante della regione, no? Per tutti questi problemi di diritti umani, civili e in modo particolare il carcere. Beh, sono passati 4 anni, li vuoi fare o no? Allora devo dire, riconoscere che è venuto quasi subito, dopo che, diciamo, tutti i giornali, in grazia della nostra presenza, ne avevano comunque dato atto, e anche televisione, che la risposta pronta di Vendola, che addirittura ha invitato me alla prossima riunione del Consiglio regionale, perché ho detto, l'ha detto Vendola giustamente, lui non è il presidente, lui è il presidente della giunta, propongo e ho richiesto che in quel caso questa cosa finalmente si risolve e si voti. E occorre darne atto, così ha fatto un po' il fini del, in questo caso. Beh, però lì era un po' diversa, perché è lui che doveva già farla da 4 anni. E così appunto nelle narrazioni, lì quando ci andremo, c'è per esempio una narrazione da fare, e che noi nella lotta radicale in Lucania in questi anni abbiamo parlato e denunciato l'inquinamento delle fonti acquifere dell'acquedotto, quale? Lucano? No, Pugliese, il maggiore d'Europa. E su questo c'è lotta e ci sarà lotta concreta. E lì dico, quindi, la presenza dei comunisti fra i questori in tutti questi anni, eccetera. La lotta sul territorio, no, contro quella distruzione idrogeologica conseguente a quella ideologica, nostra vecchia tesi, insomma, forse sarebbe il caso di chiudere la parentesi per fare un esempio di quello che significa approfondire le realtà storiche italiane e istituzionali italiane nelle quali siamo immersi.
1: Ho capito, no? E beh, ci sono tutta una serie di aspetti, di considerazioni in queste cose che dici. Naturalmente, fra l'altro, adesso hai evocato anche Vendola, e anche di questo bisognerà parlare. Però intanto, siccome il tempo passa, oggi il Ferragosto si caratterizza per due cose: da un lato l'iniziativa dei radicali sulle carceri, l'altro aspetto è la grande polemica, che non è nuova, che si è innescata un po' sulle agenzie vere traccia, sulle dichiarazioni del ministro Alfano, che in fondo non ha detto niente di nuovo rispetto a quello che dice sempre il PDL in questi casi, che la Costituzione affida la sovranità al popolo e quindi se Berlusconi va in minoranza si va subito a votare. Naturalmente si è aperto tutto un dibattito, c'è chi dice no, la Costituzione affida la sovranità al popolo secondo le forme previste dalla Costituzione, quindi la Costituzione vigente dice un'altra cosa. Il tema però è squadernato, insomma.
2: Sì, ma il problema qual è? Ecco, allora qui veniamo ad un problema. Le opposizioni, quelle che vogliono le elezioni, quelle che non lo vogliono, quelle che vogliono mandare via Berlusconi, quelle che dicono si deve votare. Noi cominciamo col dire, appunto, che questa posizione è al 100%
1: quale?
2: Di per sé, questa si deve votare, da chiunque venga, è al 100% una posizione interna a una logica di regime antidemocratico, insisto, non ademocratico, antidemocratico contro lo Stato di diritto, e lo ripeto che oggi in termini, a mio avviso, anche di diritto internazionale, vede che l'Italia dell'infame ventennio fascista, in termini di giustizia, con in quel ventennio appunto l'infamia della discriminazione politica dei cittadini, no? E lo stesso nelle carceri, vede qualcosa che con un incedere anglosassone pragmatico di analisi dei fatti, no? Prima analizzi il fatto, qualcosa che il sessantennio oggi produce qualcosa molto più vicino al fascismo e nazismo delle Shoah, lo ripeto, che a quello che produceva il ventennio, che in quel modo il welfare senza libertà in effetti le falegnamerie le faceva, non hanno appesantito la giustizia normale dei processi politici e si sono fatti infamemente, si potrebbe dire, i loro tribunali speciali, no? E quindi questo è l'elemento di... E qui, no, questo, dico, quindi coloro che oggi prescindono dal fatto, dalla conoscenza, noi abbiamo inaugurato un modo di leggere ancora più avanti, quella degli, diciamo, giudicare l'informazione anche in base agli ascolti, no? I secondi, quanti secondi e quanti minuti. Ed è importantissimo, perché è una cosa difficile da capire, perché è semplice. In base a quanti sono gli ascolti ottenuti e previsti, sicché adesso saremo in condizione di farlo senza soldi, senza grandi contratti, anche per la radiofonia. È una rivoluzione, Amato. È una rivoluzione. Farlo per la radiofonia sull'Italia, c'è una quantità di ascolti ancora di molto maggiore rispetto di quelli che c'è dell'informazione audiovisiva. Allora, se si va delle elezioni ed è confermata l'attuale situazione, della quale loro, anche questi ai quali mi sto riferendo, sono pienamente, strutturalmente, direi antropologicamente, per le persone che sono sempre quelle 20-30, la stessa cosa, ma che vanno a fare le elezioni? Vanno a fare non delle elezioni, ma vanno a fare una finzione tipica per la quale sempre di più nella democrazia reale, quella, cioè nelle dittature, nelle nuove forme delle dittature, si vota, ma molto di più che nelle democrazie. Si vota sempre, si vota continuamente e si legittima così il popolo. È un problema che differenzia noi dal resto.
1: Sì, sì, no, è chiarissimo. Solo come chiosa, cioè in sostanza la cosa è questa: tu dici questa richiesta di andare al voto è antidemocratica perché sanno benissimo che, l'hai detto un attimo fa, è antidemocratica.
2: No, no, scusa,
1: vabbè, una piccola.
2: No, vabbè, una piccola. Scusami. No, ha risultati profondamente antidemocratici nel contesto italiano. Scusa, era una piccolissima correzione. È antidemocratica. No, ha risultati necessari, patentemente antidemocratici contro il diritto. Così come, così subito arriviamo, non è che avesse l'intenzione di fare questo. Quando un venerdì Berlusconi alle 4 dice: non si accetta la richiesta dei radicali di rimandare di 4 settimane il voto per controllarlo, e alla stessa ora l'ottimo Pierluigi Bersani ha convocato il popolo per rivoltarsi contro Berlusconi con la stessa posizione. No, ecco, perché, scusami, ho avuto questa fretta di dire non è antidemocratica la cosa. No, ma le voglio dire, ha risultati che non possono poi alla fine.

0: realizzare progressivamente, un po' più invece che un po' meno, di ripresenza democratica. E infatti, mentre abbiamo agito, qualche volta ci è stato riconosciuto, sul fronte italiano dei radicali, facendo delle lotte che sono state poi significative anche al di fuori dell'Italia, all'ONU o in Europa, no? Alcune delle lotte, oggi invece il fronte italiano ha assolutamente bisogno che gli si renda questo credito che ha avuto, diciamo, nel mondo, nell'ONU e via dicendo. E il 3, 4, 5 ci riuniamo a Barcellona proprio per studiare, e sarà follemente inadeguata Barcellona per questo, ed è quella di organizzare e prevedere il ricorso alle giurisdizioni, attenzione, alle giurisdizioni sovranazionali che ignorate esistono. Ne abbiamo con Cesare Romano individuata la bellezza di 23, no? Eccetera. Ma alle giurisdizioni comunque sovranazionali, per difendere in termini di esercizio dei diritti, i diritti umani, civili, fondamentali, che sono anche quelli in sede europea e anche in sede ONU. Negli ultimi anni vi sono stati due riconoscimenti che c'è un diritto umano alla democrazia. Questo voglio dire, per dire, no? Noi saremo i primi a dire democrazia, sì sì, ma vediamo che vuol dire. Ecco, certo, vuol dire il rispetto dei diritti individuali, senza i quali non c'è il rispetto dei diritti dei popoli.
1: Vabbè, questa adesso è una parentesi, però può essere interessante, poi torniamo. No, perché vedi, a una cosa organizzata da Radio Radicale su Israele, dove poi tu hai concluso, c'è stato a un certo punto un simpatico e bravo, devo dire, giornalista palestinese dell'agenzia Wafa, che è l'agenzia ufficiale di Arafat, degli arafatiani, che ha detto, dice, no, ma guardate, questa cosa dell'esportazione della democrazia è una sciocchezza. Beh, su questo si può anche convenire. Dice, poi il problema nostro non è la democrazia, perché noi la democrazia non è nelle nostre corde. Dice, però il problema è quello dei diritti umani. Ecco, che differenza c'è?
0: Assolutamente. È la linea che anche su la Palestina, sull'Iraq, dappertutto abbiamo noi avuto. Tra l'altro, noi rischiamo di esportare antidemocrazia.
1: Più che devi dire, però.
0: No, vabbè, ma comunque, l'abbiamo sempre detto. Noi denunciamo questa realtà,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E anche diciamo che è patetica un po', perché la realtà di Obama. Perché lui, che è nato sicuramente grazie alla rivolta, devo dire quasi umana, ma non nel senso sdolcinato, no? Come si parla dei diritti umani, delle donne e degli uomini americani, pure repubblicani, che si sentivano forse rivoltati, volevano sapere la verità. E si sapeva che invece tutti, continuamente c'è la letteratura americana che ha sempre denunciato decine di bugie di Bush senza risposta, come dandola per scontata, no? Lui arrivava per questo. Questo la cosa. E invece, poverino, adesso dico, c'è un coglione come uno che sta in Italia, che non è manco anglofono, come il sottoscritto, che da 5 mesi, 6 mesi prima che lui arrivasse anche, diceva il vero problema. Sapete com'è? Per cercare di stravolgere il corso delle cose dovute alle infamie di Blair, Bush e tutta quella politica lì, Gheddafi, eccetera, basterebbe dare la notizia che, siccome sono morti 5 civili, 5 afghani, in una cosa, siccome deve essere processato, il comandante in capo è sospeso. Sono sicuro che e Obama, poveraccio, su questa cosa, perciò dico, è patetico. Io sulla questione della moschea

0: Boom!
1: Che?
0: E la Madonna, si poteva anche dire, e se la facciamo perché è meglio per motivi così a 300 metri più in là? No, no, subito. Mi ha accettato lui fare, di fare la cosa, è un diritto la parità delle cose religiose. Mentre le infamie, le menzogne, quelle per le quali potrebbe essere chiamato un generale dell'esercito, massimo esponente, che all'ONU aveva dichiarato delle cose e poi ha scritto, quella è l'unica macchia indelebile della mia storia di soldato e di americano. Su questo, no? Quindi cosa è successo? Lui adesso fa una serie di cose quasi per recuperare questa politica sbagliata che ha avuto. No, e fa anche delle stronzatine, perché capisco, in un clima diverso, ma lui che non ha fiatato per il momento, voglio dire, ha preso anche in Afghanistan sostanzialmente la continuità con la politica bushana. Sì, ho preso la continuità, mica ho detto che l'ha fatta lei, non può, ma voglio dire, di fatto, l'illusione di farla soprattutto in modo militare, d'accordo?
1: Sì,
0: la questione Afghanistan, e quindi con tutto quello che comporta, adesso è costretto, per cercare di marcare la differenza, di un atto che a mio avviso è inutilmente tassativo e propagandistico, e fa propaganda alla sensibilità. Un presidente democratico deve pure rendersi conto, se è vero come è vero, che il 75% del paese ritiene questa cosa sbagliata, ci sono anche il 50% almeno di gente del paese, laica, democratica, brava gente, ma che dice proprio là è un simbolo. E allora tu dici sì, vabbè, proprio là, no, ma lo faccio due, no, dico per dire, non dire così com'è la richiesta. E si dice vabbè, vogliamo spostarla un po' più in là. Dico, ma come tipo di politica, dico, accetta questo scontro qua senza tenere presente quello che i sondaggi gli dicono essere la reazione profonda del 75% del paese. E io infatti dico, piglia in un modo leggermente diverso, ma non mollare la sostanza. Lui invece qui ha difeso la forma. Ecco, per esempio, mentre, torno a dire, lui prosegue, c'è una continuità terrorizzante per me della politica in Estremo Oriente, non in Estremo Oriente, nel Medio Oriente, eccetera, fra la politica che lui ha trovato per il suo Stato e quella che lui continua a fare, sperando di uscirne fuori in un altro modo, con la Cina, con eccetera, ma un po' troppo complicato e politicistico, appunto.
1: Ho capito. Obama e la moschea. Beh, questo è un bel tema di dibattito, si presta a infinite.
0: Eh sì, perché
1: letture.
0: Appunto poi finisce, no?
1: Tu,
0: che fiamma, ho letto che fiamma subito.
1: Che cosa,
0: no?
1: C'è?
0: Questa
1: che
0: cosa di Bush sulla moschea, anche lei si è scatenata.
1: Diciamo che ha un peso leggermente inferiore a quello di Obama, quindi.
0: Sì.
1: Purtroppo.
0: No, ma si è scatenata contro Obama dicendo questa cosa della moschea. Dico, e infatti io dico, è naturale. No? Appunto.
1: Quindi siete d'accordo due fiamme?
0: No, io sono in profondo disaccordo per le ragioni, perché per lei.
1: Mi pare
0: no,
1: che diciate la stessa.
0: Io ho detto che lui lo ha fatto in modo, lo fa in modo inopportuno e sbagliato. Io dico che fa bene la cosa di fondo, ma purtroppo lo gestisce in modo inopportuno, e sono un laico che ritiene che la politica deve rispettare al massimo l'opportunità, proprio se non si è opportunismi.
1: Okay.
0: No, e mentre invece fiamma e decorre sempre d'accordo, ricorre, no? Di così.
1: Beh, vabbè, Fiamma non ama Obama, infatti non è la nostra corrispondente degli Stati Uniti, mi pare.
0: No, ma, no, ma io dico, qui non c'entra il fatto corrispondente, no, dico, parlo della posizione di un'amica che conosciamo bene, da vecchia data, eccetera, però ecco, lì c'è lo spartiacque in fondo delle posizioni.
1: Sì, io non ho capito bene tutta la faccenda, ma insomma, vabbè, no, però tengo conto con grande attenzione a quello che dici, perché in realtà dici la stessa cosa che fai la stessa critica che oggi, confesso di avere guardato i giornali distrattamente, ma un politologo, consigliere di Obama, italo-americano, adesso non mi ricordo come si chiama, dice un po' le cose che dici tu. Ah. In un'intervista su un giornale dice un po' le cose che dice esattamente, ed è sicuramente un amico di Obama, un suo, certo. Un suo estimatore per alcuni versi, quindi senz'altro.
0: Io credo che sarebbe che il dovere degli estimatori, purtroppo non ne vedo molto.
1: È difficile.
0: Ben vengo questa, seppure
1: è un ruolo
0: di Ferragosto sia la rondine che fa la primavera.
1: Abbi pazienza, il ruolo dell'estimatore che dice quello è complicato,
0: certo, come no?
1: Me lo dici. Dunque, invece c'è, però adesso che ci siamo spostati su Obama un attimo, volevo farti un'altra domanda, perché sempre sui giornali di oggi c'è un titolo che è molto ben fatto, poi è discutibilissimo, però è ben fatto, è Obama, un presidente troppo europeo, sì. Che è in effetti una critica che la destra repubblicana ha fatto da subito Obama, dice che vuoi portare il modello europeo qua, la riforma sanitaria, Dio ci liberi, sì. Eccetera. Noi che diciamo?
0: Perché, a proposito di titolo, non so se è lo stesso, perché Obama si tradisce.
1: Ah no, quello per
0: viene fuori, no, hai capito, sì. Nei due casi, sì. viene fuori il fondo di Obama su questa cosa qua. È troppo europeo.
1: Però su sto fatto che è troppo europeo, voglio dire, se c'è uno che ha sempre messo in contraddizione l'America dei padri fondatori e l'Europa di Napoleone, del nazismo, del fascismo, eccetera, sei tu. Quindi questa cosa di Obama è europeo. Eppure tu hai sostenuto la riforma sanitaria.
0: Certo, assolutamente, i diritti umani. No, ma io sto dicendo che sono addolorato e preoccupato molto della politica sua, perché fa la politica dei diritti umani, ma ha scelto di essere complice e tutore della menzogna storica, del tradimento della sua parola, del suo giuramento rispetto alla sua legge e al suo popolo di quell'altro.
1: Certo.
0: E cazzo.
1: Okay. No, questo è chi è? Questo è
0: questo è chi lo sceglie senza dolo. E a questo punto potrebbe europeo significare anche politicistico, appunto. Dipende come lo. Se devo dire quello che io dico, si potrebbe anche. No, questo che io temo di vedere in Obama, si potrebbe dire sì, appunto, sta vincendo l'Europa. Sta vincendo questa Europa delle patrie che distrugge le patrie e l'Europa è tutto.
1: Ho capito. Quindi.
0: Al limite, al limite si potrebbe anche dire questo, perché se no l'europeo che è, quale Europa? Quella di, quella diciamo della Francia con l'intervento all'ONU di risposta a quella americana che dice può riunificare la politica europea. Dice va bene, li inondiamo di osservatori, 300-400, e a questo punto la Francia muta posizione con questa proposta. Prima era a priori contro, a questo punto dice vabbè, allora probabilmente
1: stiamo parlando dell'Iraq, della proposta di De Villepin,
0: appunto di De Villepin, e lo dico eccetera, e lì invece appunto c'è il tradimento di una parte di europei che, avendo detto di essere come noi, no, per anche l'esibizione della forza, per contro la guerra, no, e via dicendo, invece a questo punto potevano accogliere la cosa di De Villepin come unità europea, la posizione, era quello che loro dicevano, e invece la fanno fuori e scelgono contro De Villepin, in fondo, una cosa, diciamo, mortificante. Mettere al centro della loro politica il killeraggio ha conquistato di Gheddafi, perché la loro politica in quel momento passa da quella cosa con Gheddafi.
1: Oh, a proposito, Gheddafi è tornato. Vabbè, ma questo poi magari ne parliamo di Gheddafi. No, volevo però che, se tu sei d'accordo, un attimo completare, se no resta veramente appeso.
0: Assolutamente.
1: Tutta la storia del voto
0: indigeno,
1: anticipato, del governo tecnico.
0: Certo.
1: Per esempio.
0: Dunque, vabbè, diciamo che il Presidente della Repubblica ha detto, è intervenuto in difesa dell'ortografia, manco tanto della grammatica, non dico della sintassi, quando ha ricordato semplicemente una cosa, che i governi, li puoi chiamare balneari, estivi, tecnici e via dicendo, ma sono innanzitutto politici, no, assolutamente questo, dice no, sono politici e per esserci hanno bisogno di due cose, dopodiché sono perfetti, del voto del Parlamento e dell'intervento del Presidente della Repubblica, no, che gli dà seguito, punto e basta. Quindi questo è l'intervento, era non superfluo, ma torno a dire, riguarda proprio l'ortografia, perché questo governo balneare, governo tecnico, non è che poi fra di loro quelli che dicono tecnico sanno bene che vogliono, no, diciamo, è l'espressione che consente meglio a rendere, a tradurre in politica, mantenendone, salvandone la parte menzognera, la politica dell'asse Berlusconi-D'Alema, che c'è da 25 anni.
1: Cioè questo è il governo tecnico, salva l'asse.
0: Sì, il governo e tutte le altre cose di cui si parla, tecnico, balneare, la cosa e via dicendo, è quella che rende, può meglio coprire o meglio rendere attuabile quello che da 25 anni, 20 anni diciamo, di già è il sottotraccia della impresa che unisce per propria fedeltà a se stesso Berlusconi e D'Alema.
1: Ho capito, ma allora però vediamo, allora alle elezioni non ci si deve andare perché sarebbero elezioni non democratiche.
0: No, e non solo per quello.
1: Vabbè, anche per tanto, basta questo per non andarci, insomma.
0: No, ma vabbè, ma momento però bisogna dire cosa si deve fare.
1: Appunto. Perché il governo tecnico è l'asse da Leva Berlusconi, che resta.
0: Appunto, allora dico, il problema però, la cosa più importante però, Massimo, è che a parte questa obiezione di carattere generale determinata dai radicali, che sono l'unica forza politica, non ideologicamente, perché le altre un po' ogni tanto ideologicamente ce ne sono altre, che da 40 anni mettono al centro no, l'alternativa democratica e liberale contro una sinistra ed una destra di regime. No? Allora quindi questo c'è, ma l'altra cosa nell'ambito di questo, noi abbiamo detto che lo scioglimento anticipato di legislatura, soprattutto, lo dicevamo col governo Prodi, no? Con il debito pubblico che avevamo, con era una azione di dissipazione irresponsabile che poteva fare vincere, tra virgolette, delle elezioni, tra virgolette, no? Ma in realtà non consentiva poi di rafforzare le possibilità di governare il problema italiano, no? Cioè, perché tu vinci o perdi le elezioni, cioè questa cosa, poi dopodiché devi governare. E allora, con una ulteriore dissipazione di altri anni, come dimostrato, Berlusconi è riuscito a avere, grazie al sussidio, io devo dire proprio un po' animale, istintivo, cioè, di Veltroni e Franceschini, è riuscito a vincere le elezioni in un certo modo, no? Distruggendo tutto il resto della compagnia di là, e ha avuto una bellissima maggioranza, no? Bella. Che cazzo, cosa gli dicevo anche a loro quando ad agosto di 3 anni fa stavo qui, agosto, settembre, ottobre, per dire tutto ma non le elezioni anticipate, sarebbe un disastro. E oggi il disastro non rischia di essere disastro in definitiva anche per Berlusconi. Quando ho detto che i capaci davvero, ma davvero di tutti, portano tutti, se compresi, ai disastri.
1: Dunque, no allo scioglimento per tutti i motivi che hai detto. No al governo tecnico.
0: No, scusami. No all'illusione. Dico, no, il problema perché non sappiamo cosa vuol dire governo tecnico. No, era questo che volevo dire. Bene, trovino, diciamo, il compromesso più decente, a livello proprio anche di governo delle cose, lo vogliono fare con Tremonti, con gli altri, trovino qualcosa che sia da parte loro, più con Draghi, che possa forse legittimare la speranza che si governi la congiuntura in modo migliore per cercare di uscire fuori da una politica senza sbocco. Perciò quando dico il pragmatismo di tipo anglosassone anche lì, no? Perché cercare un miglioramento di fatto per quanto possibile, piuttosto che la scappatoia distruttrice appunto di volta di po, ciccia le regole, la saggezza, la prudenza, eccetera.
2: Però guardando nella soluzione di evitare di privilegiare quell'asse che tu vedi come il pericolo principale, cioè l'asse Berlusconi-D'Alema, cioè devono fare questo governo, sì, però devono evitare di...
0: Sì, ma se approfondiamo Massimo, dico che quella è già la politica che governa l'Italia da... E già ricordavamo nel 76, quando andammo, no? Che lì già c'era questa cosa.
2: Beh, D'Alema non era segretario nemmeno della FIGC,
0: allora. No, c'era, no, dico. C'era, ma D'Alema non è c'era, anche lui un genio del male, lo dico, non lo è quell'altro, ma anche lui, però dubito che l'uno sia un po' più genio dell'altro. Per me, sono quelli che sono personaggi importanti, eccetera. Allora, già ho sempre detto che quella cosa di unità nazionale è quella che portò di sé fatalmente Moro, P2, PIT, tutta quell'altra roba, eccetera.
2: Vabbè, ma
0: nel momento in cui divenne ufficiale, questa roba per resistere deve essere il più possibile negata dei fatti con la copertura delle risse, solo che non resta più. Quindi resta questa questione. La riforma elettorale, no, perché allora non dimentichiamo. Allora alla tua domanda rispondo, certo, stiamo cercando di rilanciare nei modi in cui possiamo la riforma, io dico americana, altri dicono francese, ma a noi quello che importa, no, è porre il problema di una riforma della legge elettorale, ma con la consapevolezza esplicita che significa anche una scelta di federalismo unificante, di federalismo rafforzante lo Stato e le democrazie, no? Rispetto invece al federalismo basco, diciamo, no? Di questo tipo, o quello della Vandea, che è quello del quale l'ottimo Bossi, e lui in effetti si è reso chiaro, lui vuole il federalismo. E per volere il federalismo, se lo fa il federalismo Cardinale Bellarmino o con quello che lui ha bruciato, gli va bene comunque, perché quelle cose lui non le capisce, non gliene frega nulla, sono solo strumentali, no?
2: Sì, ho capito. Quindi, cioè, tu in sostanza dici bisogna che il governo abbia al suo primo punto la riforma elettorale.
0: Sì, il Parlamento, cioè i padroni del governo e del Parlamento, cioè la politica italiana abbia questa. E stiamo cercando sempre, perché appunto, grazie a Ichino e ad altri, no, appunto credo che potremo nei prossimi giorni già cominciare a lanciare qualcosa che ha bisogno di... Sì, semplicemente 8 frasi. No, su questo, magari su internet, perché questo è quello che incorre, perché vedo anche Salvati, no, mi pare, ho sentito una mano, che tocca questo problema, però poi sembra, diciamo, nei modi, nei tempi e nelle cose, come dire, molto, come dire, molto, molto poco determinato. Cioè, sembra dire, sì, bisognerebbe questo. Anche lui dice, il meglio sarebbe quello francese. Poi però sembra anche lui dire se poi non si può ci vuole tedesco, insomma. No?
1: Sì, ma infatti è questo un po' il fatto che in realtà, per carità, poi la riforma elettorale può anche venire fuori, però allo stato attuale delle cose c'è la maggioranza che dice non se ne parla neppure, e lo hanno ribadito questa settimana, e l'opposizione che, come ricordavi tu, è molto divisa, con una preferenza proprio per il tuo amico D'Alema in prima istanza, ma poi anche altri, per il sistema tedesco. Quindi,
0: te ne stai rubando tutte, bravo.
1: Ma io sono prudente, guarda, abbiamo ancora altri tre accendini, quindi
0: vabbè.
1: I riflessi sono quelli che sono. Dunque, così dunque la questione della riforma elettorale e la sua evidente difficoltà. Tu dici verrà fuori prima o poi, certo agosto non ha aiutato, però insomma verrà fuori questa struttura che lancerà
0: l'indominato. Sì, ma dico in questo, come tu dici, ma dico questo, cioè siamo in una situazione nella quale la resistenza contro un regime che da decenni è sempre più consapevolmente, per senso di necessità, antidemocratico, deve cercare soprattutto di eliminare, diciamo, Radio Radicale e l'opposizione radicale. Siamo noi l'unico tabù, non lo è Di Pietro, è importante, non lo è figurarsi Santoro, non l'è nulla, però di questo, anche con la vicenda Mineo, cioè no, anche con questa, noi abbiamo una responsabilità, abbiamo un paese che vive lui stesso una contraddizione dalla quale non sa come uscire, cioè un paese nel quale i suoi riflessi non sono ancora quelli indotti dal sessantennio partitocratico. Restano classici, di buonsenso, contro le mammane, sempre di più probabilmente rendendosi conto che la Fini, come si chiamava, la Fini Bossi, è una solenne conferma di una imbecillità storica, il proibizionismo ed altro, che adesso nel mondo il proibizionismo come grande problema drammatico della nostra generazione, beh, comincia a venire fuori. Tre ex presidenti del Sud America in questi giorni l'hanno confermato, vediamo se riusciremo a dare una mano perché questo diventi organizzato, ma è indubbio che oggi questo, sia per l'Afghanistan ma sia anche l'America Latina, il fatto proibizionista, e questo fa parte solo, devo dire, a livello della battaglia politica di un soggetto politico in quanto tale. Poi ci sono ottime altre ONG, diciamo, no, che si occupano del proibizionismo e dell'antiproibizionismo, ma noi abbiamo questa responsabilità della quale faremo volentieri a meno, di agire in una situazione di monopolio di questa lotta, grazie a che ai lasciti di cui usufruiamo e ci hanno consentito di vivere all'interno di questo sessantennio partitocratico, serbando la capacità di sopravvivere, non solo perché ci accontentiamo da affamati del piatti di lenticchia, non so che cosa.
1: Non c'è dubbio. No, però, come dici tu spesso, in altro modo naturalmente, il cerchio si stringe in sostanza, il tempo passa non a caso. E una delle preoccupazioni che inducono alle elezioni, anticipate o meno che siano, democratiche non lo saranno, a maggior ragione quindi è lecito preoccuparsi, è il fatto che in questo momento noi abbiamo dei deputati radicali che però stanno in un altro gruppo parlamentare, come radicali, però stanno lì. Nelle prossime elezioni il sistema elettorale sarà decisivo. Mettiamo che resti questo, facciamo l'ipotesi peggiore. A quel punto che succede? Lo so, a bocce ferme, poi vedremo, eccetera. Però in linea di massima forse qualche
2: cosa si può dire?
0: Vediamo un po' di fermarci su queste due cose. Io ho già detto in passato, e non perché, in questo momento mi pare importante, che io devo a Daniele Capezzone quello che ci ha portato ad accelerare per la nostra battaglia per la pubblicità degli eletti, l'anagrafe degli eletti.
2: Sì.
0: Cioè, quando ho visto un radicale, comunque ne fosse, divenire in 30 giorni un artista dell'anti posizioni radicali del comportamento, tutto qua, proprio un artista di quello, e allora proprio mentre trattavo di quello è venuta fuori l'anagrafe degli eletti come urgenza per tutti, quindi, no? E tant'è vero che lui adesso continua a dire che è bravo, io sono il primo, l'unico che mi sono dimenticato, cioè lui è quello che sa, nelle condizioni in cui viene messo, viene prescelto, spacciare il verosimile falso al posto del vero, ed è un artista di questo e viene usato, va benissimo, no? Noi abbiamo l'altra posizione, però c'è una cosa adesso che mi dentro di me dicevo, ma esageravo nel dire che il parlamentare radicale non può essere questo, no? Maestro di tutti questi di tutti questi modi di vivere l'incarico. Può darsi che lo eravamo, ma non lo siamo più, no? Beh, devo dire, adesso le statistiche, i censimenti, le ricerche vedono ai primissimi posti, diciamo, i nostri 9 eletti del migliaio di parlamentari. Beh, allora vorrà pur dire qualcosa questo, no? E quindi questo significa anche che quello che non potevamo dare per scontato, Massimo, no? Mo 6 da una parte e 3 dall'altra, con la situazione che c'è, con l'informazione, con prima Gianni Riotta, poi Menzolini, tutte le cose che ci abbiamo qui, eccetera. Beh, dico, forse intanto noi stiamo, diciamo, in Puglia potremmo fare una campagna elettorale diversa, forse, ma sicuramente in Basilicata sì. Sicuramente, no, dobbiamo dire, i partigiani.
2: Da soli?
0: Se ti ricordi quello di cui parlavamo alle elezioni europee, noi forse siamo nella situazione nella quale abbiamo piazzato su un ponte da cui devono passare i nazisti, i carri armati, tutte quante, no, le mine per far saltare per aria. Solo che nella postazione in cui stiamo abbiamo un solo colpo in un fucile. E quello poi non sappiamo se arriva fino a lì, ma se quel colpo non parte ci potremmo trovare, la resistenza può trovarsi in quelle situazioni. Comunque penso che saremo più numerosi nelle scadenze prossime ad avere capacità partigiane di lotta, no? E di usare appunto l'esperienza e quindi la saggezza che ne deriva per non consentire che con una disparità di forze accresciuta, patente e via dicendo, si sia eliminati. Tutto qua, la resistenza punta ad aspettare anche una occasione per cui il popolo, no, esterna, interna, internazionale, endogena, eccetera, eventualmente, se vuole, può rivoltarsi non tanto contro qualcosa, ma a favore di una cosa che vuole.
2: Ho capito, quindi va bene, insomma, vanno viste molte cose. No, perché vedi, io ti chiedevo questo, perché è innegabile, è giustissimo quello che dici, mancherebbe. È innegabile però che, insomma, sempre più si pone il problema del rapporto col PD. Poi ho capito, i partigiani,
0: sì, no,
2: però,
0: no,
2: insomma...
0: No, ma credo, sì, certo, però anche col PD.
2: Sì, no, ma per carità, vabbè, anche no, col PD ho capito,
0: anche
2: però...
0: Col PD, io vorrei riaprirle di più anche a destra, capisci, come sempre...
2: Beh, ma a destra c'è già qualche ex radicale...
0: No, perché ci sono contraddizioni anche nella parte che non possiamo ritenere da non dare per pacifiche e scontate, diciamo la parte berlusconiana, perché se è vero, come credo, è il mio presupposto, che il sentimento popolare... quello che ho detto, Welby, quest'altra roba qui, resta e continua a essere quello, le contraddizioni interessanti sono interessanti fra i berlusconiani, come fra, che so io, i comunisti e magari appunto anche i compagni del PD.
2: Però, messa così, se consenti, sembra un po' la profezia che si autoavvera. La profezia che si autoavvera, perché in realtà io mi ricordo che all'epoca del dibattito sul Mattarellum, che poi vabbè è cambiato, ma insomma non è poi così importante ai fini di quello che
0: sul
2: voglio dire.
0: Allora non lo chiamiamo così, ma a posteriori potremmo chiamarlo così, no?
2: È quello che vuoi. Tu dicesti, guardate che voi state ponendo in essere una nuova forma sempre dello stesso regime che poi vi porterà, come in Francia, ad avere i radicali di destra e i radicali di sinistra. Siamo a questo punto, cioè, solo che a questo punto tu dici li mettiamo sotto un'unica direzione politica, però come fai poi a gestire?
0: No, perché io credo che in una battaglia il problema delle alleanze e i problemi tattici vengono dopo la scelta dell'obiettivo.
2: Ah, certo.
0: No?
2: Sì. Se l'obiettivo è generale, tu
0: sì, appunto. Allora noi, da Iraq libero, tra virgolette, no? Pare sepolto, eccetera, diciamo, no? Da quello a per dire qualcosa che è oggettivo, perché infatti, come hai visto, arrivo indipendentemente da quello a analizzare la situazione americana e le mie preoccupate attenzioni di Obama che amo, no? E lì e qui ci si ritorna. Adesso penso che dopo il Consiglio, in cui dovremo inventare qualcosa per avremo bisogno grosso modo di anche noi di mezzo milione di euro per poter tenere il congresso poi a novembre, no? Grosso modo. E per noi mezzo milione di euro. No, beh, comunque dovremmo convocarlo e direi subito dopo Barcellona, se non vediamo che in modo manifesto siamo degli illusi, vabbè, ricominceremo da Bruxelles con i nuovi Matteo Angeli, così come Matteo Mecacci adesso mi pare sta a livello OSCE e tutte queste altre cose, no? Di già realizzare, dovremo vedere se noi riusciamo anche a partire dalle realtà transnazionali, come per esempio quella medio orientale. Io entro 3 o 4 giorni manderò una lettera alla Knesset e a tutti i dirigenti. Tardi? Beh, a me basta dire questo. 4 sondaggi in 5 anni dicono che il vostro popolo fisso, poveretto, grezzo, rozzo, ma non credo che sia la caratteristica del popolo israeliano, c'è una sola idea precisa, la membership e non la partnership con l'Europa. Tutti voi a livello parlamentare, questo lo avete assolutamente rimosso totalmente dai vostri dibattiti, come gli editori tutti hanno fatto per i loro giornali. Vi scrivo questo, non è il problema adesso di resuscitare profezie sbagliate, perché non si ponevano come profezie nel momento della nascita dello Stato israeliano, Martin Buber con le sue riserve, non nei confronti invece di quello che i grandi vecchi della patria poi realizzarono. Ma scriverò questo, qualcosa verrà fuori. Ti dirò, Massimo, non abbiamo fatto nulla da quel punto di vista. Ma io non escluderei che prima o poi magari un presidente, un vicepresidente palestinese si interessi all'ipotesi, come il Dalai Lama, non dell'indipendenza, ma di qualche altra cosa. E magari si interessi a un piano Marshall vero, enorme, con Amartya Sen magari come co-presidente, per fare coincidere la crescita dei diritti umani, non della democrazia, dei diritti umani per i milioni di donne e di uomini di lì.
2: Beh, forse uno ci sarebbe pure.
0: Ma sì, uno della famiglia lì che sta in carcere è ancora lui.
2: No.
0: Ma lui
2: no,
0: anche...
2: Quello lascialo perdere, sì, come al solito sei... Persona simpatica Marwan Barghouti, per carità, però gravato dai cinque ergastoli e quello,
0: certo, no,
2: ecco, e quello delle brigate Tanzim,
0: certo,
2: non è
0: certo,
2: per...
0: certo.
2: No, il personaggio c'è, sì, siccome vedo che ascolti con attenzione le corrispondenze del Medio Oriente, avrai notato che oggi nell'ANP, cioè anzi fuori dall'ANP per certi versi, quello che sta crescendo davvero è la figura di Salam Fayyad.
0: Sì,
2: che è il tecnocrate, che in realtà sono gli americani che stanno gonfiando di soldi,
0: certo,
2: per poter poi
0: certo,
2: costruire una leadership credibile. Il personaggio, che è un tecnocrate che ha lavorato in strutture internazionali
0: di lunga storia,
2: di lunga storia senza dubbio, ha anche l'autorevolezza per poter interloquire con Amartya Sen, con queste certo, personalità, cose che altri leader. Però lì c'è un problema che non è irrilevante, vero? Che la maggioranza dei palestinesi oggi è per Hamas,
0: certo,
2: questo è il problema, non solo a Gaza, anche di là si reggono solo perché ci stanno gli israeliani che li aiutano, se no non se ne parla proprio, così è.
0: Massimo.
2: Poi sai, io volo basso.
0: No, ma Massimo, tu mi dai, mi aiuti.
2: Questa è la cronaca, diciamo.
0: Quante volte ho detto che se uno vuole convincere qualcuno sull'autostrada per un motivo urgente a fare marcia indietro mantenendo la stessa autostrada, no? Diciamo, fare una cosa quasi suicida per tornare da dove è partito, eccetera, è solo un grande motivo lo può costringere a fare la follia. Non se tu glielo proponi, dici, ma tanto poi non andrai a sbattere, eccetera. E solo un grande motivo può permettere di tentare la carta, appunto, di riconquistare i palestinesi. Tutto qui. Se gli dai questo, può anche darsi che poi in un anno questo si rivela la carta finanziabile di più rispetto ad un altro.
2: Beh, lì poi sai, poi i radicali volendo, certo non si può chiedere tutto ai radicali, però lì un'inchiesta, Radio Radicale qualche cosina ha fatto su questo, sui soldi che vengono letteralmente buttati dall'Unione Europea. Lì Blair ne sa qualcosa, dovrebbe sapere qualcosa.
0: Assolutamente, è il corrispettivo il quale, per cui invece Hamas poi diventa importante.
2: Potevano fare tre piani Marshall, non uno, tre ne facevano, cioè, con tutti i soldi che gli hanno dato e che hanno buttato.
0: Ma Massimo, infatti mi stai dando una mano, perché questo è un modo di... Poi tutto questo ce la faremo, però devo anche dire, di Ferragosto, ai radicali ignoti. Guarda, io ho visto in questi giorni, un pochettino, figurati, l'elenco, ci sono circa 600 persone, ti assicuro 540 di loro, i loro nomi non li conosco, poi vedo, no, alcuni magari può essere imprenditore, pensionato, no, dico, c'ho queste cose, posso dire, che sono iscritti al Partito Transnazionale quest'anno, a 600 euro, cioè pagando tutte le altre tessere, insomma quello che chiamiamo il pacchetto, no? E io penso a costoro, e non so se poi lo ascoltano la radio, poi adesso in questi giorni, ma voglio dire davvero che sono una forza e un tesoro un modo diverso di essere partigiani, nuovo modo della non violenza, essere irremovibili, perché dopo 10, 15, 20 anni davvero non credo che l'hanno fatto per, lo facciano per fanatismo, fanno i loro cavoli di famiglia, le loro difficoltà, le difficoltà proprio sul territorio, di farsi le mode, una volta c'è una moda, un'altra volta c'è l'altra, adesso ben venga pure quello di Nicchi, no, tutte, ma queste sono mode, ma non hanno appunto narrazione, autonarrazione che tranquillizzi, no? È tutto qui, e possiamo sperare di intenderci, di incontrarli sul terreno. No, però dobbiamo continuare, il nostro segreto, se questo non è un segreto, è il mero portato di una durata. Cioè la nostra forza è che questa cosa formalistica, apparentemente, sono 60 anni per la maggior parte di noi, no? Che c'è una continuità assoluta. Francesco Poverino ha bisogno di negarsela e dice lui. No, il più antico partito che oggi abbiamo è la Lega. No, Francesco, vabbè, non dico tutte cosettine che prendiamo, guardiamo con anche un'oncia di tenerezza, non solo di allarme poi qualche volta. Io per esempio ieri sono stato molto contento dell'intervista fatta, che era molto bella, da Roberto a Benedetto Della Vedova. Ieri sono stato felice perché le cose che sono venute fuori mi pareva essere delle piccole conferme, delle piccole perle che venivano fuori. C'è da lavorare molto, c'è difficoltà in tutto questo. Sappiamo che i radicali caratteriali, ma lo dicevo all'inizio, sono quelli che erano radicali per carattere ed erano come gli azionisti per carattere, che poi divenivano subito, poverino, arresi, ma nel senso amari, no? Quest'altri, quelli di carattere radicale, sono incazzosi, in questo modo. E sì, poi a un certo punto, dovendo incazzarsi, alla fine una tendenza a incazzarsi stando e incazzarsi con le minoranze e con i deboli è una tentazione che è difficile che evitino. Come si incazzano Quagliariello, tutti questi sono bravissimi, sono dei radicali caratteriali e non certo quelli che ricordano le grandi tradizioni radicali, che sono quelli di motore della storia e quindi del centro, come il motore sta al centro della baracca.
2: Ho capito, quindi il carattere radicale, è un tema un po' da Ferragosto, sì, questo è,
0: certo, no, ma io poi volevo evocarlo appunto come una cosa, cioè coloro che possono essere individuati come prevalente il loro carattere e non insignificante, appunto come radicali valgono poco.
2: Ah, certo.
0: Capisci? Cioè, visto, sì. I caratteri dei radicali combattenti possono essere totalmente irrilevanti, i caratteri, perché c'è un obiettivo, no? Che unisce, che si approfondisce l'altro. Mentre per i non radicali, storicamente parlando, storicamente vuol dire qualcuno che c'è da un anno, avendo 19 anni, ma anche avendo compreso l'essenza di quello che gli viene legato anche a lui da questi 50 anni di storia e anche da quelle precedenti. Quelle per i quali, Massimo, sono contento che stiamo passando sto Ferragosto assieme, Massimo. Abbiamo superato tutti e due i momenti di difficoltà.
2: Adesso sempre alla fine dobbiamo sempre...
0: No, ma dico, io lo dico, però lo dico con dolcezza, con me stesso, sono contento.
2: Sì, sì.
0: Abbiamo avuto momenti di difficoltà e credo che li abbiamo superati, trovando poi quindi le difficoltà come sempre, perché è costitutiva di una parte politica che ha il ruolo che ha nella storia contemporanea.
2: Ah, certo. Vabbè, senti, no, invece adesso siamo proprio nell'ultimo quarto d'ora, quindi dobbiamo un po' vedere
1: Insomma, i radicali hanno avuto, come sempre, un'estate in cui, un po' perché si allenta la dittatura dell'agenda setting per certi versi, per altri
0: non tanto. Questa volta non si è allentata, no?
1: No, però voglio dire, ci sono stati,
0: abbiamo pure questa novità che
1: sì, c'è stato un agosto pieno di scandali, invece dei delitti estivi adesso ci sono queste cose qua, però in realtà i radicali, per esempio, sul Corriere della Sera c'è stato quell'articolo di Rizzo sulla Calabria.
0: Povero Rizzo, dobbiamo esprimere la gratitudine perché l'hanno sbattuto a pagina
1: 8. Insomma, è stato notato, sì.
0: Certo.
1: Però mi hanno mandato un sms di cui ringrazio chi l'ha mandato, non so chi sia, però lo ringrazio. Mi ha detto che in realtà, io non l'ho verificato, ma sono sicuro che
0: è la pagina dei commenti.
1: No, che in realtà però nel sito internet del Corriere della Sera era in home page, era
0: non
1: in
0: è apertura, la prima volta
1: era in apertura,
0: no questo hai ragione, io che non li vedo due o tre volte, appunto mi ricordo lì una volta Maria Antonietta, un'altra volta Matteo, quelli che stavano lavorando lì
1: sì,
0: mi hanno indicato che in Corriere.it IT, quello lì
1: sì,
0: ma è accaduto diverse volte invece questo, l'indomani magari scompariva dal giornale.
1: Vabbè,
0: no, dico altre cose. Comunque questo sì, questo senz'altro.
1: E poi c'è stata, insomma, una attenzione alle iniziative radicali, anche quella sulla Camera, che è stata seguita da abbastanza giornali, anche se per la verità molti giornali l'hanno piazzata nelle pagine in cui c'erano tutte le vicende della casa Monegasca, per cui sembrava che Fini fosse responsabile anche di quello, poveretto, mentre la chiave era un'altra.
0: Su questo l'auspicio e l'invito amichevole, come che ho, con quale sono partito, a Feltri e a Belpietro, proprio urgente, no? Semmai di riflettere insieme, se loro vogliono, formalmente.
1: Sarebbe interessante, perché poi, per la verità, pensa che bel dibattito potrebbe uscirne fuori. Tu hai tutte le carte in regola, perché poi è un discorso che ogni tanto fai, per raccontare come in realtà il giornalismo di denuncia abbia avuto in Italia tante storie, tutte diverse, che una cosa era il mondo e un'altra cosa era il borghese, sul quale scriveva Montanelli, per la verità, anche se con uno pseudonimo. Un'altra cosa ancora è l'Espresso.
0: Certo.
1: Che non è una filiazione diretta del mondo.
0: No, assolutamente.
1: E quindi
0: io ricordo tutti quello potrebbe essere Giulia Massari, eccetera, che una locuzione di Mario Pannunzio era, quando lui con aria molto seria guardava una cosa, gli avevano mandato. Bella, interessante, sì. Però guardi, questo vale più per Scalfari, magari gliela mando.
1: Questa è una cattiveria inutile.
0: No, guarda, questo è cronaca che assolutamente era.
1: Sì,
0: e tra l'altro trovava, non cito altre persone. Perché no, non cito altre persone in positivo. Che c'erano con queste considerazioni di Pannunzio, le quali annuivano, che erano le più presenti, proprio anche per lavoro, lì al mondo, che non posso più citare, Mario Pannunzio lo posso fare perché non c'è più, ma su questo so che ci sono molti testimoni di quelli che c'erano che ricordano questo, o altri a parte me. Ebbene, altri moltissimi, e con affetto vorrei ricordare anche su questo, però non lo faccio perché non hanno altri amici che potrebbero confermarlo.
1: Ho capito, va bene, però insomma ci sarebbe anche, quindi c'è questa sfida, hai detto tu a un certo punto.
0: Ho detto nemmeno sfida, sì, ho detto sfida. Non vuole, ti ricordi?
1: Hai detto sfida,
0: sì, no, ma ho detto
1: sfido o incontro?
0: Quello che si potrebbe chiamare una sfida è invece un invito, credo.
1: Ah, vabbè.
0: Comunque allora diciamo una correzione che faccio grazie a te, è questo, un auspicio proprio, perché mi parrebbe importante. Mi è stato rimandato, ci sono stati alcuni articoli di Feltri per la campagna elettorale del 79, l'ha fatto seguendomi, e davvero io non li ricordavo, mentre per esempio Belpietro li ricorda e lui me li ha indicati. che erano straordinari, e quindi è un po' in base a questo che dico. La domanda mia, poi ricordiamola qual è: vogliamo discutere come mai la domanda che tutti gli elettori di destra avrebbero seguito, e anche quelli di sinistra, avrebbero, se le televisioni fossero state costrette a trasmetterla, ma perché dovendo nominare il ministro degli esteri di mezzo miliardo di europei scegli quello? No, solo per chiederlo, se le risponderà in modo convincente. Ma se uno insisteva, beh, un po' di elettori incazzati, dice, beh sì, in effetti forse uno di destra, non comunista, si poteva trovare, o no, era un dibattito. Ma torno a dire, lo dico a Feltri e appunto a loro, glielo dico a loro due, non c'è da chiedersi come mai, questo che era nella logica delle cose, no? Qualcuno doveva trovare uno spazio, torno a dire, fatta da Fini dava l'impressione di un dissenso di altro livello, preciso, grosso, eccetera, no? Se avesse posto, cosa fai dei nostri voti? No, dove vanno i comunisti ed altro? Nulla, nulla, nulla, nemmeno adesso, e anche loro. Allora questo è importante comprendere, per comprendere la realtà del nostro paese. Visto che quello sicuramente era un argomento che avrebbe cointeressato la gente, non solo il bar dello sport.
2: No, però tu sai che, beh, adesso giusto per così dare un po' di dibattito, fine, per un po' di... Ma per la verità però guarda che la risposta a Berlusconi l'ha sempre data a questo. Cioè, fermo restando che tu dici uno di destra no, perché sia il Copasir, sia a quell'incarico europeo ci doveva andare comunque uno che non era né del partito né della destra, del centrodestra europeo, né del, quindi doveva scegliere nell'altro campo. E nell'altro campo Berlusconi ha sempre detto, e con Falonieri e Dell'Utri hanno sempre detto in interviste pubbliche, quello di cui ci fidiamo di più è D'Alema. Non so se questo sia precisamente un favore a D'Alema, credo di no, a occhio e croce. Però l'hanno detto tante volte. Quindi da questo punto di vista loro sono perfettamente coerenti.
0: No Massimo, e se dai, mi consenti, dei chierici come siamo della politica, potevano anche interpretare in queste in questo modo cose che Berlusconi diceva, ma non le ha mai dette e soprattutto non le ha dette a domanda risposta, perché la domanda non gli è stata mai fatta. Da chi?
2: Ah, guarda, non me lo ricordo, ma ce ne sono, ci sono diverse. Guarda, le ultime che mi ricordo sono addirittura un, come si dice, endorsement di Dell'Utri a favore di D'Alema Presidente della Repubblica. Ti ricordi quando c'è stato? D'Alema per noi è il migliore.
0: Ma D'Alema, ma infatti Dell'Utri.
2: Vabbè.
0: No, ma allora ti posso dire Marco Minniti, ti possiamo dire anche altre
2: Marco
0: cose.
2: Minniti,
0: Nicola, quello lì che va molto di moda adesso, che viene sempre messo a TG1 come il portavoce vero dell'opposizione,
2: la torre. E quello è stato ingiustamente criminalizzato, scusa.
0: Sì, invece no, lì devo dire non
2: ma
0: è
2: scusa,
0: criminalizzato.
2: Il senatore La Torre
0: è stato trattato
2: come un nemico della sinistra per avere mandato un bigliettino a Bocchino nel corso di un programma televisivo, tutti hanno detto traditore, fai le cose come
0: chi lo diceva?
2: Tutta la sinistra.
0: No, tutta la sinistra, quali della sinistra?
2: Quasi tutti.
0: Ma no, Cazzetti vari, l'abbiamo
2: anche
0: fatto.
2: Veltroni.
0: Dopodiché invece, no,
2: invece
0: scusami,
2: poi Bocchino, hai visto
0: scusami,
2: che fine ha fatto?
0: Non è un caso che in questo momento Minzolini cerca anche visivamente Nicola La Torre.
2: Ah sì.
0: E lo fa parlare.
2: Sono
0: tutte cose che noi possiamo interpretare.
2: Ah, tu dici, sì.
0: No, e mai dette. Perché non gli è mai stata posta la domanda? Sono quelle cose, Massimo, per le quali non dobbiamo andare. Perché queste rispettano a quelle 4-5 domande. Che sempre nelle varie congiunture abbiamo noi da soli da fare, e quindi è bene essere prudenti e appunto avere Santoro, avere la polverina, insomma avere queste cose qua.
1: La polverina, volevi dire Floris, no? La polverina. Mm? Volevi dire Floris e hai detto
0: sì,
1: la polverina.
0: Sì, perché non me la ricordo, perché poi no, prendo Floris mi sbaglio sempre con Dark Eyes, capito?
1: No, ah, no, quello
0: no, ma hai letto una cosa molto bella di